0: Bianconera, nati per vincere.
1: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. Due considerazioni, una sulla partita scialba a livello fisico e mentale fatta dai nostri giocatori contro il Verona. E lo sottolineava anche stamattina nella trasmissione di Zuliani il procuratore di Rugani. E anche lui ha visto la squadra molto molle da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale. Mi viene da dire che tutti questi giorni di riposo che il nostro allenatore ha concesso alla squadra nei giorni prima antecedenti alla partita non ha pagato, anzi, ripeto, da un punto di vista fisico non erano secondo me preparati come si doveva a questo incontro. Secondo, il discorso che ha fatto un nostro amico bianconero intervenuto qualche minuto fa alla radio e sottolineava che tra virgolette il valore degli uomini che giocano nella nostra squadra si vede anche dalle sceneggiate che fanno quando segnano, tutti quei balletti, quelle stupidate che fanno. Giustamente diceva, ai tempi di Del Piero, Nedved, Buffon e quant'altro non si sarebbe mai verificata una cosa del genere, per cui lui sottolineava questo aspetto dicendo che in proporzione anche la squadra non è proprio una squadra di grandi uomini. Salve.
2: Ciao a tutti, sono Simone dalla Svizzera. Sono stato domenica allo stadio per la prima volta, ci siamo fatti 5 ore di macchina andata e ritorno, abbiamo visitato anche Torino e niente, è stato bellissimo il stadio, mamma mia, ho fatto il tour, ho fatto anche il tour del museum, è stata un'emozione grandissima, mamma mia, come un bambino. Purtroppo la partita è un po' è stata una delusione, abbiamo cominciato bene, abbiamo creato tanto, ma è stata la solita partita sprecata come contro il Lecce, che abbiamo fatto anche 1-1, la stessa storia. Un contropiede, un gol, la nostra difesa che dormiva, Di Gregorio la prima palla in direzione gol che fa entrare e niente, abbiamo sprecato troppo, sì abbiamo avuto le occasioni, però c'è tanto rammarico perché visto la Roma, la Fiorentina ieri se l'ha mangiata 4-0 e noi siamo ancora qui a lottare e a sperare fino all'ultimo giorno come l'anno scorso contro il Venezia per un punto ce l'abbiamo fatta, speriamo che quest'anno non dobbiamo tremare fino all'ultima giornata. C'è un po' il rammarico, dai, però niente, bellissimo stadio, bellissimo i tifosi, bello, bello essere stato lì a casa con tutti i tifosi. Comunque fino alla fine Forza Juve, speriamo che andrà tutto bene e alla prossima.
3: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, provo a rispondere, anticipare io una risposta sulla difesa 3 di Spalletti, perché non hai giocatori abbastanza forti per difendere a 4, adatti a difendere a 4. Lo stesso Bremer, tralasciando l'errore di domenica, ha fatto la sua carriera a 3 e Cambiasso stesso messo a 4 come terzino si è visto e come quinto è già un pericolo, però perlomeno hai 3 dietro che coprono. E sulla questione invece Spalletti sento già tante polemiche e giustamente, perché secondo me anche sbagliato le cose tattiche, tipo McKennie doveva giocare trequartista dietro quando ha tolto David. E comunque secondo me, se vediamo, paragoniamo Allegri la sconfitta col Sassuolo e il pareggio della Juve, vediamo che la Juve ha creato tanto e gli manca quella caratteristica di punta centrale che vuole Spalletti e di uno bravo a innescarla, mentre Allegri crea due occasioni e continuerà a creare due occasioni anche con i campioni, però è chiaro che con i campioni in gol lo fai. Preferisco uno che crea tanto e che possa risolverla con un giocatore forte. Cosa ne pensi?
4: Buongiorno Radio Bianconera, Franco da Trevignano. Due domande, anzi una domanda e una considerazione. Da premettere che siete sempre i numeri uno. La prima, leggevo su, purtroppo mi è capitato fra le mani, non sono un compratore di quel giornale lì roseo, ma leggevo che in caso di non qualificazione Comolli rischia di essere epurato. Speriamo, ma questo è un mio pensiero. E seconda cosa, lo so, me maledirete tutto quello che volete, ma io continuo a dirlo che purtroppo, grazie a Dio non lo sono, ma fossi della squadra che hanno vinto, io una fotina ad Andrea Agnelli con l'aureola ce la metterei sull'armadio o sullo scaffalino, perché non si può non dire che da quando è arrivato quello all'Inter hanno cominciato a vincere, cioè sono diventati a livello progettuale noi, quindi mi duole dirlo, però questa è la realtà dei fatti. Poi possiamo dire che c'aveva tutto quello che c'aveva, è così. Buona giornata.
5: Ciao Antonio, buongiorno e forza Juve fino alla fine come sempre. Domenico da Napoli, ti mando un messaggio e sono ancora triste, vi seguo ovviamente in radio, in TV come al solito e niente, io ancora non accetto quello che è successo veramente col Verona, una cosa allucinante e oltre a dirti quello che penso, credo che siamo veramente bassi come livello calcistico e che ci stiamo veramente mettendo del nostro per non qualificarci, perché di questi passi per me non ci qualifichiamo per la Champions. Però io comincio a pensare male, oltre questo, perché succedono cose strane. Noi quella partita come facciamo a pareggiarla con 30-40 occasioni da gol, tiri in porta in ogni tipo? E lasciami dire un'ultima cosa, il livello della Juventus attuale è veramente molto basso. Siamo il fantasma della società e della squadra che eravamo un tempo, fino alla fine.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: tutto vero purtroppo, perché si prospettava un weekend molto interessante. Ormai siamo a martedì, è vero, però ieri non ci siamo visti, quindi consentitemi di fare un passettino indietro. Si prospettava, dicevo, un weekend molto molto interessante dal punto di vista della classifica e anche oggettivamente dalle possibilità. Una Juventus che affrontava il Verona e ci si ritrova con la Roma a meno uno. Purtroppo così vanno le cose se l'attenzione, la soglia dell'attenzione non è al 100%. Purtroppo è così, è stato così ed è un primo match point pesante, fallito completamente dalla Juventus, che doveva allungare o quantomeno mantenere la distanza sulla Roma, doveva allungare sì sul Milan che invece ha fatto cose molto brutte contro il Sassuolo, con l'aggancio al terzo posto, e ci si ritrova invece a guardarsi le spalle. Attenzione, perché le cose potrebbero cambiare, perché l'obiettivo Champions è ancora tutto da giocare, lo abbiamo sempre detto. Ecco, io non mi aspettavo sinceramente che potesse essere in ballo anche contro il Verona, temevo più altre partite, ma si sa, il calcio è fatto anche così, è fatto anche di imprevisti, è fatto anche di svarioni contro squadre già retrocesse, che però hanno venduto carissima la pelle, hanno avuto in realtà un paio di occasioni, una l'hanno sfruttata a dovere con la compartecipazione di Bremer, leggerezza inammissibile a quei livelli, e mezza leggerezza anche di Di Gregorio, che insomma non è proprio reattivo sul suo palo, sul primo palo. Poi per fortuna anche Montipò ha concesso qualcosa su quella punizione di Dusan Vlahovic, perché di fatto il palo era il suo. Bel tiro, bella realizzazione, però insomma lì un portiere sul suo palo difficilmente se la fa passare. Poi c'è stato un forcing finale juventino con quattro attaccanti in campo contemporaneamente a un certo punto, la bocciatura di David, la resurrezione tra virgolette di Vlahovic, che come dicevamo è tornato al gol 179 giorni dopo l'ultima volta, che per un attaccante è un'eternità. Ma nonostante i vari Boga, Ildiz che non era al 100%, giocava con questa fasciatura, non so se l'avete vista, sì, se l'hanno inquadrata dalla TV, noi eravamo allo stadio sul ginocchio sinistro, ma comunque non era al 100% e si vedeva, e poi compagnia cantante tutti quanti, nonostante tutto, nonostante poi la scossa che ha dato Zegrova quando è entrato e il palo, oltre che la scossa che ha preso Zegrova, la Juventus non è riuscita a portare a casa i tre punti. Grosso rammarico, perché era una partita da, come si dice in questi termini, passatemi il termine, da ammazzare immediatamente. Dopo 10 minuti la Juventus doveva aver fatto due gol. Il merito è vero e anche del Verona, però ragazzi, l'atteggiamento del primo tempo della Juventus è un tipico atteggiamento di una squadra presuntuosa, una squadra che non capisce quanto vale quella partita, una squadra convinta che tanto l'avrebbe vinta in carrozza, una squadra che non aggredisce come aveva fatto contro il Bologna, che non azzanna la partita, perché tanto l'avremmo vinta comunque. E invece così è andata. Adesso c'è da fare dei ragionamenti, c'è da fare dei calcoli, c'è da guardare il calendario, c'è da guardare la Roma. Si poteva stare molto tranquilli al terzo posto in classifica e in questo momento invece è tutto in discussione. Attenzione, dicevo prima, perché? Perché la Champions è chiaro che è il traguardo minimo stagionale, ma è anche una discriminante sul lavoro fatto su questa stagione, su quello che succederà, eventualmente anche sulla conferma o meno, perché oggi la Gazzetta dello Sport, nell'articolo a firma di Guglielmo Buccheri, lancia anche qualche ipotesi non scontata, ovvero la permanenza di chi? Di Comolli, che fino a questo momento DG è al centro del progetto Juventus. Bene, senza Champions League, diciamo che la Gazzetta non dice che andrà via sicuramente, però è chiaro che sarebbe un fallimento con grande responsabilità da parte del DG Comolli, che è stato lui, diciamo, che negli ultimi periodi ha tenuto i fili di tutto, della dirigenza, del campo, di tutto il resto, ha portato in casa Juve altri dirigenti, ha completato, diciamo così, l'organigramma con Modestò, con Chiellini, con Ottolini, eccetera eccetera, però il capofila è sempre stato ed è lui. Quindi se dovesse arrivare la mancata partecipazione alla Champions League, che è un fallimento sportivo in questa stagione, soprattutto visto quanto potevi andare in Champions, quanto ci sei andato vicino, quante occasioni hai avuto per blindarla, ragazzi, che se vincevi contro il Verona, diciamo che a meno di imprevisti totali, la Champions ce l'avevi in tasca. Ecco, considerando tutto questo, la posizione potrebbe essere non più così salda, quella di Comolli. Attenzione, non quella degli altri, perché ci sono altri dirigenti che invece Non sono in dubbio a prescindere dai risultati sportivi di questa stagione, però evidentemente come lì sì, non lo dico io, cioè sì lo dico io, lo dico sulla base di quel che ho letto stamattina nell'articolo della Gazzetta dello Sport. Uno scenario interessante, uno scenario da approfondire, lo faremo nel corso delle prossime settimane, però diventa chiaramente argomento di discussione oggi come oggi, perché è la prima volta da quando è arrivato, da quando si è insediato alla Juventus, che si sente parlare di un Comolli in dubbio. Ci sono state diverse finestre di mercato, tante operazioni che non hanno convinto, tante situazioni sulle quali molti tifosi hanno avuto dei dubbi. C'è stata una scelta forte, quella di Spalletti, che però sappiamo è stata, diciamo così, avallata più da, non ci sono fazioni chiaramente, ma più dalla parte chielliniana della dirigenza juventina. E poi ci sono i risultati sportivi che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè in questo momento la Juventus si gioca tutto con o senza Champions. Lì cambia tutto. Cambia la stagione, cambia il valore di questa stagione, cambiano le prospettive future, cambia soprattutto il mercato, ragazzi. Senza Champions League, molti di quei giocatori che sono in predicato o che noi valutiamo come obiettivi della Juventus, Bernardo Silva, il rinnovo di Vlahovic, Lewandowski, Rudiger, eccetera, ma molti di questi possiamo salutarli e dire grazie, è stato bello anche solo pensarci, ma difficile, molto molto complicato. Quindi capite bene che un'eventuale mancata partecipazione alla Champions ha dei contraccolpi netti su questa, ma anche si allarga sulla prossima stagione. Perché se tu non puoi andare a fare il mercato che vorresti, inevitabilmente anche la prossima stagione rischia di essere compromessa. Grossi problemi. Svarione difensivo di Bremer, analizzando, non l'abbiamo fatto ieri insieme, quindi lo facciamo magari velocemente, la partita. Una partita pigra. Quando entri in campo con quell'andazzo, con quell'atteggiamento, se ne accorgono i tifosi per primi, gli addetti ai lavori, ma soprattutto gli avversari, che dicono bene, oggi questi non sono mica in giornata. Cerchiamo di approfittarne, quindi magari un punticino, ma se capita qualcosa di più. Il Verona ha fatto la sua partita onesta, quella che doveva fare. A un certo punto gli è stata regalata la chance dell'1-0, regalata, perché con le sue forze probabilmente non ci sarebbe mai arrivata o difficilmente sarebbe arrivata a segnare un gol. Ma chiaro, se glielo regali, se glielo servi in area di rigore, ecco, diventa complicato fallire l'occasione. E così è stato. Errore grave di Bremer, che aveva tutto il tempo per fare quello che voleva. Ha fatto la scelta peggiore nel momento peggiore. Kalulu lì praticamente non c'entra, perché stava arretrando. Non poteva mica pensare che il brasiliano gli avrebbe dato una palla del genere. Bravo Bradaric a intercettare, a mettere subito in mezzo, togliendo a tutti, compreso Di Gregorio, e ci arriviamo, quel tempo di gioco. Con la deviazione, bravo anche Bowie a batterla subito sul primo palo. E abbiamo visto praticamente una Juventus quasi incapace di reagire nell'immediato, nell'azione, nel Bremer, nel Kalulu, ma soprattutto nel Di Gregorio. Ne parlavamo prima. È un Di Gregorio che dovrebbe essere un pochino più reattivo a questi livelli. In casa Juve non devi parare 30 tiri a partita, devi pararne uno o due, però quegli uno o due devi pararli. Questo è quello che differenzia un grande portiere in una grande squadra rispetto a un buon grande medio portiere in una piccola. In una piccola hai 30 tiri a disposizione in una partita da parare, in una big, in una squadra di alto livello, ne devi parare uno, due, massimo tre. Poi capitano le serate storte, eccetera eccetera, però normalmente la media è questa. Il Verona ha fatto un tiro in porta vero, serio. E Di Gregorio non è stato reattivo come dovrebbe essere reattivo un portiere del suo livello. Ora, la colpa non è tutta sua, ma un minimo di responsabilità ce l'ha anche lui. Così come un minimo di responsabilità, o forse più, ce l'hanno dei giocatori che sono entrati in campo un pochino leggeri, senza quel fuoco sacro che ti muove per andare a vincere una partita che avresti dovuto vincere a tutti i costi. Poi nella ripresa qualcosa si è mosso un pochino di più, soprattutto la palla, qualche occasione in più. È vero che la Juventus l'ha avuta, non dimentichiamoci che ha colpito due pali, la traversa con Bremer, un palo clamoroso con Zegrova, però un po' troppo poco, per una Juve che doveva fare la partita, doveva vincere e soprattutto non doveva correre rischi. Ha fatto tutto l'opposto. In una situazione di questo tipo è un rischio che non è calcolato, perché è un rischio che non ti puoi permettere di correre oggi e soprattutto a fine stagione. Perché senza Champions diventa un grosso problema per tutti, per tutti, per tutti, ma soprattutto per quei giocatori che stanno valutando come opzione la Juventus a fine stagione o a scadenza di contratto o in altre situazioni. Ma è chiaro che senza Champions la PIL diminuisce decisamente, soprattutto per giocatori di alto livello, Lewandowski, Bernardo Silva, che la Champions la giocano tranquillamente, è il loro giardino di casa, sono abituati. Sono giocatori di livello Champions, non sono giocatori che si spaventano a giocare a Champions, non sono giocatori che devono esordire in Champions, sono giocatori che trattano la Champions come se fosse il giardino di casa loro. Quindi tutte queste riflessioni vanno fatte oggi, domani vedremo, però ci si stufa un po' a vedere una Juve che sciupa, che spreca in un campionato in cui soltanto, diciamo, l'Inter ha tenuto botta dall'inizio alla fine, è stata sicuramente la più concreta e soprattutto la più continua nel corso del campionato, e su questo non possiamo non essere d'accordo. Ma dietro l'Inter, ragazzi, Napoli, Milan, ma tutte le altre, Juve compresa, ovviamente hanno avuto dei momenti negativi, anche più di un momento negativo. Adesso c'è il Milan che sta cadendo, però la Juventus non è mai riuscita a approfittare dei cali di nessun'altra. Anche la Juve, diciamo così, è calata insieme alla concorrenza, mentre cosa furba da fare quando le altre calano il ritmo, alzarlo, come è successo alla Juve che a febbraio ha perso tanti punti in classifica ed è stata rimontata dalla Roma, quasi dall'Atalanta, eccetera eccetera, e però non è stata capace la Juve di rendere pan per focaccia quando ha avuto l'opportunità magari di giornate favorevoli, come doveva essere l'ultima in campionato, super favorevole anche per come si erano messe alcune partite, alcune situazioni, e invece la rendi super favorevole per la Roma. Invece è andata a fare una partita di alto livello, tra l'altro contro la Fiorentina, che incontrerà, è una delle prossime avversarie della Juventus in campionato, in cui ha vinto, ha stravinto, e soprattutto si è creato quell'entusiasmo che non doveva crearsi, perché nel finale questo entusiasmo può anche farti la differenza, parlo della Roma, per andare a ritrovare quella Champions che a un certo punto sembrava lontanissima, sembrava svanita, ve lo ricordate qualche giornata fa, e invece la Roma torna prepotentemente in corsa, a meno uno dalla Juventus. E c'è pure il Milan. Un peccato perché me si è messo tutto. Però, ragazzi, più che pensare di vincere contro il Verona, non è che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Semplicemente mi sembrava abbastanza normale fare un certo tipo di partita e battere il Verona. E invece no. Allora, buongiorno, vi ho inviato due mail su una proposta da chiedere alla Fondazione Identità Bianconera. Enrico, va bene, hai fatto bene, gireremo a chi di dovere, tanto c'è un mano in regia sempre pronto e sempre sul pezzo su queste cose. Buon pomeriggio Alberto, temo che il pareggio di domenica abbia compromesso il quarto posto. Compromesso no, ma complicato sì, te lo dico io. Anche tanto, questa squadra senza personalità non sa vincere neanche contro un Verona retrocesso. Senza Champions bisogna ripartire soprattutto da il Diz. Dice Terry, condivido cara Terry, sperando che il Diz, insomma, non si faccia pensieri strani, perché sempre sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parlava di un interessamento da parte del Real. Attenzione, il Real molto probabilmente farà valere la clausola di recompra su Nico Paz. Io credo che sia il momento giusto per farlo, cioè io fossi il Real, Nico Paz in un modo o nell'altro lo riporterei a Madrid, poi se in prestito tenerlo non lo so, però io lo recupererei in qualche modo, perché più di così cosa doveva fare? Non credo che oltre a Nico Paz ci possa essere un interessamento anche per il Diz, però attenzione, perché non si sa mai, soprattutto nel caso del Real Madrid, che non bada troppo a spese e non bada neanche troppo a doppioni e soprattutto non bada a investimenti in attacco. Ne ha fatti tanti, comprato tanti attaccanti, magari tralasciando altre zone del campo, però sappiamo come è fatto il Real Madrid, quindi non mi stupirebbe. Attenzione, al momento non c'è nulla di concreto, però meglio non cascare dal pero. Con un portiere in porta, messaggio caustico, avremo 6-7 punti in più. Questo è un argomento che va dibattuto e va approfondito, perché qualche punto è vero che è costato. a un certo punto poi sono cambiate le gerarchie, ha giocato Perin, poi ha avuto un infortunio, sono cambiate tanto, in tanti modi le gerarchie in porta della Juventus in questa stagione. Io, guarda, provo a stemperare, neanche con una battuta, ma è vero, se la Juventus sta ragionando su Alisson, evidentemente le cose in porta non funzionano, altrimenti staremmo qua a parlare di titolare uno, titolare l'altro. Ma se tu a 3 mesi dalla fine del campionato sei già orientato su Alisson, non io, sei già Juve, Spalletti, sei già orientato su Alisson, evidentemente ritieni che la questione dei portieri così com'è non vada. Poi a voce non lo dirà mai Spalletti, lo diciamo noi, non è un problema, però è evidente che sia così, ed è evidente che Di Gregorio ha avuto le sue occasioni per dimostrare quanto vale. Evidentemente il suo valore non è quello che si era proiettato per lui, da parte nostra, da parte dei tifosi, da parte di Giuntoli, da parte di tutti. Si pensava che Di Gregorio alla Juventus potesse diventare un gran portiere, in realtà è rimasto un buon portiere, ma la Juve ha bisogno di un gran portiere, di un campione, non di un buon portiere. Buon portiere ce lo può avere il Sassuolo, ce lo può avere il Napoli magari, ce lo può avere qualsiasi altra squadra. Alla Juve serve un grandissimo portiere, cosa che in questo momento Di Gregorio non è. Quindi per questo motivo i ragionamenti su Alisson sono in essere e vedremo. Insomma, c'è anche un feedback positivo da parte del portiere brasiliano, vedremo se sarà lui il prossimo portiere titolare della Juventus, però se la questione andrà a dama probabilmente sì. Solitamente sono contrario ai cambiamenti repentini, una società dovrebbe essere più razionale e riflessiva di noi tifosi, ma è sotto gli occhi di tutti che Comolli ha combinato solo disastri nel suo primo anno, non era facile sbagliare tutto eppure ci è riuscito, quindi se non dovessimo entrare in Champions League via subito, scrive Massimiliano da Roma, che non ha dubbi sulla gestione Comolli. Si era parlato molto degli algoritmi, di quanto pesano, di quanto influenzano e hanno influenzato il mercato fino adesso della Juventus. Molti giocatori sono arrivati anche sulla base di questi algoritmi. Alcuni qualcosa di buono hanno fatto, non tanto come Jonathan David, altri bocciati completamente come Openda. Difficile immaginarlo quando è arrivato, però oggettivamente a quella cifra, oggi come oggi, è una bocciatura totale. Poi c'è tutta la situazione che ci portiamo appresso. Douglas Luiz, Nico Gonzalez che non saranno riscattati. Torna Arthur. Cobb Miners, cosa ne facciamo? Non lo so. I portieri in questo momento, soprattutto Di Gregorio, è anche questo un caso, cioè va un attimo gestito in vista della prossima stagione. Tanti giocatori in cerca di loro stessi, tanti giocatori che non hanno una collocazione precisa e probabilmente non saranno riconfermati. Tanto mercato da fare in uscita, senza svalutarlo chiaramente, altrettanto marcato da fare in entrata, si cercano attaccanti, si cercano centrocampisti e anche magari un difensore per andare, credo che per Gatti questa possa essere l'ultima stagione in casa Juve, perché se continua così, giocando così poco, immagino che abbia voglia e anche la possibilità legittima di giocare altrove. Quindi vedremo cosa succederà quest'estate, quindi sarà un'estate caldissima sul mercato con dubbio Vlahovic, ma tanti altri dubbi in casa Juve da vivere, soprattutto qui sulla bianconera, perché qui ve la raccontiamo giorno dopo giorno, la Juventus in tutte le sue sfumature, mercato, campo, con i vostri messaggi, i vostri vocali, i nostri ospiti, Manu in regia, insomma, e tutti gli speaker di Radio Bianconera. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, 14:31, a tra poco.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, -1 dalla Juventus e -3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Cattivi presagi dopo questo pareggio che suona come una sconfitta in realtà, perché un punto contro il Verona, mezza sconfitta, forse anche qualcosa in più, tre quarti di sconfitta possiamo dire, fischi all'intervallo da parte dello stadio, qualche fischio, non tanti, ma qualche fischio anche dopo la fine della partita, perché rimette un po' tutto in discussione, anche quello che è stato fatto, il progetto, ma ragionando anche la conferma di Spalletti, sacrosanta, sacrosanta, ok, la riconferma e il rinnovo. Senza Champions è un po', come dire, è quasi un po' eccessiva, nel senso che va benissimo ed è giusto, è stato giusto farla al momento giusto. Però senza Champions, per il campionato e basta, è un po' poco, troppo poco. Questa Juve, ma in realtà tutto il resto, anche le aspettative che c'erano, ma per una serie di motivi, questa è la mia idea. Buon pomeriggio Alberto, perdonami se insisto su questo argomento, ma quando ho saputo che Holm non avrebbe giocato col Verona, ho deciso di non guardare la partita. Caro Pasquale, tu sei molto tranchant, soprattutto su, hai un debole per Holm, e lo sappiamo. La scelta di Spalletti di schierare lo svedese a centrocampo con l'Atalanta e il Bologna aveva dato buoni risultati ed era stata la seconda grande mossa tattica sua in questa stagione, dopo quella di Kelly centrale difesa. Purtroppo in entrambe le occasioni il nostro mister ci ha ripensato, nel primo caso per far posto al rientrante Bremer e nel caso di Holm per non lasciare fuori uno tra Thuram e McKennie. Spalletti dovrebbe avere più personalità e non aver paura di portare avanti le proprie scelte, anche se questo comporta esclusioni importanti. Sì Pasquale, tra l'altro Thuram non al 100%, uscito all'intervallo, da valutare, nulla di grave per carità, però insomma non al 100% Thuram, quindi forse col senno del poi sarebbe stato più non più facile, ma forse una scelta migliore, ecco, quello sì, puntare su Holm come dicevi tu. Io non credo che sia una mancanza di personalità, semplicemente in quel momento secondo me Spalletti ha fatto una scelta sulla base di quello che ha visto in allenamento, il feedback che gli hanno dato i giocatori, una serie di motivi che l'ho portato poi a fare una scelta. Io non credo che abbia scelto McKennie o Thuram per un motivo, semplicemente li ha visti più in forma, ha pensato che potessero dare loro un maggior impatto rispetto a Holm. Io credo che questo sia il motivo, mi stupirebbe il contrario. Spalletti nella sua carriera è abituato a non guardare troppo in faccia a nessuno, cioè facendo delle scelte poi bene o nel male, molto spesso bene, alcune volte male, però insomma è uno che è andato sempre abbastanza dritto per dritto. Va dritto per dritto anche Francesco Vitale, un nostro amico di Radio Bianconera, che salutiamo, ritroviamo i nostri microfoni. Ciao Fra, ben ritrovato.
5: Ti ringrazio Alberto, innanzitutto buon pomeriggio, assolutamente dritti, mai guardiamo indietro, quindi di conseguenza pronti per questa puntata, sono tutto orecchie, ciao.
0: Bene, sono felice e per questo finale di campionato che sta regalando, ecco, per la corsa scudetto non, cioè, diciamo poche sorprese, si sapeva che sarebbe stata l'Inter, dopo qualche giornata si era capito insomma l'andazzo e l'Inter ha rispettato il copione. Ecco, molta più incertezza invece su questa corsa in Champions, ogni tanto si riapre, ogni tanto torna in corsa una, poi la Roma, poi la Juventus sembrava di fatto quasi terza a un certo punto, scivola col Verona. Se non altro ci godiamo questa corsa Champions fino alla fine, come la vedi dal tuo punto di vista?
5: Allora, dal mio punto di vista innanzitutto la vedo da osservatore esterno, certo. Quindi chiaramente quando c'è questo tipo di pathos nella lotta Champions, sia per creare il contenuto ma anche per vedere in un certo senso poi lo spettacolo, che non è spettacolo perché il calcio italiano è in decadimento, sì. A me fa piacere che la lotta Champions sia aperta fino alla fine, perché comunque questo è il bello del calcio. Poi chiaramente per chi la vive in prima persona da tifoso, so che vuole chiudere i giochi prima possibile,
0: certo, certo.
5: Per quanto concerne invece la lotta a scudetto, sia chiaro, l'Inter ha avuto una marcia trionfale, questo è stato sotto gli occhi di tutti, e poi a un certo punto del campionato non abbiamo avuto un benché minimo dubbio che i nerazzurri potessero conquistare lo scudetto. Però c'erano dei dubbi magari ai nastri di partenza, quando sì. Praticamente c'era stata al Mondiale per Club la diatriba tra Hagan Çalhanoğlu e Lautaro Martinez, quindi c'erano dei dubbi sul fatto che Christian Kivu potesse essere l'allenatore giusto, perché poi fondamentalmente non aveva mai allenato a certi livelli, anche sì. Se a Parma, calendario alla mano, molto difficile, aveva fatto un mezzo miracolo. La lotta champion, io guarda, ti dico, secondo me alla fine il Napoli do pressoché per scontato che ci andrà.
0: Beh, sì.
5: Questo è chiaro, poi deve trovare solo l'aritmetica, ma il Napoli secondo me è praticamente in champion.
0: Sì.
5: E poi sul resto chiaramente dobbiamo affidarci al calendario, dobbiamo affidarci a tutta una serie di cose. Io credo che la Juve abbia ottime possibilità di andarci, però chiaramente l'ultima partita con il Verona, al di là poi della prestazione, che la prestazione c'è anche stata, come ben sappiamo, il risultato è quello che è, perché poi tu non puoi pareggiare in casa con una squadra già retrocessa, anche se poi si può dare colpa alla sfortuna perché c'è stato il palo di Zegrova, la Juventus ci ha provato fino alla fine, però poi conti alla mano, la Juventus, diciamo che non dico che si è complicata un po' la vita da sola, perché anche all'andata con il Verona
0: è vero,
5: non
0: è vero.
5: Puoi perdere 6 punti con
0: 4
5: punti con una squadra che poi retrocede,
0: folle.
5: Perché altrimenti, qualora avesse preso i 6 punti completi con il Verona, stavamo a fare tutt'altro tipo di discorso. E lo stesso vale per il Lecce, che sarà il prossimo avversario della Juventus, dove all'andata c'è stata leggerezza magari nel calciare un rigore con sufficienza da parte di Jonathan David. Questi poi sono punti che pesano.
0: È vero. È una Juve che stranamente, perché è più complicato di fatto poi perdere punti contro queste rispetto alle, cioè un pareggio 0-0 col Milan a San Siro nell'economia di una stagione ci sta. Un pareggio 1-1 col Verona in casa, già retrocesso, no. Dicevi giustamente tu, anche all'andata, sia contro Lecce sia col Verona, la Juve ha perso dei punti che in questo momento, se tu vai a sommarli, ti danno quello che manca ai bianconeri per essere in Champions League, di fatto per essere sicuri della Champions League. E nonostante questo, comunque con una vittoria al posto del pareggio contro il Verona avresti agganciato il Milan, saresti al terzo posto. Quindi, nonostante qualche errore, la Juventus le sue chance le ha avute, anche per mancanza di avversari che hanno fatto un filotto eccezionale, perché tutte le squadre, ne parlavamo prima, sia il Milan sia il Napoli ma anche la Roma, hanno avuto dei cali. Ecco, anche la Juventus l'ha avuto, ma non è riuscita poi a approfittare quando questo calo l'hanno avuto le altre. Sei d'accordo?
5: Ma sì, su questo sono d'accordo, ma poi c'è un altro aspetto molto importante, la partenza con Tudor, perché poi il problema lì era più che di risultati, il problema era a livello di gioco, perché poi con Tudor tu comunque hai battuto anche l'Inter. Però comunque secondo me rispetto alle altre anche il cambio di allenatore ha influito, partendo dal presupposto che alla fine è difficile decifrare delle contendenti chi lo merita di più. Io ti direi sicuramente il Milan lo merita, perché al di là dell'ultimo periodo negativo avevamo avuto la sensazione, specialmente poi perché il Milan ha vinto tutti e due i derby contro la squadra campione d'Italia, a un certo punto stavamo addirittura dicendo ma il Milan, nonostante i problemi, nonostante tutto, potrà lottarsi questo scudetto con l'Inter. Poi la storia ci ha raccontato altro, però il Milan per diverso tempo è stato anche imbattuto, e quindi secondo me il Milan merita di andarci per quello che poi è stato il compito del campionato. La Roma, secondo me, ma guarda, poi non te lo dico per questioni campanilistiche, perché sai che mi occupo dell'altra squadra.
0: Certo.
5: Per andare in Champions League ha subito un po' troppe sconfitte, e soprattutto, non a parte una partita con il Como, non ha mai vinto uno scontro diretto. E questo poi chiaramente nell'economia di una stagione pesa, perché se tu vuoi andare in Champions, chiaramente devi vincere anche gli scontri diretti con le contendenti. Quindi secondo me la Roma non merita assolutamente di andarci per quella che è stata la stagione, perché 12 sconfitte, poi quelle che sono troppe. E sarà, cioè, comunque se dobbiamo dire per il campionato che abbiamo visto, la Juve secondo me tutto sommato lo merita, ma lo meriterebbe paradossalmente anche il Como,
0: vero,
5: che rischia addirittura di non andare in Europa League, perché poi il Como, soprattutto poi per gli esperti del calcio, non me che sono più che altro un risultatista, ha offerto un bel calcio, è stato anche tutto sommato regolare nel suo campionato. Quindi se dovessi dire, il Milan, ti ho detto, lo merita. Poi è una lotta tra Juve e Como, anche se poi la classifica recita diversamente. Ci dobbiamo affidare chiaramente al calendario. Se mi chiedi chi ha il calendario più difficile, io ti dico la Roma, perché praticamente deve andare a Parma. È vero che il Parma è salvo, però poi alla fine questa credo che non faccia regale a nessuno. C'è il derby, e poi vabbè, il Verona ha già retrocesso, ma il Verona ci ha dimostrato che comunque con la Juve non ha fatto la vittima sacrificale.
0: No.
5: E io credo che invece la Juventus con Lecce, Fiorentina e Toro paradossalmente le possa vincere tutte e tre, ha il destino nelle sue mani.
0: Sì, sì.
5: Mentre il Como paradossalmente, Verona, Parma, che poi sono le stesse della Roma, il Cremonese presumibilmente già retrocessa, sì, ha un calendario semplice, lo hanno anche i lariani un calendario semplice, sì, quindi la differenza la farà soprattutto in dettaglio.
0: Mm-hmm. Sì, è vero, quelli che sono mancati contro il Verona, perché di fatto il gol regalato, e poi quell'ansia che ti prende, si percepiva dallo stadio, poi quell'ansia che ti assale nel voler cercare, trovare il gol a tutti i costi, spesso e volentieri si vedeva Spalletti a bordo campo a predicare calma, diceva calma, calma, e la Juventus ha avuto poi a un certo punto quell'ansia di non riuscire neanche più a pareggiarla, e lì poi alla fine si vede come è andata, porti a casa un punto, insomma, ma un punto che serve a pochissimo. Senti Fra, sono curioso di chiederti la tua opinione su Spalletti. Secondo te era l'allenatore giusto al momento giusto per la Juventus, dopo degli esperimenti, dopo dei tentativi, dopo aver anche qualche scommessa come Tudor, insomma, si è tornati sul sicuro su un allenatore d'esperienza? Secondo te è l'uomo giusto per la Juve?
5: Ma in questo momento storico sì, mm-hmm, perché comunque è una Juve sì forte, ma anche una Juve che deve ricostruire. Poi certo, era il miglior allenatore, rapporto qualità-prezzo, che potevi prendere sul mercato, quindi sì, secondo me non c'è stata scelta migliore che prendere Luciano Spalletti, perché poi io l'avevo detto tante volte, io quando lui andò ad allenare la nazionale avevo detto attenzione ragazzi, la nazionale ha bisogno di un certo tipo di tecnico più mm-hmm pragmatico, perché sì, il gioco di Spalletti va metabolizzato, mm-hmm, Spalletti è più un allenatore da contatto con i giocatori, sì, settimana sì, per settimana, e io credo che sia l'uomo giusto, perché poi al di là di tutto è sempre stato, al cospetto di quello che dice l'opinione pubblica, a mio giudizio un allenatore vincente, perché ovunque è andato
0: è vero, ha vinto ovunque, se pensi al Napoli, se pensi altrove. La nazionale è l'unico forse capitolo diciamo così negativo della sua carriera, ma altrove ha vinto anche, insomma,
5: diciamo
0: anche bene.
5: La nazionale, guarda, se vogliamo essere proprio così, il capitolo negativo insieme alla Sampdoria quando retrocesse,
0: sì,
5: ma era tutta una stagione particolare, il Venezia, ma lì c'aveva a che fare con Zamparini,
0: sì,
5: poi
0: sì, sì,
5: ha fatto praticamente miracoli ovunque, perché ha portato l'Ancona in Serie A, uh-huh, ha portato l'Udinese in Champions,
0: sì,
5: la Roma, che se ne dica, al di là della Conference vinta da Mourinho, Spalletti l'ha sempre, quasi sempre fatta lottare per lo scudetto,
0: uh-huh,
5: ha portato due Coppa Italia e una Supercoppa,
0: sì,
5: e in Russia ha fatto benissimo allo Zenit, e soprattutto poi a Napoli in tarda età ha trovato lo switch, perché non è che ha solo vinto il campionato riportando il titolo in terra partenopea dopo 33 anni,
0: uh-huh,
5: ma l'ha stradominato il campionato,
0: è vero,
5: giocando anche bene, facendo un figurone anche in Champions.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Vedremo poi dalla prossima stagione. Senti, ti faccio l'ultima domanda, Fra. Si parla tanto di un mercato, chiaramente dipenderà dalla Champions o meno, perché è inevitabile che sia così. Però ci sono tanti giocatori in dubbio, c'è un Vlahovic che deve rinnovare o no. Poi ci sono tanti nomi fatti, ma al momento nulla di concreto. Lewandowski, si è parlato di Rudiger, Bernardo Silva, insomma, tanti giocatori che potrebbero far fare un bel upgrade a questa squadra. Se tu dovessi pensare a un giocatore, un nome per la prossima stagione sul quale mi dici, guarda, io andrei sul sicuro, prenderei questo, un po' come magari ha fatto il Milan con Modric, no? Tarda età sì, grande esperienza, un vincente, l'ha portato a Milano e Modric è riuscito a cambiare un pochino, anzi tanto, il volto del centrocampo del Milan, dando un po' quello che mancava alla squadra. Ecco, se tu mi dovessi fare un nome per la Juventus per la prossima stagione, su chi andresti? Anche di quelli che non ho menzionato, è qualcuno
5: ma
0: che...
5: devo fartene solo uno, secondo me, sì, poi i tre citati, secondo me, chi in un modo, chi in un altro, la squadra della ribalta,
0: mm-hmm,
5: poi tu hai citato un difensore centrale che è Rudiger, un,
0: sì,
5: centrocampista che è Bernardo Silva e un attaccante di razza come Lewandowski.
0: Sì.
5: Secondo me, guarda, adesso chiaramente stiamo facendo fantacalcio,
0: certo,
5: chiaro,
0: certo,
5: ma se li vai a prendere tutte e tre, uno per reparto,
0: grazie, sì, certo,
5: lotti per lo scudetto, perché poi comunque stiamo parlando di giocatori che spostano l'equilibrio e non poco.
0: Sì, è vero.
5: Poi io mi focalizzo su Lewandowski, chiaramente poi la Juve nell'ultimo anno ha investito anche tanti soldi sugli attaccanti ed è andata malissimo,
0: uh-huh,
5: però Lewandowski è quel tipo di giocatore che, pur essendo in classe 1988, viene in Italia e vince il titolo dei marcatori.
0: Sì,
5: io sono
0: d'accordo.
5: Questa convinzione qua,
0: sì, sì,
5: perché
0: sì, sì,
5: parliamo,
0: ragazzi, se scusami, se capocannoniere di quest'anno è Lautaro, è stato fuori 2 mesi con 16 gol, io credo che Lewandowski tranquillamente può ambire al titolo di capocannoniere, ma senza neanche troppo sforzo.
5: No, ma tra le altre cose poi c'è da dire una cosa, perché poi molto spesso non è neanche una questione di è soprattutto una questione di integrità fisica, perché sì, poi Lewandowski nel corso della sua carriera non ha avuto infortuni pesanti,
0: infatti
5: quest'anno con il Barcellona lui ha sempre giocato con estrema regolarità, ha sempre avuto medie realizzative di 25-30 gol. Quindi di conseguenza stiamo parlando di un giocatore ancora vero, integro e di un grande professionista. Sì, e soprattutto sì, poi viviamo in un'epoca storica dove innanzitutto l'età nel calcio si è allungata e dove purtroppo per noi il livello della Serie A si è notevolmente abbassato, mm-hmm, e anche a 37-38 anni, e te l'ha dimostrato Modric,
0: è vero,
5: in un ruolo se vogliamo anche più difficile, perché
0: è
5: poi
0: più dispendioso, certo.
5: È più dispendioso. Ha dimostrato di fare ancora la differenza, però comunque al di là di tutto parliamo comunque di eccellenze del calcio, perché se ci diamo Modric, mm-hmm, ci diamo Robert Lewandowski,
0: certo,
5: parliamo di gente che un po' come Cristiano Ronaldo, senza fare paragoni, ha concentrato la propria vita, mm-hmm, solo ed esclusivamente al calcio, facendo tanti sacrifici e non avendo stravizi fuori, concentrandosi solo su quello, infatti
0: vero,
5: la differenza si vede.
0: Vero, e continuano a farla la differenza a 37, a 35, a 38, probabilmente anche a 40 anni, un po' come Buffon e pochi altri, perché poi chi invece non è un professionista al 100%, vedi Leao, vedi altri, si vede, anche in età un pochino più giovane. Fra, è stato...
5: Ma guarda Neymar,
0: certo,
5: praticamente adesso stanno dibattendo su convocarlo o meno, ma sono 4 anni che è praticamente un ex calciatore,
0: sì,
5: e parliamo di un giocatore che lui del 92 neanche 34 anni, ne ha 33 e mezzo, quelli che sono.
0: Ma dopo quell'infortunio, che tra l'altro forse non è stato neanche curato nel modo migliore, non è mai più riuscito a tornare ai suoi livelli, forse un po' per l'età, forse un po' proprio per le cure, per il post-operatorio, però purtroppo è stato un infortunio, ne ha avuti in carriera quello alla schiena, ma poi il crociato gli ha dato definitivamente poi quella spallata. È stato un giocatore meraviglioso, però non ha mai raggiunto quel livello totale da pallone d'oro, per intenderci, che poteva tranquillamente raggiungere, probabilmente senza infortuni. Un po' un peccato, dall'altra è anche un po' sfortuna. Fra, dove ti vediamo nei prossimi giorni? Se vuoi darci qualche appuntamento, magari i nostri ascoltatori, e poi ti salutiamo.
5: Beh, guarda, non so se è corretto fare pubblicità, insomma, emittenti concorrenti e quant'altro. Comunque, allora, sabato o domenica o entrambe,
0: sì,
5: mi trovate, insomma, su una consorella di Radio Bianconera, vale a dire di Hamburger.
0: Sì, sì, programma, è della famiglia, quindi assolutamente.
5: Sì, no, guarda, sponsorizzo quella perché le altre,
0: certo,
5: non mi sembra corretto.
0: Certo,
5: però,
0: certo.
5: Insomma, TMV Radio facendo parte, insomma, della famiglia.
0: Assolutamente.
5: Di Radio Bianconera. Lo dico molto volentieri e farà piacere anche a voi, quindi mi troverete sabato e domenica nel programma di Susanna Marcellini, mm-hmm, di Alfie Bellini, come tutti, insomma, i fine settimana.
0: Ottimo.
5: Dove analizzeremo a 360 gradi, facendo varie panoramiche, insomma, su quelle che sono le ultime giornate di Serie A.
0: Perfetto. E allora appuntamento, se qualcuno volesse approfondire, sabato domenica su TMV, ma insomma c'è un bello scambio tra noi e TMV, perché siamo, diciamo, andiamo in parallelo. Quindi grazie Fra, ci sentiamo presto, buon lavoro e niente. A presto.
5: Grazie a te, buona serata.
0: Grazie. Francesco Vitale, i nostri microfoni. Abbiamo fatto un po' una panoramica sulle cose juventine, allargando il discorso alla corsa Champions. Abbiamo parlato un po' di tutto, siamo finiti a parlare anche di Neymar. Ragazzi, se il Brasile deve convocare Neymar, mi sembra quasi come Gattuso che è andato a fare i ragionamenti su Verratti. Forse Verratti avrebbe avuto un po' più senso nel contesto rispetto a un Neymar oggi nel Brasile, che, diciamo, lì davanti non è che sia messo così male. Forse aveva un pochino più senso Verratti, però sono quelle situazioni che ti fanno capire che forse, non lo so. Comunque abbiamo dei vocali da sentire con Manuel, quando vuoi, sentiamo e rispondiamo.
6: Ciao,
0: ciao.
6: Caro Michele.
0: Ciao Michele.
6: Volevo dire che questo pareggio di Verona in casa nostra è per una doppia sconfitta.
0: Sì.
6: Visto anche all'andata, questa partita la dovevano giocare con il coltello fra i denti. Ma veramente arrabbiati per come è andata all'andata. E invece abbiamo fatto l'errore di rilassarci ancora una volta. E ancora una cosa, vorrei fare un punto sul fatto del mercato, se casomai non ci qualifichiamo per la Champions, mm-hmm, ma se sfiorassimo i paletti del fair play finanziario, cosa ci accadrebbe? Che ci bloccheranno il mercato invernale? Se fosse così, chi se ne frega? Cioè, facciamo un bel mercato, fanno come hanno fatto con il Paris Saint Germain, ci bloccano il mercato invernale.
0: Sì, c'è qualche rischio di questo tipo, però non credo che siano le intenzioni della Juventus andare, anche perché le risorse non sono illimitate. E vi dico la verità, in questo momento più del mercato in entrata, di chi può prendere la Juventus, mi preoccupa nell'ordine più la Champions League, cioè se ci qualifichiamo o no, e poi anche il mercato in uscita, perché ci sono dei giocatori che, cioè Nico Gonzalez, Arthur eventualmente, Douglas Luiz, Cobb Miners, Di Gregorio, non so, cioè cosa, dove li metti? Cosa ne fai? Cosa te ne fai? Cioè, questa è la situazione che secondo me preoccupa un pochino di più, perché senza che costi, cioè, se non escono tanti di questi e escono anche bene, Open Da, cioè ragazzi abbiamo quasi tre quarti di squadra che probabilmente non sarà riconfermata. Poi è chiaro che se non trovano un acquirente per Nico Gonzalez, se rimane, e Spalletti dice anche sono contento che sia rimasto, ma non è così, cioè ci sono dei giocatori che non, in questo momento non entrano nel progetto e sono di difficile collocazione sul mercato. Fatto i nomi dei primi che sono venuti, ma anche eventualmente forse Miretti, cioè ci sono tanti giocatori che di cui Spalletti farebbe a meno per la prossima stagione, ma che chissà se rimangono, chissà se vanno via, chissà se hanno un mercato, chissà se arriva una proposta. Non è semplice gestire un mercato in questo modo, dovendo poi fare degli acquisti mirati, perché poi serve un attaccante, serve un Bernardo Silva, serve quello, e senza Champions difficile che arrivino, e intanto prima devi mettere a posto la questione uscita. Non è assolutamente semplice. Abbiamo ancora un bucare da sentire velocemente. Manca poco, sentiamo.
7: Se Di Gregorio arriva dalle giovanili dell'Inter,
0: sì,
7: e la stessa Inter lo ha regalato per 4 milioni al Monza.
0: Beh, non è proprio un regalo, 4 milioni.
7: È un portiere da grande squadra. E ora i 20 milioni o 18 che è stato pagato, chi mai te li darà? Claudio.
0: Claudio, pochi. 4 milioni non è proprio un regalo. Non è tanto il prezzo, la valutazione che fa quanto vale Di Gregorio. Secondo me quanto vale Di Gregorio si è capito da quest'ultima stagione alla Juve. Ha avuto le sue chance, è stato titolare, nessuno gli ha messo pressione fino a un certo punto e ha avuto tutte le possibilità di fare quel che poteva e doveva. Non è stato all'altezza delle aspettative della Juve, che voleva un grandissimo portiere, si è ritrovato un portiere medio buono, non basta. Quindi questa è la valutazione su Di Gregorio che posso dare io e che probabilmente è quella che si può fare, ma non c'entrano i 4 milioni, 2 milioni, cioè, non è quello. Capisco il tuo pensiero, però ragazzi, cioè, le valutazioni non sempre sono consone, non sempre sono correlate poi al vero valore del giocatore, altrimenti se pensate a quanto ha speso la Roma per Malen, guardate quanto ha speso la Juventus per Open Da e datevi una risposta. Sono le 15, quindi ce la portiamo poi a domani questa risposta. Lasciamo la linea a Frank, rimanete con noi su Radio Bianconera, un saluto a tutti voi e a Manu in regia, a domani.
8: L'ora della vecchia.

0: Cristina a Padova ai funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
1: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone 14esimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
0: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
1: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
0: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
1: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL di Italia, attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, la prima della settimana di ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta, Manuel con il suo consueto caffè. Oggi è il 5 maggio, istituzionale, ovviamente. Oggi,
6: auguri, ma... buon San Poboschi.
5: San Poboschi, oggi è il 5 maggio, insomma, festa nazionale di tutti gli juventini. È chiaro che quella era un'altra Juve, e qui arriviamo alle note dolentissime, perché adesso si fa dura per la Champions.

0: Ieri sera la Roma ha distrutto la Fiorentina. La Roma arriva a un punto dalla Juve, che poi insomma sono due perché a pari punti ovviamente per gli scontri diretti passa la Juve, ma adesso servono tre vittorie e non si può più sbagliare nulla di nulla. Analizzeremo tutto ciò che non ha funzionato, i difetti storici, atavici di una Juve che amaramente ripropone sempre gli stessi errori. Questa è una squadra, a parere mio, inguaribile, con degli uomini che hanno determinate caratteristiche che non sono quelle del giropalla veloce, della verticalità. Spesso questa è una squadra con le polveri asciutte, polveri bagnate davanti, che non riesce a realizzare. È una squadra che in un modo o nell'altro perde la concentrazione. Fateci caso, oltre ai tanti punti buttati via, quanti episodi la Juventus ha regalato, dove gli avversari al primo errore segnano. Io ricordo delle cavolate di Cambiaso, quella di Bremer è evidente, anche se si era reso comunque protagonista di un colpo di testa ben indirizzato che aveva colpito la traversa. Vedere la delusione di Spalletti nel post partita, e apro una parentesi, parere mio, anche il mister ha compiuto degli errori, certe sostituzioni le ho capite poco e non mi sono piaciute, chiusa la parentesi. Ma vedere Spalletti decisamente abbattuto, dire amaramente, si è buttata via un'occasione importante, perché se la Juventus avesse vinto avrebbe agganciato il Milan, non c'era nulla di fatto. Però cambia la concezione, e qui io mi sento per una volta di sottolineare un aspetto: non mi sono piaciute assolutamente le dichiarazioni di Cambiaso, che nel post partita va a dire sì, è andata così e dovevamo essere più attenti, le solite cose secondo Copione, e dice ma per noi non cambia nulla perché tanto le prossime partite vanno vinte. E no, caro Andrea Cambiaso, altro che se mutano determinate situazioni, perché tanto se tu avessi vinto agganciavi il Milan, e secondo me anche come dose di entusiasmo per una squadra come la nostra, che purtroppo non ha leadership, non ha personalità, fatica ad ingranare, vai a agganciare il terzo posto e in più dai un segnale molto forte, molto incisivo a chi ti insegue, perché ovvio che adesso la Roma ci creda fortemente. Poi come la Juve anche la Roma avrà il derby, ma in casa bianconera non si può più sbagliare neanche tre minuti di una partita. Non voglio stare qui a ripetere la prossima gara contro il Lecce che deve salvarsi, forse lì indirettamente è arrivata una mano dalla Lazio che ha sconfitto la Cremonese, e oggi il Lecce ha 4 punti di vantaggio, ma anche lì il Lecce non è salvo. Ma poi a prescindere, io questi discorsi non li capisco. Ah, quella squadra è salva, quindi il Verona era aritmeticamente retrocesso, eppure sappiamo benissimo com'è andata. Non guardiamo sempre agli altri, guardiamo in casa nostra. Questa è una squadra di cui non ci si può fidare, la realtà è questa. Anche lì tanti tifosi mi hanno scritto: speriamo che questo non vinca, che quell'altro pareggi. Noi dobbiamo sempre e solo guardare in casa nostra. Bisogna essere più forti. Poi se dagli altri arrivano degli aiutini, dei passi falsi, ben vengano. Ma è un'abitudine che a me non piace assolutamente. Benedetto Dusan Vlahovic che entra e pareggia la partita. Poi qualcuno mi ha parlato anche di dose di sfortuna. È vero, la Juve ha preso una traversa, un palo sul finale di Zegrova, che solitamente batte sul palo, rimbalza sul portiere, magari va dentro. Ma io continuo a dire che la fortuna te la devi cercare, e se disputi delle prestazioni di questo tipo, dove nel primo tempo dovevi essere avanti almeno di due gol e sulla cavolata prendi rete, vai a riposo 0-1 e poi è un film già visto. La Juve di parecchi anni fa sapevi che entrava in campo e in un modo o nell'altro il risultato lo rovesciava. Qui, oltre a non esserci la pulizia tecnica, la qualità, questa è una squadra che le partite non riesce a risolverle ed è ovviamente un grosso problema. Quindi il diktat è questo: fare tre vittorie, e speriamo che la Juve ci riesca. Se fai tre vittorie sei aritmeticamente in Champions, altrimenti saranno problemi. Quindi potete esprimervi su tutte queste tematiche. Dopo il mio pistolotto iniziale vado a condividere tutte queste tematiche con chi in campo le ha vissute, con chi ha giocato, con chi ha battagliato, un amico di Radio Bianconera, un amico personale. Salvatore Miceli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio.
0: Salvatore.
1: Ti sentivo nei commenti.
0: Sai, questo è un discorso iniziale, adesso andiamo a approfondire. Ecco, tu dimmi che Juve hai visto contro il Verona.
1: Una Juve diversa da quella vista nelle ultime partite fino poi a quella col Milan. Già nella partita col Milan si è vista qualcosa. Quando tu dicevi che questa è una squadra che una volta la Juve in un modo o nell'altro ribaltava il risultato, lo acciuffava. Io dico di più: una volta la Juve non ti faceva entrare neanche in campo, pronti via 5 minuti 2-0 per la Juve.
0: Bravissimo.
1: Quindi c'era quella mentalità vincente e quella, secondo me, concentrazione di squadra vera, forte. Parlo dei tempi del Piero e quella storia lì, dove veramente entravi in campo e guarda, vedevi i giocatori che o giocavano con la squadra che doveva salvarsi, quella ultima in classifica, o lo scontro al vertice l'affrontavano con la stessa testa.
0: Sei,
1: cosa che purtroppo non è adesso, perché
0: purtroppo
1: la Juve vista l'altro giorno una Juve che si appoggiava su Conceição e sperava in un guizzo di Conceição.
0: Esatto.
1: È pur vero che al secondo tempo ha avuto un paio di occasioni per poterla poi chiudere, però non devi arrivare,
0: però se non la butti dentro, Salvatore, la realtà è questa:
1: non devi arrivare, ecco, a rischiare poi con una squadra come il Verona già retrocesso. E Spalletti lo aveva detto,
0: altro che nella conferenza di sabato era stato molto chiaro, con una parafrasi che secondo me molto sottile ma è chiaramente indirizzata sui giocatori: noi dobbiamo pensare alla Champions, perché se pensi alla Champions hai voglia di migliorare, se noi pensiamo al quarto posto significa che abbiamo qualcosa da difendere. Bravo. Nemmeno detto poche ore prima. Bravo. E patatrac.
1: Bravo. Perché comunque chi meglio di lui al posto della squadra,
0: certo,
1: no? Lo sente tutti i giorni, quindi lo vedi, però poi vedi, io ti dico l'altra volta, no? Non vedi brillare Thuram, non vedi brillare McKennie, che gente che ha tirato la carretta, ma
0: Kalulu che ha tirato la carretta tutto l'anno, ma è fisiologico, Salvatore, lo sai meglio di me, tu hai fatto il calciatore ad alti livelli.
1: Bravo.
0: Quando tu non hai i ricambi giusti, non hai la qualità,
1: ricambi,
0: metti,
1: bravo,
0: sempre i soliti.
1: Sono d'accordo, ho visto una squadra stanca mentalmente, oltre che fisicamente, perché poi quando provi a trovare la soluzione e non ci riesci, poi diventa tutto veramente molto difficile.
0: Tu prima, permettimi, hai usato un termine che secondo me è perfetto: la Juve non fa più paura a nessuno. Cioè, le squadre che vengono allo Stadium, che siano di alto, medio, bassissimo livello, addirittura già retrocesse, o i grandi scontri, una volta ci venivano con timore reverenziale, qualcuno addirittura col terrore. Io negli anni passati ho parlato con ex giocatori che sono stati le prime volte allo Stadium a giocare, a affrontare la Juve, mi dicevano: entravamo in questo catino ribollente, la Juve contro, e oggettivamente eravamo, non dico terrorizzati, ma molto intimoriti. La Juve da 6 anni non fa più paura a nessuno.
1: Bravissimo.
0: Salvatore,
1: ma al di là di quello, se tu fai il calcolo, hai parlato di 6 anni fa, non c'è stato più quel riciclo generazionale di DNA Juve che erano gli ultimi, sono stati Chiellini, Barzagli, Bonucci,
0: Buffon,
1: Del Piero prima, Marchisio, certo. Quella gente lì. Adesso dimmi tu di quelli che sono alla Juve chi fa parte di quel gruppo storico, di quella storia Juve. Questa è un'altra genetica, la chiamo io,
0: sì.
1: La Juve purtroppo in questi anni ha perso quell'identità, quel senso di appartenenza. Quando arrivavano giocatori stranieri trovavano quello zoccolo duro che hanno vinto 9 campionati consecutivi e che avevano ancora la voglia di vincere, cosa che adesso purtroppo non c'è, perché c'è il giocatore che non si sa se rimane, c'è quello che Miners e così. Dico per dirne uno.
0: Ma con te che hai fatto il centrocampista di professione, io poi l'argomento con Miners e centrocampo lo voglio affrontare, però ti lascio proseguire.
1: No, ti dicevo, quindi anche questo cambio generazionale di DNA, di genetica Juve, ok? Negli spogliatoi non ci sono più gli uomini guida che c'erano una volta, perché se noi andiamo a guardare i giocatori della Juve, se mi dici tu un nome che sei più vicino magari che può fare da guida in questo gruppo, dimmi chi è.
0: È una gran bella domanda, infatti noi parliamo di carenza di leadership in questa squadra da sempre,
1: per tutto
0: la realtà.
1: Il rispetto per Locatelli, cioè,
0: certo,
1: tutto il rispetto, ma Locatelli lo abbiamo visto domenica, anche lui era fuori fase in tutto e per tutto,
0: sì.
1: Locatelli che nelle ultime partite comunque anche a lui, cosa vuoi dire, un altro che ha tirato la carretta tutto l'anno. Arrivi che sei cotto, non va. Non è semplice.
0: Guarda, ti voglio stimolare anche su questo aspetto, perché ho fatto un paio di riflessioni, e tu che hai giocato a calcio ad alti livelli, non so se condividerai o meno, ma sei assolutamente l'interlocutore giusto. La cosa incredibile di questa squadra, ma da anni, ma parliamo ovviamente di adesso, è che ogni volta che la Juve ha la base per spiccare il volo, e domenica era così, cioè vincendo contro il Verona, che avrebbe dovuto essere il risultato più normale, agganciavi il terzo posto. Quindi ogni volta che la Juve sta per spiccare il volo o deve fare un salto in avanti, automaticamente si blocca. Secondo te è una questione psicologica oppure una questione legata a fattori tecnici, alla mancanza di pulizia tecnica, di qualità? Cioè, quale può essere il problema di una squadra che io tante volte ho definito da lettino dello psicanalista, perché questa squadra non riesce a capirla, e non riesce nemmeno a capirla un grandissimo allenatore come Spalletti, che sta facendo un lavoro a parere mio di altissimo livello. Ma vedere la faccia di Spalletti nel post partita e sentire le sue parole rassegnate, cioè è andata così, cioè la squadra non è riuscita a fare di più, mi preoccupa Salvatore.
1: Anche nell'intervista di Spalletti quello che, come dire, era quel qualcosa, quale occasione migliore, no?
0: Esatto.
1: Come quella di domenica scorsa, certo, dove ti potevi prendere il nuovo distanza, no? Adesso la Roma ce l'hai un punto.
0: Ce l'hai un punto ed è un problema.
1: Forse questo risultato negativo ottenuto col Verona servirà a dare quella scossa finale in questo finale di campionato per poter ottenere, come dire, le 3 vittorie, perché veramente poi si rischia di
0: la Juve se non fa 3 vittorie rischia seriamente di rimanere fuori dalla qualificazione Champions.
1: Rischia seriamente,
0: è evidente.
1: Ed è un peccato, perché a 2 domeniche fa si parlava di una Juve che aveva messo in cassaporte.
0: O comunque questo si avvicinava.
1: Questo è stato invece un altro campanello d'allarme molto molto
0: pesante, molto pesante.
1: Pesante, perché poi dopo subentrano di nuovo le pressioni. Ripeto, spero che i giocatori da questa esperienza riescono a a trarre spunto, ecco, che la Juve non può non centrare l'obiettivo centrale.
0: Salvatore, io insomma sono vecchio e ricordo tante Juventus. Io fatico a metabolizzare il fatto che questa Juve attuale non abbia dei tiratori dalla distanza, da fuori area. Perché tu mi insegni che partite dure, rognose, in passato la Juve le risolveva con la botta da fuori area, e il tiro rimpallato, la palla spizzata.
1: Pirlo.
0: È troppo facile pensare a Andrea Pirlo.
1: No, ma dico, ce le siamo dimenticate quante ne ha risolte.
0: Assolutamente Pirlo. Sì, io ricordo un derby sotto una pioggia battente, con il gol da fuori area tentato da fuori classe con Andrea Pirlo, che andò a segno e diede la vittoria. La Juve di oggi non ha un tiratore da fuori, e secondo me tutto questo è ancora più preoccupante.
1: Purtroppo sì, ma ripeto, poi oggi analizziamo quello che abbiamo visto nell'ultima partita, no? Come dicevi tu, non riesci a trovare la quadra, a dare una definizione a questa squadra. Magari domenica prossima questa squadra fa la partita.
0: Speriamo, perché non c'è più tempo, ci sono tre gare.
1: Lo so, ne sono
0: rimasto, o ti svegli adesso o mai più.
1: Ora o mai più.
0: Certo.
1: E spero che questo, ripeto, io credo che uno dei problemi più grandi che ha la Juve adesso è che non ci sono gli uomini guida, perché poi dopo l'allenatore bravo adesso ce l'hai, lo staff giusto ce l'hai, quello che manca da ormai da tanto tempo alla Juve
0: è la leadership, gli uomini leader, che ti sanno trascinare anche nelle domeniche in cui
1: quelle per quei giocatori che, oltre a essere sempre presenti e in campo, essere fare la differenza, la facevano anche nello spogliatoio,
0: nell'ambiente,
1: tutto, perché poi il calcio è questo.
0: Mi dai una spiegazione da distante, perché ovviamente noi non siamo né alla Continassa né all'interno dello spogliatoio, della parabola incredibilmente negativa di un giocatore come Cobb Miners, che
1: ne abbiamo parlato mille volte.
0: Esatto, però ormai siamo a fine stagione. Cobb Miners sia un flop, Salvatore, mi pare inutile rimarcare.
1: Perché Cobb Miners in un contesto questo credo sia un altro problema del calcio italiano attualmente. Un giocatore adesso fa una mezza stagione positiva, una stagione positiva,
0: e diventa subito un campione da vendere a 50 milioni.
1: Per diventare campione devi vincere,
0: certo.
1: Devi dimostrare negli anni, e ti ho dato la risposta, perché possiamo parlare quanto vogliamo, ma alla fine ormai non ha dimostrato il valore che tutti pensano lui abbia, perché alla fine, vedi, non ha brillato, non ha dato nessun, e mi dispiace, perché credo che sia un giocatore con le qualità, che ha le qualità per poter dare questo, però forse manca di personalità
0: per sopportare, esatto, per sopportare il peso e la pressione di una grande Juve. Enzo da Torino la pensa come noi: la Juve di oggi non ha un tiratore in tutti i sensi, almeno secondo me. La verità
1: purtroppo
0: è questa.
1: Così. Franco, io ti chiedo scusa se ti interrompo, ma ti devo lasciare.
0: Ti lascio andare e ti ringrazio e ti abbraccio
1: io
0: forte
1: ti
0: come
1: scusa
0: sempre.
1: Scusa per questa interruzione improvvisa, ma c'ho un'urgenza da risolvere.
0: Salvatore, grazie a te come sempre, un abbraccio,
1: spero
0: prestissimo.
1: Che ci sentiamo per risultato centrale.
0: Speriamo, sarai il primo che chiamo. Salvatore, grazie. Miceli, ciao, grazie a te. Ciao. Allora, siete veramente in tantissimi, ci sono una miriade di messaggi. Facciamo così, incomincio a leggere qualcosa, poi ascoltiamo anche. Perfetto, grazie. Vai tranquillo. Allora, Stefano a Firenze dice: una squadra retrocessa ci fece vincere il campionato 86, Lecce. Sì, lo ricordo molto bene, con presidente Dino Viola, presidente della Roma, che fece il giro di campo prima scatenando l'entusiasmo, e poi il Lecce vinse 2-3 all'Olimpico. Poi Bobo da Torino: le prossime tre squadre che affronteremo giocheranno per il pareggio, sicuramente loro basta per non farci andare in Champions, e proveranno assolutamente a mettere il bastone tra le ruote alla Juve. Ma ecco perché quando io sento le parole di Cambiaso mi inalbero e mi fermo qui. Buon pomeriggio Franco. Purtroppo questa rosa non ha un leader vero, purtroppo tre quarti della rosa e quella dello scorso, escludendo gli innesti presi, hanno fatto male. Comolli, il mercato fatto da Comolli e Giuntoli è quello che è. L'anno scorso siamo andati in Champions all'ultima partita a Venezia. Francesco da Ischia: il tuo ragionamento non fa una piega assolutamente. Poi Claudio: ho finito le parole, ci dice Alfredo, le eventuali scuse ho finito di giustificare questa squadra, anzi presunta squadra, siamo davanti a un bivio, uno porta la Champions, l'altro porta la rifondazione completa di tutta la rosa che da tre anni non ha combinato niente. Claudio Damazzè: ciao Franco, nel campionato 76-77 sai che pensavo, guarda, mi hai detto nel pensiero, ieri pensavo proprio a questa cosa, ma lo leggo perché è molto interessante. Nel finale di campionato 76-77, quello famoso dei 51 punti, avevamo Cucureddu, Causio, Tardelli, Benetti, a volte Boninsegna, che ti risolvevano le partite tirando da fuori area. Quelli che abbiamo adesso non hanno le BIP, gli attributi per fare questo. Concordo, ma secondo me, senza andare al 76-77, Salvatore Miceli parlava di Pirlo, ma io penso anche ad altri tiratori o specialisti in punizioni, penso a Pjanic, ma penso a giocatori che avevano leadership, che facevano pesare la loro presenza in campo. Caro Franco, hai pienamente ragione, sono d'accordo con te sulla Juve, però il nostro portiere, se era nella porta del Verona, prendeva 4 gol. Mi spiace, ma Di Gregorio non può prendere gol sul suo palo. Sì, e Bremer deve fare quello che ha fatto. Poi è vero, il portiere delle volte aiuta, mette una pezza rispetto a una cavolata fatta da un compagno, però la realtà è questa. Quel tiro, a parere mio, dice Dino, era parabile, la chicca cercando di parare col piede, mi spiace per lui, quello è un grosso errore, comunque io sono ottimista, faremo 3 vittorie, forza Juve fino alla fine, Dino da Novara. Dino, io mi auguro che vada come dici tu, perché sennò sarà veramente, veramente un disastro inenarrabile. E, Terry dice: bellissima domanda del tuo ospite che saluto e ringrazio. Purtroppo in questa squadra non abbiamo leader, nessuno dei tanti entra nello spogliatoio e fa tremare i muri come si faceva una volta. Dove è finita la nostra Juventus? Buon pomeriggio Franco, un abbraccio Terry. E Terry, per certi versi, ha anticipato il titolo. Oggi, come sempre, di consueto alle ore 18 su Bianconera News uscirà ovviamente il mio editoriale a frecciata, e chi vorrà leggerlo siete tutti benvenuti, ma il titolo è, diciamo, molto simile a quello che accennava Terry, perché i tifosi si sono rotti le scatole. I tifosi sono 6 anni che spendono soldi, trasferte, biglietti, abbonamenti per vedere delle cose orride e per vedere una Juventus che negli ultimi 6 anni come obiettivo ha quello di arrivare al quarto posto. È ora di dire basta, è ora di voltare pagina. Questa mattina la Gazzetta, la cito perché lo ha citato un amico, io sinceramente rispetto il lavoro di tutti i colleghi, ma quella testata evito, mette così pressione su Comolli dicendo: se la Juve dovesse fallire la posizione Champions, Comolli rischia. Comolli deve rischiare in ogni caso, permettetemi, e vi ho già detto in questa trasmissione: o salta, e questo lo vedremo, oppure verrà accantonato, nel senso farà solo il lavoro da amministratore delegato e non si occuperà più di mercato. E potrebbe essere, mi auguro, un buon inizio per cercare di invertire una rotta che è diventata insopportabile. Break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale. Temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, A tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi,

0: Allora, eccoci tornati. Mi senti? Sì, vero, mi senti tutto a posto.
1: Forte e chiaro.
0: Forte e chiaro. Facciamo così: leggo questo messaggio da Twitch, poi partiamo con i vocali perché sono veramente tantissimi. Martin305 dice: buongiorno Franco, sono Martina da Torino. Per quanto riguarda la mancanza di tiratori da fuori, questa è una dote che puoi allenare, secondo me, perché allora non si passano le ore a farli tirare da fuori. Puoi perfezionare, ma chi ha il tiro da fuori ha delle doti naturali. Cioè, lo vediamo con Conceição, giocatore secondo me di grandissimo livello. Però solitamente il suo tiro, che sia dentro o fuori l'area, solitamente dentro l'area, non parte mai secco. I tiratori da fuori area, quelli che fanno i grandi gol, che una volta venivano chiamati Eurogol, hanno il tiro secco, preciso, imprendibile. Quindi puoi allenarli, però quelle sono doti assolutamente naturali. Quindi parzialmente allenabili. Facciamo così, caro Manuel, visto che abbiamo veramente una sequela infinita di vocali, partiamo proprio dall'inizio, perché ho visto che addirittura ancora prima di entrare in studio c'erano già dei vocali. Partiamo proprio dal primo e andiamo via.
2: Buonasera popolo bianconero.
0: Ciao.
2: Niente, dai, ci divertiamo un po'. Nel divertimento non parla nessuno del dei fenomeni che ci tornano indietro, il Gonzales, Douglas Luiz, in più adesso non mi dimentico qualcuno, il bel riscatto di Openda, e parliamo solo della Champions, che non andiamo in Champions purtroppo, ma di questi qua, di questi fenomeni qua nessuno parla, dei disastri che hanno fatto da quando Agnelli ha cacciato Marotta.
0: Ne ho parlato tante volte e ne riparlerò, quindi poi insomma apprezzo il tuo ottimismo, è una battuta ovviamente. Via con il prossimo vocale.
3: Secondo me noi,
0: ciao,
3: con
0: buon pomeriggio,
3: punti andiamo in Champions, diciamo a Lecce, con la Fiorentina, e perdiamo col Torino, perché la Roma non li vince tutte, e il Como, pur vincendole tutte e tre, non ci può raggiungere, quindi noi in Champions ci andiamo lo stesso. Caspare da Palermo.
0: Io mi auguro che sia così, caro amico palermitano. Per me conta solo assolutamente quella. Facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale e poi andiamo con l'ospite, che so già essere in ascolto. Via. Arrivo.
4: Ciao Franco, sono Santo.
0: Ciao Santo.
4: Condivido tutto quello che hai detto. Vedo, ho visto proprio la pochezza tecnica e caratteriale della squadra.
0: Purtroppo
4: ci manca proprio
0: sì,
4: un leader dal punto di vista caratteriale. Noi non abbiamo un leader in campo, perché Bremer non è un leader, non abbiamo leader, la Juve non ne ha neanche uno, e quindi quando c'è da rimboccarsi le maniche manca quella personalità. Vedo che la palla scotta tra i piedi dei giocatori, nessuno prova il tiro da fuori anche quando siamo
0: una Juve leggibile, prevedibile.
4: E poi per favore smettete di paragonarmi Ildiz a Del Piero, perché veramente Ildiz gioca su quella linea, su quella striscia, non si muove da lì, non entra mai in campo. Ho provato a saltare due giocatori, se gli va bene lo fa, se no amen. Non è un giocatore di quella caratura lì. Ciao a tutti.
0: Ciao Santo, sai, c'è da dire una cosa, che Naniliz in questo momento non è proprio in grandissima forma, lo sappiamo, non ha giocato a titolare contro il Milan, sta cercando di recuperare, ha questo malanno che lo limita. Mi sembra però che Naniliz quest'anno, ma a prescindere dai paragoni, io non paragono mai un giocatore a un altro per epoche storiche, per caratteristiche, e se tu parli con i giocatori ti dicono non mi paragonare a qualcun altro. Ma mi sembra che Kenan quest'anno per la Juve abbia fatto molto. Lello Roberto, ben ritrovato.
5: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Argomento a piacere, perché io e te ci siamo sentiti.
5: Sì.
0: E mi hai scritto una cosa, io la traduco così, letteralmente inviperito, quindi.
5: Sì, no, vabbè, sì, ci siamo sentiti proprio a caldo, di questa magnifica prestazione.
0: Fantastica, tutto ciò che volevamo e ci aspettavamo, esatto, da Juve Verona. Vai Lello.
5: stanco e bisogna, guarda, io sto cercando di chiaramente di sbollire perché bisogna guardare avanti, è inutile stare lì a recriminare. Purtroppo mi auguro che questa brutta ferma, diciamo, battuta d'arresto veramente faccia scattare quello che non è scattato
0: fino adesso.
5: Sì, non è scattato a Milano, ma non è proprio neanche previsto neanche in casa, perché è stata una partita veramente che io dico, no ragazzi, forse sto sognando, cioè un incubo, non lo so, svegliatemi, perché pazzesco. non è possibile che tutti sparli. Ma poi il mister stesso durante le sue conferenze stampa dice che appunto durante quello che non mi spiego è proprio questo, Franco, cioè se il mister durante la settimana non fa altro che battere sul discorso che non bisogna sottovalutare queste partite, quindi chiaramente
0: l'ho fatto anche in conferenza sabato, sì, con quel paragone Champions quarto posto, che secondo me è perfetto.
5: Esatto, che io ho condiviso tantissimo, certo. Proprio che non bisogna pensare al quarto posto ma pensare alla Champions,
0: esatto.
5: Perché chiaramente e poi fanno una prestazione del genere che veramente io dico
0: vergognosa.
5: In altri tempi, Franco, si sarebbe parlato di ritiro da oltranza.
0: Verissimo.
5: Perché comunque non lo so cosa possa scattare, cosa possa non scattare nella testa dei professionisti.
0: Lello, io ti dico una cosa, io non vado mai contro i giocatori della Juve, ma non per principio, perché solitamente leggo delle analisi intelligenti, ma quando io sento Andrea Cambiaso nel post partita dire non cambia nulla perché tanto le prossime tre partite avremmo dovuto vincerle, mi chiedo, caro Andrea Cambiaso, da dove arrivi? Da Urano, da Marte, da Saturno? O dal pianeta Duke Bluk, perché io veramente lascio a te la parola, perché rimango basito.
5: Io purtroppo devo dire la verità, io di sto ragazzo avevo una grandissima opinione dal punto di vista tecnico, poi non lo conosco dal punto di vista umano, quindi no. Però certo si squalifica nel momento in cui fa dichiarazioni del genere, non è sminuendo quello che è accaduto che si risolvono le problematiche, esatto. Perché qualcuno dei presenti giornalisti forse gli avrebbe dovuto ricordare che c'è un Lecce che si sta giocando la Serie A, che vale per loro la Champions, e poi abbiamo due squadre che ormai la Fiorentina salva, il Toro salvo, che cosa aspettano se non farci la guerra?
0: È la partita dell'anno per questi signori.
5: Quindi sono tre partite. Io proprio quando vidi il calendario fatto da quel signore lì, amico,
0: sì,
5: di quel signore lì.
0: La pochette nera azzurra nel taschino.
5: Esatto, sì, Fiorentina e Toro le ultime due giornate, dico, ma...
0: Mai successo è il derby all'ultima giornata, storia. Vabbè.
5: Comunque sono con chiaramente Lecce, la trasferta di Lecce, Franco, è veramente una partita che vale tosta. Per tutte e due le squadre, veramente.
0: Diciamo tanto, che il Lecce è un pochino avvantaggiato, anzi molto avvantaggiato dal fatto che ieri la Cremonese abbia perso in casa con la Lazio, ma chi si aspetta i salentini a entrare in campo a stendere il tappeto rosso?
5: Non
0: ha capito cos'è il calcio,
5: No, non solo, ma poi a Lecce, guarda, Lecce è sempre stato
0: calcio,
5: No, non solo, ma poi a Lecce, guarda, Lecce è sempre stata una piazza,
0: è stato
5: ostica.
0: Ostico, sempre.
5: Ti dico solo che i miei amici dei club, soprattutto del Salento, non tutti, ma molti preferiscono non andare a questa partita allo stadio. Gente che viene a Torino, va a Dubai, va da tutto il mondo, però a Lecce non ci va. Quindi questo che cosa ti lascia immaginare?
0: È un'atmosfera bella calda.
5: È un'atmosfera molto molto calda, dove noi abbiamo sempre faticato anche negli anni d'oro.
0: Verissimo, Marco. Verissimo.
5: Ricordo una partita vinta con un gol di Del Piero sotto un diluvio universale, ma una battaglia senza fine.
0: Quando si ruppe la gamba Ciro Ferrara. Con l'intervento di Conticchio, me lo ricordo.
5: Mamma mia, veramente.
0: No, Lecce non è un campo agevole, assolutamente. No, a maggior ragione perché i salentini si giocano un pezzetto di Serie A, quindi...
5: Giocano tanto perché la Cremonese, se non vado errato, gioca in casa col Pisa.
0: Adesso non ricordo, però
5: sì,
0: comunque
5: è Cremonese Pisa, sì. Lecce Juve, ora il Lecce c'ha 4 punti in più della Cremonese è chiaro che se perde arriva la Cremonese, dovrebbe, facciamo sti calcoli proprio da parte, certo. No? È chiaro che forse magari la Cremonese con una squadra già retrocessa riesce a farli tre punti. Che
0: beh, come ha fatto la Juve col Verona.
5: La miseria.
0: Sai tanto qual è la cosa triste, caro Lello? E tu che hai vissuto all'interno della Juventus, perché lo ricordiamo sempre, tu conosci i meandri della Juventus, è che la Juve non fa più paura a nessuno. Vengono tutti allo stadio a giocarsi la partita, vengono spavaldi, non parlo del Verona, ma in generale questa Juve non fa più paura a nessuno.
5: Franco, quest'anno, se non ho fatto male i calcoli, contro le squadre, le ultime sei squadre in classifica, abbiamo perso dai 13 ai 15 punti. Pazzesco. Ora non ricordo, ma perché pazzesco. Veramente è una cosa incredibile.
0: Pazzesco. Cioè, pari con il Lecce, pari con il Sassuolo, pari con il Verona, sconfitta a Cagliari.
5: Il Verona ci ha portato via 4 punti quest'anno.
0: Incredibile.
5: 4 punti.
0: Lasciando perdere l'andata Cagliari, dove ci furono due clamorosi errori.
5: Il Cagliari arbitrali. Addirittura 5 punti ci ha portato via. Il
0: è
5: Cagliari.
0: Pazzesco. Guarda, io divento matto. Matto.
5: Uno è chiaro che adesso ora noi siamo un po' ancora caldi di questa brutta battuta del resto, però. Io mi auguro veramente che a Lecce ci sia, anche perché farà molto caldo, anche dal punto di vista atmosferico. Meno male che si gioca la sera. E quindi magari fa meno caldo, perché comunque loro sono abituati a giocarci su quel campo, che oltretutto è un campo anche come fondo, come manto erboso,
0: non
5: è
0: eccezionale,
5: molto,
0: eccezionale, mettiamola così.
5: Però dai, bisogna essere ottimisti, siamo la Juve, dobbiamo crederci assolutamente.
0: Ma
5: fino
0: guai
5: alla
0: a non,
5: fine,
0: guai a non crederci, però il problema è che, lo dicevo prima, lo ribadisco con te, come si fa ad aver fiducia di una squadra, della tua squadra, che vedi inanellare delle prestazioni di un certo tipo? Il pareggio, ma la prestazione contro il Verona è una prestazione gravissima, che mette in evidenza e fa trapelare ancora una volta di più gli errori atavici fatti sul mercato nella scelta dei giocatori e i difetti cronici, e lo dico, inguaribili di questa squadra. Il problema è questo, caro Lele.
5: È vero Franco, poi se sottoscrivo tutto quello che hai detto, però bisogna anche, non mi piace parlare di episodi sfortunati, però quando un Bremer, capisci, cioè non parlo di un piccolino qualsiasi, certo, un Bremer commette un errore del genere, una disattenzione del genere, quando anche, diciamo, il portiere avversario, che giustamente sta lì per parare, però la palla ti sbatte tra le gambe ed esce fuori sui colpi di testa di Consensao, sul palo, sulla traversa, cioè diventa un po', chiaramente la sfortuna in questi casi ci sta anche, però noi non dovevamo arrivare a quel punto.
0: Esatto.
5: Guarda ieri purtroppo la Roma, che ha chiuso la partita nel primo tempo.
0: La Roma ieri ha distrutto la Fiorentina, punto.
5: La Roma ha un giocatore che noi non abbiamo.
0: Secondo me neanche qualcuno in più che noi non abbiamo.
5: No, io onestamente a questa Roma, cioè alla Juve servirebbe proprio un Malen.
0: Mai, insomma, anche Svilar io non lo vedo così inferiore a, per esempio, ai portieri che abbiamo noi. Ma poi sono,
5: però, Franco, permettimi di dire che ho ascoltato il radioascoltatore di prima, era su Ildiz, non bisogna ora fare di tutto l'erba un fascio. Sto ragazzo, hai detto bene tu, sta uscendo da un infortunio, un'infiammazione al ginocchio che è fastidiosissima, soprattutto per uno come lui. Che fa quel tipo
0: che
5: di
0: lavora
5: gioco.
0: Sull'agilità, sterzate,
5: esatto,
0: contro sterzate,
5: è normale che un po' di appannamento ci possa essere. Se non sbaglio è quello che ha più gol di noi dei
0: sì,
5: nostri
0: sì.
5: Quest'anno 10 gol, quindi voglio dire
0: tallonato in tutte le competizioni da Vlahovic, che ne ha segnati 9 ed è stato fuori 4 mesi,
5: esatto,
0: così,
5: esatto,
0: così.
5: E poi è giusto anche quello che dici, quando appunto non si devono fare assolutamente paragoni. Non, ma non perché Yıldız del Piero, perché potremmo fare tantissimi paragoni, però ogni epoca ci sono i propri giocatori, quindi non bisogna assolutamente confondere, ecco. Poi, vabbè,
0: Lello, tu che hai lavorato fianco a fianco con grandissimi giocatori della Juve, nemmeno tanti anni fa, lo sai meglio di me che nessun allenatore, nessun giocatore, quando gli fai la domanda chi è il tuo erede, ti dico, no, nessun erede, ognuno vive il periodo storico, quindi è proprio un paragone da non fare. Se ci si vuole far odiare da un giocatore, quella è proprio la domanda da fare.
5: Esatto, è proprio così, anche proprio così. Quella era una Juve che pareggiava, si poteva permettere anche il lusso di pareggiare a due giornate dalla fine in casa con Lecce.
0: Esatto, bravo, stavo pensando però, proprio quello, su quella cavola, poi, quella cappellata di Buffon, però poi vinci i campionati.
5: Sì, un altro
0: qui siamo a lottare per il quarto posto e speri di raggiungerlo, Lello.
5: Sì. No, veramente ci siamo veramente inguaiati. Adesso, ripeto, voglio essere ottimista perché... essere pessimisti non porta da nessuna parte se non peggiorare la situazione. L'ambiente a Lecce non mancherà, Franco, te lo dico perché qui dal mio club partiranno in tantissimi, ma in tanti club del Sud Italia, del centro Sud Italia saranno presenti anche a Lecce, nonostante la difficoltà del settore ospiti che è piccolissimo, però saranno sparpagliati nelle varie, quindi diciamo il sostegno dei tifosi non mancherà. E speriamo che veramente i ragazzi in campo ci restituiscano tutto l'affetto e l'amore che gli stiamo dando da 6 anni, da sempre, e in modo particolare da 6 anni a sta parte. Quindi, da 6 stagioni a sta parte. Quindi
0: Lello.
5: Veramente spero proprio tanto.
0: Ti sento provato, ma
5: sono provato.
0: È l'arrabbiatura che io ho da domenica alle ore 20, ti assicuro. Ecco. Allora, siamo praticamente seppelliti da messaggi e da vocali. Ti leggo qualcosa a campione. Fabio Darò, ciao Franco, la prima volta che ti scrivo e ti faccio i miei complimenti per la conduzione, grazie, sei gentilissimo. In merito alla squadra, a parte le punizioni, ma i calci d'angolo, punto interrogativo, 14 tirati ne avessero calciato uno decentemente. Qualità in questa squadra, manca la qualità, la pulizia tecnica, la leadership, sveglia in società, sveglia, grazie a te Lello.
5: Assolutamente d'accordo con te, non ci manca proprio il giocatore che ogni grande squadra, ma non solo ogni grande squadra, ogni squadra che milita in Serie A deve avere. C'è uno che sappia calciare le punizioni, che sappia calciare i calci d'angolo. È vero che Vlahovic ha fatto gol su punizione, però vedi che molte azioni pericolose nascono anche dai calci d'angolo,
0: certo,
5: da cross fatti bene,
0: i tiri da fuori, capito? Non abbiamo nessuno che tira dalla distanza.
5: Ci mancano i calciatori questi che
0: con le caratteristiche giuste per fare una grande squadra.
5: Sì, gli esterni sono bravini, saltano l'uomo, mi riferisco a Consensao, però poi lo stesso Consensao poi la palla in mezzo te la mette rasoterra, comunque all'altezza
0: e segna poco. Ecco, il difetto di Cicco è proprio questo. Secondo me è un grande giocatore, ma deve salire nel tasso di realizzazione.
5: Poi a sinistra non ne parliamo, lasciamo perdere. Cioè
0: lasciamo perdere.
5: Arriva niente, da sinistra non arriva nulla.
0: Lasciamo perdere, anche Bogà quando è entrato poco domenica. Costanza ci dice, ma se è vero quello che dite, cioè pochezza, squadra con pochezza e senza personalità, come potete pensare che a Lecce, che si deve salvare, oppure possiamo vincere contro la Fiorentina o contro il Torino, che sono molto più cattivi di noi? Lo stesso Spalletti ha parlato di bravi ragazzi, ma se gli avversari non hanno paura, dove andiamo? E che si spera che qualcuno tiri fuori gli attributi. Io vorrei dire tanto altro, ma sono termini poco radiofonici, Lello.
5: No, guarda, non si possono fare questo genere di discorsi, di paragoni. Ah, ma se hai pareggiato con il Verona, ah, come fai a vincere? No, perché ogni partita.
0: Poi insomma, la Fiorentina più cattiva, vinto... vabbè, quest'anno,
5: no,
0: ragazzi.
5: Vabbè, abbiamo vinto. Se per questo allora dobbiamo dire, abbiamo vinto a Bergamo, una partita difficilissima che davamo tutti massimo un pareggio.
0: Sì.
5: A Milano si poteva e si doveva vincere, anche se abbiamo fatto almeno come gestione della partita non è andata male, dovevamo essere più incisivi. E
0: tanta sterilità purtroppo.
5: Sì, esatto, purtroppo ci manca la giocata, quello che ha detto ieri il mister, ci manca il trequartista centrale, cioè l'imbucata, l'ultimo passaggio, questo è...
0: Non è una cosa da poco, eh. Quando Spalletti dice, insomma, noi siamo deboli nella zona angusta, cioè sulla tre quarti, ebbene, il calcio moderno in generale, ma soprattutto nel calcio moderno, spesso si decidono le partite lì, tra le imbucate, tra l'infilata in area, il tiro da fuori su cui io insisto.
5: No, no, ma è così, è così. Noi quest'anno, se non ricordo male, non abbiamo fatto nessun tiro.
0: Un gol da fuori area.
5: Cioè, non, proprio, questo proprio una lacuna che
0: a Cremona. A Cremona.
5: È vero, sì, sì, a Cremona.
0: Uno. Cioè io quando vedo che si incuneano in area, vogliono arrivare in porta col pallone, o sei Ibra, o sei Maradona, o sei Platini,
5: sì, sì,
0: oppure...
5: Si fissano con questi triangoli in area di rigore. Cioè, bisogna assolutamente, queste triangolazioni, bisogna assolutamente tirare e centrare la porta più che altro, perché voglio dire, una volta vabbè può essere bravo il portiere, però sai... Più delle volte il pallone va alto, fuori, non si capisce niente.
0: In ritardo, in anticipo. Cosa fa Lello Roberto con Dusan Vlahovic?
5: È una domanda che chiaramente ti dico, bisognerebbe capire quanti soldini ha intenzione di investire la società. Se la società ha intenzione di investire su con gli algoritmi, andando a prendere gente che nel campionato italiano appunto non gioca più, perché Openda non gioca più, non sta più giocando.
0: No, chiaramente.
5: Allora io mi tengo Vlahovic, chiaramente.
0: Certo.
5: Il ragazzo deve essere un po' più morbido nelle pretese, perché è un anno che praticamente la Juve l'ha pagato. Lui ha giocato non per causa sua, per carità, però ha giocato veramente poco, quindi io Dusan lo terrei, però andrei a prendere un altro bell'attaccante.
0: Abbiamo 30 secondi. Il tuo pensiero è chiarissimo, che voglio farti ancora rispondere a una cosa. Intanto Luis da Pistoia dice: Franco, scusami, come si fa a vincere con Locatelli capitano? La Juve ha vinto anche con giocatori sensibilmente meno forti, ma aveva una struttura di squadra diversa. E a proposito di struttura di squadra, ti chiedo veramente in 30 secondi, perché abbiamo già sforato. Sì. Marco da Genova dice: la partita col Verona mi ha ricordato un Juventus Padova 0-1, lo ricordo bene, gol di Crec su calcio di punizione all'incrocio il primo anno di Lippi. Col Parma che vinse si rifece sotto, andarono tutti in ritiro senza se senza ma, nonostante il vantaggio di 7 punti sulla seconda. Altra dirigenza, altro spogliatoio.
5: Certo.
0: Vialli era lì a trascinare, quei punti aiutarono il Padova a agganciare a fine stagione il Genoa e a salvarsi battendolo poi allo spareggio. Ottimo ricordo, Marco da Genoa. Lello, la tua chiosa su questo episodio del passato?
5: È un episodio del passato, che appunto è un'altra epoca, un'altra Juve, un'altra società, un'altra dirigenza, altri giocatori, è tutto completamente diverso.
0: È praticamente tutto diverso.
5: È tutto diverso, Franco, non c'è neanche un elemento di contatto con questo episodio, quindi dobbiamo soltanto stare tutti quanti concentrati, noi fuori, loro in campo, e portare questi 3 punti a casa, che poi con Fiorentina e Toro
0: ce la vediamo. Lapidario, sì o no, perché se no dalla regia mi strozzano. La Juve va in Champions, sì o no?
5: Sì, Franco, sì.
0: Ok, Mi piace.
5: Assolutamente sì.
0: Mi piace Lello. Ti abbraccio forte, Lello Roberto, grazie.
5: Un abbraccio
0: come sempre.
5: Forte a te, a tutti quanti. Forza Juve.
0: Forza ciao. Juve sempre. Siamo arrivati al termine. Adesso arriva Camillo De Michelis. Noi ci vediamo qui domani con Ieri Oggi e il sottoscritto.

0: anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
1: Eroi in bianconero.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon 5 maggio a tutti, buon 5 maggio a Manuel Moroni in regia, buon 5 maggio a Unity, a Franco e a tutti voi cari amici bianconeri. Quindi insomma un'altra puntata scoppiettante del club degli inviati. Io sono ancora avvelenato dalla partita contro il Verona, non mi passa, sono arrabbiato, vedo che qualcuno di voi ha anche arrabbiato, basta, poi basta, non ne posso più. Te lo giuro, non ne posso proprio più nemmeno io, cioè mi tolgono la voglia di guardare il calcio, di fare contenuti, di fare qualsiasi cosa, perché ogni anno la stessa storia, la mediocrità più totale. E tra l'altro stamattina sono andato a fare una cosa brutta, ma brutta, sono andato a vedere la formazione e i cambi di Juventus Salernitana del 1-1. Noi giocavamo con Szczęsny, Gatti, Bremer, Rugani, Ildiz, Cambiaso, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic. Poi vabbè, Ildiz è subentrato a Rugani, e Iling a Kostic, Chiesa e Milik. Davanti Ken e Vlahovic, poi subentrano Chiesa e Milik. In panchina Perin, Pinsoglio, Alcaraz, Gialoni, Colussi, Caviglia. Questa era la formazione della Juventus. Allora, qua in questo caso c'è, ancora adesso ci sono Gatti, Bremer, Ildiz, Cambiaso, McKennie, Miretti, Locatelli, Kostic, Vlahovic, Milik, Perin, Pinsoglio. C'hai ragione. E il discorso, 12 giocatori sono tanti, Poi, da questi io tolgo Ildiz perché era i primi mesi alla Juve e Milik perché non sta mai giocando. Per il resto vuol dire che tu hai gente che compone la colonna portante della Juventus attuale. Che succede? Succede che tu 2 anni fa con la Salernitana pareggi e dai tutta la colpa ad Allegri. Io vi dirò la mia, per me aveva delle colpe Allegri, delle responsabilità enormi. Però tutti a dire, ma è Allegri, basta, giocano contro ad Allegri. Adesso mi spiegate la posizione di

0: Gatti, Bremer, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti. Poi vabbè, Kostic non gioca mai, quindi lo lascio un po' in pace. Vlahovic, Perin e Pinsoglio. Mi spiegate la loro posizione? Perché?
1: Perché?
0: Bremer è discretamente importante in questa Juve. Gatti ha un contratto discretamente importante in questa Juve. Viene visto come dei leader, da parte dei compagni. Poi, Cambiaso, sempre titolare in questa Juve. Sempre. McKennie appena rinnovato. Locatelli è il capitano. Miretti. Miretti sta giocando, Cioè, Miretti, comunque, sono anni e anni che la Juve, Basta alibi, Poi, chi c'è anche? Vabbè, Vlahovic. Posso cercare di scolparlo, visto e considerato che comunque non ha fatto almeno gol nella partita contro il Verona. Perin, un leader, Spalletti vuole la sua conferma. Leader di che Juve? Di una Juve dal quarto posto? Di una Juve che non sa battere le retrocesse? Pinsoglio un altro, però Pinsoglio nuova squadra, nuovo gruppo. A me del terzo portiere ve lo dico proprio senza peli sulla lingua, non mi frega niente. Va bene, è una questione di liste. Però ragazzi, intanto pure lui fa parte di questo gruppo, fa parte di questo zoccolo duro. E onestamente questo zoccolo duro, a prescindere dai vostri pareri e dalle vostre simpatie o antipatie, io non ho fatto nessun tipo di preferenza in questo momento. A prescindere dai vostri pensieri, la verità mi sembra essere solo una. Questi giocatori ad oggi hanno fallito. Ce ne sono 12, non 5-6, 12 di quella Juve. E 12 erano in campo, anzi non tutti in campo, però alcuni, gran parte, erano in campo in Juventus Salernitana e non batti una retrocessa. E poi dopo 2 anni non ribatti un'altra squadra retrocessa. Il problema è l'anima, Il problema è il carattere, il problema è il gruppo, il problema è l'ambizione. Pensi di essere arrogante, superficiale. E questa è la situazione, ragazzi miei. E io ve l'ho letta la rosa, qua non si scappa. Poi qualcuno può avere simpatie e antipatie di quelli che ho detto, Io anche ho delle simpatie e antipatie, non è che mi nascondo, ma 6 di 12, gran parte sono ancora titolari in questa Juve, questa Juve è sempre lì con le mani nel fango a lottare per il quarto posto. Capite che è il gruppo che sta fallendo, perché sono cambiati allenatori, sono cambiati dirigenti, però qua il nucleo è quello, e con questo nucleo il livello è lottare per il quarto posto. Ogni anno avere l'ansia del quarto posto. Arrivare a fine campionato in cui non ne puoi più del calcio. Io non ne posso più. Cioè, io dopo la partita col Verona non ne posso più. Perché ti fanno solo arrabbiare. Ti rovinano i fine settimana. Ti rovinano la settimana. Ti rovinano i contenuti. Non vedi niente. Tanto c'è un'involuzione calcistica enorme da parte della Juventus, un'involuzione calcistica enorme. Però ragazzi, questo sono fatti, se quei giocatori lì hanno sbagliato con la Salernitana e dopo 2 anni sbagliano di nuovo col Verona, vuol dire che non hanno la testa per supportare la responsabilità che hai nell'indossare la maglia della Juve, perché vuol dire che dai le cose per scontate, e nel calcio le cose per scontate non si possono dare, come in quasi tutti gli sport. Perché Sinner è un fenomeno? Perché anche quando non ha voglia e magari i giocatori sono molto più deboli, è sempre settato al livello massimo per sostanzialmente vincere tutte le partite. Per vincere tutte le partite. I campioni, i vincenti, vogliono vincere tutte le partite. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
2: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Io ho capito che la Juventus avrebbe fatto difficoltà già nei primi minuti, ma già nella partita col Milan. Ragazzi, ieri la Roma è scesa in campo e si è mangiata la Fiorentina. 10 minuti, già stava 2-0. 2-0, 10 minuti. Noi abbiamo creato le palle gol, ma manca la cattiveria, manca il carattere. C'è una squadra già retrocessa, non puoi tornare a fare gli stessi errori che facciamo da mesi. Ci facciamo gol da soli, al primo tiro in porta prendiamo costantemente gol. Io sono deluso da questa squadra.
0: Sei deluso, siamo delusi tutti. Siamo delusi tutti, hai ragione, siamo delusi tutti. Leggo un po' messaggi. Involuzione arrivata con rallentamento di Ildiz. Ciao da Luca. Ma più o meno, secondo me è proprio palla con sei Sao, purtroppo. E io da domenica sera non riesco a parlare di calcio. Sono arrabbiato, deluso, svuotato. Non si può sempre dover sperare di vincere le altre partite. Siamo alla Juve, qualcuno se lo dimentica. Hai assolutamente ragione, Eros. Fred bocciato. Fred bocciato. Manu, segna il nome, Fred Bocciato. Troppi anni di Radio Bianconera per non saper scrivere McKennie. Troppi anni di Radio Bianconera per non saper scrivere McKennie. Poi, non sono del mio gaio e cordiale umore e quindi gli errori oggi non li tollero proprio. Non li tollero per nessun tipo di situazione. Quindi neanche per l'intuizione o qualsiasi cosa. Fred, guarda, sei al limite. Sì, è al limite della bocciatura per il colpo del risultato di Juventus-Verona. Ciao Camillo, è tanto amato McKennie, a mio parere al posto suo potrebbe esserci uno più forte, non mi è mai entrato nel cuore, come lo stesso Locatelli, Fred. Poi, zoccolo duro? Direi zoccolo molle, una squadra che ha questi alti e bassi senza girarci intorno, la squadra è in generale scarsa e noi ci stiamo abituando alla mediocrità. Se la squadra titolare di oggi fosse la nostra panchina, dal prossimo anno forse sarebbe un passo in avanti, Daniel. Allora, altri messaggi. Ciao Nicola da Giuliano, giustamente dicevi che questa Juve non sa battere le squadre piccole e retrocesse, ma se non sanno manco battere un calcio d'angolo, una punizione, tendenzialmente però state dimenticando che noi abbiamo segnato su punizione. Comunque, per far vincere due scudetti al Napoli che in 9 anni di storia non l'ha vinti, vuol dire che siamo oggi in una dimensione mediocre. Ma a prescindere dal Napoli, caro Nicola, credo tu sia zona Napoli, quindi senti questa rivalità. Ma Napoli intanto ha fatto le cose bene. Ha costruito, ha fatto un anno terzo con Spalletti, l'anno dopo con una squadra molto forte, una squadra molto molto forte, Osimhen, Kvara e tutti gli altri, perché poi alcuni sono ancora adesso fortissimi. Ho visto la partita del Napoli contro il Como, una partita bruttissima del Napoli, con alcuni giocatori che hanno veramente giocato malissimo, De Bruyne, Beukema, dove hanno speso un sacco di soldi per entrambi, perché comunque l'ingaggio di De Bruyne è altissimo. Hanno giocato malissimo, Beukema veramente male, male, male. Ho visto un Lobotka veramente forte, veramente forte, forte, forte. Quindi hanno fatto le cose bene e hanno vinto. Lo scorso anno l'Inter ha avuto delle difficoltà per la Champions League, loro hanno vinto e bravi loro. Quest'anno il Milan da noi sta avendo delle difficoltà, noi non lo superiamo. Perché non facciamo le cose bene? Perché in campo non facciamo le cose bene. Cioè,
3: confidiamo in Bergamo allora. Ma noi andiamo a Lecce.
0: No, ma noi caro Manu, noi in questo momento qua dobbiamo essere belli, belli con i paraocchi, dire andiamo a Lecce, facciamo il nostro, poi quello che succede, succede.
3: Prima,
0: campi.
3: Dopo o contemporanea?
0: Di alcune prime.
3: Anche del Milan?
0: Non so quando gioca il Milan.
3: Noi giochiamo domenica.
0: Noi sabato sera.
3: Sabato, è vero.
0: Sabato sera, quindi
3: controllo.
0: Quindi in questo caso noi dobbiamo andare lì belli, belli dritti, perché già giocando dopo il Milan che perde siamo riusciti a fare sta porcheria, quindi figurati. Facciamo così, mentre tu controlli io ascolto un vocale e poi vediamo se il nostro ospite oggi ci ha paccato in maniera brutale.
3: Milan domenica sera.
0: Vedi, allora abbiamo un po' di tempo. Abbiamo un po' di tempo.
3: No, andiamo... Loro sono avvantaggiati.
0: Perché loro domenica sera?
3: Loro giocano domenica sera in casa.
0: Dipende da noi, come sempre. Però vedremo cosa, che tipo di reazione ci sarà per quanto riguarda la nostra squadra. Io onestamente l'ho detto stamattina a Claudio Zuliani, io non mi fido più, basta, io non voglio più dare occasione a questa squadra. Vediamo, guarderò la partita sereno, ma non voglio né illudermi né abbattermi, basta. Cioè, se non batti il Verona in casa retrocesso, io perché mi devo rovinare le giornate per una squadra che non ha anima? Io la guardo e poi commento, cercherò di commentare senza essere troppo dentro la situazione di pancia. Vocale, vocale.
4: Ciao Camillo, Guido da Bologna. Detto anche Simone, giusto? Che adesso c'è qualcuno che ti chiama Simone. A parte gli scherzi, comunque, riguardo alla Juve, secondo me hanno preso sotto gamba sia la partita di San Siro che la partita contro il Verona. E sarà molto difficile per Spalletti riattaccare la spina a questi giocatori, che ce ne sono un paio fuori dal comune, il resto sono gregari, quindi faremo molta difficoltà ad arrivare quarti, ma secondo me ce la faremo, anche perché le altre dietro non è che siano molto messe meglio, molto più di noi, e il Milan secondo me verrà risucchiato e lotterà fino alla fine con la Roma e noi fino alla fine.
0: Ma vediamo cosa succederà. Noi non dobbiamo pensare alle altre, ragazzi miei. Io vi voglio bene, però pensare alle altre non ci fa bene, non ci fa bene. Io non credo che la Juve abbia sottovalutato col Milan. Io credo che la Juventus, dopo aver scavallato Atalanta, Bologna e Milan, abbia detto: vabbè, ma questo è il Verona, il retrocesso, chi se ne frega, vinciamo facile. È solo una questione di sbloccare la partita, ma tanti colleghi mi hanno detto: è solo una questione di appena sblocchi la partita, poi è fatta. E purtroppo, sai, il giornalista lo può dire, il tifoso lo può dire, il gufo lo può dire, chiunque può dirlo. È i giocatori che devono capire che la verità è che le cose si conquistano in campo, perché i perdenti chiacchierano, i vincenti arrivano e quando devi vincere vincono. Io non so cosa succederà sull'inchiesta arbitri, io non lo so, e sto osservando, sto leggendo, mi sto informando, sto cercando di capire, di immaginare le possibili novità. Però il discorso è che l'Inter quest'anno non ha vinto uno scontro diretto, perché con noi l'ha vinto in una maniera atroce, atroce, e però ha vinto lo scudetto. Questa è la differenza. E loro hanno quel gruppo lì, perché da anni questo gruppo, che tutti noi, compreso il sottoscritto, detto è vecchio, vecchio, vecchio, vecchio, vecchio, devono rifare, devono rifare, devono rifare, e che ultimamente io ho visto giocare anche male l'Inter, ma quel gruppo lì quando deve vincere, vince. Lo scorso anno non ha vinto perché hanno sbagliato il mercato e perché avevano la Champions, erano in finale di Champions. È inutile, mi fa male dire questa cosa, soffro. L'altro giorno ho guardato la Next Gen per non guardare l'Inter, cioè, per dirvela tutta. Però il discorso è che noi non lo sappiamo fare questa cosa qua. Ma l'emblema è cambiato, perché quando gli viene detto è la cattiveria, la maturità, lui ti dice: oh, vabbè, ma vinciamo le prossime, dobbiamo vincere le prossime. Dobbiamo vincere le prossime, che problema c'è? Rimandiamo sempre. Ma sì, sì, lo faccio domani. Sì, sì, la prossima è andata, facciamo quello. Complimenti, così creerai una grande maturità, ma infatti una grande anche mentalità. E infatti il discorso è semplicissimo: Juve Salernitana 1-1, Juve Verona 1-1, due squadre retrocesse. Il gruppo è quello, i giocatori chiave sono quelli. I giocatori chiave sono quelli: Bremer, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Vlahovic, sono quelli, Poi ci mettiamo in mezzo anche Yıldız, ci mettiamo dentro che comunque Perin è una figura importante, Gatti è una figura importante, il gruppo dei senatori è questo, e quando i senatori non sono abituati a vincere, non sanno vincere, e poi hanno magari anche quella superficialità di dar per scontato determinati risultati, e infatti noi ne paghiamo le conseguenze. Allora Manu, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
5: Buongiorno caro Camillo. No caro Camillo, sai qual è il discorso? Il discorso è che qua cambiamo allenatori, cambiamo dirigenti, cambiamo massaggiatori, cambiamo preparatori, cambiamo i fortinai del Continasa, cambiamo tutti, e loro sono ancora là, perché loro, questa gente qua, Locatelli, Miretti, Cambiaso, qualcuno le ha fatto capire che sono dei fenomeni. Cioè questi qua, 7-8 anni fa, neanche, non passavano neanche davanti a Continasa, che non li facevano passare, non entrare dentro la Continasa. Ma qualcuno le ha fatto capire che sono forti. E facciamo queste figure barbine. Io sono non deluso, incazzatissimo nero, perché io lo scempio che ho visto domenica sera, che tu dovevi essere terzo e quasi quasi la pure perdevi, con il passaggio di grande CUP, 60 milioni. Dai, Camilo, speriamo bene, ma qua neanche in conference non arriviamo. Adriano da Torino.
0: Via. Poi arriva Pino a farmi le tabelle. Le tabelle, rivolgersi a Claudio. Io le tabelle le patisco, quindi Pino non ti leggo, perché io le tabelle... Cioè, credo che questa partita col Verona vi abbia insegnato una cosa... Che dare per scontato e dire facciamo quello, quello, quello, quello e quello non ha senso. Non ha senso. Perché nella tua tabella, Pino, contro il Verona cosa avresti segnato? Contro il Verona chi si sarebbe aspettato il pareggio in casa della Juve? Quindi le tabelle portano solo una gran rogna. Solo una gran rogna. Quindi pensiamo a Lecce. Che ne abbiamo già di pensare a Lecce, eh? Pensiamo alla partita con Lecce e poi vediamo le prossime. Ma tanto fare le tabelline, lasciamole fare ad Allegri. Lui le sta già facendo tutte. Noi pensiamo a giocare, che non lo stiamo più facendo da un bel po'. Allora, sono Aldo da Brescia. Quando ho visto entrare in campo il portiere del Verona ero certo che... non ho capito. Non ti ho capito, Aldo, se riesci a riscrivermi il messaggio, perché... Ero certo che, era certo che era dura, metto in guardia su Falcone, che dobbiamo fare? Però fa una papera a Montipò, pareggiamo per una papera di Montipò, non copre il palo, quindi sì, ha fatto delle parate, però anche sbagliato. Ciao Camino, sarà che abbiamo un problema con il preparatore dei portieri? Quello di Di Gregorio è un errore tecnico, ma vi ho già spiegato la situazione del preparatore dei portieri della Juventus, qualche mese fa ormai, quando Di Gregorio aveva passato un momento di enorme difficoltà, e sostanzialmente è un preparatore inesperto, perché non doveva essere preparatore titolare della Juve, non era iniziata la stagione con lui. Però credo ci sia un problema di portieri, non di preparatori di portieri. Se non pari il tiro di Bowie, il problema è che stai sbagliando tu, cioè non possiamo sempre dare la colpa a terzi. Se non pari un tiro raso terra ai due all'ora, il problema è il portiere, non il preparatore dei portieri. Cioè, non guardiamo dietro il dito, guardiamo il dito. E Di Gregorio sta sbagliando tutto da un bel po', ha avuto quel momento buono con rigore parato con il Genoa, e per il resto non è un portiere da Juve. Se non pari quel tiro non sei un portiere da Juve. Roberto da Empoli, abbiamo dei limiti, è vero, in attacco e in difesa, ma i più grandi limiti che abbiamo è il centrocampo, il cuore della squadra che conta di più. Lì abbiamo poca roba. Ciao. Allora, poi altre tabelline. Ragazzi, le tabelline servono a scuola, non a calcio. A calcio si gioca. Si gioca e, ripeto, a fare le tabelline, quanti punti avreste messo nella vostra ipotetica situazione con il Verona? Tutti i tre punti, eppure invece abbiamo pareggiato, quindi è inutile andare con a intuito, a tentoni, a fare i pronostici. Se devi fare i pronostici giochi il totocalcio, il campo non è questo. Io non ho mai visto nessuna squadra fare i conti. Chi fa i conti è perché ha paura di perdere, ha solo paura di perdere. Manu, vengo da te, ascoltiamo ancora qualcosa.
6: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse abbiamo questi giocatori qua, li volle Allegri anni fa, che poi ha le sue responsabilità, punto. Io Non sono mai stato un fan di Allegri, lo dico sempre. Poi, tanti giocatori di questa Juventus attuale, che è la stessa di anni fa, per me 4-5 sono da Juventus, gli altri fuori. Detto questo, vedremo. Sono ancora arrabbiato per la partita con Verona, ma soprattutto vedremo se ci sono novità sull'inchiesta. Con lei ci bisogna fare 3 punti, non c'è storia. Però facciamoci 2 risate perché oggi è il 5 maggio. Io però purtroppo non l'ho vissuto perché sono andato l'anno dopo, ma Moratti ha parlato. Forza Juve.
0: E peccato, ti sei perso una bella cosa il 5 maggio. Ti sei perso veramente una gran bella cosa. E io me lo sono vissuto proprio bene. Sono andato in piazza a fare il corteo. Avevo il mio primo cane da poche settimane, pochi mesi. E con la mia famiglia abbiamo portato il cane che era cucciolo, spaventato in mezzo a una bolgia di Piazza San Carlo. Quindi sì. È stata una gran bella cosa il 5 maggio e quindi è giusto che tutti voi possiate ricordarlo, viverlo, godere ancora, guardarvi le immagini, le varie telecronache, le varie situazioni, perché il 5 maggio è stata proprio una gran bella goduria. Manu, vengo da te, a tra poco.
7: Il club degli inviati.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile luci su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks che, guidati dal solito Brunson, chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il Credi Inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni e vengo subito da te, Manuel, ascoltiamo un vocale.
13: Io credo che alcuni calciatori, non solo in società, la Juve va rifondata, perché non possiamo stare 6-7 anni senza vincere. Il quarto o terzo posto è un fallimento, se ci arriviamo pure, perché dobbiamo stare attenti alla Roma e al Como. Noi con Verona abbiamo creato tante occasioni, un solo tiro in porta. La Juve è destinata a vincere. Questa per me, sono un semplice tifoso, sarò sempre juventino per sempre, non è più la Juve di tanti anni fa. La Juve è finita con gli Agnelli.
0: Va bene, grazie per il tuo pensiero. Altro vocale.
14: Camillo, buonasera. Michele da Napoli.
0: Buonasera.
14: Sono ancora con poca voce perché mi hanno fatto sgolare allo stadio domenica, questi qua. Guarda, due punti in totale col Verona tra andata e ritorno, squadra che ne ha 20 classifica in totale, un punto con il Torino, un punto con il Lecce, zero punti con il Como, ma io, credimi, sono veramente avvelenato, perché pareggiare in casa con una squadra retrocessa è inconcepibile, è inconcepibile. E credimi, sto iniziando a pensare che forse veramente è meglio non andare in Champions, perché molti giocatori di questa rosa non meritano di giocare in Champions. Ora tocca vincere tutte e tre le partite, perché sicuramente il Como le vincerà tutte e tre, e sperare al quarto posto. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele, ma non andare, sperare di non andare in Champions League perché non sei affezionato a questi giocatori vuol dire comunque tenerli, perché poi chi te li compra, giocatori che hanno fallito? Non li vuole nessuno. È ovvio che poi se devi andare a vendere con una stagione molto negativa fuori dalla Champions, vengono a chiederti Cambiaso a 50 milioni, a parte che secondo me non te lo vengono a chiedere a 50 milioni a prescindere, però ti dicono: sai che c'è, io vado a prendere un altro che ha performato meglio, che magari mi costa pure meno. E quindi ci sono tante cose che non, cioè, i giocatori non devono condizionare il tifo, per quanto poi possa essere difficile in generale difficile in generale affezionarsi, credere la situazione, situazione della Juventus, però bisogna andare avanti, cercare di arrivare in Champions League e poi comunque di prendere delle decisioni importanti su tanti giocatori, però la Champions League è fondamentale. Ecco la cosa che qualcuno mi ha detto ieri, in Champions League puoi fare delle partite, ma l'Europa League puoi vincerla. Questo gruppo non può vincere la Champions League, ragazzi, questo è un gruppo che non è un gruppo vincente, non possiamo credere agli asini che volano o agli unicorni, sarebbe bellissimo, ma questo è un gruppo non è vincente, è un gruppo che al Milan ha portata di mano da 2 settimane e non lo becca mai perché non riesce a sfruttare le occasioni, è una squadra che è livellata verso la mediocrità, è una squadra che è livellata lì, ogni tanto fa dei picchi, ogni tanto poi dei grandi bassi, picchi bassi, picchi bassi, le grandi squadre vincono sempre, poi magari hanno dei picchi e dei bassi ogni tanto, ogni 15 partite, però per il resto tengono una velocità sempre importante e noi non ci riusciamo. Allora, ciao Cami, ma le dichiarazioni cambiate dopo la partita è inaccettabile, un tuo commento Pietro La Puglia, 2 giorni che batto su questo cruccio e quindi onestamente io non sono, cioè nel senso, una roba del genere la trovo completamente inaccettabile per tanti e più motivi, completamente inaccettabile che venga poi detto ah sì ma ci sono le altre, tanto avremmo dovuto vincere comunque, o robe del tipo ah sì boh non lo so, non so rispondere sulla maturità. Vabbè, adesso userò il metodo cambiato, quando non sa rispondere vi dirò ah sì boh forse non lo so, dirò così perché se lui che è lo spogliatoio non ti sa dire perché manca maturità a questo gruppo, come possiamo farlo a noi? Mi senti poter dire solo questo, però
3: a me sembra mancanza di personalità,
0: a me sembra mancanza di tante cose. Prima di tutto, quando pareggi contro una squadra retrocessa in casa con gente che ha pagato il biglietto, la prima cosa che dice è scusa.
3: Ma io mi aspettavo dicesse siamo incazzati eccetera eccetera, invece c'è.
0: Chiedo scusa, siamo arrabbiati. Sì, abbiamo fatto una buona partita, però sai, alla Juve quando pareggi siamo tutti pronti alle critiche, lo sappiamo, va bene, dai, dobbiamo vincere le altre. Rimaniamo sereni e tranquilli. Ma il tifoso è sereno e tranquillo di che? Ma di che è sereno e tranquillo? C'è gente che non dorme, c'è gente che ha l'ansia. Io ho l'ansia.
3: Loro non ce l'hanno di sicuro.
0: E tu ridacchi, così. Prima cosa dici scusate, perché io rispetto Cambiaso, uno dei pochi che viene sempre a parlare, Lui è Calulu, nel post-gara vengo sempre. Ma il discorso che faccio io è che quando tu vieni a parlare dopo Juve-Verona 1-1, Verona retrocesso, devi essere conscio che la situazione è brutta perché avete fatto una figuraccia, Quindi, forza. Camila, Juve non recupera uno svantaggio a 7 gennaio contro la Salernitana, da allora sono cambiati gli allenatori ma non la statistica, come si spiega una cosa del genere? E te l'ho già data la spiegazione, Daniele, il gruppo è quello, sono 12 giocatori di quelle partite, 12 giocatori e il gruppo è quello, la mentalità è quella, il cuore è quello, il carattere è quello, c'è poco da dire. Altro vocale.
15: Ciao Camillo, Salvatore da Roma. Quello che sconvolge è che negli anni veramente siamo passati da Pirlo, Pogba, Vidal, ma non per nominare sempre i soliti, a scelte scellerate come Ramsey, come il brasiliano Arthur, lo stesso Douglas Luiz, cioè un centrocampo mai costruito, un attacco mai azzeccato, giocatori senza personalità. A me quando vengono nominati i vari Padoin, i vari Pirindelli, Torricelli, ma non ci sono più purtroppo uomini calciatori, ci sono bambini, ragazzini social che di fronte ha sconvolto veramente la dichiarazione di Cambiasso, veramente a me mi ha lasciato allibito senza parole, cioè questa è gente che non gliene frega nulla, esattamente nulla.
0: Purtroppo questa è la sensazione che hanno trasmesso. Questa è la sensazione che hanno trasmesso e questo mi dispiace molto, ma non per cambiato di per sé, per voi. Per voi. Perché è lo specchio dell'arroganza di questa squadra che pensa di vincere le partite a prescindere perché si chiama Juve, perché gioca in casa e perché il Verona è retrocesso e poi alla fine sta a fa ste figuracce. Ragazzi, se gran parte di quella squadra lì adesso gioca la Juve e aveva pareggiato già contro la Salernitana retrocessa, ricapita dopo due anni, è un motivo ci sarà, vuol dire che proprio è insito nel loro cuore, nel loro carattere essere un po' superficiali. E se prendiamo gol a ogni tiro in porta che è generato da un errore nostro, ci sarà un perché, è che tutte le volte ci abbiamo solo sfiga noi, la sfortuna non esiste, o meno, esiste in alcune situazioni, tipo la schiena di Montipò e la palla non va dentro, quella è sfortuna, ma la fortuna è sfortuna, ti aiuta quando te lo meriti, e noi contro Verona non ci siamo meritati di avere fortuna. Vocale.
16: Ciao Camillo, Enzo dal Grosseto. Ascolta, io ho una vita che seguo la Juve, logicamente, perché ho 80 anni, non ti dico altro. Ho iniziato da giovane a seguire la Juve in diversi stadi d'Italia, compreso Torino, dal Comunale a delle Alpi e allo Stadium. E si spendono dei soldi e dici, ma chi te lo fa fare? Va bene, chi me lo fa fare? È la passione. Si seguono i risultati di Como, Roma attualmente. E scorrendo ci sono abbonamenti per seguire la nostra Juve e poi si vede quelli scempi come domenica, è vergognoso. E poi si pensa a tutti i soldi che guadagnano questi nostri giocatori e ti incavano ancora di più. Speriamo bene, sempre forza Juve comunque, ciao.
0: Ciao, grazie. Intanto sembri un ragazzino dalla voce, sembri assolutamente un ragazzino e hai detto tutte cose giuste. Tutte cose assolutamente giuste. C'è un messaggio molto bello. Te lo ruberò, caro Marco, te lo ruberò questo pensiero. Ciao Camillo, un vecchio allenatore divideva i giocatori in due tipologie, quelli che giocano per giocare e quelli che giocano per vincere. Adesso, senza entrare nel giochisti e risultatisti, però il discorso qua senza il gioco, e chi giochicchia ogni tanto va bene, ogni tanto va male, e chi invece vuole sempre vincere. Ma chi è che vuole sempre vincere, caro Marco? Chi durante la settimana batte, ragazzi, si vince, guardate che è il Verona, una squadra tosta, non dobbiamo andare a prendercela, nessuno ci può regalare nulla, nessuno ci regala nulla, tac, tac, tac, come una goccia, ogni giorno, boom, boom, boom, boom, tu entri in casa col Verona, gliene fai due e li mandi a casa. Questa è la situazione. Invece, chi chiacchiera, chi parla, chi fa le tabelline, chi fa cosa posso fare, quando devo vincere, come devo vincere, poi, alla fine, gli va male. La Juve si è accontentata a San Siro col Milan, il Milan ridacchiava del pareggio con la Juve a San Siro. Cosa hanno fatto Juve e Milan in questa giornata? Una pareggiata, una ha perso. Perché quando ti livelli alla mediocrità e ti accontenti e non giochi per vincere, poi gira la ruota, gira e la paghi la cauzione. E l'abbiamo pagata noi il Milan. È normale. Altro vocale.
17: Io rimango dell'idea che chi uscirà dalle 4 sarà il Milan, non certamente noi, Claudio.
0: Grazie per il tuo vocale, Claudio. Un po' di positività ce la portiamo a casa, fa anche bene. Altro vocale.
18: Ciao Camillo, Valerio da Lucca. Sì, risultato disastroso, disastroso. Io mi ero augurato che la cosa più importante è come finiamo la stagione, perché se finiamo la stagione positivamente, secondo me ripartiremo la prossima stagione in maniera altrettanto positiva. Se la finiamo negativa perdiamo un sacco di certezze che pensavamo di avere. E ho guardato prima Sassuolo Milan, poi la Juve, ma confronto anche ho guardato anche Como Napoli, cioè con fronte a Napoli e Milan almeno noi creiamo veramente, creiamo quelle 5-6 occasioni da gol. Il problema è che non si fa gol.
0: Bel tema, però è un problema, cioè se non attacchi l'area, se Ildiz sta costantemente fuori sui traversoni e quindi non abbiamo nessuno dentro, se deve attaccare il secondo palo con Seisao che è piccolino, se a fianco a Vlahovic non c'è nessuno, se con David addirittura non c'è proprio nessuno, McKennie in quella posizione a volte arriva, a volte non arriva, e i centrocampisti non riescono a concludere, e queste sono cose che poi portano a non segnare. Purtroppo quando devi aggirare il muro arriva anche questo. Ciao Cami, a pallone possono giocare tutti ma calcio in pochi, noi ne abbiamo tanti che giocano a pallone. Delusissimo Gianluca dalla Dispoli. Scusa Camillo, sono tifoso della Juventus da oltre 60 anni e la Juve vera l'ho vista, questa non si avvicina neanche lontanamente, c'è rimasto solo il nome. Ciao Pasquale da Salerno. E poi Vito da Pisa, per Cambiaso, pur essendo uno dei pochi estimatori delle sue prestazioni, una volta sentite le sue dichiarazioni per me potrebbe tranquillamente passeggiare in giro, perché nessun tifoso gli dovrebbe più chiedere un autografo per fermarlo per salutarlo. Ma tanto poi alla fine succederà sempre, ci sarà sempre qualcuno che aspetterà i giocatori alla Continassa, quindi credo che possa essere una visione un po' utopistica, caro Vito. Ciao Cami, dispiace vivere questi momenti qua, ma i giocatori sono questi e chi poi sta male veramente siamo noi tifosi. Questa è la situazione di Max D'Ancona. Poi buon pomeriggio Camillo, negli ultimi anni abbiamo perso contro il Benevento in casa, poi per dire dopo quei 9 scudetti siamo caduti nella mediocrità, le parole di Cambiaso, strafottenza e presa in giro ai tifosi, Francesco da Ischia. Poi Alessandro da Sassomaggiore, hai delle problematiche tue, a noi non sono arrivate nessun tipo di lamentele per questioni legate all'app o il funzionamento sulle televisioni, ecco, questo posso dirti che non ci sono mai arrivate lamentele, a volte magari non ci sentono, a volte magari cade la linea, però da questo punto di vista, caro Alessandro, credo che sia un problema tuo, prova a cancellare e riscaricare l'app, ecco, classico consiglio un po' come dare i colpetti al televisore, però è l'unica cosa che posso consigliarti perché noi non abbiamo avuto mai problematiche di questo genere. Manu, vengo da te, va, che abbiamo ancora una valanga di vocali.
19: Camillo, ovviamente è chiaro che le discussioni da bar sono discussioni da bar, però mi rendo conto che per numero di occasioni create, anche domenica, ovviamente come è successo già in altre partite, vedi Lecce all'andata, vedi Cagliari, ci sono delle situazioni che andrebbero raddrizzate con un attaccante vero che butta la palla dentro, come poi è successo con Vlahovic in questo caso, cioè avere qualcuno che in certe situazioni vada a risolverti la partita. E ovviamente ci sta l'errore del portiere e di Bremer, non mi ha dimenticato, ci sta tutto il resto, però ci sta pure che qualcuno doveva buttare un po' di palle dentro anche nel tempo passato, che ci avrebbe permesso oggi di respirare un po' di più. Sarebbe del tutto sbagliato pensare ad un mercato dell'anno prossimo che si basi quasi esclusivamente su un attaccante e per il resto lasciare la squadra quasi del tutto così. Stefano da Edimburgo, sempre fino alla fine forza Juventus, dai che ce la facciamo.
0: No, io credo che affidarsi ancora a questa squadra ancora una volta sarebbe sbagliato. E bisogna fare una rivoluzione, fare dei cambiamenti, cercare qualcosa di diverso, quindi onestamente io credo che dire solo colpa della punta non va bene, perché poi ci sono troppe cose che mancano, tra l'altro Spalletti ha fatto anche l'identikit di un trequartista che a noi manca, no, secondo me sminuire tutto alla punta non è la cosa giusta, perché lo facciamo tutte le volte e non funziona. Quindi onestamente io credo sia giusto cercare di trovare dei punti più importanti. Secondo me a centrocampo siamo troppo lenti, a centrocampo sbagliamo le scelte, la qualità, e quindi io credo che si debba fare tante cose a livello di rosa, sui terzini. Adesso leggo un messaggio su Kelly, però Kelly in questo momento sembra sbagato, cioè contro Verona smarrimento di Kelly, cos'ero dovuto, ma è un po' di partite che Kelly sia un po' sul suo mondo, sì che non è stato benissimo, però col Verona smancia avesse voglia, cioè ha tirato una punizione da fuori area di piatto, dove io ho guardato, me lo ricordo, Romeo e Marco Amato che li avevo vicino e ho detto ma di piatto, cioè dai 20 metri di piatto, cioè, dai 20 metri col tocco vai di collo, poi la spari fuori dallo stadio. Per carità, abbiamo visto una punizione a raso terra come due settimane fa con Locatelli, ma di piatto dai 20 metri cosa vuoi passargli la palla al portiere? Cioè, poi non è neanche arrivata. E capite bene che sembra quasi che ci facciano un favore a volte giocare, quindi in questo caso va così. Ciao Camillo, in questa squadra mancano i rosiconi, basta guardarli in faccia, basta guardare le esultanze preparate, manca chi quando serve di una scarpata. Li ti arrivo a dire, vorrei vedere qualcuno che si fa cacciare perché rosica per una sconfitta, ma di questi uomini non ne vedo. Non sei lontano dalla mia idea, non sei lontano dalla mia idea. Siamo... cioè, ti faccio un esempio, no? Bergomi, io non l'ho sentito, però me l'hanno raccontato, ha detto a Cambiaso che sostanzialmente a noi manca la cattiveria dell'Inter, l'ho detto pure io, no? Però se fosse stato un calciatore della Juve e qualcuno mi avesse detto ti manca qualcosa dell'Inter, io avrei perso la testa, avrei perso completamente la testa, avrei risposto molto male. Perché non me ne vado a far dire queste cose? E invece la solita risposta è sì, vedi, qua, là, su, giù, Così, arrivo a dirti che quando Bastoni ci ha fatto quella porcheria, poi io ho elogiato il carattere della Juve, sono rimasti lì in partita, non hanno perso la testa. Però probabilmente dovevi perdere la testa. Dovevi perdere la testa, probabilmente. L'hai giocata con onore, con compattezza, hai fatto una partita eroica, Però forse una scarpata la dovevi dare a un certo punto. Quindi non siamo tanto distanti questa volta dal pensiero. Ciao, sono Ale, mancano giocatori come Palestra. Palestra è forte, però ci mancano tanti altri giocatori oltre un Palestra, ecco. Poi Palestra è molto forte, però non è proprio il primo della lista, onestamente, in questo caso. Un altro vocale, Manu.
20: Buongiorno Camillo, buongiorno Rate Bianconera, Giovanni da Torino. Allora, io non capisco fare tabelle, calcoli e quant'altro, cioè non è una mentalità da Juve, ma non è una mentalità comunque generale di qualsiasi squadra di Serie A, di top club e quant'altro. Cioè tu devi andare in campo e vincere e basta, senza pensare a dietro, davanti, chi hai, la paura, devi giocare per vincere. Giocare per vincere, non stare a fare calcoli non serve veramente a niente. Io non capisco. Comunque, poi volevo aprire quest'altra ipotesi. Se fossi Spalletti, faresti una difesa a 4? Adesso magari è troppo tardi, però fare una difesa a 4 con Holm, Kalulu, Kelly o Gatti, o comunque Kalulu, Gatti o Gatti Kelly, e cambiato a sinistra e far rifiatare un po' Bremer, o magari far rifiatare anche un po' Kalulu, cioè uno dei due, però fare una difesa a 4. Tu che ne pensi? Ciao, ciao, buona giornata.
0: La difesa 4 non la fa più da quando abbiamo sbagliato col Sassuolo. Credo sia un compromesso. Ne parlavo stamattina con Claudio Giuliani. Una difesa 4 non metto Cambiaso. Una difesa 4 io Cambiaso non lo metto. Non lo metto, non tolgo mai Kalulu. Non tolgo mai Kalulu, ma mai nella vita. Non metto Cambiaso, metto Kalulu. Bremer, però rischi di mettere Bremer a sinistra, perché poi dovresti mettere Bremer a sinistra e con Gatti e poi metterei Kelly terzino sinistro, perché sennò noi siamo troppo deboli su quella corsia con Yıldız che torna poco, soprattutto in queste condizioni. Rischi davvero di poi non avere mai fase difensiva e Cambiaso in inferiorità. Già l'uno contro uno è un disastro. Se poi deve andare in fase in due contro uno in difesa è un dramma. Perciò andrei su Kelly. Ecco, forse andrei su Kelly e sposterei Bremer a sinistra con Gatti al centro e proverei a fare questa cosa se dovessi schierare la difesa 4. Però non so se è il momento di fare dei cambiamenti proprio ora in cui ti stai giocando veramente la vita. Io credo che fino a fine stagione andremo sempre fermi e fissi sul 3-4-2-1 e poi cambieremo il prossimo anno, ecco. Però c'è un'evoluzione tattica importante, eh. La Juventus in questo momento sta giocando male, è lenta, è prevedibile, non aggira il muro, non ci sono più quegli interscambi di posizione, è un palla con Seisao e vediamo che fare. Quindi in questo momento non stiamo andando bene perché c'è anche un'involuzione tattica, siamo fermi a palla con Seisao e questo è un problema. Ultimo vocale della trasmissione.
1: Ciao a tutti, sono Simone della Svizzera. Sabato sono stata la prima volta allo stadio, è stato spettacolare, bellissimo da vedere, per la prima volta un'emozione unica. Niente, sono rimasto un po' deluso dalla prestazione, diciamo, dai, visto dallo stadio la squadra ha giocato bene, ha creato tanto, però poi se non metti la palla dentro e crei tanto, un contropiede del Verona hanno fatto gol. Mi sembrava la stessa partita identica contro il Lecce, che è finita pure 1-1 allo stadium. E niente, David per me è scarso, anche visto dal vivo, vabbè, non tiene una palla, non regge un contrasto, veramente non è adatto al nostro calcio e non è adatto alla nostra Juve, per quello tanti giocatori che dobbiamo cambiare, però più cambiamo e più complicato sarà secondo me, perché poi dobbiamo ricominciare di nuovo. Comunque speriamo per il quarto posto e fino alla fine forza Juve.
0: Ma alla fine dobbiamo cambiare o non dobbiamo cambiare, Manu? Perché io non ho capito. Perché bisogna cambiare i giocatori, però più cambiamo più sarà complicato. Sono perso, mi sono completamente perso. Però il nostro amico della Svizzera che è andato per la prima volta allo stadio, sono contento per te, anche se ti saresti meritato una bella vittoria. E quando mi arrabbio con i giocatori è proprio per gente come te. Diciamo, passami questa battuta, che non è una battuta, però che se sei andato allo stadio e hai visto una bella partita, perché una Juve che ha giocato bene, siamo andati in due stadi diversi. Ecco, io non ho visto una Juve che ha giocato bene, ecco questo. Ho visto una Juve che ha fatto un po' di casotto, ma giocare bene per me è un'altra cosa, però capisco anche l'emozione della prima volta allo stadio, ecco questo sicuramente. Grazie per la tanta compagnia di oggi e grazie a Manuel Moroni, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera, ciao!
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
21: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
22: Jean-Alain Boumsong. Jean-Alain Boumsong nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Le. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boumsong le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boumsong decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boumsong lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
21: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ciao amico da Reggio Calabria, ma il signor Elkan lo capirà prima o poi che è ora di mettere un Platini in presidenza, o dico Platini per non dire Del Piero, che l'era di Ferrero, colui si addormenta durante la partita è finita. Cioè, se i giocatori vedono la presenza di un simbolo del genere, dobbiamo partire da là. Io mi immagino Ferrero all'allenamento il martedì dopo la partita. Che fa? Dorme anche agli allenamenti, magari i nostri giocatori ridono un po'. Bisogna ritrovare il nostro DNA e solo così dobbiamo fare.
4: Ciao ragazzi, sono Cristian da Roma Dremo, provincia di Bergamo. Io volevo dire al signor Cambiasso che non è assolutamente vero che tanto avremmo dovuto

0: Maniato a Roma, ma vabbè, figuriamoci se si imponeva, no? Anche perché i propri tifosi non è che volevano proprio che la loro squadra vincesse. A differenza è quando ci giocheremo noi, saranno in 5.000 al Viola Park, quello che abbiamo costruito noi. E io dico una sola cosa, è arrivato il momento di resettare tutto, mancano 3 partite. E niente, se i nostri giocatori non si rendono conto di tutto quello che dobbiamo subire noi tifosi nei confronti degli altri tifosi e di tutto quello che c'è al di sopra del mondo del calcio, allora vuol dire che non ci vogliono bene, non si qualificheranno in Champions, noi rimarremo sempre tifosi della Juventus.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Pensavo che Federico Rossi mi accogliesse con un allarme, una luce rossa, perché insomma io mi relaziono con lui quando deve podcastizzare il mio pezzo quotidiano che ho fatto, caro Stefano Discreti, che saluto.
5: Buonasera,
4: subito
5: buonasera.
4: Che ho fatto sul Juve, attenta, perché se non va in Champions League, al di là del doppio fallimento sportivo e ahimè economico, ci potrebbe essere o ci sarà, non lo so, vedremo, la fuga dei big, di qualche big, la cessione forse obbligata, non lo sappiamo. Poi avremo, al proposito, fatto un pezzo su Gazzetta Lui proprio su questo sviluppo, e che se ne dica, piaccia o non piaccia, il nostro collega Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport ha detto l'unica certezza al momento si chiama, indovinate chi? Luciano Spalletti, e quindi il resto poi bisognerà vedere. Fatto sta che io mi ricordo che Stefano Discreti due settimane fa disse: vabbè, la Juventus è favorita per la corsa al quarto posto, la Roma, capirai, ha una rosa scarsa e quindi la vedo fuori, il Como soffre di vertigini, non abituato, e va fuori. A 3 giornate dalla fine, Stefano Discreti ha cambiato idea su chi sarà favorito per la corsa alla Champions League? Onesto.
5: Allora, intanto volevo dire 3 cose. Uno, pensavo che quando ti riferivi a Federico Rossi che ti accoglieva con qualcosa, pensavo ad un buffet, che sarebbe stato anche un gesto carino da parte di Federico. Secondo, poi mi è venuto a sorridere quando hai detto in caso di mancata Champions League la Juventus ci sarebbe la fuga dei big.
4: No, la fuga, c'è il rischio qualche
5: no,
4: big.
5: No, no, no, dico la fuga dei big perché la mia domanda è: quali sono i big della Juventus?
4: Vabbè, i big, questa no, nel contesto Juve sono.
5: Sì, no.
4: È Bremer, il Diz, diciamo così, 3 voglio metterci.
5: Bremer, il Diz con Cesao.
4: Bravo, ci siamo capiti. Guarda, dai. Stefano, che non è un
5: No, lo so.
4: Peregrina come però cosa, dicendo,
5: Per quanto riguarda invece la corsa Champions, io devo dire che chiaramente sul discorso del rientro della Roma c'entrano fortemente Como e Juventus. Più che altro una colpa di Como e Juventus.
4: Ma soprattutto la Juve, Stefano, sì, che sì, tu sì. Domenica eri terzo.
5: Quindi alla fine c'è il Como, nelle ultime partite ha rallentato in maniera clamorosa, praticamente è crollato, eppure sta ancora lì.
4: Te la dico tutta, scusami, con Napoli meritava di vincere, l'hai vista, no?
5: Sì, la Juventus col Verona è incommentabile. Incommentabile, e voglio fare una di quelle statistiche inutili che non servono a nulla, che però a volte sono lo specchio di quello che potrebbe essere stato, che poteva essere e che invece è quello che è. Nelle 8 partite che Igor Tudor ha collezionato ad inizio campionato ha ottenuto 12 punti. Contro le stesse 8 squadre Luciano Spalletti ha ottenuto 12 punti. Questo è un punto che volevo sottolineare, per far capire quando tanti dicono: ah, ci fosse stato dal

0: Inizio Spalletti, io non credo che l'allenatore, premesso che Spalletti, continua a ripeterlo perché altrimenti sennò chi ascolta dice ma che è impazzito, è sicuramente di categoria diversa rispetto a Tudor, ti dà un'altra prospettiva rispetto al futuro, ti dà una garanzia di ricostruzione, di crescita, di ambizione. Il problema sono proprio i calciatori, il problema sono i calciatori. Poi puoi mettere chi ti pare di allenatore, ogni allenatore fa la differenza in un modo, in un altro, ti tira fuori qualcosa di più, qualcosa di meno, questo è evidente, ma alla fine quello che conta sono i giocatori e attualmente questi sono i giocatori della Juventus. Ragazzi, hai un attaccante come David che vaga per il campo, non tira mai in porta, hai un portiere che praticamente è ritornato quello che avevamo visto sempre, cioè al primo tiro in porta, se si può chiamare tiro il gol del Verona, prende gol. Hai un regista che non esiste a centrocampo, Locatelli, che ogni volta rallenta il gioco e tutto il resto, tutto qua. Alla fine la squadra è sempre la stessa. Nel momento in cui Yıldız è un po' chiaramente in una fase di difficoltà fisica, sta lì che l'unico giocatore che crea qualcosa per la Juve è Conceição, che però non può essere solo sfortuna se 3-4 volte davanti al portiere e una volta uno prende col tacco, una volta al portiere, una volta salva quella, vuol dire che gli manca proprio quel killer instinct, no? Perché non è possibile che sta sempre lì e ogni volta il portiere fa il miracolo, il difensore devi all'ultima, quindi gli manca qualcosa. Questa squadra è, cioè, premesso che col Verona non è che ti serviva chissà chi per vincere, però.
1: Allora, al di là della denigrazione tua solita di Spalletti, non mi ha risposto chi vedi favorito per la corsa Champions League, onesto. Ti devo ricordare gli avversari di Roma come
0: no,
1: e io li sappiamo, dai,
0: li so benissimo.
1: Loro, cioè, giocano sia al Como che la Roma col Verona, la Roma anche il derby con la Lazio e l'ultima a Parma. La stessa Juventus invece, Lecce, attenzione, Fiorentina che speriamo venga in vacanza come ha fatto ieri, e poi il derby finale, il Como, ora non mi ricordo, sicuramente il Verona, forse il Sassuolo e forse il Parma, boh, la rivediamo.
0: No, il Como è quella che ha in assoluto.
1: Verona sicuro. Domenica.
0: Como a Verona, Parma, Cremonese.
1: La Cremonese, ecco, la Cremonese.
0: Che all'ultima giornata la Cremonese potrebbe essere già condannata o comunque potrebbe essere una partita complicata se la Cremonese ha ancora da giocarsi. E indubbiamente, vedendo come si è ripresa e come è ritornata sotto, la Roma potrebbe essere, diciamo, quella che può mettere più paura alla Juventus. Però è il derby alla penultima, però è il derby
1: depotenziato, Stefano.
0: È un derby dove non si presenteranno i tifosi e dopo la partita di Coppa Italia, quindi non so fino a che punto la Lazio avrà la forza e la potenza di creare questo problema alla Roma. Chiaramente io ti devo dire che non so come saranno le ultime partite, ma io in questo calderone, per quello che sta dimostrando anche l'ultima partita, metterei anche il Milan. Il Milan non segna
1: sì,
0: più.
1: Sì, è quella che sta peggio, solo che ha due punti in più.
0: Sì, ha due punti in più, ma non segna più. È all'Atalanta questa settimana. Poi al Genoa e il Cagliari. Sulla carta tre partite complicate. Poi non so, Genoa e Cagliari come se la giocheranno una volta che praticamente non hanno più niente da chiedere. Però già pure l'Atalanta non è che abbia più grandi ambizioni. Però è una partita,
1: è pure
0: complicata.
1: In calo l'Atalanta.
0: Sì, però è una partita molto complicata. Cioè, il Milan è proprio una squadra che è crollata.
1: Sì, sì, è vero.
0: E infatti, il grandissimo rimpianto della partita col Verona è che la Juve non solo non vincendo ha fatto riuscire fuori i fantasmi, gli incubi dall'armadio, cioè quindi la paura addirittura di perdere il posto in Champions, ma vincendo tu avresti messo terzo posto, addirittura però vedendo il secondo a distanza di una partita.
1: Allora,
0: quindi era un sognare, dal sogno all'incubo per me.
1: Purtroppo potevamo essere terzi, invece rischiamo di arrivare quinti. Comunque, al di là di questo, voglio prendere spunto, ha fatto un sondaggio, una classifica degli allenatori tutto mercato web in base al rendimento. Ve la dico: primo Fabregas 6.63, poi secondo Chivu 6.61, terzo Spalletti, quarto Palladino, quinto Gasperini, sesto D'Aversa, settimo De Rossi 6,30, poi Grosso ottavo, nono Antonio Conte che il detentore era detentore del titolo, e decimo Massimiliano Allegri. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Classifica di rendimento degli allenatori, che non significa adesso il primo chi, il secondo quello e il terzo quell'altro.
0: Il rendimento di chi?
1: Della stagione. Della stagione.
0: Vabbè, non
1: voglio ricordare a tutti quanti, magari che qualcuno l'ha dimenticato, che Spalletti è subentrato all'undicesima giornata di campionato, così come Palladino, non mi ricordo a quale giornata, ma comunque un subentrato a Juric. Allora, per quanto riguarda invece Stefano il mercato, scrive Fabrizio Romano che c'è un'ulteriore, diciamo così, apertura per quanto riguarda Allison, no? Perché è importante, dice lui, aggiungere oggi innanzitutto sulla situazione Allison, che l'apertura del portiere alla Juve è totale, ve lo raccontiamo da settimane, la tentazione Juve per Allison è totale. Dall'Inghilterra stanno arrivando tanti rumors e quindi in tanti ci si chiede ma cosa sta succedendo? Ragazzi, adesso si sta programmando un contatto tra lo stesso Allison e Liverpool per capire come affrontare l'argomento futuro, perché Allison è una leggenda del Liverpool e non vuole, diciamo così, lasciarsi male dai Reds, però lui vuole venire alla Juventus. Questo già sarebbe un punto di partenza, no?
0: Ma perché c'è questa necessità del portiere alla Juventus?
1: Mamma mia,
0: è stato eletto miglior portiere, miglior giocatore del mese ad aprile di Gregorio,
1: perché lui in realtà, Stefano, devo dire la verità, da quando è ritornato titolare un po' si era ripreso, poi però aspetta, fermati, perché bisogna essere onesti, l'errore, la genesi dell'errore è di Bremer, che ne sta facendo diversi. E infatti io volevo chiedervi insomma, secondo voi veramente, se la Juventus non dovesse arrivare quarta, quindi qualificarsi in Champions League, rischierebbe uno dei tre citati da Stefano Discreti, cioè nell'ordine, perché secondo me Bremer con Sesao e il Diz? Questa è la domanda, perché il Diz è chiaro che è stato nominato, tra virgolette, anche perno del futuro. Però sapete che le lampadine del Real Madrid, se si dovessero riaccendere, sarebbero molto molto forti, ma come quelle inglesi per Concesao, sai che lo vuole il Manchester United e Liverpool, così come quelle per Bremer, che ha una clausola rescissoria, lo ricordo, tra 54 e 58, se si presentasse entro il 10 agosto, solo per l'estero è valida, un club con quei soldi, Bremer se ne va. Cioè, avete paura, credete che la Juve possa cedere o perdere, fate un po' voi, uno di questi tre? Tu, Stefano, onesto. Ma
0: io sono sincero, io uno lo tiro fuori proprio dalla situazione. Per me Yıldız non è sul mercato, non è trattabile.
1: Ma infatti non è sul mercato.
0: No, dico nemmeno
1: nel caso in cui.
0: No, perché vorrebbe dire proprio un segnale che tu dai proprio all'ambiente. Cioè, tu cedere in questo momento Yıldız vorrebbe dire proprio quasi alzare bandiera bianca. Cioè, con Cesao io nemmeno cederei, e nemmeno Bremer, tu lo sai, però sappiamo che su Bremer c'è la clausola di rescissione, quindi là magari va qualcuno e paga direttamente. Con Cesao sappiamo che eventualmente venisse un'offerta da 50, magari verrebbe presa in considerazione. Yıldız vorrebbe dire proprio alzare bandiera bianca, cioè quello che tu hai alzato a tuo simbolo, il numero 10, tutto quanto, lo cedi, vuol dire proprio che stai alzando bandiera bianca. Yıldız sarebbe proprio un segnale di resa. La cessione di Yıldız adesso sarebbe un segnale di resa. Tu Yıldız sai quando lo puoi vendere? Lo puoi vendere come quando hai venduto Zidane, come quando hai venduto Pogba. Cioè, quando la squadra è ritornata forte e continua a vincere, puoi dire pure io posso far meno pure di lui. Ma se lo vendi adesso è proprio un segnale di resa. Segnale di resa totale.
1: Anche perché diciamo che non c'è Moggi nella dirigenza,
0: no,
1: quindi sarebbe, io infatti anche la posizione di Comolli, io non lo so fino a che punto sia proprio stabile, però insomma staremo a vedere. Intanto potete al 340-5425-324, avete paura di perdere qualche big nel caso in cui la Juventus non andasse in Champions League? Perché vi ricordo che senza la Champions è inutile che poi qualcuno schiva. Lo so, ma a me non frega niente, i soldi sono di Erkan, appunto. La Juventus quest'anno, uscendo ai playoff, l'abbiamo visto contro il Galatasaray, ahimè, e anche con quale modalità è uscita purtroppo, comunque sì, ha incassato 64,3 milioni. Pensate che il Napoli di Stefano Discreti ha incassato 48 milioni malgrado abbia ottenuto solo 8 punti e sia uscito proprio al girone quello principale, nemmeno si è qualificato per i playoff, quindi è fondamentale. Però poi di conseguenza non solo tu rischi di perdere qualche pezzo, di cedere qualche pezzo, ma poi i campioni, Stefano, se tu non sei in Champions League, io credo che non venga, non lo so, per carità, che ne so, è Bernardo Silva, Allison forse sì, perché magari vuole ritornare in Serie A, però fondamentalmente un top, un campione, un abituato a giocare la Champions, senza Champions la vedrei un po' dura.
0: Sì, sarebbe tutto molto complicato, anche perché poi alla fine dovresti, dove non arrivi con il prestigio, dovresti arrivare con gli ingaggi, con lo stipendio. Già è complicato trattare questi giocatori per gli ingaggi che hanno, per il bonus alla firma che ti chiedono, per le commissioni ai procuratori. Se poi dopo ci devi aggiungere anche un più per convincerli, perché dici: guarda, non fai la Champions League ma vieni qua, e devi ulteriormente alzare l'offerta, allora diventa ancora più problematica. Di certo la partita, cioè la Juve, dopo la sconfitta del Milan a Sassuolo, c'era una prospettiva di un finale di stagione importante, in salita, in crescita, anche di ambizione, che poteva arrivare terzo, secondo, non lo so quello che è. Dopo il pareggio col Verona c'è invece una grande paura, anche perché hai dimostrato ancora una volta che questa squadra è sempre la stessa. Nelle partite che dovrebbero fa differenza, le partite che alla fine più o meno sono sempre quelli gli intoppi. C'è il pareggio col Verona, è identico al pareggio col Lecce, è uguale al pareggio col Sassuolo, è uguale alla sconfitta col Cagliari. Sono sempre le stesse partite, cioè praticamente al primo tiro subisci gol, crei tanto ma segni pochissimo. Quindi vuol dire che non è una questione di un momento, di una situazione, è proprio che la Juve è questa, a questa rosa tendenzialmente è questo il livello della Juventus. Io, quando tanti dicono poteva competere per... ma dove va con l'Inter, ragazzi? Cioè l'Inter quest'anno ha fatto,
1: quindi proprio... diciamo che stai contraddicendo quello che hai detto fino a una settimana fa, quando hai detto la Juventus ha la seconda miglior rosa, quindi hai detto una cosa contraria rispetto a 7-10 giorni fa.
0: Io ho detto che
1: la rosa è questa, te lo sto dicendo da un anno io quella
0: fammi dire nel senso, a chi che sognava di poter lottare per lo scudetto.
1: Ma noi ti sto dicendo quello che
0: la
1: dici
0: rosa
1: tu,
0: della
1: che...
0: Juventus è la terza, io ripeto quello che ho detto, è la terza del campionato, ma con tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli quest'anno poteva anche essere la seconda, perché il Napoli è stato proprio proprio destabilizzato dagli infortuni.
1: Sta fallendo la stagione.
0: Altrimenti il Napoli con una rosa, con infortuni medi, il Napoli si sarebbe giocato lo scudetto finale. Inter e Napoli erano.
1: Allora io dico la stessa cosa.
0: Ma ad esempio, stare dietro al Milan,
1: se ci fosse stato Spalletti, forse la Juventus era già in Champions.
0: No, invece
1: ma come no? Sì.
0: Perché ti dico che le stesse.
1: La Juventus sarebbe terza, Stefano. È matematica, non lo dico io.
0: Ma no,
1: sarebbe terza.
0: Le stesse otto partite che ha fatto Tudor.
1: Ma non
0: Spalletti
1: c'entra
0: ha fatto 12 punti e 12 punti ha fatto
1: Spalletti. Ma non c'entra nulla, sarebbe terza. Dall'undicesima in poi la Juve è terza.
0: La rosa della Juventus è nettamente superiore a quella del Milan, ma nettamente, sì. E il fatto che la Juve stia ancora dietro è clamoroso.
1: Vabbè,
0: e lo trovo proprio clamoroso.
1: Per me, per esempio, una delle peggiori stagioni l'ha fatta il Napoli, perché al di là degli infortuni, poi adesso da parecchio tempo ha recuperato tanti, ma sta facendo schifo, cosa che ha fatto anche in Champions League. Quindi se la Juventus tu la vedi fallimentare, per me il Napoli è ultra fallimentare, visto che deteneva il titolo e che gli è stata fatta una campagna acquisti di quasi 200 milioni, punto. Allora 340 54 253 24, mandiamo qualche audio, vai.
2: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
1: Grande
2: delusione indubbiamente, io però non addosserei colpe a Spalletti, perché quando giochi col Verona in casa non ci si può appellare a uno o due giocatori che erano in panchina e dovevano giocare dall'inizio, o viceversa. Il Verona devi battere anche se tu fossi in formazione largamente rimaneggiata. E certo, la Fiorentina, che comunque verrà a Torino, la partita non è a Firenze come magari qualcuno nei messaggi ha specificato, la partita è a Torino. Io mi aspetto in casa una vittoria netta, a Firenze sarebbe ben diverso. E poi la partita che vedo davvero difficile è quella col Torino, perché con il Torino diventa davvero dura, il derby all'ultima, poi in casa loro ci sono chiaramente più tifosi loro, quindi diventa difficile. E niente, sono comunque ottimista e dai, vediamo, buona serata.
1: Grazie, devo dire la verità, ripeto, se la Fiorentina si presenta in vacanza come ieri, perché io l'ho visti i gol, secondo me con la Fiorentina saremmo tranquilli. È chiaro che il Torino battere la Juventus e estrometterla possibilmente dalla Champions League sarebbe come vincere ovviamente uno scudetto per quanto gli riguarda, ma vediamo come si presenta la Fiorentina, così come qualcuno ha detto il Verona si è preso, ma secondo me le squadre dovrebbero comunque giocare tutte come sta facendo il Sassuolo. Il Sassuolo non si sta risparmiando con nessuno.
0: Verona, ragazzi,
1: è così.
0: Le squadre si presentano tutte che se la vogliono giocare, vogliono onorare. Se la Juventus avesse sbloccato la partita col Verona nei primi 10 minuti, finiva 6-0. Finiva.
1: Lo so,
0: queste
1: grazie,
0: partite fanno così, vanno. Poi dopo è chiaro che stai giocando la partita, te la giochi fino in fondo, ti esalti e tutto quanto. Quando invece la partita va in un certo senso, e lo dimostra la Fiorentina, proprio la partita con la Roma, nel momento che la partita se ne va, non hai più niente da dare al campionato, altrimenti tu te la giochi, vuoi dare un senso a questo finale di stagione. Ma è chiaro che se la partita si mette in un certo modo, poi alla fine la Juve doveva essere brava contro il Verona a chiudere subito la partita, subito. Doveva chiuderla dopo la mezz'ora.
1: Dirlo,
0: e quindi
1: so.
0: Alla fine invece è scesa in campo con il fioretto. E poi, ripeto, io non ho capito nel secondo tempo la mossa di Spalletti quando ha inserito Vlahović e mi ha tenuto in campo David. Proprio, cioè, è una mossa fatica a capire.
1: Sì, lì ha sbagliato, lo dico. Io a differenza di altri lo dico quando sbaglia Spalletti, un po' tardivi i cambi, però non sono d'accordo con chi dice dall'inizio Vlahović non è in grado, purtroppo.
0: No, non era in grado
1: Vlahović. Purtroppo altrimenti è il suo titolare, però ha ragione Stefano su questa cosa, ti do ragione perché
0: cioè, non ha fatto
1: David
0: niente da attaccante.
1: Io David Koopmeiners non li vorrei più vedere con la maglia della Juventus, ma senza cattiveria, per il bene della Juventus, perché l'avrei presi a schiaffi entrambi, perché tu l'hai visto Koopmeiners. La prima palla che ha toccato l'ha data all'avversario così, gratuitamente.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Come si fa? Ma ha ragione, guardate, ieri un amico, Francesco, da Cosenza ha mandato un messaggio, eravamo qui io e Leonetti collegato, ha detto, io ho l'impressione che nemmeno, che secondo me la maggior parte dei calciatori siano inconsapevoli della squadra per la quale giocano. Ha detto, io penso questo, ha detto, sono quasi sicuro, la vedo come loro. 19:30, quindi primo break, tra poco un po' di messaggi, ma soprattutto cerchiamo di analizzare il momento Juve, ma soprattutto il futuro, mi verrebbe da dire, con il collega della Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri.
3: Fuori di Juve.
4: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale, firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
4: Eroi in bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, Guglielmo è un po' in ritardo, Fede, aspetta a chiamarlo, mi fa un cenno lui, perché allo Stadium, tra l'altro, c'è questo evento con Locatelli che peraltro mi pare di aver letto sia anche commosso per una cosa che è uscita su un film. Stefano, sbaglio, tu che sei un cinematografo?
1: Quale?
0: È un film, qualcosa ci deve essere sulla Juve, mi pare. Durante la presentazione del documentario Stories of Strange, il motivo? Vediamo un po', lo leggo subito. Stefano, allora, Manuel Locatelli è intervenuto all'Allianz Stadium per prendere parte alla presentazione del documentario Stories of Strange, dedicato all'importanza della salute mentale. Il capitano della Juve ha preso parte a questa importante iniziativa prendendosi a raccontare le sue emozioni. Nel corso del suo intervento ha visto un momento di grande emozione rispondendo ad una domanda. Ragazzi, questo è un tema molto importante, attenzione. Adesso andrete in campo con qualcosa in più? Locatelli si commuove, è difficile parlare, mi sono emozionato, delle volte ci vedete come esempi degli eroi, ma voi lo siete quanto noi, questo lo deve vedere chiunque lavori e giochi per la vita, siete voi a dare l'esempio a noi, quindi grazie di cuore. Si riferiva a chi evidentemente ha un po' di problemi. Invece Stefano, sempre Fabrizio Romano, perché ha fatto un po' il punto dell'ipotetico mercato della Juventus, dopo aver parlato di Alisson che sta insistendo affinché vada alla Juventus, lui ha detto invece per quanto riguarda Lewandowski resterà da monitorare anche la scelta definitiva da parte di Lewandowski. Ricordate quello che vi ho raccontato a proposito dell'attaccante polacco? Confermo tutto, il suo agente in Italia ce l'aspettiamo molto presto, vi aggiornerò, è stato in realtà visto anche Milan-Juve, a breve vi aggiornerò. Non era in Italia per Milan, dice che non era in Italia per Milan Juve una settimana fa, vi posso confermare al 200% che il suo agente a San Siro non c'era. Vabbè, se lo dice lui, arriverà presto e gli faranno delle valutazioni sul futuro del suo assistito, con l'idea di portare sul tavolo tutte le proposte e fare una scelta da parte del giocatore con la sua famiglia, col suo agente, capire le migliori opportunità e poi avanzare eventuali richieste tra virgolette per il futuro. Quindi Stefano, di tutti quei nomi che abbiamo fatto, di tutti quei discorsi che abbiamo fatto, forse l'unico al momento più vicino è Alisson, perché Bernardo Silva, io l'avevo già letto questo, sembra che voglia tentare di andare al Barcellona, poi non so se lì giocherebbe, quello è un problema suo, e invece Alisson è quello che è veramente fermamente convinto di venire alla Juventus. Lewandowski da vedere, da verificare.
1: Che ti devo dire, Alisson è quello più diciamo avvicinato in questo momento, anche perché è l'unico che non sta giocando di tutti questi, è l'unico infortunato da tempo, quindi alla fine magari ha più tempo per vedere le trattative. Gli altri si stanno un po' concentrando sul finale di stagione, quindi aspettiamo.
0: Allora, 340 54 25 324, adesso ascoltiamo qualche messaggio, però un avviso ai naviganti: è inutile che mandiate 20, 10, 15 messaggi, perché siccome esistono anche gli altri si può mandare un messaggio, non potete mandare 20 messaggi, 10 messaggi eccetera eccetera. Peraltro attenzione anche a quello che scrivete. Vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, buonasera discreti, Roberto da Salerno.
0: Roberto,
2: noi abbiamo giocatori che hanno paura di vincere con il Verona, con la pressione addosso di vincere con l'ultima in classifica, retrocessa. Hanno paura di vincere così, se la fanno come vogliamo avere un futuro di questa Juve. La Juve deve resettare tutto. Io manderei via anche Bremer, perché lo vedo molto diverso da prima dell'infortunio. Oppure gli metterei un Kim vicino, perché Bremer non può mantenere una stagione intera, anche l'anno prossimo se rimane a Torino. E poi sono tutti giocatori da vendere, perché il migliore dei nostri, salvando Ildiz, Bremer, forse con Cesao, farebbe panchina in qualunque squadra dei primi sei posti in classifica. Questo è il punto, e la società si svegliasse, altrimenti sia sempre punto e da capo. Sempre forza Juve, grazie.
0: Grazie. Allora Stefano, mi pare di capire che più di qualcuno stia avendo delle perplessità su Bremer, non per il discorso tecnico, tattico, però oggettivamente credo che anche tu quest'anno l'abbia visto in difficoltà diverse volte, al di là dell'ultimo errore, del rigore causato contro il Genoa, magari anche fisiologico. Ricordiamolo, ragazzi, nel giro di un anno ha avuto due interventi chirurgici allo stesso ginocchio sinistro.
1: Sì, ripeto, arriva l'offerta irrinunciabile, pagano la clausola rescissoria. Dispiace, è il giocatore più forte della Juventus in assoluto, però dopo l'infortunio magari è. Allora uno prende in considerazione mettere sul banco degli imputati Bremer. Ragazzi, se discutiamo Bremer, prendiamo tutta la rosa della Juventus, la azzeriamo e ripartiamo da capo.
0: Questo è vero in generale, però è anche vero la prima parte del tuo discorso, Stefano. Se arriva questa 55-58, non sono pochi per un 29enne. Io poi, a me dispiacerebbe, ci mancherebbe. No, io su Bremer la penso come te, figuriamoci. Oggettivamente, ho il timore, forse l'hai detto tu la scorsa volta, che non abbia recuperato al 100%, capisci? E quindi a quel punto la società inevitabilmente, forse anche giustamente, dice: farò un discorso, io magari lo faccio, 29 anni, mi danno 54, perché in Inghilterra ovviamente c'è qualche club che lo vuole, a quel punto quantomeno ci penso, con possibilità anche di cederlo. Vai Fede.
3: Ma io quando sentivo le previsioni dei 9 punti, degli 8 punti, Verona già archiviata come una vittoria prima di giocarla, mi venivano i brividi, ragazzi, mi venivano i brividi, perché io lo stesso senso di questa squadraccia qua ce l'avevo nel retrocranio, e tutte quelle prove incolori, quelle prove di mancanza di entusiasmo, di organizzazione, ce l'avevo tutte nel retrocranio e puntualmente sono saltate fuori, più che con la partita col Milan, direi con quella col Verona. E mi viene da ridere amaramente, pensando che noi dobbiamo andare a vincere contro un Lecce che giocherà col coltello tra i denti per salvarsi, contro una Fiorentina che fa la partita della vita contro di noi come col Toro. Ma dove vogliamo andare, raga? Europa League l'anno prossimo, una bella squadra imbottita di mezzi sconosciuti, promesse mai mantenute. E ragazzi, ci aspetta ancora un quinquennio di sofferenza, secondo me.
0: Addirittura un quinquennio? Mamma mia, ragazzi, dai, oh, quinquennio, speriamo di no, amico mio, dai. Speriamo anche di qualificarci, però io l'ho detto prima con Marco Piccari, ne parlavo, che lui aveva fatto una specie di tabella e aveva avuto degli ospiti oggi durante Maracanã, tutti quanti hanno messo la Juve oltre a due squadre, perché la lotta ormai è due posti per quattro squadre, no Stefano, questo l'hai detto anche tu ed è giusto. Piccari ha detto tutti gli ospiti, la Juve ce l'hanno messa. Io ho detto: Marco, guarda, la Juventus rischia fortemente di non qualificarsi, poi è chiaro che spero di sbagliare. Attenzione, attenzione, non ho parlato della questione giudiziaria perché sapete tutto. Ora pare che venga convocato anche Butti, team manager responsabile dei calendari, comunque lavora con la Lega, lo sapete, l'ex team manager dell'Inter, dirigente adesso della Lega, si occupa dei calendari eccetera. Forse verrà interrogato anche lui, oltre a Schenone, l'ha detto agli arbitri dell'Inter. Vedremo cosa accadrà, però non lo so, non credo che succederà, a meno che non esca fuori qualcos'altro, ragazzi. Allora, Ignazio La Russa, a proposito di Inter, ragazzi, che diciamo è anche la seconda carica dello Stato, ma è noto tifoso dell'Inter, ha parlato nel corso della trasmissione Un giorno da pecora su Radio Rai 2 sullo scudetto. Gli hanno chiesto eccetera eccetera, lui ha detto: festa un po' scontata, gli avversari erano modesti, ha detto La Russa, non abbiamo dovuto faticare molto nell'ultimo periodo, dopo la vittoria con la Roma era in discesa, ci hanno tolto il gusto di toglierci avversari forti, anche spiritoso, ma è stata una bella festa, il campionato è stato divertentissimo per noi, partivamo da una sconfitta clamorosa, si riferiva a quella con il City, con il Paris Saint Germain, fino a pochi giorni prima si sperava nel triplete, le prime partite non erano andate bene, vincere è stato un cammino importantissimo, ieri ci bastava un punto, ci ha tolto il pathos, ma il campionato è stato emozionante. A San Siro avevamo vinto il 20esimo, ma in casa del Milan due terzi dello stadio era rosso-nero. Devo dire che è stata una soddisfazione ancora migliore. Lui dice: dopo la partita sono andato a casa a sentire i commenti, poi allo Sheraton e ho festeggiato con la dirigenza e poi sono andato a riposare. Ho festeggiato fino alle 2:30 di notte. I cori li hanno fatti i giocatori, abbiamo mangiato del Pata Negra. Io ho brindato con la birra, personaggio simbolo, il presidente Marotta. Vabbè, potrei fermarmi anche qui dopo queste parole, che mi sembra che sia più impegnato Stefano nel discorso Inter che nella carica da seconda carica dello Stato. Sì. È clamoroso questo. Vabbè.
1: Lasciamo stare,
0: ha ragione Stefano, altrimenti ci avveleniamo. Lo ha detto, non mi ricordo, un amico mi ha detto, è meglio che pensiamo alla Juventus e non a queste cose qui. Però certo, chiederemmo un po' di giustizia, soprattutto di equità nel fare le inchieste. Ma vi dico la mia, visto che è la categoria nostra, a me piacerebbe anche equità nel trattare l'argomento, perché comunque quello che è uscito dalla Procura di Milano, tutto da verificare, ma ci sono cinque avvisi di garanzia, due pesanti, uno a Rocchi e uno a Gervasoni, ma sono cose, ragazzi, pesantissime, perché il concorso in frode sportiva è una cosa clamorosamente grave, però la vedo trattata sui media, e quindi il nostro mondo, Stefano, in maniera proprio radicalmente diversa rispetto per esempio al 2022, questione plusvalenze, ma questo è un vecchio discorso. Vai Fede.
4: Eccomi Michele da Casali, cara radio bianconera, aiutami tu, dammi delle motivazioni per avere fiducia che la Juventus nelle prossime tre partite riesca a portare a casa 9 punti, perché io sinceramente non ne trovo. Una squadra che non riesce a battere un Verona senza motivazioni, senza pressioni, perché tanto ormai è retrocesso, spiegatemi come può battere il Lecce, che ha da giocarsi qualcosa. E poi Fiorentina e Torino, alle quali abbiamo fatto un regalo straordinario, cioè quello di dare un senso, un significato ad una stagione penosa, facendoci perdere punti, facendoci perdere la Champions. Cioè pensate un po' voi che cosa siamo riusciti a fare. Una squadra che per le prossime partite, Vlahovic potrebbe essere una speranza, non lo so, ma è a malapena in condizione, Vlahovic è rientrato adesso, il Diz non è più al 100%. C'è il bello che non balla con Cesao, non me ne vogliate, sarà bravo, quello che volete, ma è un giocatore che non segna, non segnerà mai, perché non è che impari a segnare, se ce l'hai il gol nel piede bene, fa tante cose belle, ma poi quando vai a stringere lo vedi negli assist, no? Lo vedi nei gol, no? Quindi questa squadra che poi è debole oltre per limiti tecnici anche caratteriali, quindi dopo la batosta di Verona voglio vedere dove recupereranno questa forza caratteriale per le prossime gare. Una squadra che al primo errore prende subito gol, datemi fiducia, datemi motivazioni per essere fiducioso. Un abbraccio.
0: Allora io se lo chiedo a Stefano, grazie Michele, dagli motivazioni, Stefano ti dice che la Juventus è crollata, non andrà in Champions League, venderà tutti, vediamo un po', dai una motivazione a Michele, ma non solo a Michele, un po' a tutti, dai.
1: No, posso dire che dopo il pareggio col Sassuolo la Juventus ha ottenuto due belle vittorie contro Genoa e a Bergamo, soprattutto contro l'Atalanta, che non erano scontate, quindi è ripartita subito, si è caricata, e quindi mi auguro che possa succedere qualcosa di questo tipo, perché chiaramente il problema è questo. Così come ad esempio stavo andando a rivedere a ritroso, quando aveva pareggiato in casa con il Lecce, poi era ripartita subito andando a vincere prima a Sassuolo, poi battendo la Cremonese in casa. Che ti devo dire, voglio tirare su ancora? Dopo la sconfitta col Cagliari la Juve ha fatto Juve Benfica 2-0, Juve Napoli 3-0. Cioè di solito dopo uno schiaffo subito la Juve si rialza subito. Quindi
0: questo è un mezzo schiaffo, ma un buon alzo.
1: Quindi ti devo dire che nello specifico io non credo che il problema della Juventus sia Lecce, perché poi Lecce con 3 punti di vantaggio sulla Cremonese potrebbe
0: 4 è più 4. Mi pare, sì,
1: no,
0: sì,
1: mi sembra, sei sicuro?
0: Credo che stia più 4, sì.
1: Ah, sì, perché è vero, se
0: ha perso con la Lazio.
1: Perché la Lazio ha vinto all'ultimo.
0: Credo che sia più 4 Lecce. Però io ho una teoria, Stefano, anzi, sì, vorrei sapere anche la tua. Secondo te è meglio affrontare Lecce più ieri, è una cosa che ho in testa. Tranquilla, tra virgolette, perché mancano 3 giornate, però a più 4 non vi sarebbe stato meglio affrontarla con la pressione di Francesco, dobbiamo vincerla per forza altrimenti retrocediamo? E guarda che bisogna, detto che poi dipende dalla Juventus ovviamente.
1: Lo so, ci sono tante cose che cambiano, questo lo sappiamo, l'abbiamo visto nella storia del calcio che cambia, così come sicuramente poi a parte tutto quanto il risultato ottenuto ieri dalla Lazio all'ultimo minuto in casa della Cremonese ha sicuramente inciso sull'umore dei giocatori della Fiorentina. Su questo fatto è evidente che una vittoria della Cremonese avrebbe portato a 6 punti la Fiorentina, ok? E quindi la Fiorentina sarebbe dovuta scendere con un'altra testa contro la Roma. Invece con la sconfitta dice vabbè, 9 però, punti. Quando, soprattutto quando arrivano sul momento.
5: Vabbè, oggi invece la Fiorentina distanza, è quasi salva, dai.
1: No, oggi a distanza di una settimana ti dico che no, non credo che io ti dico che io temo molto di più le partite con Fiorentina e Torino che con il Lecce.
0: Quello sì.
5: Per perché questioni con il Lecce, motivazionali no, dell'avversario.
1: Perché con il, ma no, anche perché la Juve di solito dopo una partita brutta ha sempre reagito dopo uno schiaffo. Quindi mi aspetto una reazione, una vittoria nella partita con Lecce e poi chiaramente quello che ci dovremmo augurare è che Roma e Como non vincano, perché se poi ti rimangono attaccate anche settimana prossima, poi le ultime due, secondo me, quelle sono proprio due spareggi, ragazzi.
5: Io infatti per questo ti avevo detto, vorrei essere qualificato alla terza ultima, invece purtroppo non è così. Continua a parlare Locatelli. Lui dice complimenti alla Juve per il messaggio che sta lanciando, so benissimo la responsabilità che abbiamo quando giochiamo e che quando entriamo allo stadio tutto il mondo Juve ci guarda, è una cosa che ci trasmettiamo, deve essere una responsabilità bella e non una pressione. So cosa significa essere tifosi della Juve, guardavo le gare e le aspettavo per tutta la settimana, so cosa si provi e per me è un onore e un privilegio essere da questa parte, ho una responsabilità in più. Vai Fede.
6: Ciao Zio Quinti, ciao Stefano,
1: ciao.
6: Un saluto da Andrea da Vicenza, ne approfitto ciao. Anche per salutarvi. Hai proprio ragione Stefano, il problema è la squadra. La squadra non è fatta di big, o meglio, facciamo così, si portino in Champions e chi 3-4 farebbe in modo di chiamarli big, altrimenti vuol dire che non sono big, perché per trovare giocatori che arrivano a metà classifica o sesti, i big non servono. Buona serata.
5: Grazie a te, sì, anche se io faccio anche un altro discorso Stefano, è vero che se non vai, però la Juventus dovrà ricominciare a lottare per questo benedetto scudetto che manca dal 2020, sì o no? Per lottare per lo scudetto Stefano, a prescindere da come finirà questa stagione, servono i calciatori, secondo me, no secondo me, è così, senza secondo me, altrimenti che fai? Rilotti per il quarto posto, ma basta, no?
1: No, no, per assurdo, cioè, se ci fosse una presidenza con una forza economica, se ci fosse dietro un emiro o uno sceicco, ti direi che forse sarebbe meglio non entrare nemmeno al quarto posto.
0: Ma
1: cioè,
0: io non sono d'accordo.
1: Se ci fosse uno che mette i soldi, la Juve però non è una squadra che si gestisce come un emiro, come uno sceicco, e quindi ti dico i soldi sono fondamentali, allora ti dico è necessario che la Juve si qualifichi al quarto posto.
0: Anche se Stefano, onestamente, perché sembra quasi che detta così, che non abbia mai tirato fuori i soldi, la proprietà dal 2024
1: soldi di caccia,
0: un miliardo, oltre un miliardo, poi l'hanno spesi male.
1: Però è una squadra che cerca, cioè non è una squadra che dici, cioè, forse non ho espresso bene il concetto fino in fondo. Cioè, non è il presidente del Paris Saint Germain che se quest'anno il Paris Saint Germain arriva settimo, l'anno prossimo dice ok, prendo 4 giocatori a 15 milioni di euro di ingaggio l'anno, non gliene frega niente. Cioè, se lui vuole rilanciare la squadra, dice chi ci serve? Luis Enrique, serve Haaland? Ok, andiamo a prendere Haaland. Chi vuoi? Bremer in difesa, prendiamo Bremer. Cioè, loro non avrebbero problemi anche dinanzi agli ingaggi. La Juve, anche con i soldi della Champions, comunque ha questa politica di aver fatto un tetto ingaggi. Non è semplice in quel caso, se tu non hai capacità economiche e finanziarie illimitate, ricostruire non è semplice, perché quando devi mantenere dei parametri
0: è vero Stefano, al di là dei parametri è vero, perché c'è il fair play finanziario, ricordiamolo sempre che la Juventus da qualche anno, 3-4 anni, ha un progetto di risanamento barra pareggio del bilancio, che vi ricordo che dal 2017 è in perdita, prima aumentata, adesso dallo scorso bilancio 189, se non ricordo male, milioni di perdita, è arrivata a 58 quest'anno, punterebbe, usiamo il condizionale, ad andare in pareggio nella stagione contabile, quindi nell'anno contabile 2026-2027, quindi al 30 giugno 2027 quando si chiuderà il prossimo bilancio, punterebbe a pareggiarlo.
5: prossimo giugno, ma è chiaro che i 60 milioni della Champions League sarebbero fondamentali anche per questo aspetto qui, perché è vero che se un Emiro tira fuori soldi eccetera, però finora bisogna dirlo, ora non sarà tifoso come Andrea Agnelli, sarà freddo, sarà uno che pensa alle finanze, però Stefano onestamente l'ha messi, poi come giustamente ripetiamo sono stati spesi male.
1: Il problema della Juve di questa epoca è che è paragonabile all'Inter di Moratti, cioè sequenza di allenatori cambiati in sé uno dopo l'altro, esoneri ogni anno è quello buono di allenatore, poi parte la stagione, viene esonerato, ne chiamano un altro e poi acquisti sbagliati in sequenza, cessioni sbagliate, sembra proprio l'Inter di Moratti, perché se fosse stata la Juve del post Platini, no? Cioè, c'era meno rabbia nella parte del tifoso, cioè non vincevi, però effettivamente in quel momento la Juventus non stava investendo tantissimo e c'era squadre come l'Inter dei tedeschi, il Milan di Berlusconi, la Sampdoria di Mantovani, il Napoli di Maradona che investivano tanto anche più della Juve. Allora non è che avevi rimorsi, perché dicevo comunque sia noi abbiamo vinto tanto col Trapattoni, abbiamo fatto un ciclo importante, adesso dobbiamo ricostruirci, no? Il problema di questa Juve è che la Juve negli ultimi 2-3 anni è la squadra che ha speso di più, cioè non è che dici quindi non sta investendo, stiamo andando male, ma il problema è che la Juve i soldi li ha cacciati, li ha buttati proprio, perché è inutile qua a rimettersi. Ma se io faccio un così rapido, 60 Cop Miners, 50 Douglas Lewis, 45 Open Day, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? 150 milioni buttati così, ci aggiungiamo Nico Gonzalez, 40, vogliamo mettere i 20 di Gregorio, ragazzi, arriviamo a 200 milioni di giocatori che se tu te tenevi Szczęsny, Danilo, Alessandro, Fagioli, Nicolussi Cavi, cioè ce l'avevi tutti in tasca e con 200 milioni prendevi due top e oggi la squadra era un'altra cosa. Il problema è proprio quello, la Juve ha buttato proprio dei soldi in vano, e questo succede quando prendi delle persone e in un caso, perché io Giuntoli non li voglio paragonare, Giuntoli e Comolli, perché secondo me Giuntoli non è a livello di Comolli, Comolli è proprio uno che è arrivato dicendo faccio questo, io algoritmi, e non ne ha azzeccata una. Giuntoli invece ha un'esperienza di fondo, però è voluto arrivare arrogante, perché intanto lì ha voluto mandare via Allegri un anno prima, gli avevano detto guarda che c'è Conte pronto, no ci penso io,
5: non gli ha fatto, cioè, il mercato,
1: quindi no, non ha fatto quello, non ha fatto il mercato, quindi Giuntoli è stato arrogante, di sono arrivato e comando tutto,
5: però,
1: io
5: Stefano,
1: fosse arrivato con umiltà.
5: Aspetta, fermati, però ti blocco perché bisogna ricordare tutto. Tutti parlano dell'arroganza di Giuntoli, ok? Però io ricordo, chi è piccolo azionista lo sa, o comunque in generale chi segue la Juventus come noi giornalisti lo sa, la lettera agli azionisti di John Elkann, in quella lettera, me lo ricordo come se fosse ora, disse il nostro futuro dovrà essere scandito da Cristiano, che ovviamente non è Cristiano l'amico che ci scrive da
1: Ronaldo, da
5: nemmeno Ronaldo, Giuntoli, e fu un errore di Elkann nel dare, perché una società così grande e importante non può essere, deve essere strutturata, non può essere un uomo solo al comando, come non poteva esserlo come lì, tant'è che adesso una struttura ce l'ha, fermo restando che Modestò non so cosa faccia, e come lì hai ragione, ha fatto anche lui il suo errore, si è presentato male.
1: E se tu dici che è stato caricato troppo da Elkann, allora tu mi devi dire
5: ha fatto un errore,
1: no,
5: io te lo
1: no,
5: dico.
1: Non è un errore, perché ce ne sta, mi devi dire perché allora come lì da direttore generale è stato promosso all'amministratore delegato avendo sbagliato tutti e quattro gli acquisti in estate.
5: Ti sto dicendo che purtroppo negli ultimi anni c'è stato anche gli errori nella scelta del management, questo lo dico io, non è che non lo dico, però siccome avevi detto se ci fosse un Emiro non possiamo negare i soldi tirati fuori, purtroppo come dici tu, lo sappiamo, noi ripetiamo queste cifre, purtroppo spesi malissimo, gli ultimi due mercati estivi sono stati due flop, ma clamorosi, due flop clamorosi, che potevamo veramente rifare la squadra e probabilmente lottare per lo scudetto. Però siamo giunti alle 20:01 minuto, caro Stefano, e quindi do la palla a Federico Rossi, vediamo se prima delle 21, perché sta parlando con loro adesso, con la stampa, con i giornali, mi scrive Guglielmo Buccheri, Locatelli, vediamo se riesce prima delle 21 a intervenire da noi.
7: Fuori di Juve.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: ragazzi, buonasera, Michele da Napoli. Ha fatto un messaggio vocale anche nella trasmissione di Camillo. Sono ancora senza voce per le urla di domenica allo stadio. Sono andato allo stadio, un giorno di ferie, soldi per l'aereo, per il biglietto, per tante cose. E poi lo spettacolo in me, pareggiare in casa con una squadra retrocessa. Io non ho più parole, vedete, aiutatemi voi perché non so veramente più cosa pensare. Ora è dura perché bisogna fare 9 punti, assolutamente, perché il Como ne farà 9, e di questi 9 punti 3 sono contro una squadra che lotta per la salvezza, gli altri 6 contro 2 squadre che odio e che contro di noi fanno la partita della vita.
10: Cari amici, sapete perché Cambiaso ha avuto quelle parole, quelle espressioni in conferenza stampa di sufficienza? Perché non gliene frega niente, perché a una persona a cui frega qualcosa, al mal di stomaco, come ce l'abbiamo noi, soffre. E invece, siccome loro non gliene frega niente, non si rendono conto del disastro che stanno combinando. Pertanto, per loro va bene così. Purtroppo è duro da accettare, ma è così. Un abbraccio, Cinzia da Casale.
11: Ciao ragazzi, sono Paolo Ferrara. Come immaginavo, la Roma ha vinto, lasciamo perdere che la Fiorentina, per loro c'è una sola partita e quindi lo sappiamo quale sarà, come lo sarà pure per il Torino. Non ho purtroppo molte speranze per la qualificazione Champions, perché tutto si decide domenica. Se non vinciamo Lecce possiamo tranquillamente andare in vacanza e quindi lasciare perdere, perché la Roma ci sorpasserà, forse anche il Como, e prepariamoci per, io spero di andare in Conference, chiedo una supplica, una preghiera di non andare in Conference. Facciamo anche una squadra di ragazzi. E poi una cosa vorrei dire anche a voi, che l'ho già tenuto un'altra volta, un qualsiasi attaccante di Serie B, dico un qualsiasi attaccante di Serie B, specialmente il signor Poyampalo che voi prendevate in giro, è 10 volte più forte di David, anzi non voglio neanche più dire questo nome.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: vorrei sapere se Federico Rossi abbia o meno inquadrato la maglietta di Stefano Dischetti, che ha il suo... Com'è Stefano? Da qui non leggo.
1: Il suo è culo, la mia è classe.
0: Oddio, si può dire a quest'ora? Sono le 20:00.
1: Ma certo, si può dire, mamma anche mia, perché ragazzi, manca la parte finale. Segni.
0: Io l'ho sempre detto. Stefano Discredi è un uomo di cinema prestato al giornalismo. Lui, io spero che un giorno faccia un film, magari mi fa fare una comparsa, mi dà qualcosa anche a me, no?
1: Sì, faccio fare una parte anche a Federico Rossi.
0: È minimo, tutti e tre, il tridente. Allora, buonasera fratello bianconero quintiliano, sono Angelo da Salerno. Ciao Angelo, mi dispiace dirlo, però lo devo dire. Dillo, cosa?
1: Dillo.
0: Attenzione, questo è un attacco a Stefano Discredi. Stefano Discredi è veramente come quel pseudo tifosi della... Lo posso leggere, Stefano? Mi dispiace dirlo, Stefano Dischetti è veramente come quei pseudo tifosi della Juve. Io ne sto sentendo tante sulla Juve, su Spalletti, sulla società. Addirittura sento che la stessa Juve deve vendere assolutamente il Diz. No, vendere assolutamente non ha detto nessuno, almeno noi no, perché è un giocatore inutile. Ah, ok, l'ha detto qualcun altro. Lo ripeto, per me Dischetti è come questi pseudo tifosi. È bello salire tutti sul carro dei vincitori, perché io sono convinto che la Juve andrà in Champions. Se l'anno prossimo lotterà per vincere lo scudetto, in panchina ci sarà il grande Spallettone. Buonasera Quinto, saluti appunto da Angelo. Attacco diretto a Stefano Discredi, che risponde:
1: ma intanto non c'è nessun carro dei vincitori da salire, perché arrivare in Champions League è l'obiettivo minimo. Sotto la Champions League è stagione fallimentare proprio a tutti i livelli. Quindi cioè, il carro dei vincitori è quando uno dice: oddio, forse possiamo lottare per terzo, quarto posto, e poi magari vinci qualcosa. Questa Juve non vincerà niente, ma da tempo si sa, e se non ottiene il quarto posto è una stagione fallimentare. Poi di chi sono i responsabili, prima parte di stagione Tudor, poi Spalletti, la dirigenza, Comolli, Modestò, Ottolini, chi te pare, i giocatori, il mercato, la situazione, ma se la Juve non c'entra la Champions League è stagione fallimentare, ma proprio fallimentare, una delle peggiori degli ultimi 15 anni. Cioè, da Del Neri in poi sarebbe la peggiore. Con la Juve fuori dalla Champions è la stagione peggiore da Del Neri in poi.
0: Vai Fede.
2: Ciao grandissimo Quintiliano e grandissimo Stefano. Ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, malmoderatamente siciliano. Io penso che, da premettere che per me le prossime due partite della Juve, se le vince, secondo me la Juve va in Champions, io penso. Però io a questo punto penso che la Juve deve guardare, vedendo il calendario, non tanto la Roma ma al Milan, perché in base al calendario, allo stato di forma, io vedo il Milan nettamente sotto gli altri. Quello della Juve domenica è stato solo esclusivamente un incidente, un episodio di presunzione, e l'unica cosa che mi preoccupa è questa. Però penso che in base al calendario il Milan sia la squadra che rischia più di tutti, perché il Milan c'ha Atalanta e Genova, che sono due partite, specialmente Genova in trasferta, non facili, e a questo punto pareggiare o perdere è la stessa cosa. Perciò se il Milan in queste tre partite c'è il rischio che faccia pure 3-4 punti, con il 60-70 punti non è sicuro di andare, 71 punti non è sicuro di andare in Champions. Perciò io penso che la Juve deve, secondo me, tra Roma, Juve e Milan, per me quella che rischia di più è il Milan, vedendo pure il calendario e lo stato di forma. Cosa ne pensate voi?
0: Ciao, allora, grazie Giuseppe. Sullo stato di forma hai ragione, lo dicevo prima Stefano, il Milan è quella che sta messo peggio. Ha vinto solo con il Verona immeritatamente. Credo che nelle ultime 5-4 sconfitte è appunto quella vittoria con il Verona. Però conta molto anche il fatto che ha due punti il Milan in più degli altri, quindi potrebbero essere decisivi nelle ultime tre. Per il resto sono d'accordo. Però qui ci dimentichiamo del Como, Stefano. Guarda che il Como può vincere tutte e tre quelle partite, ricordatelo, le può vincere tutte e tre. Io invece ho paura che la Juventus, vabbè, comunque. Ciao ragazzi, Fabrizio da Torino. Domenica abbiamo pagato l'enorme errore difensivo, abbiamo preso due pali, due parate su Conceição. Il problema è che abbiamo affrontato una stagione con un solo bomber, Vlahovic, che è mancato, senza, diciamo la verità, senza centravanti, David Openda, Bulic, indisponenti. La squadra è quella che è, lo sappiamo. Quando si farà una campagna acquisti decente, forse torneremo ad essere competitivi. Ora dobbiamo unirci ancora di più del solito. Forza Juve, vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Discreti.
1: Buonasera.
3: Sono Claudio da Firenze. Claudio. Non sono proprio d'accordo con te, Discreti. quando dici che le prime partite fatte da Tudor e le stesse partite fatte da Spalletti hanno portato il solito risultato. Sì, a livello numerico sì, però all'inizio del campionato hai una squadra fresca, pimpante, e affronti le partite con un'altra mentalità. A fine campionato tutto si complica, ci sono gli infortuni, ci sono gli affaticamenti fisici, e poi soprattutto siamo addirittura d'arrivo e tanti giocatori sono con la testa altrove, vedi al mondiale. Quindi io non sono pienamente d'accordo con te, perché non si possono paragonare queste due cose.
1: Però io parlavo lì allo statistico, chiaramente.
0: Io non credo che.
1: Quindi non è un paragone, è proprio un paragone delle 8 partite di Tudor, le stesse 8 partite affrontate a Spalletti, 12 e 12 punti.
0: Stefano, che non regge quello che fai tu di discorso.
1: Quindi io dico. Cioè,
0: tu devi fare un altro discorso, devi fare la classifica dall'undicesimo in poi. Falla e poi domani me lo dici.
1: Io ti dico. Cioè, sì, ma.
0: No, è 8, le 8. Che c'entra?
1: Io dico una cosa, perché è cronico i problemi della Juventus. Sicuramente Spalletti,
0: Stefano, io ti dico la verità, se tu non noti differenze tra Tudor e Spalletti parliamo di un'altra cosa, io e te, dico la sincera verità, se non vedi quelle sei in malafede, credo, non lo so,
1: le noto perché Tudor non è un allenatore da Juventus di questo via, ma non ho visto un cambiamento stravolgente.
0: Ma come no, hai dominato
1: Spalletti
0: tutte le partite, anche quelle che hai perso, sei andato male in quelle che hai pareggiato invece con Cagliari, perché però hai creato 24 tiri con il Lecce,
1: usciti,
0: che però David è uscito che usciti, in a momenti ti qualifichi, ma la Juventus io non vedevo la Juve dominante da 50 anni, Stefano, ma le vedi le partite della Juventus,
1: sì,
0: o no? Se
1: sì,
0: poi tu hai in mente soltanto un allenatore,
1: no,
0: secondo me
1: quello
0: è meglio che non parli più di calcio qui,
1: quello,
0: perché
1: no,
0: sei
1: no
0: in malafede, Stefano. No, no, se ne sono accorti anche i radioascoltatori. Non è possibile che tu non noti differenze tra Spalletti e tutti quelli prima, compreso l'ultimo Allegri.
1: Io vedo
0: compreso l'ultimo Allegri.
1: Io vedo attualmente negli ultimi due anni.

0: tanto adesso avremo Spalletti. Io non lo so se tu speri che Spalletti perda le prime 5, a meno lo caccino, perché non lo so, perché se tu pensi che non è cambiato nulla da tifoso della Juventus e da giornalista
1: non dipende da me, da tifoso, perché se Spalletti non c'entra la Champions League quest'anno, l'anno prossimo ha un coltello, ha una spada piantata alla testa,
0: ma ce l'ha lo stesso.
1: Alla terza partita che sbaglia salta.
0: Ma ce l'ha lo stesso, anche se
1: no,
0: Champions
1: se
0: League,
1: la Champions,
0: ma no,
1: no
0: sì.
1: Se prende la Champions, vabbè, comunque si guadagna il suo periodo, ma allora, se dovessi fallire il quarto posto, l'anno prossimo parte con una spada di Damocle che alla terza partita non ci arriva nemmeno all'ottava come tutor, se parte male. Quindi questo è un discorso, per quello io ritengo,
0: però Stefano,
1: che il quarto
0: insisto se tu mi dici, l'hai detto che non è cambiato nulla tra Tudor, Motta, Allegri, Spalletti, per me non lo so, parliamo di un'altra cosa, perché è difficile così interagire, perché
1: Allegri,
0: lo riconoscono tutti.
1: L'ultimo Allegri nettamente superiore, l'ultimo anno di Allegri nettamente superiore a questo di Spalletti, l'ultimo solo l'ultimo anno di Allegri,
0: ma
1: quello
0: ma
1: che ha portato la
0: ma
1: Coppa
0: se
1: Italia.
0: Tu lo volevi, sei stato il primo a dire cacciamolo, Stefano,
1: no,
0: ma cosa dici?
1: Io non ho mai detto, non mi
0: ma come
1: in,
0: no? Ma lo ricordo, eravamo io e te.
1: Ma non mi metteva in bocca. Io sempre
0: un po' ti contraddici.
1: No,
0: cioè,
1: no, non mi mette in bocca.
0: No, no, non mi mette, l'hai detto.
1: No, io non ho mai detto. No, poi ascolta, poi mette quello. Io non ho mai detto cacciamo Allegri. Tant'è vero che io gli avrei fatto finire il contratto il quarto anno, tutto quanto. Tranne se veniva richiamato Conte, e questo era un altro discorso, cioè a fronte di una certezza di allenatore, di mercato, di quello che ti pare, è come se io adesso dicessi io cacciamo Spalletti, a me non mi piace, ok, chi arriva? Luis Enrique? Arriva Klopp? No, non si sa chi arriva, forse De Zerbi, forse non lo so, Farioli o chi te pare, io ti dico no. Allora teniamoci Spalletti. A me non fa impazzire Spalletti, questo è evidente.
2: Questo l'abbiamo capito.
1: Questo è evidente. A me non, e non sembra che abbia portato questa grandissima differenza della
0: allora,
1: Juve, che è stata esaltata.
0: Allora vediamo
1: tante
0: due
1: però,
0: cose diverse.
1: La Juve ha aumentato la media punti relativamente, nel frattempo è stata eliminata da Atalanta a Coppa Italia e non ha centrato l'ottavi dei finali.
0: Ma che cosa c'entra questo con il cambiamento?
1: Se prende il
0: ma la vuoi capire la differenza tra risultati e cambiamento? Lo stesso discorso che facevamo del fuori classe.
1: Okay.
0: Secondo te Totti non è un fuoriclasse perché ha vinto un solo scudetto? E no, perché
1: ma
0: hai detto
1: c'entra?
0: Se andiamo a vedere la bacheca è lo stesso
1: ma
0: discorso.
1: Ma che c'entra la bacheca?
0: Ma
1: che c'entra la bacheca?
0: No?
1: Che c'entra cioè... Io ti sto parlando, Tudor è stato esonerato ed è stato preso Spalletti perché Tudor non è stato ritenuto all'altezza della Juventus per gli obiettivi della Juventus. Gli obiettivi della Juventus erano arrivare fino in fondo in Coppa Italia, arrivare almeno agli ottavi di Champions League e entrare in Champions League qualificata. La Juve non è arrivata agli ottavi di Champions League, non c'è arrivata in fondo in Coppa Italia, non c'è arrivata. Se non c'entra nemmeno il quarto posto, possiamo dire che è un fallimento totale Spalletti, sì o no? Poi gli diamo un'altra opportunità,
0: ma
1: perché...
0: non è che gli dai un'altra opportunità, tu devi partire da un presupposto che questo ha preso la squadra dopo 11
1: partite, l'ha presa
0: partite.
1: Un punto dal quarto posto,
0: ma non c'entra
1: è
0: nulla,
1: è ancora in corsa Champions League e Coppa Italia, non è che l'ha presa in Serie B e dici più di questo non poteva fare, non ha fatto niente per fare, se
0: pensa
1: non c'entra
0: un po' che
1: se
0: sto
1: non
0: pensando
1: il quarto posto,
0: ora noi parliamo
1: è
0: di Juventus. No, ma se fallimentare Spalletti, secondo me Conte con il Napoli che ha fatto 8 punti in Champions League lo dovrebbero picchiare, secondo me Conte.
1: Fallimentare in Champions League in campionato,
0: ma anche in campionato perché sono rientrati da un bel po' i famosi big e lui sta facendo ridere, per esempio
1: Lukaku non ce l'ha mai avuto tutta la stagione, De Bruyne 4 partite, Anghissà ne ha fatte 5, dai ragazzi, su, non scherziamo, dai, su, il Napoli quest'anno ha avuto,
0: allora facciamo così, se no le diciamo tutte le volte non mi va,
1: no, non parliamo,
0: diventa pure stucchevole discutere. Secondo te non è cambiato nulla? Secondo me sì, punto. Quindi sono tutti
1: non ho
0: stupidi,
1: detto che non è cambiato
0: sono
1: nulla,
0: sono tutti stupidi quelli che dicono no, l'hai
1: no,
0: detto
1: io dico oh, io Stefano, quando ma che io nella vita quando decido un esonero è perché devo andare a ottenere un obiettivo, gli obiettivi quando è stato esonerato
0: ma
1: tutto,
0: io sto facendo
1: preso
0: un altro discorso
1: erano,
0: quale obiettivo?
1: Era arrivare fino in fondo in Coppa Italia o almeno ottavi di finale in Champions League e almeno Champions League qualificazione. Se Spalletti non ottiene il quarto posto,
0: cosa che tu stai sperando, perché tu e altri state sperando quello, te lo dico io,
1: ma che
0: sono
1: sto
0: sicuro,
1: ma uno ti fa per la Juve, ma io non ti farò
0: no,
1: mai contro.
0: Tu stai tifando per le tue idee, non
1: ma
0: per la Juve,
1: ma per le idee
0: così
1: ragazzi,
0: come altri purtroppo,
1: ma chi io tifo
0: così
1: per la Juve e non contano gli allenatori, però ti sto dicendo,
0: ma come non contano, come stai facendo tu un discorso,
1: no,
0: di allenatori,
1: no, io ti sto dicendo è una stagione fallimentare, nonostante quello ripartirei da Spalletti, gli darei un'ultima possibilità, ma sarebbe, se non c'entra la Champions League, una stagione fallimentare. Non ci stanno attenuanti, stagione fallimentare.

0: Vabbè, comunque, se tu la pensi così, per te non è cambiato nulla, per me sì. Vai, Fede.
1: Ciao ragazzi, Eros da Cesena.
0: Eros.
1: Era solo per dire questo. Comunque sia, a prescindere che comunque inguardabili, ma proprio per l'atteggiamento, non puoi fare un primo tempo di quel livello lì. Poi la sfiga ci può stare, tutto quanto.
0: No, ma c'hai ragione.
1: Ma è una partita da vincere. Però a prescindere da questo discorso qui, volevo dire, ricordarvi che comunque noi con 7 punti siamo matematicamente in Champions. Perché se la Roma ne fa 9 e noi abbiamo un punto. No, scusate.
2: No, ti sei incastrato. Se la Roma fa 9 punti, la Juve con 7 non entra in Champions. Quindi stava certo facendo il colpo.
0: Fermo restando che la Juventus, ovviamente, ha lo scontro, però dovrebbero arrivare ai pari. Lo scontro diretto in vantaggio con la Roma, con il Como no. Questo bisogna ricordarlo. Vai, Fede.
3: Ciao a tutti, sono Simone della Svizzera. Sabato sono stato la prima volta allo stadio. È stato spettacolare, bellissimo da vedere per la prima volta. Un'emozione unica. Niente, sono rimasto un po' deluso dalla prestazione, diciamo, dai, visto dallo stadio la squadra ha giocato bene, ha creato tanto, però poi se non metti la palla dentro e crei tanto, un contropiede del Verona hanno fatto gol. Mi sembrava la stessa partita identica contro il Lecce, che è finita pure 1-1 allo stadio. E niente, Davide per me è scarso, anche visto dal vivo. Vabbè, non tiene una palla, non regge un contrasto.
0: Non serviva.
3: Veramente non è adatto al nostro calcio.
0: Esatto.
3: Non è adatto alla nostra Juve.
0: Bravo.
3: Quello, tanti giocatori che dobbiamo cambiare, però più cambiamo e più complicato sarà, secondo me, perché poi dobbiamo ricominciare di nuovo. Comunque speriamo per il quarto posto e fino alla fine forza Juve.
0: Grazie, non so, Eros era il nostro amico, vero Fede, mi pare, forse. Guarda, hai ragione, però alcuni non possono stare più... Ah, Simone dalla... No, forse no, non credo. Vabbè, comunque Simone, secondo me sì, è vero che se cambi spesso è difficile poi ritrovare, però alcuni non, secondo me, poi per carità, magari Stefano la pensa al contrario, alcuni non possono più vestire la maglia della Juventus, secondo me. David, vabbè, Openda ormai credo che stia già con le valigie pronte, non gioca nemmeno un minuto, e Cop Manners, questi tre sicuramente, secondo me, poi non lo so, ognuno la vede a modo suo.
2: Ah, per me se tu prendi 3-4 campioni veri puoi tenere tutti.
0: Tutti? Perché, quindi li terresti, Coppo Menes, David?
2: Sì, ma che me frega,
0: a chi stiamo del dando lo stipendio a gente che nemmeno Stefano,
2: sì,
0: ma veramente.
2: Però il senso, se li riesci a vendere, però io ti sto dicendo, non è che ti devi liberare di chissà che, perché quello è un...
0: Ma te devi liberare, guarda, ha usato il termine giusto.
2: Cioè,
0: Stefano,
2: tanto se io prendo, faccio esempio Lewandowski, di quanto per dire, e il Vlahovic sta bene. Cioè io non ho bisogno di liberarmi di Openda e David, non giocano mai. Poi chiaramente
0: ma
2: per una questione del bilancio, ma chi se li prende? Cioè, a volte...
0: Se li prendono, che David lo voglio, non ti preoccupare. Tra l'altro la Juventus, tu lo sai benissimo, che lo ha preso a zero, salvo 12,5 di commissione, che però non rientrerebbero nel costo dell'ammortamento, e quindi qualsiasi cifra tu prendi fai anche la plusvalenza. Sì. Coppa Meners magari sarà più difficoltoso cederlo, ma con 30 milioni la Juventus eviterebbe la minusvalenza. Però io li toglierei. Ma è un Stefano, ma è un peso. Sono un peso. Lui Openda, ma Openda secondo te può rimanere alla Juventus?
2: No,
0: io penso di no. Cioè
2: no, però manco nemmeno poi vende il giocatore pagato 45 e meno poi da 5.
0: Lo devi dare in prestito.
2: In prestito. Certo.
0: È l'unico modo, è quello. Purtroppo non se lo prende nessuno. Magari come
2: alla fine di Arthur, te lo tieni per 15 anni.
0: Lo so, purtroppo hanno fatto l'ennesimo errore anche lì. Perché tu sai benissimo che quando l'hanno preso, prestito con obbligo di riscatto, obbligo legato a cosa? I primi 10 posti della Juventus. È come se l'avesse preso a titolo definitivo. Altro errore anche contrattuale. Ma gli errori, ragazzi, purtroppo, io infatti, guardate, io non sono mica sicuro. Secondo me quello che rischia di più di tutti, mi dispiace che Guglielmo non possa ancora intervenire, è come lì, secondo me. Vai, Fede.
4: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco.
2: Buonasera.
4: Beh,
2: ciao.
4: Io tralascerei la classifica degli allenatori in questo momento. Io penserei più a noi, alla squadra, che io temo quest'anno. L'anno scorso ci andò bene, proprio nell'ultima giornata col Venezia, di approdare in Champions, ma quest'anno non penso e non credo, vedendo la Juve di domenica, io ho dei seri dubbi che facciamo 9 punti. E se ci va bene ne possiamo fare 7, se ci va bene. E penso e temo che non basti, perché io vedo agevolata la Roma per il calendario. Poi ieri sera l'ho vista bene, una squadra che a differenza nostra era molto più aggressiva, molto più concentrata, e non è che abbia dei giocatori di alta personalità, se qualcheduno, due o tre, ma non di più. Noi invece, non lo so come mai, da diversi anni abbiamo un carattere e abbiamo una mentalità molto fragile, e questi sono i risultati. Io credo che quest'anno noi, per la squadra che è, vista in questi giorni, anche la scorsa settimana col Milan, noi non possiamo che non andare oltre l'Europa League, e non vedo altro. Sono pessimista, ditemi questo, però io non vedo altri
0: orizzonti. Speriamo che sbagli il tuo pronostico, e soprattutto speriamo che invece la Juventus le vinca. Però è chiaro che, io l'ho detto, la Juve rischia fortissimamente.
2: Semplicemente posso dire, proprio per fare una cosa, che secondo me queste ultime tre partite saranno decisive tutte. Non c'è stata in questa fase, soprattutto nell'ultima fase, una squadra, diciamo, continua di quelle che stanno lottando per la Champions League. Non è che dici la Juve ha fatto una rincorsa, adesso sta in una forma strepitosa, la Roma è tornata fortissima, il Como ha avuto un momento esaltante, clamoroso, sembrava che aveva preso il largo, aveva 5 punti di vantaggio, poi all'improvviso boom, non ha più azzeccato.
0: Ma il Napoli l'ha messo sotto.
2: La Roma preso il gol di Gatti all'Olimpico che la portava a più 7, è crollata in un attimo, è passata da più 7 a meno 5, e poi in due domeniche è ritornata a meno 1. La Juve ha ripreso tutti, a febbraio era una squadra morta, a marzo se non segna Gatti è praticamente finita là. Poi invece sembrava aver acquisito la Champions League, addirittura con vista sul terzo posto, secondo posto. Il Milan sembrava a un certo punto che si stesse, dopo la vittoria al derby, che addirittura poteva lottare fino alla fine per lo scudetto. Poi invece è crollato del tutto. Il Napoli sembrava un punto che era rientrato, e niente. Io vedo una grandissima discontinuità da queste squadre, e quindi mi aspetta ancora tantissime sorprese lì. È inutile stare qui a fare, secondo me, tabelle, 7 punti con 9, perché secondo me ne vedremo ancora delle belle, perché anche questa settimana poca gente si sarebbe mai aspettata il pareggio della Juventus, chiaramente, col Verona, come è successo in partite precedenti, quando la Roma è andata a perdere a Genova, quando il Como ha perso col Sassuolo e tutto il resto. Cioè, quindi ci sono ancora, secondo me ci saranno ancora tante sorprese. Di certo è una lotta. Se qualcuno di noi sperava che si potesse chiudere prima e che ce la porteremo ancora una volta all'ultima giornata, così come la Juve di Pirlo, così come la Juve di Tudor, speriamo che Spalletti abbia la stessa fortuna che ha avuto Pirlo e che ha avuto Tudor, ovvero centrare la Champions League all'ultima giornata.
0: Purtroppo non ha avuto mai un centravanti, non ha avuto mai un portiere all'altezza, questo bisogna dirlo. Ragazzi, voglio dirvi una cosa: si devono vincere tutte e tre e meritare la Champions, altrimenti è meglio restare a casa, ricominciare da zero giocatori scarsi, mediocri, visto anche i sottotono, Bremer, Durham, il Diz, non voglio più vedere un altro anno cambiato, ce lo dice Giovanni. Poi l'altro Giovanni invece da Palermo, questo era Giovanni da non so dove, quest'altro da, perché non lo scrive, buon pomeriggio, dalle vostre analisi di molti di voi opinionisti di RBN sembra che non abbiate fiducia nelle ultime tre partite. Non è fiducia, bisogna essere realisti, la squadra sembra già spacciata rispetto alle due squadre. Spacciata, ragazzi, non lo sta dicendo nessuno, ho detto, secondo me la Juve rischia, se per me
2: sta davanti, come fa a essere
0: poi sta davanti, esatto, alle due squadre che la precedono e a quelle che la seguono. Pertanto vi chiedo, considerando le vostre opinioni non positive, per voi a questo punto che si dovrebbe fare? Schierare la formazione under 20, visto, vabbè ragazzi, Giovanni ha capito nulla di quello che stiamo dicendo, dai. Real alla finestra, scambio il Diz Mappé, questa è una battuta di Domenico. Ma ragazzi, portiamoci pure a piedi Cambiaso, facciamo anche cassa, ma non togliamoci il Diz e Turam. Ma non li vuole togliere nessuno. Beh, Gianni,
2: Gianni, il Turam,
0: poi che è diverso Turam,
2: il Turam è visto quest'anno, ragazzi, è tutto fuori.
0: Quest'anno da un certo punto in poi, secondo me, fino a un certo punto aveva giocato anche bene, però è in calo, sono in calo forse, boh, non lo so, tutti. Classifica: Inter, Napoli, Como, Roma, Juve, Milan con Cesao per 40 lo vendo subito, Marco da Modena vendiamo tutti, ragazzi. Siamo giunti però al break, l'ultimo, caro Federico Rossi, a tra poco.
5: Fuori di Juve. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la SPAL, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
5: Eroi in bianconero.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
7: Allora, ben ritrovati, niente panico mi verrebbe da dire, ma insomma un po' di panico chiaramente ce lo facciamo venire, non avevamo dubbi su quello che sarebbe stato l'epilogo della sfida di ieri sera tra Roma e Fiorentina. Come fidarsi della Fiorentina che è andata a farsi una passeggiata estiva a Roma, 3-0 il primo tempo, 4-0 il secondo tempo, ma non dobbiamo prendercela naturalmente né con la Fiorentina né tantomeno con la Roma, ma avere quella rabbia dentro noi ce l'abbiamo, l'importante è che ce l'abbia anche la squadra, che ce l'abbia anche il tecnico, che ce l'abbia anche la società, perché ieri la Roma ha dimostrato come vanno affrontate determinate partite. Mi duole dirlo, mi fa arrabbiare doverlo dire, però ieri la Roma è scesa in campo con il piglio giusto e in 45 minuti ha archiviato la pratica Fiorentina, che non era neanche il Verona già retrocesso, certamente la Fiorentina già salva, squadra che invece sappiamo la Fiorentina metterà in campo tutto quello che ha nella gara contro la Juventus all'Allianz, ma una squadra con orgoglio, con rabbia, con voglia di vincere, se ce l'hanno davvero, la gara poi interna all'Allianz contro la Fiorentina deve finire 6-0, dovrebbe finire 6-0, poi chiaramente è una provocazione perché per fare 6 gol in una partita, anzi 5, abbiamo dovuto affrontare la Cremonese in una serata in cui c'è riuscito veramente qualunque cosa. I gol alla Juventus non mancano nel terzo attacco della Serie A, ma non per gli attaccanti, ma perché trova la via del gol anche per altre vie. Questo chiaramente è una cosa positiva, ma quando ti manca l'attaccante che fa la differenza è una cosa comunque negativa perché non ti ci puoi appoggiare. Abbiamo recuperato Vlahovic che intanto ha trovato il gol su calcio di punizione e ha dimostrato di avere grande fame e quell'ambizione, quella cattiveria lì davanti che David non ha, che Openda non ha, che lì davanti insomma la Juventus quest'anno non ha avuto, perché come dicevamo ieri io e Alessandro Santarelli, la Juventus è il terzo attacco della Serie A senza attaccanti. Abbiamo giocato una stagione senza attaccanti e soprattutto senza la rabbia giusta nelle partite che contavano, nelle partite più importanti, in quella contro il Sassuolo in casa, in quella contro il Verona in casa, in quella contro il Torino in casa, in quella a Firenze contro la Fiorentina, nelle due sfide contro la Lazio, nelle due sfide contro il Como, nella sfida a Cagliari. Insomma, Sono tanti i momenti in cui questa squadra, quando doveva tirare qualcosa di fuori in più, non lo ha fatto. Tanti altri momenti in cui lo ha fatto. Vedi Bergamo, vedi Udine, vedi la partita anche di Milano, dove sappiamo tutti come è andata a finire, perché è andata a finire in quel modo. Adesso bere o affogare, vivere o morire, o le vinci tutte e tre o sei fuori dalla Champions League, perché tanto lì dietro non ti concederanno più nulla. Nessuna distrazione, nessun jolly, nessun rallentamento è possibile, e adesso bisognerà guardare avanti. E soprattutto poi ci sarà quella famosa sfida contro la Fiorentina, si giocherà a ora di pranzo, visto che c'era la contemporaneità nelle ultime due partite di campionato, e visto che il derby si può giocare alla mezza. Complimenti agli uomini dei calendari. A proposito di questi, poi parleremo di un altro capitolo dell'inchiesta arbitri. Ecco che ci si troverà a giocare anche in un orario molto scomodo, e occhio anche agli orari scomodi nelle partite in cui hai bisogno di vincere senza se e senza ma. Parliamo di questo, di tante cose, sempre insieme. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi e da Alessandro Santarelli. Ciao Santa!
8: Eccoci qua, ieri me l'hai tirata Marangio, ma domani sarò puntuale.
7: Ma io lo sapevo.
8: No, ma così, guarda, è così, è contento l'ascoltatore che ieri si lamentava perché c'è un raffreddore, perché è successo anche così. Dice, ma si può sentire uno col raffreddore. Ecco, appunto.
7: Ah, davvero? E oggi, infatti, a questi livelli
8: sì,
7: siamo.
8: Sì, c'era un ascoltatore che si lamentava che c'avevamo un raffreddore. Va bene, comunque, freddate di un periodo del cavolo. Ma io, Vincenzo, che ti devo dire, ti confesso che ieri sera la partita non l'ho vista, perché mentre è iniziata Roma-Fiorentina io stavo scrivendo l'editoriale, perché non c'era niente da vedere ieri sera. Cosa c'era da vedere ieri sera? Una squadra che fa esattamente il suo dovere, perché battere la Fiorentina, e a me non mi interessa se si è presentata, non si è presentata, è venuta, cioè a me della Fiorentina in questo momento non me ne frega niente. La Fiorentina è andata lì, ma poteva andar lì anche con l'animus pugnandi. La Roma l'avrebbe ribattata.
7: Mamma mia, l'hai blobbato l'animus pugnandi di Santarelli.
8: Animus pugnandi, ma è quello. L'avrebbe
7: spirito battagliero, così traduciamo.
8: Sì, e quindi adesso io poi ho ancora impresse le parole di Cambiaso, ok?
7: Ah,
8: quindi,
7: mi hanno fatto arrabbiare troppo.
8: Ha detto che dobbiamo stare tranquilli, sereni e tutto a posto. Voglio benissimo, vedere. Facciamo adesso 3 su 3, e la Roma si attacca al cavolo. Ah. Se non facciamo... Ho detto al cavolo.
7: Ah, no,
8: se non facciamo 3 su 3 è giusto.
7: Ci attacchiamo
8: che
7: noi al cavolo.
8: Ma è giusto, Marangio.
7: Certo,
8: e non l'avremo buttata via col Milan, l'avremo buttata via col Verona in casa. Punto. E guarda, aggiungo e chiudo e non parlo più per due ore. La vera partita, ora lo sanno tutti, ma lo ribadiamo, è sabato sera. Perché se sabato sera non batti il Lecce e vai o a -1 o a -2, cioè a -1 se pareggi, a -2 se perdi, è finita, come si dice a Livorno, kiss the boys, bacia i bimbi, sai che si dice bacia i bimbi,
7: sì,
8: perché
7: sì,
8: quando
7: sì,
8: i bimbi
7: sì,
8: vanno via, no, ciao. Ecco, se noi domenica sera non si vince, sabato non si vince, auguri e figli maschi.
7: No, che cosa aggiungere, Ale? Io ci ho scritto un post ieri su Cambiaso e ci ho dedicato l'editoriale che leggerete questa notte su Bianconera.
8: Tu non hai letto il mio, vero?
7: Ma io non leggo più niente di tuo, perché sono molto deluso da te, perché non ti depili più bene la pelata come facevi un tempo, e questa cosa mi irrita.
8: Non so di non mi depilo più bene la pelata.
7: Ogni tanto se ne sti quattro zille in testa, sì, che non vanno bene, devi imparare a fare le cose.
8: Non mi sono mai messo l'inchiostro in testa.
7: Che tuo metto. Tra l'anno non avevi un appiglio qualsiasi. Detto questo,
8: no, questo non ti depiglio, ho detto come fa a sapere che ultimamente
7: che schifo. No, devo dire, a me è quello che mi fa rabbia, l'atteggiamento. Poi vabbè, non voglio spoilerare alcune cose su cui sono andato a fare delle ricerche, perché poi molte cose noi le dimentichiamo, ma io le riproporrò e ve le farò sentire, leggere, eccetera eccetera eccetera. Però io non ce la faccio a vedere una squadra fatta di pseudo campioni. Sono ottimi giocatori, campioni ne vedo pochi.
8: Ma quali campioni?
7: Appunto. Che si permettono anche il lusso di dire che tutto sommato non è un problema aver pareggiato il Verona, tanto le prossime le dobbiamo vincere tutte, lo sapevamo, lo sappiamo. Io, se loro hanno questa sicurezza, sappiano che dall'esterno questa sicurezza non ce l'abbiamo.
8: Non ce l'abbiamo, bravo, assolutamente. Bravo.
7: Assolutamente.
8: Ma infatti io sono curioso di sapere il signor Cambiaso, ma adesso non è che ciò con lui, sai che a me sta anche simpatico Andrea, perché è un ragazzo che gli posso rimproverare di tutto, ma non il fatto che non abbia dato sempre quello che aveva, poi che sia tanto poco, insomma, non è un fenomeno, è un buon giocatore, ma non è un campione. Però quelle parole mi hanno fatto veramente arrabbiare, e se lui è sereno cerchiamo di esserlo anche noi, altrimenti sabato sera vinceremo, per l'amor di Dio, ma se non dovesse accadere si presenterà a lui e dirà: ragazzi, ho detto un'enorme stupidaggine, scusate, e ci deve rimettere la faccia, ci deve rimettere la faccia. Per il resto, sai cosa mi fa riflettere, Vincenzo? Che noi in questo momento temiamo Lecce, Fiorentina e Torino. Ecco, questa per me è già una
7: grande sconfitta. Le temiamo, Ale, mo m'arrabbio. E le temiamo perché in casa con il Lecce stavamo perdendo, gol di banda.
8: Su errore
7: banda,
8: di?
7: La banda eravamo noi. Chi ha sbagliato? Cambiasso, ma non mi dire. Chi è che in porta non è riuscito a raggiungere quel pallone di Gregorio? E va bene. Mi arrabbio perché contro il Torino noi non abbiamo vinto in casa. Contro il Torino non abbiamo vinto in casa. Ti ricordi anche quella partita? La vuoi ripercorrere? Benissimo.
8: Le ricordo tutte, Maran.
7: Mi arrabbio perché la Fiorentina butterà il sangue a Torino, poi si giocherà magari alla mezza per fare la famosa contemporaneità con questo meraviglioso sistema calendario che non tiene conto degli internazionali di tennis che ci sono ogni anno sempre nelle stesse date, ma noi ce lo dimentichiamo, e si piazza l'anno scorso la Roma col Milan e quest'anno il derby. E con la Fiorentina che cosa è successo? Tiro di Mandragora da fuori, colpo di testa era di Thuram che sbagliò in quel caso, e ancora una volta Di Gregorio che si tuffa, ritrae la mano e palla che finisce in rete. Ma io come faccio a pensare che siano tre gare alla portata? Sulla carta sì, e per quello che è la storia della Juventus deve essere così, ma da quello che abbiamo visto quest'anno e continuiamo a vedere tra alti e bassi non è così e non sarà così.
8: E se non sarà così vorrà dire, Vincenzo, che dopo anni di botte di sedere all'ultima giornata di campionato, vorrà dire che la botta di sedere all'ultima giornata di campionato non ci sarà più, noi ci rimboccheremo le maniche, ma soprattutto la proprietà, e qui la ritiro in ballo visto che ieri era venuta fuori la proprietà, la dirigenza, i dirigenti, l'allenatore, faranno finalmente, aggiungo perché in questi anni i soldi della Champions hanno tappato tante falle, faranno di necessità virtù e guarderemo tutti in faccia. Cioè, sai cos'è? Lo dicevo ieri con l'amico
7: che
8: Matteo.
7: Dicevi?
8: Sai cosa mi fa incavolare, Vincenzo? Ieri sera ci siamo fatti una seduta di psicoterapia.
7: Bravo.
8: Che noi ci stiamo diventando matti per un quarto posto. Dici, sai, è lo scudetto, allora sì, noi stiamo diventando matti per un quarto posto. E allora, se il quarto posto arriva, siamo tutti felici e contenti, perché sappiamo cosa porta. Ma se non arriva, ci guardiamo tutti nelle palle degli occhi e guardiamo la capacità della proprietà, società, di rimboccarsi le maniche e ripartire, Vincenzo mio. Questo guarderemo.
7: Tra l'altro, l'anno scorso punto a punto con la Roma, quest'anno punto a punto sarà ancora con la Roma. L'anno scorso ci è andata bene, quest'anno la paura che possa andare male c'è assolutamente. E dicono, e potreste dire, ma come, Marangio non è l'ottimista della situazione. Io lo sono e continuo a fidarmi di Spalletti, anche se riconosco anche quelli che possono essere stati degli errori di Spalletti, perché nessuno è infallibile e quindi sbaglia anche Spalletti. Però quando, non ricordo se ieri sera, sì, probabilmente ieri sera, mi sentivo dire... Quando ho tirato fuori nel post le parole di Davis, che ho ricordato anche in diretta qui insieme a te, e mi sento dire, quindi quelle parole valgono anche per Spalletti, mi sono arrabbiato non poco, tantissimo, perché evidentemente c'è ancora un piccolo focolaio in questa tifoseria, poi ognuno è libero di dire quello che vuole, di pensare a quello che vuole, per carità, che ancora pensa a quell'allenatore là che se ne andò per i turbe, ancora ci pensa, fidati, e torniamo alle famose divisioni che noi dicemmo che non dobbiamo avere all'interno, ma che abbiamo. Perché qua c'è ancora gente che fa il tifo perché la Juventus non vada in Champions League, per dire, vedi, fallito Spalletti, via anche Spalletti, Spalletti non se ne va. Quindi se volete fare il tifo e pensate che Spalletti se ne va, Spalletti non se ne va. Ed è la nostra salvezza che non se ne vada. Perché se lui resta è perché la società ha scelto di appoggiarlo in quelle che sono le richieste di una squadra da ricostruire, con o senza Champions. Perché se c'è qualcuno che ci ha fatto vedere qualcosa quest'anno è stato Spalletti, pur sbagliando, perché ha sbagliato sicuramente anche lui, e perché se c'è qualcuno che sta provando a svegliare e a dire le cose in faccia, perché non ce lo dimentichiamo quando qualche partita fa Spalletti disse: io se vi devo dire che cosa siamo, non l'ho ancora capito. Non ho ancora capito questa squadra cosa può fare e cosa non può fare. La guiderò, ci proverò, però un giorno sei in un modo, un altro giorno sei in un altro modo. E qui perché mancano i campioni, perché manca l'abitudine a giocare certe partite, perché manca l'abitudine a vincere. E perché c'è questa... Poi mi dicono di no i colleghi e qualcun altro, eccetera, ma io invece lo credo fortemente. C'è questa incomprensibile, ingiustificata presunzione da parte di qualcuno, di più di qualcuno, che quando gioca pensa che tanto fa un'accelerazione ta ta ta e risolve i problemi, oppure che può fare un lancio di 40 metri e mette la palla sui piedi dell'avversario, oppure che può fare soltanto un appoggio sulla parte laterale del campo e la mette sui piedi dell'avversario. Questa è mancanza di concentrazione, questa è mancanza di attenzione, questa è mancanza di quelli che sono i parametri fondamentali per indossare la maglia della Juventus.
8: Oggi ma vedi Vincenzo, no ma io invece sai perché non sono arrabbiato? Perché dalla partita di ieri non mi aspettavo nient'altro di quello che è successo, quindi sono molto sereno da questo punto di vista. Io non lo so se qualcuno pensa ancora al traditore con la parrucca, io questo non
7: ci
8: lo
7: pensano,
8: so.
7: Pensano, fidati.
8: È un problema loro però, perché... Beh, allora, intanto è legittimo, perché ognuno può pensare a quello certo. Che gli pare. Quindi c'è chi tifa per la Juventus, grazie a Dio il 97% è la nostra tifoseria. C'è chi tifa per un allenatore piuttosto che per la Juventus, e che poi se l'allenatore è suo amico e gli va bene, allora tifa anche per la Juventus. Oppure se l'allenatore non gli va bene, non tifa più per la Juventus, ma ormai li conosciamo. Per carità, è un modo legittimo, non fanno male a nessuno. Però una riflessione io la faccio, cioè se non si è ancora capito che qui il problema non è l'allenatore, o meglio è anche l'allenatore, ma è che bisogna cambiare nuovamente una buona parte dei giocatori, vuol dire che si è capito poco, e che anzi dopo anni di folli tentativi, e penso a Tudor e penso a Motta, finalmente si è trovato un allenatore con i suoi limiti. Perché Spalletti non è l'allenatore più forte al mondo e non è neppure l'allenatore più forte in Europa. È sicuramente tra i più bravi in Italia e è sicuramente tra i più bravi in Europa. Ma sbaglia e sbaglierà ancora. Dopodiché, e questo vale anche per Tudor e vale anche per Motta, se in porta c'hai Di Gregorio, tu puoi avere anche Guardiola. Se davanti c'hai David, ci puoi avere anche Guardiola. Per cui l'allenatore oggi è quel tassello che abbiamo faticosamente ricostruito. Quello che manca sono i calciatori. Dice sì, ma l'allenatore deve dare qualcosa di più. E qui vengo alla responsabilità di Spalletti. Perché pareggiare contro il Verona non esiste mai al mondo. Mai al mondo. E dunque anche l'allenatore ha le sue responsabilità.
7: Allora, tra le responsabilità che state attribuendo alla squadra, ripeto, ognuno deve essere sempre libero di esprimere la propria opinione. La nostra non è una sentenza davanti ai microfoni, sono delle opinioni anche le nostre, che molte volte magari sono suffragate da fatti diversi rispetto a quelli che possono essere fatti di pancia e basta. Trovo molti che dicono: beh, certo, se si riparte dai soliti Locatelli, McKennie, eccetera, e Perin e compagnia cantante, non ne usciamo più. Io invece credo che Locatelli sia uno che comunque ha la Juventus nel cuore e che comunque è uno che la grinta ce l'ha messa. Vi ricordate per esempio anche le lacrime quando arrivò il gol di Zielinski dell'Inter, dopo che faticosamente avevamo trovato il pareggio in una partita del genere, lui da te, perché è uno che ci tiene, uno che corre. Ora, la qualità di certe cose, ritorniamo al discorso fatto ieri, può non essere eccelsa, perché chiaramente non è che Alessandro e Marangio diventano Baldini e Fiorello in questo momento, sono comunque Alessandro e Marangio, fanno lo stesso mestiere ma a un livello diverso, con anni di esperienza diversi, con un pedigree diverso, con un'indicizzazione di lavoro diversa. Non si possono, non si può chiedere a Locatelli di diventare Pirlo, non si può chiedere a Locatelli di diventare Pjanic, non si può chiedere quindi a Locatelli di calciare le punizioni all'incrocio, di recuperare i palloni, di smistarli, di avere velocità di pensiero, di leggere subito il giocatore, perché non è quello il suo ruolo. Poi che quest'anno si sia sobbarcato anche quello è perché non avevamo alternative. Allora si può chiedere più saggiamente alla Juve di prendere un giocatore che possa fare quello e di metterlo accanto a Locatelli, in modo che Locatelli possa fare quello che sa fare meglio, o di prendere uno che sappia fare bene quello e metterlo accanto a Locatelli, anzi a metterlo accanto a un altro più forte di Locatelli e far sì che Locatelli rientri nelle tornazioni. Ma prendersela con il giocatore in sé, in questo giocatore in sé, è sbagliato, perché Locatelli magari è quello che ha lottato di più, è quello che l'anno scorso quel rigore lo ha preso, l'ha tirato e ci ha portato in Champions. Poi quest'anno lo ha sbagliato quel rigore, magari quei due punti persi ci costano tantissimo, perché comunque si sbaglia anche. Ma prendersela con Locatelli, con McKennie o con i tre rinnovati, sono loro due più Yıldız, secondo me sarebbe sbagliato, anzi mi permetto di dire che è sbagliato. Perché non si guarda quello che bisogna fare, cioè aggiungere a questa rosa, non togliere tutto, che c'è una mosca che ti gira attorno. Aggiungere,
8: no, no, nessuna mosca.
7: Aggiungere qualcosa, non continuare a togliere e ricostruire.
8: Bravo,
7: togliere
8: ma
7: e ricostruire.
8: Il punto è quello, Vincenzo. Cioè, noi, anche qui si ragiona troppo spesso di pancia. Quello mi sta antipatico, quello non lo sopporto, quello non lo posso vedere. Il problema qui è che noi dobbiamo trovare giocatori più forti in maniera tale che Locatelli diventi il primo ricambio. Poi Locatelli io lo voglio nella Juve, sì, lo voglio nella Juve Locatelli, ma magari Locatelli deve diventare il primo cambio della Juve. Dice Cambiaso lo vuoi? Per me Cambiaso rispetto a Locatelli è arrivato a fine ciclo, basta. Cambiaso lo saluto. McKennie, il problema è che se McKennie è il centrocampista più forte della Juventus, ci mancherà qualcosa in questo momento? Sì, quindi McKennie ben resti alla Juventus, ben venga McKennie alla Juventus, ma non come il titolare della Juventus o come mi appoggio a McKennie perché gli altri Dio me ne guardi. È questo il problema, che va al di là delle antipatie e delle simpatie, che sono umane, ma che in una squadra di calcio devono andare in un secondo piano. Invece noi spesso mettiamo prima la simpatia o l'antipatia e poi il colore della maglia. Dopodiché io sono d'accordo sulla questione, come leggo che ha scritto qualcuno, il circolino Cambiaso, McKennie, Locatelli, Perin. Sono d'accordo, perché noi abbiamo uno zoccolo duro di giocatori che in questo momento, secondo me, chi per un motivo che per un altro, alla Juventus ha fatto il proprio tempo. Qualcuno può dare ancora qualcosa, secondo me Locatelli, probabilmente McKennie, altri no, non lo possono più dare. Vuoi perché sono tanti anni che sono lì, vuoi perché probabilmente tutto quello che potevano dare lo hanno dato. Ma lo stesso discorso, Vincenzo, vale per l'attacco, anzi vale di più per l'attacco, perché a me oggi preoccupa molto di più la questione Davide Openda che non Locatelli, se devo essere sincero. Perché io cosa devo pensare, che l'anno prossimo riparto con Treccine o con Openda, riparto con loro due? Questo mi preoccupa a me più che Locatelli, Cambiaso, McKennie e Perin, che mi preoccupano altrettanto. Ma in una scala di preoccupazioni io vado a vedere l'attacco, Vincenzo, e meno male che in questa fase finale ci abbiamo Vlahović, al quale devo dire Dusan, prendi un antidolorifico, perché se perdiamo pure Dusan Vlahović in queste ultime tre partite, Vincenzo, non presentiamoci nemmeno.
7: Beh Ale, se tu immagini che contro il Sassuolo addirittura il signor Milik, che era tornato da due anni, non due mesi, di infortunio, era stato il più pericoloso lì davanti, ti fa capire quanto disperato bisogno abbiamo di avere
8: appunto
7: l'attaccante. Se ci ricordiamo che a gennaio Spalletti ha passato le giornate a dire mi serve l'attaccante fisico, mi serve l'attaccante fisico, e poi non è arrivato, che adesso dopo la partita col Verona ha cominciato a dire mi serve il centrocampista e speriamo che arrivi l'allenatore, gli alert li sta lanciando. Ora o la società li raccoglie oppure no, perché mi trovo molto d'accordo col messaggio di questo nostro amico che dice comunque pareggio col Sassuolo, andata di lusso con l'Atalanta, vinto contro un Bologna che arrivava stanco da Birmingham, pareggiato con un Milan tecnicamente scarso senza tirare mai in porta, pareggio col Verona. Adesso la situazione mi sembra assodata, speriamo in un finale d'orgoglio, ma mi sembra che anche Spalletti non abbia capito come tirar fuori il meglio dalla squadra. Questo lo dice Roberto da Langhirano, e io su questo sono d'accordo, cioè se noi ce la vogliamo prendere anche con l'allenatore, allora chiudiamo gli occhi sui problemi veri. Ma la certo. struttura di una squadra costruita negli anni, possiamo dire male, cambi l'allenatore, ne abbiamo cambiati tre, e vi assicuro che quello là con la parrucca in testa non è certamente uno che viene e ti fa il miracolo. Ve lo posso assicurare che se arrivasse ti comincerebbe a dire quello che ha detto appena è arrivato a Napoli. Dove mette piede a Napoli e prende tre fischi dal Verona, non ci pareggia 1-1, non ci pareggia 1-1 andata e ritorno, ne prende tre senza tirare in porta. Dopo quella partita va in conferenza stampa e dice: o mi comprano i giocatori o io altre figure così non ne vado a fare. Gliene comprarono 5, con quelli si è messo a lavorare. Come al solito, dopo 2 anni li ha spremuti tutti e qualcuno se ne vuole andare. Quell'altro che era il suo talismano, Lukaku, se ne va senza neanche salutarlo. Quindi vi assicuro che qua uno che fa le magie non c'è e non le può fare neanche Spalletti. Ma, però tra Vincenzo, Tudor, Motta e Spalletti, Spalletti è l'unico che ci può portare fuori dal guado. Ma se non gli dà gli strumenti per farlo, e i miracoli non li può fare. Quindi, cambiamo tutto, cambiamo un'altra volta tutto. Cambiamo allenatore, cambiamo squadra e continuiamo a fare il giro.
8: Ma
7: della
8: non
7: ruota.
8: Si cambia, ma io infatti non capisco perché si continua a parlare dell'allenatore del Napoli. Ma per quale motivo si è parlato dell'allenatore del Napoli in questo momento? Quello che ha rifiutato l'anno scorso la Juventus, perché se ne deve
7: perché
8: ci hanno
7: chiodo fisso, Ale. Perché
8: ma basta, ma pensiamo alla Juventus. Io credo che se uno ha il chiodo fisso, tifi Napoli. Tifi Napoli e non rompa le scatole, Vincenzo, perdonami, ma abbiamo rinnovato l'allenatore, piace, non piace, bravo, non bravo, ognuno può avere i propri giudizi giusti e corretti, ma dove parlare oggi con la Juve che rischia concretamente di uscire dalla Champions League, la volta che rischia di più rispetto agli ultimi anni, ma devo sta a parlare dell'allenatore del Napoli, ma chi se ne frega, cioè oggettivamente, ma non spreco una parola per l'allenatore del Napoli, non me ne frega niente, basta, se volete tifare per il Napoli, fatelo, vi accolgo con braccia aperte, io grazie a Dio non vedo nemmeno un messaggio di questa roba qua, perché giustamente i nostri amici sono molto più concentrati su quello che è il problema. Dopodiché c'è anche la questione Miretti, perché anche Miretti a livello, cioè oggi il primo cambio è Miretti, ragazzi, con tutto il bene, Miretti è un altro che deve lasciare la Juventus.
7: Benvenuto nel club.
8: È un altro che deve lasciare la Juventus, perché se il primo cambio a centrocampo oggi
7: era Zidane,
8: non può essere...
7: quest'estate, Ale, sono testimone, tu stavi in vacanza a farti il tuo mese di il tuo mese e mezzo di vacanza,
8: sì,
7: io sono testimone, vale. E ti dicevo, ti mandavo i messaggi mentre stavi in diretta, e i nostri amici che stanno qui se lo ricorderanno, e dicevo cioè, che si parlava di Napoli che voleva per 12 milioni Miretti, se diamo Miretti al Napoli che errore clamoroso che facciamo, il più forte centrocampista, cioè ragazzi, ma che è diventato Zidane e non me ne sono accorto, era Zidane. Marangio era uno che farneticava, che voleva regalare Miretti.
8: Ma il problema, Vincenzo, è che se il titolare oggi è Locatelli e la prima riserva è Miretti, hai un problema. Invece, se tu hai prima riserva Locatelli, che io terrei sempre nella Juventus, e davanti Goretzka, tanto per farti un nome, allora mi va bene, ma in quel caso Miretti non ci sta più alla Juventus perché non ha più lo spazio. Certo, qui devi fare un passaggio indietro. Noi avevamo preso il top dei top dei top, il nuovo Bellingham, cioè Kun Miners, e qui invece non abbiamo nemmeno un quarto di ciabatta di Bellingham. Quindi errori su errori, per l'amor di Dio, l'avremmo fatto tutti, io per primo, Kun Miners. Però io posso sbagliarmi a dare un giudizio, un direttore sportivo che spende 60 milioni no, così come Comolli non può prendere Openda a 45 milioni, e il mercato di Comolli, che in questo momento noi da un certo punto di vista, Vincenzo, avevamo congelato, oggi ritorna fuori con tutti i disastri, Dopodiché c'è un aspetto mentale di una squadra, perché mercato o non mercato, tu il Verona lo batti, tu il Lecce lo batti, tu la Fiorentina la batti. Quindi i disastri di Comolli sicuramente, i disastri di Giuntoli sicuramente, poi i giocatori che probabilmente tirassero fuori un po' più di attributi. Oggi saremo a fare altri discorsi.
7: Sicuramente. Allora noi ci fermiamo per la prima pausa, tanti messaggi sono tanti. Alessandro però ha preparato due straordinari quesiti, il secondo e il terzo, il secondo.
8: Ma ora non lo mando,
7: no,
8: perché
7: no, abbiamo no, più no, di 112 è troppo bello messaggi, per mandarlo adesso, si manda dopo, ci leggiamo i vostri messaggi appena torniamo, perché torniamo tra poco.
8: Forza.
6: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto chiaro, no? Sì.
8: Ah, chiarissimo. Beh, chiarissimo.
7: Molto bene.
8: Capito tutto.
7: Molto bene. Allora,
8: capito tutto.
7: Molto, molto bene. Allora, visto che non vi abbiamo lanciato quesiti perché siamo stati travolti come al solito dai tanti vostri messaggi, Alessandro adesso se li va a leggere.
8: Allora, ciao ragazzi, se il centrocampo della Juve, scrive Claudio, sarà formato a Locatelli, Meccani, Turam con Miretti per riserva, non andremo da nessuna parte. Paolo, vorrei porre un'ulteriore riflessione su Miretti, cioè prima di giudicare il livello di un giocatore bisogna vederlo nella Juve, soprattutto per il peso che la Juve porta con sé. Ad oggi per Miretti non è da Juve, sono d'accordo.
7: Amen.
8: Su questo. Il problema non è l'allenatore, come dite voi, che conta il 20%, sono i giocatori che non hanno grinta e molti hanno tradito l'amore dei tifosi, anche se gran colpa di tutto questo ce l'ha anche la società, non si mandano via Szczęsny, Danilo, eccetera eccetera. Ragionare su quanto sia inadeguato, scrive Fabio, o meno Spalletti, non vuol dire non tifare la Juve, ma è il contrario. Il problema è che chi nasconde a testa sotto la sabbia,
7: come gli struzzi, come
8: Totonno, un punto fermo nell'allenatore, ma adducendo come unica ragione, perché lo dico io, più di Conte bisogna prendere Palladino o Grosso,
7: un altro fenomeno.
8: Spalletti è un passato che non ha lasciato il segno di sé. Fabio, hai ragione, cioè il tuo punto di vista io lo rispetto, perché però Fabio, su questo vorrei confrontarmi con te. Tu pensi di avere la ragione in tasca? No. Io penso di averla? No. Abbiamo due punti di vista diversi. Per me Palladino sarà un grande allenatore, Moggi alla Juve non l'avrei preso mai. Grosso, non ti è bastata l'esperienza di Thiago Motta? Oggi la Juve, per me, ma è la mia opinione, ha bisogno di un attore di esperienza. Per te,
7: poi non vedere,
8: ha bisogno.
7: Allora.
8: No, ma l'amico pensa che Palladino, che con Palladino, e ha ragione a pensarlo.
7: Sì.
8: Io la penso diversamente.
7: Sì. Allora, io trovo giusto invece il messaggio del nostro amico, difficile da andare a recuperare tra i tanti che sono arrivati, che però prima diceva, se la Juventus ha l'expected goal più alto.
8: Sì, l'ho visto.
7: Esatto. E io aggiungo, chiude le partite con 30 tiri in porta, 30 tiri, non in porta, 30 tiri verso la porta, 7-8 in media in porta, e non segna. Il problema non è l'allenatore che ti porta intanto a fare 30 tiri di cui 7-8-9 in porta in media. Il problema è chi quella porta non la vede. Il problema è chi non ha i piedi per mettere dentro quel pallone. Allora si capisce questo. O si difendono le proprie idee,
8: Vincenzo,
7: o si continua a pensare che alla Juventus servono i giovani giocatori,
8: esatto,
7: gli allenatori che possono trovare, come era Lippi, prendiamo Palladino. Palladino probabilmente non verrà confermato all'Atalanta, vi do questa notizia, semplice, dall'Atalanta, ok? Perché non ha soddisfatto le attese della società. Palladino, Grosso è un uomo spettacolare, bravissimo, gli vogliamo un gran bene, e ha fatto un grande lavoro. La Juventus è un'altra storia, come lo è stata per Tudor, ma tutti quanti di grande Tudor, grande... A un certo punto c'era gente qui, mi dispiace dirlo, io voglio un bene incredibile, ma c'era qualcuno anche tra di voi che cominciava a dire no, però è vero, abbiamo perso, però abbiamo giocato un pochettino meglio, cioè era cominciato a diventare... L'importante era far vedere qualcosa. L'importante non era stato essere stati sepolti dai gol dal Real Madrid. Qualcuno dirà: ne abbiamo presi 5 dal Galatasaray. In quella partita ha sbagliato. Ma questa Juventus è una squadra che ha fatto un cambio da così a così da quando è arrivato Spalletti. Ora vi aspettate che si vincevano tutte le partite? Ovviamente no, perché la squadra è quella. Poi opinione mia personale, sarò io sbagliato, tutto a posto,
8: no,
7: eccetera.
8: No, ma Vincenzo, però qui ti do una notizia.
7: Dai, dai.
8: Questo dibattito sull'allenatore noi non lo metteremo mai da parte. Perché tanto ormai si è
7: ragazzi, dai, ma chi vuole un allenatore o tiene Çalhanoğlu, Di Marco,
8: Palladino, ma perché? È così. Poi, ripeto, io non ho la certezza e non devo convincere l'amico di prima. Non deve convincere me, perché per me Palladino e Grosso oggi mi metterei le mani nei capelli che non ho se arrivassero alla Juventus. Lui probabilmente, l'amico di prima, se l'è messo con l'arrivo di Spalletti. Speriamo che, visto che Spalletti, anche qui vi do una notizia, rimane alla Juve, speriamo che Spalletti riesca a rivitalizzare la Juventus, altrimenti faremo il giochino che in questi ultimi anni abbiamo fatto: cambiamo un allenatore ogni 6 mesi. Quali risultati ha portato l'allenatore cambiato ogni 6 mesi, Vincenzo? Zero, mi pare, perché l'ultimo trofeo che abbiamo vinto con Allegri, dopo 3 anni una Coppa Italia. Questo, ragazzi, è la storia attuale della Juventus, purtroppo.
7: Sentiamo un po' qualcosa di vocali, che dici? Sì, vai Rossi. Meno male che ci sei tu.
9: Ciao Alessandro da Taranto. Sarà questo ancora in fase shock da domenica pomeriggio. E volevo dire che vinceremo le 3 gare contro le 3 squadre in cui abbiamo pareggiato l'andata. Spero di sì. Ma poi dopo le frasi di Cambiaso veramente ho visto un'arroganza di un giocatore che io, francamente, a prescindere da come vada tutto, spero che lo vendano immediatamente, perché è un atteggiamento che non l'accetto da uno che gioca nella Juve così, con quella faccia proprio così, non voglio dire il termine, che, ma sì, qual è il problema, tanto vinciamo, ma veramente, tu non batti il Verù, ma cosa si dicono nel sport? Ma poi Locatelli che carica la squadra, cosa gli ha detto? Tanto vinciamo facile? No, perché devono giocare col sangue agli occhi, soprattutto dopo la sconfitta del Milan. Poi il dono di Locatelli potevano aspettare, perché se dai 5 milioni a Locatelli, cioè è del tetto il massimo, e 6 milioni, ma questa dirigenza forse ha perso il lupo della ragione.
8: Questo
9: veramente
8: è un punto interessante, sì, sul quale io dibatto. Il punto che tocca Alessandro è un punto interessantissimo. Io non l'avrei mai rinnovata a 5 milioni, Vincenzo. Mai, perché sono tanti.
7: 5 milioni sono tanti.
8: Sono tanti, e il giocatore oggettivamente che io voglio nella mia Juve, ma non merita quel tipo di stipendio.
7: Allora, poi, perché? Dopodiché, e te lo dico perché stamattina ho fatto tutto uno studio di una cosa che poi vi proporrò più avanti. Negli anni dobbiamo dire che è cambiato il costo del denaro. Cioè, questo che significa? Che... Perché poi bisogna, che uno potrebbe dire: quanto costava Platini? Sicuramente meno di Openda. Però non è questione che negli anni sono impazziti. Negli anni il costo del valore cambia. Quindi questi 5 milioni che ora dai a Locatelli di turno, dico per dire, equivale ai 3 milioni e mezzo che si davano prima. Quindi se il costo del denaro cambia, è chiaro che tutto è sproporzionato rispetto a quello che ci sembrerebbe essere un merito, perché poi è chiaro, cioè, se prima Rugani prendeva quanto? 3,5 più o meno, meno. Che prende ancora e che poi tornerà alla Juve con quella cifra, quante volte ci siamo detti com'è? Rugani prende 3,5, Yıldız prende 1,5, i valori sono sfalsati, quindi tu dici: posso rinnovare a meno di 5 milioni? tu dici quello se ne va, a me che me ne frega che se ne va, ma qualsiasi altro giocatore, vedi, volevi andare a prendere, adesso non mi viene in mente il nome di quell'altro giocatore che si voleva andare a prendere a parametro zero, che ha chiesto 5 milioni di ingaggio e la Juventus gli ha fatto bye bye. Però è quella la cifra minima che adesso si chiede, diciamo, perché è cambiato il costo del denaro. Dopodiché tutte le valutazioni sono sacrosante e giuste, ed è giusto dibattere su questi aspetti. Però andare a distruggere totalmente la rosa, secondo me no. Andare a ritoccarla profondamente, portare dentro uomini, secondo me sì.
8: No, ma Vincenzo, le rivoluzioni ogni anno secondo me non portano a risultati. Qui bisognerà però capire, io l'idea me la sono chiaramente già fatta come tutti gli amici da casa, e qui bisogna capire quanto si può cambiare. È qui che passa tutta la differenza tra arrivare quarto e quinto, non che arriviamo quarto per poi vincere la prossima Champions, perché non è quello, anzi probabilmente esci già il girone, per dire. Però se tu arrivi quarto puoi fare un tipo di investimento e di mercato, cose che vi raccontiamo un miliardo di volte, ma che è corretto riraccontarle, perché ma io su questo, Vincenzo, hanno ragione i tifosi, perché i tifosi poi da noi si aspettano anche magari le cose che diciamo tutte le volte, che però non sempre sono chiare, ed è giusto. Il quarto posto hai un tipo di mercato, con il quinto ne hai un altro, ma soprattutto con il quinto hai una serie di sacrifici,
7: certo,
8: che oggi il quotidiano Rosa, quello che leggete la mattina presto o a seconda di quando, insomma, se lo leggete, dopo aver finito di trionfare per la vittoria dello scudetto della loro squadra del cuore, ti dice che anche il Leeds potrebbe essere a rischio con il quinto posto, perché è così. Poi secondo me il Diz non va via, però cambia gli scenari. Detto che poi, Vincenzo, e qui mi tirerò dietro sicuramente una valanga di polemiche, io però, allora, il Diz per me è il futuro della Juventus, Vincenzo, te lo dico, lo sottoscrivo, e vorrei che il Diz diventasse il futuro del Piero anche per la permanenza ventennale alla Juve. Però io, per quanto mi riguarda, proprio faccio un ragionamento, così ora mi può riblobare Rossi, faccio un ragionamento empirico, non c'è nessuno rispetto alla quale la Juve non possa farne a meno oggi, in assoluto. La Juve non ha un giocatore del quale non può fare
7: ma a la meno. Juve tecnicamente, Ale, non potrebbe, cioè tu dici può fare a meno anche di
8: Ildiz, tutti, questo dice, sì.
7: E per me
8: sì,
7: può fare a meno,
8: e lo dico con il cuore a pezzi,
7: ma lo so,
8: lo dico con il cuore a pezzi.
7: Ale, la Juve in questo momento, se ne vogliamo essere onesti, può fare a meno di Ildiz, può fare a meno di Bremer, può fare a meno,
8: certo,
7: a maggior ragione degli altri giocatori, può fare a meno di Spalletti, può fare a meno di Comolli, può fare a meno di può fare a meno di tutti, perché in questo momento stiamo parlando di un qualcosa in trasformazione per l'ennesima volta, con le scorie del passato. Allora, qua non si tratta di dire di chi posso fare a meno, si tratta di dire da dove riparto. E io riparto da Spalletti, e io riparto da Ildiz, io riparto da, sì, da Locatelli e McKennie, ma considerandoli degli elementi soprattutto dello spogliatoio, perché poi è successa anche un'altra cosa che tu non potevi seguire stando in diretta. A un certo punto, subito il gol dal Verona, Spalletti ha dovuto richiamare all'ordine Pinzoglio, gli ha detto di sedersi cortesemente in panchina, perché lui si era alzato, Pinzoglio gli vogliamo un bene incredibile, invogliare la squadra, dai reagiamo, dai facciamo quello che fa sempre noi, e per il quale noi lo apprezziamo perché è un uomo spogliatoio. Però è stato giusto anche questo atteggiamento di Spalletti, di dire scelgo io da allenatore quali sono i tempi, in questo momento la squadra non si deve agitare, non deve andare in frenesia, non deve stare calma e scegliere il momento giusto per riorganizzarsi. Poi non ci si è riorganizzati bene, poi in 70 minuti si è riusciti soltanto a pareggiare e non a vincere la partita, però ci vuole anche ordine e disciplina.
8: Certo, ma certo, ma certo, Vincenzo, ma certo. Ma ripeto, non c'è in questo momento l'uomo per cui dici no, piuttosto mi taglio le vene, ma a lui non rinuncio. è normale che guai a vendere Yıldız. Ma con il quinto posto, se ti portano l'offerta, Yıldız fa il fagotto e se ne va. Poi non so se lo prende il Real Madrid, non lo so. Ma è così. In quel caso, Vincenzo,

0: per me parte anche Bremer. Cioè a quel punto io cerco di monetizzare il più possibile, eh? Cioè il Diz 120, Bremer 60, faccio 200 milioni, allora lì la ricostruisco veramente la squadra. Ma spero che questo non accada, perché se tu ricostruisci dall'inizio, cioè dalle basi un'altra volta, non è che sei al secondo anno, risei un'altra volta al primo, e il primo è difficile riuscire a vincere. Io voglio vincere, Vincenzo, mi sono rotto le scatole di soffrire per un maledetto quarto posto, e se tornare a vincere per me oggi vuol dire anche sacrificare qualcuno, io sacrifico, non guardo più in faccia a nessuno. Lo so che è un discorso molto brutto quello che ho fatto, ma credo che il popolo bianconero abbia tutto il diritto di tornare a vincere qualcosa, a esultare per qualcosa, perché non è possibile farsi il sangue amaro per un banale quarto posto.
1: E purtroppo ancora una volta siamo a questo punto di partenza. Sentiamo qualche altra nota vocale, vai Rossi.
2: Buonasera ragazzi, a Rossi da Ostia. Io penso che comunque a questa squadra manca un centravanti. Se facciamo il gioco, diciamo, delle figurine, mettiamo a noi Malen e a loro David, io penso che la Juve è già stata in Champions da un bel po'. A noi serve...
0: Metti anche Svilar.
2: Io non vado matto per Malen, ma ci serve un attaccante che butta dentro la palla, un attaccante che fa i movimenti giusti, un attaccante che comunque anche con le partite sporche gli fa vincere le partite. Ecco, a noi manca quello, perché io penso che ieri sabato la Juventus se fosse stata capace di andare subito in vantaggio, avrebbe fatto 4-5 gol al Verona. Invece noi le partite le portiamo fino alla fine, e poi si fa sempre più dura, entra subentra il nervosismo, la paura, il braccino, quindi
0: vero. Penso che ma non squadra... solo l'attaccante, il portiere, ragazzi, noi ha ragionissimo, poi con me su Malen sfondate non una porta aperta, un macigno aperto, ma il portiere, questi sono i ruoli nei quali noi non possiamo derogare. Poi per carità, Locatelli, ci concentriamo sempre sui soliti noti, Locatelli cambia benissimo, il portiere,
1: allora, ieri ce lo siamo detti, Svilar, il portiere e l'attaccante non ce li abbiamo.
0: Svilar l'avrà dato 12-14 punti a quelli lì, aggiungici quelli che le ha portato Malen e rischia di andare in Champions. Noi non ci abbiamo nemmeno, e mi dispiace, ma non ci abbiamo nemmeno il portiere attaccante, fase terminale della difesa e fase terminale dell'attacco. Noi stiamo giocando senza portiere e senza attaccante. Potremmo chiudere qua la trasmissione, Vincenzo?
1: Esatto. L'unica cosa che penso, Ale, è che se mai non dovessimo andare in Champions League, ma io non ci voglio neanche pensare, secondo me la posizione di Comolli andrà pesantemente sotto accusa, proprio per questo, perché comunque...
0: Sì, ma il portiere l'ha fatto fuori Giuntoli, eh?
1: Sono d'accordo, l'attaccante non li ha trovati Comolli, quindi benissimo. Giuntoli non è che puoi andarla a riprendere e gli dici torna, no, ti no, devo no, rimandare no, a casa no, un'altra volta,
0: per l'amor di Dio,
1: ti ho già mandato a casa, già ti ho fatto pagare le colpe. Comolli però mi ha preso Davide Openda, l'attacco della Juventus è Davide Openda, virgola 15 milioni per Zegrova, virgola Alberto Costa via, prendo Gio Mario, buttato via al Bologna. Qua di errori commessi, se cominciamo a fare una lista non si finisce più. E ripeto, sempre per gli studi che ho fatto, che ho studi, approfondimenti che ho rifatto oggi riguardando cose del passato eccetera, alla Juventus manca una struttura logica. Allora questo lo posso cominciare a dire, perché quando la Juventus prese Tevez, quando la Juventus prese Dybala, quando la Juventus ha preso Mandzukic, per carità c'erano altre risorse, per carità c'era altre possibilità, era un'altra Juventus, erano altri tempi, altri momenti eccetera, ma lì non li ha presi Marotta, ci ha lavorato Paratici, che noi, io per primo, e così faccio ammenda, abbiamo a un certo punto accompagnato alla porta dicendo quanti disastri ha fatto. Te lo ricordi, Santo, o non te lo ricordi? Davanti a questi microfoni.
0: Come no?
1: Perché facciamo la lista dei disastri fatti. Ma Paratici aveva fatto dei colpi straordinari che non c'entravano con Marotta, perché le vere trattative, lo scouting,

0: andare a cercare la storia dietro il calciatore e non vedere quanti gol ha fatto in un campionato e capire qual era il momento giusto per prenderli e valorizzarli, era Paratici. Poi veniva trattato tutto da Marotta, entrambi scelti da Andrea Agnelli, sempre sotto l'egida economica, gestione imprenditoriale di proprietà di John Elkann. Elkann, Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Juventus, che ha funzionato. Struttura ordinata, con competenze che partivano dal presidente, che attenzione non era il proprietario, era il presidente, fino a scendere. Noi adesso ci troviamo con, perché poi dobbiamo inquadrare le cose per come sono, Ale. Noi adesso ci troviamo certo. con, e gli vogliamo bene, perché ha contribuito alla Juventus a salvarsi dopo la famosa cosa del 2022, che paghiamo anche per questo ancora. Un presidente che è un commercialista, che gli vogliamo bene, ribadisco, ed è anche vicino alla squadra, ma non si offende se gli diciamo che non è che mastica il calcio o conosce il calcio. Andrea Agnelli andava con l'avvocato Gianni Agnelli a vedere insieme a Boniperti i giocatori da quando era bambino, ed è sempre stato in quell'ambiente lì, ha sempre respirato i giocatori da Juve, lo spogliatoio da Juve, quello vero, e le competenze che c'aveva, competenze calcistiche che lo hanno portato a scegliere dirigenti calcistici bravi, che lavoravano in coppia benissimo, e creare una struttura che arrivasse a scegliere i giocatori giusti nel momento giusto, costruendo un ciclo meraviglioso. Poi, come sempre abbiamo detto, tutti i cicli finiscono in un modo positivo o negativo. Andrea Agnelli a un certo punto si era trovato a sfiorare il sole con le sue ali di cera come Icaro e cade giù, perché a un certo punto ha osato anche troppo e ha detto: Marotta, ci servi, andiamo avanti solo con Paratici. Paratici ti accompagna alla porta, andiamo solo con Cherubini. Cherubini, sì, promozione interna, tutto a posto. Poi dimissionario il CDA, crolla tutto e ci troviamo adesso con, ribadisco, un commercialista presidente, un amministratore delegato che lavora con i big data, i numeri, e che ha una conoscenza calcistica probabilmente limitata al mondo al calcio francese, a qualche suo amichetto che gli consiglia qualcosa in Premier, ma qualcosa eventualmente, a Chiellini, che comunque oggi ha cominciato a fare sto lavoro, e in ultima istanza si è aperta la porta per far ritornare Ottolini, che in quel poco tempo che ha lavorato perlomeno ha preso Boca, che abbiamo visto ha funzionato molto più da solo rispetto a Openda e David. Dopodiché si era scelto Motta, prima con Giuntoli, poi si è scelto Tudor, con Giuntoli è confermato con Comolli, poi finalmente Chiellini dice: scusami, possiamo andare su Spalletti, che è uno che magari ci capisce particolarmente di calcio e ci tirerà fuori facendolo lavorare? E la Juventus ha cambiato in qualcosa, al punto che Elkann dice: ok, io prima di ascoltare Comolli, ti dico a te Comolli, ascolta Spalletti. Ma anche qui, e chiudo, se ho fatto questo quadro e voglio sapere che ne pensi subito dopo la pausa, e ve lo chiedo anche a voi come, diciamo, quesito, anche qui io ci vedo comunque una società confusa, una dirigenza confusionaria, perché l'amministratore delegato quindi oggi che cosa farà? C'ha piena fiducia della proprietà, e Comolli ha piena fiducia in Spalletti, o lo considera un'ancora di salvataggio? E Spalletti si trova realmente bene in questo contesto tecnico dirigenziale, o vuole cercare di aiutarli a capire cosa serve, detto che Spalletti è un allenatore, non è un dirigente? E Chiellini è entrato completamente nel ruolo, e questa struttura ci può portare a essere Juventus domani? Domanda per voi, ma il primo a rispondere sarà Alessandro dopo la pausa. Ci stai, Santa?
1: Mamma mia, Marangio, hai rotto le acque. Cioè, onestamente, con questa riflessione straordinaria e perfetta che hai fatto, hai rotto le acque.
0: Però il punto è lì, e allora voglio sapere che cosa ne pensi.
1: Rispondo, ti rispondo sinceramente.
0: Ok, torniamo dalla pausa, mi risponde Ale e mi rispondete tutti quanti voi, perché hai poi dobbiamo le inquadrare le cose per come stanno. Torniamo tra
1: hai
0: poco.
1: Hai bagnato pure Rossi, guarda, tutto bagnato
0: a distanza, mo si va a asciugare col fono. Ci ritroviamo tra poco.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, sull'inchiesta, vedremo come si evolverà la situazione. Mi auguro che li mandino in Serie B. Intanto buon 5 maggio a tutti e due. Vi faccio questa domanda: se è meglio il 5 maggio 2002 oppure il primo scudetto di Conte? Io primo scudetto di Conte, perché io sono nato l'anno dopo. E poi Moratti oggi ha deciso di rilasciare dichiarazione al Corriere dello Sport. Moratti, te con le tue inchieste, le tue cavolate del 2006, lascia stare, guarda, stai bravo Moratti. Detto ciò, partita con il Lecce, bisogna vincere, forza Juve.
5: Ciao ragazzi, siccome abbiamo visto che questo gruppo storico più del terzo quarto posto non riesce a fare, sono proprio loro da cambiare. I cosiddetti rinnovi che vogliono fare io non li farei, li venderei e rifonderei la squadra con gente vincente per far crescere i giovani bravi come Ildiz. E poi magari se qualcuno bravo non lo cedevamo come Muarevic e Wisen, acquistavamo la difesa più forte d'Italia con Bremer e Kelly ad aiutare. Ciao da Luigi.
6: Ciao ragazzi, Angelo da Nettuno. Non capisco tutto questo pessimismo cosmico. Secondo me il Milan è a 67 e farà massimo 5 punti contro Milan, Atalanta, Genova, Milan, Milan Cagliari e rifinire a 72. Noi con 7 punti, anche finiamo a 72, saremo in vantaggio con Milan. La Roma è a 64, al massimo farà 7 punti, perché una tra il Derby e Parma-Roma la pareggia. E il Como, anche se le vincerà tutte, arriverà a 71, quindi noi a 72 entriamo in Champions tranquilli. Certo, bisogna fare i 7 punti, però se non facciamo neanche 7 punti non ce lo meritiamo. Ciao, un saluto e sempre fino alla fine.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Intanto Santa, ti ho mandato una comunicazione interna e giuro che non sto scherzando, è un'idea sulla quale sto lavorando, ma è una comunicazione interna. Allora, a questo qualcuno mi dice non hai aggiunto Modestò, ma perché non so, diciamo, non è un ruolo secondo me apicale, perché poi è un uomo spogliatoio, sì, ci potremmo chiedere anche qual è il suo ruolo, però dai, la risposta di Alessandro.
1: Ma la risposta, Vincenzo, non è una risposta positiva per quanto mi riguarda, perché devo fare un passo indietro. Poi, premessa, è normale che noi raccontiamo l'attualità, quindi raccontando l'attualità andiamo evidentemente anche dietro a quelli che sono gli sviluppi, i risultati, le situazioni, ma le idee di fondo restano. Ho fatto questa premessa perché il mio processo a Como lì, che devo dire è andato avanti a lungo, no Vincenzo?
0: Sì.
1: E si era oggettivamente un po' placato in queste ultime settimane, per processo sportivo naturalmente, ci mancherebbe. Perché? Perché comunque noi abbiamo un obiettivo, che per me è un obiettivo minimo, ma comunque un obiettivo. 6 a 5 giornate a fine del campionato, a più 5... E allora dice, vabbè, ma è inutile ritornare a raccontare sempre le stesse cose. Magari portiamo la nave in porto, parliamo di altro e poi rifacciamo i conti a giugno. Ora, è normale che io, se tu mi dicessi, Vincenzo, affideresti 250 milioni a Como lì per fare la Juve del futuro? La risposta è no. Affideresti alla coppia Comolli-Modestò, anche se Modestò ha un altro ruolo, il futuro della Juventus? La risposta è no. Affideresti al trio Comolli-Modestò-Ottolini il futuro della Juventus? La risposta è no.
0: Apriresti le porte a un Carnevali, per esempio, in una nuova dirigenza della Juventus?
1: La risposta è sì. E sai quanto mi sta sul... cioè, non in simpatia a Carnevali. Però, se il ruolo apicale della Juventus oggi, che decide, non mette la firma, ma decide su mosse e contromosse, è Comolli, io sono preoccupato. Non lo ero preoccupato, vedi, poi le cose cambiano. Quando arrivò Giuntoli, ma poi mi sono preoccupato dopo. Oggi mi porta avanti con il lavoro. Perché è del tutto evidente, Vincenzo, che se Comolli viene confermato e verrà confermato, dal punto di vista dei risultati dovrebbe essere cacciato, così come è stato cacciato Giuntoli. Perché Giuntoli non è stato salutato, Giuntoli è stato cacciato, magari in maniera anche troppo dura, può darsi, perché un comunicato, una cosa. Perché diciamo cacciato? Perché i modi in cui è agito la Juventus non ti possono dire che Giuntoli è stato salutato. No, è stato cacciato. Ma nello stesso modo io domani mattina caccerei Comolli, perché forse paradossalmente ha fatto pure peggio, perché almeno Giuntoli qualcosa l'ha portato a casa. Comolli non ha portato a casa niente. E allora, se la tua domanda è: avevamo una struttura Agnelli, Marotta, Paratici definita e riconoscibile, oggi abbiamo Ferrero, cioè sempre sopra Eka, ma Ferrero, Comolli, Ottolini, Chiellini, io mi preoccupo. Ma te lo dico proprio senza ombra di dubbio. Chi salvo? Ottolini, mettendoli in mano il prossimo mercato, sicuramente Spalletti, ma che fa l'allenatore, non fa il manager. E su Giorgio, che già una linea l'ha presa, dicendo basta Tudor, dentro Spalletti. Meno male. Però, come hai detto te, in maniera perfetta, è all'inizio. Quindi, se la domanda è, e ho chiuso, affideresti 250 milioni a questa dirigenza a cuor leggero, ti direi di no.
0: Ti faccio una domanda semplice semplice. Chi fa il mercato della Juventus?
1: Vuoi il mio auspicio?
0: No, voglio la tua risposta.
1: La mia risposta è non lo so.
0: Perfetto, fermati. Poi parliamo dell'auspicio. Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, chi fa il mercato della Juventus?
1: Paratici, Marotta con Andrea Agnelli.
0: Mo puoi anche parlarmi del tuo auspicio, però la risposta ce la siamo data.
1: Il mio auspicio
0: cioè, una capito, società dice, riconoscibile, però, una dirigenza riconoscibile, bravo, con dei ruoli riconoscibili, e una società che è cambiata, per carità, va bene che cambi la società, ma con ruoli che io ancora non ho capito.
1: Bravissimo. Oggi sei in una forma smagliante. Però ti dico una cosa. Ma va.
0: No, nel senso che manchi tu.
1: Sì, ma sono qui.
0: Sì,
1: quel Paratici. Domani ti do un bel bacino. Quel Paratici, a livello, diciamo, tra virgolette, di riconoscibilità, è molto simile all'Ottolini di oggi. Cioè, noi pensavamo che il Deus ex machina fosse Marotta. In realtà poi Marotta metteva la firma, ma i giocatori li trovava Paratici.
0: E poi li trattava Marotta.
1: Bravo. Quindi io sul piano Ottolini-Paratici mi sento assolutamente sicuro di cioè, non perdo. Dove perde è quando vado sopra. Perché per quanto farei vedere a tutti la foto di Marotta lì con la sciarpa campione d'Italia, presidente dell'Inter, per carità, via, show, aria. Mi dà fastidio solo a dirlo. Però non posso paragonare Marotta con Comolli, sinceramente. Cioè, siamo a livelli Serie A e Serie... Vabbè, non lo dico perché
0: non
1: già
0: lo dire,
1: mi saluta.
0: Però ci siamo dati un po'
1: già
0: di...
1: Non mi saluta.
0: Già non ti saluta. Ultimo ragionamento che faccio rapidissimo, poi leggi qualche testuale, abbiamo anche i vocali così diamo spazio a voi, che non è una cosa secondaria. Politicamente da chi è rappresentata questa Juventus?
1: Da Chiellini.
0: Perché prima era presentata da sostanzialmente Andrea Agnelli, poi c'era Marotta, al buio a lavorare c'era Paratici. Se succedeva qualcosa, come le tante cose che sono successe anche quest'anno, Andrea Agnelli non è che andava a fare la rissa in campo come è successo per Inter-Juventus, no? Andrea Agnelli andava davanti alle telecamere con il suo aplomb e ti raccontava con tranquillità A, B, C e ti chiedeva perché. Poi col suo zainetto se ne andava in Lega Calcio e col cavolo che se ne sarebbe uscito dalla porta di dietro mentre Marotta santificava con il logo della Serie A sotto davanti al palchetto eccetera la situazione. Quindi ti dico, non è secondario, perché poi la rappresentanza politica in momenti che stiamo analizzando con l'inchiesta arbitri non è secondaria, è importante. Altro aspetto, sentiamoci un po' di note vocali. Alessandro, legge testuali.
7: Sì, buonasera Lorenzo da Fucecchio. Cioè, qual è il mio pensiero? Io lo sto dicendo già da tempo, le case si costruiscano dalle fondamenta, non si costruiscano dal tetto, e quindi finché non avremo dei dirigenti all'altezza di questo nome, perché non lo so, cioè Modesto di cosa si occupa, l'altro francese non so cosa faccia bene di preciso, e Ottolini è arrivato a, se non ricordo male, a gennaio, quindi era già inoltrata la stagione, quindi sono lì le partenze. Però detto questo, mettiamoci bene in testa che questi argomenti sono da parlarne dopo la fine del campionato. Ora bisogna concentrarsi su queste tre partite. Io è da tanto che lo dico che sono tre partite difficilissime, perché Lecce per la salvezza, la Fiorentina, Alessandro te sei toscano, lo sai benissimo
1: com'è
7: qui in Toscana, Juventus, Fiorentina, e derby è sempre derby. Ciao, buona serata.
1: Non c'è una virgola sbagliata in questo amico, non c'è una virgola sbagliata. Sentiamo altri due vocali, poi vado con i testuali.
8: Sì. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Federico da Rimini.
1: Ciao Fede.
8: Scrivo a voi, chiamo a voi perché penso che siete gli unici che riusciate a capirmi e a capirci. Io ho 2 giorni che praticamente ho una nervosa addosso, che porca puttana, scusate il termine.
1: No, ci sta.
8: Ci sto male. A vedere la classifica, dopo le situazioni fortunate che abbiamo avuto sabato, prima il Como, poi il Milan, cacchio, ti capita la partita col Verona, ma solo noi non riusciamo a batterli. Cioè, poi qui si parla di supponenza. Che supponenza, questi sono degli imbranati secondo me i nostri, altro che noi ci facciamo il sangue amaro. Io non dormo la notte dopo che la Juve perde, non riesco a vedere nessuna trasmissione, a leggere nessun giornale, sembra che sto in un eremo quando gioca la Juve, soprattutto dopo che perde. Sono nervoso a vedere la classifica, che pensare che altro che festeggiare il 5 maggio, questo sarebbe stato il 5 maggio di resurrezione per noi, perché secondo me ci sarebbero, forse ancora, me lo auguro, presupposti per fare il prossimo anno una bella stagione. Ma sinceramente dopo la partita di Verona, qui non è questione di pessimismo cosmico, ci mancherebbe altro, però cavolo, anche noi avrebbe bisogno di un'iniezione di fiducia. Inutile che vinci con l'Atalanta di Scapuzzo e poi non vinci con il Verona, cioè insomma siamo una squadra proprio incompiuta. Peccato, perché appunto i presupposti si vedono, ma allo stesso tempo se non andiamo in Champions non c'è, è difficile, anzi non è che non c'è, ma è difficile vedere un futuro roseo per la nostra Juve.
1: Vedi Andrea Cambiaso, io ti farei ascoltare questo messaggio tutti i giorni, quando vai al campo, quando vai ad allenarti, quando torni a casa, prima di fare le conferenze stampa e prima di dire cos'è successo, abbiamo pareggiato col Verona. Lo farei sentire al signor Andrea Cambiaso questo messaggio.
0: Sì, perché vedi, poi prima un amico ha detto, e anche correttamente se vogliamo, non ci sto però a sparare a zero, adesso non so che cosa ha detto, a mettere alla berlina una roba del genere Cambiaso. No, sono d'accordo, noi dobbiamo essere attenti a evitare che chiaramente ciò accada, perché Poi non è, non è che Cambiaso è il male della Juventus, però chi va a parlare davanti alle telecamere in un momento delicato e si dimostra poco, e riutilizzo il termine, delicato nei confronti di una tifoseria che è stata lì a cantare fino all'ultimo e ha visto quello scempio in campo, non una volta, ma almeno cinque volte quest'anno, e a tre giornate dal termine, invece di raggiungere ancora qua, ripeto un termine, il terzo posto, che, agganciando il Milan, si trova con la Roma a meno uno, mostrarsi arrabbiati è il minimo che si possa fare per ripagare chi è venuto lì a tifare fino all'ultimo e chi si aspettava una squadra più feroce in campo, piuttosto che errori banali e poi una banalizzazione del pareggio. Perché poi oneri onori, i giocatori quando vanno a parlare non è che devono pensare che stanno andando a parlare perché tanto devono parlare, vanno a parlare perché in quel momento rappresentano lo spogliatoio, e se tu mi dici che lo spogliatoio è tranquillo, io sono preoccupato. E te lo devo dire, non è mettere alla berlina e dire occhio, perché se voi poi magari cominciamo tutte e tre 6-0, gli facciamo l'applauso, ci spargiamo il capo di cenere e diciamo non abbiamo capito niente, loro erano tranquilli perché avrebbero vinto le altre partite 6-0. Ma se non dovesse succedere, non mi sembra che Spalletti fosse così tranquillo come Cambiaso, come la mettiamo con la tranquillità dello spogliatoio? E soprattutto dovremmo pensare che quella eccessiva sicurezza sia alla base dei tanti punti persi quest'anno, perché probabilmente con lo spogliatoio tante volte si credeva che bastava scendere in campo per vincere la partita, e non è così, e non è così.
1: Allora dice Francesco da San Giorgio: troppa arroganza in questa squadra, troppi errori quest'anno da alcuni senatori come Bremer, Cambiaso e i portieri, per non parlare degli attaccanti. Elkan, quando c'era Agnelli presidente non ha mai messo becco in nulla, ora invece ha voluto fare lui e questi sono i risultati. Beh, su questo l'amico ha ragione, perché onestamente John Elkan non ha preso un dirigente ad hoc, quindi su questo ha ragione. Io sono ancora profondamente deluso del pareggio sciano con il Verona e amo la strada spianata anche con gli altri risultati. Non ho parole, Gianfranco da Teramo. Antonio dice una cosa clamorosa, ma è vero, ci rendiamo conto che purtroppo facciamo sempre le stesse analisi da 4 anni? È verissimo.
0: È perché da 4 anni che si sbaglia, verissimo. Però qua torno al messaggio di un nostro amico che non voglio cestinare o attaccare, che dice sì, però questi manager li ha scelti Elkan.
1: C'ha ragione.
0: Come poi aveva scelto Andrea Agnelli, lì probabilmente non è che vai a scegliere Andrea Agnelli, lì ti trovi Andrea Agnelli e non lo devi scegliere, ti fidi, dice mio cugino, sa il fatto suo e va bene. E è giusto dire che quella volta che si è trovato scoperto dal cugino e ha dovuto scegliere dei dirigenti, non ha avuto la lucidità di scegliere quelli giusti, anche perché quando c'era ancora Andrea, correggimi se sbaglio, e fece una prima scelta, fece la scelta di Maurizio Arriva Bene, lì doveva accendersi il campanello d'allarme e capire, ma se sono questi gli uomini, tra virgolette, scelti da Elkan, speriamo che Andrea abbia lunga vita, perché altrimenti ci troviamo in difficoltà, e a quel punto sì. Quindi io non metto in discussione l'attaccamento di Elkan alla Juventus, però magari si deve far consigliare meglio.
1: Buonasera ragazzi, le cose stanno che da quando si è dimesso Andrea Agnelli, e purtroppo sono tutti, il perché c'è stata una dirigenza dopo l'altra troppo incompetente. Ora con Spalletti si è trovata la soluzione, ma è la dirigenza che è ancora un po' troppo titubante, nonostante sembra che stiano ad ascoltare Spalletti. Il quesito di Vincenzo è difficile, penso anche con il quinto posto avere un progetto ambizioso ed economico importante in futuro. Dico solo ad Elkan una telefonata ai giocatori importanti, come faceva il cugino, ci metta anche lui la faccia. Il problema è che secondo me,
0: però ti fermo un attimo, il cugino lì dici
1: li conosceva un po' meglio rispetto a John,
0: ecco. E io ti aggiungo anche questo aspetto, perché se io sono Bernardo Silva e mi chiama la Juve, come dice giustamente spesso Mirko Nicolino da noi, intanto ti chiedo, sì, ma qual è il progetto? Cioè prendete me come salvatore della patria o andate a prendere anche qualcun altro? No, guarda, noi stiamo puntando a prendere, che ne so, Lewandowski, Ellison, Rudiger, Fabian Ruiz, butto dei nomi a caso, ok? Allora io già là dico ok, c'è un progetto serio. Ma dietro i giocatori, soprattutto quelli di livello, ci sono gli agenti e i procuratori che sono di livello, che conoscono le società e che potrebbero dire: guarda Bernardo, che questa non è la Juventus di Andrea Agnelli, questa è una Juventus che ha dei dirigenti che a me non mi convincono tanto per lucidità di programmazione, pensaci bene. Era la Juventus di grandi dirigenti? Faccio sempre dei nomi per ipotesi, non è che sto spingendo uno o un altro eccetera, mi trovo Carnevali dentro, mi trovo un altro uomo mercato particolarmente bravo eccetera, c'è una struttura così. Guarda Bernardo, che si sono strutturati bene, vogliono fare le cose in maniera seria, sono attenti, preparati, secondo me è il momento giusto per andarci. Cioè dietro le scelte dei giocatori non c'è, non pensate ci sia solo il giocatore che dice ah sì vengo o non vengo, ci sono mille voci e mille cose a cui si tiene, su cui si tiene, di cui
1: ma
0: si tiene conto.
1: Ma infatti Vincenzo, chi è che andò a prendere Ronaldo?
0: Sì, allora lì fermati, poi lì cominciò, fu la grande ascesa, fu il momento in cui spiccò definitivamente il volo verso il sole Andrea Agnelli, no? Letteralmente fu la grande ascesa, però anche lì quello fu un momento straordinario, apicale della nostra storia, e calcisticamente non lo ringrazieremo mai abbastanza. Però lì ci fu anche la prima rottura
1: con Marotta, certo.
0: Certo, perché poi c'erano altre ragioni probabilmente sotto, però Marotta disse guarda io non lo farei questo passo, rischia di essere più lungo della gamba, zitto tu, sto sempre parafrasando, facciamo una cosa, se non sei d'accordo quella è la porta, abbiamo fatto il nostro tempo, via, anzi te lo dico proprio, non te lo sto chiedendo di scegliere, ti dico di andare via Fabio, chiudimi la trattativa, quando sei pronto me lo dici, prendo l'aereo, vado a prendere Ronaldo, non abbiamo bisogno di Marotta. Perfetto, colpo straordinario. Poi arrivò anche De Ligt, la Juventus non si fermò. Poi cominciò però a scricchiolare un po' tante cose, perché Paratici non fu più Paratici, perché senza Marotta Paratici doveva fare anche altro che non era il suo mestiere. E torniamo al discorso, è come se io e Alessandro dovessimo fare anche i registi mentre siamo in diretta, qualcosa ce la perdiamo, dice ma stanno perdendo colpi, non è che dobbiamo pensare a fare altre cose che magari non sappiamo fare. E quindi quello è stato un momento apicale, ma anche un momento in cui probabilmente si è perso qualcosa. Ma sarebbe bastato, guarda, sostituire Marotta con qualcun altro. Sarebbe bastato dire, guarda, non mi va più te. Chiamo Carnevali, sempre perché mo sto chiamando Carnevali in generale, ma potremmo fare qualsiasi nome. Chiamo Santarelli, mi fido di Santarelli, metto Santarelli, Paratici continua a fare quello che deve fare, io vado a prendere Ronaldo. Forse già lì qualcosa di diverso poteva accadere.
1: Io sono anche convinto, ma è una mia convinzione, tanto ringrazio Terry per le bellissime parole. Sono anche convinto che con un consigliere accanto, non so se Marotta fosse anche un consigliere di Agnelli, però credo che parlasse molto con Marotta. La vicenda Superlega non l'avrebbe gestita così. Non l'avrebbe gestita.
0: Sono d'accordo con te, ti dico la verità, sono d'accordo con te. Allora ragazzi, siamo giunti alle 18:31, ultima pausa.
1: Sì.
0: In quest'ultima mezz'ora volete provare a fare un po' voi ordine a quelli in questa società?
1: Cioè, bravo, nel senso, sì, anche perché abbiamo una marea di messaggi.
0: Quindi continuiamo a parlare di questo filone senza aggiungere altre cose che magari aggiungeremo domani con anche ospiti, eccetera. Però volete provare a fare un po' d'ordine anche voi? Cioè, ci dite effettivamente bisognerebbe strutturarsi così, oppure effettivamente il problema è questo, quell'altro, oppure come la vuoi interpretare questa analisi?
1: No, sono d'accordo. Una riflessione finale, e soprattutto la cosa grave, e ci avete sottolineato bravi, è che ciclicamente ogni anno a fine stagione si ricomincia a riparlare delle solite storie, quindi Agnelli, Marotta, Ronaldo, competenze, non competenze, Elkan, ogni anno Vincenzo.
0: Esatto.
1: Quest'anno che sembrava l'anno in cui niente.
0: Esatto. Ecco che arriva. Perché lo il problema però forse è sempre lo stesso, quindi come riordinereste?
1: Fammi ricordare l'appuntamento del 29 maggio. con il nostro raduno a Torino, al Jay Hotel, quindi il 29 maggio dalle 18:30. Come dovete fare? Semplice, mandate una mail a eventi@radiobianconera.com, vi risponderanno direttamente i nostri amici colleghi da Torino per darvi tutte le info, però è un appuntamento da non perdere, oltretutto il 29 maggio, giorno di ricorrenza, esatto, dell'Aisel, e al Jay Hotel.
0: Sede non a caso, ovviamente ci si trova a Torino, quindi ci saranno Antonio e tutti i colleghi di Torino, mentre, certo, noi saremo dalla sede di Roma, esatto, sì, quindi sì, andate a verificare tutto con l'email che va detto Alessandro. Rispondo giusto al volo a un amico che dice: no, scusami, perdona, mi è venuta la pandemia, poi la Superlega, poi le plusvalenze per distruggere tutto. Sì, sono d'accordo, l'imponderabile, però ribadisco, se in quel momento di separazione da Marotta, non che Marotta era la panacea di tutti i mali, prima di tutto sono d'accordo sempre con quello che dici tu, io faccio il De Laurentiis della situazione, non solo vai via, però ti impongo, sei sotto contratto con me, ti impongo per 2 anni di non trovare accordi con altre squadre in Italia, puoi andare all'estero ma non in Italia, perché porti i segreti aziendali della Juventus, uno. Due, non dico a Paratici, ce la fai a fare tutte e due le cose, dai, no, dico, tu continua a fare quello che splendidamente hai fatto fino ad ora, io ti trovo una figura alla Marotta da metterti vicino, e vedi che la pandemia, la Superlega, che giusto, Alessandro è saggio, intelligente, capisce, dirigente bravo, che non è impegnato a fare mille cose, avrebbe potuto dire ad Andrea, siamo sicuri che vogliamo buttarci in questa cosa qua, pensaci bene, pensaci un attimo, ne possiamo pagare le conseguenze, magari un grillo parlante esperto avrebbe potuto dare una mano. Torniamo tra poco e parliamo ancora insieme a voi.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Amici, amici di Radio Bianconera, sì, vi ringrazio anche io per i messaggi che stanno arrivando, ringrazio Terry che veramente come al solito voi siete... ci aiutate a fare contenuti di grande qualità in questi nostri dibattiti, che spero e penso ci arrivino, ci portino a inquadrare un po' le situazioni. Che vuoi dire, a parte i sogni proibiti della notte?
1: Ti è piaciuta la foto che
0: sì,
1: ti ho
0: scritto,
1: mandato,
0: ma... figurati stanotte che da fili sugna. Mangia leggero, senti a me, mangia leggero, non fare pensieri sconci, dormi sereno.
1: No, il soggetto in questione già una volta mi è venuto a trovare in sogno.
0: Sì, una roba folle proprio, una roba folle.
1: Vabbè,
0: folle.
1: Però cosa vuoi? Sentiamo un po' di vocali, va?
0: Vai Rossi, facci sentire un po' di vocali.
1: Di locali, i locali ci vai te, ma...
0: No, che tu la vuoi.
1: Equivoci.
0: E qui casca l'asino.
1: E qui casca l'asino.
9: Penso, sono Diego.
0: Ciao,
9: io concordo con te sul fatto che veramente confusione, la parola d'ordine è confusione, ma non solo da adesso ma da un bel po' di tempo, e penso che questi signori giocatori domenica scorsa con la partita con il Verona, contro il Verona, diversi di loro si sono giocati la permanenza nella Juventus, perché non sono meritevoli di indossare questa maglia. Lo si è visto, al di là delle capacità o comunque di quello che possono essere la bravura calcistica, si sono impegnati molto di più quelli del Verona, che non avevano ormai più nulla da perdere, che non loro, che dovevano lottare per raggiungere il traguardo della Champions. Veramente deludenti.
0: Allora, amico mio, che dici giustamente, ma scusate, ti impongo cosa a Marotta? Se sono la Juventus che ti mando via, un conto se lo decide lui, allora posso imporre delle condizioni, ma se sono io a mandarlo via, poi gli impongo anche di non andare in altre società, poi gli faccio fare anche le pulizie. No, ovviamente non puoi imporre a una persona, però puoi giocare sporco come gioca De Laurentiis, perché fu costretto a liberare Giuntoli per andare alla Juventus. Gli disse tu c'hai un contratto con me, io rinuncio a te, però rinuncio, ti dico io quando ci rinuncio a te, finito il mercato di tutte le squadre, passato luglio quando tu hai già impazzito tutte le azioni, dov'è che vuoi andare alla Juventus? Vai, puoi andare, vai lì e hai perso tutti i colpi, nel frattempo io ho fatto il mercato. Allora l'intelligenza, la strategia sta anche in questo. Io ti dico, vai, posso fare a meno di te, benissimo, facciamo una cosa, non mi è piaciuto questo comportamento, allora Paratici, andrà lui a presentare Ronaldo, io lo vado a prendere, Marotta tu resti con noi ovviamente, a meno che non decidi di andare, ma là deciderò io quando farti andare, resti con noi, lavori, poi decideremo il tuo futuro, completo il mercato, finisco tutto, cerco di mettere al sicuro tutta una serie di strategie di cui adesso parlo in maniera con Paratici privata, eccetera, ti faccio sentire fuori dal progetto e poi dico ok, puoi andare, siamo sicuri che l'Inter lo avrebbe aspettato tutto quel tempo? Magari non lo aspettava e quindi magari lui per un anno era costretto a non andare all'Inter, ma non era obbligato, se capita la sottile sfumatura.
1: Poi Vincenzo, secondo me c'è anche un'altra cosa molto grave, il fatto che 8 anni dopo, perché sono passati 8 anni, noi ne continuiamo a parlare. E perché continuiamo a parlare dell'attuale presidente della Prescrittese? Ne parliamo perché in realtà noi un personaggio simile non l'abbiamo più avuto. Se noi avessimo avuto un altro dirigente, perché sennò qua si sta facendo passare Marotta per Dio, e non lo è, assolutamente. Però noi non abbiamo mai pensato di aver bisogno di una figura apicale così. È questo che io rimprovero sempre, guarda, il poster ce l'ho qui dietro, ve lo potrei far vedere, di Andrea Agnelli. Però è questo che gli rimprovero, perché lui, giustamente, il delirio di onnipotenza avrebbe preso chiunque, però lui a un certo punto ha pensato di poter fare a meno di tutti, e questo pensare di poter fare a meno di tutti ci ha portato alla distruzione dell'impero romano. No, noi eravamo arrivati a avere l'impero romano, perché ha ragione l'amico Lorenzo che leggo e dice: noi ci ha distrutto il Covid e le porcate del 2022. Sì,
0: anche i cavalli di Troia che abbiamo fatto entrare, ma quello è un altro discorso.
1: Esatto, i cavalli di Troia che abbiamo fatto entrare, bravo, e però dobbiamo essere anche onesti, ci siamo un po' anche autodistrutti.
0: Ci siamo anche un po',
1: questo purtroppo lo dobbiamo raccontare,
0: ragazzi.
1: Poi il problema vero è che, anzi, i due problemi sono che noi ogni anno riapriamo Stati di Terra e che dopo 8 anni stiamo ancora a parlare di Beppino, insomma, perché chi ha preso il posto di Beppino? Dai, cioè, l'ho detto prima, oggi noi dobbiamo paragonare Comolli a Beppino? Non si può fare. Giuntoli a Beppino? Non si può fare. Non si può fare.
0: Punto,
1: non abbiamo
0: Puff.
1: Più trovato. Prendiamo Puff, appunto, che secondo me è anche più sveglio su questo.
0: Allora, no, vai, leggi.
1: Questa amarezza, Vincenzo.
0: Leggo.
1: Bisogna aspettare la fine del campionato. Se vinciamo le prossime 3 partite, abbiamo un progetto. Se non fai 9 punti, ne hai un altro più lungo, Massimiliano. Purtroppo sono stati sfortunati con gli acquisti negli ultimi anni. Io rimango convinto che la base è solida, ma mancano da anni i campioni nei ruoli fondamentali. Gli altri non riescono a gestire sempre la carretta. Immaginate quanti punti di tranquillità avremmo se avessimo azzeccato anche il solo bomber. Questo è Davide. Poi Marco dice: ragazzi, avete visto le 2 dichiarazioni del direttore Criscitiello sulla situazione del calcio italiano? No, non ho visto. Cosa ha detto?
0: Allora, io ho sentito solo quella che riguarda la sfida poi tra Udinese e Cremonese. C'è un giocatore che la Cremonese ha preso dall'Udinese, che è costretta a riscattare pagando 5 milioni all'Udinese, adesso non ricordo chi, qualora si salvasse. Quindi dice, parlando con Sticchi Damiani, cioè ha detto: ecco, tu da avvocato, una roba del genere, come la vedi? Insomma, quindi alimentando un po' di diciamo dietrologia. Questo l'ho sentito, l'altro non so a quale fa riferimento. Detto questo, saluto Michele, però non commento quello che non ho sentito in maniera diretta.
1: perché la Juve non può avere un presidente a nome di Del Piero, un vice come Buffon e affiancare Chiellini, Ottolino, un Marchisio?
0: Ragazzi, perché, ma torniamo un'altra
1: ragazzi,
0: volta
1: con i nomi non si va da nessuna parte.
0: No, ma poi che c'è mica i giocatori che hanno vinto in campo, poi vincono anche di tra le scrivanie. Noi già adesso ci stiamo interrogando su Chiellini, che comunque rispetto agli altri ha fatto dei studi, ha fatto un percorso e si sta preparando a fare una roba del genere. È questo che dobbiamo evitare. Cioè, se io dovessi scegliere ad oggi, ve lo chiedo, tanto ho fatto questo nome così perché mo mi è presa sta fissa, ma non perché lo voglio, ma perché mi è preso sta fissa come esempio, eccetera. Se io devo scegliere per ricostruire la Juventus tra Marchisio e Carnevali, chi scelgo? Carnevali. Se io devo scegliere tra Buffon e Carnevali, chi scelgo? Carnevali. Se io devo scegliere tra Chiellini e Carnevali, chi dico? Ma lo tengo Chiellini, ma vicino a Carnevali. Cioè, io non è che dico, ah, prendo Del Piero capitano, prendo Buffon, non è che uno va in porta, uno va in campo, uno tira le punizioni, uno eventualmente si mette in campo a centrocampo. No, devono fare i dirigenti, che è un altro mestiere.
1: Per esempio, uno che non prenderei mai come dirigente è Buffon. Mai nella vita lo prenderei, sono sincero.
0: Ma non credo che abbia le stimmate per fare. Lui è un grande.
1: È un grande
0: ex giocatore, è un grande via di mezzo, no? Tra ex calciatore, una persona che magari tu ascolti, può darti tanti consigli, eccetera. Però, ragazzi, Andrea Agnelli disse a Buffon quando si ritirò la prima volta dalla Juve con le lacrime eccetera,
1: studia,
0: gli disse,
1: e poi
0: ti faccio fare uno stage alla Juve di 6 mesi e poi fai il dirigente. Cioè Andrea Agnelli, che è uno che si prepara e che prepara. Tu dici sì, ma Nedved che cosa ha fatto? Per Nedved ha fatto un percorso direttamente interno e ha studiato anche lui, certo, ha studiato anche lui, ha fatto un percorso di gavetta interno. Cioè Andrea Agnelli non avrebbe mai detto a Buffon domani sei il nostro dirigente, avrebbe detto gli ho proposto di fare uno stage di 6 mesi e di restare con noi. L'avrebbe formato, perché è giusto. Perché non è che se io faccio lo speaker qui domani vado in politica e faccio il politico. No, non lo so fare, non lo posso fare. Dovrei fare una formazione, un percorso. Perché ogni mestiere ha i suoi segreti, ogni mestiere ha le sue caratteristiche, ha le sue richieste di competenze, che non è detto che si abbiano, a prescindere perché mi chiamo Buffon. Vuoi aggiungere altro?
1: Sì, ascoltiamo un vocale.
0: Vai, Rossi.
10: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono Beppe da Torino. Allora, io credo che il prossimo anno, a prescindere da quale posizione riusciamo a raggiungere, chiaramente tutti ci auguriamo di arrivare in Champions League, il primo acquisto da fare è cambiare assolutamente il portiere. Vedo che adesso anche voi lo state criticando, io lo dico da quando è arrivato e mi è sempre stato detto anche dagli amici, no, ma Di Gregorio è l'ultimo dei problemi. Invece per me è il primo dei problemi, perché comunque il portiere della Juve, anche se subisce un solo tiro in una partita, è lì che fa la differenza. Invece lui è un portiere, purtroppo non voglio definirlo mediocre, è un buon portiere da Monza, che magari è abituato a essere preso a pallonate e allora si esalta nei momenti, diciamo, dove anche stai perdendo ed evita un tracollo generale, però sulla singola occasione lui non c'è mai. E poi obiettivamente quest'anno gli errori sono stati troppi, da Milano, anche i 2 gol presi col Como, a Firenze, cioè, ne ha combinate di cotte di
1: più. Io credo sia un ottimo secondo portiere.
0: È un ottimo secondo portiere che deve crescere, però.
1: Però sì, però l'amico dice una cosa vera. Ma vedi, criticare i nostri ragazzi ci fa sempre male. Soprattutto poi un ragazzo serio come Di Gregorio. Perché Di Gregorio è un ragazzo molto serio. Anche nelle dichiarazioni parla poco, molto posato. A me fa male criticarlo. Però mi sentirei di prendere in giro i tifosi nel dire che non è un problema. No, è un problema.
0: Un problema.
1: Perché se Svilar conto i punti che ha dato alla Roma, è qui conto i punti che ci ha fatto perdere. E sono tanti. E sono tanti. E sono tanti. Poi avessi avuto un attaccante normale davanti, un Vlahovic della situazione, quindi normale, magari qualcuno l'avremmo recuperato. Non ce l'abbiamo avuto. E se mi viene a mancare il portiere è un problema serio. Quindi sì, quello deve essere il primo tassello da mettere. Champions, Conference, Europa League, decimo posto, retrocessione, il portiere è la prima cosa da fare.
0: Sì, non c'è dubbio, perché poi i punti pesano, e il portiere, gli l'attaccante e il portiere sono due ruoli fondamentali. Uno segna, l'altro para. Sembra banale dirlo, ma noi non abbiamo né quello che segna né quello che all'occorrenza, nel tiro più particolare, para, perché, e questo già ti fa cadere un po' le braccia a terra. Dopodiché apro una breve parentesi, poi ci sentiamo altre note vocali. In tanti ci hanno scritto una cosa che io trovo giusto evidenziare, non l'abbiamo snobbata, semplicemente stavamo parlando di altre cose, quindi ci siamo un po' infervorati. Però vedere che Locatelli viene anche multato per un'ammonizione che non è mai un'ammonizione, Bastoni invece viene candidato per il premio Rosa Camuna, vi dà il quadro della situazione, e non aggiungo altro. Vuoi aggiungere altro tu? Il silenzio.
1: Ma
0: che cosa? Parla.
1: Ma Vincenzo, non voglio far chiudere la radio.
0: Va bene, sentiamo qualche nota vocale allora. Vai, Rossi.
11: Buonasera, Simone da Buti. Allora, a parte che non si dorme dal pareggio col Verona, è una tragedia. Io ho 52 anni, 51 e mezzo, e non si dorme. Però, siccome è 5 maggio e il godimento di quel giorno penso sia quasi irripetibile, ora ho sentito un'intervista, come sempre intervistano Dente Giallo, quello che l'anno di Calciopoli ha messo Facchetti a far presidente, così di mezzo Ciandolo, questo è il bene che gli voleva di quella gente lì, e lui ha detto che era uno schifo, qui non c'è niente. Ma scusi, ma se lui è tanto onesto, perché non ha rinunciato alla prescrizione e si è fatto processare da Palazzi, dall'eroe Palazzi, che quando ha schioccato la Juve in Serie B era un fenomeno, e quando schioccato poi scrisse che l'Inter doveva andare in C non capiva più nulla. Io vorrei sapere perché non rinuncia alla prescrizione, perché questi cartonati non capiscono. Io spesso a pranzo, al lavoro, si parla di calcio, e oggi è 5 maggio. Allora, questi qui che dicono no, ma voi rubavi, non si ricordano nemmeno che quell'anno lì c'era Facchetti presidente, capito? No, non è possibile, non lo sanno, non sono informati, bravo, perché i suoi organi non gliele danno queste informazioni, danno solo informazioni, bravo, che sono belli, mio, sono bravi, sono forti, e loro stanno sempre puliti.
1: Saluto con affetto l'amico della provincia di Pisa, che poi ha detto schioccato meraviglioso, e saluto anche Vito, che sono d'accordo con quello che scrivi, Vito, per rimanere a Pisa. Oggi è il 5 maggio, gliela dedichiamo con tutto il cuore,
0: ovviamente,
1: sia a quelli che hanno denti gialli, sia a quelli che hanno un po' meno gialli. A Materazzi, quelle lacrime sono state una delle cose
0: che ho fatto vincere uno scudetto,
1: che più mi hanno fatto godere nella vita calcistica, le lacrime di Materazzi insieme alla testata di Zidane, le lacrime di Ronaldo Pagliaccio. Quindi sono gioie che ci porteremo sempre nel cuore. Tra l'altro, loro sono perfettamente rappresentati. Ho visto un'immagine veramente pessima di Nicolino Berti in una condizione pietosa. Loro sono questa roba qua davanti allo store del Milan, che peraltro hanno in qualche modo insomma, riempito di adesivi e cose varie. Ragazzi, fateli godere, terminerà il loro momento.
0: Poi venitevi a sedere sulla riva del fiume insieme a me e a Santarelli.
1: Sì. Io sto sulla riva del fiume.
0: Ah, c'è anche, ho visto Andrea anche.
1: E quale? C'è un sacco di Andrea.
0: Seduto sulla riga del fiume. Nel punto più alto, sta lì proprio col ghigno. Quel ghigno che ha chiamato Spalletti anche. Sentiamoci un'altra nota vocale. Io sto lì che aspetto. Guardo, non commento, racconto e aspetto. Rossi.
12: Ciao Ale, ciao Vince, Luciano da Roma, abbonati in sud. Io
1: ciao, caro.
12: Un discorso generale, non ho seguito l'inizio il vostro intervento, per cui quello che a me fa veramente fatica da vecchio tifoso juventino che è andato allo stadio per tanti anni, poi per un po' non c'è andato e adesso sono anni che un'altra volta abbonato in sud, la fatica vera che io faccio è non tanto che non si vinca, perché può succedere nello sport, ma che non si vede una direzione, non si vede un'idea, non si vede una struttura che abbia un senso. Siamo sempre a ripartire. Questo è quello che sta stancando noi tifosi.
1: Bravissimo.
12: I giovani non si avvicinano più e gli anziani come me, ormai stagionato tifoso juventino, si comincia a stancare perché non ci mettono loro l'impegno, non ci mettono loro la cazzimma, e parlo sia del campo che di fuori, e noi a questo punto ci stiamo un po' stancando, è la parola che mi viene in mente. A questo punto io per la prima volta dopo tanti anni non sono sicuro che il prossimo anno rinnoverò l'abbonamento, che vale tanti sacrifici, andate e ritorni, permessi sul lavoro, mi sta venendo meno la forza.
0: Questo, anche questo, da far sentire a Cambiaso.
1: Anche questo lo farei sentire a Cambiaso.
0: Sì, sì, sì.
1: Ora non soltanto a Cambiaso.
0: Immaginavo che lo stavi dicendo.
1: Senti, io veramente oggi vi abbraccio ancora più forte degli altri giorni. È una puntata bellissima, con tanti messaggi straordinari. Bravi, siete veramente l'anima della Juventus, non c'è niente da fare, noi possiamo vantarci di questa roba qua, abbiamo l'anima della Juventus e questa è la cosa che mi riempie di gioia, e puntate come quelle di oggi me lo confermano sempre di più.
0: Aggiungo solo una cosa, la questione dello stare seduto sulla riva del fiume, perché noi in questa bellissima puntata abbiamo raccontato, ripercorrendo la Juventus vincente di Andrea Agnelli, quella che era la struttura che ci ha portato a vincere e quello che portò quella struttura a venire meno. Qual è la metafora che abbiamo utilizzato di più, Ale?
1: È che ci si avvicina al sole e ci si brucia.
0: Quella di Icaro, perfetto.
1: Di Icaro, certo.
0: Magari questo errore l'ha commesso anche qualcun altro.
1: Ma io me lo auguro di cuore, perché
0: è della natura umana. Quando io sento di avere totalmente il controllo, a volte mi spingo oltre, ma sto parlando di situazioni umane, non sto parlando di indagini in corso o cose del genere.
1: Secondo me però quella persona a cui tu fai riferimento,
0: magari possono essere anche più di una persona,
1: di cui ne abbiamo parlato oggi, è molto scaltra in questo.
0: Sì, e ma io sono convinto che tutte le persone, che nessuno, cioè se io vado a scavare nella vita di Rossi perché voglio scavare, ok,
1: lo trovo con, secondo la
0: te non trovo qualcosa che dico hai capito, sì. Rossi
1: se però voglio rispondo.
0: Se voglio allora, lo trovo. Io non credo che esista una persona inattaccabile al mondo.
1: Bravo, ma io ti rispondo, caro Manano.
0: Diventa inattaccabile una persona che non voglio attaccare, tutto qua.
1: Se io vado a scavare nella vita di Rossi, sicuramente trovo che la notte si traveste e va a ballare nei night. E ci sta. Poi, se vado a scavare nella vita di Rossi, scopro che frequenta i centri massaggi cinesi. E lo vado a scoprire perché insieme a Turco. Scopro che, insomma, tante cose che non dovrei scoprire. Poi dice vado a cercare nella vita privata di Marangio, però magari Marangio ha tutta una serie di coperture politiche, Marangio ha una serie di coperture politiche, per cui dice guarda, allora, ma te cosa hai fatto? Allora non bisogna.
0: Però poi magari, può succedere che però poi magari può succedere sempre che, vabbè dai, non ci spingiamo troppo oltre, vediamo Maraggio quello che succede, mio. Vediamo quello che
1: le
0: succede.
1: Le coperture politiche che tu hai,
0: sì, hanno, io credo,
1: hanno coperto tante, Rossi
0: sono
1: poverino
0: d'accordo.
1: Lo hanno messo in prima pagina che ballava lì col cinese,
0: sono tutto, d'accordo, io
1: con la parrucca, e te Marangio che balli altrettanto con i cinesi,
0: sì.
1: Cinesi per carità, apriamo una Vincenzo,
0: io
1: mio.
0: Però sono convinto che così come le persone possono essere attaccabili, frangibili, eccetera, anche i sistemi lo possono
1: amore
0: essere.
1: Amore mio,
0: dica.
1: Ma se tu oltre alla copertura politica, ok, hai anche la copertura, diciamo così, di chi dovrebbe indagare, perché magari il tuo, magari hai un amico che è il procuratore di quella Repubblica, Ma chi te lo viene a dire che tu magari, ballavi sul cubo con
0: magari,
1: un cinese?
0: Magari un
1: magari. Povero Rossi, che ballava sul anzi sotto il cubo con un cinese sopra, Rossi è venuto fuori.
0: Magari,
1: dai,
0: magari c'è Quintiliano che lavora per quella persona che dice: sai che c'è, lo dico io e poi me ne vado. Senza dirlo al boss. E che ne so. Sai, anche fidati che... Vabbè, poi vediamo. Comunque noi
1: allora,
0: racconteremo sempre comunque.
1: C'era un bellissimo film che tu avrai visto che si chiamava Gola Profonda.
0: Vabbè. Sei pessimo, sei pessimo.
1: Allora, allora, o esce... Ma
0: che non era l'informazione.

0: Rimettiti.
1: Ciao ragazzi,
0: È pronto Quintiliano, lo lascio nelle mani di Federico Rossi e di tutti quanti voi. Ciao Fede, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti. Ancora qua, stai santa. Vatti a mettere la copertina a letto, vai. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì alle 15.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, e gli chiese espressamente di prenderne il suo posto, la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles-Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare

0: quella da allenatore, allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
1: Eroi in bianconero.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Radio Bianconera.
2: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol, un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina. Il 7 con il Como. L'8 con il Verona. Il 10 con Inter e Ascoli. E l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per d'utilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato. Noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
2: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchese decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981, infatti, portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Laudrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
2: Eroi in bianconero.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz, a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. Teheran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto un incendio in un centro commerciale in Iran ha causato 8 morti e 36 feriti. Non vi sono al momento indicazioni di un collegamento con la guerra in corso.
0: Intanto Trump è tornato ad attaccare il Papa. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, affonda il presidente americano. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Resta confermata per domani, malgrado le tensioni, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano.
1: Shock in Brasile, dove è avvenuta una sparatoria all'interno di una scuola di Rio Branco nell'Amazzonia occidentale. Un ragazzino di 13 anni sarebbe entrato armato nell'istituto aprendo il fuoco contro i presenti e uccidendo due persone, dipendenti del plesso, che avrebbero tentato di fermare l'attacco. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza. Il 13enne, secondo i media locali, sarebbe stato arrestato insieme al padre in quanto proprietario dell'arma da fuoco utilizzata.
0: Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi.
1: Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati già condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale, ritenuta la causa dei decessi. Irrevocabile dunque la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni.
0: Il calcio con la Champions League. L'Arsenal vince la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il ritorno è in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 6 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, ma partiamo dalla partita di ieri sera di Champions League, perché si è stata decretata la prima finalista di questa edizione della Champions, appunto, ovvero l'Arsenal. Leggendo da tutto Juve, Champions League, Arsenal in finale, Saka decisivo contro l'Atletico. L'Arsenal di Mikel Arteta supera l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e conquista la finale di Champions League, dove il 30 maggio affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, partita che si giocherà questa sera. Dopo l'1-1 dell'andata, la sfida si decide a Londra grazie a un gol di Bukayo Saka poco prima dell'intervallo, che indirizza la qualificazione dei Gunners. Nella ripresa Diego Simeone prova a cambiare volto alla partita con una serie di sostituzioni, tra cui quelle di Griezmann e Julian Alvarez, ma l'Atletico non riesce a reagire. Nel finale è ancora l'Arsenal a sfiorare il raddoppio con Victor Gyökeres, che va vicino al gol che avrebbe chiuso definitivamente la contesa, ma appunto decide Bukayo Saka e allora passa l'Arsenal in finale di Champions League. Milan e Juve frenano ancora, si legge sempre da tutto Juve in un articolo di ieri in tarda serata. Milan e Juve frenano ancora, la Roma ne approfitta, dimezzata la quota Champions per i giallorossi. La lotta per un posto nella prossima Champions League torna più incerta che mai. I passi falsi di Milan e Juventus riaccendono le ambizioni della Roma, che sfrutta il momento favorevole e rientra pienamente in corsa per la top 4. Secondo quanto riportato da AgiPro News, i bookmaker registrano un netto cambiamento nelle probabilità. Per i betting analyst, le chance dei giallorossi di chiudere tra le prime 4 si sono rafforzate sensibilmente, con quote scese nell'intervallo tra 2,50 e 2,75 rispetto alla quota 6 di pochi giorni fa. A spingere la rimonta della squadra guidata da Gasperini è soprattutto il rendimento recente. 10 punti conquistati nelle ultime 4 gare hanno rilanciato le ambizioni europee, cancellando gli effetti del pesante stop subito a San Siro contro l'Inter. Di contro il Milan paga un periodo complicato, con una sola vittoria nelle ultime 5 giornate. Nonostante il rallentamento, la formazione allenata da Allegri resta comunque in una posizione favorevole nella corsa Champions, con una quota di 1,16, leggermente più alta rispetto all'1,03 precedente all'ultimo turno. Anche la Juventus registra un lieve peggioramento nelle valutazioni, la quota passa da 1,20 a 1,40, segnale di un margine di sicurezza ancora presente ma meno solido rispetto alle settimane precedenti. Non riesce invece a sfruttare l'occasione il Como, che dopo lo 0-0 contro il Napoli ha perso, diciamo, un'occasione importante visto il pareggio della Juventus e dunque ha lasciato invariato il distacco con i bianconeri per quanto riguarda appunto la corsa alla Champions League. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve, il primo piano di questa notte: Juve, ecco il rimpianto di mercato, la corsa alla Serie A e soprattutto alla qualificazione in Champions League si arricchisce di un grande interrogativo. Quanto pesa oggi per la Juventus non aver puntato su Wesley, protagonista con la Roma, arrivato in estate dal Flamengo per circa 30 milioni, è diventato uno dei punti di forza della Roma. Prestazioni decisive, inserimenti offensivi e gol pesanti. Il suo impatto sulla stagione giallorossa è sotto gli occhi di tutti, un rendimento che lo ha reso uno dei fattori chiave nella corsa Champions della Roma. La Juventus aveva seguito il giocatore già in estate, il profilo era noto, apprezzato e persino consigliato da Danilo, ex capitano bianconero e suo connazionale, oggi tra l'altro Danilo proprio al Flamengo. Nonostante ciò la dirigenza ha scelto altre strade, investendo su profili diversi e lasciando spazio alla Roma. Un errore di mercato che pesa, col senno di poi la mancata operazione appare come un errore evidente. Wesley avrebbe potuto offrire profondità sulla fascia, qualità offensiva, capacità realizzativa, caratteristiche che sono mancate alla Juventus in diversi momenti della stagione. Sfida Champions, Juventus e Roma appunto sono le due che stanno lottando. La crescita della Roma rende ancora più acceso il duello con la Juventus per un posto in Champions League. Il rischio dei bianconeri è doppio: perdere terreno in classifica e dover rimpiangere una scelta di mercato che oggi pesa come un macigno. Il caso Wesley rappresenta un esempio chiaro di come una decisione estiva possa influenzare un'intera stagione. E quindi ecco, il primo piano di Massimo Pavan si concentra appunto su questo rimpianto designato e disegnato da Massimo Pavan. Noi invece ci dobbiamo spostare sulla Gazzetta dello Sport, perché arriva una breaking news dell'ultima ora, notizie che chiaramente non fanno piacere ovviamente, ed è una breaking news appunto di questa mattina, un lutto. Si legge dalla Gazzetta dello Sport: addio a Evaristo Beccalossi, è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi. Con i nerazzurri giocò dal 78 all'84, vincendo lo scudetto con Bersellini in panchina. Idolo dei tifosi, divenne celebre anche per la sua ironia e per i due rigori sbagliati in 7 minuti nella Coppa delle Coppe contro lo Slovan Bratislava. Lui era nato a Brescia il 12 maggio del 56, aveva iniziato la carriera con il Brescia appunto nel 78, il grande salto all'Inter, gol, vittorie, tra cui uno scudetto e una Coppa Italia, e grandi prestazioni. È diventato velocemente idolo dei tifosi nerazzurri fin quando non aveva lasciato Milano per Genova sponda Samp. E quindi ecco, arriva questa notizia del lutto. Lui che avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, è morto nella notte tra martedì e mercoledì nella clinica poliambulanza della sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo il malore accusato a gennaio del 2025. Negli ultimi anni aveva lavorato come opinionista televisivo, celebri i suoi spot con lo slogan "Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto", ma era rimasto anche nel calcio, ricoprendo il ruolo di capo delegazione delle giovanili della Federcalcio. E quindi ecco, è arrivata questa notizia dell'ultima ora, che chiaramente non sono notizie che ci piacciono, specialmente di prima mattina, però insomma è anche per dovere di cronaca giusto riportarle, al di là poi di tutti dei colori del colore della maglia, però insomma queste notizie vanno giustamente riportate. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, a partire da quella della Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'Inter, sullo scudetto vinto dai nerazzurri. "Vedo solo Inter", questo è il titolo in prima pagina. Sulla Rosea: "Thuram scatenato, i tifosi impazziti, vedo solo Inter, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro è a tinte nerazzurre". In taglio alto si parla del Milan, rientro record per il croato, Modric c'è in panchina con il Genoa, in campo con il Cagliari, derby di Roma e sicurezza, caos calendario, con Sarri che torna a prendersela con il calendario. "È una vera vergogna farci giocare il derby contemporaneamente con la Roma", questo è... E sono state le parole di Maurizio Sarri. Si parla anche di Champions League in prima pagina. L'Arsenal vola in finale, Bayern Paris Saint-Germain oggi all'ultimo gol. Ieri i funerali a Padova invece di Zanardi, migliaia all'addio, seguiremo il tuo esempio, con appunto i funerali dell'ormai ex atleta paralimpico. Si parla anche di tennis, di spalla, degli internazionali d'Italia, Sinner match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che appunto si concentra principalmente sulla vittoria dell'Inter in campionato e della volontà di rimanere in nerazzurro per quanto riguarda Marcus Thuram. La prima pagina del Corriere dello Sport invece si concentra sul derby d'Italia che si può accendere sul mercato. Si parla del nome di Muharemovic, ex difensore della Juventus, che l'Inter sta cercando. e appunto si legge Muharemovic che duello, il titolo è Mua il dispetto, scontro totale su Muharemovic, mossa a sorpresa del club di Elkan, tavolo per tre, l'Inter spinge per chiudere ma la Juve chiama il Sassuolo, Ausilio ha impostato l'affare con Carnevali, Ottolini prova a riportare a Torino il difensore facendo leva anche sul 50% della rivendita, riflessioni su Bastoni, futuro in sospeso per quanto riguarda appunto la difesa dell'Inter. E poi si parla anche di Champions League in taglio alto e in finale di Champions e può vincere la Premier dopo 22 anni, Arsenal febbre a 90, Arteta elimina l'Atletico, 1-0 gol di Saka, rissa nel recupero. I Gunners non hanno mai alzato la coppa più prestigiosa, alle 21 Bayern Paris Saint Germain, Luis Enrique riparte dal 5-4 dell'andata, in palio c'è l'altro posto per la sfida di sabato 30 maggio a Budapest. Di spalla si parla anche delle altre big del campionato, il confronto dopo un mese e mezzo di gelo, Napoli tregua tra Conte e Lukaku. Big Rom è tornato a Castelvolturno, ha incontrato l'allenatore e i compagni, si allenerà ancora a parte. Un anno da incubo per Rafa, Leao agita i pensieri del Milan, dal 2019 mai così male in rossonero, ha completato solo 24 dribbling su 56 e il gol gli manca da 65 giorni, conferma in bilico. I messaggi di Giampiero ai Friedkin, Roma, Gasp chiede patti chiari, acquisti, nuovo direttore sportivo e staff medico, il tecnico vuole incidere di più, quest'anno all'inizio non ci siamo capiti. Dichiarata la decadenza di Zappi per quanto riguarda l'AIA, niente dimissioni, commissario in arrivo. Tennis internazionali a Roma, Berrettini dice Sinner campione in tutto e poi sempre in taglio basso si parla anche ieri a Padova dell'addio ad Alex, amare la vita, l'eredità Zanardi, appunto come dicevamo prima, ieri sono andati in scena i funerali di Alex Zanardi e quindi questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. C'è anche la prima pagina di Tutto Sport come al solito e si parla del mal di Bremer, dubbi reciproci, il brasiliano può essere ceduto, mal di Bremer, tre big da Juve, Kim, Stones e Ake in corsa per la nuova difesa di Spalletti. Gleison ha chiesto scusa per l'errore col Verona ma si aspettava una chiamata dal club per rinnovo e adeguamento, le parole del tecnico e la clausola da 58 milioni, oltre al sudcoreano Kim del Bayern e ai due centrali del City, Stones e Ake, in ballo anche Baidu e Ordóñez, a sinistra c'è El Karouani, nomi che insomma sono ancora meglio, ancora bene da studiare, perché così alla prima lettura probabilmente forse non sono considerabili da Juve. L'addio a Zanardi, commozione ma anche gioia, grazie Alex, ci hai cambiato la vita, personalità, atleti disabili, tantissima gente comune sotto la pioggia di Padova, hanno salutato il campione capace di andare oltre ogni limite, il tuo esempio ci ha fatto pensare a cosa abbiamo e non a cosa ci manca. Di spalla si parla delle semifinali di Champions, festa Saka, furia Ciolo, godiamoci Bayern, Paris Saint-Germain, l'Arsenal elimina l'Atletico, 1-0, Simeone reclama due rigori, che attesa in Baviera dopo la fantanotte di Parigi, Luis Enrique parte da 5-4, insomma se non avete niente da fare questa sera Bayern e Paris Saint Germain può essere un'ottima soluzione televisiva. Il portiere ai saluti, si parla anche del Toro su Tutto Sport, Falcone ciao Lecce, il Toro va in pressing pronto per un'altra esperienza, Petrachi lo marca stretto da mesi ma cresce la concorrenza, l'alternativa è Livakovic, portiere che il Toro segue già da diversi mesi. Effetto scudetto, Inter, Jones manda like, Nico Pass anche in leasing. E poi che caso a Madrid, la bella vita e i mondiali, rabbia Real per Mbappé, che tra l'altro è stato anche avvistato in un weekend di vacanza a Cagliari e quindi forse il Real non ha particolarmente gradito. La prima pagina anche del QS, del quotidiano sportivo, si concentra sulla Juventus con l'abbraccio tra Ildiz e Spalletti in prima pagina. Tre gare per il quarto posto decide mercato e futuro, Juve volata da Eurobrividi, questo è il titolo dedicato alla Juventus. I piani di Kivu dopo il trionfo, Nico Pass diventa l'obiettivo numero uno con l'Inter che appunto sembra aver definitivamente messo gli occhi e l'interesse sul trequartista e sul fantasista argentino che verosimilmente tornerà al Real Madrid a fine stagione. Champions, l'Arsenal vola in finale, Bayern, Paris Saint-Germain, aria di show, e speriamo che non venga messo troppo hype su questa partita e ne venga fuori 1-0-0. Allegri tiene a rapporto il gruppo, luce a Milanello, Modric si rialza e torna in campo, il croato accelera dopo l'operazione allo zigomo, rinnovo in sospeso, il futuro resta un'incognita. Questo il quadro anche della prima pagina del quotidiano sportivo. Citavo Nico Pass, trequartista e fantasista, e a proposito di trequartista ne ha parlato Franco Ceravolo ieri, ospite a Cose di Calcio, i microfoni di Radio Bianconera. Un trequartista, una figura che manca alla Juventus e che sta cercando appunto di colmare prendendo Bernardo Silva. Franco Ceravolo, che ha parlato anche di Luciano Spalletti.
1: Ma non devo finire nulla, stiamo parlando di un profilo importante, un allenatore, diciamo, che non c'è bisogno di, diciamo, di dire null'altro su di lui. I risultati parlano dell'esperienza, lui sa cosa fare in queste circostanze, ma in campo non va lui, ma la squadra. Quindi sappiamo che la Juve ha delle carenze, diciamo, di organico su alcuni ruoli. Io credo che Spalletti avesse fatto non un buon lavoro, ma un grande lavoro, quindi ha meritato ampiamente la riconferma e creando i presupposti, spero naturalmente raggiungendo un obiettivo che almeno, insomma, sembrava prima di domenica sulla carta abbastanza agevole, invece adesso, diciamo, ci sono complicati un po' la situazione, ma non è, ha sempre un punto di vantaggio sulla Roma. Voglio dire, è lì, per cui spero che possa raggiungere l'obiettivo, ma altrimenti penso che la società sa già i passi che deve fare, avendo confermato, facendo bene Spalletti, e creando i presupposti per avere una squadra in futuro importante che possa veramente lottare per lo scudetto. Se ha detto Spalletti, lui sa più di tutti che cosa manca, li vede tutti i giorni il calciatore, non ha bisogno di consigli. Ma ha detto bene, qua c'è bisogno di intervenire naturalmente in ogni reparto, sicuramente va preso un pezzo da 90 per essere, diciamo, trainante per gli altri, ma soprattutto anche a livello caratteriale, perché ci vogliono anche giocatori di qualità, ma anche giocatori di personalità, perché se hai qualità non hai la personalità, allora quella se la mangi è presa, quindi bisogna cercare di non sbagliare in sostanza.
0: Queste le parole di Franco Ceravolo. Noi facciamo un passo indietro rispetto alle prime pagine sulle notizie di Tutto Juve, perché parliamo di un nome che è stato citato da Tutto Sport in prima pagina, ovvero quello di Kim Min-jae. Il nome di Kim Min-jae torna protagonista, si legge su Tutto Juve, torna protagonista del calciomercato europeo. Il difensore sudcoreano, sempre meno centrale nel progetto del Bayern Monaco, potrebbe dire addio alla Baviera già nella prossima finestra estiva, riaccendendo l'interesse dei top club. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern avrebbe già stabilito la valutazione del difensore tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra importante ma considerata accessibile per diverse big europee alla ricerca di rinforzi difensivi. Tra i club più interessati spiccano Juventus in primo piano, ma poi anche Inter, Newcastle, Tottenham e Milan. Una vera e propria corsa internazionale per assicurarsi un centrale esperto, fisico e già abituato ai palcoscenici di livello. La stagione al Bayern Monaco è stata condizionata dalla forte concorrenza interna con Ta e Upamecano, un contesto che ha ridotto il suo minutaggio e aperto concretamente alla possibilità di una cessione. Anche il Fenerbahce segue con attenzione la sua situazione, ma l'elevato costo complessivo dell'operazione rende la trattativa complicata. Con esperienza internazionale e qualità difensive di primo livello, Kim rappresenta una delle migliori opportunità del mercato estivo. La Serie A sogna il ritorno dell'ex Napoli, mentre Juventus e Inter valutano seriamente il colpo per rinforzare il reparto arretrato. I bianconeri però non spenderanno più di 35 milioni di euro. In questo senso il rapporto con Spalletti, che lo ha avuto appunto al Napoli, potrebbe fare la differenza. Il primo piano di Massimo Pavan di questa mattina su Tutto Juve: perché non Gatti? La scelta fa discutere, la gestione dei cambi continua a far discutere in casa Juventus, e soprattutto dopo quanto visto nell'ultima gara contro il Verona. L'esclusione di Federico Gatti nei minuti finali ha sollevato più di qualche dubbio tra tifosi e addetti ai lavori. Cup Miners dentro, Gatti fuori, scelta che fa discutere. Nel momento in cui la Juventus cercava presenza in area e peso offensivo, dalla panchina è entrato Thun Cup Miners, mentre Federico Gatti è rimasto fuori. Una decisione che lascia interrogativi. Proprio Gatti, già decisivo con il gol contro la Roma, avrebbe potuto rappresentare un'arma importante nel forcing finale. Nonostante alcuni limiti tecnici in impostazione, Gatti ha caratteristiche uniche nella rosa bianconera: grande presenza fisica in area, pericolosità sulle palle inattive, capacità di creare scompiglio tra le difese avversarie, determinazione e grande carattere, qualità che soprattutto nei minuti finali possono fare la differenza. Scelte tecniche e dubbi tattici, le valutazioni di Luciano Spalletti in questo contesto decisionale fanno discutere. L'ingresso di Cup Miners non ha inciso, mentre l'assenza di Gatti ha tolto una possibile soluzione offensiva alternativa. Non c'è certezza che con Gatti la partita sarebbe cambiata, ma è plausibile pensare che sulle palle alte avrebbe potuto creare maggiori pericoli. Difensori decisivi da Gatti a Bremer. Giocatori come Gatti e Bremer hanno spesso risolto partite complicate, risultando decisivi anche in zona gol, e ignorare questa opzione nei momenti chiave può rappresentare un limite nella gestione della gara. E la partita contro il Verona conferma una sensazione: la Juventus deve sfruttare meglio le proprie risorse, soprattutto nei momenti decisivi. Le scelte dalla panchina possono cambiare le partite, e in questo caso l'esclusione di Federico Gatti resta un punto interrogativo pesante. Questa è appunto la sentenza e la domanda anche che si pone Massimo Pavan nel suo primo piano di questa mattina. Garanzia Luciano, si legge su Tutto Juve. Juventus missione Champions, Luciano Spalletti carica il gruppo con i video e cambia i piani verso il Lecce. Alla Continassa scatta la fase decisiva della stagione, la Juventus si gioca tutto nelle ultime tre giornate e non può più permettersi passi falsi. L'obiettivo è chiaro: qualificazione alla Champions League senza calcoli. Per riuscirci serviranno tre vittorie, a partire dalla trasferta contro il Lecce. Per ritrovare fiducia e identità, Spalletti punterà su una strategia già utilizzata in passato: mostrare al gruppo le migliori prestazioni stagionali, un modo per riaccendere certezze e ricordare alla squadra il proprio potenziale. Il messaggio è diretto: niente alibi, niente percentuali. Come sottolineato anche dal capitano Manuel Locatelli, la squadra deve sentirsi al 100% sotto ogni aspetto. Servono imprevedibilità per tornare incisivi, cattiveria per concretizzare le occasioni. Il recente pareggio contro l'Hellas Verona ha alzato il livello di allerta, rendendo inevitabile una reazione immediata. Spalletti vuole una squadra libera dalla paura e capace di esprimersi nella sua versione migliore. La risposta arriverà dal campo, ma il segnale è già chiaro: la Juventus ha tutto nelle proprie mani. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Locatelli e Holm al lavoro anche durante il riposo. Juventus, Locatelli e Holm al lavoro anche nel giorno di riposo. Obiettivo Champions e possibili scelte di formazione verso Lecce. La Juventus non si ferma nella corsa alla Champions League anche nel giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Due giocatori hanno risposto presente alla Continassa, Locatelli e Holm. Per entrambi solo terapie, ma il rientro in gruppo è già previsto nelle prossime ore. Juventus testa a Lecce mini campionato per la Champions. Archiviato il deludente pareggio contro il Verona, la Juventus guarda avanti. L'obiettivo è chiaro: vincere le ultime tre partite e conquistare la qualificazione senza dipendere dai risultati delle rivali. Con la Roma a meno 1 e il Como a meno 3, il calendario propone tre sfide decisive: Lecce in trasferta, la Fiorentina e poi il derby con il Torino. Tre sfide da non sbagliare, secondo la Gazzetta, ma non solo, perché è abbastanza lampante ed evidente come per la Juventus sia necessario vincere tutte e tre le partite. La Juventus allo stato attuale ha non la fortuna, ma il vantaggio di poter avere il proprio destino nelle proprie mani, e di conseguenza vincere le tre partite significherebbe assicurarsi di diritto, e senza dover guardare gli altri risultati, la qualificazione alla prossima Champions League. Andiamo a sentire invece le parole di Paolo Pirisi, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè, lui che ha parlato della situazione legata al fair play finanziario.
2: Ma allora, è una il fatto che la Juve debba da qui al 30 giugno, per motivazioni di fair play finanziario, incassare almeno 30 milioni di euro, non dipende dal quarto posto meno, quindi è un argomento che va al di là del quarto posto e del piazzamento Champions. La Juve di quegli introiti ne avrà bisogno. È chiaro che diventa appunto complicato dover gestire determinate voci su Ildiz, in particolare, o comunque su Fiori. Mi sento di dire che il rinnovo di Spalletti, a prescindere dal quarto o dal quinto posto, è una garanzia affinché i big, appunto i giocatori che quest'anno hanno reso meglio sotto la guida di Spalletti, rimarranno tutti, a prescindere dal discorso Champions. Poi è chiaro che un sacrificio potrebbe essere fatto, quello sì, ma appunto non è detto che debba essere un giocatore di prima fascia. E i big che hanno appena rinnovato, per esempio, quindi penso a Illis, Locatelli, okay, McKennie, sì. Calulu. Poi gli altri, invece, su qualcuno qualche riflessione verrà fatta. Gli esempi sono Bremer, Cambiaso e Thuram, sostanzialmente. Cioè, intorno a loro dipenderanno anche le strategie della Juve in uscita e in entrata. Cioè, diciamo che in questo momento l'indiziato numero uno in uscita potrebbe effettivamente essere Bremer, per varie ragioni, un po' per età, perché comunque è un giocatore che va verso i 29 anni e che ha un vissuto di problemi fisici che impongono delle riflessioni. A maggior ragione, se dovesse fare un buon mondiale, le possibilità che vada via potrebbero aumentare. Ha una clausola di 58 milioni, quindi chi si presenta con 58 milioni dalla Juve rischia di, cioè, lo prende, per cui su Bremer sono valutazioni che appunto verranno fatte sicuramente. Ma allora, lui secondo me nella conferenza stampa pre Milan Juve ha detto delle cose verissime e innegabili, nel senso che la Juve effettivamente da anni galleggia e da anni non ha obiettivi più importanti del quarto posto da raggiungere.
0: Queste le parole di Paolo Pirisi. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si legge: una signora paura, la Juve gioca con il fiato sul collo. Milan e Juventus, corsa Champions, gol, calendario e punti decisivi per l'Europa, ne parla il giornale. La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League si è entrata nel vivo e coinvolge direttamente Milan e Juventus. Tra difficoltà offensive, calendario sulla carta favorevole e rivali sempre più vicine, le ultime giornate diventano decisive per l'accesso all'elite del calcio europeo. Milan, crisi gol e 6 punti obbligati per la Champions. Dopo la vittoria della Roma, il cammino del Milan verso la Champions si è complicato. La squadra di Allegri è ora chiamata a conquistare almeno 6 punti nelle ultime 3 partite contro Atalanta, Genoa e Cagliari. Il vero problema resta l'attacco. I rossoneri hanno segnato appena un gol nelle ultime 5 gare, un dato allarmante che evidenzia una crisi offensiva profonda. L'ultimo acuto degli attaccanti risale a settimane fa, mentre i pochi gol recenti sono arrivati da centrocampisti e difensori. Senza continuità realizzativa, anche un calendario favorevole rischia di diventare un ostacolo. Il Milan resta favorito negli scontri diretti, ma la rincorsa passa inevitabilmente dalla capacità di ritrovare il gol. Juventus, calendario favorevole, ma vietati gli errori. La Juventus si gioca tutto nelle ultime 3 giornate. Lecce, Fiorentina e Torino, sulla carta un percorso accessibile, ma la stagione altalenante dei bianconeri impone prudenza. Gli uomini di Spalletti hanno raccolto meno di quanto prodotto, pagando caro diversi passi falsi contro squadre alla portata. Basterebbero 3 vittorie per assicurarsi la Champions, ma le incertezze restano. Problemi evidenti, difficoltà a concretizzare le occasioni, limiti quantitativi a centrocampo, qualche disattenzione difensiva, poca continuità mentale nei momenti chiave. In attacco la squadra si affida per queste ultime partite a Vlahovic, tornato anche al gol, e al talento di Yıldız, chiamati a fare la differenza nel momento più delicato della stagione. Roma e Como, pressione alta nella corsa europea. Alle spalle di Milan e Juventus, Roma e Como continuano a spingere. I giallorossi sono a un solo punto di distanza, mentre la squadra di Fabregas resta pienamente in lotta. La corsa Champions si conferma quindi apertissima, ogni punto può fare la differenza e gli scontri diretti insieme alla differenza reti saranno decisivi fino all'ultima giornata. Obiettivo Champions, ultimi 90 minuti decisivi, con 3 partite ancora da giocare, il margine di errore è ridotto al minimo. Milan e Juventus partono in vantaggio, ma devono trasformare il calendario favorevole in risultati concreti. La qualificazione alla Champions League non è solo un traguardo sportivo, ma anche economico e strategico. Ecco perché ogni dettaglio, dal rendimento offensivo alla tenuta mentale, può determinare il futuro dei due club. E quindi ecco una corsa Champions che si fa sempre più serrata. Cambio di programma, si legge sempre su tutto Juve, ritiro anticipato prima di Lecce, novità importante nella gestione della prossima trasferta. In casa Juve niente viaggio il giorno stesso della gara, la squadra partirà venerdì alla vigilia con un ritiro in Salento, una scelta che rompe le abitudini introdotte dallo stesso Spalletti e che segnala la delicatezza del momento. L'obiettivo è ritrovare concentrazione ma anche lavorare meglio sulla condizione fisica, altro nodo critico emerso nelle ultime settimane. Condizione fisica, i giocatori da recuperare, diversi elementi chiave sono chiamati a un'immediata crescita. Bremer, dopo segnale di ripresa, un errore contro il Verona ha riaperto dubbi. McKennie in calo dopo settimane di adattamenti tattici. Thuram condizionato da un edema osseo. E Kenan Yıldız alle prese ancora con un'infiammazione al ginocchio e in evidente stato di riserva. E come riporta la Gazzetta, il calendario non lascia alternative. Lecce, Fiorentina e derby contro il Torino sono 3 finali per evitare rischi. E quindi questa è la situazione in casa Juve. Una Juve che ha finito i jolly, si legge sempre su tutto Juve. Juventus, finiti i jolly, Yıldız in calo. Ora tocca a Vlahovic trascinare la corsa Champions. La Juventus ha esaurito i bonus, i jolly sono finiti e la qualificazione in Champions League, che sembrava prima compromessa e poi in cassaforte, è tornata in bilico. Dalla rimonta epica di Roma al recente rallentamento, i bianconeri vivono un finale di stagione tutto da scrivere. I pareggi contro Milan e Verona hanno riaperto crepe evidenti, sono tornati a galla limiti strutturali, calo fisico, poca lucidità nei momenti decisivi e una squadra che fatica a graffiare quando serve. Ora tutte le speranze passano da Vlahovic, secondo la stampa. Il centravanti serbo, tornato al centro del progetto in questo finale, è chiamato a essere leader nelle ultime 3 finali stagionali. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il presente della Juventus dipende anche dai suoi gol. Quindi la corsa Champions è ancora riapertissima, ma la Juve non ha più margine di errore. E a proposito appunto della situazione in Champions League, della corsa alla Champions League, ne ha parlato Davide Torchia ieri ai microfoni di Radio Bianconera, ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, lui che ha parlato appunto di Champions League, della corsa Champions League e anche della situazione sul mercato.
3: Perché adesso, anche andando in Champions, facendo un po' di calcoli, vedendo un po' come il nuovo Fair Play, che ha cambiato nome, non entriamo molto in tutti i numeri perché sennò confondiamo i nostri ascoltatori, però sappiamo che negli ultimi 3 anni si può reinvestire prima 3 anni fa era il 90%, poi l'80%, ora siamo al 70% di quello che incassi, e in questo 70% ci devi mettere delle spese, tutti gli stipendi, calciatori, allenatori, tutto quello che ne consegue, i costi delle quote d'ammortamento che hai in essere per i calciatori acquistati, e anche le spese degli agenti, perciò tutto tutti quanti devono concorrere, perciò devi far bene i calcoli di quello che avanza. Qual è la differenza? La differenza è che se fai 100 milioni in più per prenderla di media, no? 100 milioni in più perché fai la Champions, logicamente lo scarto della percentuale da poter spendere è maggiore. Questo però bisogna stare molto attenti, perché poi ci sono debiti vecchi, diciamo, che hanno un po' tutti i club, e allora poi se no ci sono le sanzioni che vanno dalla multa al blocco di determinate liste che hai, alla non iscrizione di determinati giocatori nuovi in Champion. Ci sono tanti paletti, che non dipende solo da quanta forza alla tua proprietà, perché poi dopo, se la proprietà immette un grandissimo capitale e poi il calcolo di quello che puoi spendere è solamente sulla percentuale di quello che incassi, vediamo che è differente. Insomma, non può la famiglia Agnelli dire ora tiro fuori 100 milioni dei miei e compriamo un giocatore da 100 milioni, non funziona così.
4: E in realtà siamo ripombati a, qua c'è il rischio del quarto posto, cioè siamo stati un po' troppo veloci nel giudicare la pratica chiusa?
3: No, non è che uno si giudica giustamente sui numeri dei punti, comincia ad avere di vantaggio, però voglio ricordare che come ti sono arrivati questi punti di vantaggio, perché hai fatto bene, ma anche perché qualche squadra ha bucato qualche risultato, ha ripreso subito una grossa, però come è capitato agli altri, vedi che può capitare a te, e risei nel calderone. Come dicevo io, il grandissimo vantaggio è sempre quello, che se sei davanti dipende solamente da te, ancora sei davanti, un punto, mezzo punto, quello che è, sei davanti, dipende completamente da te. Il vantaggio che c'era è che c'era una, diciamo, un paio di pareggi di vantaggio. Ora i paio di pareggi di vantaggio sono arrivati, perché uno fatto col Milan, che comunque è un pareggio importante, comunque per la classifica fa un punto. I due pareggi al posto di due vittorie ti hanno portato che ti sei rosicchiato un po' i punti che avevi guadagnato, però comunque sei davanti. Mancano queste partite qui, dipende unicamente da te. Logico che un jolly, diciamo quello del Milan, no, era, poteva essere preventivato, ma il jolly dell'altra sera è un jolly che ti sei giocato per stare a lottare ancora di più.
0: Questa era l'analisi di Davide Torchia sulla situazione attuale, appunto, nella corsa Champions della Juventus, una Juventus che non ha più possibilità di errore, come dicevamo prima, il pareggio contro il Verona, e come diceva lo stesso Torchia, era probabilmente l'ultimo jolly che la Juventus poteva giocarsi nella corsa al quarto posto. Adesso la vecchia signora ha il destino nelle proprie mani e dovrà giocare tre partite in cui dovranno esserci inevitabilmente tre vittorie contro Lecce, Fiorentina e Torino per riuscire appunto a ottenere la qualificazione Champions senza stare a guardare i risultati delle altre. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Vincenzo Marangio. Buongiorno Vincenzo.
5: Eccolo, buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo come al solito dal tuo editoriale e di conseguenza dal pareggio contro il Verona. Mi stava venendo da dire sconfitta, perché un po' il sapore è quello, la definisci un preoccupante passo indietro, ma forse ancora più preoccupanti sono le parole di Cambiaso poi nel post partita.
5: Sì, ci tengo a dire una cosa, perché poi ieri giustamente magari qualche ascoltatore ci diceva adesso non spariamo però tutti quanti a zero contro Cambiaso eccetera eccetera, non bisogna mai fare scegliere un capro espiatorio e prendersela con lui, sarebbe sbagliato, perché una sola persona non è responsabile delle cose che non vanno, però chi va a parlare davanti ai microfoni si prende anche la responsabilità, cioè rappresenta lo spogliatoio.
0: Certo.
5: E mette la faccia, quindi quando metti la faccia è chiaro che sei soggetto a applausi o critiche, e soprattutto tu parli per lo spogliatoio, e quindi bisogna imparare anche ad avere, secondo me, meno leggerezza quando si vanno a fare le conferenze stampa. Prima di tutto parlare con i giornalisti deve essere, è comunque uno dei tanti obblighi che comunque il calciatore, l'allenatore hanno, perché fa parte anche proprio contrattualmente di quello che è il ruolo del calciatore e dell'allenatore. Quindi se mai ci fosse da parte di qualcuno, immagino, è un'ipotesi, non è un'accusa, anche quella cosa di dire mamma mi devo andare a parlare, va bene, vado là, dico che tanto va tutto a posto, non vi preoccupate, siamo sereni, siamo tranquilli, eccetera eccetera, non va bene, perché intanto bisogna andare ad affrontare le domande, soprattutto nei momenti difficili, sapendo cosa rispondere e come rispondere. Io onestamente, quando sentivo per esempio Kalulu, trovavo un Kalulu sempre molto equilibrato e arrabbiato quando le cose non andavano bene, e giustamente Locatelli, che spesso e volentieri ci ha messo la faccia da capitano nei momenti difficili, è stato mandato veramente a dover parlare per il gruppo in momenti difficili, e si è preso, aveva gli occhi di tutti addosso, e anche lì lui si è sempre preso le responsabilità per se stesso e per il gruppo, quindi sempre apprezzabile. Poi magari uno poteva contestare qualcosa, ma in maniera garbata, elegante, non essere d'accordo, però quando vedi che comunque il capitano della squadra davanti a difficoltà si prende le responsabilità e parla di un gruppo arrabbiato, tu comunque dici vabbè, l'importante è che comunque la squadra sappia che così non può andare avanti. E Cambiasso ha avuto quell'atteggiamento che si vede anche in campo, e quindi diventa la prova davanti ai microfoni di quello che poi vediamo in campo, cioè un atteggiamento di leggerezza, superficialità e anche quel pizzico di presunzione che questa rosa, questa squadra non si può permettere di avere, onestamente, perché perdere punti contro il Lecce, con Lecce in casa pareggiasti 1-1, con la Fiorentina che ancora non aveva vinto neanche una partita pareggiasti 1-1, con errori clamorosi, con l'errore con il Lecce a centrocampo, cioè l'errore con il Lecce proprio di Cambiasso, che passò la palla a banda, che segnò, e lì anche l'errore di Gregorio, va bene, l'errore di Thuram che passò la palla praticamente a Mandragora, che segnò, e anche lì l'errore di Gregorio, va bene. Poi pensi al pareggio interno col Torino nel derby, e anche lì insomma le cose non andarono bene, il pareggio col Sassuolo, e lì vabbè, il rigore lo sbagliò Locatelli, ci mise la faccia, e va bene, l'errore, il pareggio adesso con il Verona, con l'errore questa volta di Bremer, che però da parte sua sui suoi social almeno ha chiesto scusa, e anche qui di Gregorio, e vabbè. E allora sentire un giocatore che dopo una serie di partite in cui la Juventus ha buttato dei punti, non è la prima, non è nemmeno la seconda, è la quinta, la sesta partita che la Juventus brucia dei punti con leggerezza e atteggiamento di superficialità, se poi questo atteggiamento di superficialità viene replicato davanti ai microfoni, e allora uno si arrabbia, e giustamente poi diventa chi parla viene messo sotto il mirino, perché non mi si può dire vabbè, noi non cambia niente, perché tanto sapevamo che le prossime tre partite le dobbiamo vincere. Sì, ok, ma siamo sicuri allora che questa squadra si sente tranquilla di vincere le prossime tre partite? No, perché con Lecce in casa hai pareggiato, no, perché col Torino in casa all'andata hai pareggiato, no, perché con la Fiorentina all'andata hai pareggiato. Quindi queste tre partite tu intanto nelle gare di andata le hai pareggiate tutte e tre, e malamente. Quindi non mi sembra che questa squadra possa sentirsi tranquilla nel poter vincere queste tre partite che contano tantissimo per la società, per la proprietà, per i tifosi e per la Juventus in generale. E quindi andare a pareggiare una gara interna contro il Verona, laddove battendo una squadra già retrocessa avresti raggiunto il Milan e ti saresti messo un pezzettino ancora in tasca al quarto posto, anzi che sarebbe diventato addirittura terzo posto, sinceramente ti aspetti che Cambiasso di turno vada davanti ai microfoni a dire noi siamo dispiaciuti, siamo arrabbiati con noi stessi, certo. Siamo dispiaciuti, abbiamo interpretato evidentemente con troppa superficialità questa partita, abbiamo dato per scontato questa partita come tante altre partite che abbiamo sbagliato, guarda caso proprio quelle partite che poi, le partite con quelle squadre che andremo ad affrontare da qui in avanti, nelle ultime tre sfide, quindi che questo ci serva da lezione, visto che le altre non sono servite da lezione, questa volta deve essere una vera lezione per noi, ci siamo parlati, ci parleremo, ci confronteremo, ci arrabbieremo, cercheremo di fare di più, mancano tre partite, in queste partite ne dobbiamo dare di tutto, se non riusciremo a raggiungere l'obiettivo

0: campo, per loro basta essere la Juventus per vincere la partita. Un tempo era così, ma perché c'erano campioni veri che quando sbagliavano si arrabbiavano. E ragazzi, noi parliamo di campioni veri come Buffon, ricordiamo il famoso anno in cui la Juventus cominciò malissimo le partite, andò a perdere anche a Sassuolo, Buffon andò a metterci la faccia e disse: io figure così non ne voglio fare più. Chiusero addirittura l'allenatore all'epoca, Allegri, fuori dallo spogliatoio, ma non perché lo volevano escludere, ma perché volevano confrontarsi tra di loro. E da lì poi, se ricordi bene, ma lo ricordi benissimo Riccardo, lo ricordate bene tutti quanti, la Juventus non sbagliò un colpo. Poi, per carità, era la Juventus di grandissimi campioni, quindi tu dici è anche facile, però nonostante erano grandi campioni, i risultati non arrivavano perché probabilmente si scendeva in campo con un atteggiamento sbagliato, quell'atteggiamento che venne corretto, venne denunciato davanti ai microfoni dal capitano, che era Buffon, e venne corretto immediatamente nello spogliatoio e trasformato in una rimonta scudetto clamorosa. E allora è quello che la gente si aspetta, è quello che la Juve come identità di società, di squadra, di storia si aspetta e pretende dai suoi giocatori. E quindi chiaramente se invece hai questo tipo di atteggiamento è ovvio che ti prendi le critiche e fai preoccupare tutto l'ambiente, perché qua nessuno si sente al sicuro, anche se sono tre partite che sulla carta la Juventus dovrebbe vincere. Ma di quale Juventus stiamo parlando? È meglio non rispondere a questa domanda in questo momento, che altrimenti ci vengono i brividi.
1: È senza dubbio una questione di mentalità più che oltre che di qualità. Vincenzo, ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, grazie Riccardo, grazie a tutti quanti voi.
1: Grazie ancora al nostro Vincenzo Marangio. Noi siamo in chiusura perché siamo oltre le 9 e dopo di me vi aspetta la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento da domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, mondo del calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Le condizioni di salute di Beccalossi da più di un anno erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma.
4: Delitto di Garlasco. Andrea Sempio oggi si presenterà in procura a Pavia ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi toccherà anche a Marco Poggi, il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre, lo stesso giorno in cui Sempio non si presentò in procura per l'interrogatorio.
5: Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati già condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale, ritenuta la causa dei decessi. Irrevocabile dunque la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni.
4: Pezza all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti di

0: riconducibili al clan senese. 18 le persone arrestate, le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Diversi episodi risulterebbero aggravati dal metodo mafioso per via delle modalità intimidatorie e del controllo capillare esercitato su alcune piazze di spaccio romane.
1: Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. Teheran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto resta confermata per domani, malgrado il nuovo attacco di Trump al Papa, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano.
0: Oggi la perturbazione numero 2 del mese attraversa l'Italia, portando quindi altro maltempo sempre più concentrato al centro nord e Sardegna. Attese precipitazioni diffuse e temporali forti, con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Nel frattempo le temperature caleranno in gran parte d'Italia, tornando in generale su valori vicini alle medie stagionali.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, comment ça va? Good morning everybody! Gute, gute, gute, gute, danke, danke, tanke, tanke! Come andiamo? Siamo a 6 maggio! Oh, giornata incredibile, voi non ve lo ricordate, ma il 6 maggio del 2012, in questo momento eravamo a Trieste, ci giocavamo una partita storica, il primo dei 9 scudetti. Il primo dei 9 scudetti. E quella sera lì, maratone, con la boccia, io ce l'ho ancora in cantina, Ce l'ho, io c'ho l'originale, ce l'ho in cantina. La boccia Ferrari con lo scudetto numero 30 che Marotta stappò e disse: sono tutti conquistati sul campo, Calciopoli un'ingiustizia. Nel 2012. Poi vabbè, i tempi sono cambiati, cambiano le inchieste, cambiano i modi di confrontarsi. Allora c'è Ivi in cabina di regia per voi, per i vostri vocali. Sono qua per le consonanti. Oggi grande giornata con il sindaco. Il nostro inviato non c'è, ma ci ha lasciato in eredità oggi un bel 6 minuti di Locatelli che più tardi andremo ad ascoltare, perché ci sono delle riflessioni da fare. Ma soprattutto c'è Marco da Crema, perché Marco da Crema ha questo compito meraviglioso e lui lo assolve a gratis. Tutte le mattine ci manda la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 2006 e quindi il 6 maggio del 2006 la Gazzetta dello Sport aprì così: terremoto su Moggi, si scopre un'informazione di garanzia da Napoli, un'altra in arrivo, un anno intero di pesanti intercettazioni e allo studio dei magistrati, la punta dell'iceberg, l'editoriale di Palombo, tutto il resto era relativo, terremoto su Moggi. Oggi, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 6 maggio 2026, sono passati 20 anni, vedo solo l'Inter la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma non avevamo dubbi, vedono solo l'Inter loro. Thuram scatenato, tifosi impazziti, gli occhiali da sole, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto. Ah, lo sanno però che gli hanno regalato lo scudetto. Ogni tanto gli sfugge qualche lapsus freudiano. Il futuro è a tinte nerazzurre, lo scudetto dei conti, 7 pagine al terzo giorno, 7 pagine sullo scudetto dei conti, che poi non li sanno fare molto bene, devo dire, però vabbè, ci sta anche quello. Ah, tra l'altro è passato inosservato, ma non sarebbe più neanche Tri la proprietà di quest'anno. C'è un piccolo passaggio di consegne che sfugge più, ma fa niente. Modric c'è sulla sponda rossonera, in panchina col Genoa, in campo col Cagliari, recupero Lampo, ma come? Scontro con Locatelli, adesso Modric non c'è più. E invece già gioca, vabbè, ma tanto tra Modric e Locatelli c'è già stata, diciamo, amicizia, quasi amore, bacio sulla fronte, grandi scambi di complimenti, a differenza di qualcuno che a Calulu dovrebbe ancora mandare un messaggio di scuse, ma pare non l'abbia mai ricevuto. In tutto si gioca, c'è la Champions League, l'Arsenal va in finale, vince 1-0 di misura sull'Atletico, partita un po' sulla falsa riga dell'andata. Stasera Bayern e PSG all'ultimo gol, la Gazzetta prevede uno scoppiettante scambio di gol tra Bayern e PSG, ricordiamo, ha vinto 5-4 la gara di andata. E allora veniamo alla Juve. Luciano, garanzia Luciano, video e ritiro, unità di crisi per il quarto posto in casa Juve. Spalletti motiverà il gruppo mostrando le immagini delle partite migliori dell'anno. Voi, se doveste motivare la Juve in vista di Lecce, quali immagini, quali sono le partite migliori? Sondaggio in chat, quest'anno, non fate gli spiritosi, fate i seri, quali sono le migliori partite della Juve, o meglio, le migliori immagini? Voi adesso siete, facciamo il giochino, voi siete il motivatore della Juve, dovete motivare sta banda di pareggiometri delle ultime due partite in vista di Lecce. Quali immagini fate vedere per motivare il gruppo? Così vediamo se sono quelle che fate vedere Spalletti. A Lecce si va alla vigilia, cambio, non si va più in giornata, ma si va alla vigilia, si dorme lì. Non possiamo non arrivare tra le prime quattro, siamo la Juve. Questo è un po' il sintesi del discorso che avrebbe fatto il buon Spalletti alla squadra. Locatelli e Holm saltano il riposo, vabbè, Locatelli era anche all'evento ieri allo stadio, oggi la ripresa, sabato tocca ai fedelissimi, quindi i titolarissimi. Quindi sapete che c'è un'inchiesta in corso, sapete che noi vi diamo conto anche di quello, perché è importante. La Gazzetta no. Oh, ho letto tutte le quasi 50 pagine di oggi, ragazzi, vi assicuro che non c'è neanche un rigo, non c'è niente. C'è l'inchiesta di oggi, siamo passati in 20 anni da terremoto su Moggi a il silenzio dell'inchiesta. Ora, io non voglio dire, ma questa settimana il PM inizia delle audizioni nuove. Mi dicono che sentirà Butti, quello dei calendari, casualmente nell'azzurro, il boss marketing di DAZN, altro tifoso dell'Inter, l'addetto stampa dell'Inter, cioè l'addetto agli arbitri dell'Inter, pardon, ho fatto un po' di crasi con l'addetto ai calendari, che è un ex ufficio stampa dell'Inter, insomma, sentirà molte voci, tra virgolette, nerazzurre. Ora, dal terremoto su Moggi al silenzio degli innocenti o dei colpevoli, non lo so, perché c'è uno strano silenzio sul quotidiano nazionale sportivo più letto dagli italiani. Uno stranissimo silenzio. Cioè, non una notizia, proprio il silenzio. Che strano. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, andiamo ad aprire Tutto Sport, che va sulla Juve diretto e su un caso che sta facendo discutere, mal di Bremer, attenzione, mal di Bremer, titola la Gazzetta dello Sport, no, è Tutto Sport che lo titola. 3 big da Juve, dubbi reciproci, il brasiliano può essere ceduto. E allora Kim, 29 anni, 10 milioni però guadagna il stipendio Kim, è così, piccolo dettaglio, ha il 50% di possibilità di sostituire Bremer. E allora Stones, il famoso Stones, 31 anni, ha il 30% di possibilità di vestire la maglia della Juve, però lui guadagna, o meglio, vorrebbe 2 anni a 6 milioni netti. E poi Ake, il sempreverde Ake, anche se gli anni passano, 31 anni, ha il 30% di possibilità di vestire la maglia della Juve. Sono tutti e tre in corsa per la nuova difesa di Spalletti, perché Gleison ha chiesto scusa per l'errore, ma si aspettava una chiamata del club per il rinnovo e l'adeguamento. Adesso, io spero che sia una vostra supposizione, perché se Gleison si aspettava la chiamata del club per il rinnovo e l'adeguamento dopo che ha fatto la vaccata col Verona, adesso c'è. Mi sembra un po' troppo, no? La famosa clausola dei 58 milioni. E quindi la Juve potrebbe incassare 58 milioni poi da reinvestire su nuovi giocatori. Intanto Marco vuole raddoppiare, allora dopo andiamo a vedere anche questo. Bravo Marco, ti voglio così, ma ne parliamo tra poco. L'editoriale di Tutto Sport, Elkan sa. Cosa sa Elkan? C'è troppa gente non da Juve, vabbè, però qui non è che possiamo fare un'altra rivoluzione, perché sennò si appunta a capo, eh. Juve è un muro da rifare, per Gatti cresce il numero di ammiratori in Premier, ce n'è un sacco, via Gatti, via Bremer, rifacciamo tutta la difesa, via. Intanto Locatelli, su Tutto Sport se ne sono accorti, perché sulla Gazzetta dello Sport, oltre al silenzio sull'inchiesta, c'è anche un po' di silenzio strano da due settimane su questa parte su Open Bar. Nel finale di campionato Open Bar era molto attenzionato, adesso Open Bar non lo considerano. Open Bar ieri ha fatto vedere delle robe sui contatti che non sono sempre rigori di un certo tipo, si è dimenticata totalmente di Juve Verona. Dopo 5 minuti, io l'ho rivisto, c'è un clamoroso fallo da espulsione del signor Gagliardini ai danni di Devi dopo 5 minuti da partita, che può cambiare tutta la partita, però Open Bar non se ne interessa. Poi ci sarebbe questa ammonizione a Locatelli per una simulazione che c'è, ma Open Bar non se ne interessa, e quindi silenzio anche su Open Bar. E invece Tutto Sport lo ricorda, dice Locatelli pure la beffa della multa, perché Locatelli si becca il giallo per simulazione che non c'è, entra in diffida, quindi occhio che se per caso a Lecce mi becca l'ammonizione salta Juve-Fiorentina, o se la becca dopo salta il derby, quindi entra pure in diffida, e si becca pure 2.000 euro di multa, perché il giudice Mastrandrea in questo paese prende il referto arbitrale che gli ha dato un giallo per simulazione che non c'è, e via, copia e incolla, noi facciamo copia e incolla di quel che succede, dei referti, e si va, e non si entra mai nel merito. Quindi dopo il famoso giallo rosso simulazione che non c'era, e due giornate di squalifica e Juve 10 col Cagliari di Conceição, siamo passati da Bastoni Calulu e arriviamo a Locatelli, abbiamo l'esclusiva dei cartellini per simulazione che non c'è, mentre gli altri hanno l'esclusiva di non cartellini per provocazione e simulazione che c'è. Benvenuti in Italia, il paese delle inchieste se riguardano la Juve e del silenzio se riguarda qualcun altro. Io non simulo, si ripete, dopo andiamo a sentire Locatelli, dice, oh, io non simulo, non parlo mai di arbitri, non simulo, però questa non mi è piaciuta. Questa Juve non è immatura, sostiene il nostro capitano, anche questo dopo lo andiamo a discutere. Festa Ciaca ieri perché ha segnato il gol, furia Ciolo, Simeone reclama 2 rigori, non ce n'è manco mezzo però. Lui così nel dubbio dice, oh, io intanto vi dico che ci sono 2 rigori, poi vediamo se qualcuno coglie la palla al balzo. Juve, torniamo alla Juve su Tutto Sport. Juve con la strana coppia Vlahovic insieme a David. Spalletti studia la soluzione che prevederebbe Yıldız in panchina, cioè occhio alla genialata. Siccome Yıldız non sta bene, teniamolo in panca che magari gli ultimi 20 minuti può servire. Partiamo con Vlahovic e David a supporto. Però col Verona l'abbiamo visto Vlahovic e David a supporto. Non benissimo. Non benissimo. Intanto stasera la grande serata della Next Gen, Brambilla, che ha avuto il nostro Camillo De Michelis l'altro giorno in esclusiva su Radio Bianconera. Brambilla recupera il leader Puccia, ma Pagnucco sogna la riconferma, che Pagnucco dice, però mister, io ho giocato bene. Next Gen stasera contro il Pianese di Birindelli ad Alessandria alle ore 20, la seconda gara dei playoff, abbiamo 2 risultati su 3. Possiamo anche pareggiare come abbiamo fatto con la Vispesaro e passiamo la seconda gara dei playoff. Sarebbe un risultato clamoroso e molto importante. Infine su Tutto Sport non si dimenticano che c'è un'inchiesta in corso e fanno parlare l'avvocato Intieri che si pone delle domande. Ma quella più grossa è, chi vuole il silenzio sull'inchiesta? Beh, a me qualche parola viene in mente così, qualche nome, qualche cognome, qualche testata mi viene in mente. Chi vuole il silenzio su questa inchiesta, dice l'avvocato Intieri? Perché mediaticamente è importante, lui dice, vi ricordate il sequestro Papa Resta di Moggi? Era una vanteria, ma è diventata una verità nonostante un tribunale abbia sentenziato che il fatto non sussiste. Quindi Moggi non ha mai chiuso nello spogliatoio Papa Resta, ma è diventata una realtà e mediaticamente è diventato uno dei capi di imputazione di Calciopoli. E allora chiude il suo intervento l'avvocato dicendo, è un po' presto per archiviarla come irrilevante questa inchiesta. Voi che dite? Allora facciamo così. Chiudiamo Tutto Sport e Marco da Crema che vuole raddoppiare oggi e fa molto bene, ci manda la prima pagina del Corriere dello Sport online di 20 anni fa. La prima pagina era Piazza Pulita, scandalo delle intercettazioni, Carraro annuncia faremo giustizia in fretta. Oh, Carraro, che nelle intercettazioni era quello di, per carità di Dio, che non favorisca la Juve, ricordate, infatti ha favorito l'Inter. Giraudo dice tutto assurdo, non mi dimetto, ma oggi indagato a Roma e Napoli. Il presidente federale, il numero uno della Juve, la procura di Roma, la GEA. Ricordate la GEA, la fantomatica GEA, di cui la Juve aveva uno in squadra della GEA. La fantomatica GEA che muoveva il calciomercato. Oggi, a 20 anni di distanza, la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio è Muha, il dispetto. Chi è Muha? Chi è Muha? Ah, scontro totale su Moremo. Sapete che loro lo chiamano con il nome di battesimo, col vezzeggiativo, col soprannome. Mossa a sorpresa del club di Elkan. Attenzione su Muha, Muha, Muha il dispetto. L'Inter spinge per chiudere, ha già intavolato con Carnevali, ma la Juve chiama Sassuolo e dice: uè Sassuolo, io ho il 50% qua su Moremo, come la mettiamo? Intanto riflessioni su Bastoni, oh finalmente, ah no scusate, futuro in sospeso, rimane, non... pensavo che finalmente, insomma dopo l'ennesima beffa Locatelli, qualcuno riflettesse sul fatto che Bastoni quest'anno ha regalato, tra virgolette, uno scudetto all'Inter, o no? No. Spalletti dice siamo la Juve, la scossa di Lucio, un plus di personalità verso la Champions, servono 3 vittorie, se gli altri vincono le loro, perché se gli altri non vincono le loro 3 magari può servire anche 2 vittorie o un pareggio, per dire, Locatelli sostiene tutto dipende da noi, ma fin qui c'eravamo arrivati tutti. Ildiz intoccabile su cui ricostruire la Juve, che deve essere ricostruita, ma Ildiz è l'unico intoccabile. Intanto aia, dichiarata la decadenza di Zappi, il presidente degli arbitri, aia niente dimissioni però, commissione in arrivo, o commissione in arrivo col punto di domanda. È successa anche questa cosa qua, però dell'inchiesta anche sul Corriere dello Sport, a 20 anni di distanza, visto che oggi riguarda un'accusa di frode sportiva al designatore con arbitro gradito o non gradito all'Inter, perché ricordiamo che l'accusa non è cambiata, è sempre quella, sul Corriere dello Sport neanche un rigo. Ora verrete un po' dalla mia a pensare che tra terremoto, Moggi, Juve distrutta e neanche un rigo, tra il terremoto e neanche un rigo ci può essere magari la voglia di dare un'informazione, per esempio quello che succede questa settimana. Ci pensa il quotidiano La Repubblica, sempre più piccolo, sempre più riquadretto, però almeno lo fa. Sulla Repubblica, 2 dirigenti della Lega e poi Schenone, l'ha detto, arbitri dell'Inter, nuovi e nuove audizioni del procuratore. Il procuratore milanese questa settimana ha in agenda interrogazioni a diversi personaggi del mondo del calcio, società arbitrale. Ma alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport di questa cosa non gliene frega assolutamente niente. E allora ecco la notizia incredibile che divampa nella notte. Non ve l'aspettavate? Io un po' sì. Ci sono andato coi piedi di piombo perché ho detto no, dai, anche lì. Ma in realtà la Gazzetta ha intervistato il signor Zampolli. Zampolli è l'amico di Trump che vuole a tutti i costi l'Italia al mondiale, cioè ci vuol far fare un mondiale di cartone. E allora lui dice Italia, ma come, ma l'Iran ha detto no, lui dice Zampolli che insiste, Italia al mondiale è una partita aperta e vi spiego perché l'Italia può partecipare al mondiale. Da ragazzo andavo in curva nord a San Siro, sono tifoso dell'Inter. Sapevo il mondiale di cartone, è un tifoso dell'Inter, lo sapevo. No, ma sembra fatto apposta, ma è quasi una comica sta cosa qua. Oh, come ti giri, saltano fuori, ma è incredibile, ma è incredibile, ma è incredibile. oggi commentiamo anche con questa, col sindaco, perché lo vedo bello carico così come voi nella chat. Allora chiudiamo tutto, grazie Marco da Crema, mi raccomando, però questa roba qua la dobbiamo portare fino all'estate, Marco, non mollare, tutti i giorni fino all'estate. Vediamo Gazzetta e Corriere dello Sport come titolavano nel 2006 e come titolano oggi, che se ne fregano bellamente dell'inchiesta. E allora intanto apriamo la grande famiglia, caro il mio Yves, cominciamo da tutto Juve, la capofila, eccola qua, sempre più apprezzata, in primo piano la maglia del City, che è mercato per la Juve, c'è un pericolo di fuga e c'è un Bernardo Silva in arrivo? Vediamo un po' l'analisi mattutina, come solito, del buon Massimo Pavan, che dice la Juve in questo momento è tra incertezza e programmazione. La situazione attuale impone una riflessione chiara. La Juve deve costruire il proprio futuro indipendentemente dalla partecipazione UEFA alla Champions League, ma questo ve l'abbiamo sempre raccontato. Serve una società forte, capace di prendere decisioni senza farsi condizionare dai risultati a breve termine, ma con una visione chiara e ambiziosa. Quali sono i profili ideali? Qualità, sì, ma anche leadership per tornare competitiva. Quindi Bernardo Silva, Lewandowski, è quello l'identikit. E poi serve una mentalità vincente per cambiare rotta, non basta il talento, serve una mentalità diversa che quanto pare, poi andiamo a sentire anche Locatelli, i ragazzi di oggi sostengono esserci, ma in realtà non c'è. Ma andate a leggere su tutto Juve il primo piano, cliccandolo, del buon Pavani in questo momento, e saprete tutto. Il box nero su bianco vuol dire il punto e c'est moi, la Juve in gol, la parola chiave Juve che tira più di tutto. Le altre, ieri era il 5 maggio, oggi il 6, non cambia nulla, di giorno in giorno, cari miei e care mie, c'è una parola che tira che è Juve, c'è una parola nascosta che è Inter. Scopri le differenze, ve l'abbiamo già fatto scoprire in questi 20 anni, anche grazie a Marco da Crema. Vedi, potete diventare giornalisti anche voi, in questo momento Marco da Crema sta facendo quello che tanti miei colleghi non fanno, il giornalista, anche se non lo è. Magari lo è, noi non lo sappiamo. Marco, sei giornalista. Il virgolettato del giorno, eccolo qua. Grandi novità nell'inchiesta su Rocchi. Testimoni a confronto del procuratore. Ma non interessa, non ne vuol sapere niente nessuno. Chiudiamo tutto Juve.com. Apriamo bianconeranews.it. A proposito di tutto Juve.com, andate anche sui profili social, non solo sui miei, ma anche il Facebook di tutto Juve. Perché c'è la spiegazione di come metterla tra i preferiti delle vostre notizie. È una nuova iniziativa che ha intrapreso Google come motore di ricerca, quindi andate su tuttoyou.com, anche sulla pagina Facebook, e scoprirete il perché. Oppure andate sulla mia, che ho messo come post fissato, come potete fare, perché se ve lo spiego ci metto un'ora. Invece andate sulla mia pagina ufficiale, pubblica, Claudio Zuliani, naturalmente, e post fissato c'è come mettere tra le notizie preferite quelle di tuttoyuve.com. Andiamo a scoprire bianconeranews.it. In questo momento in primo piano c'è il colpo Alisson, la Juve pronta a chiudere il piano per riportare in Italia il portiere del Liverpool. Attenzione, il Liverpool apre alla rivoluzione. Tra i nomi in uscita spunta anche il portiere brasiliano, sempre più tentato dall'avventura in bianconero, lo ha riportato anche Mediaset. Tu pensa, avessi detto. Un contratto triennale da circa 4,5 milioni a stagione più bonus. Una scommessa ragionata. E poi c'è il box giallo su nero col faccino del Sciurenzino, a firma di Vincenzo Marangio, l'editoriale del giorno. Dal titolo un preoccupante passo indietro, ma l'obbligo di vincere può aiutare. La vede così Enzo. Vuole partire provocatoriamente dalle parole di Cambiaso. Tanto già sanno di dover vincere tutte le prossime tre partite. E ne dice Marangio, se non sono preoccupati loro, ma neanche arrabbiati, vuol dire che questa squadra è consapevole di poter andare a battere il Lecce e il Torino a domicilio e il Fiorentino in casa. Che problema c'è? Se loro dicono che sono sereni e tranquilli, e tanto le ultime tre dovevamo vincerle indipendentemente dal risultato col Verona, io mi permetto di dissentire perché ho fatto un po' di conti, e se noi avessimo vinto col Verona, caro il mio Cambiaso, non era necessario vincere le ultime tre. Non era necessario vincere le ultime tre. Perché adesso siamo un punto più della Roma, saremmo stati a tre. E siccome con la Roma abbiamo il vantaggio degli scontri diretti. Attenzione! Chiudiamo anche bianconeranews.it. Abbiamo due minuti. Cosa facciamo, Il? Lo facciamo in due minuti?
9: Sì, va, perché c'è una cosa che piace a te.
8: Meno male. Vedo ogni tanto Calcio e Finanza che ribatte la questione di conti, perché tutto è interpretato con i soldi, quindi Champions sì, decidono le finaliste quanto vale il pass per l'ultimo atteo di Champions. Però siccome sono soldi anche che girano intorno al mondo del calcio e alle inchieste, inchiesta arbitri domani al via, che sarebbe oggi perché questa l'hanno messa ieri prima di mezzanotte, domani al via le nuove audizioni, sarà ascoltato anche Butti. E guardate che c'è già un teorema che circola per chi lo vuol raccontare. Io ve lo racconto e ve lo giro come me l'hanno raccontato a me. Però io ogni tanto mi ricordo che la mia professione sarebbe anche questa, qualcun altro no. E cioè, perché in tanti hanno detto, per insabbiare questa inchiesta, vabbè, ma scusa, ma qual è il cui prodest? Qual è il vantaggio di Rocchi a dare un arbitro gradito all'Inter o non gradito? Qual è il vantaggio? I soldi. Voi direte, quali soldi? Lo stipendio di Rocchi. Allora, nel teorema accusatorio, a corollario, ci sarebbe anche la motivazione, e cioè, io uso sempre il condizionale, guardate quanto sono bravo, uso sempre il condizionale, non vi dico è così, uso il condizionale. Ci sarebbe la motivazione, e cioè, Rocchi in scadenza di mandato, beh, adesso ormai, ciao Rocchi, fine dell'avventura nel mondo del calcio, ma Rocchi in scadenza di mandato, e più o meno gli hanno fatto i conti in tasca, è una mezza milionata all'anno, tra le varie cose, se non ho capito male, tramite il favoreggiamento ai desiderata di Marotta, e quindi dell'Inter, che è poi il presidente dell'Inter è Marotta, e anche se poi magari no, lui dentro questa inchiesta probabilmente non ci entrerà mai, non è indagato, non è niente, però in Lega va a parlare lui, quando c'era le conferenze stampa di Rocchi vicino c'era Marotta, cioè Marotta c'è sempre con le istituzioni, noi mai, lui c'è sempre, quindi diciamo il rapporto con Rocchi l'ha avuto lui. Secondo il teorema accusatorio, la motivazione sarebbe che Rocchi in cambio di favori all'Inter avrebbe avuto il là, quindi il benestare, il beneplacito per avere come designatore degli arbitri un rinnovo di mandato di 2 anni che quindi vale qualche centinaia di migliaia di euro. Chiaro? Però queste cose interessavano più nel 2006 come teoremi. Oggi, perché oggi? Oggi siamo nel 2026, basta. Io ieri ho fatto una serata meravigliosa a 7 Gold Top Calcio, dove dalle 8:30 alle 11:30, quindi sono 3 ore, si è parlato di Milan, del mercato del Milan, della Juve, di chi ha vinto lo scudetto, la cronaca di Atletico Arsenal, ma dell'inchiesta zero. Non interessa. Questa roba qua non interessa. Fatevene una ragione, non interessa. Quindi se siete interessati, ascoltate la rassegna stampa, perché ormai è l'unica che vi spiega cosa sta succedendo e cosa succederà giorno dopo giorno, passo dopo passo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
9: Rassegna stampa.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica Poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata, e il 30 maggio a Budapest sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 della gara d'andata, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva. Company, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Attesa per il debutto di Yannick Sinner a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale con un volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente allenamento in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche e nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece per Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza del Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra palline regalate, selfie e autografi. Motori, Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime 5 gare della Harley Davidson Baker Worlds, col debutto in programma al Gran Premio d'Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale a 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie MacDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez. Stasera andrà in scena Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuale Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
10: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
9: Rassegna stampa.
8: Allora, attenzione, super attenzione. Adesso apriamo la pagina blocco chat, quindi parola a voi. Prima, l'avete sentito anche dal radiogiornale, è venuto a mancare Evaristo Beccarossi, che ovviamente è un ex calciatore dell'Inter, però dell'Inter di quegli anni, quindi Beccarossi, Tobelli, eccetera, anni un po' diversi. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, Evaristo, ci ho fatto tante puntate insieme in televisione, lui da una parte, io dall'altra, e ho avuto la possibilità di fare con lui trasmissioni anche nel 2006, ed Evaristo Beccarossi è sempre stato molto schiscio, molto guardingo, molto corretto nell'entrare a parlare di quell'inchiesta lì. Quindi oggi, oltre a salutarlo come persona, perché era una ottima persona, voglio fargli un ringraziamento da parte anche dei tifosi della Juventus, perché a differenza di tanti suoi colleghi di tifo è stato molto corretto nel chiacchierare di quell'indagine. Chiuso qua. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Enrico Bianconerissimo scrive: ieri abbiamo ricordato uno scudetto vinto grazie a una sconfitta della prescrinta, oggi invece 14 anni fa vincevamo il 30° scudetto grazie anche a una vittoria della prescrinta nel derby. È vero, perché intanto che noi a Trieste battevamo 2-0 il Cagliari con Vucinic e autorete, loro vincevano un pirotecnico derby contro il Milan, che combatteva con noi per lo scudetto. Francesco dalla Calabria dice: come ti dico spesso, anzi sempre, sentirla la mattina è poesia, ma che bello! volevo chiedere come mai i prescritti stanno dicendo dall'inizio dell'indagine che nessuno dell'Inter è indagato, quando il PM Ascione ha già ascoltato Schenone, adesso Butti, no, Schenone lo deve ascoltare, Butti anche, ha detto i calendari ex membri, perché non sono indagati in questo momento dei dirigenti dell'Inter? Su questo è giusto, non ci sono indagati dell'Inter in questo momento, ci sono testimoni che vuole sentire il PM, che è una cosa diversa. Luca da Genova scrive: ora non è il momento del pessimismo cosmico, tutto sommato siamo ancora davanti. Conoscendo la Juve, paradossalmente la tensione delle ultime tre partite può essere un vantaggio. Ora tutti uniti per portare a casa a tutti i costi la qualificazione. Ma noi non conosciamo il significato della parola unità. Siamo tifosi molto particolari, male abituati. Poi però ci sarà sempre tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo, caro Luca, ma noi saremo sempre così. Noi uniti non lo saremo mai, Luca, non ti preoccupare, non lo saremo mai, su questo sono convinto. Mentre Manuela scrive: penso che se ci fosse stata la Juve coinvolta in questa vicenda sarebbe stata massacrata, l'ha detto anche Cruciani in una trasmissione radiofonica, che non è certo un tifoso della Juve ma della Lazio, ma siccome ci sono i cartonati prescritti insabbiano tutto. Buona giornata da Manuela di Campo Nogara Venezia, ciò e sempre fino alla fine, forza Juve anche a te. Andrea da Vicenza, Vicenza e Venezia, non lo so se vanno d'accordo. Il braccio destro di Trump, referente USA in Italia, è cartonato. Ma dai, ma dai, ma dai, questa non la sapevo. È inutile, siamo accerchiati. Ma noi, milioni di tifosi juventini, ma siamo tutti della classe operaria, non abbiamo nessuno di influente in giro. No, qualcuno ce l'abbiamo, ma tace. Simone da Cesena scrive: non sei aggiornato. I giornali oggi si leggono come i manga, ovvero al contrario. Così troveresti i fatti di Rocky in prima pagina, che prima della programmazione TV. Te che rasuna che ti. Attenzione, Andrew dice... anche no, anche lui colpito il braccio destro di Trump, ma no, non ci posso credere. E poi ancora Nicola da Ferrara. Nell'anno di Farsopoli c'era l'Arsenal in finale di Champions. Chissà, chissà, c'è lui. E c'era l'Arsenal, non me lo ricordavo, vedi. Simone scrive: una domanda semplice semplice. Ma vista l'innocenza dei fatti, perché nelle telefonate ci si copre dietro a loro? Se non hai nulla da nascondere, puoi tranquillamente far nome e cognome, o no? Aggiungiamoci che l'ex patrone azzurro Zanga è la solita copertura finanziaria. Che fine ha fatto la solida copertura finanziaria? Se non erro, è notizia recente che sia crollato tutto. Erro? No, non erri, Simone da Cesena. Anzi, sui social virali, che per fortuna oggi esistono i social, anche se qualcuno disconosce l'utilità. Io racconto sempre che i social sono molto utili. È l'uso che se ne fa che non va bene, ma i social sarebbero molto utili se tutti ne facessero un uso corretto. E con i social si può avere libertà di informazione. Allora, è molto virale tra ieri notte e questa mattina quell'inchiesta di Report, di cui non si ricorda mai nessuno perché si ricorda solo se Report parla di Juve, dove c'era quell'esponente della Covisoc, che è l'organo che deve garantire le iscrizioni ai campionati, no? Che diceva riguardo all'Inter di Zhang che avevano ricevuto pressioni per, sai, c'erano dei problemi finanziari, ma insomma un po' come quando ai tempi, visto che siamo partiti da 20 anni fa stamattina, come quando, no, ai tempi di Carraro, per i passaporti dell'Inter avevano ricevuto pressioni dal mondo del calcio che dicevano: beh, non si può però penalizzare l'Inter di Moratti con i soldi che ha messo nel calcio. Non si può. Agnelli sì, Moratti no. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno a tutti, amici bianconeri. Nino da Lavagna. Ciao. Allora, io non lo so, questi non lo sanno, un'entità che li protegge, perché non penso neanche che sia delle persone a livello materiale. Cioè, una cosa del genere, se era per la Juve, cioè, ricordiamo benissimo tutti il 2006. Cioè, una cosa assurda, e questi non vengono nominati. Ieri cercavo nei vari siti, che non sto a nominare, se c'erano novità, se c'erano aggiornamenti, sono costretto, non costretto tra virgolette, tra l'altro vi ascolto tutti i giorni, cioè sono costretto, sempre tra virgolette, a aspettare rassegna stampa. Complimenti Claudio, una buona giornata.
8: Sì, caro. Che almeno abbiamo un'utilità, dai, non da tutti riconosciuta, ma ce l'abbiamo. Massimiliano da Roma scrive: a me viene un po' di volta stomaco, non tanto per la vendetta impossibile contro di loro, che sai, ma per come tutti quanti continuano indisturbati al proprio posto senza che nessuno si scandalizzi e li cacci.
13: Cioè, qui la cosa anche vergognosa è che nessuno fiata e i club dovevano chiedere di spostare l'inchiesta da Milano a Roma. E qui invece nessuno fiata. Attenzione. Enzo da Milano dice: ieri ho visto la semifinale, vero che non avevamo budget, ma Joker... Guarda, guarda Enzo, sai che è la stessa cosa che ho pensato io ieri appena ho visto Joker in campo. Tu dici, è costato solo 20 milioni più di Openda, e hai ragione. E hai ragione, ieri ha fatto reparto da solo tenendo sui difensori spagnoli, indipendentemente dal fatto segni o non segni. Io ieri ho pensato la stessa cosa, siamo in sintonia. Io ho visto Joker e ho detto, ma porca di una miseria. Allora, abbiamo passato un'estate a raccontare, giustamente perché così ci facevano sapere, che Joker costava troppo e quindi non era un obiettivo della Juve, anche se i giornali, no, Joker di qua, Joker di là. E io vi dicevo, oh ragazzi, a me dicono che costa troppo, perfetto. E però alla fine se ne hai messi 42 per Openda più... cosa sono? 16? Comunque, una sessantina tra Openda e Zegrova. Allora prendevi Gyökeres, no? Alessandro da Taormina scrive, perché l'arbitro di Juve Galatasaray arbitrerà Bayern PSG di questa sera? Forse è stato premiato per il delitto perfetto ai danni di Kelly? Io ai giocatori farei vedere Inter-Juve. Se la Juve fosse rimasta in 11 avrebbe vinto tranquillamente. Bravo Ale da Taormina. Quale partita fareste vedere voi per motivare la squadra? Anch'io farei vedere Inter-Juve. Ma farei vedere anche quella col Galatasaray, eh? Farei vedere anche quella col Galatasaray. Che sono i due momenti che ci cambia la stagione, tra l'altro. E noi non ce lo ricorderemo mai più perché finiremo a 15 punti, 20 quel che l'è, ma... Bastoni Kalulu cambia lo scudetto. E Juve-Galatasaray cambia la Champions, eh? Tutto nel giro di poche giornate. Freddy da Ravensburg scrive: la partita che gli farei vedere è Inter-Juve, anche se abbiamo perso, ma vedere quel carattere, quella rabbia, quella compattezza che aveva portato quasi a una vittoria storica, ecco, quella è la Juve che vogliamo vedere per 95 minuti in campo. Un saluto anche alla Germania e a Freddy da Ravensburg. Mentre io piuttosto farei vedere la rimonta della Juve contro l'Atletico taggata Ronaldo. Ho capito, Bonny, ma quella era l'altra Juve, gli fai vedere la Juve di Ronaldo, questi qua, ma fai il bravo, dai su, sii serio. Alfredo d'Apriglia dice, le partite giocate meglio sono state quelle giocate in 10, tranne l'andata in Turchia, anche se non hanno portato frutti, quindi siamo tutti d'accordo. La partita di Istanbul, nonostante come sia finita, è quella la mentalità che dobbiamo avere in queste ultime tre partite. Ma quella di Istanbul gliela devi far vedere a Comines, perché aveva fatto doppietta. Hanno perso 5-2, però lui ha fatto doppietta. Quindi quella secondo me bisognerebbe farla vedere tutti i giorni con Manes e dirgli, Cop, oh, la Cop sei tu, chi può segnare di più? Non so. Buongiorno anche a Massimo da Campli, Teremo, oggi 2014, Juve campione d'Italia, vecchi ricordi. Oggi Bucatini alla matriciana, sì, però oggi era 2012. Non vorrei correggerti, ma era lo scudetto del 2012 oggi. Mentre lei la scrive, farei vedere il bellissimo video del 5 maggio, il vero significato di non mollare mai. Ho capito Leila, ma bisogna fargli vedere delle immagini di Juve di quest'anno, sti ragazzi qua, no? Il 5 maggio. Terry scrive, tutto può cambiare. Il signor Marotta ha dimenticato tante cose. Qualcuno può mettere in dubbio la permanenza di Bremer, davvero? Per un errore fatto da lui, ma non solo da lui? Sono altri che devono lasciare la Juve, dice Terry. E allora Piero da Palermo chiude questo blocco scritto con: stiamo tranquilli, sarà prescritto tutto, con i cartoons poi escono le intercettazioni, come nel 2006 dopo, tutto prescritto e basta, sì, ma che problema c'è? Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao Claudio, sono Cristian da Mantova. Ma ciao, sai Cristian, cos'è secondo me quel silenzio?
13: Così.
14: Sull'inchiesta in corso, secondo me è paura, questa volta dice, secondo me hanno veramente paura, e allora per esorcizzare la paura non ne parlano, hai capito? Perché non parlandone non mettono paura, ma ce l'hanno la paura, questa volta secondo me l'hanno veramente, perché si vede negli occhi che hanno paura, sembra strano ma è la verità, provate a farci caso. Ti voglio bene, Cristian da Mantova.
13: Ti voglio bene anche a te, Cristian da Mantova. Guarda, sai che ieri sera ho avuto anch'io questa sensazione negli studi di 7 Gold, quando io due o tre volte ho fatto la battuta, nonostante non fosse l'argomento all'ordine del giorno, cioè appena potevo, quando lo dicevano i campioni dell'Italia, dicevo per ora, occhio, e nessuno rispondeva. Nessuno contrattaccava. Attenzione, Albino da Morciano scrive: oltre agli arbitri sgraditi non ci sarebbero anche calendari favorevoli, qualcuno sfavorevoli ad altri, cioè noi. Per non parlare della programmazione televisiva. Se la Juve avesse avuto una giornata di riposo in più prima del Galatasaray, magari si passava, chissà perché. E adesso chi è che interrogano? Ho capito bene quello dei calendari? Sì, anche lui. Maria Teresa da Montelupone, buongiorno anche a te. Ero un'assidua ascoltatrice di 7 gol, scrive lei. Ora, nonostante qualche volta metto nel canale quando ci sei te, ma puntualmente dopo neanche 5 minuti lo cambio, perdonami. Ma con tutto... Ma io ti perdono, ma ci mancherebbe altro, ma figurati. Ma Paolo da Formia, fermo restando che Cambiaso ha dato esempio un po' di presunzione con quello che ha detto nel dopopartita. Qui diamo per scontato che Roma e Como le vincono tutte. No, ma quello che ho detto io prima, infatti, ma perché, scusa? Ma anche loro incontreranno squadre tranquille come noi il Verona che possono sgambettarle, o no? Perché anche loro possono sentirsi sicure, o no? Chi dice che noi non possiamo vincere col Toro? Perché qui tutti ci danno già non vincenti, ma tutti chi? Io credo, scrive Paolo, nonostante la Juve abbia una testa ballerina, che però è anche molto difficile da battere. Di partite ne ha perse poche finora. Penso che il Milan rischia di più. Quanto a Roccopoli... Tu credi che senza clamore mediatico i PM giudici lasciano andare? Io non credo. Condoglianze per Beccalossi, quella era un'altra Inter e lui un funambolo che mi piaceva. Allora, devo dire due cose io sulle intercettazioni di questa inchiesta. La prima, a me fa molto piacere invece che non ci siano sui giornali intercettazioni. Peccato che avrei voluto la stessa cosa nel 2006 e nel 2022. Perché se io sbatto un'intercettazione in prima pagina, che non è una prova, ricordiamoci sempre, ma è un mezzo, a parte che violo quello che è un po' dal punto di vista costituzionale di diritto alla difesa, quello che dovrebbe essere la procedura per analizzare mediaticamente questa inchiesta, perché non si dovrebbe fare. Ma detto questo, se io faccio tutto in silenzio, vedi, a parte il silenzio dei giornali di partito, tra virgolette, però è chiaro che io in questo momento non do del materiale su cui fantasticare e dibattere. Quindi questo secondo me è un lato positivo, perché il procuratore fa il suo lavoro senza che i media possano influenzare. Contemporaneamente però i media così, i soliti, non ne parlano. E quindi se poi questa inchiesta andrà avanti senza intercettazioni messe a disposizione dei giornali e si chiuderà, nessuno la ricorderà. Se invece tu hai le intercettazioni sui giornali, qualsiasi sia, anche un Rocchi al telefono che dice a Gervasoni, oh, loro non lo vogliono doveri, risposta di Gervasoni, ma loro chi? Nerazzurri? Punto. Sto facendo fantasia, però succede così in genere. Poi dopo, magari prima e dopo, c'è tutta una discussione, il campionato, gli arbitri. Però se tu hai l'intercettazione, prendi quel pezzo, lo butti sui giornali e titoli, tu indirizzi l'inchiesta. Perché con Calciopoli poi è stato fatto così, eh? Abbiamo fatto l'esempio di stamattina del sequestro Paparesta. Il sequestro Paparesta non sussiste. Tu prendi un pezzo di intercettazione dove Moggi, per fare il gradasso, ha finito la partita a Millanta, con la Fazzi, se non ricordo male, tipo, l'ho chiuso lo spogliatoio, ho buttato via le chiavi, che ovviamente è un modo di dire come per dire... E voi cosa ricordate? Cosa ricorda il popolo italiano di quel pezzo di intercettazione? Che Moggi ha chiuso l'arbitro Paparesta negli spogliatoi, Moggiopoli. In realtà è un fatto che non sussiste, lo dice il tribunale, ma soprattutto il popolo italiano di quella partita Regina Juve cosa ricorda? Che secondo i media, ma non la Procura della Repubblica, Moggi ha chiuso un arbitro negli spogliatoi. Come dire, la Juve comanda sugli arbitri. E invece è il contrario. Perché quella partita Regina Juve l'ha vinta la regina e l'arbitro ci ha massacrato. Ci sono tre errori clamorosi arbitrali contro la Juve, quindi di quella partita dovrebbe passare il contrario, cioè la Juve era penalizzata dagli arbitri. Ma vedete che io ve lo sto ricordando io, ma Regina Juve non se la ricorda nessuno, cioè se la ricordano per il fantomatico sequestro Paparesta che non è mai avvenuto, che ha fatto passare il messaggio nelle case degli sportivi italiani che Moggi e la Juve comandavano sugli arbitri. È il contrario, perché Regina Juve la vince la regina la partita e l'arbitro ci massacra. Il buon Paparesta ci massacra in quella partita lì. Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudione, sono Giovanni da Messina. E ciao, allora, Giovanni. Solamente tu ci potrai salvare da questa impasse da parte del resto della stampa italiana. Perché stanno cercando di insabbiare tutto, stanno cercando di non dare importanza all'inchiesta relativa a Rocchi e agli arbitri, stanno cercando di nascondere una società soprattutto sulle proprie eventuali malefatte, perché dobbiamo essere sempre col condizionale, eventuali malefatte. E mi raccomando Claudio, io ti ascolto sempre, quindi quando sarai in TV tieni presente, alza la nostra bandiera, ma nel senso di giornalista, non tanto di tifoso, per cercare appunto di scovare e esplicitare in TV, quando sarà in TV, proprio questo, quando non ci si parleranno di queste, non si parlerà più di questa inchiesta, con una scusa varia cercare di parlare. E soprattutto mi raccomando anche di se hai, le tue fonti hanno qualche informazione in merito per la famosa sentenza che riguarda il ricorso di Andrea Agnelli, perché a momenti dovrebbe uscire qualcosa e
13: a momenti forse no, ma le notizie quale avrete sempre, non vi preoccupate, in maniera molto seria, lo dico perché intanto vi ho qualche messaggio, in maniera, come vedete, io non sto facendo scandalo dove non c'è, non sto facendo condizionamento dove non va fatto, non sto sentenziando, dico le notizie, dico quello che so io, dico quello che sta succedendo, faccio i paragoni con quando c'era la Juve, quando invece c'è l'Inter, molto semplicemente, ma è un'operazione giornalistica la mia, non la sto facendo assolutamente da tifoso. Tu pensa se la facessi da tifoso cosa potrei dire. Fabio dalla Val di Susa domanda: se l'impianto accusatorio sugli arbitri riferito alla stagione scorsa venisse confermato, non varrebbe anche per quest'anno, visto che è plausibile che Rocchi ancora da rinnovare, aveva ancora l'interesse con un'altra squadra coinvolta e sappiamo qual è, a non continuare con questo presunto modo d'agire? Varrebbe la pena estendere l'investigazione anche a questo campionato? Sai, gli scudetti rubati sarebbero due oltre al rischio della Serie B, anche per aver solo tentato di modificare i risultati con arbitri che piacciono. Cosa mi ricorda? Farsopoli, 2 anni di cui uno solo sotto inchiesta, uno scudetto non assegnato e quello che non era sotto inchiesta dato all'Inter. È andata così 20 anni fa. Tra l'altro è andata così con cose non provate, perché gli arbitri sono stati assolti. L'unico che ha preso una condanna è De Santis, che ci faceva perdere le partite e che tra l'altro non era indagato per partite della Juve. Che si ricordi anche questo, non ci sono partite della Juve per cui ci sia un arbitro condannato in Farsopoli. E in più, dal punto di vista penale, campionato regolare. Pure la Juve è stata condannata. Quindi figurati in questo caso qua, dal punto di vista giustizia sportiva, io sto dicendo, in questo caso qua, dal punto di vista giustizia sportiva, anche se non fosse dal punto di vista giustizia penale condannata, qualcuna società potrebbe anche essere penalizzata dalla giustizia sportiva ugualmente, come è già successo negli anni, volendo. Veneziani gran signori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti, dice Riccardo da Corinaldo. E però manca qualcosa. Padovani? Perché i padovani non me li hai messi? Non c'erano anche i padovani nel detto, no? O solo quelli con la V, Venezia, Vicenza e Verona? Non c'erano anche padovani? Non c'era Padovani Grandottori? Ma io mi ricordo Padovani... Adesso vado subito a vedere. Fammi vedere se c'è Padovani Grandottori. Io me la ricordo sta cosa, Padovani... Grandottori! Perché non mi hai messo? Perché? Mettimela tutta la filastrocca veneta, scusa. Veneziani gran signori, padovani grandottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti. C'è anche Trevigiani, Rovigo, quelli Belluno, però i quattro sono veneziani gran signori, padovani grandottori, perché fa rima. Vicentini magnagatti, veronesi tutti matti. Riccardo, perché mi hai omesso Padova dalla... Sentiamo un vocale da casa.
16: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Mi stavo immaginando il terrore tra i giocatori azzurri all'idea di poter essere ripescati per il mondiale quando ormai avevano già prenotato le vacanze. Mamma mia, speriamo che questa cosa finisca subito, se no gli turberà le notti nelle prossime settimane.
13: Madonna. Ma dai, ce ne sono due o tre che secondo me invece bramerebbero per il mondiale di cartone. Dai, la Roma sa chi deve, scrive Roby. 4-0, noi facciamo i fenomeni, ma la Roma sa che deve, ha fatto 4-0 e noi facciamo i fenomeni, che non siamo tra l'altro. Ingaggi alti, prestazioni mediocre, altro che pareggio di bilancio. Qui si va a Ramengo, dice Roby. Calma Roby, stai tranquillo Roby. Pietro da Torino si scusa, perché ti scusi? Perché nei salotti milanesi cartonati difendono Rocchi, Butti, ex di gente che fa i calendari? Non capisco. Eh no, sinceramente non capisco neanche io, infatti.

0: cose. Non voglio neanche prendere fischi per fiaschi. Michele da Sciacca scrive: la multa su Locatelli è l'ennesima prova che sono senza vergogna. Mentre Riccardo farebbe vedere Juve-Fiorentina 0-2 primo tempo, 3-2 finale, con il gol di Alex. Ho capito, ma quella è un'altra Juve, Ricky. Bisogna prendere immagini di quest'anno da far vedere agli spettabili giocatori. Tra l'altro da gennaio in poi, perché se gliele fai vedere a Olme Bogà prima di gennaio non lo sanno perché non c'erano. Vedi che casino Spalletti, deve prendere giocatore per... Allora a Cobb Miles deve fargli vedere la doppietta del Galatasaray, a Bogà e Olme devono fargli vedere delle partite della prima parte del campionato, ma post Tudor e prima che loro arrivassero. Oh, macello sta cosa. Sentiamo un vocale da casa, dai.
1: Buongiorno Claudio, Antonio D'Avventurina. Ma stamani la Gazzetta una pagina intera per dire che i conti dell'Inter sono in ordine, utili a gogo. Ma i debiti che fine hanno fatto? No, io rimango veramente. Cioè loro esaltano i conti dell'Inter che fanno gli utili e poi quel famoso debito da oltre 400 milioni, chi lo paga?
0: Rifinanziato.
1: Io un credo proprio, io sono già mia dei debiti. Bravo, forza Juve sempre.
0: Forza Juve anche a te, rifinanziamento del debito, infatti. È come quando dicevano no, perché non ha fatto mercato, come l'ha fatto mercato? Bond a 400 milioni, sono soldi che sono entrati e mai restituiti da quello che non c'è più. E quindi è stato rifinanziato. Quindi ci sono oltre 300 milioni di bond rifinanziati. Quindi debito. Bravo, vedo che non ti sfugge niente. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. Teheran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto resta confermata per domani, malgrado il nuovo attacco di Trump al Papa, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano.
4: Delitto di Garlasco. Andrea Sempio oggi si presenterà in procura a Pavia ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre, lo stesso giorno in cui Sempio non si presentò in procura per l'interrogatorio.
5: A Campobasso il cerchio degli investigatori si restringe in merito alla morte di Antonella Di Elsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina dopo Natale a Pietracalla. Sarebbero 4-5 persone al massimo quelle su cui si concentrano i sospetti. Un ruolo chiave potrebbe averlo il materiale informatico acquisito, 5 cellulari, un notebook, un tablet e 2 router, dispositivi che potrebbero chiarire accessi e presenze nelle ore cruciali.
4: Mondo del calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da più di un anno le condizioni di salute di Beccalossi erano critiche dopo un malore accusato a gennaio dello scorso anno e un lungo periodo di coma.
5: Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica, è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta Repubblica, il 41enne avrebbe preteso da un atleta un indumento

0: intimo come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024. Poi durante i giochi avrebbe cercato di violentare un'altra ragazza nella stanza d'albergo in cui alloggiava. La Procura di Roma e la Polizia Postale indagano sugli anni dal 2019 al 24 nei quali, sempre secondo il quotidiano, Bonacina avrebbe molestato 5 atlete e un'allenatrice.
1: Il tennis con gli internazionali d'Italia, oggi sono 9 gli azzurri impegnati tra uomini e donne. Nel day one del tabellone maschile Matteo Arnaldi esordirà contro lo spagnolo Jaime Munar, mentre in serata Federico Cina sfiderà il belga Alexander Blok. 6 incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant. Sul centrale giocheranno Lucrezia Stefanini contro la lettone Ostapenko ed Elisabetta Cocciaretto contro l'austriaca Kraus. Completano il programma Urgesi, Golubic, Brancaccio Townsend e Basiletti Tomljanovic.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stampa.
6: Attenzione, giornata di compleanni in casa Juventus, ma non sono di grande rilevanza. Juventus Creator Lab in questo momento a Serie C, girone B, playoff, Juve contro Pianese, ore 20, stadio Giuseppe Moccagatta. C'è anche Camillo De Micheli stasera allo stadio, andate a salutarlo. Oggi compirebbe gli anni Piazza, Dani Alves, che però ha altri problemi, Stendardo, l'avvocato Stendardo. Niente di che, al momento Juventus Creator Lab non fa gli auguri a questi signori, magari più avanti nell'arco della giornata. Ma attenzione, la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Maria Teresa da Montelupone ci vuole bene e noi l'abbiamo e l'amiamo. Maria Teresa, adesso la bollate. Ho visto uno straccio dell'intervista di Cruciani, c'era il direttore Zazzaroni, ogni cosa che ribatteva Cruciani ripeteva in continuazione che questa inchiesta non è niente, non c'è niente. Fastidioso. Come fa lui a sapere quello che hanno i PM nelle carte? Me lo dovrebbe spiegare, per dire con tutta questa sicumera che non c'è niente ed è tutto fumo e siamo stufi di questo tipo di giornalismo a targhe alterne. Se hai la targa della Juve non puoi circolare, se hai la targa di cartone puoi passare pure con il rosso. Assurdo, ciao, buona giornata, che a te sempre forza Juve, Alessio da Bollate. Bollate, tra l'altro, c'è un famoso carcere. Emiliano, mi è venuto in mente, non so perché. Emiliano da Fiumicino dice: ah, la tua onestà, professionalità intellettuale, ammirevole. Fossero stati loro a condurre questa trasmissione, ci avrebbero messo alla gogna ogni giorno. Complimenti, grazie Emiliano. Quello mi è rimasto, che devo fare? Il Milan gioca contro l'Atalanta, scrive Massimo. Pensa se noi vinciamo a Lecce e la Roma vince a Parma. Il Milan si ritrova quarta pari con la Roma, noi terzi. Cosa pensi? Sarebbe il colmo. Ma queste intercettazioni che fine ha fatto? Se ci fosse la Juve di mezzo già si sapeva la penalizzazione. Ma non c'è la Juve di mezzo. Iniziamo a vincere noi a Lecce, che poi cosa fa il Milan con l'Atalanta ci pensiamo dopo. Se la Juve avesse vinto a Reggio Calabria, scrive Rocco, come meritava, andava a più 12 sulla seconda il Milan. In quei giorni partiva la piattaforma di Mediaset Premium con uno scudetto già vinto, il campionato avrebbe perso di interesse. Altro che, raccontiamola bene Farsopoli come è stata, per quello che è stata. Luca da Scandici dice: se dopo Buti chiamassero Chine e Gravina il teorema diventerebbe più reale. Terry da Cefalù: non succede, sono sicuro. Ma se dovesse mai succedere, cosa scriveranno sulla maglia? 20 sul campo più di cartone? E che fine ha fatto il petardo, scrive Stefano, di quest'anno? Ah, ve lo siete dimenticati. Cremonese-Inter, il petardo. Qualcun altro avrebbe sospeso la partita. 3 punti a tavolino a Cremonese. La Cremonese magari con quei 3 punti lì si potrebbe salvare, invece adesso no, è a 4 dal Lecce. Guarda quante cose che stanno venendo fuori oggi. Sindaco Bassi, ciao, come stai?
7: Buongiorno. Ciao Claudio.
6: Stai male? Cosa è successo?
7: Come?
6: Stai male? Cosa è successo?
7: Perché?
6: Ti ho detto come stai, mi hai detto
7: non mi sono ancora ripreso da Juventus Verona.
6: Vabbè, cos'è che sia, un punticino in casa col Verona, un punticino a San Siro col Milan, ci siamo divorati tutto il vantaggio che avevamo, dai. Qual è il problema, caro Sid?
7: Avevo la stessa tensione di una finale di Coppa.
6: Sul serio mi prendi in giro?
7: Perché percepivo l'importanza della partita. E ti dico che quando la settimana scorsa ho pronosticato quel 2-0 per la Juve contro il Verona, ero convintissimo di essere stato anche umile.
6: Addirittura, no, invece io ti devo sgridare, perché tu mi hai talmente convinto, perché tu mi hai detto 20 minuti 2-0, che io ho detto vabbè, gioco il 3-0 finale. Cioè tu mi hai fatto spendere dei soldi per scommettere sul 3-0 finale, vergognati. Adesso me li devi ridare.
7: Questo mi dispiace molto.
6: Mi devi 10 euro, mi devi 10 euro, non scherziamo.
7: Va bene. Li posso trasformare in cappelletti?
6: No, quelli glieli dai a Yves, perché io voglio i dobloni. Io sono della vecchia scuola, guarda. Io, mia moglie dice, ma cosa fai ancora con la carta? Io apro il mio portafoglio, cosa c'ho in questo momento?
7: Anch'io.
6: Il mio portafoglio in questo momento questo c'è. 10 anch'io. Euro, 2 pezzi da 5. Casualmente 2 pezzi da 5, perché quelli da 10 non mi piacciono, ma quelli da... No, ne ho anche un altro, 15, ce ne ho 3, guarda. 15, ho 3 pezzi bene. Da 5. Manco l'avessi preparata questa, guarda che scherzo.
7: Era straordinaria la possibilità di agganciare il terzo posto, è davvero un pareggio che è ancora più amaro di una sconfitta, non è accettabile. Non si può accettare.
6: Siamo sempre qua a ripeterci le stesse cose.
7: No, Claudio, io ho fatto, poi ho letto anche altri quadri di questo genere. Ho fatto una foto di 5 partite della Juve in casa con Lazio, Lecce, Sassuolo, Verona e a Cagliari. In queste 5 partite noi abbiamo tirato contro la porta avversaria 120 volte, di queste 120 volte 35 dentro lo specchio della porta, realizzando 5 gol e facendo 4 punti, con, e termino, 59 corner battuti. Questa roba non si può sopportare.
6: Allora, caro il mio sindaco, lo dico a te e lo dico a tutti gli adepti della chat, Yves compreso, che la governa. Allora, state tutti veramente molto attenti, perché io su sta roba impazzisco. Allora, i numeri che ha detto il sindaco sono corretti, sono realtà, sono fatti. Quindi, uno mi potrebbe dire, che colpa ne ha l'allenatore se questi hanno 20 palle gol a partita e non sono capaci di tirare? Perfetto. Però prima avevamo altri tipi di allenatori, no? Allegri un po' Tudor, Motta esasperazione, Spalletti una via di mezzo. Allora abbiamo avuto 4 allenatori. Allora c'era l'allenatore che aveva una media di 5 tiri a partita, che però erano 5 occasioni da gol e noi ne facevamo 0. Poi abbiamo l'allenatore che ha una media di 20 tiri a partita, di questi 20 tiri a partita 10 sono palle gol e noi ne facciamo 1. Poi avevamo l'allenatore che aveva una media, perché me ne sono studiate ieri, di 9,8 tiri a partita, di cui 3 erano grandi palle gol e ne facevamo 0. Ora, siccome siamo passati da 4 allenatori e da queste statistiche che vi sto enumerando, Non sarà il caso finalmente di giungere alla conclusione che il problema sono gli spettabili giocatori? O vogliamo continuare per sempre a parlare di allenatori e li ho messi dentro tutti e quattro, eh? O no?
7: È chiarissimo. Infatti io leggo a volte, non sono eccessivamente d'accordo, che il problema della Juventus è caratteriale, di maturità. No, è semplicemente che ci sono troppi giocatori inadeguati al livello a cui aspira la Juventus. Punto. Bisogna chiamare in causa almeno 3 anni di calciomercato, di campagna acquisti, che sono state al limite del fallimentare rispetto ai nostri
6: obiettivi. Ma scusami, sindaco, quando tu presiedevi il Consiglio Comunale, no? E quindi quando tu presiedevi il Consiglio Comunale, eri un po' come Allegri, come Motta, come Tudor, come Spalletti, tu eri l'allenatore dei consiglieri. Ora, voglio dire, abbiamo passato questa settimana a dire no, ma Spalletti è impresentabile, non ha motivato la squadra col Verona. Ma più che dire tutta la settimana occhio che non è facile, occhio che ci vuole carattere, più di dire prima della partita ragazzi bisogna aggredire il Verona se no sono caldo, cioè più di dirlo, che cosa deve fare di più l'allenatore? Io lo dico per Spalletti oggi, ma lo dicevo per Allegri ieri, persino per Motta e anche per Tudor. E cioè se Locatelli, non me ne voglia buon mani, che dopo andiamo a sentire, se Locatelli, che potrebbe essere un centrocampista che come altri li può fare i gol dal limite dell'area, ve lo ricordate il suo primo gol con la maglia della Juve, 1-0 derby deciso contro il Torino, una bella stecca da fuori area, ve lo ricordate il gol quando vestiva la maglia del Milan con cui ha sconfitto 1-0 la Juve, un bel tiro da fuori area, allora ce l'ha. Se Locatelli invece mi batte una punizione sotto la barriera 2-0, mi tira 3 mozzarelle contro il Verona, ogni volta che tira o c'è una deviazione o va fuori, sarà colpa dell'allenatore?
7: No. Chiedo. Assolutamente no. Guarda, Claudio, proseguendo barra chiudendo la metafora del consiglio comunale, in 20 anni, in 300 più o meno consigli comunali, ci sono stati dei dibattiti di buon livello, altri di livello pessimo, ma la colpa non era di nessun altro che i componenti di quel consiglio comunale, così come adesso sono quelli che vanno in campo. Lo stesso fatto che
6: Attenzione, vado oltre, mi piace questa cosa, sindaco, tu mi inviti in battaglia, io vengo con te, metto anche l'elmetto, e allora io ti dico, è colpa di chi li ha scelti i consiglieri comunali, e allora la Juve è colpa di chi ha scelto i giocatori, non di chi adesso li deve gestire.
7: Assolutamente, io sono convintissimo, così come se i portieri avversari mediamente fanno delle buone barra ottime figure, ma è anche una compartecipazione nostra, perché se tu sei davanti al portiere hai la possibilità, tirando in diversi modi, di realizzare un gol e invece crei la condizione perché lui ti faccia una gran parata, non è solo merito di quella gran parata, ed è merito di chi invece di fare gol ha creato la condizione perché il portiere ci potesse arrivare. Ad esempio, ci sono stati momenti, una finale per noi è stato il tiro di Zegrova contro il Galatasaray. Una finale era, e io mi auguro che resti un unicum di qui alla fine, la partita contro il Verona domenica scorsa. Cioè noi abbiamo dei giocatori che non sono adeguati all'altissimo livello a cui dobbiamo continuare ad aspirare, altrimenti saremo sempre condannati a battaglie che non sono le nostre. Dobbiamo essere felici se manteniamo il quarto posto dopo aver pareggiato contro una squadra che è già retrocessa. Questa non è la Juventus.
6: Allora, un po' di messaggi, ti salutano come sempre sindaco, no, rispondo a chi è questo? Non vedo la firma, ma fa niente, comunque rispondo a tutti perché l'ho detto 1000 volte, ma continuate a farmi la domanda. Ma sapete quando si giocherà la Juve Fiorentina? Possibile che 11 giorni la partita non sapete? Ragazzi, lo sapremo lunedì. Juve Fiorentina, tu saprai quando si gioca lunedì, quando finisce sta giornata di campionato. È inutile che ogni giorno lo chiedete, tanto fino a lunedì non ve lo dicono quando si gioca Juve Fiorentina. Mi spiace, so che non è una cosa corretta dal punto di vista dell'organizzazione delle trasferte, ma funziona così. Quindi fino a lunedì non lo saprete. Mentre... Dimmi, sindaco.
7: No, scusa.
6: Cosa volevi dire?
7: No, volevo parlare di dire una cosa, che una similitudine tra Lecce e Juventus, ma magari dopo.
6: Magari dopo, non ti ho ancora interrogato su Lecce e Juventus. Un attimo. No. Cosa fai? Mi ribalti,
7: no, il Lecce.
6: Ribalti l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, me lo ribalti, aspetta.
7: No. Aspetta, il Lecce. Aspetta.
6: Guarda che ti faccio l'inchiesta, ti faccio decadere il mandato di sindaco per irregolarità di procedura, eh?
7: No, le procedure sono regolari tutte, era la qualità dei consiglieri che a volte mortificavano le procedure stesse, però.
6: Ma tu li ammonivi, li squalificavi?
7: No, mi arrabbiavo, litigavo.
6: Allora, dunque, ho incontrato una scolaresca, Bruno da Cuneo, degli elementari. Vedendo il mio berretto della Juve, in parecchi mi hanno detto forza Juve. Puoi dirlo ad Evelina? E guarda, io glielo direi ad Evelina se la frequentassi, ma per mia fortuna non lo faccio. Indovinello, proverbio rumagnol per il sur sindaco. Attenzione, l'acqua la fa mel e ve ne fa cantè. Giusto?
7: L'acqua, guarda, questo è una caratteristica non solo, ma sicuramente romagnola. Adesso si arrabbieranno gli amici emiliani, ma io, come ho detto mille volte, abito al sono in Romagna, ma al confine con l'Emilia. Da noi la differenza, il confine tra la Romagna e l'Emilia è dato dal fatto che se suoni il campanello e chiedi qualcosa da bere in Emilia, ti danno un bicchiere di acqua. Se lo chiedi in Romagna, ti danno un bicchiere di vino.
6: Bella questa. È un po' come i piacentini con i lombardi. Sai che Piacenza è la prima città dell'Emilia, ma è con il Po, il famoso ponte d'autostrada che divide Lombardia da Emilia. Quindi molti piacentini si sentono lombardi. È un po' la stessa cosa. No, te lo dico perché mia nonna era di Castello Arquato, provincia di Piacenza, quindi so di cosa parlo. Attenzione, io so sempre di cosa parlo. Non parlo a vanvera. Ah, dice Marco da Macerata, hai visto sindaco? La giustizia sportiva si sta muovendo, 2000 euro di multa a Locatelli per simulazione, bene. Siamo alla follia.
7: È una cosa folle già aver battezzato come simulazione quella caduta, è qualcosa di incredibile.
6: Mamma mia. Senti, ma che idea ti stai facendo di questa inchiesta un po' già silenziata dai media, sindaco?
7: Mi sto facendo l'idea che, proprio perché non è... No, allora, già il primo titolo del primo giorno, in qualche giornale, c'erano la foto di Moggi e Giraudo. Già questo la dice lunga.
6: Il fatto
7: che se ne parli a maglie molto larghe, senza mai dovizia di particolari, secondo me significa che certamente l'Inter è coinvolta. E guarda caso, coloro che devono essere ascoltati per andare giustamente ad accertare i fatti, ma nel 2006, i fatti del 2006, intanto che ci sono, magari che accertino anche quelli, perché non l'hanno mai fatto, guarda caso riguardano coloro che all'interno dell'Inter, dipendenti di questa società, hanno rapporti legati agli arbitri, alle designazioni e così via. È un caso? Per me no. Così come non era un caso il fatto che, lo dico per la millesima volta, punendo la Juventus per quello che riguarda le plusvalenze, non può plusvalere, passa di questa parte, con se stessa. Quelli che insieme alla Juventus hanno truffato, dove sono? Perché è rimasta monca quella? Non hanno sviluppato il tema, hanno dato il titolo e poi dato le penalizzazioni totalmente inadeguate rispetto a quello che non è mai stato compiutamente accertato. Avranno il coraggio di farlo stavolta, che al momento è coinvolta una società che si chiama Inter? Non lo so. Perché dopo la giustizia sportiva, dopo doveva farlo prima, dopo quella ordinaria, sarà in grado di fare un mea culpa o il procuratore federale quello della giustizia sportiva, continua a scappare dalle domande dei giornalisti.
6: Ah, scappa, però non è indagata al momento, l'Inter non risulta indagata.
7: Però adesso li stanno accertando i fatti. E nell'accertamento mi auguro che siano puntuali e rigorosi, come non lo sono stati a danno della Juventus.
6: Sì, però non ti arrabbiare con me. No, visto che c'è sta magliettina che mi ricorda un po' il panificio la mattina quando si apre, chi è? È l'avvocato? È l'avvocato. Potresti essere un panettiere del centro di Torino, potresti essere. Grande sindaco, ti scrive Riccardo da Corinaldo, con la pagnotta romagnola alle mattine alle 6, ci infilo il lambrusco o il pignoletto?
7: Con la pagnotta io ci metterei un po' di cioccolato, un po' di crema, queste cose.
6: Alle 6 del mattino ci farei il cappuccino, io lo so, vedi tu, ci metti il vino alle 6 del mattino, perché sei messo, Riccardo?
7: Io sono astemio, ma se fossi obbligato sceglierei il vino rosso, perché ho letto da qualche parte che fa meglio. Io sto per... vorrei iniziare un corso seriamente di idrosommelier, sommelier dell'acqua, perché bevo solo dell'acqua io. I vari tipi di, cioè dei corsi idrosommelier.
6: Ma cosa stai dicendo?
7: Per fare il sommelier delle acque.
6: Ma cos'è sommelier?
7: Sì, idrosommelier.
6: Ma non risulta.
7: Sì, c'è.
6: Ah no, c'è invece, aspetta un po'. Ma veramente, ma siete seri?
7: Sì.
6: Il sommelier delle acque minerali, quanto costa un corso da sommelier? Ma no, 280 euro per il corso da idrosommelier, ma voi state scherzando.
7: Il primo livello di sommelier dell'acqua.
6: Ma non prendeteci in giro, ma cosa vi state inventando? Ma stai buono, ma che ne sai tu che non hai mai bevuto il vino? Allora, casualmente nel portafoglio ho trovato monete anche da 2 euro, 1, 2, 3, 4 più un pezzo da 1 che fa 5 casualmente. Poi da 50 centesimi due pezzi da 5, da 20 centesimi ho 5 pezzi da 20, ho due pezzi da 5 centesimi più uno da 2. Totale fa 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12 e 2. 12 e 2, casualmente il totale è 2 più 2, 4 più 1, 5. Oh, manco l'avessi fatto apposta. Ma anche dal punto di vista delle monete il totale fa sempre 5. Caro sindaco, e oggi piove quindi sai sono un po' così. Sindaco, devo aver paura di Lecce Juve, mi vuoi tranquillizzare su Lecce Juve? Quanto ci farà faticare Lecce?
7: Il Lecce ha il peggior attacco della Serie A, con una caratteristica che ahimè ci accomuna. Se guardiamo gli ultimi 10 gol del Lecce, sono stati realizzati da 9 giocatori diversi, come gli ultimi 7 gol della Juventus da 7 giocatori diversi. Ma domenica prossima non voglio portare sfortuna, voglio crederci, perché se no non mi riconoscerei. Abbiamo bisogno di vincere senza subire gol, perché domenica è stato qualcosa di... Ma è stato così anche con il Lecce, è stato all'andata, è stato così anche con il Sassuolo, qualcosa di inenarrabile quel gol che abbiamo subito, per vari concorsi di colpa. Secondo me abbiamo bisogno di metterla in sicurezza questa partita. Ribadisco...
6: All'andata che è sbagliato il rigore il cecchino, David.
7: All'andata abbiamo preso gol subito, con quel passaggio in orizzontale, Bandà che ha anticipato il giocatore.
6: Ho capito, però poi David ha sbagliato il rigore, David.
7: Sì.
6: Però lì siamo tranquilli perché è tornato Vlahovic, se c'è il rigore lo tira Vlahovic, almeno lo segniamo.
7: Ti auguro. Io però mi sento, ma non proprio per sfidare la sorte, perché se giochiamo contro il Lecce, comunque con tutto il rispetto per il Lecce ci mancherebbe altro. Io mi sento di ribadire il pronostico di domenica scorsa.
6: Aia!
7: Altrimenti ha ragione Spalletti, non meriteremmo la Champions.
6: Il Lecce ha 32 punti, la Cremonese 28, quindi ha 4 punti in più della Cremonese. E tra l'altro, se noi vinciamo a Lecce, la Cremonese vince la sua partita, va a un punto dal Lecce, e la Cremonese l'ultima giornata gioca contro una nostra avversaria che si deve giocare il posto in Champions. Quindi vedi che tutto potrebbe essere motivazionale. Sai che però guardavo la differenza reti, perché c'è una cosa strana in sto campionato, perché nel nostro immaginario collettivo è no, però la difesa non l'abbiamo messa a posto. In realtà guarda che dal punto di vista difensivo sto campionato non c'è differenza, sai, per la prima volta, perché l'Inter ha subito 31 gol, il Napoli 33, il Milan 29, la Juve 30, uno più del Milan, la Roma 29 e il Como 28.
7: Se non sbaglio 32. Abbiamo la terza, quarta difesa del campionato.
6: Ma siamo tutti lì. Cioè la Juve ha subito 30 gol. Chi ha subito di meno ne ha subiti o 29, 28, 1 o 2. È l'attacco che fa la differenza. Perché il Napoli ha fatto 62 gol. Noi 58. No, scusa, il Napoli ha fatto 52 gol. Noi 58, la Roma 52, il Milan 48, il Como 59. Quindi rispetto alle concorrenti abbiamo solo un gol meno segnato dal Como, però ne abbiamo in vantaggio su tutte le altre squadre, Napoli compreso. Sì. Quindi differenza reti noi saremo è meglio di tutti.
7: Sì, se non sbaglio abbiamo la miglior differenza reti di quelle squadre e complessivamente il terzo attacco e la quarta difesa del campionato.
6: Tranne il Como, su cui siamo in svantaggio su tutto, scontro di reti, differenza reti, sulle altre siamo in vantaggio su tutto. Quindi
7: il Como,
6: no, perché
7: il Como
6: qualcuno mi ha detto chi meriterebbe, e allora dati alla mano, me lo merito io ad andare in Champions League, se proprio vogliamo parlare di dati.
7: Il Como ha due trasferte a Verona e Cremona, e in mezzo alla partita in casa col Parma, se non sbaglio.
6: Allora, il Como hai detto?
7: Verona e Cremonese in trasferta e in mezzo in casa col Parma.
6: Allora, il Como ha Verona, Parma, Cremonese, sì, Cremonese all'ultima. Il Milan ha Atalanta, Genoa, Cagliari, la Roma ha Parma, Lazio, Verona.
7: La Roma è il Parma, dunque, il Parma e il Verona in trasferta, vabbè, poi in caso, ma è il derby.
6: Io ho idea che alla penultima Roma-Lazio, all'ultima Toro-Juve, cioè i due derby, possono veramente spostare questa lotta a Champions, io ho questa idea qua. Ma tra l'altro noi ce la meriteremo anche, perché se andiamo a guardare gli episodi arbitrali, di queste quattro squadre le molto più penalizzate siamo noi.
7: Assolutamente.
6: Non vogliamo dimenticarci quello che sarebbe successo quest'anno, a partire da Bastoni Kalulu che è dimenticato.
7: Noi, rispetto alle altre concorrenti al quarto posto, tenendo conto che siamo comunque a due punti dal terzo posto, però rispetto a Roma e Como abbiamo un vantaggio, che se le nostre tre partite le vinciamo tutte, arriviamo prima di loro.
6: Beh, certo.
7: E questo vantaggio va capitalizzato. I giocatori, perché in campo ci vanno loro, devono davvero fare i giocatori da Juventus, altrimenti significa che bisognerà prendere atto di una situazione che troppe volte si è rimessa in discussione anche in questo campionato, al netto degli errori arbitrali che ci penalizzano significativamente, secondo me.
6: Scusa sindaco, abbi pazienza anche te. No, io stavo anche leggendo la descrizione del corso delle acque minerali, ma c'è una volta che uno fa il sommelier dell'acqua. Ma tu hai mai visto un ristorante, uno che ti dice, cioè arriva il cameriere e mi dice naturale o frizzante? Io non ho mai visto il cameriere che mi arriva e dice allora ascolti, abbiamo una naturale del 58 o preferisce la...
7: Che cos'è il sommelier dell'acqua? Dopo gliela chiedo io. Chiedo un'acqua che abbia determinate caratteristiche. Poi questi mi cacceranno via, però...
6: Ma sei mai vista sta roba qua? Ma cosa vi state inventando? Ma c'è gente che si fa anche pagare per sta roba qua. Mi dovete vergognare. Ma mi dovete vergognare. È peggio del birraiolo messicano che va a tenere i corsi di birra e si fa pagare nei teatri. Ascolta, sindaco, detto questo, tu confermi quindi Lecce Juve 2-0. È la tua risposta finale?
7: Sì.
6: Gol di?
7: Gol Vlahovic che rientra e un centrocampista. Magari ritorna al gol McKennie. Adesso, che ultimamente... Adesso... La porta la vede, gira al largo dalla porta, quegli inserimenti, diciamo così. Vlahovic McKennie.
6: Io adesso voglio scommettere sulla partita e scrivo gol di un centrocampista, così è come il sommelier delle acque. come McKennie. Finisce 2-0, gol di un centrocampista
7: di McKennie.
6: Di McKennie, allora fammi vedere subito. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Messi male. Però. Allora, no, sto cercando di capire. Noi giochiamo sabato, giusto? Sì. Giochiamo sabato. Le quote sono come si consa, eh? Sai che è una partita brutta questa? Perché a me spaventa. I quotisti danno la Juve favoritissima 1,50. Lecce in trasferta con Lecce che si gioca la trasferta. Quando fanno così a me preoccupano molto. Io sono molto preoccupato di questa. Stiamo dando per scontato delle cose che non mi piacciono per niente. Fammi vedere il risultato esatto del sindaco. 0-2, 7,25, una media. 10 euro vincerne 70.
7: Intanto recuperi 10 euro del Verona.
6: No, guarda, magari non te la cavi così. Non te la cavi così. 10 euro del Verona me li devi ridare. No, non scherziamo su queste cose. No, non scherziamo. Sindaco, mamma quanto abbiamo sforato. 10,35 casualmente. Grazie, sindaco. Alla prossima.
7: Grazie a voi. Ciao.
6: Ciao, grandissimo sindaco Bassi, come sempre la ola della nostra chat. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
5: Rassegna stampa.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Calcio in lotto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica Poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata, e il 30 maggio a Budapest sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 della gara d'andata, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Attesa per il debutto di Yannick Sinner a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale con un volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente allenamento in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche e nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece per Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza del Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra palline regalate, selfie e autografi. Motori, Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime 5 gare della Harley Davidson Baker Worlds, col debutto in programma al Gran Premio d'Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale a 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie MacDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Berton prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
6: Mamma ragazzi, che diluvio, come piove, ma guarda come viene giù. La chat di Radio Bianconera invece è focosa, è attenta. Alessandro scrive: il sommelier esiste per tutto, caffè, acqua, birra. Comunque il sommelier delle acque spesso lavora per le aziende produttrici, ho capito. Ho capito Ale, però dai, il sommelier del vino è famoso, c'è la ristorante, anche la pizzeria, il sommelier dell'acqua, sinceramente, dai, fai bravo. Sindaco, se le inventano tutte, il sommelier dell'acqua, dai. Non è che sono quelli che hanno inventato il doblete, eh? Terry dice, confermo, qui a Reggio Emilia solo acqua, detta da una calabra trapiantata a Reggio da 36 anni. Io offro sempre un buon caffè accompagnato da una buonissima fetta di torta, ma allora andiamo tutti da Terry a Reggio Emilia, dico io. Riccardo dice, no, ma alle 6 prima di andare a letto, alle 18 allora, dici tu il vino, non la mattina, ha detto alle 6 con la pagnotta, eh. Gianfranco da Teramo sta col sindaco, anzi forse peggio. È normale tutto questo a 55 anni, ma ste cose i calciatori le percepiscono? Antonio da Maranello, e beh lì dice, ha ragione il sindaco, infatti io da buon modenese ho mandato del buon Lambrusco a Camillo. Salvo da Milano, sindaco Bassi, sindaco Bassi. Ne farà un dramma se non dovessimo partecipare alla prossima Champions? No, posso dirvi una cosa su quella roba lì? Poi andiamo a sentire il buon Locatelli, visto che ieri Camillo ha lavorato e ci ha lasciato un bel 6 minuti di Locatelli. Il problema, ma lo dicevo forse anche ieri, il problema non è, o meglio, non sarebbe non fare la Champions, cioè è un problema evidentemente sia economico che di prestigio non fare la Champions, ma non sarebbe neanche un problema, diciamo, materiale, esasperante per quella che è la nostra prossima stagione. Il problema sarebbe fare l'Europa League, cioè non è non farlo Champions, è fare l'Europa League. Perché ti dirò che se noi non facessimo le coppe o facessimo la Conference, che è una vaccata di coppa, vabbè, ma fare l'Europa League vorrebbe dire, ah beh, la Juve la deve vincere l'Europa League, e l'Europa League non è la Conference, non è la Champions evidentemente, ma non è la Conference, e ti rompe le scatole, è una rottura di scatole del giovedì che poi magari tu non vinci neppure e viene fuori un macello. Il problema non è o non sarebbe non partecipare al Champions, ma sarebbe dover partecipare all'Europa League. È quello che io non voglio fare da sempre, io non la voglio fare l'Europa League da sempre, non la voglio. Sentiamo il buon Locatelli che ieri all'evento allo stadio ha risposto su tutto. Manuel Locatelli, capitano della Juve. Vai.
9: La storia, di forza, forza interiore, anche di entusiasmo per la vita, no? Ti chiedo, questo podcast molto emozionante, che cosa ti ha lasciato?
10: Sì, è stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i primi esempi nostri. E molte volte le persone ci scrivono chiaramente e noi leggiamo, ma quando tu vedi delle persone, le tocchi con mano, senti quello che hanno da dirti, guardandoti negli occhi, è una cosa che ti entra dentro. Siamo chiaramente dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone, però oggi io devo dire grazie a loro perché mi hanno lasciato tanto, perché mi sono emozionato, e perché per me loro sono degli esempi da seguire.
9: Ecco, vedi, tu sei il capitano di questa squadra e delle emozioni che sincere, no? Che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no? Importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio, anche da questo punto di vista, queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo e diventare uno stimolo in più, no? Per fare bene, già cominciare da Lecce.
10: No, chiaramente sappiamo le responsabilità che ci sono in giro nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano, è una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League e questa deve essere la base. Noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
9: Quindi ha detto Spalletti, bisogna tenere il livello alto. A volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi, no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
10: Sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti. Credo che bisogna cercare di far gol, perché poi le partite rimangono aperte e è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta, perché poi si indirizzano le partite. Quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, e quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
8: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di strizza, se mi passi il termine, vi può fare bene ora?
10: No, ma non credo ci sia, come ho sempre detto, la strizza nel calcio alla fine è relativa. Noi siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende ancora tutto da noi, dobbiamo giocarci queste partite importantissime con maturità, che è una cosa che secondo me stiamo avendo, perché comunque stiamo cercando di mantenere sempre il possesso della palla, però ci manca quella cattiveria lì che in determinate partite è fondamentale e ci deve essere nelle prossime partite.
11: Come state mentalmente, fisicamente? Beh, 1-10.
10: Non c'è in questo momento della stagione, non c'è un 1-10, bisogna stare tutti 10. Ci giochiamo la Champions League, sappiamo quello che ci giochiamo, non c'è alibi di non star male fisicamente, mentalmente, bisogna stare 10 tutti, poche parole, lavorare tanto, stare insieme e vincere le partite.
12: Manuel, scusa, hai parlato tanto di pressione, di quello che comunque questo cammino verso la conquista della Champions League può portare. Il fatto di andare anche su campi tosti, campi caldi, come ad esempio Lecce, come ad esempio il derby all'ultima giornata, questo è il tipo di pressione che forse può giocare uno scherzo o al contrario può stimolarvi ancora di più?
10: No, ma arrivati a questo momento della stagione, qualsiasi partita è difficile. Sappiamo che Lecce sarà una partita difficile, ma non ci sono alibi, non ci sono scuse, non c'è Lecce che è una partita difficile. Noi bisogna vincere perché siamo la Juve, e perché per andare in Champions League devi vincere, non devi guardare le altre, devi pensare a te, al tuo percorso, a quello che devi raggiungere.
8: Senti, quanto ti dispiace per quel giallo che ti costa un'ammenda per simulazione e la diffida in un momento importantissimo? Devi anche stare attento ora, quindi.
10: No, tantissimo, mi sono arrabbiato. Io di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ho sbagliato perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta la squadra, però sicuramente è una cosa che ci ho pensato, perché non simulo e non si può simulare col VAR, quindi è un giallo che non mi deve dare. Però questo è il calcio, si accetta qualsiasi cosa, non è quello il punto, però sicuramente devo stare ancora più attento.
11: State calmi o arrabbiatevi e prendetevela prepotentemente questa qualificazione? Cioè, più sul state tranquilli, nulla è perso, oppure voglio vedere un po' di...
10: No, ma
11: ghigno, a volte dice lui.
10: Sì, ma entrambe le cose, cioè non è che, come ho già detto, dipende da noi, sicuramente non siamo per niente felici, non possiamo essere felici della partita che abbiamo fatto col Verona, quindi dobbiamo essere arrabbiati per quello, ma con la consapevolezza che dipende da noi, con la consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre qualità, che bisogna vincere queste partite.
13: Manuel, tornando a questa sera sul palco, l'abbraccio più lungo forse sentito l'hai dedicato a Pietro, il ragazzo italiano, volevo dirti cosa ti porti a casa dalla sua storia.
10: No, la cosa bella è che lui ha sempre detto che l'unica cosa che non ha mai abbandonato è la Juve, ed è quello che dicevo prima, per non è solo calcio, la gente pensa che questo sia solo calcio, ma non è solo calcio, delle volte va normalizzato, però aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui è sicuramente un qualcosa di positivo, ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto perché è bello, emozionante, tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto, toccare con mano queste storie è una cosa bellissima, e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa. Complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbracciati i genitori, perché da genitore capisco cosa possono aver provato, e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto, e il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
6: Sempre forza Juve fino alla fine, bella iniziativa della Juve, buon messaggio quello di Manuel Locatelli, che giustamente ricorda che non è soltanto calcio, ma è anche ovviamente risvolti di umanità, perché noi insomma siamo un po' soliti trattarli come disumani, e non umani, invece sono umani anche loro, e proprio perché sono umani, caro il mio Manuel, non è vero che col VAR non si può simulare, perché è che Bastoni ha simulato, il VAR c'è. Ah, con il VAR ci sarà giustizia. Elimineremo anche i simulatori. E infatti, Bastoni Calulu è lì davanti a tutti. Lautaro, Barella, Çalhanoğlu, Di Marco, Frattesi, Marcus Thuram. Dimentico qualcuno dei simulator? O li ho detti tutti? Nuove audizioni su calcio e finanza. Sarà ascoltato anche Butti. Verrà ascoltato come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schenone, club referee, manager dell'Inter, dopo, più avanti. E allora approfitto per andare a leggervi proprio, diciamo, lo stralcio finale dell'intervento su Tutto Sport di questa mattina dell'avvocato Intieri, che si chiude un po' così. Qualche precisazione va fatta, ad esempio, parliamo ovviamente dell'inchiesta di cui molti vogliono silenziare, e tutti quelli che non ne vogliono parlare è perché, ve lo dico io perché, per parlare dell'inchiesta bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna approfondire, bisogna guardare tutti i giorni quelli che sono i fatti a disposizione e indagare con le proprie fonti sui fatti che non sono a disposizione, e quindi costa molta fatica, è molto più semplice dire non ne parlo oppure non volerne parlare, come fa qualche giornale questa mattina. Qualche precisazione va fatta, dice l'avvocato Intieri, che non è un tifoso della Juve, tra l'altro. Ad esempio, un'intercettazione per la giurisprudenza della Cassazione ha valore di prova e presunzione di attendibilità quanto al contenuto, perché viene reso in totale libertà dal soggetto, ascoltato a sua insaputa. Quindi, se il soggetto viene ascoltato a sua insaputa, intercettazione può avere valore. Ricordiamoci sempre che l'intercettazione è un mezzo per arrivare alla prova, non è una prova di per se stessa, è un mezzo che deve essere usata dall'accusa per arrivare alla prova, o meglio a quella che è secondo l'accusa la prova. Poi deve andare in dibattimento e ci deve essere dall'altra parte la difesa e in mezzo un giudice terzo. E allora conta in questi casi, dice l'avvocato, nell'intercettazione, lo dico per esperienza professionale, il tono, l'eloquio, il ritmo delle parole. Nessuno ha ancora sentito questa intercettazione famosa di questa inchiesta, no? Quella del famoso arbitro gradito e quello sgradito. Non ve l'hanno neanche sbattuta sui giornali. Dunque stupisce che la si liquidi in via preventiva come irrilevante. Cioè lui, dice l'avvocato, ma perché ci sono quotidiani che dicono che questa inchiesta è irrilevante, ma non hanno neanche sentito l'intercettazione? Ma cosa ne sanno? Poniamo, facciamo un esempio, dice l'avvocato, che il tono di Rocchi fosse quello di un uomo mortificato e preoccupato per il richiamo su doveri. In tale caso il criterio di valutazione sarebbe certamente diverso che se fosse stato invece scherzoso. Soprattutto renderebbe attendibile che un colloquio sulla designazione di un arbitro ci sia stato. Se io da avvocato andassi a dire al presidente del tribunale di non volere più avere di fronte un certo giudice, quantomeno ne dovrei rispondere in sede disciplinare. Immagino che sarebbe altrettanto rilevante in sede sportiva. Vi è poi un altro profilo che un addetto ai lavori coglie e concerne le singolari modalità di diffusione della notizia. Da qualche anno, dice l'avvocato Intieri, a seguito di una direttiva europea, Le notizie sullo stato di un'indagine sono esclusiva prerogativa del capo della procura. A Milano è il dottor Viola, procuratore capo di Milano, che invece tace e nulla dice. Certo è che qualcuno ha fatto traperare la confortante assicurazione che non vi siano dipendenti dell'Inter indagati, dopo che qualcuno non sa se la medesima fonte ha fatto uscire la notizia su Rocchi ed il suo capo d'accusa, e forse sarebbe stato meglio lo avesse certificato una fonte ufficiale. Insomma, qualcuno ha parlato di tensioni nell'ufficio di Milano. Chissà. Ma certo è opportuno che qualche luce resti accesa su quello sgabuzzino buio. 20 anni dopo, che nessuno fu realmente chiuso nello sgabuzzino, ma in moltissimi credono ancora che ci fosse un arbitro, avvocato Intieri, avvocato penalista, in sintesi. Dopo 20 anni ancora vi vogliono far credere che Moggi ha chiuso un arbitro in uno spogliatoio, quando c'è un tribunale della Repubblica Italiana di Reggio Calabria che attesta il contrario, fatto che non si è mai verificato. Dopo 20 anni ti vogliono dire che questa è una prova per cui Moggi comandava sugli arbitri e quell'arbitro Paparesta, che non è stato chiuso nello spogliatoio, ci ha fatto perdere la partita di Reggio Calabria, quindi comandava un bel ciuffolo Moggi se perdevamo le partite con questi arbitri qui. Dopo 20 anni è calato un incredibile silenzio mediatico su questa inchiesta, che oggi ha il procuratore dell'inchiesta che va ad interrogare il responsabile dei calendari Butti con, se vogliamo mettere un po' di colore come farebbero loro, un passato da ufficio stampa dell'Inter. Perché questa inchiesta viene silenziata dai media? Perché non ci sono le intercettazioni sbattute in prima pagina? Che alla procura di Milano ci raccontano di una certa maretta, di una certa insoddisfazione, di un certo malumore tra il procuratore che ha in mano l'indagine e il capo della procura, dottor Viola, che sempre per avere una nota di colore si presentò alla conferenza stampa dell'indagine Doppie Curve di Milano con la cover nerazzurra. A tutti questi perché vi daranno una risposta concreta, veloce, esaustiva, dettagliata, certificata, raccontata in modo onesto e corretto? Secondo me no, quindi tutte le mattine la rassegna stampa dalle 9 alle 11 se volete sapere quello che succede e quello che accadrà. Sulla chat di RBN Radio Bianconera Marco da Crema chiude con una domanda. Per 30 anni ci hanno tediato con il conflitto di interessi di Berlusconi. Oggi vediamo Gravina e Viglione a cena con Marotta. Giorgetti che incontra Marotta. Bucci, ex Inter, Butti, non Bucci, ex Inter e Calendari, senza parlare di Guido Rossi nel 2006. Ma non esiste più questo fantomatico conflitto di interessi? A targhe alterne, Marco. Il conflitto di interessi a targhe alterne. A maglie diversificate a seconda delle strisce. A voleri dei mezzi di informazione a seconda da chi condotti. È molto semplice. E allora vogliamo chiudere con voi, che siete il nostro sale, che siete la nostra linfa vitale, che siete l'aiuto quotidiano affinché la rassegna stampa non muoia mai. Vocale da casa.
14: Ciao Claudione, ascolta, vuoi sapere una cosa assurda? Questa mattina parlavo con un amico mio interista, stranamente simpatico. Sì. E ho detto, occhio che se viene fuori il problema di Rocchi lì con tutte le intercettazioni rischiate di perdere tutto, eh? E ho detto, no, ma guarda che veramente noi pensiamo il contrario. Se viene fuori, siccome siamo stati danneggiati, ci danno pure lo scudetto dell'anno prima che ha vinto il Napoli. Capito come ragiona gli interisti? Massi d'Ancona, un abbraccio e sempre forza Juve.
6: Ti prego, non fare così sul finale di trasmissione, che c'ho la pressione. No, dai, non mi fare ridere così. Dai, no, non me ne fate queste cose. Malagò ineleggibile in FIGC? Lui tira dritto e dice, fatte le verifiche, non mi preoccupo. Ma come? Devo sciogliere le riserve, vediamo cosa dicono. La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio entra nella fase decisiva. Vi salutiamo con questa notizia. Ma attorno alla candidatura di Giovanni Malagò si sono addensate nelle ultime ore nuove tensioni politiche e giuridiche. A pochi giorni dal termine per il deposito ufficiale fissato il 13 maggio, il governo non sembra intenzionato a fare passi indietro e continua a cercare margini per ostacolare l'ex presidente del CONI. Di recente è emersa l'ipotesi di un possibile stop legato al cosiddetto cooling off period, noto anche come pantuflage, una norma che imporrebbe una pausa obbligatoria tra incarichi in enti controllanti e controllati. Il riferimento è al decreto legislativo 165 del 2001, che prevede un intervallo di 3 anni.

0: Storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 11:02.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il tycoon su Truth. Teheran ha però rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto il governo francese ancora non conferma ai numerosi giornalisti che hanno chiesto una reazione del governo l'episodio nel quale la porta container francese San Antonio sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco avrebbe provocato feriti tra i membri dell'equipaggio, si tratterebbe di cittadini filippini.
4: L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco programmato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. È stata colpita da un raid russo a Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. Mosca però afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
5: Addio a Evaristo Beccalossi, storico centrocampista dell'Inter che avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Indossò la maglia nerazzurra dal 78 all'84, collezionando 217 presenze e segnando 37 reti, impreziosite dalla vittoria dello scudetto nel 1979-80 e da una Coppa Italia. Dopo l'Inter, Beccalossi vestì anche le maglie di Sampdoria e Monza, prima di chiudere la carriera nell'87 con il Barletta in Serie B.
4: Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande di PM come già annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara.
5: In Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A denunciarlo è Save the Children, con l'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma. L'Emilia-Romagna quest'anno conquista il primato della regione più mother-friendly, sorpassando la provincia autonoma di Bolzano.
4: Veniamo allo sport. Il Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Saranno 21 le tappe in programma, con 20 frazioni in linea e un cronometro individuale, oltre a 3 giorni di riposo previsti tutti di lunedì. La frazione più lunga in termini di durata sarà quella con l'arrivo sul Blockhaus, la cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo. Previste 6 ore e mezza di gara.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.

0: Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: E buongiorno ragazzi, ben ritrovati, le 11.06, RBN Caffè, la puntata del mercoledì. Cerchiamo di ricomporci e di ritrovare il sorriso quantomeno, ma è un discorso che riguarda solo me, state tranquilli, voi non c'entrate nulla direttamente.
4: Vuoi un sorriso?
3: Vorrei tante cose, ma vabbè, perché? Come potresti fare?
4: Niente, tu fatti al mare, dai.
3: No, guarda, oggi è pure brutto, quindi neanche il clima oggi aiuta questa povera personcina qui, un po' delusa da tutto. Ma va bene, andiamo avanti, perché di delusioni qua ne abbiamo parlato in lungo e in largo, no? In questi due giorni, in questo inizio di settimana. Prima ascoltavo anche il sindaco ospite di Claudio che vi snocciolava numeri e vi spiegava come, tra l'altro parlandovi e portandovi al ricordo, penso le partite che più verranno ricordate in questa stagione come quelle della possibilità di far qualcosa non azzeccata, non azzuffata. Quindi parliamo della partita col Cagliari, parliamo della partita con il Sassuolo, della partita con Lecce, delle due partite col Verona, perché non ci dimentichiamo anche la gara d'andata, della partita col Toro in particolare, quella della Fiorentina meno, però il derby nel girone d'andata è stato abbastanza clamoroso, in quanto anche lì a esaltazione del ruolo del portiere avversario, perché questa squadra è capace appunto di rendere gli uomini dell'altra squadra che stanno tra i pali i migliori, gli MVP della partita, ed è capitato proprio in tutte queste occasioni. E vi ha detto anche il numero assurdo, più di 100 occasioni avute soltanto raggruppando appunto queste partite da cui poi sono usciti pochissimi gol, 5 se non ricordo male, quindi numeri che fanno rabbrividire, sì, numeri che soprattutto portano poi con sé anche, devono portare poi con sé anche una valutazione non indifferente che deve essere fatta, ovvero questa è una squadra che lavora tanto, che crea tantissimo, ma raccoglie poco, anche perché poi se vai a vedere il numero dei gol raccontano poi anche dei gol fatti, raccontano anche questo, nonostante rispetto anche ad altre squadre la Juventus possiamo dire che proprio così male non sia messa a livello di gol fatti o subiti, continua ad essere la seconda squadra che ha subito, la terza, perché appunto adesso ci sono anche c'è anche il Milan, Milan e Roma sono quelle che ne hanno subito meno rispetto a lei, però insomma ha subito un gol in meno soltanto dell'Inter. È clamoroso però come l'Inter abbia segnato 82 volte e la Juventus 58. Insomma, e rispetto poi, ma in generale sono stati, c'è una differenza clamorosa tra appunto l'Inter prima in classifica e le squadre successive. È particolare che nonostante la stagione, nonostante il posizionamento, nonostante la crisi degli attaccanti, eccetera, comunque in chiave gol fatti la Juventus sia al terzo posto. Meglio di lei soltanto per un gol il Como, che si è fermato clamorosamente in queste ultime settimane. L'Inter ha dalla sua il fatto di aver fatto un sacco di gol legati alle famose partite con le piccole, con le medio piccole, partite poi che sono diversissime rispetto appunto a quelle giocate invece con le sue pari livello. Quindi insomma sono tanti 82 gol, però io ricordo tante partite dell'Inter concluse con un 5, 4, 3 ed è da scalare, quindi è facile poi arrivare a a vederla in quel vedere questo numero, no? Però insomma, tra la prima che ha fatto più gol e la seconda ce ne sono più di 20. Insomma, ce ne sono 23 esattamente. Non sono pochi e questo è innanzitutto, secondo me, sinonimo di estrema crisi in generale non dico soltanto negli attaccanti ma nei marcatori in questa stagione. Ora ovviamente dovrei andare un attimino a guardare, magari poi mentre abbiamo l'ospite tra 5 minuti vado a guardare com'era si era conclusa classifica anche riguardo a gol fatti e non fatti negli anni passati, però lo abbiamo detto anche a quando è finita l'ultima giornata, ci sono stati tantissimi 0-0 e non è la prima volta che capita. La Juventus è quella squadra e anche questo, prendo le statistiche del sindaco, è la squadra che una delle squadre che credo sia riuscita ad andare più con più giocatori in gol, e il Lecce in questo le somiglia, ovviamente l'ho detto anche un po' alla romagnola, il Lecce in questo le somiglia perché anche il Lecce dall'alto dei suoi 24 gol, vi rendete conto? Adesso cioè saltiamo proprio guardando soltanto un numero, mi è partita un attimino nuovamente la brocca che avevo cercato di fermare. La Juventus, i tifosi hanno paura di andare a giocare a casa di una squadra che ha segnato 24 volte, è la squadra che ha segnato meno in tutta la Serie A, insieme al Verona, che ha 24 soltanto perché la Juventus le ha fatto fare gol l'altra settimana, qualche giorno fa, ne ha subiti ben 47. Dall'alto dei suoi 58 gol segnati, quindi più del doppio, e dei suoi 30 gol subiti, non tanti meno, ma quella che ha subito più gol in tutto il campionato è il Pisa, subito dopo c'è il Torino. La Juventus, nonostante questi numeri che dovrebbero far, insomma, non dico sorridere, dovrebbero far viaggiare la squadra verso il talento con una tranquillità clamorosamente giustificata, al contrario, la squadra viaggia con l'ansia e con l'idea che Luciano Spalletti possa aver dovuto utilizzare quasi le maniere forti in questa settimana, abbia tirato fuori, abbia cercato insomma di tirare il più possibile fuori l'orgoglio di questi ragazzi, di questa squadra, stia cercando insomma anche di studiare alternative in chiave formazione, con la possibilità di partire con la strana coppia dal primo minuto, Vlahovic insieme a David, per far riposare tra virgolette Yıldız, lasciarlo quindi in panchina. Si parla anche della differenza, no, che spesso c'è stata, ma qua credo che sia dettata la scelta più che altro dalla lontananza, perché comunque non è dietro l'angolo appunto Lecce, non ci si può andare in pullman, insomma l'idea del ritiro, che vi ricordate per la prima volta quest'anno aver qualche volta messo da parte, anche con grande dispiacere per tutti i tifosi che la Juventus la seguono e sono nelle altre squadre. Si parla di grosse sedute di video per motivarli, mostrando le immagini delle partite migliori dell'anno e appunto cambiando i programmi, perché a Lecce si va il giorno prima. Pensate un po' quanto lavoro si sta facendo nonostante si vada a giocare contro una squadra che fino a questo momento ha segnato meno la metà delle volte rispetto a te. Gabriele Cantella, aiutami tu a trovare un senso a tutto questo. Buongiorno.
5: Ciao Giulia, come stai? Buongiorno a te.
3: Fammi un'altra domanda, però spero che tu stia meglio di me questa mattina. Come può una squadra come la Juventus dover correre ai ripari, anche riorganizzando un po' quello che è il normale iter di organizzazione dei pre-partita, delle settimane pre-partita? Non c'è stato riposo, c'è chi si è comunque allenato, vedi Olme Locatelli, nonostante la giornata concessa. Come può una squadra che ha segnato 58 volte, subito soltanto tra virgolette 30 gol, avere timore, non paura, timore, e avere le gambe un po' che fanno Giacomo ad andare a casa di chi di gol ne ha segnati 24 e subiti 47?
5: Giulia, tu giustamente stai cercando un senso a questa storia, anche se questa
3: ecco,
5: storia
3: anche Vasco Rossi ci ha provato,
5: ma non
3: ecco.
5: Lo troverebbe neanche Vasco un senso a questa storia, perché non ha senso, perché ecco. Non ha senso che la Juventus, nella situazione in cui si trovava prima della partita col Verona, non riesca a battere in casa il Verona, già comodamente retrocesso il giorno prima sul divano. È un problema di testa. Questa è una squadra figlia del disagio, perché non riescono ad essere lucidi, non riescono ad essere freddi, non riescono ad essere da Juve. Perché una partita si può mettere male, però poi la aggiusti, la raddrizzi in qualche modo. Invece no, quando la Juve va sotto, poi comincia la frenesia, e la frenesia ti porta a sbagliare. C'è proprio un problema di gestione delle partite e dei momenti delle partite. Per me Spalletti questa volta ha delle colpe anche lui, ed è forse la prima occasione in cui gli devo riconoscere qualche responsabilità, ma al di là di questo le colpe dell'allenatore sono comunque limitate, è proprio la squadra che ha questo problema di gestione della partita e di alcuni momenti in particolare della partita, come dicevo. Adesso sì, vai a Lecce con le gambe che fanno Giacomo, e questa è un'altra cosa che non ha senso, perché la Juve non può aver paura del Lecce, non può aver paura dell'ambiente del Via del Mare, che con tutto il rispetto non è quello del Santiago Bernabeu, eppure avrà paura.
3: Però è uno stadio caldissimo, ci sono stata più di una volta, ed è... vabbè, poi non mi toccate i pugliesi, perché io per loro ho un amore, sto scherzando ovviamente, però hai perfettamente ragione, hai raccontato come una squadra che un tempo poteva pensare di aver soltanto timore delle sue pari livello, ovvero delle big, al contrario di tutto e tutti, si trova ad aver paura delle squadre che solitamente domava letteralmente con la benda sugli occhi.
5: Infatti Giulia, non me lo aspetto, quindi non ti dico quello che io mi aspetto, perché non me lo aspetto, ma quello che io pretenderei dopo la partitaccia col Verona è che la Juventus, dopo un quarto d'ora, abbia già liquidato la pratica 3-0, tranquillo, comodo, e in maniera tale da mettere già il focus sulla partita successiva, quindi sulla Fiorentina.
3: Però la partita è lunga, la partita è lunga, occhio.
5: Non sarà così.
3: Dovrà essere bravo Spalletti a gestire il gruppo in qualche modo, se dovesse andare come dici tu, e ce lo auguriamo.
5: Ma non andrà così, sono d'accordo con te. La partita sarà lunga, anzi lunghissima. Dovrai vincere perché non hai alternative e magari la vincerai sporca, mi auguro. Ma l'importante è...
3: O magari la vincerai con un calcio di rigore, chi lo sa?
5: Il problema è chi lo calcia.
3: Vlahović in teoria c'è, spero.
5: Me lo auguro, il problema è quanta autonomia ha Vlahović nelle gambe, quindi se partirà titolare come io mi auguro e come credo, metti che Vlahović dopo 60 minuti debba lasciare il posto a qualcun altro e il calcio di rigore alla Juventus venga assegnato all'80esimo, dico per dire. Si presenta di nuovo Locatelli con quella flemma sul dischetto? Io spero che non...
3: Allora, Locatelli ha un sacco di problemi in questa partita. Avrà un sacco di problemi. A, è in diffida grazie a quell'ammonizione che io ho rivisto, tra l'altro, in un video fatto dalla curva.
5: Quella ammonizione è inventata.
3: Ma io adesso non ricordo una cosa. In un caso come questo, dal VAR si può dire qualcosa? Si può intervenire
5: e
3: dire...
5: In questo caso no, perché riguarda un cartellino giallo con regolamento, okay,
3: solo
5: con regolamento, con il protocollo attuale.
3: Solo su rosso può intervenire.
5: E infatti fu per questo che il VAR non poté intervenire sul secondo giallo a Calulu. In interview, intendo.
3: Perché non era un rosso diretto, diciamo.
5: Esattamente,
3: okay.
5: Questa cosa
3: giustamente
5: sarà possibile a partire dai mondiali.
3: Ecco, quindi dal prossimo anno poi verrà mantenuta questa regola.
5: Esatto,
3: siamo felicissimi di aver fatto scuola, insomma, no? Di aver aiutato a capire che era una cavolata clamorosa
5: e
3: non poter intervenire.
5: Noi dobbiamo fare scuola in molti casi.
3: Prendendola
5: in quel posto noi, per poi permettere ad altri di non prenderla più in quel posto.
3: Ma noi per questo siamo, guarda, infatti abbiamo la coscienza che è pulitissima e linda come questa maglietta bianca. E ci teniamo ad avere questo premio tra le mani, no? Non vogliamo l'MVP, vogliamo soltanto il... un altro premio che non si può dire perché sarebbe volgare. Tornando a noi, caro Gabriele, hai detto giustamente che l'autonomia di Vlahović non è cosa conosciuta, però c'è questa ipotesi di cui si parla oggi, secondo la quale appunto Spalletti starebbe lavorando per mettere in campo dall'inizio sia Vlahović che David, così da far spostare in panchina Yıldız, almeno per quanto riguarda l'inizio appunto della partita. Ti sta iniziando un po' a preoccupare questa situazione fisica di Yıldız? Nel senso, a noi che non vada al meglio ai mondiali ce ne può fregare meno di zero, scusate. Però insomma, visto che è un problema che lui si porta dietro dalla scorsa stagione, insomma... hai paura che, visto quello che è successo un po' negli ultimi anni a tanti, troppi giocatori, poi magari il prossimo anno ci possano essere altre evoluzioni?
5: No? Non ho paura, okay, riguardo alla prossima stagione, però so benissimo che il pensiero di un mondiale imminente incida sulla testa e quindi sul rendimento dei calciatori che andranno al mondiale. E Yıldız non sta bene, si vede, anzi diciamo proprio che non sta in piedi, e lo abbiamo visto benissimo e chiaramente contro il Verona, quindi non mi sorprenderebbe vederlo partire dalla panchina. Il problema è che non può giocare Saccottino al posto suo.
3: Chi?
5: Saccottino sarebbe David, io lo chiamo così. Oppure
3: mi fa ridere perché io ho un'amica che chiamiamo Saccottino e mi sono immaginata lei in campo.
5: Ma voi la chiamate così affettuosamente? Io meno affettuosamente chiamo così David, anche perché lo chiamo Saccottino, ma lo chiamo pure Pozzi, che è l'altra metà di Ginori. Ginori sarebbe Open Da. Pozzi, Ginori, insomma, vi dovrebbe ricordare qualcosa. Ma qui mi fermo.
3: Vorresti imbustarlo, no? Tipo i Saccottini e rispedirlo al mittente, insomma.
5: Imbustarlo, quindi impacchettarlo e spedirlo su Marte. No, io credo che non possa essere David con Vlahović la soluzione. Poi, per carità, Spalletti ne sa molto più di me, ne capisce molto più di me, soprattutto li vede in settimana. Io piuttosto, per far rifiatare Yıldız, metterei dentro Boga.
3: Sì, è un po' uscito, non dico dai radar, no, assolutamente, però è sempre stato lui, no, l'alternativa quasi,
5: esatto,
3: naturale.
5: Esatto. Adesso Spalletti vuole provare qualcos'altro. Ripeto, ne sa molto più lui di me, ne capisce molto più lui di me, però se scegliessi io, sceglierei Boga e non David. L'importante è che qualcuno la butti dentro, quindi magari anche un gol in mischia di un difensore. E a proposito di difensori, poi ci sarebbe da parlare anche di Bremer, di quello che ha combinato.
3: Vai, parlane pure, sentiti libero.
5: Di certe dichiarazioni che per me sono inaccettabili da parte di Bremer.
3: Vai, sentiti libero, vai.
5: Ma perché Bremer fa delle dichiarazioni, ripeto, inaccettabili una settimana prima del Verona, e dice: io sono qui da anni e non ho vinto niente, l'obiettivo non può essere galleggiare attorno al quarto posto, e io sono perfettamente d'accordo con lui. Poi aggiunge, e fin lì io avrei anche potuto capire, ma poi aggiunge quella cosa che avrebbe fatto meglio a non farci uscire di bocca. E il futuro non lo so, certo, poi dovremo sederci a un tavolo con la società al termine della stagione, ma prima di sederti al tavolo con la società al termine della stagione per battere cassa, pensa che la società ti ha aspettato un anno e mezzo, perché ti sei rotto una volta, sei tornato e ti sei rotto la seconda, e soprattutto quella col Verona è la terza o quarta che Bremer combina quest'anno che costa punti sanguinosi.
3: Bremer, secondo fonti vicine, pare essersi così offeso di non essere rientrato anche lui tra i primi giocatori a cui la Juventus ha proposto rinnovo e adeguamento.
5: Aveva il diritto di valutare le sue condizioni fisiche, il suo rendimento dopo due infortuni di quell'incidente
3: di portata importante, certo.
5: Credo che ne avesse tutto il diritto, quindi Bremer non deve proprio offendersi di niente. Mi sento più offeso io a vedergli combinare una frittata come quella che ha combinato col Verona.
3: Sì, è proprio, si aspettava una chiamata dal club per il rinnovo e adeguamento, però insomma credo che a malincuore, vista la fantomatica clausola da 58 milioni che sono soldi spendibilissimi per i club che sono interessati a Bremer, di quei soldi la Juventus farebbe insomma farebbe volentieri a meno, anzi farebbe volentieri a più, non a meno. Certo. Quindi passatemi questa meravigliosa, questo slang meraviglioso che mi sono inventato. A più e a meno. E ti faccio un'altra domanda. Ma tu, in una partita come quella col Verona, dove era, prima dicevo appunto, prendendo in regalo i dati proposti prima dall'ospite della trasmissione di Claudio, il Verona è stata una partita esattamente come quella contro il Lecce, contro il Cagliari, contro il Torino, contro il Sassuolo, partite dove sono stati provate soluzioni in un numero indefinibile e poi di gol ne sono arrivati a malapena uno o addirittura zero.
5: Brava.
3: Era quella partita secondo te dove Spalletti però un errore l'ha fatto, magari non prendere in considerazione l'inserimento di Gatti?
5: Bravissima, è uno degli errori che Spalletti
3: quando
5: ha fatto,
3: mi dici dicevo, bravissimo, impazzisco
5: che questa volta anche lui ha commesso qualche errore, e uno di questi errori è proprio il mancato inserimento di Gatti, che avrebbe fatto comodo in difesa ma soprattutto davanti, perché ricordiamoci che se la Juve in questo momento si trova ancora più uno sulla Roma, che poi sarebbero più due perché in caso di arrivo a pari punti la sì. Juve avrebbe gli scontri diretti a favore, è per quel gol di Gatti all'ultimo respiro all'Olimpico, perché altrimenti la Juve sarebbe scivolata a meno 7 dalla Roma dopo quella partita. Gatti è uno che farebbe tanto comodo in questo momento in difesa, ma forse farebbe più comodo addirittura in attacco.
3: Lo abbiamo, guarda, proprio dopo quella partita erano iniziate così delle campagne letteralmente oltre che denigratoria come sempre nei confronti di David, si chiedeva a gran voce l'inserimento appunto di Gatti come prima punta, perché
5: ecco,
3: forse era lì che sarebbe servito
5: lancia.
3: Di più.
5: Io qui voglio spezzare una lancia, sì, a favore di David. Cioè, allora, sì, con David le campagne denigratorie non servono, perché si denigra già abbastanza lui da solo per il solo fatto di mettere piede in campo.
3: Ma tu non credi che in un altro contesto, evidentemente dove davvero c'è meno pressione, lui possa tornare ad essere quel giocatore che adesso non possiamo dire che come lì ha sbagliato tutto, perché si è presentato come comunque quel giocatore che di gol te ne fa tantissimi, non puoi pensare a giugno che non riesca a gestire la maglia della Juventus un giocatore comunque di livello internazionale, no? Che gioca nella sua nazionale, uno dei migliori attaccanti della storia del Canada.
5: Hai ragione, però Giulia, questo potevamo non pensarlo io e te, ma lui, cioè Como lì, doveva pensarlo, doveva quantomeno farsi venire il dubbio che uno che segna 30 gol nel Lille, non è detto che ne segni 15 nella Juventus.
3: Ma ne bastavano 10, gliene chiedevamo 10, quanti ne ha segnati McKennie?
5: Non ne sarebbero bastati probabilmente anche 10, sono d'accordo con te, però questo ci riporta al problema più grosso, che è quello del manico. È il manico che poi ti fa funzionare la scopa oppure no, e il manico è marcio, come lì può fare al massimo la lista della spesa, e non sono così convinto che riesca a fare bene neanche quella.
3: Amo salutarti con l'idea del manico marcio in mano a Como lì. Amo veramente salutarti così. Grazie Gabriele.
5: Grazie a te Giulia, a presto, un abbraccio.
6: Voglio trovare senso a questa sera.

0: trovare. A tra poco.
1: RBN Caffè.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata, e il 30 maggio a Budapest sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 della gara d'andata, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Attesa per il debutto di Yannick Sinner a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale con un volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente allenamento in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche e nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece per Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza del Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra palline regalate, selfie e autografi. Motori, Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime 5 gare della Harley Davidson Baker Worlds, col debutto in programma al Gran Premio d'Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale a 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie MacDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez. Stasera andrà in scena Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le Muramiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Euro Suole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
0: E noi un senso cerchiamo di trovarlo invece, grazie ai vostri Messaggi. Allora, Giuseppe ci dice: secondo me è inutile sorprendersi dell'andazzo che c'è da troppi anni oramai, perché il fatto è che una squadra è chiara, questa squadra è chiaramente immatura, priva di personalità e non sanno che maglie indossano. Ma come si suol dire, no, è tornato il pesce puzza dalla testa, non ce la posso fare. Ah, oggi delle persone a caso messe lì. No, allora, Giuseppe, non stiamo parlando di persone a caso, su, parliamo comunque di gente che ha un'esperienza. Io potevo pensare fossero persone messe a caso quando c'era il buon Jean-Claude Blanc, che poverino non aveva mai fatto calcio in vita sua, o quando mi mettono il buon Alessio Secco, per cui abbiamo un sacco di rispetto, a fare un lavoro dirigenziale che non aveva minimamente idea di come si potesse fare. Quelle erano state un po' cose fatte a caso. Ora hai provato l'anno scorso a metterti in casa uno che di base aveva fatto molto bene in una piazza però molto diversa da quella bianconera. Parlo ovviamente di Cristiano Giuntoli. Con il modo di operare di Giuntoli, che non era propriamente elegante come contraddistingue solitamente il mondo Juventus, non si era andati da nessuna parte. Hai adesso a che fare, volevi un po' di juventinità e ci hai messo Giorgio Chiellini, che direi che va più che bene. Ora non mi iniziate a tirare fuori di nuovo i discorsi Platini, Del Piero, non vogliono. No, pensate che non sia stata fatta domanda? Certo che è stato argomento di discorso e di dialogo con i protagonisti, ma non ce n'è, non ne va. Del Piero fa 1500 cose e vive in serenità. Per quale motivo in questo momento dovrebbe andare a inserirsi in una macchina che ha bisogno in maniera importante di cambiare i freni, cambiare l'olio, cambiare i tergicristalli, cambiare il motore? No. Platini ti ha detto che non ha nessuna intenzione di rimettersi sotto i riflettori, cioè proprio dovrebbero obbligarlo con la forza o dovrebbe impazzire. Quindi quello che c'è ad oggi è forse una delle cose migliori che puoi avere tra le mani. Non iniziamo nuovamente a lamentarsi di dire che il pesce puzza dalla testa, ve lo chiedo proprio col cuore. La differenza tra noi e l'Inter sta nei calci piazzati, e sì, hanno avuto una quantità di gol segnati tra i vari Çalhanoğlu, Mkhitaryan non indifferenti. Noi non li sappiamo battere, sapremmo batterli, ce ne danno molto pochi, questo dobbiamo dirlo, e purtroppo per quasi 4 mesi non hai avuto l'unico che te li sapeva battere, ovvero Vlahovic. Pure il Parma ha soli 25 reti realizzate, eppure ha una situazione tranquilla. Ora non ci andiamo ad interessare esageratamente delle situazioni altrui, ne ha subiti per o meno, e soprattutto il Parma, se non sbaglio, ha pareggiato un sacco di volte e perso meno. Quello fa poi la differenza in chiave salvezza. Poi Marco da Imola, ma ti ricordo che tranquillo, scusami Giulia, Marco da Imola, ma ti ricordo che tranquillo, ah sì, nel senso non è finito bene, ho capito. Roberto da Empoli, prendo un esempio come Ian Rush, che giocava nel Liverpool, segnava valanghi in Inghilterra e sapete benissimo come poi è andata a finire, quindi è troppo facile parlare dopo. Poi c'è chi ci manda la maglia della prossima stagione, molto bella, sì, molto bella, mi piace, e poi ci sono un sacco di vocali.
5: Buongiorno Radio Bianconera, sono Marci.
0: Ciao.
5: Volevo rammentarvi che sono contento, sì, che la Giulia, sì, sia contenta che l'abbia chiamato Bonazza. E spero che questo nome se lo porti dietro per sempre. ciao e forza Juve sempre fino alla fine. Ciao.
0: Ah, sei tu? Sei tu che mi hai chiamato Bonazza. Grazie, mi hai fatto tornare immediatamente le sorrise. Grazie ancora.
6: Ciao Giulia, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, ci siamo, sabato allora. Si gioca una partita complicatissima. Dai. Perché sembra facile quella con il Lecce, ma io non sottovaluto nessuno dopo la figuraccia fatta in casa con il Verona. Cerchiamo ovviamente di fare 3 punti, perché sennò qua la situazione si complica. Detto questo, vedremo se ci sono novità sull'inchiesta e ti faccio questa domanda su Lecce-Juventus. Mettiamo Vlahovic titolare o no? Io ti dico di sì.
0: Amico mio.
6: E lascerei anche Ildiz in panchina quasi quasi, siccome non sta tanto bene.
0: Potrebbe essere questa l'evoluzione del tutto, se non fosse che non abbiamo, ripeto, la certezza di come sta il giocatore, se effettivamente è a... ha nelle gambe la possibilità di giocare per più di un tempo, perché obiettivamente sarebbe un peccato, no? Solitamente tu scegli di giocarti la carta, devi capire se, se decidere di giocarti la carta vincente, speriamo, subito o dal secondo tempo. Ancora, vai.
7: Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti i tifosi juventini e non juventini. Dal mio punto di vista spero tanto nella qualificazione della Coppa Campioni per l'anno prossimo, e il mio auspicio è quello che la società Juventus, Comolli e Lapo dia la massima disponibilità a Spalletti per fare il calciomercato, altrimenti sarà un altro fallimento. Lapo. E dobbiamo ripartire da Dusan, da Ildiz, dal capitano, da Bremer, da queste persone che giocano e corrono per la Juventus, e spero in 4-5 acquisti alla Spalletti che faccia, diciamo, del suo per costruire una squadra per i prossimi anni vincente. Grazie a tutti, ciao Giulia.
0: Ciao a te. La differenza tra noi e l'Inter sta nell'addetto agli arbitri, ci dice Paolo da Ancona. L'unico per risolvere un po' di problemi, Antonio Conte, basta! Miretti, prima di venderlo lo terrei riserva. Tira fuori così l'idea Stefano da Bologna. Per calci piazzati intendevo anche gli angoli. L'ultimo calcio d'angolo, se non sbaglio, che è andato in... che è andato a buon fine, ha una data tra l'altro non lontanissima, e soprattutto mi ricordo, se non ricordo male, non capitava da non so quanto tempo, e avevo esultato anche in maniera importante proprio perché ero felicissima. Sì, non c'è un gran feeling con i calci d'angolo, lo abbiamo detto, è dall'anno scorso che lo diciamo, che non c'è il calciante, e questo e quest'altro, bisogna lavorare sui calci d'angolo perché non è possibile che non vengano battuti in questo modo. Ne hanno battuti una quantità indefinita contro il Verona, sempre nello stesso modo, sempre sbagliando qualcosa. Ancora qualcosa da ascoltare, vai.
8: Buongiorno Giulia, sono Carlo D'Ariano. Allora, intanto la pietra toscandolo di tutto è stato Giuntoli, perché ha finito da disastrare la Juve con i giocatori. E poi come lì lo sbaglio che ha fatto a dicembre a non prendere un attaccante forte che voleva Spalletti e un portiere, perché doveva capire che il problema era lì, l'attaccante e il portiere. Però quello che mi preoccupa è la conferma dei Locatelli, dei McKennie, quello è quello
0: adesso
8: che mi preoccupa.
0: Adesso McKennie vi preoccupa?
8: Quindi non se riusciamo a fare la squadra forte o continuiamo così, perché se queste sono le cose,
0: se queste le cose, allora facciamo che non possiamo imputare nessun errore in chiave portieri a gennaio. Non era minimamente previsto cambiare qualcosa in porta a gennaio. Il problema attaccante, sì, sicuramente quello è stato uno dei campanelli d'allarme che già ne erano suonati tanti, vero Giovanni? Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Sì, sono d'accordo perché insomma di portieri la Juve ne ha pure troppi in questo momento. Poi
0: a gennaio non c'era nessuna idea di portarne un altro, dai. su, sì, diciamo, le cose come
9: quantità
0: stanno.
9: Quantità non è sinonimo di qualità, ed è chiaro, ecco, che bisogna fare delle riflessioni. La Juve le ha fatte, tant'è che va su Alisson, e c'è da capire adesso chi tra Di Gregorio e Perin lascerà Torino. Per il resto servono almeno 2-3 innesti importanti per alzare il livello della rosa.
0: Io quoto Perin ormai, perché credo che dopo essere stato per diversi anni comunque ad aspettare il suo momento, tra virgolette, se non è arrivato quest'anno, basta, forse è giusto che cerchi fortuna, tra virgolette, altrove, anche perché lui ha sempre detto, quando passa il treno Juve non puoi non afferrarlo, e quindi lui giustamente questa opportunità l'ha colta, però ci può stare, no, che abbia voglia di altro.
9: Sì, ci può stare, anche perché
0: più lui di Gregorio.
9: Ci può stare perché ci sono dei club importanti che insomma lo cercano, lo corteggiano, soprattutto il Genoa, dove lui ha una storia pure da capitano, quindi ci può stare che Perin voglia chiudere da protagonista un po' il suo percorso, che è stato travagliato, ha avuto diversi infortuni a un certo punto della sua carriera, quindi insomma oggi è probabile che Di Gregorio provi a giocare le sue carte rilanciando con la permanenza alla Juve, e che Perin invece faccia una scelta diversa.
0: Sono d'accordo con te. La questione attacco mancato a gennaio, passati ormai un po' di mesi, diciamo, si può dire che non c'è stata la giusta bravura da parte della dirigenza bianconera nel riuscire ad andare dove volevano?
9: Ma io credo più che altro non ci fossero le condizioni economiche, le disponibilità nel club, e allora più che aggiungere un giocatore qualsiasi si è preferito andare avanti così. Chiaro, ci si è presi un grande rischio, tutti erano consapevoli di questo, anche perché Spalletti aveva parlato chiaro, tant'è che le problematiche che poi ha avuto la Juve nella seconda parte di stagione sono relative alla mancanza di un centravanti. Lo stesso Vlahovic, che ha recuperato, insomma, è stato fuori per tanto tempo, quindi adesso capiremo quanto potrà dare una mano da qui al termine del campionato. Milik si è fatto male di nuovo, è stata un'illusione il suo ritorno in campo. Insomma, la Juve dentro l'area avversaria spesso è assente, e questo è il problema principale della manovra.
0: Anche perché chi solitamente ti toglieva le castagne dal fuoco, e nonostante non fosse un goleador, un minimo ci si è vestito, ovvero parlo di McKennie, sta portando a termine una stagione molto simile alle ultime, no? Perché ha sempre fatto un po' così, non so se ti ricordi anche tu, nella parte proprio finale di stagione un po' svanisce la sua polvere di fata, no? Quella che tira fuori dalla bacchetta magica.
9: Sì, diciamo che questa è una tendenza, però poi in generale la Juve quest'anno ha dovuto vivere tantissime difficoltà, alcune forse non se le aspettava neanche, altre probabilmente le aveva messe in conto. Diciamo che il cambio dell'allenatore ha poi sfalsato una serie di logiche con cui la Juve aveva cominciato la stagione. Anche se nella prima parte, insomma, era fin troppo evidente che ci fossero delle difficoltà che difficilmente avrebbero accompagnato il club a raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto, tant'è che si è arrivati all'esonero di Tudor. Spalletti ha provato a fare il più possibile, però insomma alcune cose evidentemente non è riuscito a cambiarle, e quindi insomma credo oggi i risultati abbiano un valore ancora più importante proprio per questo.
0: Ti propongo il riassunto di qualche messaggio che sta arrivando, al di là delle battute che vengono naturali, dire la differenza tra Juve e Inter sta nell'addetto agli arbitri. Una differenza importante l'hanno fatta quest'anno la capacità di battere calci piazzati, quindi punizioni, calci d'angolo, cosa in cui l'Inter è abbastanza sempre stata maestra.
9: Sì, assolutamente sì, è un altro elemento che pesa sulla Juve, favorisce le altre, coincido, favorisce l'Inter, che invece su questo è abbastanza navigata. Io credo anche il peso nerazzurro sia in quel gruppo che rappresenta l'ossatura della squadra, un'ossatura che la Juve non ha ancora. Prova a costruire, prova a immaginare, prova a ipotizzare anche con delle manovre sul mercato, capiremo quello che succederà in estate, però la verità è che oggi l'Inter si aggrappa all'ossatura forte della squadra, la Juve non ce l'ha, è in costruzione, ha sbagliato alcune scelte negli ultimi anni e tutto questo è pesato.
0: Dopo il pareggio con l'Hellas Verona si è tornato un po' a parlare di possibili partenze in caso di non qualificazione Champions. Se potessi scommettere sulla prima anche in caso di qualificazione, quale sarebbe?
9: No, perdonami, non ti ho perso per un attimo.
0: Ah, no, ti ho detto che si è tornato a parlare dopo il pareggio col Verona di possibili partenze illustri di Big in caso di non qualificazione, ma anche se la Juventus poi, come speriamo tutti, dovesse qualificarsi in Champions, qual è secondo te il primo che saluterà? Se ma saluterà qualche
9: me,
0: Big?
9: Secondo me c'è qualche riflessione in più su Conceição, che è un giocatore che ha mercato a livello europeo e che potrebbe sicuramente portare delle offerte importanti. L'altro giocatore che non ha funzionato in maglia bianconera, ma che potrebbe avere un certo tipo di mercato, è David, con la Juve, che avrebbe l'opportunità di concretizzare una plusvalenza, considerato che lo ha preso a zero.
0: Era zero, sì. Mi fa strano che tu mi nomini con Conceição, visto che obiettivamente è uno dei giocatori che nell'ultimo periodo hanno sempre portato a casa la pagnotta, definiamo così la sua resa, nel senso, se dobbiamo andare, se ne fai un discorso economico proprio soltanto, non di giocatore da vendere perché non ha funzionato, ne fai proprio solo monetario.
9: Sì, esatto, anche perché se parliamo di giocatori da vendere bene, la Juve purtroppo ne ha pochi, deve sperare in una grande offerta per Cambiaso, che però in quella zona del campo è un giocatore importante. Può sperare in una grande offerta per Thuram, che prese a buone condizioni, però oggi non so quante squadre importanti possano individuare in Thuram il rimborso sul quale spendere delle cifre consistenti. E la verità è che è un giocatore offensivo che può dare tanto per corsa, per elasticità mentale nel vedere gioco nelle diverse fasi della partita, è proprio con Conceição, quindi io credo la grande offerta possa arrivare per lui. Poi,
0: e io pensavo mi dicessi Bremer.
9: Discorso, no, non mi affascina il discorso su Bremer, invece, perché ci lavoro da diverso tempo, a me pare di capire che il calciatore stia bene a Torino, oggi è forte sia lui che il club di un dato. Quest'anno tutte le volte che Bremer è stato in campo la Juve ha difeso bene, senza Bremer è andata in difficoltà, e io credo i punti di forza la Juve voglia trattenerli, e oggi secondo me è più facile sostituire con Conceição, che non è centralissimo come il Diz o come potrebbe esserlo un Bernardo Silva, e Bremer invece fai fatica a sostituirlo. Poi di giocatori importanti possono essercene, però se tutti gli anni azzeriamo gli aspetti positivi, ricominciamo da zero, e poi non dobbiamo chiederci perché la Juve non riesce ad arrivare in fondo.
0: Credo che infatti l'idea di non doverlo fare più derivi poi anche dalla scelta che è stata fatta, ovvero quella di formalizzare, ufficializzare la permanenza di Spalletti per altri due anni prima dei tempi che erano stati previsti, appunto, ovvero la fine del campionato. Sai che si diceva appunto, se non ci si qualificherà in Champions il rinnovo non ci sarà. Ecco, il fatto di voler forse puntare finalmente su qualcosa di concreto lo abbiamo raccontato con questo annuncio. Credo, no, che tutti possano pensarla così, non ci sia nessuno che dica il contrario.
9: Sì, in effetti è una Juve che è andata oltre il risultato proprio nell'idea di pianificare sul medio-lungo periodo, partendo però già dal prossimo anno. Quindi, insomma, questo tempo è utile per pianificare una serie di manovre che serviranno in estate per potenziare la rosa. Chiaro è che il risultato sportivo può diventare fondamentale, perché senza Champions League la Juve si ritroverebbe costretta a cedere, non a comprare. Invece, insomma, siccome vuole comprare, bisogna garantirsi l'accesso alla Champions League.
0: E che avevamo smesso, no, di parlare di questa cosa dei giocatori che vengono senza con la Champions, perché la Juventus era forte di un mese comunque passato ad altissimi livelli. Sono bastati il pareggio di San Siro, che però tutti sostengono fosse quasi immaginato, e il pareggio contro il Verona per far ripiombare un po', anzi per tornare a dire le stesse cose. L'hai vissuto come, ti chiedo ancora questo, quel pareggio?
9: Ma guarda, io credo alla fine una stagione vada a rispecchiare i valori che hai messo all'interno della rosa e all'interno del contesto tutto, in campo e nell'extracampo. La stagione della Juve è stata travagliata, quindi oggi non mi sorprende che la Juve sia ancora in corsa per il quarto posto e che l'obiettivo non sia neanche consolidato, per il semplice motivo che Tudor ha avuto delle difficoltà, ma non solo per dei limiti suoi, probabilmente non credeva nella rosa già dall'inizio, però Spalletti ha fatto la stessa fatica nel far quadrare i conti con determinati giocatori che sono arrivati l'estate scorsa anche con degli investimenti importanti per
0: lì poi dare... è venuta fuori l'esperienza alla fine soltanto sì, no? Però di un allenatore rispetto all'altro.
9: L'esperienza può fare sicuramente la differenza e oggi, oggi la Juve è dentro alla zona Champions League, però i miracoli sono un'altra cosa e quindi io credo oggi, al di là di quel pareggio, si debba fare un discorso più generale e questo finale di stagione rispecchia né più né meno tutte le difficoltà che ha avuto il club nel corso dell'anno.
0: Nel 2015 era uscito un bellissimo film di Alessandro Siani, Si accettano miracoli, e noi li accettiamo volentieri. Grazie Giovanni.
9: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie a Giovanni Albanese. Noi chiudiamo con uno o due vocalini, dai, sì, ce ne sono ancora.
10: Giulia, guardo Roma, sei bravissima, ma ricorda,
0: grazie,
10: il pesce puzza dalla testa.
0: Ah! Ah! Ancora, maledetto, hai fatto apposta.
11: Buongiorno Giulia, buongiorno Yves, Gino da Roma come sempre.
0: Ciao.
11: Comunque a fine campionato, quando ci saremo qualificati per la Champions, li voglio sentire tutti questi retrattori, li voglio sentire tutti questi fenomeni che dicono il pesce puzza dalla testa, bim e bam.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: È mezzogiorno e due minuti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso Hormuz. Intanto una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto.
3: Il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede a Israele di rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Boukeshek e Tiago de Aviglia, membri della Global Sud Flottiglia. I due attivisti continuano a essere trattenuti senza accusa, dichiara il portavoce dell'ONU, citando inoltre gli inquietanti resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Boukeshek e de Aviglia.
4: Omicidio nella notte a Boiano, in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civi. L'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori. Si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'aggressore sarebbe entrato nell'abitazione, forse con l'intenzione di sottrarre denaro, e avrebbe colpito violentemente la vittima fino a provocarne la morte.
3: Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande di PM come già annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara.
4: Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Sarà qui allestita in giornata la camera ardente. È stato uno dei fantasisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80.
3: Veniamo al calcio giocato. Un gol di Saka poco prima dell'intervallo è bastato all'Arsenal per battere l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. I Gunners tornano in finale di Champions dopo 20 anni. A Budapest il 30 maggio affronteranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, match in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Cose di calcio, edizione di mercoledì 6 maggio, questo il sommario. Juve a Lecce, il giorno prima, stasera la Next Gen invece per un passo avanti nei playoff. Olme Locatelli in campo nel giorno di riposo, ieri Thuram e Yıldız, oggi sotto osservazione. 60 milioni di motivi per non sbagliare le ultime tre partite, i soldi che entrerebbero con la qualificazione Champions. Inchiesta arbitri in procura, vertici della Lega Serie A e rappresentanti dei club. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Eccoci con le notizie di giornata, a cui dobbiamo aggiungere anche la morte a 69 anni di Evaristo Beccalossi, avversario interista, tante battaglie in quegli anni. Tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerlo, di dibattere, di scontrarmi, però in questa giornata è doveroso ricordare, così come faremo in molti altri momenti quando capita live una brutta notizia come questa. Va bene alla famiglia, naturalmente alla figlia che conosco, anche il ricordo, l'abbraccio di un sentimento sincero di avversario in campo. Torniamo a noi, torniamo alle notizie della Juventus. Intanto lancio subito il tema di oggi, prima di dimenticarmene. Qual è la partita migliore che ricordate così immediatamente della Juventus di quest'anno? Parliamo della gestione Spalletti, da un certo punto in poi, dopo le prime 8 giornate di Tudor, che tra l'altro non avevo messo a fuoco tantissimo, abbiamo avuto poco tempo per pensarci. È arrivato a 9 giornate dal termine l'anno prima, è durato 8 partite in questa stagione, quindi capite che ha fatto veramente da ponte tra Thiago Motta, scomparso dai radar, e Spalletti, che nel frattempo aveva terminato la sua avventura non positiva al comando della nazionale azzurra. Detto questo, faccio riferimento a questa domanda, cioè qual è la partita migliore secondo voi della gestione Spalletti, o se ci vedete in quella partita il valore aggiunto di un allenatore, cioè qualcosa che è capitato, che ha portato naturalmente la squadra a alzare la testa in un modo diverso dal passato. Perché ieri c'è stato il riposo, il giorno prima invece per la squadra defatigante c'è stata la strigliata di Spalletti, il quale poi ha praticamente ammonito un po' tutte le lacune, ha evidenziato un po' tutte le lacune di questo campionato, di alcuni passaggi strategici di questo campionato, e ha fatto e farà rivedere invece le situazioni migliori della stagione ai giocatori, per avallare, per sottolineare gli aspetti positivi. Non si può continuare ogni giorno anche a sottolineare gli aspetti negativi. Allora io lo chiedo a voi: che partite secondo voi farà rivedere alla squadra? Quali elementi di quelle partite, e voi me ne farete notare magari 38 diverse o quelle che sono state, e metterà in luce? Cioè, c'è stato un pareggio meritato, un pareggio sofferto, una vittoria, una sconfitta anche dove però sono emersi degli aspetti, cioè Inter-Juve, il ritorno è stata una partita che ci dava anche fiducia, speranza, al di là di quello che è capitato legato all'arbitro, all'espulsione, eccetera. Perché si può migliorare dalle cadute, dagli scivoloni, dagli errori interni, dalle partite che meriti in casa in trasferta. Quindi mi aspetto da voi di capire, di sapere quelle che secondo la vostra opinione è stata, diciamo, ne prendiamo solo una, poi magari non ce ne sono state neanche così tante, o forse sì, dove la Juventus, parliamo degli aspetti positivi, spesso il giorno dopo le partite analizziamo naturalmente partendo dal risultato. Mi dite quella che secondo voi è stata la migliore partita, quella che farà rivedere più volte alla squadra per caricare il gruppo che deve arrivare naturalmente a non sbagliare le ultime tre partite. Vi dico anche che il Como è la squadra più prolifica delle inseguitrici, dietro che però insegue in classifica dietro Juve e Roma. Quindi bisognerà poi incrociare tutti i dati, ma è ancora troppo presto, ha un calendario anche migliore. Però qui il destino è nelle nostre mani. Al di là che ieri abbiamo parlato, ce la facciamo, non ce la facciamo, il destino è nelle nostre mani. Qual è la partita, il giocatore simbolo di quella partita che secondo voi è stato un po' l'esempio, deve essere un po' l'esempio per questi ultimi tre atti del campionato in corso? Aspetto le vostre risposte. Tra poco ci colleghiamo con la redazione di Antenna Sud, dove con un collega, ieri ho partecipato alla sua trasmissione, seguono il Lecce, discutevano di tabelle anche lì, ho esordito ragionando sul fatto proprio che quando Lecce e Juventus si affrontano, come quest'anno, e sono costrette entrambi a fare conteggi, è un po' come cercare gli spiccioli nel cassetto per arrivare a pagare l'ultima rata, perché loro sono in ballo per rimanere in Serie A. Dietro c'è la pressione smorzata dall'ultima sconfitta della Cremonese, sconfitta in casa contro la Lazio, ma che naturalmente ci proverà nelle prossime tre gare a recuperare i punti che mancano dal Lecce, considerando che Lecce in questo momento ha 32 punti, sostanzialmente la metà della Juventus. 32 punti il Lecce, quart'ultimo, e 65 sì, la Juventus, quarta in classifica. Attenzione, 64 punti per la Roma. Quella Juventus che, ci dice Locatelli, e ogni volta però ci ripetono questo, la Juve, però mi sembra che quest'anno e anche un po' l'anno scorso, perché è stata più variabile l'anno scorso con due allenatori nuovi, cioè Tudor e Thiago Motta, nuovo è anche Spalletti ma con più esperienza, mi spiego meglio, ha portato diciamo, se ricordo bene, allo stesso rendimento, ovvero due punti in più rispetto ad un anno fa. A mio avviso troppo poco per essere vera Juventus. Il mercato, i nomi, la Champions League, abbiamo visto ieri sera il passaggio del turno dell'Arsenal che arriva in finale dopo 20 anni, che potrebbe conquistare dopo 22 anni il titolo in Premier, e quindi una stagione in cui, in crescendo, partita con l'arrivo appunto del loro allenatore, dell'attuale allenatore che era stato il vice di Guardiola. Un po' tutte. Bremer lo vendono contro l'Inter, è un altro tema che non ho seguito. Bremer lo vendono, sapete che lo ha un po' accantonato, ogni tanto ci proviamo, eccetera. L'Arsenal è già arrivato in finale di Champions, mi sbaglio? Non è la prima volta? Mi sbaglio allora. Ah no, col Bayern, hai ragione assolutamente. Grazie, Nikiro, grazie. No, confondevo con un'altra squadra. Va bene, il cordoglio dell'Inter per Evaristo Beccalossi, anche noi ci stringiamo attorno alla famiglia del giocatore, un mancino di qualità. Io ero ragazzino, piccolissimo, ogni tanto vedevo tra le figurine e le partite questo piede che faceva brillare un po'. Col Barcellona, grazie, non mi ricordavo neanche più, sono vecchio, hai ragione. Allora, tornando a noi invece, torniamo alla nostra finale di Champions, perché ne resta, anzi, la semifinale l'ho definita, di Champions, perché c'è la semifinale, andata e ritorno, con l'andata, con gara secca, a dire il vero, con il buon Lecce, poi ci sarà l'altra... un'altra gara contro tre finali sostanzialmente, contro la Fiorentina e la finalissima con il Torino. Allora ci colleghiamo con la redazione di Antenna Sud con Alessandro Zanzico. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i nostri amici radioascoltatori, grazie per l'invito.
2: Ma figurati, grazie a te per la bella chiacchierata di ieri. Allora mi hai dato lo spunto, io sono entrato in casa vostra e ho detto restituisco il favore, l'aperitivo, la colazione, il caffè, quello che è. Perché mi ha colpito, mi faceva sorridere, volevo spiegartelo meglio, quel concetto in cui ieri ti ho visto ragionare, proiettare la classifica del Lecce. Stessa cosa che facciamo qui a Torino sulla classifica della Juventus. Latitudini diverse, lo capisco. Era questo l'obiettivo iniziale del Lecce? Salvarsi o fare qualcosa di più? Anche secondo te, che segui il Lecce attentamente.
3: No, assolutamente. Il Lecce nasce per soffrire, per lottare, per cercare la salvezza anche a costo e a patto che debba arrivare nell'ultimo secondo dell'ultima giornata, un po' come è accaduto al termine della passata stagione, perché il prossimo sarebbe, nella migliore delle ipotesi, il quinto campionato di Serie A consecutivo del Lecce, quindi un'ulteriore pagina di storia, perché mai prima di quest'anno ne aveva giocati neanche soltanto quattro consecutivamente. E quindi è normale che prima di pensare anche soltanto lontanamente di alzare l'asticella, perché ricordiamo, quella del Lecce è una società clamorosamente in salute, è una società tutta italiana cui presidente non è un chissà che cosa, è un banalissimo avvocato che però ci mette davvero tanto del suo. E quindi, tornando al discorso di ieri, in proporzione possiamo dire che l'obiettivo è lo stesso e che sostanzialmente il Lecce corre verso il proprio obiettivo essendo padrone del proprio destino, un po' come la stessa Juventus a tre giornate dal termine, perché la Juve di punti di vantaggio sulla Roma ne ha soltanto uno, il Lecce di punti di vantaggio sulla Cremonese ne ha invece quattro, ma sono quattro punti forse virtuali, perché il prossimo turno di campionato potrebbe un po' sparigliare queste carte in tavola. Il Lecce deve ospitare la Juventus e sappiamo tutti quanto sarà complicato riuscire anche soltanto lontanamente a immaginare di raccogliere punti e di evitare la sconfitta, mentre dall'altra parte la Cremonese se la vedrà contro il Pisa già retrocesso. La Juventus ci insegna che giocare contro una squadra già retrocessa non vuol dire nulla, però secondo me a Lecce, guardando la partita contro il Verona, facevano tanto il tifo per la Juve affinché potesse non scendere in campo a Livia del Mare con il coltello tra i denti, cosa che invece ovviamente accadrà, però ti posso dire che nell'immaginario collettivo dei tifosi del Lecce si è creata una piccola tabella rispetto al rush finale, rispetto alle ultime 5 giornate. Il patto era almeno 4 punti nelle due trasferte di Verona e Pisa, poi un punticino a Reggio Emilia, 3 punti per chiudere al meglio contro il Genoa e si è salvi, quindi non contemplando minimamente la possibilità di fare risultato contro la Juventus. È un po' questo l'umore, però ti posso garantire che sabato non sarà assolutamente facile per la Juve, un po' per quella che è stata la stagione, nella quale la Juve ha dimostrato di fare fatica contro le cosiddette piccole, e un po' perché vi garantisco che giocare al Via del Mare anche con queste emotività qui è veramente complicato per chiunque.
2: Tra l'altro, andando indietro, andiamo alla gara d'andata, ci incrociammo in quella giornata e finì come sappiamo che è finita oltretutto. E, che cosa hai notato in quella circostanza e magari cosa ci ritrovi di simile nel tuo Lecce e nella Juventus che affronterete sabato sera al Via del Mare?
3: Quella partita è stata un unicum per la stagione del Lecce, perché in quel caso il Lecce ha strappato immeritatamente, a dir poco, un punto dall'Allianz, perché già vedere i primi 15-20 minuti lasciavano intendere tutt'altra partita. Io la prima sensazione che ho avuto dopo quella prima mezz'ora è stata di una partita
2: finisce tanto a poco
3: 4-5-0, sì, qualcosa del genere, quindi già immaginavo gli applausi di incoraggiamento nel finale dopo una debacle, cosa che però va detto è molto raro vedere per quanto riguarda il Lecce. Invece il calcio spesso sa essere figlio di episodi, è una frase che sentiamo veramente molto spesso, ma che tante volte accade anche in campo. Un episodio è stato quel gol di Banda sull'errore di Cambiaso, lo ricordiamo tutti benissimo, e quindi poi da lì sono nati un sacco di episodi, diciamo, utili affinché Lecce potesse tornare a casa con anche soltanto quel punticino, che si dimostrerà oro colato da qui alla fine, assolutamente, perché ricordiamo il rigore sbagliato da David, non voglio neanche dire parato da Falcone, perché quello è stato sbagliato da David nella maniera più assoluta. Da quel rigore poi forse non si è mai più davvero ripreso quel calciatore lì. Ed ecco, ti posso dire che quella partita è stata l'unica nella quale il Lecce, non meritando, ha portato a casa punti, perché fino ad ora di solito è sempre accaduto un po' l'esatto opposto: avrebbe meritato qualcosa ma non è riuscito a portarlo. Ha vinto tante volte, ha pareggiato tante volte, ma sempre con merito. In quel caso lì è successo un qualcosa di unico per quanto riguarda questa stagione.
2: Le ultime 5 partite ci dicono per la Juventus 3 vittorie e 2 pareggi, tra l'altro quelli che ricordiamo di più, cioè sono 2 sassi nella scarpa per la classifica della Juventus, e per il Lecce invece, se ricordo bene, 2 pareggi e 3 sconfitte.
3: Per il Lecce le ultime 5, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.
2: 2 sconfitte, ok.
3: È stato uno sliding door importante e nella gara e nel girone di andata e nel girone di ritorno, perché dopo il Bologna il Lecce ha dato uno smacco clamoroso, anche dando una svolta sotto il punto di vista tecnico, perché inizialmente si giocava 4-3-3, poi si è passati al 4-2-3-1 dopo la gara di andata contro il Bologna. Dopo quella di ritorno, quella col Bologna fu la 4ª sconfitta consecutiva dopo quelle con Atalanta, Roma e Napoli. E quindi lì davvero il Lecce aveva la testa molto bassa. Poi è arrivato quel punticino contro la Fiorentina, è arrivato quel pareggio a Verona, è arrivata la vittoria di Pisa. Insomma, adesso il Lecce ci arriva bene con l'intenzione, però secondo me, di ragionarla non su gara unica ma sul blocco delle ultime 3. Ve l'ho raccontato anche prima, nell'intenzione, nell'immaginario dei tifosi del Lecce non è contemplata una possibile vittoria, una possibile impresa contro la Juventus. Perché? Perché comunque i punti di vantaggio sulla Cremonese sono 4, verosimilmente facendo risultato a Reggio Emilia e poi vincendo l'ultima in casa contro un Genoa che non avrà più nulla da chiedere al proprio campionato, la missione potrà compiersi anche non facendo risultato contro la Juventus. Io penso che più che il punto si cerchi la prestazione, dalla quale poi comunque ripartire con quella chiave giusta e ottimale e ottimistica per poter affrontare poi al meglio le ultime 2 partite. Ovvio che il Lecce ci proverà, però è naturale che in campo ci sia una disparità tecnica notevole sulla carta e non soltanto, però poi lo sappiamo, il pallone rotondo, può accadere qualunque cosa.
2: Alessandro Zanzico, Antenna Sud, segue il Lecce, quindi ci stai aprendo un po' la visuale su questa prossima partita, la terz'ultima del nostro campionato. 2 ultime curiosità, poi ti lascio al tuo lavoro, al tuo momento libero, a dire il vero, da quanto mi hai scritto, caro Alessandro. Ti volevo chiedere il rendimento in casa del Lecce, sostanzialmente, ma riferito agli scontri con quelle che in questo momento si stanno giocando un posto Champions, cioè dall'Inter la lasciamo, ormai ha vinto lo scudetto, con Napoli, con Milan, con il Como, piuttosto che dovete ancora giocare, e con la Roma.
3: Allora, il discorso del rendimento interno-esterno non fa tanto testo in casa Lecce, perché fino ad ora il Lecce ha collezionato 17 punti in casa ed è la quart'ultima squadra in tal senso in Serie A, ed è la quart'ultima anche per punti conquistati in trasferta, che sono 15, gli stessi della Cremonese per intenderci, quindi 4 vittorie fuori casa, 4 vittorie in casa, non c'è tanto questo discorso. C'è però il discorso legato agli scontri diretti e agli scontri proibitivi, perché anche nel corso della passata stagione si faceva questo discorso. Il Lecce l'anno scorso riuscì a salvarsi in maniera clamorosa praticamente vincendo solo gli scontri diretti, perché poi il colpo, quello che spesso alla piccola tra virgolette serve per riuscire a salvarsi contro la grande, il Lecce non l'ha mai fatto nel corso della passata stagione. L'ha fatto poi all'ultima giornata contro la Lazio, però poi guardando i numeri, che poi sono quelli che fanno da padrone, poteva anche non servire quella vittoria. Quest'anno lo stesso discorso. Contro le grandi il Lecce ha perso con chiunque praticamente. Ha fatto soltanto quel punticino contro la Juventus a Torino, l'abbiamo raccontato poco fa, e poi ha pareggiato la propria gara di ritorno in casa contro la Lazio, se possiamo annoverare la Lazio nella lista delle grandi, anche se volendo limitarci alle candidate verso un posto in Europa, contro l'Inter ha perso, col Napoli ha perso, col Milan ha perso, con la Roma anche, con il Como idem. Insomma, è una squadra che contro le grandi fa veramente tanta, tanta, tanta fatica. Ci sono state delle partite nelle quali forse avrebbe meritato qualcosa in più. Mi viene in mente su tutte quella contro il Napoli, sia all'andata che al ritorno, forse di più all'andata. Contro il Como era passato in vantaggio, contro l'Inter aveva giocato una partita sontuosa a San Siro. Però è un Lecce che contro le piccole fa la grande, contro le grandi fa sostanzialmente...
2: Questo dà l'idea della stagione. Un'ultimissima, punto di forza del Lecce, la difesa, il centrocampo, l'attacco. Cosa sta funzionando, cosa meno?
3: Quest'anno sta girando tantissimo la difesa, veramente veramente tanto, perché volessimo cercare per numeri una squadra in quella zona destra di classifica che ha subito meno gol rispetto al Lecce, dovremmo scomodare sostanzialmente il Parma come dodicesima forza, ma anche Sassuolo, Udinese hanno subito veramente poco in meno rispetto a un Lecce che ha trovato una solidità difensiva veramente impressionante, figlia non soltanto dei miracoli e delle prodezze di un Falcone che sta dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno per l'ennesima stagione, di non essere assolutamente un portiere da squadra che deve salvarsi, anzi, e la Juventus ci fa capire quanti punti può portare o ti può far perdere un portiere messo al posto giusto al momento giusto. E poi c'è stato l'exploit da parte di questo ragazzo veramente molto interessante, questo quasi classe 2005, perché è un dicembre 2004, Thiago Gabriel, che io sono convinto sarà il prossimo oggetto di plusvalenza targato Pantaleo Corvino. Si è trovato lì quasi per caso, perché lo scorso anno è arrivato a gennaio, era giustamente la prima alternativa in difesa, la coppia Gaspar-Baschirotto, poi Baschirotto è andato via, Gaspar si è fatto male, le redini della difesa le ha prese lui, quindi il punto di forza del Lecce è assolutamente la difesa. Però adesso, sebbene sia ancora il peggior attacco del campionato con appena 24 gol all'attivo, gli stessi del Verona, già retrocesso, adesso l'attacco sta cominciando un po' a segnare, si è sbloccato Khedira, Pierotti comunque sta facendo piano piano anche del suo sotto il punto di vista offensivo, è rientrato Camarda, Suric è sceso un po' nelle gerarchie, Banda sta prendendo davvero il Lecce sulle spalle perché ha segnato 4 gol, è il capocannoniere della squadra con 4 gol, tutte le volte che segna lui arrivano punti, perché quando ha fatto gol lui sono arrivate 3 vittorie ed un pareggio, proprio quello di Torino. Quindi insomma, se dovessi scegliere un punto di forza, scelgo la difesa, però l'attacco è sicuramente in crescendo.
2: E allora Alessandro Zanzico di Antenna Sud, sono costretto a darti questa notizia, la Juve calerà l'asso per scardinare la vostra difesa, Dusan Vlahovic, cosa ne pensi?
3: Non mi aspettavo nulla di differente.
2: L'ho visto nella tua probabile formazione di ieri, quindi esatto, sei intuitivo, la Juve è costretta.
3: Mettiamo un attimo il Lecce da parte, parliamo della Juventus, ti dico che...
2: Sì, chiudiamo con una battuta sulla Juventus da avversario.
3: Per raggiungere l'obiettivo qualificazione in Champions League, la Juventus a mio avviso non può prescindere da Dusan Vlahovic, perché mancano poche partite, ma ci sono in palio 9 punti, che sono tantissimi, perché secondo me il Como, perché alla fine le vince tutte. La Roma sta bene, l'ha dimostrato nelle ultime due soprattutto, ha un calendario leggero con Parma e Verona fuori, poi vabbè c'è il derby con la Lazio che non conosce classifica, sarà un po' più insidioso, però la Juve è padrona del proprio destino, ma deve provare a vincerle tutte, e se vuole provare a vincerle tutte non può prescindere da quello che per me è l'unico vero numero 9 che è presente in quella rosa, l'unico vero centravanti che è presente in quella rosa, e che se non si fosse infortunato avremmo una classifica molto diversa per la Juve.
2: Sono convinto anch'io. Alessandro Zanzi, grazie Antenna Sud, grazie, ci incroceremo. Ah, tra l'altro, abbigliamento per Lecce, per chi si sposta come me o come tifosi magari?
3: Allora, la giornata è oggi è particolarmente uggiosa,
2: sì.
3: È stato un divisorio nella giornata di ieri,
2: uggiosa.
3: È finita così con qualche pioggerellina, però non dovrebbero esserci particolari criticità, quindi vi ricordo che state venendo al sud, che in questo periodo già a maggio è particolarmente caldo, un giacchettino,
2: vedi, l'informazione utile serve sempre, anche perché ho il tecnico di Bairi, no, in regia, e mi diceva ma vai al mare, occhiali, crema... No, ma maschera, non ancora, non porterò nulla di tutto questo. Alessandro, grazie per la tua competenza, la tua professionalità, e ci vediamo allo stadio Via del Mare sabato sera. Grazie.
3: Grazie a te Antonio, verrai accolto da un bel pasticciotto sabato.
2: Ah, bello, bello, bello. A me piacciono i pasticcini, ma i pasticciotti di più. Ciao, grazie. Alessandro Zanzi con Antenna Sud, sapevo che avrebbe colpito nel segno, ma non che me li porta lui. Cosa pensi? Mica vado a Lecce per questo. L'US Lecce li mette lì, il pacchettino devi arrivare subito, perché se no ci sono colleghi come te, che passano prima e ti svuotano il sacchetto. Va bene, al di là di tutto, interessante, abbiamo aperto una finestra sul... Sì, quello sei. Che brutta persona. Ero a Lecce per lo scudetto dell'86, era fine aprile, c'erano 30 gradi, Andrea Presidente, però era nell'86. Metti che adesso mi presento con gli occhiali, come dice Manuel, poi mi becco l'influenza. Va bene, queste cose di calcio, questo è il primo blocco che se n'è andato, ma attenzione perché ho guardato a Lecce, adesso guardo la Roma e tra poco sentiremo perché la Roma, è perché ci ha messo pressione, ci ha messo pressione, e allora parleremo con una collega di Repubblica tra poco.
0: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata alla clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Cose di calcio.
2: x2 con il Lecce, quindi sulla base di quello che ci è stato detto dal collega di Lecce, mi dite, sentite condoglianze alla famiglia Beccalossi, siamo vicini al loro dolore. Non vorrei che emergessero altri discorsi tra Juve e Inter, perché di fronte a questi eventi tristi, ricordo che prima di tifosi, prima di qualsiasi altra cosa, siamo anche esseri umani, onestamente. Poi ho avuto anche il piacere comunque di conoscerlo, perché i giocatori poi dovreste conoscerli anche di qualsiasi fede, di qualsiasi squadra al di fuori del campo, e diciamo che questo è un grandissimo privilegio. Per quanto riguarda la Juventus, abbiamo anche detto, e io sono convinto che giocherà Vlahovic questa partita, spetta a lui. Ieri parlavo di andare a sportellare con la retroguardia, ma faranno marcature serrate. Qualcuno mi diceva è una mentalità provinciale quella di giocare a sportellate. Non so che cosa potrei aspettarmi molto di più rispetto a quello che ho visto di provinciale a volte, o di qualcosa di meglio altre dalla nostra Juventus quest'anno. Le strigliate servono, probabilmente mette in luce tutto il deficit tecnico, l'elevato deficit tecnico della Juventus di quest'anno, che sta cambiando pelle, DNA, che sta provando a ritornare quella che deve essere necessariamente, almeno in asti di partenza, l'anno prossimo. Però tanto sto rivedendo il gol di Vlahovic da un'altra prospettiva, l'avevo vista velocemente, il portiere non è proprio incolpevole, il portiere del Verona, quindi prendiamoci questo gol. Ballava sulla riga di porta e poi si è spostato dalla parte opposta, ipotizzando un altro tipo di tiro, ci mancherebbe. Ieri ha parlato anche Manuel Locatelli, non abbiamo alibi, dipende ancora tutto da noi. È una Juventus che deve diventare più cinica sotto porta. Diventi più cinico quando la condizione fisica è ottimale. La Juve non mi sembra nella condizione fisica ottimale, non mi sembra che abbia troppi giocatori capaci di fare densità davanti all'area, ma ci arrivano occasionalmente, quindi le difese chiuse ci hanno bloccato puntualmente. E poi poi siamo stati anche sfortunati, rivedo il colpo di testa di Bremer, il palo di e la traversa conseguente, il palo di Zegrova alla fine, bastava poco per nascondere il problema. Fortunatamente è arrivato il gol di Vlahovic, che ritengo rientrato. C'è mancato, qualche gol in più avrebbe dato quei punti e magari saremmo anche davanti al Milan, diciamocelo chiaramente, e quindi i gol mancano. Anche se l'expected goal, cioè i gol attesi della Juventus, che ne ha segnati 58, ecco, 5 in più, 63 è l'indicatore che ci dà l'XG, cioè l'expected goal, ovvero quelli che confrontandole con tutti i gol, le azioni, 300.000 casi simili, eccetera, 5 gol, io dico che magari vicino al Napoli ci saremo anche, sarebbe un'altra stagione e sarebbe sicuramente da dire quanta fatica, ma magari l'impresa è vicinissima. Adesso tremiamo anche un po'. Sto rivedendo anche il gol, la parata sul tiro dal dischetto di David. Stava per venire la sciatica al buon Spalletti, che era fuori, la parata di Falcone con i piedi, finta di andare da una parte, tiro centrale, basso, cioè lì anche il nostro Manuel l'avrebbe parato probabilmente, stando anche solo fermo. Va bene, salutiamo tutti, peccato, vero, col Verona bisognava portare a casa i 3 punti, c'era la partita, ve lo ripeto, secondo me era la più semplice, queste... Sì, il Lecce non fa affidamento alla partita, alla sfida con la Juventus. Con le grandi è stata anche un po' sfortunata, non ha raccolto punti. Con le piccole ha fatto la grande, però diciamo che non è la grande lei del campionato e deve gonfiare il petto per fermare magari la Juventus. Quindi attenzione su quei campi, la sera, il fresco, il vento, la paura. Cioè... Noi l'anno scorso siamo andati in Champions all'ultima giornata e sappiamo com'è andata, com'è iniziata Venezia-Juventus. E quindi catalogo nello stesso modo una partita con Lecce e il Venezia dell'anno scorso. Cosa ne pensate? E intanto torniamo, ascoltiamo qualche vocale prima di collegarci con la redazione di Repubblica. Con la mia domanda, qual è la partita migliore di quest'anno che secondo voi ha fatto vedere o farà rivedere 1000 volte e con quale migliore interprete di quella partita Spalletti, visto che ci raccontano che dopo la strigliata ha detto però guardiamo anche gli aspetti positivi. Quali sono questi aspetti positivi? Riguardiamo le partite migliori, guardiamo cosa abbiamo fatto di buono, quali sono queste partite migliori, questi momenti migliori, chi è stato il migliore in quella partita al di là di chi segna? Me lo dite al 340-54-25-324, vocali, Manuel, e poi preparami la nostra mail perché stanno proseguendo le prenotazioni e l'interesse attorno al nostro raduno, ma ve ne parlo tra pochissimo.
7: Buongiorno direttore, Leonardo da Roma, una cortesia, magari voi avete modo di saperlo.
2: Se posso.
7: Ha detto 60 milioni di motivi perché la Champions porterebbe minimo 60 milioni.
2: Sì.
7: L'Europa League quanti ne porterebbe? Perché poi alla fine
2: 37.
7: Bisognerebbe vedere una differenza.
2: La metà.
7: Nel senso che se, provo a dire, invento, l'Europa League ne porta 20, diciamo sono 40 i milioni di motivi in più per poter arrivare alla Champions.
2: Bravo, bel conteggio, cioè questo è l'esatto, sei l'esattore delle tasse, è vero, tra 40 e 60 per noi umani non è proprio la stessa cosa. È anche vero che la Champions, il passaggio del turno, i 37 dell'Europa League, se arrivi fino in fondo, quindi capite, sono due dati che si lanciano un po' così, però effettivamente... Intanto il passaggio del turno, metti a bilancio i 60, bene o male, perché poi l'incasso, botteghino, cioè ce ne sarebbero altri. La media fa comunque sempre un 60 milioni, ipotizzando la prima fase, onestamente. Però fai bene a sottolinearlo e magari ne parleremo domani dettagliatamente con l'esperto di economia e finanza, ovvero Gabriele. Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires. Abbiamo l'email, eccola qui, eventi@radiobianconera.com. magari parleremo, magari risponderemo anche alle domande dei presenti. Dobbiamo arrivare ad una cinquantina, da quel numero lì sicuramente sarà bello dibattere anche quella sera e ricordare anche gli angeli della Isel, sempre presenti nei nostri ricordi e non solo il 29 maggio. Ecco, per chi vuole avere informazioni anche sui costi. C'è un aperitivo, c'è una sala da affittare, c'è il Geo Hotel che ci ospiterà, quindi capite qual è prestigiosa location abbiamo pensato quest'anno, è un po' più elegante, diciamo così, da un consueto ristorante, quindi l'idea è caduta quest'anno su questa. Poi potremmo ritornare ai canoni del passato, ma non c'è un giusto e uno sbagliato. Ecco che il 29 maggio alle 17:30 ci ritroveremo, anche solo chi è di passaggio, per un momento di ricordo, di testimonianza, di abbraccio tra fratelli Gobbi, per ricordare dove eravamo in quell'annata 41 anni fa, davanti al monumento verso Altrove, alla Continassa. Poi verso le 18, quindi 17:30, 29 maggio, aperto a chiunque, anche a chi scende dall'autobus e ci trova per caso. Poi invece chi avrà prenotato, con chi avrà prenotato ci sposteremo verso il Jay Hotel, e il Jay Hotel avremo una stanza, una meeting room, dove dibatteremo per 90 minuti una partita, quindi in 90 minuti più recupero dovremo arrivare ad una conclusione con alcuni dei nostri speaker. Gli impegni naturalmente ci portano un po' qua, un po' qua e un po' là in una data particolare quel giorno, con certamente degli inviti che andremo a confermare poi nelle prossime giornate. Detto questo, alle 20:30 avremo terminato anche il nostro aperitivo e chiunque potrà andare e rientrare alle proprie abitazioni. Per avere informazione, costi, curiosità, scrivere a eventi@radiobianconera.com. Mi fai ascoltare un vocale, caro Manuel? Intanto abbiamo ricordato anche l'evento.
8: Direttore, io seguo, parte che seguo Radio Bianco Nera quotidianamente, ma la sera giro su 7 Gold, seguo il dibattito per capire la disamina che fanno del calcio su tutte le squadre, e in particolar modo anche sulla Juventus. Noto con dispiacere che molti noti juventini,
2: lei dice che sente
8: parecchi, anche alle volte anche il nostro ex direttore, a cui dobbiamo molto, c'è un accanimento sulla Juventus che è incredibile, c'è una condanna perentoria, cioè ora il giudizio critico è ovvio che ci sia nei momenti in cui le cose non vanno, ma sistematico a trovare il colpevole nella dirigenza, su Comolli, poi qualche volta su Chiellini, su Elkan, addirittura anche su Spalletti, è una cosa incredibile, e sui giocatori stessi. Ma a questi poltronisti farebbero meglio qualche volta a tacere e a fare gli juventini.
2: Dici probabilmente una sacrosanta verità. Io ho lasciato a libera la mia poltrona perché la sera voglio andare con gli amici, stare in famiglia, distaccarmi dal tema calcio, altrimenti esaurisco prima del tempo, magari lo sono anche già un po', in annate difficili come le ultime, perché quando si vince è una squadra forte, è tutto semplice andare a dibattere, non dico sul nulla ma sugli spigoli vivaci, quelli pungenti, è complicato intervenire su altre trasmissioni. Mi basta Radio Bianconera, dove vedete che dibattiamo e a volte magari la si pensa anche diversamente. Ti devo dire però che io preferisco il modello dove col dibattito civile naturalmente cerco di capire le problematiche senza uscire troppo dal ruolo di tifoso, opinionista o altro, piuttosto che non dire nulla, come a volte capita in tutte le società di Serie A, dove un pareggio, no? Se non ci fosse anche la domanda banale di un cronista, ti direbbero la prossima volta orgoglio, lavoro, cioè le solite banalità. Quindi, usando ognuno la propria intelligenza, la mia superficiale, la vostra approfondita, riuscite a diversificare. A quel punto, amico mio, c'è il telecomando, puoi girare. È vero che se giri poi parlano di Garrasco, è vero che se poi giri parlano della guerra, è vero che se poi giri di qua e di là diventa tutto complicato, diventa tutto complicato. Va bene, ascolta, dammi... Allora. Esatto, mi sta dando un altro numero e quindi te lo giro perché vi sentite, è un altro vocale, grazie.
9: Buongiorno direttore, sono Giampaolo e ieri sentivo su una trasmissione grandissimo, secondo me, il giornalista romano Franco Melli, che leggevo negli anni Ottanta dalle colonne del Corriere della Sera, perché mi piaceva, perché aveva uno stile simile, ovviamente solo simile, all'immenso Vladimiro Caminiti. Comunque, a parte questo, Melli ha detto la Juventus oggi è praticamente come quegli hotel vecchi dove è rimasta soltanto l'insegna, ma dietro non c'è nulla. E sono perfettamente d'accordo, perché per me, a parte che la Juventus per me è morta la sera della finale di Coppa Italia, quella del famoso Dove Rocchi, perché poi è iniziata l'opera di deagnellizzazione, che ha fatto fuori prima Agnelli, vabbè, per motivi che sappiamo, poi Allegri grazie a Giuntoli, e anche i giocatori legati ad Allegri, quindi Agnelli, quindi Szczęsny, quindi Daniele, quindi ci metto anche Rabiot, anche se c'è il discorso del contratto, e quindi basta, la Juventus si sono convinto che non potrà più tornare, cioè perlomeno la Juventus che ricordo io, quella che era la Juventus, e ci siamo tutti allineati a questa mediocrità, che salutiamo anche con esaltazione, perché vediamo il bel gioco, che sinceramente non lo vedo, esaltando anche un allenatore che onestamente tutti questi risultati non vedo. Ma proprio perché la narrazione, secondo me, ci ha portato a questo, anche noi tifosi, non solo alla società e ai giocatori in campo.
2: Interessante questa tua sottolineatura, però siamo riusciti a recuperare la collega Silvia Scotti, Repubblica, buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, grazie Silvia per questo tuo intervento. Oltre a leggerti quotidianamente dalla capitale, mi interessa capire quanto spinge la Roma sulla sua classifica e di conseguenza mette pressione anche sulla Juventus in vista di queste ultime tre partite. Cosa ha di positivo questo recupero della squadra di Gasperini? Che fiducia ha ritrovato anche dopo un po' di caos societario? Lo chiediamo a te, che sicuramente conosci meglio la realtà giallorossa.
10: Allora, distinguerei i due aspetti, perché il caos societario sicuramente non è totalmente passato, ma questo è un altro argomento su cui, se vuoi, torniamo dopo, ne parliamo, ma l'aspetto invece tattico e tecnico e di classifica ha tutt'altro sapore, perché la Roma in questo momento è tra le tre squadre che si dovrebbero giocare i due posti in Champions, probabilmente quella che sta meglio sia di fiducia, sia di forma fisica, e sia un pregio che le altre non hanno. Ha un centravanti che fa gol, ha un attacco che fa gol, e invece il limite grande di Milan e Juventus, più il Milan che la Juventus a essere sinceri, è il fallimento del reparto offensivo. Perché se pensate che il Milan, dopo aver fatto 24 risultati utili consecutivi, ha fatto nelle ultime 5 partite un solo gol, quello chiaramente è un limite enorme nella volata finale. La Juventus compensa il fallimento del centravanti con una forma fisica buona e diciamo anche gol che arrivano da McKennie, da Conceição, da giocatori offensivi ma sicuramente non centravanti, e quindi magari è un discorso che si proietta più per il futuro, quello che servirà, ma adesso in qualche modo è un limite che sta gestendo. E la Roma però invece, da questo punto di vista, ha dei risultati e dei numeri pazzeschi, che dopo il tracollo del Meazza ha fatto 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie, un pareggio, 10 gol fatti, uno solo subito, e questo è un grande pregio in questa volata. Dalla sua, che si è tornata la fiducia, ma non ha un bel calendario.
2: Ecco, hai fatto un ottimo sunto, Silvia Scotti di Repubblica.
10: diciamo parlato un po' troppo.
2: Esame superato. Tra l'altro
10: sono preparata.
2: Sei stata una delle mie tutor a Repubblica, ma a Radio Capital, e quindi vedo che con l'età si migliora anche di più, cioè ormai potresti essere la preside del sottoscritto. Al di là delle battute, Silvia, ti chiedo...
10: Sì, comunque non tanta età, comunque.
2: No, nel senso...
10: No. L'età.
2: No, di esperienza, di esperienza. No, l'esperienza giornalistica che porta a riassumere...
10: Sì, tenevo a sottolinearlo. Che
2: Ha fatto bene. Hai fatto bene. Senti, eppure sembrava che dopo quel 3-3 con la Juventus fosse in caduta libera.
10: Esatto, ma probabilmente c'è stato un momento di crisi totale, crisi di risultati, crisi societaria, e poteva essere una caduta libera. Forse, come dicevi tu, forse l'aspetto societario, l'addio di Ranieri,
2: sicuro,
10: un mini piccolo chiarimento che c'è stato da questo punto di vista, li ha sbloccati. Però effettivamente da quel 3-3, perché a 10 minuti dalla fine, prima del gol di Boga e poi di quello di Gatti, la Roma aveva 7 punti virtualmente più della Juventus, dopodiché ha infilato una serie di risultati negativi, fino al tracollo terribile del Meazza, dove ha fatto una figuraccia contro l'Inter, non ha solo perso, cioè si è fatta mortificare perché non è mai praticamente entrata in partita, soprattutto nel secondo tempo. Allora a quel punto la caduta libera te la puoi aspettare. Invece c'è stato questo modo di reazione, sempre guarda caso però un pochino collegato all'aspetto societario. Forse questo piccolo chiarimento ha un pochino ricaricato Gasperini, che è riuscito a ricaricare la squadra. Del resto, provarci fino in fondo è stata l'unica cosa che aveva chiesto l'allenatore dall'inizio della stagione.
2: Anche su Repubblica si parla, salto su un altro argomento, accontento anche le volontà di quei tifosi juventini, sai che se non fai la domanda che loro vorrebbero in quell'istante diventano permalosi. Ma stiamo leggendo anche sulle colonne di Repubblica di questa situazione legata all'indagine sugli arbitri. Che idea vi siete fatti nella capitale, voi cronisti che seguite anche vicino alle sale del potere, non arbitrale in generale, del calcio, di questa situazione? Perché per molto meno la Juventus, questo lo aggiungo io, è sempre molto in fretta messa in prima pagina, non parlo del quotidiano Repubblica ma in generale dall'opinione pubblica, che è molto più pesante e aggressiva.
10: Allora, in prima pagina c'è stata parecchio, devo dire, su tutti i giornali. Poi ovviamente ognuno ha la propria linea, chi cerca di essere un pochino più pompiere, chi cerca di pomparla invece un po' di più. Adesso la dimensione ce la possono dare solo gli inquirenti, dopo che chiederanno il rinvio a giudizio, perché qui dobbiamo capire se questa inchiesta è una faida tra arbitri, se è una cosa politica che può avere a che fare con la politica, con il commissariamento della Federcalcio, con la candidatura di Malagò, con tutto quello che c'è dietro, o se che intercettazioni hanno, che intercettazioni ambientali hanno, quali sono i nomi di peso. Una volta che il PM comunque si espone e dice che i dirigenti dell'Inter non sono coinvolti, è chiaro che prende tutto un'altra dimensione l'inchiesta, perché l'inchiesta ha un peso, un suo peso specifico al momento stesso in cui vengono coinvolti i dirigenti delle società di Serie A. Quando ti dicono che i dirigenti delle società di Serie A non sono coinvolti, quindi anche la detta agli arbitri dell'Inter che è spuntato dalle carte e che avrebbe avuto comunque, o è stato nominato in una telefonata di Rocchi, non so in quali termini, bisogna capire qual è il suo ruolo, se è stato nominato perché lo conosce, e perché Rocchi lo conosce, visto che è stato comunque un assistente di linea con cui ha lavorato tanti anni, e quindi ha sentito che voleva, che sapeva che un arbitro era gradito o non gradito, oppure se c'è un'intercettazione tra loro che avrebbe tutto un altro peso. Ma stiamo sempre parlando tra l'altro di un addetto agli arbitri, non di un dirigente di peso, che non cambia nulla, perché il Milan in Calciopoli aveva coinvolto il suo addetto agli arbitri, quindi è comunque un uomo della società. Però bisogna capire che tipo di intercettazione hanno.
2: Che tipo di intercettazione?
10: Lo capiremo quando usciranno tutte le carte e quando gli inquirenti chiederanno gli eventuali rinvii a giudizio.
2: Chiarissima. Silvia Scotti, una battuta da 0 a 10 stamattina. ti concentri sull'Arsenal che è la prima finalista. E quanto dista l'Italia, perché c'è solo Calafiori italiano al momento in finale, quanto dista il nostro campionato?
10: Al momento, anche c'è solo lui, a meno che non ci mandi in un arbitro, ma visto il nome della situazione non.
2: Ah sì, brava, non c'ero arrivato. No, però ti chiedo le proporzioni tra il nostro campionato in questo momento con l'Inghilterra, con le partite della Champions viste nell'ultimo periodo.
10: Sport diversi, Antonio, non sono neanche paragonabili, proprio un altro sport. Noi siamo il campionato primavera della Premier League oggi, per ritmo.
2: Mi dai il titolo? Ti ringrazio. Mi hai dato anche il titolo.

0: sai, nei momenti finali di gara, amico mio, oppure come chiedere a Di Rocchi alla collega. Cioè, ma se io ti chiedessi Di Rocchi, tu mi racconteresti quello che succede o quello che vorresti che succedesse? Mi dai la tua risposta? Lo so, questa è una domanda, non è elementare, non è delle medie, forse di prima superiore solo. Però io penso di avere a che fare con gente collegata almeno col proprio cervello. A tra poco, ci lasciamo per un altro blocco, il prossimo, vediamo un po'. Liberi tutti per dialogare con noi al 340-5425-324. La partita migliore della Juve della gestione Spalletti, me la volete dire? Perché non vi sento parlare di queste robe. Troppi temi? Qui siamo all'università del calcio. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso Hormuz. Intanto una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto.
4: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave da crociera con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente col presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico. Intanto un ex passeggero della nave è stato ricoverato a Zurigo ed è risultato positivo al virus.
5: L'Ucraina ha accusato la Russia di avere violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa, colpita da un raid russo Zaporizhzhia secondo le autorità locali. Agiremo di conseguenza, dice il presidente ucraino Zelensky. Mosca però afferma di aver abbattuto questa notte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
4: Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato oggi in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato, ma non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta. Nel frattempo è arrivato negli uffici della procura di Pavia anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che è stato ascoltato dai magistrati come teste. L'interrogatorio è finito poco fa.
5: Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Sarà qui allestita in giornata la Camera Ardente. È stato uno dei fantasisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80.
4: Vediamo lo sport. Super mercoledì di tennis agli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Lucrezia Stefanini ha perso contro Irena Ostapenko 6-0 6-1. Più tardi tocca Urgesi al derby Pigato-Grente, ma sarà anche il giorno del debutto, tra gli altri, di Cina, Arnaldi e Coccialetto.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
6: Direttore, ma sai, pensare a una partita bella brutta che abbia fatto migliore mister Spalletti, c'entra ben poco con la nostra situazione.

0: Il fatto che se non ci qualifichiamo in Champions è un disastro assoluto e purtroppo prevedo, non sono un veggente, ci mancherebbe, prevedo cessioni eccellenti sia con la Champions, figuriamoci senza. Se finiamo in Conference League io penso che mi prendo un anno sabbatico perché un'umiliazione del genere, neanche ai tempi di Del Neri e non mi ricordo mai, Zaccheroni, neanche cioè, i tipi di Ciro Ferrari in panchina, sembra un'umiliazione enorme, ci prenderebbero in giro per non so per quanto tempo. Preferisco stare fuori da tutto, fare una squadra di giovani e sicuramente Bremer, Thuram, Ildiz se ne andranno tutti per il famoso pareggio di bilancio. Io ho questa idea che questo ineffabile direttore, questo francese. Mamma mia, spero sempre, ma non vedo sbocchi. Spero tanto di sbagliarmi, comunque fino alla fine.
1: Ciao direttore Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, io per rispondere a questa gran domanda che hai fatto, per me la partita più bella di quest'anno è stata quella con il Galatasaray. Uno, perché ero anche allo stadio, e due, perché è stata una partita che mi ricorderò per tanto tempo e può essere una partita da far vedere ai nostri attuali giocatori, ecco, per far capire cosa significa giocare nella Juventus. Detto ciò, vedremo l'inchiesta come si evolverà. Soprattutto gara con il Lecce, io ti dico una cosa, Vlahovic è titolare subito perché ci va e vediamo Ildiz se ce la farà o meno, vedremo, forza Juventus e chi ne svegliati.
2: Buongiorno sportiva, buongiorno direttore, sono Enea da Besnate. Io direi, penso come la maggioranza di noi, la partita col Galatasaray, perché comunque hanno messo veramente il cuore. E io mi affiderei un po' più su Gatti, perché comunque quel giocatore che non è tecnicamente straordinario, però in quelle partite, come quella famosa partita col Galatasaray, ci ha messo il cuore. E secondo me serve un po' di cuore, perché se no, purtroppo, non voglio nemmeno dirlo e pensarlo. Comunque, forza Juve sempre, dai che ce la facciamo.
3: Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla sua domanda, che partita migliore userebbe Spalletti come esempio per la squadra? Anche se è finita poi male, la mancata rimonta fino al 3-0 contro il Galatasaray, anche fino al possibile 4-0 di Zagrova. E anche i primi 15 minuti contro l'Inter, no? Fino al fallo del pagliaccio di Bastoni. Chiedo scusa ai pagliacci, se l'ho chiamato i bastoni. E quindi niente. Direi che queste due partite qui. Un saluto a tutti e fino alla fine.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Cose di calcio, vi ho ascoltato attentamente, ma penso, immagino ci siano anche altri vocali e quindi visto che siamo alle 13:10 e abbiamo questo blocco interamente da dedicare a voi, lo continueremo a fare, magari anche con un let's goal, se qualcuno vuole intervenire ci scrive let's goal, sapete qual è l'abitudine, questa, vedete com'è pronto il nostro trequartista della regia? Let's goal, mandateci la scritta Let's goal al numero 340 54 25 324, significherà che ci autorizzate a chiamarvi in questo momento, che non siete impegnati e nessuno vi licenzierà dal posto di lavoro. E magari mi dite live qual è la partita che Spalletti, non era la vittoria di Spalletti, nella gestione Spalletti, quando la squadra ha giocato al meglio. Mi colpisce un dato. L'Inter, il Galatasaray, nonostante la rimonta di qua di là, ma fate riferimento, secondo me, mai alla partita. Cioè, non dico al risultato se è positivo o negativo, ci mancherebbe. Più facile individuare la partita positiva con risultato positivo. Ma ma ci sono anche, io penso, degli 0-0 che dicono tanto, non in generale parlo. Quindi a chi scrive, a chi lancia, perché poi diventiamo tutti borbottoni, o facciamo domande facili, o le facciamo difficili, o inopportune, o diamo delle opinioni fuori luogo, io penso che ricordo dei Juve-Milan, degli 0-0 di Juve-Milan, dove se le davano di santa ragione, dove non vinceva la migliore, perché erano due squadre migliori, e dove ci può stare del tatticismo, dove ci può stare l'attenzione difensiva, dove ci può essere un'identità più difensiva o offensiva, perché altrimenti nei settori giovanili io vedo i 6-4, i 32-2 e roba del genere, dimostrano che forse il tasso tecnico è anche diverso, o magari non si dà attenzione ad una fase, cioè le belle partite finiscono anche in parità, che sia chiaro. In Italia anche le brutte partite prevalentemente finiscono in parità, perché poi vorrò vedere il risultato di Lecce, dove non è bravo se vinci 4-0, ma devi mettere pressione nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, prendendone due, ma finendo il primo tempo 3-2 eventualmente, perché hai commesso troppi errori, due, ma devi commetterne uno in meno facendo un gol in più. Tanto per essere chiari, e quindi non è mantenere il risultato in bilico, chiuderla, approcciarla bene, ma ci vuole carattere, non ci vuole solo il riunirsi a centrocampo, tanto per essere chiari. Quella è la paura che vuoi spartire tra tutti, dividerla in parti uguali. Quanti siamo? 11. Venite qui che vi do il pezzo di torta, uguale per tutti. E senza ciliegina sopra. Secondo me è questo che deve cambiare un po'. Però vi limitate a delle partite, perché non ce ne sono altre, secondo me, dove tutta la partita, anche sul 2-0, devi provare poi a fare la giocata, non addormentare la partita, dove devi provare a fare il lancio lungo, dove con Sensao, il migliore o il peggiore, devono fare una cosa diversa, tirare dalla distanza. L'Atletico Madrid, che è molto cambiato, prova a volte a calciare, a tirare da fuori, e sono delle ciofeche, diciamo, quando la guardiamo con gli amici, altissimo, quelle del giovedì sera quando gioco io, per dirti. Però ci provi, non è che la prendi, riparti da dietro, c'è l'uomo dietro, i difensori stiano dietro e i centrocampisti siano al limite dell'area di rigore. Uno va avanti e a volte quell'uno potrebbe essere Gatti, potrebbe essere Kalulu. Invece deleghiamo a due persone, 3/3, il da farsi. Il gol dell'Arsenal ieri, se lo avete visto, il loro Consensao, autore del gol, era sulla destra, stava giocando una partita piatta, normale, ma tutte le volte che c'erano ribattute dentro l'area, era davanti ai loro difensori, era davanti al loro portiere. Quindi certo che ci sono delle responsabilità anche nell'allenatore, perché tutti gli allenatori in Italia si preoccupano comunque, o la Juve ancora sincronizzata sul difensivismo. Quindi chi ha un po' di piedi magici sa fare la serpentina in più, bisogna essere più completi, più globali, avere più personalità e andare verso la porta col pallone o per fare un assist e tirare dalla distanza, anche se quella non è la tua caratteristica. Cinici, perché sennò la colpa è sempre dell'attaccante, in difesa è sempre del portiere, è sempre del difensore, è sempre del centrocampista. Già abbiamo dei limiti, così li evidenziamo anche di più. Emilio da Padova, mi dicono che ha raccolto il nostro invito, let's go, ciao!
6: Ciao Paolino, direttore, buongiorno.
5: Buongiorno, let's go, me lo devi gridare per la password.
6: Let's go!
5: Bravissimo, adesso
6: volevo fare però, prima di parlare della Juve,
5: sì,
6: mi sembra giusto fare le condoglianze alla famiglia Beccalossi.
5: Tu l'hai conosciuto da avversario? Cioè ti piaceva come calciatore? Non dico l'avresti voluto alla Juventus?
6: No, avrei voluto alla Juventus, no, però era un buon giocatore. Cioè, aveva i suoi lampi di genio, ecco.
5: Anche secondo me. Cioè, guardi il calcio
6: Preferisco Del Piero, ecco.
5: Assolutamente.
6: Dire, non c'è neanche da paragonare.
5: Assolutamente. Complimenti però, anche per questo tuo ricordo.
6: Sì, no, è giusto ricordarlo, perché io sulle tragedie, come è stato sia per l'Isel e sia per il grande Torino, che era una grande squadra, lì non si può scherzare, lì dobbiamo essere delle persone serie.
5: E di fronte ai lutti anche, anche se è il nostro peggior avversario in campo, non dico sì, Beccalossi sì, ad altro. Ti fa onore, questa è la Juventus, no. Rispecchia l'identità anche di Radio Bianconera, altri magari...
6: Ma sì, io,
5: omaggiare
6: io
5: uno...
6: non vado mai disgrazie altrui. Quando io dico che una squadra deve morire, nel senso morire calcisticamente, cioè... E l'Inter la vorrei vedere in Serie B, è ovvio. Però questo...
5: E ci sta assolutamente. Eh? E nella,
6: La salveranno sempre.
5: Secondo te la salveranno sempre? Sei convinto?
6: Sì,
5: perché?
6: Tanto, guarda, ormai si finisce sempre tutta tra luce e vino. Io spero di no, spero di sbagliarmi. Perché sarai l'uomo più felice del mondo. Io ho sempre detto prima di morire 58 anni,
5: prima di morire a 158 anni,
6: bravo, vorrei vedere che la Juventus vincesse una Champions League e vorrei soprattutto vedere l'Inter in Serie B. Questi sono i miei due cose belle.
5: Ho capito, e come te la pensano in tanti?
6: Che non salgono. Io sono convinto che non salgono subito come ha fatto la Juve.
5: Questo è un altro dato interessante, perché poi bisogna ricordarsi che bisogna guardare il campo, bisogna guardare quelle che sono anche le protezioni del proprio club, la difesa del proprio club. Perché
6: adesso,
5: a me...
6: Tornando indietro, direi che sarebbe un grande caos se non centriamo la Champions League. È brutto parlare del quarto posto come ultima spiaggia, però a livello anche di soldi per la società, vorrei che la centrasse.
5: Emilio, al di là dei soldi, perché tanto non paghiamo né io né te, no? Preoccupiamoci solo delle cose che ci interessano, sto esagerando ovviamente. Che cosa verrebbe a cadere dopo tutti i tentativi con questo ennesimo fallimento? Cioè, cosa ci metteresti davanti al carro dei problemi?
6: Diciamo che ci metto davanti al carro, ci metto Comolli. Mi dispiace dirlo, ma d'altronde il mercato l'ha fatto lui e i disastri li ha fatti lui. Perché quando qualcuno chiedeva di prendere un attaccante come Dio comandava, nessuno gliel'ha preso. Anche Spalletti, che voglio che rimanga, e sappiamo che rimane, non è che può fare i miracoli, la squadra è questa. Cioè, adesso io voglio dire, Breme, tutti adesso crocifiggono Breme, per l'amor di Dio, ha sbagliato, non sta giocando in un modo eccezionale, però ragazzi, è sempre Breme. Adesso, se noi smontiamo Breme, mandiamo via quello, mandiamo via con Sessao come qualcuno lo vuole mandare via, cioè c'è da rifare una squadra intera, dov'è che si vanno a comprare
5: i sostituti
6: dai 5-7 giocatori?
5: Quindi partiamo dalle certezze. Quali sono le certezze secondo te di questo momento, di questo periodo, questa era?
6: Ildiz, con Sessao io lo terrei,
5: sì.
6: Breme lo terrei,
5: sì.
6: E io sinceramente rischierei anche di tenere Zegrova. E ovviamente, inutile dire centrocampo Locatelli, e poi soprattutto cercherei di tenere Vlahovic affiancandogli una punta. A me piace molto Lewandowski perché è uno che vede la porta, però dovremmo anche pensare di prendere anche qualcuno più giovane, no?
5: Sì, magari poi ci sono i momenti di transizione dove intanto prendi quello e vai a chiudere con Vlahovic, sì, perché poi ti manca l'esperienza. Io penso che la Juventus metterà davanti il fattore esperienza.
6: Perché Lewandowski è forte, però a una certa età.
5: Però a una certa età non puoi... però sai, rischi un po' meno con l'esperienza che manca, anche solo come esempio in campo e nel corso della settimana. Emilio, io ti faccio i complimenti per queste tue riflessioni. E il portiere è da cambiare, quindi ho capito. Non te lo sei neanche posto il problema.
6: Ma di cosa?
5: Il portiere.
6: C'è stato un momento che...
5: Il portiere.
6: Il portiere non voglio neanche parlarne, perché anche anche lì il gol sul primo palo. Breme ha fatto una cavolata, ma il portiere non può prendere il gol al primo palo.
5: Tu dici, cioè, una squadra ci deve essere sempre uno che rimedia l'errore del compagno eventualmente, nel limite,
6: ragazzi,
5: del possibile.
6: Io dico solo una cosa, noi eravamo abituati con Stefano Tacconi.
5: Ah, è caduto, non siamo stati noi, non ha messo l'ultimo gettone. Se riusciamo richiamiamolo, lo salutiamo, o lo saluti almeno tu. Se mi fai ascoltare un vocale, intanto, mentre lo prepari, o chiami. Due dirigenti della Lega in procura, poi Schenone. Inizieranno oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Ascione, il PM, con la Guardia di Finanza in questa prima tranche sentirà come persone informate sui fatti Andrea Butti. Sentite il percorso, L'avrebbero messo in prima pagina. Responsabile delle competizioni della Lega Serie A, quello che fa i... Ce l'abbiamo, almeno per salutarlo. Emilio, mi sei caduto.
6: Sì, sono qua.
5: Sei caduto.
6: Senti, volevo dire una cosa.
5: Vai.
6: Lo volevo finire e poi vi lascio, perché è giusto dare spazio anche agli altri. Dico solo una cosa. Noi abbiamo avuto dei grandissimi portieri, come Tacconi, come Gigi Buffon, come Szczęsny. Adesso tutti non me li posso ricordare. Comunque Peruzzi... noi abbiamo adesso, chi abbiamo? Perin, Di Gregorio, ragazzi, io un portiere forte l'Andrea.
5: Emilio, ti lascio con questa provocazione. Se tu con le dovute proporzioni, Di Gregorio, Perin, con le dovute proporzioni, rapporto 1A, metticelo tu o chi ci ascolta da casa, con i portieri, se tu con le dovute proporzioni su ogni reparto applichi la stessa proporzione, scopri perché la Juve oggi fatica di più rispetto a tutte quelle Juve che hai appena raccontato. Non so se sei d'accordo.
6: Sicuramente, avendo 58 anni, ne ho viste di Juve. Ho visto le Juve dei 9 scudetti consecutivi, ho visto la Juventus del 5 maggio, che penso ero là, proprio io ero lì in curva.
5: Da Padova un attimo, ti sei svegliato al mattino, colazione e via. Dai.
6: Sì, guarda, veramente, il biglietto l'avevo già preso 15 giorni prima, non ci credevo, però ho detto vado a salutare
5: i ragazzi,
6: dei grandi giocatori, non ci credevo, però sai, quando ero lì, cioè, 2-0, la partita per me non è più esistita, perché eravamo tutte con le radioline, con la situazione che arrivava da Roma, e ti posso garantire che ogni secondo erano palpitazioni di cuore, e vorrei viverle ancora. Ma più che vivere, io vorrei vincere la Champions, credimi, perché vedere giocare l'Arsenal ieri e l'Atletico Madrid, io penso che una Juve normale,
5: bravo,
6: le squadre le poteva far fuori.
5: E che non siamo ancora normali.
6: Non voglio dire il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, che in questo momento fanno un altro calcio. Però quelle due potevamo anche esserci, porca
5: sì,
6: miseria. Dai.
5: Sono d'accordo con te. E magari rappresentare anche la sorpresa della stagione, non sempre tornando poi sconfitti dopo.
6: Beh, vincerla. Guarda, io spero solo una cosa, che se capiterà di riandare ancora in finale di Champions, io spero stavolta di vincerla. Perché io ne ho viste tante partite di finale di Champions allo stadio della Juve. Ed è brutto vederle perdere. E pensa che mio padre, poverino, è morto, da milanista, quando siamo andati a vedere le partite del Milan con mio padre, ho gioito forse di più tante volte
5: per lui.
6: La Champions del Milan.
5: Per tuo papà.
6: Ovviamente, certo. Per mio papà, perché eravamo assieme a vedere le partite della Juve del Milan, e non vedere neanche la partita della Juventus. Sì, a Roma.
5: Ho capito.
6: Che non ho visto i rigori perché mi sono abbassato, ho detto non voglio neanche vederli. So che un mio amico mi ha tirato su all'ultimo rigore, fa perché adesso la vinciamo. Però stiamo parlando di anni fa, io non me li ricordo più.
5: Emilio, hai una storia bellissima, ce l'hai raccontata, sei stato emozionante. Ti ringrazio e ti strappo questa promessa. Se andiamo in finale,
6: portami.
5: Andiamo insieme. Andiamo insieme, la
6: guarda,
5: raccontiamo insieme.
6: Portami con te, te lo giuro.
5: Io vengo
6: il 18 maggio compio 59 anni. Ma poi io e te, Paolino, ci siamo sempre sentiti anche su, perché io sono quello che trattavo Vini Pregiati.
5: Ah, adesso capisco tante cose. No, non mi ricordo, perdonami. Tra l'altro non bevo. Sì, prima che... allora sentiamoci più spesso, perché il nostro Manuel, lui assaggia tutti i tipi di vini, anche quelli pregiati, anche quelli pregiati.
6: Io mi sento sempre, con... con, mamma mia, con
5: Franco,
6: Leonetti.
5: Franco Leonetti.
6: Con Franco, che è fantastico, ma anche con Santarelli, anche con...
5: con
6: il ragazzo,
5: tutti. Allora puoi fare...
6: Io vi seguo sempre. Io quando posso vi seguo.
5: Grazie.
6: Seguo te, Paolino. Ma... senti, voglio lasciare spazio agli altri, sì, ho parlato troppo. Grazie di tutto e grazie di cuore.
5: A voi, a te,
6: ciao a tutti,
5: Emilio.
6: E fino alla fine, forza Juve. Let's go!
5: Portami alla finale di Champions, ce l'ha detto Emilio, vi porto tutti.
6: Ti devi portare però, eh?
5: Ricordati! Ricordati, non finire...
6: Io mi ricordo, Paolino,
5: sì,
6: io mi ricordo, se andiamo in finale, io ti chiamo e mi devi invitare.
5: Invitare!
6: Questo è poco, ma ci prima di morire,
5: te lo prometto, resta qui con noi, dicono in parrocchia.
6: Ogni tanto mi tocco però, vedi che mi sto toccando,
5: Che grande! Ciao Emilio!
6: Ciao Paolino!
5: Mi hai rallegrato la giornata, va bene. Lasciamo Emilio. Ce n'è un altro come Emilio? C'è qualche Emilio da Roma, da Napoli? C'è qualche Let's Goal? Vai a Barletta. Andiamo a Barletta. Cosimo, ti stiamo chiamando. Intanto mettimi un vocale, dai. Arriva, Stiamo solo.
7: Buongiorno, direttore. Guido da Bologna. Io mi ricollego al radiospettatore di prima che parlava di Franco Melli e parlava dell'hotel con l'insegna vecchia. Allora, c'è da dire che il bel gioco non lo vede, Spalletti non è tutto so granché, ma noi siamo passati da Allegri a Thiago Motta a Tudor. Adesso abbiamo un allenatore decente, è subentrato, non ha iniziato la stagione.
5: Abbiamo invertito la tendenza.
7: Secondo me ci vuole un attimino di calma.
5: Sono d'accordo con te.
7: E quest'anno sarà il banco di prova, avrà il suo mercato, secondo me... tutto questo disfattismo non porta da nessuna parte. Io sono convinto che ritorneremo e fino alla fine.
5: Grazie, risposta perfetta e che condivido onestamente, ma rispetto anche quello che ha detto il radioascoltatore precedentemente. Vedo che tra pugliesi se la stanno raccontando lì in regia, perché stiamo contattando, anzi il nostro Manuel ha già contattato l'amico di Barletta, lui è di Bari e quindi probabilmente stanno facendo ripetizioni di pugliese. Allora, ne approfitto, no, è pronto? Ce l'abbiamo?
8: Prontissimo!
5: Cosimo, vai con il tuo Let's Go!
8: Let's Go, direttore, buongiorno!
5: Ma cosa ti stava dando ripetizioni di di pugliese, il nostro Manuel?
8: Ma, no, sinceramente non ne ho bisogno.
5: Ah, non hai bisogno, no, gliela davi tu, onestamente, assolutamente. Allora, dimmi la tua, Cosimo, ben arrivato.
8: Innanzitutto un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ho avuto la fortuna di vedere giocare per la squadra della mia città ed era tanta roba.
5: Ti piaceva quel piede mancino e lo ricordiamo anche noi.
8: Direttore, giocava da fermo, ma oggi, e non lo dico per fare il vecchiaccio,
5: sì,
8: oggi sarebbe forse tra i top europei.
5: Ho capito. Oggi. Quella qualità lì, quella capacità di pennellare assist e giocate.
8: Da fermo ti metteva in porta.
5: Certo, grazie anche per questo tuo ricordo, doveroso, lo giriamo alla famiglia e lo faremo ogni volta che coinciderà con la nostra diretta, qualsiasi sia l'avversario, naturalmente. Parlando della nostra Juve, Cosimo, veniamo a Lecce adesso. Cosa ci aspetta a Lecce?
8: Ma guarda, io sono ottimista.
5: Come fai a essere ottimista? Faccio finta di essere cattivo.
8: Per un semplice motivo, quale? Direttore. Il Lecce è una squadra che praticamente non segna mai con gli attaccanti. Numero uno. Numero due, perché dopo il pari col Verona, io mi aspetto quello che in economia si chiama rimbalzo. Cioè una prestazione d'orgoglio. Mi aspetto.
5: Bella questa immagine del rimbalzo, cioè me lo spiegano anche gli analisti economici, cioè quando scende troppo
8: dopo
5: devi risalire.
8: Dopo la pandemia c'è sempre una ripresa non dico a tue cifre, ma una bella ripresa del PIL del 4-5%.
5: Ma che fai tu nella vita, Cosimo? Giochi in borsa? No,
8: ci mancherebbe. Io ho uno studio fotografico, in più sono un tuo collega, direttore.
5: Ah!
8: Sono pubblicista, come Nicolino.
5: Nicolino. Complimenti. Grazie. Quindi te ne intendi di rimbalzi. Il rimbalzo basta un minimo.
8: Quelli dalle mie amiche quando ero piccolino, hai voglia di rimbalzi quando ne ho presi.
5: Ma quelli sono i rimbalzi di Marocchino, sono un'altra cosa.
8: Vabbè, Marocchino top class, Ho un ricordo, un leggero ricordo sulle figurine Panini di Domenico Marocchino.
5: Esatto, tu da fotografo te ne intendi, guardavi la luce, il riflesso, eccetera.
8: No, io guardavo i calciatori e basta.
5: No, anche le foto, cioè un esperto di foto come te, in quel senso lì, ovviamente.
8: Ovvio.
5: Senti, ti vuoi togliere qualche sassolino dalle scarpe, però? Sugli arbitri, su quello, su quell'altro?
8: No, direttore, guarda, io sposo in genere il Santarelli pensiero. Perché per come la vedo io, qua bisogna aprire certi armadi. Diciamo che io avrei preferito una Juve che avesse difeso il suo, perché a me, se per assurdo mandano l'Inter in B, a me lo squadrone del 2006 non lo restituisce nessuno.
5: Interessante, così, interessante questa tua equazione.
8: Niente, nessuno mi restituisce il post 2022. Quindi proverei solo una soddisfazione effimera, e poi quando ci si mette di mezzo il giustizialismo anche nel calcio non se ne esce più.
5: Senti,
8: come la vedo io.
5: Chiarissimo. Cosimo, toglimi una curiosità, stai correndo già per entrare, per arrivare a Lecce?
8: Tapirulan, l'ho detto a Manuel.
5: Ah, Tapirulan, pensavo stessi andando già a Lecce da Barletta. Simpaticissimo, Cosimo, ti ringrazio, abbiamo già sforato.
8: Grazie a te, direttore, ciao.
5: Forza Cosimo, forza Barletta, forza Juve per tutti i pugliesi che si dirigeranno verso Lecce sabato per la partita alle 20:45. Noi saremo all'ingresso della tribuna stampa. Se passate di là prima dell'inizio, ci facciamo un bel selfie e ci mangiamo una mozzarella insieme, se avanza, un pasticciotto, a dire il vero. Abbiamo terminato anche questo blocco, vedete, ogni tanto sporadicamente lo lanciamo, ma vedo che è ben accolto da voi ascoltatori. A tra poco, la bacchetta, acceso il telefono per noi, è presente, aspettiamola. Che domande volete? A quale domande volete che la bacchetta risponda? Magari fatemene una voi. A tra poco.
4: Cose di calcio.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata alla clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis, gli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile, spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Brox, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant. tutto in attesa di Yannick Sinner, che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Cose di calcio.
5: Cose di calcio, ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno, a dire il vero, e tra poco ci colleghiamo con Alessandra Bacchetta, una volta ogni 15 giorni, con lei il punto della situazione, in campo da tifosa, fuori dal campo da conoscitrice delle cose bianconere, delle situazioni bianconere. Dicevamo, inizieranno oggi le nuove audizioni di testimoni, magari sono già cominciate, adesso non ho ben chiaro l'orario di apertura di incontro prefissato. Procura di Milano sul sistema arbitrale. Il PM Oscione con la Guardia di Finanza in questa prima tranche sentirà persone informate sui fatti. Come persone informate sui fatti, Andrea Butti, responsabile della competizione della Lega Serie A, ma anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega, oltre a qualche altra figura con un ruolo nella Serie A. Più avanti invece verrà convocato sempre come teste, al momento sono tutti testi, persone informate sui fatti, perché anche lui non è indagato al momento, Giorgio Schenone, Giorgio, quello che è nell'intercettazione, viene citato come Giorgio, in pratica l'ha detto agli arbitri dell'Inter. La sua audizione si potrebbe concentrare su un'intercettazione dell'aprile del 2025. Capite che ne basta una, vorrei far capire, perché la Juventus, a parte che discorsi, altri discorsi, bastava proprio citare solo in una telefonata Juve, bastava per essere condannata dal popolo garantista, ma in quel caso giustamente, subito, giustamente nel senso dal loro punto di vista, subito colpevolista. La sua audizione potrebbe concentrare su un'intercettazione aprile del 2025, perché poi da dopo non è che serve richiamare. Se tu sai che Paolino non lo vuoi ad arbitrare, non lo devi neanche più chiamare, non lo chiami, se glielo metti loro devono capire, cioè è un linguaggio che poi non devi neanche trasmettere, è un messaggio che non devi poi neanche trasmettere al telefono. Allora, però c'è questa intercettazione dell'aprile 25 tra Rocchi e supervisore VAR, anche lui autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva. Andrea Gervasoni, in cui il primo avrebbe fatto riferimento a tale Giorgio in merito a pressioni su presunte designazioni pilotate di arbitri graditi o meno all'Inter. Sia chiaro una cosa: se verrà chiuso il caso, io penso oggi più che tante altre volte, il casetto, il piccolo casino, bastava che chi ne è, bastava che non arrivasse la procura e finiva tutto. Se qui non escono prove certe, concrete, me lo state dicendo per altri casi non sportivi, meglio la teoria, meglio, perché io poi applico gli stessi teoremi, meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Questo non lo stanno dicendo la giustizia sportiva, ma questo ci dovrebbe far riflettere come ragioniamo e come è giusto ragionare, per me, molti versi, in base ai casi. Perché ci sono casi esterni alla politica sportiva che, se butti uno in galera, era quello il delinquente. Infame, delinquente, ladro. Se sei juventino ancora peggio, ancora meglio che ti buttino dentro, senza se e senza ma. Poi scopriamo che la giustizia è anche sbagliata, probabilmente. Ci dicono, proviamo a fare i garantisti, perché certe cose sono abbastanza chiare. Se non fai bene le indagini, se nascondi delle prove, sei stato bravo a nascondere delle prove. E allora cosa torna d'attualità? Ahimè! Che se sei difeso fortemente dal tuo club di appartenenza, se la Juve si fosse difesa meglio nel 2006, non sarebbe andata in Serie B. Io ne sono convinto. Le altre non sono andate in Serie B. Quelle che hanno fatto porcate più delle nostre. Perché nel calcio fanno tutti porcate. Anche adesso. Avete capito cosa vi voglio dire? Non sarà... Difendono l'Inter, convivono col malaffare, no? Dell'arrangiarsi, ma si difendono meglio. E tutte le regole e regolette, senza prove, vanno a tutela di un sistema. Perché voi potete immaginare che una società non chiami mai un arbitro? Potevate immaginare che Luciano Moggi non chiamasse l'arbitro, non incontrasse e urlasse contro di me, contro un arbitro, contro un giocatore? Pensate che adesso non si faccia più? A me stupisce però che si possa concedere una norma che uno che sia stato in un club può passare alla Lega Calcio. L'orticello è quello. Uno della Lega, un arbitro fa carriera, poi finisce e va a fare l'addetto arbitri. Avete capito qual è da sradicare? Voi per fare un lavoro dovete portare l'antimafia. Dovete portare dei documenti che impiegate 20 anni a dimostrare che potete fare quel lavoro. Qui invece si può passare da un carro all'altro. La separazione delle carriere la vogliamo fare nel mondo sportivo? Non mi limito, non allargo ad altro, tanto per essere chiari. Vedete dove vengono blindati i posti che contano? Anche nello sport, anche nel calcio dove ci sono tanti interessi? Non sono solo parole lanciate al vento, sono meno chiacchiere di quelli che vorrebbero, per definizione, titolo Inter in Serie B. Ma ben venga, ma spero che i magistrati non abbiano fatto solo fumo, non mettendo neanche l'arrosto dentro la pentola. Oppure, ad oggi, sentir parlare ancora solo di un'intercettazione e di intercettazioni bloccate ad un certo punto, mi viene da pensare, hanno bloccato le intercettazioni. Bene, ma nel frattempo avresti dovuto raccogliere molte più prove. Magari arrivano, perché se un conflitto tra arbitri, una guerra tra poveri, lo sappiamo benissimo che dovrebbero riformare la Federcalcio, la Lega Serie A, la Lega Serie B. Tanta gente attorno a questo mondo succhia energie, stipendi e budget, ma non li porta per valorizzare budget che non arriva a chi dovrebbe arrivare, ai serbatoi, ai settori giovanili, a chi veramente lavora seriamente, non al dilettantismo in tutto e per tutto. Spero di essere stato chiaro. Va bene, siamo quasi pronti, andiamo ad ascoltare un vocale, se ce l'abbiamo ancora, Manuel. Vediamo, no, sta provando a chiamare e quindi non ci sta ascoltando in questo momento. Allora, io apro tutto Mercato Web, ce l'abbiamo? Ok, allora Alessandra Bacchetta, ciao, ne approfitto subito per salutarti e arrivare da te.
11: Buongiorno.
5: Buongiorno Alessandra. Senti, dov'è Rocky? Perché tutti vogliono sapere dov'è Rocky. Sai qualcosa?
11: Ah, dov'è Rocky? Sarà nella ballroom di Trump, che non esiste, visto che nessuno lo trova. Cioè, non so.
5: Capito.
11: Qui tanto ormai...
5: Che idea ti sei fatta? Al di là di tutto.
11: Siamo circondati per un motivo o per l'altro.
5: Veramente.
11: Chi delinque per un motivo e chi per un altro.
5: Circondati. Si riesce a ripulire questo mondo da queste scorie? Si riesce? Cosa serve?
11: Vedere cosa serve. Serve... Allora... Attenzione, nel caso di Rocky sicuramente si riesce e io ho fiducia, io ho sempre detto alla gente guardate che la giustizia sportiva non serve a nulla perché tanto è inutile contare su quella, guardate a quella ordinaria perché sarà quella che trova le cose e infatti puntuale la faccenda è andata così, perché quando si continua in maniera arrogante a commettere violazioni poi arriva il momento in cui qualcuno che ci finisce in mezzo si stufa del giro delle cose e parla. E così è stato. Perché a un certo momento questi hanno rovinato carriere di arbitri, distrattato gente a destra e a sinistra, poi arriva quello che dice sai cosa c'è? Che non sto qui e me le piglio senza reagire. Adesso vado da chi di dovere. E quindi adesso si trovano... ad affrontare le conseguenze, ma visto quello che ha in mano la magistratura, perché hanno le testimonianze degli arbitri direttamente coinvolti e hanno le intercettazioni, è evidente che non la fa Franca né Rocchi né nessuno dei coinvolti. Poi io non credo che sia un provvedimento utile né necessario commissariare la FIGC in questo contesto, perché con quel sistema lì alla fine finisce che ci smenano tutti invece di smenarci loro, ok? Quindi secondo me commissariare la FIGC non è una cosa utile. Io sono sostanzialmente certa che gli verranno tolti almeno 2 scudetti, perché chiaramente inficiati.
5: Attenzione.
11: Allora attenzione, questa cosa qui succede indipendentemente dal fatto che accertino che l'Inter ha chiesto o che l'Inter ha pagato, mi spiego, nel momento in cui c'è l'accertamento di frode sportiva, ok, nel momento in cui l'arbitro ha favorito una squadra, che la squadra gliel'abbia chiesto, allora lo so che è ridicolo fare domandarsi ma come la favorisce perché pensa lui senza che nessuno glielo chieda, ma bear with me, come si dice in inglese, ma qui sto solo facendo un ragionamento. Allora, se il designatore degli arbitri favorisce una squadra ed è appurato che lui facesse così, quella squadra lì vince titoli in maniera fraudolenta, che la squadra l'abbia chiesto oppure no. E quindi quei titoli vengono revocati, punto. Perché non sono stati acquisiti in maniera regolare, che la squadra abbia chiesto che fosse così oppure no, punto, questo è.
5: Alessandra, secondo te è tutto lineare come la tua riflessione, anche per chi dovrà decidere, cioè non se ha delle prove o meno, che stiamo ancora aspettando, quelle pesanti, ma per poter anche solo applicare quel teorema che con noi è sempre stato applicato alla lettera, immediatamente. Giustizia sportiva più che giustizia ordinaria nel caso del 2006.
11: Allora,
5: la pena afflittiva, cioè deve essere afflittiva, allora, ci dicevano. Vedremo sì, qualcosa di afflittivo? un punto, la retrocessione, mille punti.
11: Ma per ma la retrocessione non credo proprio. Levatevelo dalla testa. Dovrebbe essere quello alt. A meno che non accertino che non abbiano prove che l'Inter era coinvolta. Allora lì stiamo parlando di un altro paio di maniche. Io sto ragionando nella maniera più... Allora, intendetemi. Io sono assolutamente convinta che loro fossero dentro, ci fossero dentro mani e piedi. Sto semplicemente cercando di ragionare in maniera più asettica possibile. Ok? Ecco. Capiamo.
5: Da dove nasce questo tuo sospetto? Perdonami la domanda per capire meglio e farti capire meglio.
11: Del fatto che loro siano coinvolti?
5: Sì.
11: Ma perché secondo chi? Ma scusate, ma adesso ma non facciamo discorsi ridicoli. Ma un arbitro, il capo degli arbitri alla mattina si sveglia e dice: ma aspetta che decido di lavorare per anni favorendo solo una squadra, senza che la squadra gli abbia detto niente? Cosa? Perché cos'è?
5: Questo è il quesito, certo. Rocky?
11: Va in curva Rocky? No, oddio, può anche darsi che sia un lavato di testa ultra dell'Inter, può anche darsi.
5: Ma soprattutto c'è quell'intercettazione, almeno una a San Siro, dove...
11: Cioè, capiamoci signori, ma pensate veramente... Allora, scusate, adesso, detto tra noi, io so con certezza che di questa clamorosa svolta delle cose non sapeva nessuno, neanche in questura Milano. Ok, mm-hmm. Che vuol dire che hanno giustamente lavorato sotto traccia, perché altrimenti qualcuno poteva intervenire, poteva cercare di eccetera eccetera. Ok, allora se nessuno sapeva niente ed è scoppiata una bomba del genere, pensate veramente che non abbiano in mano delle prove letteralmente inoppugnabili?
5: È questo che mettevo l'attenzione dei nostri radioascoltatori. Anch'io non credo, chiaramente.
11: Esatto. Cioè, quindi è evidente che
5: hai tracciato il giusto percorso di quello che sta capitando, e ci dobbiamo poi fermare perché magari domani con altri esiti potremmo aggiungere eventualmente qualcosa.
11: Io non lo so, cioè, però io non so, nel senso, al momento non abbiamo ancora visto quello che hanno, ma giustamente, perché poi qui in questo paese ormai c'è l'abitudine,
5: sì,
11: specialmente grazie a certe trasmissioni, a fare i processi sulla pubblica piazza. I processi si fanno in tribunale, non sulla pubblica piazza, e qui abbiamo un altro tipo di problema che è diverso e vabbè.
5: Però, lo affronteremo in altre circostanze.
11: Esatto, però in questo contesto comunque c'è da ricordarsi del fatto che nel momento in cui diventa pubblica una cosa di una gravità del genere, con le modalità con cui è diventata pubblica adesso, è perché hanno veramente in mano delle prove letteralmente inoppugnabili.
5: Chiarissima, chiarissima. Noi questo lo rilanceremo subito per far chiarezza anche con degli elementi riassunti molto bene da Alessandra Bacchetta. Senti, arriviamo invece a riassumere bene la stagione della Juventus. E ci risiamo le ultime tre per aggrapparci al quarto posto. Lecce,
11: sì,
5: Juventus.
11: Perché ce li creiamo da soli?
5: Ce li creiamo nell'ultimo periodo, ce li siamo creati sempre un po' da soli. Il destino è nelle nostre mani, ma poi abbiamo le mani bucate, diceva la mia nonna.
11: Ah sì, ma assolutamente. Sì, il problema è quello lì, cioè nel momento in cui c'è da chiudere la faccenda. Ah, aspetta, che devo, non lo so, andare a farmi un giretto sulla luna.
5: Tanto la risolviamo, tanto entriamo in banca, mi riconoscono tanto, e mi danno tanto, quello che mi serve.
11: Esatto, e poi ci si trova sempre con l'acqua alla gola.
5: Cosa manca? Che cos'è? Immaturità?
11: Esperienza. Certo. L'immaturità è immaturità perché manca l'esperienza. Mancano i giocatori di esperienza. I giocatori di esperienza che sanno che quando arrivano questi, che il giocatore d'esperienza quando arriva al momento topico è quello che ti chiude le cose. Ok? Allora io dico sempre a tutti: il signor Sami Khedira in 10 contro 11 a Udine ha deciso che non aveva nessuna voglia di perdere la partita e ce l'ha fatta vincere. Punto. Quelli sono i giocatori che fanno la differenza. e che nessuno mi venga a dire ma che Milan era sempre infortunato, perché se avessimo mezzo
5: con questa San voce Kedira, tra l'altro
11: adesso,
5: eh?
11: Sì, no, lasciamo, se avessimo mezzo Sami Khedira adesso saremmo in tutt'altra situazione, solo con metà Khedira, cioè fior di giocatore, uno dei giocatori più forti, dei centrocampisti più forti mai passati dalla Juve, altro che storie. Quello da solo a Udine in 10 contro 11 ha deciso basta, mi sono rotto le scatole, non ho voglia di perdere sta partita, e ce l'ha fatta vincere. Poi è chiaro che lui ha trascinato gli altri, però chiaramente esagero, non la vince da solo la partita. Però ci capiamo, quello è il tipo di giocatore che fa la differenza. E non solo non ne abbiamo, ma non ce n'è mezzo in giro da comprare. Questo è il problema.
5: Certo.
11: Perché nel momento in cui tu per 3 stagioni di fila combini disastri, perché c'è quell'essere immondo di Giuntoli a fare il direttore sportivo.
5: Immondo perché ne conosce nostra. Tanto, ne ha viste tante in quel senso lì, no?
11: Certo, assolutamente.
5: Okay.
11: E l'altro come si dice, Motta, che gli dà manforte, il tuo sciagura della Juve.
5: Senti, poi... sei stata chiara, siamo quasi in chiusura. Due cose, uno lo devo fare doverosamente, pubblicamente, ma in chiusura. Secondo, com'è la situazione con Comolli? Perché cominciano a dirci, se qui falliamo, anche Comolli potrebbe essere rimesso in discussione, in quale modo? Cosa...
11: Io non lo so come sia la situazione con Comolli, ma secondo me, mio personale parere, per
5: sì.
11: carità, lui ha poco a che vedere con la situazione in cui siamo, nel senso che lui è stato messo lì da gente che poi se ne infischia della Juve. Se non c'è la proprietà,
5: Tu sali ancora di piano, ho capito.
11: Di dirigenti che sanno che cos'è la Juve, alla Juve non si fa nulla. Ci puoi mettere anche la persona più intelligente del mondo che non può avere colpe, perché se non sa che cos'è la Juve, e vabbè, e se levano Comolli, chi ci anche lì, levano Comolli o Comolli, che dir si voglia, poi chi ci mettono?
5: Qui la lasciamo aperta perché non so anch'io la risposta, però ti chiedo,
11: allora,
5: quando è che si sale ai piani alti? Cioè quando è che si andrà a suonare ai piani alti?
11: Andrà a suonare ai piani alti quando arriva sta benedetta sentenza CGUE, che ancora non è arrivata.
5: Per quando dobbiamo aspettarcela?
11: Doveva essere già qui a quest'ora, però a sto punto non lo so, io non ho le date del...
5: Ok, no, era solo per aggiungere magari un'informazione.
11: Non lo so, bisogna, perché dipende da loro, cioè decidono loro. Io spero che arrivi velocemente
5: e ci chiarisca tanti aspetti.
11: Esatto, allora lì, quella, e poi comunque devono anche
5: avere, e da lì si riuscirà a capire meglio. Alessandra, sì. Io sono con piacere, perché te l'ho fatto già in privato, noi il 29 maggio, una data particolare, speciale, organizziamo un raduno a Torino, naturalmente. Io so che sei molto impegnata, lavori con...
11: Se appena posso, mi presenterò.
5: No, aspetta. Intanto, in qualche modo, volevamo garantire, perché ce lo stanno chiedendo, Alessandra, ma ci sa... Noi, Alessandra, in qualche modo, anche non potesse arrivare quella sera per impegni lavorativi, un collegamento... Teams, ce lo volentieri. Prometti almeno? Un saluto?
11: Assolutamente
5: eh?
11: Sì.
5: Una pillola di saggezza, della bacchetta, di un'iniezione di fiducia, qualcosa, perché ne avremo bisogno. E anche un ricordo dell'Aisel. Sarebbe
11: assolutamente
5: importante.
11: Assolutamente, con massimo piacere.
5: Quindi aggiungiamo questo a quella serata, se potrà, verrà con noi. Però abita a qualche chilometro da noi, quindi immaginiamo anche il lavoro abbia la sua priorità.
11: A qualche centinaio di chilometri.
5: A qualche centinaio, esatto. In qualche modo un saluto di Alessandra ci sarà. Sappiamo che sarà possibile un collegamento Teams eventualmente, quindi la vedremo lì in tutto il suo calore bianconero. Grazie Alessandra, era doveroso, così lo aggiungiamo agli amici che ci stanno chiedendo informazioni anche su quel raduno di Radio Bianconera il 29 di maggio dalle 17.30 per ricordare gli angeli dell'Esael, ma per continuare poi con un aperitivo presso il J Hotel e una chiacchierata, una partita 90 più recupero sui temi della stagione bianconera, che a quel punto sarà ben delineata. Grazie Alessandra Bacchetta, buon lavoro, buona
11: Grazie
5: continuazione.
11: Grazie a voi.
5: E con lei questi temi, ci andiamo a nozze con la bacchetta, con questi temi. Magari ci aggiungiamo identità bianconera e vedete che la serata diventerà speciale. Se volete avere informazioni, eventi, info@radiobianconera.com. Ho appena aperto adesso, risponderò immediatamente. Tra qualche minuto avrete la vostra risposta per partecipare in prima fila con Radio Bianconera il 29 maggio. Ciao, a domani. Adesso a chi viene dopo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È durata circa 2 ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi Marco nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se n'è andato evitando i cronisti e le truppe televisive presenti davanti agli uffici giudiziari, dove è ancora presente Andrea Sempio, l'amico unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, che non risponderà alle domande dei PM.
4: Spostiamoci in Medio Oriente. Una nave porta container francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti e la nave ha subito danni. I feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto si legge nel comunicato della compagnia.
5: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
4: Il calcio piange Evaristo Beccalossi, morto oggi 6 maggio. Leggenda dell'Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10. Con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1979-80 e 2 Coppe Italia tra l'81 e l'82. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato.
5: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie, lo riporta il Pais.
4: Il calcio. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
7: Ciao, allora mi permetto di tanto di fare un piccolo, chiamiamolo appunto, in realtà non è un appunto, un commento su quello che diceva Alessandra poco fa. È vero che se l'arbitro favorisce in qualche modo l'Inter, non c'è bisogno di dimostrare l'intervento del club per revocare i titoli, peccato però che le intercettazioni si ripresano dal 2025, dove il titolo l'ha vinto il Napoli. Questo punto, da quel punto di vista, credo che l'Inter non rischi nessuna revoca di titoli.
8: Ciao, sono Pasquale. Allora, la domanda che vorrei fare ad Alessandra è questa. Allora, è più preoccupante le dichiarazioni di Cambiaso dopo la partita del Verona, che era così tranquillo?

0: come a dire non vi preoccupate, non succede niente, o se lui avesse detto sì, siamo preoccupati, adesso è un problema, si va a Lecce e non sappiamo quello che si fa, cioè era meglio che manifestava preoccupazioni o quello che lui ha manifestato, quindi tranquillità, perché a me mi ha trasmesso la tranquillità facendo quel tipo di, diciamo, di intervista. Cosa ne pensa? Ciao e forza Juve!
1: Buongiorno direttore Stefano da Bergamo. Purtroppo si sta verificando quelli che erano i miei timori, cioè che potessimo arrivare a fine campionato con un allenatore con il quale c'è il timore di non riuscire a centrare l'obiettivo minimo, cioè andare in Champions. Qualora ciò non si verificasse, ci ritroveremo comunque un allenatore sotto contratto per altri 2 anni. Ovviamente con uno stato d'animo sia dell'ambiente che quindi dei tifosi che dirigenziale non ottimale, giocatori che ovviamente stiamo cercando sul mercato che non arriveranno qualora non andassimo in Champions, insomma con una situazione che non andava affrontata se non dopo il termine del campionato. E adesso speriamo di andare al quarto posto, di centrare il quarto posto, altrimenti si verificherà quello scenario appena detto.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati mercoledì 6 maggio, 9 minuti dopo le 14, puntuali, in diretta come sempre, Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora nello specifico, Alberto Mauro davanti al microfono, Manuel in regia, abbiamo fatto l'appello?
4: Alberto, c'è troppa negatività.
3: C'è anche un po' di eco, c'era anche un po' di eco.
4: C'è troppa negatività.
3: C'è troppa negatività, allora cerchiamo di stemperarla, però io riparto proprio da cosa manca, cosa serve, di cosa c'è bisogno in questo momento in casa Juventus e diciamo così, come diceva un po' Marzurlo, la domanda è lecita, forse Lubrano, non mi ricordo, ormai sono passati. Però la risposta, secondo me, necessita di un approfondimento. Perché io, ragionando questa mattina, ma anche qualche ora fa, ho pensato che la cosa che serve di più in questo momento alla Juventus non è un portiere, non è un centrocampista di qualità, un regista, non è nemmeno un allenatore, perché Spalletti, secondo me, ha tutte le caratteristiche per far bene da qui ai prossimi anni, aprendo un ciclo. Non è nemmeno un dirigente particolare, perché ci sono diversi con caratteristiche diverse in questo momento in casa Juventus, ma è un attaccante, cercasi attaccante in maniera più o meno disperata, questo dipende dai punti di vista, però è così. E sapete perché? Non è che lo dico così per capriccio o per sentito dire, ma lo dicono i numeri. Perché ieri sono andato a scorrere la classifica capocannoniere, non è che ci fosse bisogno, ma per un riscontro, per una conferma sono andato a scorrere la classifica dei marcatori della Serie A. E a parte la, diciamo così, desolazione di numeri da girone di andata, perché ragazzi, l'ho detto ieri e lo confermo oggi, cioè il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, con 16 gol è veramente poco. Minimi storici, erano anni che non si segnava così poco in Serie A, tanti 0-0, pochi gol, soprattutto tanti attaccanti che fanno gol, che vedono la porta, che sono decisivi e fanno gol pesanti. Quindi Lautaro Martinez, che tra l'altro è stato fuori a lungo per infortunio, è il capocannoniere della Serie A con 16 gol. Attenzione, al secondo posto c'è Marcus Thuram, quindi la coppia nerazzurra, diciamo così, ha trascinato l'Inter lo scudetto sì, ma anche, diciamo così, la formazione nerazzurra come miglior attacco della Serie A. Insomma, ci vuole poco in questa Serie A, ma i numeri sono questi, 13 gol. E poi c'è clamorosamente il Como, clamorosamente fino a un certo punto, perché è una squadra che segna, che gioca bene, che fa tanti gol, che fa anche spettacolo, oltre a vittorie. Ultimamente un po' incespicato, però ragazzi, comunque una stagione eccezionale del Como. Duvikas e Nico Paz, 12 gol ciascuno. L'altra coppia, coppia dell'Inter, coppia del Como, e la Juve, aspettate, perché poi c'è Malen, che è arrivato l'altro ieri, ma ha già fatto 11 gol. Vero, due su calci di rigore, però ragazzi, l'impatto di Malen, probabilmente nemmeno Gasperini se lo aspettava così. E se in questo momento la Roma è ancora lì, aggrappata, in corsa alla Champions, a meno uno, il 90% del merito è di Malen. Perché senza di lui, in questo momento, sarebbe stata tutta un'altra stagione per la Roma. Poi c'è Simeone, del Toro, a quota 10 gol. Scamacca, Atalanta, 10 gol. Davis, dell'Udinese, a 10 gol. Attenzione, c'è un'altra coppia, si ricompone un'altra coppia. Krstovic, sempre 10 gol come Scamacca, 20 gol in due in casa Atalanta. Ma la Juve? E ci vuole un attimo. Poi c'è Højlund, ancora a quota 10 gol e finalmente si arriva a Yıldız. Anche lui 10 gol. Però, ecco, quello che fa sorridere, quello che deve far riflettere è che il capocannoniere della Juventus, mentre sotto di Yıldız c'è Çalhanoğlu, 9 gol. Terzo elemento dell'Inter nelle prime 12 posizioni in classifica. Che significa? Che poi, se fai, lasciamo stare gli assist, perché lì Di Marco è 10 passi avanti agli altri. Però ragionando solo sulla classifica marcatori, se qualcuno avesse dei dubbi, è evidente quanto indietro sia la Juventus in questo momento rispetto all'Inter, ma anche rispetto al Como, rispetto a altre squadre. Il capocannoniere della Juventus non può avere gli stessi gol del capocannoniere del Torino, dell'Atalanta o dell'Udinese, con tutto il grande rispetto che abbiamo per queste squadre, ma non esiste. È vero, direte voi, però anche Højlund ha fatto solo 10 gol, sì, però il Napoli ha avuto una stagione falcidiata dagli infortuni. Il bomber sarebbe stato, doveva essere Lukaku, non c'è. De Bruyne è stato fuori un anno, circa un anno. Pure Anguissa è stato fuori quasi tutta la stagione. In una stagione del genere ci può stare che è un attaccante del Napoli, tra l'altro la riserva di Lukaku, abbia 10 gol. Quel che mi chiedo io è: ma come mai la Juventus ha Yıldız a quota 10 e poi poco altro? Perché scorrendo giù la classifica, per arrivare al prossimo Juventino, devi andare ai 6 gol di Jonathan David. Allora, non che ce ne fosse bisogno, ribadisco. Perché? Perché lo sappiamo tutti, ce lo diciamo da mese e mezzo, forse anche tre mesi, e sappiamo esattamente che i difetti in questo momento e i limiti della Juventus sono tutti, quasi tutti, gran parte in attacco. Però vederlo così nero su bianco, diciamo così, toglie ogni alibi. Cioè in questo momento, se io fossi un dirigente della Juventus, non mi interessa il portiere, non mi interessa il centrocampista, non mi interessa nulla. Devo rinforzare l'attacco. Chi vado a prendere? Oggi io vado a prendere Robert Lewandowski. Oggi prendo un aereo, vado in Polonia, vado non so dov'è, se in vacanza, se in Polonia, se altrove. Vado a casa sua e non esco fino a quando ho la firma di Lewandowski per la prossima stagione a parametro zero. Gli offro quello che devo offrirgli, gli offro la casa che aveva Cristiano Ronaldo, lo stipendio di Vlahovic, la fidanzata di... no, sto scherzando ovviamente, però ecco, vado e lo convinco, perché mi serve Lewandowski, mi serve un attaccante del genere. Non ce ne sono tanti altri prendibili o a parametro zero o comunque che possano rientrare nei parametri d'acquisto, dico di ingaggio, perché poi è chiaro che devi pagargli lo stipendio, e quello è un altro problema. Però ragazzi, a me sembra che il problema più urgente in questo momento, è vero che c'è il Gregorio che non convince, è vero che De Bruyne sarebbe un upgrade decisivo di questo centrocampo, ma se il capocannoniere della Juventus è il Diz, con 10 gol, dove vogliamo andare? Cioè, anche se arrivasse, facciamo un esempio, portiere più forte del mondo in questo momento chi è? Portiere, dico, non lo so, arriva lui. Però se l'anno prossimo il capocannoniere rimane il Diz con 10 gol ed eventualmente Jonathan David con 6, dove vogliamo andare? Con un grandissimo portiere, dico. Prendiamo meno gol, certo. Perdiamo meno partite, probabilmente ne pareggiamo meno. Ma se abbiamo la coppia, la testa di serie della coppia d'attacco juventina, con 16 gol, dove andiamo? 16 gol li faceva Inzaghi nel girone di andata. Li faceva Ibra in 16 partite. Li faceva Trezeguet in 20 partite, dai. È vero che c'è stata un'escalation discendente di dell'incidenza degli attaccanti nel campionato italiano, e sarebbe interessante fare uno studio su quanti gol abbia perso il campionato italiano negli ultimi anni, oltre ai campioni, oltre al peso specifico nelle coppe a livello internazionale, ma oggettivamente parlando di dati concreti. Ragazzi, 16 gol, capocannoniere della Serie A, mancano 3 giornate, è qualcosa che non si vedeva da un pezzo ed è qualcosa che ci deve aprire gli occhi e far riflettere. Poi non tutte le partite possono finire 5-4 ed è normale, giusto, che ci siano anche degli 0-0. Io non sto avallando completamente lo spettacolo, il 5-5, il 4-4, il 5-5-5, eccetera eccetera. Semplicemente però ci vuole anche un po' di spettacolo, ci vogliono anche gol per entusiasmare, per anche far innamorare le nuove generazioni, i ragazzini. A forza di 0-0 i ragazzini che adesso hanno 7, 8, 10 anni magari guardano la Kings League, però non vanno a vedere il campionato di Serie A. Perché dovrebbero vedersi Verona-Lecce? Perché dovrebbero andarsi a guardare Milan-Juve che finisce 0-0? Non è solo una questione di risultato. Nel mio discorso ci sta tutto una serie di argomenti, ci stanno tutta una serie di argomenti, compresi anche questi risultati di 0-0. Il fatto che non ci sono bomber veri. C'era una volta la Serie A che aveva i primi 4-5 attaccanti della classifica, canonieri, erano bomber di razza, che ci tenevamo stretti, che erano il mirino di tanti club, ma rimanevano qua e facevano la differenza, erano quelli che trascinavano. Solitamente poi Inter, Milan, Juve, ogni tanto Fiorentina, ogni tanto Roma e Lazio, magari non in contemporanea, questi erano i bomber che muovevano. Poi c'è stata l'epopea del Parma, senza andare troppo indietro, però i bomber c'erano ed erano scatenati e i gol li facevano. Adesso non ditemi che ma non si sa più attaccare, ma adesso le difese, c'è più tattica, una mazza. Tempi fa il catenaccio era all'ordine del giorno, oggi un po' meno, quindi teoricamente oggi si dovrebbe anche segnare di più per via di un atteggiamento un po' meno difensivista rispetto a 30-40 anni fa, e un pochino più all'attacco, anche i sistemi di gioco. Lasciamo stare il libero di 50-60 anni fa, però rispetto a 30-40 anni fa il calcio si è evoluto, più offensivo, meno retropassaggi da prendere con le mani del portiere, e tutta 5 sostituzioni, cambia ritmo la partita anche dalla panchina, cioè stiamo seguendo un'evoluzione di un calcio che va verso maggior ritmo, maggior intensità, quella sempre. A questi fattori dovrebbe corrispondere anche più spettacolo e quindi più gol. In realtà no, il calcio in Italia non lo so cosa abbia. Poi ditemi voi, ma anche ieri sera l'Arsenal ha vinto 1-0, verissimo, l'andata 1-1, pochi gol. Però, ecco, ad esempio, l'Atletico mi è sembrata una squadra, senza nulla togliere, senza sminuire, non è il mio intento questo, ma l'Atletico Madrid mi è sembrata una squadra che potrebbe stare nel campionato italiano. PSG e Bayern Monaco no, sono oltre. L'Arsenal forse a tratti, però in questo momento il campionato italiano è parecchio indietro da tanti punti di vista, e quello più evidente secondo me è una classifica canonieri che ti mette a piangere e dici: ma è possibile? Ma siamo veramente a questi livelli? Ma il capocannoniere della Serie A è Lautaro, che fa 16 gol? Sì, evidentemente sì. E quindi? E quindi niente, in casa Juve l'urgenza è quella di un centravanti, anche perché con un centravanti vero, facciamo un esempio, cioè non ti serve uno da 40 gol, non ti serve Mbappé, poi al netto di tutte le polemiche che stanno coinvolgendo in questo momento Mbappé per il buon ritiro in Sardegna mentre i compagni giocavano, diciamo che la stampa spagnola ma anche i tifosi del Real non l'hanno presa benissimo. È vero che è infortunato, quindi non poteva scendere in campo, però insomma, starsene in vacanza con la fidanzata, finisce la stagione tra 2 settimane, insomma, poteva aspettare un pochino. Vabbè, ma quando il romanticismo scocca è difficile dire no. Al netto di questo, discorso Mbappé, dicevo, non serve un attaccante da 40 gol. Con un attaccante da 20 gol, ma anche da 15 gol, sei lì che te la giochi con Lautaro per il capocannoniere in classifica, da 15 gol. Ma con un attaccante da 20 gol, e ditemi che Lewandowski in questa Serie A non fa 20 gol, secondo me ne fa tra i 22 e i 25 agilmente, secondo me. Ecco, con un attaccante come l'esempio Lewandowski, ma ce ne sono altri, ma chiaro che Lewandowski è quello a cui in questo momento siamo un po' più vicini. Nel mirino, parametro zero, non ha chiuso all'idea Juve, ha un ingaggio fuori misura, verissimo, però lo mettiamo di fronte a dei paletti, diciamo, caro Leva, ti vogliamo tanto bene, sei un grande attaccante, ti diamo la maglia della Juventus, che non è proprio una roba, una robetta. Ma anche lo stesso Vlahovic, oggi come oggi, se stesse bene, Vlahovic, 20 magari no, ma 15-16 te li fa, e se la gioca con Lautaro. Cioè, questo è il problema in questo momento della Juventus, mancano i gol. Ti mancano i gol di David, ti mancano i gol di Openda, ma chi è Openda? Ma quando l'abbiamo più visto Openda? Non lo so. Il Diz, poveraccio, fa quello che può, ma non è neanche un attaccante, gioca trequartista, gioca trequartista a sinistra e gol li fa. Ha fatto 10 gol, lui credo che sia quello forse un pochino più sopra la media, forse l'unico sopra media in casa Juve. Il problema sono i gol che mancano dai Cambiaso, dai Thuram, e soprattutto da Openda e Jonathan David, e soprattutto anche da Milik, anche se in realtà le aspettative su lui non c'erano, e su Vlahovic, che poi è stato fuori. Quindi secondo me andare a calcare troppo la mano su un giocatore che è fuori per infortunio è un po' ingeneroso. Però se noi stiamo facendo una valutazione sull'attacco della Juventus, ci deve entrare anche Vlahovic, e ci entrano anche i gol che mancano da Vlahovic, infortunato. Ribadisco, ragazzi, ma se la prossima stagione, ma la mia non è fantascienza, semplicemente è un discorso che sto intavolando insieme a voi. Mi sono posto la domanda stamattina ed è giusto provare a ragionarci insieme con voi che siete interlocutori doc su cose juventine. Ma se l'anno prossimo la Juve si presenta in asta di partenza con un Vlahovic che sta bene, rinnovato, sta bene, chiaro, e quindi ti garantisce le partite e i gol, e un Lewandowski che sta bene, ma secondo me gli equilibri della Serie A cambiano tanto, drasticamente. Se il capocannoniere, ribadisco, è Lautaro a 16, è il secondo, e Thuram a 13, per me la coppia Vlahovic-Lewandowski, se stanno entrambi bene, premessa, secondo me rischia di arrivare oltre. Poi coi sei, coi ma, siamo tutti bravi e stiamo facendo fantacalcio e siamo d'accordissimo. Però in questo momento l'asticella non è così alta, non è insormontabile. Non devi vedertela con Kane che ti fa 47 gol, con Mbappé che te ne fa 50, con Ronaldo ai tempi. Non hai quegli avversari. Hai dei signori attaccanti che, ribadisco, però ti fanno 16, 13, 12 gol in un campionato. 12 gol in un campionato, ragazzi, ai tempi li facevano i centrocampisti. Quando segnavano i centrocampisti, oggi non segnano più i centrocampisti. Ogni tanto segnano i difensori, i centrocampisti però no, perché fanno altro nella vita. Fraseggio, diga, trequartista, riempiono gli spazi, fanno i terzi, fanno i quinti, però non fanno più gol i centrocampisti. Una volta li facevano, di inserimento, di testa, su corner, quello che volete. Una volta facevano i gol i centrocampisti, oggi no. E abbiamo degli attaccanti che segnano poco, che segnano pochissimo. Quelli della Juventus segnano col contagocce, però. Quindi l'idea è quella di andare a rinforzare l'attacco. È un giocatore come Lewandowski l'anno prossimo, secondo me, in questa squadra fa i buchi, e nel campionato, per terra, addosso agli altri, e in questo campionato uno così ti fa la differenza. Ma basta vedere l'incidenza che ha avuto il buon Modric, che è un bravo giocatore, però ragazzi è un po' in là con l'età. Ebbene, Modric ha fatto la differenza al Milan, ma vuoi che non te la faccia Lewandowski, che tra l'altro è anche abbastanza integro proprio come Modric? Cioè Modric è stato fuori, adesso è stato fuori per la frattura allo zigomo, però a livello di ginocchia, muscoli eccetera è integro. E anche Lewandowski non ha avuto infortuni gravi alla Milik, cioè due crociati eccetera eccetera, che ovviamente te lo fanno prendere un po' con le molle. Ecco, Lewandowski no. E allora, se vuoi investire, se vuoi puntare forte su un giocatore, lo prendi a zero e dagli quel che ti chiede, un po' meno. Certo, non puoi arrivare a 15 milioni di ingaggio, lo sappiamo tutti, però se tu gli fai un'offerta da 10, e perché non puoi arrivare a 10? Io per Lewandowski a 10 ci arriverei. Dici, gli offri 10, magari lo convinci, prendi Lewandowski, fai un upgrade pesantissimo in attacco e soprattutto lo togli dal mercato. Eviti che se lo prenda al Milan, che cerca un centravanti. Eviti che magari vada all'Inter se dovesse andare via Thuram. E quindi vai a fare quello che faceva la Juventus un tempo. Vai anche a, tra virgolette, indebolire la concorrenza, oltre a rinforzarti tu. Eviti che l'attaccante forte vada altrove. Ragazzi, questo Milan, se tu gli metti Lewandowski là davanti, secondo me lo scudetto lo vince. ci sarà. I gol che ti arrivano da Lewandowski, che non ti sono arrivati da Jimenez, che non ti sono arrivati da Fulcrug e da tutti gli altri, ma ti permetteranno di chiudere il gap con l'Inter. Parlando del Milan, stesso discorso. Io non so se la Juventus con Lewandowski potrà ambire allo scudetto, però sicuramente, ma anche la figura che fai in Italia presentandoti ai nastri di partenza con Lewandowski, cioè, è diverso. Openda è un conto, Lewandowski è un altro paio di maniche. È difficile, ragazzi, gli attaccanti forti sono difficili. Tevez, quando doveva arrivare in Italia, ce l'aveva al Milan. La Juventus è andato lì, gliel'ha strappato al Milan di fatto. Ha dato a cena con Gagliani, Chiaggio, Rabchan, vi ricordate? Cene, eccetera, eccetera. Poi è arrivato Marotta e l'ha preso. Bisogna anche rischiare, bisogna anche provarci, bisogna anche non accontentarsi e provare a fare quel passo in più per accaparrarsi quello che ti fa la differenza. Tevez la differenza l'ha fatta. Non li sto equiparando, non li sto paragonando, ma oggi come oggi, oggi Tevez in questa Serie A quanti gol ti fa? Ditemi la vostra, quanti gol ti fa Tevez in questa Serie A? 18, siamo bassi? 18? Comunque sono più di Lautaro. Stesso discorso per Lewandowski in questa Serie A, secondo me ti fa la differenza. Fausto, concordo sulla tua analisi circa l'attaccante, ma non sulla soluzione che propone solo Lewandowski. No ragazzi, ascoltate, io ho fatto il nome di Lewandowski perché è a parametro zero, perché è già nel mirino della Juventus e perché io di lui mi fido. Ha un'esperienza e un peso che mi basta il nome, ma non c'è solo Lewandowski. Faccio il suo nome perché tra virgolette è un po' più semplice, ma ci sono tanti altri attaccanti di peso. Ecco, però serve un attaccante con la A maiuscola, non Mateta, non Nesiri, eccetera, eccetera. Serve uno alla Lewandowski o quel livello lì, senza scendere di una virgola. La Roma con Malen dimostra che si possono scovare gli attaccanti in giro forti, non per forza a fine carriera. L'Inter non ha preso né Lautaro né Thuram dalle big d'Europa. La Juve non ha più visione prospettica sul mercato. Sono d'accordo anche su questo. Purtroppo la Juve ha preso dei giocatori considerandoli top player, Douglas Luiz, Cobb Miners, Nico Gonzalez, li ha pagati da top player e si sono rivelati dei giocatori medi, per non dire medio-basso livello. Medi. E se tu prendi un medio e lo paghi da top player, hai un problema. È un problema poi successivo anche di gestione, di eventuale cessione, di tante cose, di tante situazioni. Stesso discorso per Openda. Discorso simile ma non uguale per Jonathan David, perché è arrivato a parametro zero, però tu gli dai 6 milioni all'anno, quindi tu lo consideri un top nella tua economia di squadra, nel tuo monte ingaggi, lo consideri un top. Se no gli daresti 4, se gliene dai 6. E queste sono tutte valutazioni che alla lunga pesano. Perché poi non è che, mi sono sbagliato, David, te ne do 3. Ormai il contratto c'è, firmato, 6 milioni, quello è, e quello vale anche se lo puoi cedere. Cioè, se tu vuoi cedere Jonathan David, va benissimo, ma tu devi trovare una squadra, perché se no lui ti dice ciao, devi trovare una squadra che gli dia 6 milioni. Non è tutto così semplice, così come Cobb Miners, così come Douglas Luiz, così come... Avete visto le difficoltà anche nel cederli in prestito, le difficoltà nel riscattarli, al momento nessuno è stato riscattato. Queste sono problematiche che si trascinano e si trascineranno. Quei 3 che ho menzionato, ma probabilmente sarà la stessa cosa quest'anno per quest'estate, per Openda, molto probabilmente anche per Di Gregorio, e via, via, via. Aumentiamo la schiera, l'esercito dei giocatori Juve che vanno in prestito, e sai già che vanno e al 90% non saranno riscattati. Vengono riscattati solo se fanno una stagione della Madonna, fanno 10 gol, allora a quel punto ti servirebbero. E in quel caso lì, però, giustamente, chi li ha presi in prestito li può riscattare. Quindi la Juve non ci guadagna nulla, ma purtroppo è vincolata a gestire delle situazioni che non dipendono, non tutte, almeno direttamente, dall'attuale gestione. Oltretutto con un monte ingaggi enormi che Lewandowski contribuirebbe a far aumentare, scrive Fausto da Torino, che ha ragione. Secondo me è un'analisi assolutamente pertinente, però sono le 14.31, quindi torniamo e continuiamo a parlare anche del messaggio di Fausto, della questione attaccanti, di chi vorreste eventualmente Lewandowski, ma non soltanto, e non c'è solo lui nell'orizzonte, sull'orizzonte Juve, però diciamo che forse rispetto ad altri è in pole. E poi un ospite per fare anche brevemente il punto sul Lecce, prossimo avversario, e dopo un 1-1 contro il Verona si salvi chi può. Torniamo tra pochissimo, a dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Euro Suole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
3: E allora, tornando al messaggio che abbiamo sentito prima della pausa dell'amico Fausto da Torino, conterraneo, concittadino anzi, hai ragione. Cos'è mancato alla Juventus in questi ultimi anni? Praticamente tutto quello che hai scritto tu, ovvero e riuscire ad anticipare la concorrenza prendendo l'uomo giusto al momento giusto come Malen a gennaio. La Juventus a gennaio ha fatto altre scelte, Openda. Direi che i due attaccanti si commentano da soli, le prestazioni, l'incidenza, l'impatto che hanno avuto i due attaccanti si commentano da soli, non c'è bisogno che lo dica io. Oppure, giustamente, programmazione, cioè andare a prendere Thuram, Marcus, prima delle altre, e accaparrarti giovani di sicuro avvenire. Promessa, la Juventus l'ha fatto con l'altro Thuram dal Nizza, però è chiaro che averne uno dei Thuram che ti fa 13 gol ti sposta più di un centrocampista come Kefren. Che differenza sì, te la fa, il peso te lo dà, ma non ti fa 13 gol. Certo, sono due ruoli diversi, però tra i due l'incidenza maggiore, secondo me, in una squadra è quella di Marcus. Per tutti i margini che può avere, secondo me ne ha tanti Kefren, ma in questo momento tra i due io non avrei dubbi. Se vi dessero carta bianca e vi dicessero sceglietene uno tra i due per la prossima stagione, credo che in pochi direbbero Kefren. E i gol ti fanno la differenza. C'è poco da dire, poco da fare, si può discutere di tantissime cose, ma 13 gol in questo campionato ti spostano tanto. Quindi hai ragione Fausto, hai ragione. Sono mancate le scelte giuste, l'andare a prendere i giocatori giusti, perché Kopp, Nico e compagnia cantante sono giocatori che non si sono rivelati all'altezza delle aspettative e delle spese. E soprattutto programmazione, perché l'unico giovane che ti ha dato grandi soddisfazioni è il Diz, ma tanti altri sono andati via, Wiesen eccetera eccetera, tanti altri non stanno girando come dovrebbero, Miretti eccetera eccetera, lo stesso Azic, sì, promessa eccetera eccetera, poi però nella realtà è un po' sparito, Zegrova che non è poi così giovane rispetto ad altri, però e quindi anche lì forse, non lo so, qualcosa sta mancando alla Juventus. È innegabile, non è che stiamo criticando tanto per, semplicemente analizzando la situazione ti accorgi che qualcosa sta mancando in questo momento all'Juventus, sia dal punto di vista della programmazione dei giovani, del far crescere i ragazzi, sia nell'andare poi a scegliere i giocatori giusti al momento giusto, pagandoli il giusto. A questo punto della stagione servono solo 9 punti, a fine campionato si penserà a fare un po' di pulizie estive, c'è da pulire, anche parecchio, sono preoccupata, buon pomeriggio, scrive Terry che salutiamo, abbracciamo e condividiamo un po' la paura, più che la paura, diciamo così, le difficoltà che abbiamo visto contro il Verona, ecco, speriamo che non si ripresentino anche contro il Lecce. Che rispetto al Verona ha tanto, molto di più da giocarsi ed è una squadra che punta a traguardi decisamente superiori a un Verona che ormai è retrocesso. Ha poco da giocarsi, ma ha giocato e come, allo Stadium contro la Juventus. Parliamo di questo, ma parliamo soprattutto del Lecce, con chi segue il Lecce quotidianamente. Salutiamo e ringraziamo Tonio De Giorgi, giornalista e collega di Telerama. Ciao Tonio, benvenuto su Radio Bianconera.
8: Ciao, bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi.
3: È un piacere averti qui con noi. Senti, dicevo bene quando parlavo di un Lecce che, insomma, in questo fine di stagione ha ancora tanto da giocarsi, e dopo quello che abbiamo visto noi allo Stadium contro il Verona, forse un minimo di apprensione ci può essere verso la prossima sfida di campionato.
8: Sì, sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché insomma il Lecce in queste tre partite deve trovare i punti salvezza, e sulla sua strada c'è una Juventus che purtroppo ha buttato al vento una vittoria in una partita che sembrava facile, però esatto, ha incrociato una squadra che è arrivata a Torino secondo me libera da qualsiasi pressione, perché non doveva rincorrere alcun risultato. È vero che ha giocato anche in difesa, molto in difesa, ho visto la partita, però sì, non sono facili queste partite, sembrano delle partite, e parlo della sfida contro il Lecce di sabato sera, scontate, perché il divario tecnico è enorme tra Juventus e Lecce, non sto certo io a ribadirlo, però sulla sua strada la Juve avrà un avversario che comunque darà il massimo, e il Lecce per trovare punti, per conquistare questi punti salvezza deve dare il massimo, lo ha ribadito anche Di Francesco in un'intervista di 15 anni fa, riconoscendo che la sua squadra per vincere, per ottenere punti, deve giocare sempre al massimo, deve andare sempre a mille, perché è una squadra che non è capace di gestire, quindi deve andare a 200 all'ora dal primo all'ultimo minuto. Quindi è questo il Lecce che la Juve deve aspettarsi sabato sera.
3: Chiarissimo, chiarissima la tua analisi sul Lecce. Lecce che tra l'altro ha una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi, tra questi anche l'ultima vittoria pesantissima contro il Pisa, già retrocesso nell'ultima giornata, e poi avrà Sassuolo e Genoa, due squadre diciamo così alla portata. Ecco, alla luce di questo calendario, quello passato e quello futuro, ti chiedo se secondo te contro la Juve il Lecce si potrebbe in qualche modo accontentare anche di un pareggio?
8: Se arrivasse un pareggio contro la Juve, per la squadra giallorossa sarebbe come una vittoria.
3: Certo.
8: Perché ho detto prima del divario tecnico tra la squadra di Spalletti e quella di Eusebio Di Francesco. Il Lecce tra l'altro non può competere con la squadra bianconera, anche guardando a quello che ha in panchina. È stato un po' questo il limite della squadra leccese in questa stagione. Sì. Inoltre ci sono stati di mezzo anche gli infortuni di calciatori che sono tutti titolari: Gaspar, Berisha, che ha inciso
3: tanto
8: non poco sull'economia del gioco della squadra giallorossa.
3: Fofana anche, Sottil mi pare,
8: Fofana,
3: no?
8: Soprattutto Sottil. Che è un'alternativa per le corsie esterne, un giocatore tecnicamente validissimo, nato tra l'altro a Torino, giocatore validissimo in grado di saltare l'uomo. E Di Francesco quando si gira in panchina ha poco da inserire, certo è costretto a inserire, ma con il materiale umano che ha. Quindi è stato un po' questo il limite del Lecce in questa stagione, non avere alternative, e forse qualcosa sul mercato si è sbagliato sicuramente, sono state fatte valutazioni un po' sbagliate, ma su questo poi si ragionerà a fine campionato.
3: Certo.
8: Adesso deve andare avanti con quello che ha, e nelle ultime tre giornate ha trovato un pochettino la quadra, ha ritrovato anche Francesco Camarda. Tutti pensavano che comunque l'attaccante di proprietà del Milan non sarebbe stato in grado di dare un contributo in questo finale di stagione, invece si è presentato voglioso, come ha detto Di Francesco.
3: Sì.
8: Certo, non ha nelle gambe 90-95 minuti di partita.
3: È stato
8: però
3: fermo per un po', no? Per infortuni.
8: Sì, è stato fermo per un po', e a Pisa Di Francesco ha preferito Camarda Stulic, che per la prima volta è rimasto inutilizzato. Era accaduto poche volte in questa stagione, mi pare due volte che Stulic non sia stato utilizzato. È accaduto anche a Pisa, dove Di Francesco gli ha preferito Camarda. Quindi ben venga anche l'entusiasmo, la voglia di questo ragazzino che purtroppo è mancato per 15 partite, non sono poche.
3: Un po' come Vlahovic, così Vlahovic, volendo fare
8: esatto.
3: Anche per il ruolo che è abbastanza simile. Certo, il peso specifico è diverso, però per il Lecce un elemento come Camarda ti poteva fare in queste 15 partite tanto la differenza.
8: Sì, sono d'accordo.
3: Senti, ma Tonio, in chiave mercato c'è qualche giocatore e tu valuti già pronto magari per un salto in una big? Se ne parla già, io ti faccio così magari il nome di Falcone, che se ne parla bene già da un po', è chiaro che è un punto di riferimento imprescindibile del Lecce, però di fronte magari a un'offerta interessante, oppure non lo so, delle sorprese come Gandelman, che quest'anno abbiamo visto protagonista in un paio di partite, poi ultimamente non ha trovato tutta questa continuità.
8: Allora sì, Gandelman possiamo dire che è un giocatore ancora tutto da scoprire, però ha già dimostrato di avere qualità tecniche e tattiche interessanti. Ha avuto questa tendinopatia al ginocchio che lo ha un po' frenato, ha raccolto comunque, ha fatto anche due gol quando è in giallorosso, però forse è un problema al ginocchio che aveva già prima di venire in Italia, quindi poi
3: si è un po'
8: riemerso di nuovo. Gandelman non lo so se può essere lui l'uomo mercato. Falcone sicuramente, perché Falcone era già in procinto di lasciare il Lecce la scorsa estate, però come mi disse il direttore sportivo Trinchera, alla fine offerte vere e proprie non ne sono arrivate, anche lo stesso Torino che sembrava vicinissimo al giocatore e poi non ha fatto l'offerta giusta, ha preferito fare altre scelte.
3: Sì.
8: Però pare che il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, tra l'altro leccese doc, pare lo stia seguendo. Quindi non è escluso che possa essere il prossimo portiere del Torino. Si parla sempre della Roma perché lui è tifoso romanista. Io non so se Falcone può essere il titolare della Roma, credo di no. Però
3: forse ancora magari... no, però magari in prospettiva potrebbe diventarlo. Il Torino invece ha Israel che ha perso il posto in favore di Paleari, però effettivamente ecco, uno come Falcone probabilmente sarebbe titolare l'anno prossimo del Torino, a differenza della Roma, qui la concorrenza diciamo un po' più alta. O svilare, eccetera.
8: Però magari lui potrebbe anche accettare, vista l'età, di fare la riserva a Roma nella sua città. L'altro nome è Thiago Gabriel.
3: Ok.
8: Thiago Gabriel si è posto all'attenzione degli operatori di mercato, lo stanno seguendo e quindi potrebbe essere la prossima plusvalenza del direttore dell'area tecnica Corvino. Thiago Gabriel, che è ancora giovanissimo, fa parte dell'Under 21 del Portogallo, però ha ampi margini di crescita, quindi è un giocatore che viene tenuto d'occhio da diversi club anche italiani. Si parla dell'Inter ma anche della stessa Juventus.
3: Beh, staremo infatti è per quello che ti ho chiesto, perché tu chiaramente sei più di noi diretto interessato, vedremo se ci sarà poi modo di approfondire, però sì, hai fatto due nomi che sicuramente faranno parlare di loro in quest'estate di mercato.
8: Sì, poi Corvino in una recente intervista, quando Corvino non smentisce può darsi che ci sia qualche fondo di verità.
3: Alla Marotta. Quando Marotta non smentiva, esatto.
8: Sa benissimo che questo è un giocatore che può giocarsi nel prossimo mercato, come è stato per Vlahovic, come è stato per Kristovic, che è finito all'Atalanta. Come è stato per Hjulmand. Per Hjulmand, che la stessa Juventus forse aveva intenzione di portarlo.
3: È stato
8: in
3: nel
8: Italia,
3: radar.
8: Però se l'è fatto sfuggire due anni fa.
3: Sì, è vero.
8: Si sono accorti dopo di Hjulmand.
3: Quando ormai se ne sono accorti tutti, diciamo. È vero. Antonio, guarda, è stato un piacere questa chiacchierata insieme a te, fare il punto sul Lecce, sul prossimo avversario della Juventus. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
8: Grazie, piacere mio, grazie.
3: Grazie, piacere nostro.
8: Ai vostri ascoltatori, grazie.
3: Grazie, Antonio De Giorgi, Telerama, col quale abbiamo fatto il punto sul Lecce, campo, ma non soltanto, anche un po' di mercato, perché Thiago Gabriel, Falcone e anche Manuel era interessato.
9: Andiamo a Lecce.
3: Andiamo a Lecce?
9: I pasticciotti sono buonissimi.
3: Hai qualche gancio?
9: Hai assaggiato i pasticciotti?
3: No, io a Lecce sai che sono stato forse solo di passaggio.
9: Sono buonissimissimi.
3: Allora, qualche nostro ascoltatore di Lecce o dintorni, se ci manda qualche...
9: Se qualcuno vuole, ma anche accettiamo.
3: Mi accontento anche di una foto, visto l'orario, ma se proprio qualcuno dovesse avere qualche pasticciotto in più così da mandarci, noi siamo qua, in diretta, conoscete le nostre coordinate, poi vi diamo anche l'indirizzo se è il caso, ecco i pasticciotti, questo e altro, che Manuel è goloso. Allora, leggo, scrive Maurizio, senza Champions la Juve rischia di perdere i big. Ma chi sono questi big? Questa è una domanda molto legittima, io sinceramente non ne vedo. Caro Maurizio da Osimo, credo che l'intenzione sia quella di considerare Bremer un big. Ildiz, dubito, però ecco, se oggi parliamo di big, io in casa Juve di big vedo Bremer, Ildiz e basta. Forse Vlahovic, però Bremer il dit sicuro, forse Vlahovic. Questa è l'idea mia, poi non so se siete d'accordo. Non credo che ci sarà un fuggi-fuggi in caso di mancata Champions, ma io ve lo dico da tempi non sospetti, qua un paio di mesi, senza qualificazione in Champions, secondo me, un sacrificio di un giocatore importante ci sarà. Non so quale, non so chi, non so quando, ma questa è la mia sensazione per andare a tamponare, diciamo così, i mancati proventi dalla Champions. Ciao Antonio, via David e Openda. Voi lo prendereste Lukaku? E se non si conclude con Alisson, prendereste Skorupski? Allora, domande interessanti. Skorupski a me non è mai dispiaciuto. Ho un po' la riserva che avevo su Di Gregorio. Cioè, è un ottimo portiere per una media, Bologna non si può considerare piccola, ci mancherebbe altro, anzi per una media. Non so se può già essere pronto, è già pronto, sarà pronto eventualmente per il salto in una big come la Juve, anche a livello di mentalità. Lasciamo stare le classifiche ultimamente, eccetera, eccetera. Non guardiamo i punti di distacco Bologna-Juve. Parliamo della mentalità, che è tradizione, eccetera, eccetera. Quello che ha patito Di Gregorio nel passaggio dal Monza alla Juventus, non lo so se Skorupski invece magari non lo patisce, può essere pronto per un salto del genere. L'unica mia remora è questa, per il resto secondo me è un ottimo portiere. E su Jonathan David, Openda non ho grossi dubbi, cioè Openda sicuro andrà via, credo in prestito, non ci sono margini per una cessione oggi, se non con una minusvalenza che la Juventus non vuole fare. Per David invece la situazione è decisamente più allettante, tra virgolette, perché l'uscita è possibile, cessione anche, e soprattutto diventa una plusvalenza. Se tu lo vendi a più di un milione, a più di 10 euro, comunque una plusvalenza perché l'hai preso a zero. E soprattutto ti sgravi dell'ingaggio dei 6 milioni, che non è proprio da sottovalutare. Quindi, secondo me, entrambi rischiano di essere pesantemente in uscita. Bisogna capire però chi arriva, perché non puoi rimanere con un Vlahovic forse e un Milik chissà. Hai bisogno di un attaccante, come dicevo all'inizio trasmissione, un po' di peso, ma non tanto, ma un attaccante di medio peso ti può far comodo per andare a giocartela con i Lautaro, i Thuram, eccetera eccetera. Tutto qui. Openda e Jonathan Davis non vanno bene, però tu devi sostituirli eventualmente con qualcuno di livello alto. Ti serve un attaccante di livello alto. Cosa ha fatto il Milan? Ha preso un Modric avanti con l'età, ma di livello alto, ha comunque alzato il livello. E quello serve per cambiare l'inerzia e cercare la prossima stagione di fare il passo in avanti. Altrimenti stai lì a vivacchiare, a galleggiare. Galleggi da 6 anni, ha detto Bremer. E continui a galleggiare l'anno prossimo, Se non vai a prendere i Bernardo Silva, i Lewandowski, i Rudiger, quelli che ti fanno fare un salto di qualità alla squadra, l'anno prossimo rimani lì, forse quarto, forse terzo, forse sesto, chissà. Vediamo, un po' di là, un po' di su. Secondo voi sono fattibili per voi 3 vittorie della Juventus? La Roma farà 3 vittorie compreso il derby? La Roma non credo che farà 3 vittorie. Secondo me la Roma 2 vittorie può farle, 3 no. La Juve secondo me sulla carta le può fare, ragazzi. Lecce, Fiorentina e Toro sono 3 vittorie sulla carta. Nella realtà, se pareggi col Verona, ti riapri tutto. Quindi non lo so. Dipende come vai in campo. Se tu vai a giocare come contro il Bologna, le vinci tutti e 3 a mani basse. Se tu ti presenti come contro il Verona, non ne vinci neanche una. Purtroppo dipende da loro, quelli che vanno in campo, da Spalletti che prepara la partita, ma più dai giocatori che vanno in campo. Se l'atteggiamento è quello del Verona, ragazzi, tu con Lecce non la vinci. Il Lecce si sta giocando la salvezza. Non scende in campo tanto così per. Stesso discorso la Fiorentina, che già salva, però insomma, comunque ha da giocarsi. Stesso discorso e soprattutto il derby, che il Toro, l'unica soddisfazione di questa stagione potrebbe essere quella di non far andare in Champions la Juve. Perché per il resto... Quindi queste sono le 3 partite della Juve. Dipende tutto da come scende in campo. Manu, abbiamo qualche vocale da sentire, direi? Ne abbiamo diversi, io direi di sentirne qualcuno. Sentiamo, arrivano.
10: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
10: Io non so in quale trasmissione o in quale orario andrà questo messaggio.
3: Nel mio.
10: Sono Mimmo da Reggio Calabria.
3: Ciao Mimmo.
10: In ogni caso sento proprio un disfattismo enorme.
3: Pessimismo.
10: Su ciò che è la Juve e su ciò che potrebbe succedere il prossimo anno, mm-hmm. se non si andrà in Champions, eccetera, eccetera. Io voglio dire una cosa. Noi siamo andati, abbiamo fatto un campionato senza coppe, perché ce l'hanno escluso, non perché noi non lo meritavamo,
3: sì,
10: ma ce l'hanno escluso con un allenatore che guadagnava 8 milioni l'anno e una squadra che a quel punto e in quella stagione doveva vincere il campionato non avendo altro.
3: Sì.
10: Ora abbiamo un allenatore che ha delle idee chiare, ha delle situazioni diciamo di gioco,
3: sì,
10: e che sono convinto che se anche malauguratamente noi non andassimo in Champions, la squadra o i calciatori che andrà a prendere saranno idonei per il tipo di gioco che lui vuol fare.
3: Chiarissimo, però ti dico io, sono d'accordo, l'allenatore rimane è il punto fermo anche della prossima stagione, a prescindere dalla Champions. Il problema sono eventualmente i conti. Ovvero, senza Champions la Juve deve andare a metterci 30-35 milioni, che è la mancata, il mancato ingresso in Champions, deve compensare. E come vai a compensare? O ricapitalizza John Elkann per l'ennesima volta, oppure vendi un giocatore da 30-35, vendi Cambiaso, vendi Bremer, Idiz non credo perché ne vale di più e soprattutto appena firmato il numero 10 non credo, però non ci sono grosse altre alternative. Con la Champions invece non hai bisogno di una cessione importante, ma comunque devi andare a gestire tutti i rientri prestiti, i giocatori che non sono più considerati nel progetto, e non è banalissimo, ecco Magnes, Douglas Luiz, Miretti, Di Gregorio, Nico Gonzalez, e gli Arthur, ho fatto sei nomi così, su due piedi. Focus su Ildiz con sei sao, ci scrive Pasquale, giochiamo con due esterni che non sanno crossare perché il turco è più bravo a fare assist, il portoghese è uno scattista a cui piace andare verso la porta. Per me questo è il problema principale della nostra sterilità offensiva, ragazzi. Con Lewandowski, se dovesse arrivare Lewandowski là davanti, state tranquilli che secondo me si trova qualcuno che fa i cross, perché secondo me ci vuole. Questo è il messaggio di Pasquale. A volte mi domando, se parlate di Juventus, quando dite che in mancanza di ingresso in Champions si dovrà sacrificare un big, ma di cosa parliamo? La Juventus deve allestire una squadra da scudetto, comunque indipendentemente dalla Champions. La Juve non è Lecce, se va via un big non sarà per la mancanza di soldi della Champions, ma perché non è più nel progetto. Ce ne sono tanti che non sono nel progetto, io non so tutti quelli che riuscirà a piazzare la Juventus, qualcuno inevitabilmente secondo me rimarrà anche se non sarà nel progetto, però io continuo a dirlo, caro Mirko, anche se lo so che magari non fa piacere, ma se non dovesse arrivare la Champions, secondo me un sacrificio è previsto, io non so di chi, ma un sacrificio è previsto. Secondo me la Roma con la condizione mentale di adesso può vincere tutte e tre le partite che mancano, purtroppo quest'ultimo 4-0 con il pareggio della Juve ha dato di nuovo fiducia, spinta, stimoli a un ambiente che l'aveva persa un paio di settimane fa. Problema nostro, ce lo siamo creati noi il problema. La Juve ha tre partite molto complicate, perché anche se non hanno niente da chiedere, Fiorentina e Torino non ci regalano nulla. Bravissimo, caro Nino. In ogni caso potremo passare noi e la Roma ai danni del Milan, che vedo malissimo. Vero, non sottovalutiamo il Milan, che sta attraversando un momento molto complicato. Facciamo tutti i conti sulla Roma, ma occhio al Milan. Il Milan è talmente a terra, già giocava male, figuriamoci senza Modric. Però attenzione che forse rientra, questo problema lo zigomo lo risolverà prima o poi. E con una situazione atletica devastante, se vinciamo con Lecce, per me non ci superano più, dice Marco. Lecce è determinante. Se vinci con Lecce, secondo me... Però attenzione che Fiorentina e Toro, nemiche storiche, rivali storiche in campo della Juve, due ostacoli non indifferenti. Non vendi un giocatore da 30-35 milioni, ma ne vendi due o tre più scarsi. Sì ragazzi, verissimo Mirko, ma ne puoi vendere anche 10. Ma devi trovare chi ti compra Miretti, chi ti compra Jonathan David e gli dà 6 milioni, chi ti compra Openda, nessuno lo dà in prestito, chi ti compra Douglas Luiz, nessuno lo dà in prestito. E dal prestito non ricavi nulla, c'è capito? Questo è il discorso, sono d'accordo con te. Magari riuscissimo a dare via Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Cobb Miners e siamo a posto, ma tranquillamente. Il problema è che molti giocatori, questi qua, gli altri che ho menzionato, Di Gregori, eccetera, eccetera, secondo me faticherai molto a cederli senza rimetterci, senza fare una minusvalenza. E allora a fronte di una minusvalenza, molto spesso si sceglie la via del... tra virgolette compromesso, cioè il prestito in cui non perdi, non guadagni e rimandi la situazione. Purtroppo è così, è per quello che sto dicendo che la Juve farà molta difficoltà a gestire tanti giocatori che rientrano e non sono nel progetto, ma anche tanti attuali di questa rosa attuale che non rientrano più nel progetto, perché l'anno prossimo dubito che si possa riniziare con Di Gregorio, con Cobb Miners, con Miretti, con Kostic e con tutti gli altri che rientrano al prestito. Queste sono problematiche ereditate, alcune si sono create nell'ultimo anno, altre arrivano da anni precedenti, però vanno gestite, lo dovrà fare Spalletti, lo dovranno fare i dirigenti della Juventus e sarà un mercato molto molto complicato. Sono le 15, quindi l'ora della vecchia signora è finita. Lina Frank, rimanete qua su Radio Bianconera insieme a noi, insieme a Manuel. Un saluto a tutti voi, ciao.
6: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
7: Sono le 15 e un minuto.
12: Buon pomeriggio dalla redazione. Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dell'aggiunto Stefano Cibardi e delle PM Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati. Probabile che chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi è stato anche il giorno di Marco Poggi.
13: Francesco Dolci si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione

0: Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca in ricordo della vittoria sovietica sulla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. La scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane, ha detto Zelensky.
1: Possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Axios riporta che i due paesi sono vicini ad un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e la risposta è attesa in 48 ore.
0: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
1: Il tennis. Flavio Cobolli arriva all'Internazionale d'Italia con rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato, reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro si presenta a Roma con l'obiettivo di cambiare marcia, soprattutto sul piano mentale, storicamente il più delicato quando si gioca davanti al pubblico di casa. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: Ci sono tanti motivi, tante diverse cose che mi legano a questo torneo. Questo per me è il torneo di casa, quindi c'è un po' più di pressione. Diciamo, voglio provare a rispettare e a credere di più in me stesso, no? Quindi per me è un torneo speciale per tante cose.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben trovati a questa seconda puntata settimanale, 6 maggio, 15.06 e 12 secondi. E vedo che Manuel mi fa così dalla regia e lo vedo anche con il caffè, quindi everything is okay. Sì, ho capito che indicavi la mia felpa, ti piace, ma non te la posso prestare. Allora, partiamo subito. Vorrei ovviamente aprire con un omaggio a Evaristo Beccalossi, perché è stato un grande, un grandissimo giocatore, un grandissimo conoscitore di talenti, ha fatto un enorme lavoro nelle under, nelle varie nazionali. Io poi posso pregiarmi di dire di aver condiviso con lui veramente tante trasmissioni, abbiamo lavorato insieme in TV e devo dire che già mi mancava in questo anno e mezzo, dove purtroppo ha subito un problema estremamente serio dal quale ha faticato a riprendersi e purtroppo non si è ripreso. Mi mancherà la sua ironia pungente, la sua simpatia devastante, uomo con la battuta sempre, sempre

0: volta. Ciao Becca, ciao. E allora partiamo ovviamente con gli argomenti Juve, come al solito ieri su bianconeranews.it alle ore 18 è uscita la mia frecciata e ho voluto andare un pochino a pungere argomentando, insomma, chi avrà avuto modo, tempo e voglia di leggere il mio editoriale, il titolo è questo: ma la Juventus, quella vera, dove è finita? Ed è un quesito, una domanda che secondo me in molti si pongono, ma non solo per il pareggio contro il Verona, che davvero limita alcune possibilità e soprattutto costringe la Juve a dover vincere tutte e tre le prossime gare, ma ciò che così fa dire ai tifosi basta, ne abbiamo le scatole piene, sono gli ultimi sei anni, dove fondamentalmente a latere ormai di un ciclo vincente che stava finendo ed è finito, la Juventus ha cambiato tre società, è stato messo in mano il pallino, il bastone del comando a uomini che poi sono stati fatti fuori subito, penso ovviamente a Giuntoli, a un uomo come Comolli scelto addirittura 11 mesi fa e che sembra già ai margini, capiremo, speriamo che non ci sia il fallimento nella qualificazione Champions della Juve, però ieri c'era un titolo forte che rimandava appunto alla possibilità di partenza di Comolli. Io dico che sia eventualmente licenziato, sia che rimanga ai margini, cioè faccia il suo mestiere da amministratore delegato e non si occupi più del mercato, ed è quello che tutti i tifosi vogliono, gli osservatori di calcio vogliono, quando tu vieni accantonato e avevi un ruolo predominante, sa un po' di anticamera di licenziamento, o comunque significa aver preso coscienza che il bastone del comando è stato affidato a un uomo che non è affidabile, perché i risultati ci dicono questo. Quindi la Juventus vera persa innanzitutto sulla forza, il manico di un club è sempre la società, la dirigenza, e poi gli immensi errori di valutazioni di giocatori, le spese folli. La Juve ha speso tantissimo negli ultimi 9 anni, parliamo di oltre 870 milioni, però si continuano a vedere difetti atavici in una squadra che a parere mio è inguaribile, a patto che, non dico si faccia una rivoluzione, ma si portino almeno quei 5-6 elementi cardine con leadership, campioni che possano far invertire la rotta. Quindi potete tranquillamente esprimervi su tutti questi temi, temi che andiamo a affrontare subito con il primo ospite che conoscete, è un amico di Radio Bianconera e ovviamente di questa trasmissione, è un collega del Corriere della Sera, Giuseppe Falci, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, Franco.
0: Giuseppe, parafrasando il titolo del mio editoriale uscito ieri pomeriggio, dov'è finita la Juve, la Juventus quella vera?
1: Ma la Juventus quella vera in realtà non la vediamo da anni, cioè nel senso che la Juventus a tratti riappare, poi succede sempre lo stesso copione, cioè ogni qualvolta si può fare lo scatto di livello, cioè tu hai una partita che ti consentirebbe di diventare terzo, secondo, tutte le fragilità riemergono. È successo prima di Juve-Lecce, è successo con Juve-Lecce, è successo con Cagliari-Juve, è successo domenica con Juve-Verona. Insomma, è un copione che si ripete. È un copione che si ripete perché questa squadra non ha, a mio avviso, nonostante Spalletti abbia fatto degli sforzi enormi per consentire alla rosa di esprimersi a livello maggiore, manca poi di personalità, mancano giocatori in grado di
0: trascinare il gruppo,
1: di trascinare quando nelle difficoltà. perché le difficoltà ci saranno sempre, Franco.
0: Certo.
1: Le difficoltà ci saranno sempre, ci sono sempre state, ci sono, e ci sono partite sporche, ci sono partite dove tu giochi meglio, ci sono partite in cui giochi bene un tempo e meno bene un altro tempo, però è evidente che essendoci una ciclicità in questo tipo di errori che commetti, vuol dire che c'è una defezione, c'è un deficit nella rosa, comunque a mio avviso mancano giocatori di personalità. Io oggi non do la colpa a Spalletti, anzi Spalletti secondo me è la migliore scelta che è stata fatta negli ultimi 5 anni. Dico però questo, caro Franco, e forse dico qualcosa di impopolare. Secondo me per far crescere questi giocatori è necessario uscire dalle prime quattro, cioè arrivare quarti significherebbe anestetizzare la cosa, cioè
0: un po' come è successo l'anno scorso, no? Tu dici, Giuseppe,
1: esatto, tu arrivi quarto, ti becchi 50 milioni, 60 milioni, 70 milioni, quanto sono quelli della Champions, sei convinto che ti manca soltanto qualcosina per poter essere da scudetto. Invece la storia della Juventus insegna una cosa molto molto chiara, cioè tutte le volte che la Juventus ha ricominciato un ciclo, lo ha ricominciato dal basso, no? Quindi ricostruendo e soprattutto vincendo lo scudetto, vincere lo scudetto, essere competitivi per la competizione nazionale, e serve per aumentare il livello e per essere competitivi anche in Europa, dove ormai c'è un gap tra quello che succede in Italia e quello che succede in Europa. Quindi tu devi fare prima uno step importante in Italia, che significa essere realmente competitivi. La Juventus non è realmente competitiva per lo scudetto ormai da anni.
0: Sono sei anni,
1: perché anche negli anni, nell'anno di Pirlo ci fu una sorta di illusione fino a un certo punto, c'è stato l'ultimo anno di Allegri, è vero, ma poi la squadra si è afflosciata, no?
0: Purtroppo sì.
1: Purtroppo. Io credo che sia necessario uno step di quel tipo.
0: Io, Giuseppe, non sono d'accordo con te su questo aspetto dell'uscire dalle quattro, o per un motivo. Cioè, allora, se l'allenatore Spalletti ha rinnovato, quindi sarà la Juve ancora per 2 anni, non fosse stato un punto fermo, e non fosse un punto fermo, ti direi allora qui mi sa tanto che bisogna fare tabula rasa. Invece Spalletti, da quello che mi risulta, è il punto di forza, è il fulcro su cui si basa la rinascita Juve. Intanto c'è un paletto fermo, e Spalletti per rinnovare ha chiesto delle garanzie tecniche, gli sono state accordate. Spalletti ha chiesto 5-6 titolari. Non è un mistero che la Juve abbia un accordo con Alisson, per esempio, il portiere del Liverpool. Adesso ovviamente io ne parlo da più di un mese. Adesso ovviamente la Juve però dovrà trattare con i Reds, perché Alisson ha ancora un anno di contratto. Ecco, io credo che Spalletti sia una garanzia da questo punto di vista, e influirà parecchio sul mercato che verrà fatto da Chiellini e Ottolini, con Comolli da parte. Ecco perché io credo che sia molto importante arrivare quarti, perché quei soldi della Champions potranno in qualche modo finanziare una parte di mercato. Giuseppe, mi permetto ovviamente di porre questo contraltare.
1: Ok, sì, questo è un elemento, però è chiaro che la mia visione è una visione anche un po' provocatoria.
0: Sì, certo, perché, lo so. Infatti siamo qui a dibattere, ci mancherebbe.
1: C'è anche un altro elemento, secondo me, al netto poi della questione meramente economica. L'altro elemento è che oggi tu sai bene, caro Franco, che un conto è arrivare quarti, un conto è essere da Champions.
0: Mentre,
1: a mio avviso, partecipare a una competizione come quella come l'Europa League, quella è una competizione oggi abbordabile. Cioè oggi una squadra come la Juventus, in una competizione come l'Europa League, potrebbe massimizzare, potrebbe arrivare in fondo, potrebbe finalmente riportare a casa un trofeo europeo, no? O comunque provarci.
0: Sì, però sai che il valore economico è assolutamente inferiore e di tanto rispetto all'Europa più ricca, l'Europa che conta, che è ovviamente quella della Champions. È una dicotomia interessante da dibattere. Io personalmente preferisco sempre andare in Champions, sia per una questione di prestigio, sia per una questione economica e sia per, soprattutto per una questione di ricostruzione. Questa è una squadra che ha bisogno di trovare, ripeto, quei 5-6 elementi che diventino cardine della formazione di Spalletti. Spalletti non rimane alla Juve tanto per vivacchiare. Basta galleggiare, come ha detto Bremer due settimane fa. Poi insomma, se Bremer in campo fosse anche più concentrato non sarebbe male. Ecco, ripeto, secondo me la garanzia può e deve essere questa. Poi vedremo i fatti, perché queste sono tutte ipotesi, informazioni che a me arrivano, che arriveranno anche a te, però poi servono i fatti sul mercato, cioè rafforzare questa Juve e cambiargli volto, Giuseppe.
1: Sì, è chiaro. Serve il mercato, e serve un mercato che come dire, che dia, che finalmente sia efficiente, perché il mercato, bisogna dirlo, è stato fatto
0: male, però
1: è stato fatto male, è chiaro.
0: In estate il mercato di Comolli è assolutamente fallimentare, Giuseppe.
1: Totalmente fallimentare. Totalmente, sì, assolutamente.
0: Con delle situazioni che purtroppo vediamo. Vorrei un tuo parere. Io ieri sono stato molto caustico nei confronti di Cambiaso, che nel post partita contro il Verona rilascia queste dichiarazioni. Sì, dovevamo fare meglio, la partita che dovevamo vincere, però eccetera eccetera. Ma soprattutto la dichiarazione incriminata, tra virgolette, ovviamente non è un crimine, ma che pesa molto nei pensieri e nei cuori dei tifosi bianconeri, e dire: beh, ma tanto non cambia nulla, perché noi le prossime tre partite dobbiamo vincere. Caro Cambiaso, altro che se cambia. E lo hai spiegato tu, ogni momento in cui la Juve si trova lì per spiccare il volo, per decollare, per fare un salto in avanti in classifica, ricade. E certo che la Juve dovrà vincere le prossime tre partite.
1: Da queste risposte capisci bene che c'è quel problema che ti dicevo io.
0: Personalità, leadership.
1: Di maturità, leadership, personalità. Cioè, non puoi dopo aver pareggiato in casa con una squadra già retrocessa rilassare quelle dichiarazioni. Devi chiedere scusa ai tifosi.
0: Certo.
1: Perché quella partita o di riffa o di raffa la devi portare a casa. Non puoi pensare di pareggiare col Verona e di rimandare alle prossime tre partite, che oltretutto non saranno facili, aggiungo, la questione qualificazione, perché la Juventus, diciamola tutta, stamattina lo leggevo non mi ricordo in quale articolo, cioè credo quello di Domenico, ma credo in un articolo sul giornale, cioè la Juventus ha perso per strada punti imbarazzanti, la partita
0: assolutamente
1: in casa, la partita col Verona di domenica, la partita con il Torino in casa, cioè bastavano per dire queste tre partite.
0: A Cagliari, Giuseppe, scusa, ti interrompo e ti lascio. A Cagliari la Juve batte 18 calci d'angoli, crea 5-6 occasioni e riesce a perdere 1-0. A te.
1: Sì, ma è così, condivido anche le virgole di quello che dici. È indubbio che sia così.
0: Ti leggo un messaggio. Vai. No, vai pure. Pensavo avessi concluso il pensiero. Ti lascio concludere, ci mancherebbe.
1: No, dopodiché bisogna sperare che abbiano imparato la lezione i giocatori, e che nelle prossime tre partite ci mettano l'anima, ci mettano il cuore, no?
0: Anche perché non c'è più tempo. Non c'è più modalità per rimandare, perché a me quello che dà fastidio, ed è un'altra cosa, non da Juve, sentire delle dichiarazioni del tipo sì, però abbiamo modo e tempo, ci sono le prossime partite. Le tabelle qui non contano più niente quando arrivi a 270 minuti dal termine. Tu devi entrare in campo e vincere quelle partite, come avresti dovuto fare col Verona, perché hai detto benissimo, e la penso come te, condivido al 1000 per 1000. La partita col Verona, una squadra di livello, la vince di riffa, di raffa, di cattiveria, di quello che vuoi, ma quella partita la porti a casa. E invece siamo qui a commentare l'ennesima delusione, Giuseppe.
1: Sì, siamo qui a commentare l'ennesima delusione e a frustrarci, perché poi si percepisce che non c'è la consapevolezza di essere una squadra di primissima fascia, no? C'è un gap importante tra quello che è stata la Juve fino al 2021 e quella che è la Juventus oggi. E questo è il frutto di errori importanti commessi dal mercato, è il frutto, secondo me, ma mi assumo la responsabilità, di un'inchiesta che poi alla fine è stata unilaterale, perché l'inchiesta sulle plusvalenze,
0: assolutamente sì, certo,
1: è stata un'inchiesta nella quale una squadra ha pagato e le altre invece sono rimaste a braccia conserte, anzi hanno potuto rivendicare i successi delle plusvalenze. Comunque, detto questo, poi è chiaro, c'è stata una rivoluzione dirigenziale, insomma. Qual è la forza, al netto di tutto, di tutti i discorsi che si possono fare, però perché oggi l'Inter primeggia? L'Inter primeggia perché ha una chiarezza dirigenziale, ha un presidente che ha una sua forza, no?
0: Certo.
1: Non solo politica, ma anche calcistica, ma anche di risultati, di
0: competenze, di conoscenze.
1: Di conoscenze, tutto questo, ragazzi, fa nell'economia di un campionato, fa la differenza, no?
0: Sì, sì, assolutamente. Ti leggo un paio di messaggi, ne sono arrivati tanti, anche tanti vocali, insomma, più tardi darò spazio a tutti, compatibilmente con il numero che è veramente elevato. Ti leggo questi due messaggi. Marco da Modena dice: buongiorno Franco, via Davide Openda, tu lo prenderesti Lukaku? No, e poi passo la linea a te. E se non si conclude Alisson, prenderesti Skorupski? Skorupski del Bologna, no, andrei su De Gea, però voglio sapere che ne pensi.
1: Guarda, io parto dalla seconda. Io se non prendessimo Alisson, mi concentrerei su un portiere italiano, perché la storia della Juventus è una storia di portieri italiani. Il caso Van der Sar è stato un unicum, e poi abbiamo visto che Van der Sar, anche Szczęsny ovviamente, ma Szczęsny è arrivato nella coda del buffonismo, no?
0: Sì, certo.
1: Dopodiché, rispetto a Lukaku, non mi sembra che
0: no.
1: Sia, è un giocatore fragile oggi, non mi pare che ci sia quest'aria, e soprattutto non mi sembra un giocatore adatto anche al gioco di Spalletti, nel senso che secondo me,
0: concordo.
1: Spalletti pensa ad altro, vuole un giocatore più alla Osimhen,
0: sì, è così.
1: Sarebbe più adatto Colomani,
0: sì, concordo,
1: perché più a quel genere di giocatore,
0: concordo.
1: Comunque vedremo.
0: Tommaso dice: come Giuntoli via con Mollì dopo aver toppato il mercato sia in uscita che in entrata, bisogna dare fiducia al duo Chiellini-Spalletti, portare la nave in porto e progettare un mercato da Juve e finalmente svoltare. Cosa ne pensi, Franco? Concordo con te, e il tuo giudizio, Giuseppe?
1: La penso come l'ascoltatore. Io penso che Chiellini e Ottolini e anche Spalletti siano il tridente che debba dare quella spinta propulsiva alla squadra.
0: Concordo.
1: No? Debba dare fiato, perché sono tre figure che hanno tre caratteristiche diverse, Chiellini è stato un grande giocatore che conosce soprattutto le dinamiche di una squadra che ha vinto e ha quella mentalità che serve, che è utile e che deve trasmettere a una rosa con delle fragilità, e mi auguro che queste fragilità siano assottigliate dagli acquisti. Ottolini comunque ha una sua storia professionale molto importante, anche di mercati intelligenti, no?
0: Vero.
1: E poi Spalletti è un allenatore di prima fascia. Noi non possiamo prescindere da un allenatore di prima fascia. Oggi abbiamo un allenatore top che è Spalletti.
0: Esatto, ecco perché giustamente si deve ripartire da lui e bisogna ascoltare il mister di Certaldo. Siamo quasi al termine e non posso evitare di farti la classica domanda: che cosa può succedere a Lecce, che Juve ti aspetti e soprattutto credi che la squadra di Spalletti riesca a portare a casa i tre punti? Io credo che sia una partita anche a livello di tenuta psicologica estremamente difficoltosa. A te.
1: Sì, la penso come te. Mi aspetto una Juventus cattiva, una Juventus che deve essere cattiva ma non deve essere frenetica, che non deve avere l'ansia di precipitarsi davanti. Deve essere una Juventus cattiva ma anche intelligente. Mi auguro che lo sia. Mi auguro che Spalletti li motivi in questa chiave, e mi auguro soprattutto che i giocatori diano il massimo, diano tutto, perché a questo punto della scena, a questo punto della competizione campionatistica, il destino della Juventus è appeso alla Juventus stessa, cioè la Juventus ha un punto davanti e comunque a parità di punti con la Roma prevarrebbe la Juventus, perché c'è
0: gli scontri diretti, certo.
1: Quindi la Juventus deve innanzitutto fare il suo, e dopodiché, facendo il suo, mette anche pressione agli altri, e di conseguenza può anche essere determinante questo tipo di approccio.
0: Io impazzisco a pensare quello che avrebbe dovuto accadere, cioè con la vittoria, con i tre punti contro il Verona, tu appaiavi il Milan al terzo posto, avevi ulteriore entusiasmo, tenevi la Roma dietro, e inutile stare a fare calcoli. Quando mancano 3-4 gare alla fine, serve vincere, servono i punti. Da lì non si scappa, no Giuseppe? Mi pare evidente che chiosiamo così.
1: Sì. Esatto, direi che a questo punto serve solo vincere, servono i punti.
0: No, non serve stare a guardare la prestazione, ma chi se ne frega, no Giuseppe? Dai, siamo veramente in chiusura, dammi secondo te l'uomo che può essere l'elemento solutore in quel dello stadio di Via del Mare di Lecce.
1: Ma guarda, il giocatore secondo me che più incarna lo spirito, diciamo, della juventinità, e che più ha questa dimensione leadership, secondo me è Vlahovic, che lo ha dimostrato anche l'altra sera.
0: Sì.
1: Mi auguro che Vlahovic è un giocatore che fa la differenza. C'è una Juventus con Vlahovic, c'è una Juventus senza Vlahovic.
0: E così, e tra l'altro Vlahovic due stagioni fa siglò
1: la doppietta lì, no?
0: Siglò la vittoria della Juve, e non dimentichiamo che l'anno scorso a Lecce fu partita durissima, non era così decisiva né per la Juve nemmeno per i salentini.
1: Ci fu l'errore di Cambiaso.
0: Bravissimo, con il gol di Rebic al 93esimo, un altro gol di quelli presi che fanno veramente orrore e mettono angoscia. Speriamo che il risultato possa essere completamente diverso da quello dello scorso campionato. Giuseppe Falci, grazie come sempre, buon lavoro, un abbraccio.
1: Grazie, ciao Franco, ciao a tutti.
0: Ciao, a prestissimo. Siamo arrivati al break, rimanete lì perché torniamo in frettissimo.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis, gli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Berton prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, Allora, eccoci, veramente tantissimi messaggi scritti, tantissimi vocali. Adesso ovviamente partiamo e diamo un po' di spazio a voi. Claudio Damazzè: Franco, come portiere mi piace molto Unai Simón della nazionale spagnola. Pensi che sia possibile il suo acquisto? Non credo. E tra l'altro non mi risulta la Juve che abbia ad oggi un interesse per Unai Simón. Caro Franco, senza retorica vorrei ricordare Evaristo Beccalossi, araldo di una squadra di Milano che ricordo quando ero un ragazzino, decisamente molto diversa da quella che dal 2006 mi provoca eruzioni cutanee. Ciao da Andrea Roma Terni, un saluto a te e ai tuoi ospiti. E poi dice, insomma, grazie a te per allargare e migliorare i miei punti di vista. No, grazie a te che ovviamente ci segui. Terry, buon pomeriggio Franco, spero che qualcuno la continuasse a leggere la tua frecciata. Complimenti, grazie, troppo gentile. Contro Lecce ci aspettiamo tutti una squadra arrabbiata, lucida, con la consapevolezza che bisogna solo vincere, ma dopo il pareggio contro il Verona, già retrocesso, non mi illudo, speriamo che possa essere una partita ovviamente diversa. Ragazzi, scrive Franco D'Avasto, la corsa per la Champions adesso, in corsa per la Champions c'è anche il Milan, se non vince può perdere la posizione attuale, quindi la corsa è per due posti, bisogna crederci, poi se non andiamo in Champions non è la fine del mondo, per me sì. L'ho spiegato sia a livello di prestigio economico e possibilità di mercato, e va a finire che in Europa League abbiamo più possibilità di vincere il torneo. Io non mi baserei su questi aspetti, perché se tu mantieni questa squadra e non puoi fare grande mercato, non vinci neanche l'Europa League, sinceramente ho questa idea. Allora chiedo a Manuel facciamo così, perché abbiamo veramente una sfilza di vocali. Mandiamone qualcuno, partiamo magari dai primi, perché già alle 15 c'erano alcuni vocali, quindi partiamo da lì e poi ovviamente arriva il consueto piacevolissimo ospite del mercoledì seconda parte. Via.
1: Radio Bianconera.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Io sarò un pazzo. A posto di quel centravanti, chiamiamolo centravanti che abbiamo, avremmo avuto Tevez e invece di quel portiere che abbiamo, mi sarei accontentato anche di Perini sempre titolare, avremmo vinto lo scudetto a mani basse.
0: Io non credo, per un motivo, perché innanzitutto la Juve non è mai stata competitiva per lo scudetto e ha delle lacune anche in altre zone del campo. Cioè, quando Spalletti chiede 5-6 titolari, significa che non è solo una falla da colmare in una zona del campo, ce ne sono di più, ce ne sono di più. Altro vocale.
5: Ciao Franco, sono Santo.
0: Ciao Santo.
5: Io concordo con te, è sempre meglio fare la Champions, per carità.
0: Beh.
5: Però guardando anche la storia della Juve, lo zoccolo duro del 96 fu creato anche grazie alla Coppa UEFA del 93 e quella squadra durò. Noi abbiamo bisogno di portare mentalità vincente, quindi ben venga vincere un'Europa League che arrivare al pelo, qualificarsi per gli ottavi in Champions League.
0: Tu poni...
5: Certo, una squadra meno forte di quella che si potrebbe fare con la Champions League.
0: Quello.
5: Ciao da Santo.
0: Caro Santo, la tua conclusione finale credo che racchiuda tutto il mio pensiero. 96, stiamo parlando di 30 anni fa. 30 anni fa tu non sentivi parlare di raggiungimento del terzo o del quarto posto, anche perché all'epoca andava in Champions solamente chi vinceva lo scudetto. Questo che cosa ci deve far capire, ci deve far ragionare sul fatto che il calcio è mutato. Non hai più tempo, o comunque non avresti più tempo di programmare a lunga scadenza, facendo il discorso che facevi tu. Qui lo vedi e devi vincere subito. Il problema è che la Juve negli ultimi 6 anni, con l'idea di tornare subito competitiva, non l'è mai tornato. Perché? Perché ha scelto gli uomini sbagliati, sia quelli che vanno in campo, sia quelli dietro le scrivanie. Abbiamo l'ospite, cioè l'ospite è casa sua ormai, questa il mercoledì. Signor Juvemi, Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, grazie mille per l'invito, un saluto a Manuel e i ragazzi in regia, grazie.
0: Ragazzi, ormai hanno finito, gli stagisti sono andati, ogni tanto tornano, okay, eccetera, però insomma gradiscono assolutamente il tuo saluto. Signor Juvemi, piattaforma che vi consiglio sempre di occhieggiare, estremamente interessante, con degli ottimi contenuti. Mi dici il tuo primo pensiero al triplice fischio finale domenica Juve-Verona 1-1?
6: Franco, non ho dormito, non so per quante... un paio, ecco, diciamo che avevo sessioni lavorative più la partita, sono stato male, ecco. Per il nervosismo... Cioè, allora, Franco, sai cos'è? Il nervosismo che non ti fa dormire. Poi sai, quando alle 18... non è tarda serata, quindi hai ancora la serata da affrontare. È stato un incubo tutto, perché lo sai, no?
0: Ti conosco, ecco perché ti ho fatto questa domanda. Intanto da Twitch, Joy FC Hollywood, buongiorno Franco e Raffo, siete magici, troppo buono, un saluto a te, un abbraccio grande grande. Mi dai la tua interpretazione? La mia è stata molto caustica e molto dura. La tua interpretazione, il tuo sentiment nell'ascoltare le parole di Cambiaso dopo la partita? Sì, non abbiamo vinto, avevamo una buona occasione, però per noi non cambia niente perché dobbiamo vincere le altre tre gare. Io sono rimasto impietrito e se fossi un addetto dirigente... prendo Cambiaso e lo chiudo nello Juventus Museum, gli faccio vedere tutti i filmati, tutti i cimeli, così magari lui, come tanti altri appartenenti a questa squadra, incominciano a capire che cosa significa Juventus. A te.
6: Franco, non so quello che lui voleva dire, l'interpretazione che è arrivata nel finale.
0: È un'interpretazione
6: però...
0: comunque sbagliata. Dopo una partita oscena come quella e non vinta.
6: Sì.
0: A te.
6: Sì. No, dico Franco, non so quello che lui voleva dire quando diceva comunque le dobbiamo vincere lo stesso, non cambia nulla. È uscita malissimo come situazione, secondo esatto. me. Poteva sicuramente esprimersi con situazioni diverse, ma è un atteggiamento che purtroppo è figlio di un periodo che ha visto altri atteggiamenti del genere. Soprattutto quando in passato ho fatto un'analisi su una sua intervista riguardante l'eliminazione in Champions e quello che poteva essere una possibilità per giocare, ecco, solo concentrarsi in campionato, quindi prepararsi di più. E lui disse questo, prendo un punto positivo, quello di non c'è niente di positivo quando esci dalle coppe.
0: Direi di no.
6: Juventus è una mazzata importante questa. Ecco, queste cose qui purtroppo sono molto distanti da quello che lo stesso Spalletti vuole inculcare all'interno delle menti dei giocatori, perché chiudo dicendoti una cosa, ti ricordi quando lo stesso Lucio qualche giorno fa disse è questo il momento della pressione dove si vede chi è da Juventus o no, quindi non so se Cambiaso sarà da Juventus, ma quello che penso di dire è che Spalletti ci aveva visto lungo su questo periodo.
0: E un'occasione gettata al vento, buttata via malamente. Quello che non capisce Cambiaso, e dovrebbe saperlo bene perché è il suo lavoro, è che oltre ai punti che mancano alla Juve, se tu avessi agganciato il Milan al terzo posto, creavi entusiasmo e smorzavi l'entusiasmo degli inseguitori. Adesso ti trovi con la Roma a meno uno. E sono problemi perché ti trovi costretto a non sbagliare più nemmeno un minuto di gestione di tre partite finali. Se sbagli qualcosa sei out. Mi pare evidente, Raffaello.
6: Sì, Franco, è evidentissimo, anche perché, come dici tu, e fai benissimo a rimarcarlo, quella sarebbe stata non solo l'opportunità per andare a mettere, non dico un match point, ma un punto esclamativo su questo finale di stagione. Avresti anche aperto delle chance per guardare anche chi è davanti ora, e quindi al netto di tutto ciò è doppiamente un'occasione sprecata. Io spero, mi auguro che questo possa essere motivo per darsi ecco, una scossa, perché così non dovesse essere, allora Franco vuol dire che noi la Champions probabilmente non la meritiamo. Oggi la meritiamo perché siamo in classifica un punto davanti.
0: Sei padrone del tuo destino, però per certo. esserlo fino in fondo devi fare 9 punti.
6: Io quello che ci tengo sempre a ricordare, però di certo Franco è stata anche una partita che ha visto un atteggiamento molto rivedibile nel primo tempo, anche se ci sono state opportunità, una Juve molto meglio nel secondo, ma che è molto lontana secondo me da quello che vorrebbe vedere Luciano Spalletti in continuità. Esatto. Ci sono state delle opportunità che Franco sicuramente gridano vendetta su queste parate del portiere, i pali, però è una partita dove dovevamo assolutamente metterla dentro con tutti i mezzi possibili. Purtroppo, dico purtroppo a malincuore, mi sento di dire che è andata così ed è giusto così, Franco. E c'è una rabbia dentro che non è ancora passata.
0: Io ero furioso, dico solo che una squadra di livello, le partite così, in un modo nell'altro, con le cattivissime, inventandosi qualcosa, le porta a casa.
6: Franco, evidentemente a quel livello non siamo ancora arrivati, no? È palese.
0: Assolutamente,
6: quel livello
0: sì.
6: tanto ambito, giusto, no? E dobbiamo anche accettarlo questo.
0: Oh, certo,
6: me.
0: Certo.
6: Sei d'accordo, no?
0: No,
6: su
0: no,
6: questo?
0: Concordo. Dispiace, ma purtroppo è così. Io non ho mai considerato la Juve una grande squadra negli ultimi anni, perché la classifica, i risultati, l'impronta, la non gestione, gli errori, il fatto che ogni volta sia lì per spiccare il volo e poi non riesce mai a farlo, mi pare evidente. Comincia a metterti le cuffie, anche se manca quasi un quarto d'ora, perché oggi certo. siamo veramente bersaglio, in senso positivo, di tantissimi messaggi. Partiamo di nuovo da Twitch. Martin305 dice: buongiorno Franco, sono Martina da Torino. Ponendo che vada tutto per il verso giusto, che si riesca ad arrivare alla Champions League, quello che davvero mi preoccupa è che si soddisfino sul serio le richieste di Spalletti. In fondo, nel mercato invernale, una cosa aveva chiesto, una cosa non è arrivata. Raffaello.
6: Io saluto Martina e mi accodo al suo messaggio, perché mi auguro che ci sia la possibilità di accontentare queste richieste tecniche, che devono essere secondo me una priorità importante per far iniziare certo. questo ciclo ufficialmente, ecco, di Luciano Spalletti, anche se molto l'abbiamo visto. Al netto delle difficoltà che possono esserci, Franco, credo che Lucio all'interno di questa finale di stagione, questa seconda parte di stagione rispetto alla prima, abbia dato sicuramente un'identità a questa squadra che rispetto all'inizio era quasi ecco nulla, però purtroppo non siamo ancora riusciti, e qua sicuramente Martina sarà d'accordo, a superare questa dicotomia, questi sbalzi, queste cadute. Io quando ascolto Spalletti in conferenza stampa, cioè, vedo tutto quello che poi ci raccontiamo anche noi quando parla, ecco, dei momenti bellissimi dove puoi mettere il punto finale, poi c'è quella caduta, e questo è sintomo di che cosa? Di una squadra che non è ancora diventata quella che poi
0: non è matura, però è un problema molto molto serio. Sempre da Twitch, il conte Max di Francesco con le sue squadre ha sempre fatto partite alla morte contro la Juve, a quel livello non puoi arrivarci con questi uomini. Quindi conte Max non è che sia molto positivo, mi pare di intuire. A te.
6: Ma guarda, io penso, saluto il conte e dico che probabilmente non sarà una partita come le altre, perché la Juve poi, Franco, diciamolo, è una squadra che soffre le squadre che si chiudono, perché c'è una manovra lenta, c'è la difficoltà negli inserimenti e tutto quello che ci siamo raccontati. Credo, il mio auspicio è che magari quella di sabato possa essere una partita molto più aperta, conoscendo le squadre di Francesco, anche se questo vantaggio che loro hanno nei confronti adesso della Cremonese può anche far cambiare mood di partita, ma l'identità di una squadra è quella, quindi mi aspetto comunque un Lecce che non si chiuda, poi vediamo quello che succederà.
0: Poi un messaggio, mi piacciono questi messaggi frizzanti, da Marco. Ciao Frankie Ghost Hollywood, 2 certezze nella vita, la mamma e l'amore per la Juve, sempre comunque un abbraccio, poi insomma mi fai dei complimenti e ti ringrazio assolutamente. La fede e la mamma, certo. Number one, assolutamente. Poi
6: Franco, che chiamata ti ha fatto però? che chiamata che ti ha fatto
0: Frankie Ghost to Hollywood. Dai, però oggi
6: qui
0: con...
6: ce ne possiamo andare adesso.
0: Però con questa felpa, diciamo che all'epoca erano due generi musicali contrastanti, ma va bene così. Poi Antonello da Padova, buonasera Franco, io temo che il raggiungimento della Champions nasconda poi la polvere sotto il tappeto. Io no, assolutamente, perché la garanzia, da quello che mi risulta e da quello che credo, è Spalletti. Se non ci fosse Spalletti, allora sì. Spalletti ha firmato 2 anni con la Juve perché ha avuto certezze di avere dei rafforzamenti tecnici e quindi delle garanzie di giocatori che arriveranno. Altrimenti Spalletti, lo ha detto, 67 anni, non devo stare qua a menare il torrone. E quindi secondo me quello deve essere la garanzia, non so se sei in sintonia.
6: E capisco la paura del nostro amico che saluto, ma è una paura che deve essere messa da parte per due motivi. Innanzitutto bisogna concentrarsi sulla qualificazione, perché sono d'accordo con te Franco quando ripeti sempre che datemi la qualificazione, punto e basta, poi le statistiche le lasciamo agli altri. E il resto è Luciano Spalletti, perché ragazzi qui parliamo di un allenatore che ha già fatto capire all'interno di questa stagione le scelte, e non è che dobbiamo nasconderci, le scelte sono state fatte, ha messo formazioni che erano delle risposte alle domande che ci stavamo facendo, quindi ancora di più.
0: Anche se devo dirti che a me domenica alcuni cambi di Luciano Spalletti non hanno convinto pienamente, ma poi ci
6: tempistiche
0: sta. Cioè...
6: o uomini, Franco?
0: Uomini,
6: tempistiche...
0: uomini, okay. Uomini. Ildiz è palese che in questo momento non stia bene, oggettivamente tenerlo in campo, poi sai, speri sempre nel colpo del campione, però oggettivamente qualche responsabilità ce l'ha. Ma poi se anche Spalletti avesse sbagliato in toto, come fece a Napoli per esempio, dove la Juve racimolò quella sconfitta amara, ci sta,
6: sì.
0: Ho sentito delle critiche inviperite nei confronti del mister, secondo me sono assolutamente fuori luogo. Poi io rispetto sempre l'opinione, certo, di tutti, ma posso non condividerla. Raffaello, facciamo così, abbiamo ancora 8 minuti scarsi, abbiamo una marea di vocali, facciamo proprio botta e risposta, no? Cioè, ascoltiamo qualcosa e andiamo, anche perché poi voglio chiederti... Vabbè, ma c'è tempo,
6: no,
0: via col vocale.
6: Non puoi farlo adesso, oggi non si
7: il
6: fa.
7: Problema non è...
0: Ciao, buon pomeriggio.
7: Che sarà anche un grande allenatore, ma la squadra. Un esempio, l'Inter ha vinto 3 campionati con 3 allenatori diversi.
0: Sì, è vero.
7: Uno dei quali aveva solo 13 partite. Se andiamo avanti fidandoci solo di Spalletti,
0: no,
7: non siamo poi messi bene.
0: No, caro amico mio, allora ti interrompo, noi non è che ci fidiamo solo esclusivamente di Spalletti, qui abbiamo parlato di sinergia, cioè il mercato, lasciando da parte Comolli, vedrà una grossa influenza di Spalletti, al mercato verrà fatto ovviamente in piena sintonia con la proprietà e con il resto della società, perché comunque come lì da AD dovrà poi firmare gli acquisti, e quindi gli attori principali saranno Chiellini e Ottolini, con, mettiamola così, la supervisione, i consigli preziosi di Spalletti. Cioè non è fidarsi solo di Spalletti, no Raffaello?
6: Tra l'altro saluto l'amico che ci dà sicuramente, Franco, un punto di vista importante, ecco, un'introspettiva importante, che in buona sostanza il significato è la potenza, ecco, la forza di una società, la forza di una società che comunque, pur cambiando allenatori, riesce ad imporre quello che è il suo percorso. Io spero, mi auguro, Franco, che questo possa accadere in una società che ha cambiato ancora dirigenti, ecco, nell'ultimo periodo, e che sono arrivati in corsa. Spero, ma quello che dico io è sempre una speranza, lo sai, mi conosci,
0: certo.
6: Possa crescere.
0: Non abbiamo la sfera
6: di
0: cristallo, è
6: evidente. No, però concordo, è importante la società, però noi, e qui rispondo al nostro amico, noi abbiamo dalla nostra un allenatore di calcio totale, un allenatore di calcio a 360 gradi che può a mio avviso, dare innanzitutto un'identità ancora di più a questa squadra, farla crescere, poi valorizzare degli elementi che magari non sono valorizzati e fare quella scelta che probabilmente magari qualcosa ci sorprenderà anche, magari qualcuno andrà via, qualcuno resterà. Però questo è il percorso, il mood iniziale con la società, che ovviamente secondo me farà anche scelte importanti. Questo è il mio pensiero.
0: Altro vocale, via. Poi preparati.
8: Ciao Franco.
0: Ciao Enza.
8: Sabato qua su vuole la terzima, ma bella, bella forte, dobbiamo vincere.
0: Vedi cosa ci dice Enza. Enza è lapidaria, a me piacciono i messaggi di Enza. Sabato ci vuole la cazzimma, bisogna andare lì e vincere. Ed è giusto, questo ci aspettiamo dalla Juve, Raffaello Corvo.
6: Saluto Enza, un abbraccio, mi accodo al suo appello. Spero, mi auguro, anzi, sono straconvinto che serva più di tutto questo, poi il resto sarà una conseguenza.
0: Serve vincere le ultime tre partite, chi se ne frega di come conduce e gestisci le gare, quello serve adesso, nient'altro. Altro vocale.
6: Giusto.
7: Vero che Spalletti ha accettato di rinnovare, ma onestamente dove avrebbe potuto andare? Il Milan?
0: No, ma non sai,
7: il Napoli?
0: Sai, amico mio, il discorso è dove avrebbe potuto andare. Cioè, io credo che il discorso che lui ha fatto tante volte a 67 anni può anche tirare il remi in barca. Non era alla spasmodica ricerca di un contratto, altrimenti non avrebbe firmato 6 mesi con la Juve, no Raffaello? Mi pare evidente.
6: Ci sono dei discorsi fatti, Franco, che ci possono portare a magari a pensare, noi le chiamiamo garanzie, io li chiamo patti, no? Patti, certo, che ci portano anche a crearlo, no, questo presupposto. Ecco perché io, su quello che dicevi precedentemente, sono molto d'accordo. Perché devi partire da qualche cosa, ecco, secondo me è una base, Lucio la sta creando.
0: Altro vocale.
9: Ciao Franco, alla Civecchia.
0: Io ciao.
9: Vorrei chiudere la diatriba della Champions, dell'Europa,
0: sì,
9: League.
0: Sì.
9: Signori, noi se andiamo, a parte l'ultimo turno, abbiamo pareggiato con l'ultima classifica della Serie A, che è il campionato più scarso d'Europa.
0: Già retrocesso.
9: Secondo voi, noi andiamo in Europa League e la vinciamo?
0: È quello che ho detto.
9: Secondo me assolutissimamente no.
0: Esatto.
9: Siamo con le ossa rotte. Non solo, rischiamo di buttare all'ortica anche il campionato, perché se troveremo a giocare giovedì e mercoledì, insomma, ragazzi, per favore, forse 5-7 anni fa, se andavi in Europa League potevi avere qualche speranza di arrivare in finale. Adesso,
0: questa,
9: scordate,
0: guarda, signori, amico,
9: il livello del calcio europeo è tre categorie sopra quelli italiani.
0: E soprattutto,
9: ciao a tutti, sempre comunque,
0: ciao, un abbraccio, soprattutto amico mio, questa squadra qui se non la migliori, ma non vabbè, altro che Europa League. Raffaello Corvo, abbiamo 35 secondi, ti faccio un nome, Dusan Vlahovic. È lui che può risolvere le prossime partite partendo da Lecce. Hai visto con che spirito e voglia pugnace è entrato in campo?
6: Sì, Franco, ti dico di sì, categorico.
0: Sono allora,
6: straconvinto che possa essere il nostro punto di forza nel finale di stagione. Ma è da tanto che te lo dico.
0: Sì, questo sì. Ho fatto uscire un editoriale ieri di consueto, sì. Mi sono chiesto, siamo già oltre, quindi ti chiedo di essere sintetico come un polimero, qualcosa di più. Dov'è finita la vera Juventus?
6: Lo scopriremo nelle prossime 3 giornate.
0: Wow, bellissimo. Guarda, una chiosa poetica, perfetta, cantautorale. Raffaello Corvo, signor Juve Mi, grazie, ci sentiamo ovviamente il prossimo mercoledì, sperando di avere sorrisi più larghi e visi più distesi.
6: Ciao Franco, un abbraccio a te, a Manuel in regia, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito fino alla fine, forza Juventus.
0: Un abbraccio grande, ci ritroviamo la prossima settimana, mentre l'appuntamento con il sottoscritto e con Ieri Oggi ovviamente sarà per domani qui, sempre sulla vostra radio bianconera. Rimanete ovviamente su RBN. Ciao Becca, ciao.
2: ieri e oggi. La storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e un minuto.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dell'aggiunto Stefano Cibardi e delle PM Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati. Probabile che chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi è stato anche il giorno di Marco Poggi.
11: Francesco Dolci si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza, Bergamo. Al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata. 8 immagini realizzate tra il 7

0: Fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. La scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane, ha detto Zelensky.
1: Possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz. Axios riporta che i due paesi sono vicini ad un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e la risposta è attesa in 48 ore.
0: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
1: Il tennis. Flavio Cobolli arriva all'Internazionale d'Italia con rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato, reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera. Il tennista azzurro si presenta a Roma con l'obiettivo di cambiare marcia, soprattutto sul piano mentale, storicamente il più delicato quando si gioca davanti al pubblico di casa. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: Ci sono tanti motivi, tante diverse cose che mi legano a questo torneo. Questo per me è il torneo di casa, quindi c'è un po' più di pressione, diciamo, voglio provare a rispettare e a credere di più in me stesso, no? Quindi per me è un torneo speciale per tante cose.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon mercoledì 6 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, la Juventus è tornata ad allenarsi oggi alla Continassa. Buone notizie, perché a parte Milik e Cabal, che hanno i soliti problemi, hanno finito la stagione sostanzialmente, tutti gli altri hanno lavorato in gruppo, quindi in questo momento qua si va dritti verso poi la miglior formazione possibile per la sfida contro il Lecce, perché non lo so, magari qualcuno domani potrà fare una gestione dei carichi, però sostanzialmente è una settimana diversa, perché di solito prima facciamo domenica, quindi in questo caso invece c'è un giorno in meno per preparare la partita, e allora credo che il riposo di ieri sia servito per cercare di far riposare, sbollire un pochettino dal pareggio atroce contro il Verona e poi cercare di preparare al massimo al 100% tutta la partita con tutta la squadra. Poi lunedì, e l'avete già visto, letto, sentito da tante parti, però ve lo racconto pure io, lunedì c'è stato un confronto squadra allenatore dove con toni abbastanza normali, pacati, nulla di eccessivo, dove però comunque Spalletti ha cercato di tenere la barra dritta, ha cercato, no, di dare un po' una sveglia alla squadra, perché così con

0: prestazioni come quella con il Verona non vai da nessuna parte, non vai da nessuna parte, con prestazioni come quelle contro il Milan non vai da nessuna parte, quindi ha detto di alzare il livello. Poi ieri Locatelli comunque ha fatto un piccolo spoiler di questo discorso, dove ha chiesto cattiveria, soprattutto sotto porta. Poi Locatelli ci ha tenuto a precisare sostanzialmente che non è una questione solo di attaccanti, ma è proprio di tutta la squadra. Ok, però bisogna iniziare a segnare, perché qua, non lo so, forse ci siamo tutti livellati da un punto di vista proprio di questa stagione, dove vabbè, primo tiro abbiamo preso gol. È capitato tante volte, però questa è una cosa grave. Cioè, tutte le volte, primo tiro, gol degli altri, è un problema. Cioè, non è una casualità, non è sfiga, Ogni tanto una variabile, una situazione un po' diversa può venire fuori, ma costantemente nel corso di una stagione è un problema serio. E dall'altro lato, invece, per quanto riguarda non segnare mai e sbagliare un sacco di gol alle prime occasioni possibili, non è un problema. Anche qua la gente non è che si mette ad aspettare la Juventus, quindi bisogna chiedere un po' di cattiveria, bisogna chiedere un po' di alzare l'asticella, e questo è stato il discorso di Spalletti alla squadra, e vedremo se insomma si vedrà qualcosa al campo, perché insomma tra cattiveria e superficialità qua abbiamo combinato un bel pasticcio. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo insieme.
1: Da Caserta, buon pomeriggio. C'è rammarico perché rischiamo di perdere la Champions, perché non siamo in grado di gestire le partite, quelle che sembrano le più difficili, perché con il Verona dovevamo assolutissimamente vincere. Adesso tocca con Lecce sabato, se non vinciamo diciamo addio alla Champions, e poi ci tocca rifondare dalla fine del campionato per l'anno prossimo, magari puntare se è possibile con i nuovi acquisti allo scudetto, perché la Juve deve puntare, scusatemi la ripetizione, a vincere, secondo il mio parere. Vuoi mandare un abbraccio a Beccarossi per la morte avvenuta stanotte, un abbraccio dalla Caserta juventina, sempre fino alla fine, mai mollare, mai.
0: Mai, mai, anche se onestamente il tuo scenario non è proprio dei migliori, il tuo scenario in questo caso, mi dici mai mollare, però hai fatto uno scenario molto negativo, dando un colpo alla botte al cerchio, però hai fatto uno scenario abbastanza negativo. Ovviamente mi accodo alle condoglianze alla famiglia di Beccalossi, che è venuto a mancare questa mattina, e quindi ovviamente mi accodo alle condoglianze alla famiglia. Ovviamente anche in questo caso è difficile sempre passare da un argomento all'altro, perché sono argomenti molto più importanti, però dobbiamo andare avanti perché questo è l'obbligo della diretta. E quindi leggo il messaggio di Claudio da Viareggio. Ciao Cami, credi che Vlahovic sabato possa giocare titolare? Lo raccontavo l'altro ieri a Claudio in diretta proprio qua su Radio Bianconera. Ci sono degli step quando torni da gravi infortuni e da situazioni lunghe, e di solito fai 10 minuti la prima volta, ne fai 25, poi arrivi a farne 35-40 o un tempo, e poi alla quarta occasione punti a una maglia titolare. Vlahovic ha bruciato le tappe perché ha saltato piano B e C, o giorno 2, giorno 3, fase 2, fase 3, e ha fatto subito 10 minuti 45-50 con il recupero. Quindi, avendo fatto un tempo, ha delle possibilità, perché ha già fatto un tempo, ha già giocato una partita. Bisogna capire che tipo di Vlahovic hai adesso a disposizione, perché all'inizio della partita è più difficile per uno che è rientrato da un lungo infortunio. Subentrare è più semplice perché comunque le squadre sono un pochettino più stanche, quindi ci sono delle cose da valutare, però sostanzialmente bisognerà capire, poi lo scopriremo solo durante la settimana e nei giorni pre-partita. Comunque ci siamo, perché manca poco la sfida contro il Lecce. Ma andiamo nella redazione di tuttojuve.com con Mirko Di Natale. Ciao Mirko.
2: Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
0: Mirko, allora, fammi il punto su Senesi, retroscena, dove abbiamo già letto qualcosina su tutto Juve, quindi lasciate la parola.
2: Sì, come ti dicevo la scorsa settimana, la Juventus aveva inviato un'offerta a Marco Senesi, l'ultima, che era stata proprio formalmente recapitata da parte della dirigenza bianconera. Mi risulta però nelle ultime ore che l'entourage del calciatore abbia rifiutato, quindi intendo proprio il calciatore, abbia rifiutato quella che era l'offerta della Juventus per la volontà del calciatore di restare in Premier. Quindi Marco Senesi definitivamente esce dal radar della Juventus, ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo parlato come una possibilità di un difensore a parametro zero che poteva rinforzare la società bianconera. Invece oggi, in attesa anche di capire quale sarà il futuro di Senesi, al quale ormai la Juventus non riguarda più, diciamo che il primo tentativo per un parametro zero, dobbiamo registrare questo, non è andato a buon fine. Non dispererei fossi un tifoso della Juventus, perché comunque a mio parere i parametri zero più ambiti devono essere chiaramente altri due. Uno è Bernardo Silva, cui comunque si continua a lavorare in maniera abbastanza netta, e l'altro è Lewandowski, secondo me è un po' più difficile, un po' più difficoltoso per via delle richieste economiche, però la Juventus insieme ad Alisson comunque ritiene tre giocatori su cui puntare e su cui provarci da qui nelle prossime settimane.
0: C'è anche il retroscena legato a Andrea Cambiaso, quindi oggi è la giornata di retroscena, Mirko.
2: Sì, l'ho scritta, guarda, l'ho battuta poco fa anche proprio per tutto Juve Cami, ed è un retroscena interessante perché ne abbiamo parlato soprattutto all'inizio della scorsa sessione invernale di calciomercato, l'interesse forte che la Juventus aveva nei confronti di Davide Frattesi, che era un pupillo di Luciano Spalletti, e si pensava che la Juventus potesse comunque fare quel tipo di investimento. Beh, io ho scoperto che nelle trattative, nelle discussioni che ci sono state tra i club, l'Inter aveva inserito il nome di Cambiaso ricevendo come risposta secco no da parte della Juventus. Quindi ecco un retroscena carino anche da dire. Oggi nel computo della situazione legata a Andrea Cambiaso sappiamo che comunque non è più intoccabile, sappiamo che potrebbe essere un sacrificato, ricordiamo anche che la Juventus dovrà fare almeno 30 milioni di utile a giugno per la storia del fair play finanziario. Cambiaso può essere un nome in uscita al pari di altri in questo momento, ci sono dei club interessati sia in Italia, citavo l'Inter, ma anche il Milan e il Napoli, ci sono dei club esteri, c'è comunque un po' di movimento, staremo a vedere se magari ecco può essere l'estate in cui la Juventus si separerà definitivamente da Andrea Cambiaso.
0: Posso dirti, io ascolterei un'offerta dell'Inter per Cambiaso, sereno proprio. Sereno, non avrei nessun problema a dare anche il semaforo verde, ma non perché non creda nel giocatore. Io ho cambiato un rapporto tutto particolare, io credo che sia un giocatore forte, io credo che abbia dei margini enormi calcistici di livello alto, però io penso anche che alla Juve una certa, Mirko, o dai delle risposte o niente. E non sto neanche parlando della conferenza stampa atroce post Verona, atroce. Però sto proprio parlando che ormai è da un anno e mezzo, quasi due, che siamo fermi al Cambiaso. Sì, fa i movimenti, si muove, è un regista difensivo, però non difende, attacca poco, è pasticcione, regala gol agli avversari. Cioè, onestamente, credo sia un giocatore che in questo momento qua è sacrificabile, personalmente. Poi non so il tuo pensiero.
2: Ma guarda, io te la butto lì, poi ti dico il mio pensiero, te la butto lì, così allarghiamo anche il dibattito ai tifosi, quelli che ti stanno seguendo, magari che ti possono dare il loro parere in chat. Però io so che l'Inter, qualora dovesse rientrare in un'ipotetica operazione Cambiaso, può anche proporre soldi più Carlos Augusto. E sto dando un po', almeno su quello che è il mio Twitter, ho visto qualche tifoso felice di questa ipotetica operazione. Adesso non so te che ne pensi.
0: No, a me piace Carlos Augusto.
2: A me piaceva più quello del Monza, sinceramente. Quello dell'Inter lo vedo un po' più statico, ma forse anche legato al tipo di ruolo che gli ha dato Chivu quest'anno. Però ti dico, a me Cambiaso non dispiace, purtroppo non ha mai fatto il salto, no? Non ha mai fatto quel salto che devi fare per andare in là. Cioè, è un giocatore, secondo me, di medio livello, che avrebbe i margini, come dici giustamente tu, per puntare, per aspirare a diventare altro. Non riesce per una serie di fattori, quali appunto questo disordine difensivo, questa mancanza di concentrazione, a volte di applicazione. Cioè, sembra quasi un eterno incompiuto. Non so se la testa è rimasta all'interesse del City di gennaio. Per me potrebbe fargli bene cambiare aria. sicuramente, ecco, io più che uno scambio con Calhanoglu punterei a monetizzare al massimo quei 30-35 milioni che magari possono servirti anche per prenderti un nome a caso, Udoji, o un altro nome a caso che secondo me a me piace molto, ci stavo lavorando, e se eventualmente la Juventus può fare qualche tentativo è quello dello spagnolo che gioca nel Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo. A me piace veramente moltissimo come giocatore.
0: Anche alla nostra chat piace tantissimo Grimaldo. Allora ti chiedo un messaggio di Cisco, credo sia fantacalcio per caratteristiche, perché poi Bastoni e Bremer non hanno nulla in comune, nemmeno il piede, però Cisco vuole Thuram, quindi sostanzialmente scrive: è ipotizzabile uno scambio Bremer-Thuram nell'ipotesi in cui l'Inter dovesse cedere Bastoni?
2: Ma allora, io ti dissi tanto tempo fa, magari te lo ricordi, perché tu sei un uomo anche di memoria, lo so benissimo, ma ti dissi
0: Oddio,
2: che...
0: non sempre, a fasi alterne, ecco.
2: Allora, io ricordo di averti detto la prima trasmissione post fine calciomercato invernale, che la Juventus, almeno al mister, piacevano due tipi di profili. Uno era Marcus Thuram e l'altro era Moise Kean. Te lo dissi proprio come, diciamo, non come trattative in corso, ma proprio per gradimento legato alle caratteristiche. Sicuramente Marcus Thuram a livello di caratteristiche piace come a mister Spalletti, come piace Colomani, come piace Sorloth, come piace quel tipo di giocatore. Da qui a vederlo uno scambio con Bremer, sinceramente la vedo difficile, anche perché a me sembra che l'Inter abbia individuato in Ibrahimovic e stia guardando anche altri difensori. Bremer ha più mercato in Premier League, quindi se la Juventus dovesse decidere di lasciarlo andare, innanzitutto gli verrà pagata una clausola che si attesta tra i 53-54 ai 60 milioni, quindi già c'è un buon, secondo me, margine economico anche per pensare ad altri nomi. Poi io vedo in questo momento degli attaccanti superiori a Marcus Thuram, nonostante mi piaccia, però quest'anno ha fatto male e non vorrei che magari in un altro contesto come quello della Juventus, in cui anche il gioco è differente, fa un po' più fatica, perché non lo vedo proprio come una prima punta alla Osimhen che possa farti 40 gol, ecco, non è secondo me quel tipo di giocatore lì.
0: È pigro. È fortissimo ma pigro. Poi è venuto fuori la distanza, perché poi adesso ha iniziato a segnare, l'ha fatto con continuità e bene, però è pigro, è un attaccante che secondo me non ha tutta questa fame dentro, perché è diverso da determinati calciatori, no? Che magari hanno avuto delle difficoltà, che sono arrivati a questi livelli attraversando anche momenti di vita un pochettino più difficili, perché comunque il calcio non è uno sport ricco, cioè diventi ricco con il calcio, ma quando inizi a giocare a calcio è uno sport molto più facile da praticare rispetto a, non lo so, il tennis, per fare un esempio, e quindi lui secondo me ha meno fame rispetto agli altri, ha leggermente meno fame perché è comunque cresciuto con un livello un pochettino più alto, con l'esempio del papà, e non sempre noi calciatori, i figli dei calciatori poi arrivano a questi livelli, e già Thuram ha fatto qualcosa di straordinario perché ne ha due a livelli alti, però sì. vedremo, Tabárez era un allenatore e credo abbia smesso anche per questioni di salute, quindi credo che Daniele abbia le idee confuse nel nostro momento, quindi non ti faccio questa domanda, caro Mirko, ti chiedo invece da parte di Dario da Rimini, ai riscontri di una chiamata Spalletti-Bernardo Silva, ci sarebbero anche chance di vederlo alla Juve anche in caso di mancata qualificazione in Champions?
2: Ma avere riscontri su quello, ti dico la verità Dario, è sempre molto difficile, perché
0: a meno che tu non abbia il cellulare di Spalletti in mano, ecco.
2: Esatto, io non credo, anche che se l'avessi il mister vorrebbe, diciamo, dare delle conferme in tal senso. Però io posso dire a Dario che la Juve ci sta lavorando da novembre, e quindi lavorandoci da novembre è altrettanto chiaro come lo stesso Spalletti ci ha fatto presente come necessiti di quel tipo di giocatore, e la Juventus fin da novembre ha in mente di riuscire a prendere quel tipo di giocatore, ecco, perché comunque avere un giocatore come Bernardo che ti può giocare tra le linee, oppure ti può giocare come mezzala, o meglio ancora come nell'ultimo periodo al City ti può giocare anche un po' più indietro, beh, è un giocatore totale che ti assicura quello. Io posso dirti che comunque l'offerta della Juventus a Bernardo Silva è stata recapitata in tempi non sospetti, già da oltre un mese. È un'offerta molto competitiva, comunque viene assicurato un contratto importante triennale, Ed è un progetto, quello che la Juventus ha presentato a Bernardo, molto molto importante, dove lo vede come una delle figure chiavi proprio per ritornare a vincere. Ecco, quindi io sto aspettando esattamente come voi tutti, la decisione che prenderà il giocatore, perché non è tanto la chiamata che può fare Spalletti, ma è tanto quello che deciderà il giocatore, e mi risulta che comunque scioglierà le riserve appena finirà la stagione, prima del Mondiale.
0: Ti chiedo per quanto riguarda invece la Porta, perché dopo tutto quello che insomma è successo anche domenica con Di Gregorio malissimo sul tiro di Bowie, se ci sono novità da un punto di vista proprio della Porta.
2: Beh, il nome su cui la Juve sta lavorando ormai, mi sento di dire in maniera abbastanza primaria, è quello di Alisson Becker. La Juve ha sondato molti profili nel corso dei mesi, dal giovane Zolakis dell'Olympiacos a Meret del Napoli, piuttosto che De Gea, cioè ci sono stati tanti nomi accostati che la Juventus comunque ha chiesto informazioni. Ora, per distacco, il nome primario, il nome prioritario è quello di Alisson Becker. Vi dico che la Juve ha già un accordo di massima per un triennale a 5 milioni, è una cifra comunque che si avvicina molto a quello che lui attualmente percepisce al Liverpool. Alisson è molto intrigato da voler tentare una nuova avventura, però resta sempre il problema del Liverpool. Perché vi dico questo? Perché il Liverpool non è oggi aperto e disposto a contrattare una sua cessione, dal canto su Alisson non si sta mettendo di traverso, però ancora presto per volersene andare. Quello che però l'entourage sa è che comunque un oggi domani Alisson non ha più il posto sicuro, non è più il numero uno, perché comunque ha una concorrenza forte in casa come quella di Mamardashvili. Io ti posso dire che secondo me comunque non ti dico che si andrà ad Ama molto presto, ma le contrattazioni tra Juventus e Liverpool ci saranno, e secondo me la Juventus farà di tutto, dopo aver trovato l'accordo col giocatore, a riuscire a stappare anche l'accordo col club.
0: Allora, ti giro anche una domanda di una parte della domanda di Luca da Terni, ma perché lui vorrebbe vedere la Juve Rudiger a zero. Io la vedo molto difficile, però di me non si fidano, quindi lascio la risposta
2: rinnovando,
0: a te.
2: Ma sta rinnovando con Real Madrid, ha in mano comunque una negoziazione con Real, non c'è ancora un accordo, però diventa difficile a livello di cifre, esattamente come vi dicevo prima per Lewandowski, quindi Rudiger lo vedo veramente un obiettivo, un target un po' lontano al momento per la Juve.
0: Rocco chiede di Zaniolo, se può essere un buon nome per la prossima stagione. Per me no, però lascio a te la parola.
2: Lo è stato, guarda, nel 2020 la Juve aveva l'accordo con l'entourage e stava per chiudere con la Roma. Quindi guarda che altro retroscena ti dico, nell'anno del Covid Zaniolo veramente ha rischiato di andare alla Juventus. Dopo 6 anni, dopo qualche tentativo quando giocava in Turchia, vi dico proprio assolutamente di no.
0: No, anche perché ha trovato la sua realtà a Udine. A Udine fa quello che vuole, gioca, non la passa, si fa ammonire, attacca. Lo fa bene, però è una realtà diversa rispetto alla Juve. Alla Roma ha avuto delle difficoltà, anche al Galatasaray ha avuto delle difficoltà, in Premier ha avuto delle difficoltà, adesso dopo tanto all'Atalanta ha avuto difficoltà, alla Fiorentina ha avuto difficoltà, a Udine ha trovato un posto sicuro, e credo sia giusto così per quanto riguarda il discorso legato a Nicolò Zaniolo. Mirko, grazie come sempre per le tante risposte che hai dato ai nostri ascoltatori.
2: Ma grazie a te, facciamo un grosso in bocca al lupo alla Next Gen. Questa sera sì, avete intervistato Brambilla, ottima intervista, il mister. Comunque speriamo che la Juventus possa andare avanti nella sua avventura per i playoff.
0: Sì, speriamo, io sarò lì, quindi forza Next Gen. Grazie Mirko, alla prossima settimana.
2: Ciao Cami, un saluto a tutti voi, a presto.
0: E un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoeurope.com per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Ha fatto bene a ricordare, oggi alle 20 ci sarà Juventus Next Gen Pianese. Io finirò la trasmissione, poi andrò dritto in quel di Alessandria a guardare la nostra Next Gen, a cercare di aiutarli in un'altra bella impresa. Hanno 2 risultati su 3, però insomma una squadra difficile, la Pianese di Birindelli, Alessandro Birindelli in panchina, che ha fatto una stagione incredibile. Anche loro hanno fatto una stagione incredibile, una squadra solida, una squadra che sa abbassare il ritmo, che sa gestire determinate situazioni, che non ha nulla da perdere, quindi dobbiamo essere bravi sul pezzo e cercare di fare bene. Tra l'altro comunque abbiamo giocato domenica, dobbiamo giocare mercoledì, tante squadre non sono pronte per questa Tour de Force, quindi dobbiamo essere molto molto bravi nel cercare di alzare l'asticella. Allora, completo il messaggio su Zaniolo, ho detto tutto. Rocco da Ragusa, completo il messaggio Frattesi, lo trovo un doppio nei McKennie, però Luca era legato allo scorso anno, cioè all'immercato invernale, il nome di Frattesi. Adesso Mirko ha parlato poi di una cessione libera di eventualmente Cambiaso. Carlos Augusto molto più terzino che quinto a tutta fascia, ma infatti noi non dobbiamo prendere un quinto a tutta fascia. Credo che il prossimo anno la Juventus andrà a 4 fissa e quindi un terzino a noi serve. In questo momento a noi manca un terzino sinistro, non abbiamo un terzino sinistro, non c'è molto da dire. Preferirei Kadioglu, che è un grande classico di Radio Bianconera. Kadioglu piace tantissimo. Gli unici soldi per i cartellini spenderei per Allison, Stiller e Kadioglu, poi solo parametri zero. Rudiger non arriverà, Silva, Lewandowski, sacrifici di Cambiaso, Bremer, Gatti, e poi però qualche difensore lo devi prendere, caro Luca, perché se no poi in difesa andiamo io e te oltre a Rudiger, che rimarrà al Real Madrid. Ciao sempre Claudio di Viareggio, ma Ostigard del Genoa mi sembra un ottimo profilo come vice Bremer, c'è possibilità data la conoscenza di Ottolini. Ne ho parlato io in esclusiva per tutto io.com e per tutto Mercato Web nel momento della sosta delle nazionali, perché sono andato a Giotel e ho incrociato l'agente di Ostigard, Ariatti, e che era a colloquio con Ottolini, e c'è stata una richiesta di informazioni da parte della Juventus proprio di Leo Ostigard, che è un giocatore a titolo definitivo del Genoa da quest'estate, che ha fatto una grande stagione, ed è anche un giocatore che piace a Spalletti, l'ha già allenato al Napoli, perciò sì, è un nome, ma in questo momento credo non sia un nome primario. Potrebbe essere un backup di Gatti, perché comunque da un punto di vista dell'ingaggio tra Ostigard e Gatti ci passa una vita, perché Gatti pia 3-2, Ostigard 1, e poi vendendo sostanzialmente il cartellino di Gatti e andando a acquistare Ostigard, comunque il valore dovrebbe essere superiore a quello del giocatore della Juventus, quindi in questo caso potresti fare un'operazione del genere, però ad oggi è ancora tutto molto molto presto. Però sì, è un nome da tenere nei radar della Juventus, poi da qui a dirvi che arriverà non lo so, però sicuramente un nome. Adesso abbiamo risposto a tante domande per il mercato, dopo altri argomenti, tutti i vostri vocali, via, insomma, abbiamo tanta carne al fuoco per parlare in questo mercoledì 6 maggio.
3: Il club degli inviati.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Brox, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner, che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture. Temperatura in calo, massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Ragazzi, voglio delle domande sulla Next Gen, eh? Voglio delle domande sulla Next Gen. Oggi partita importante contro la Pianese. Tutti a guardare la Next Gen, non a guardare Bayern Paris Saint Germain, eh? Oggi voglio vedere tutti. Domani vi interrogo sulla Next Gen.
6: Io con questa me ne vado.
0: Domani interrogo tutti sulla Next Gen. Non vale guardare solo il primo tempo, perché poi inizia il secondo di Bayern PSG, eh? Tutta la partita, voglio i cambi, l'evoluzione, tanto adesso con gli smartphone, destra, sinistra, potete guardare la partita ovunque, quindi vi fate una bella postazione, guardate anche la Next Gen, che è una partita importante, perciò adesso vi lascio ancora una decina di minuti e voglio rispondere a qualche domanda sulla Next Gen. Tra l'altro recupererà Puccia dopo la partita contro la Vispesa, non aveva avuto la febbre, invece in questa qua tornerà Puccia. Allora, ciao Camillo, la Juventus produce tanto gioco, oddio, ultimamente non tanto, ma non finalizza per le note carenze in attacco, oddio, non solo in attacco. A questo punto non sarebbe meglio buttare subito nella mischia i vari Vlahovic, Zegrova, Freschi, gli altri, ma Freschi anche noi, anziché provarli alla fine con l'acqua alla gola. Per far entrare David quando non serve più segnale c'è sempre tempo. Vincenzo, caro Vincenzo, allora te la rigiro. Zegrova al posto di Chilometti, perché io comprendo che Zegrova piace, c'è poco da dire, Zegrova piace. E l'altro giorno è entrato bene, ha fatto quella fintina, no, col tunnel, se n'è andato e poi alla fine però non ha tenuto niente, perché è arrivato lì davanti, come sempre non ha tenuto niente. ha avuto sfortuna perché ha preso il solito palo, insomma non riesce proprio a sbloccarsi. Zegrova avrebbe proprio bisogno di un tiro deviato, la palla che entra in maniera un po' rocambolesca per togliersi di dosso questa negatività, perché non fa un gol, non fa un assist, quindi purtroppo questa roba qua. Però caro Vincenzo, tu Zegrova se vuoi mettere devi togliere con Seisao, punto. Cioè, non possiamo inventare calcio noi. Con Seisao è il giocatore più in forma della Juve. Cioè, ora a me, io capisco che tanti di voi non abbiano a cuore Chico, però ragazzi è il più in forma. Cioè, la Juve col Milan, col Bologna e col Verona ha avuto uno schema per tutta la partita. Palla con Seisao, Chico pensaci tu. E Chico a me piace tantissimo, l'ho sempre detto, l'ho sempre difeso quando qualcuno tutte le volte con Seisao però segna quello gol, si fa male. Ragazzi, si fa un mazzo così con Seisao. In un calcio fatto di fisicità, con Seisao è uno che veramente fa un lavoro incredibile. E tra l'altro, infatti, non a caso, il Liverpool ha chiesto informazioni per con Seisao. Uno dei club più forti al mondo, con una enorme, cioè con una possibilità di spendere enorme, ha chiesto informazioni per con Seisao. Sono tutti così matti che guardano un giocatore di quel livello lì. Però al netto di questo, tu oggi hai con Seisao che è un giocatore che piace, cioè che è importantissimo per la Juve, che fa tantissimo per la Juve, e devi togliere lui. Quindi se vuoi mettere sostanzialmente Zegrova, devi togliere il più in forma che hai. Io non toglierei con Seisao, anche se Zegrova a me piace. Io sono convinto che Zegrova abbia vissuto questa stagione cercando di riprendersi dalle difficoltà che ha avuto nel corso degli ultimi anni fisiche, e adesso dopo mesi si sta allenando con continuità, si sta allenando nel cercare di trovare, no, un po' di continuità, un po' di forza. Però per me con Seisao è più forte, perché con Seisao crea, con Seisao arriva ad aiutare la squadra, con Seisao è dentro la partita. Zegrova subisce la partita, si mette lì, se gli dai la palla bene, se non gli dai la palla non la, sta lì, guarda. Quindi onestamente non toglierei mai con Seisao per Zegrova, e non c'è modo di mettere Zegrova e con Seisao insieme. Cioè, non possono giocare a sinistra, non possono giocare a centrale, perciò o uno o l'altro, dovete scegliere voi. Quindi in questo caso va così. Alessio da Caserta, Manu si fa le domande, si dà le risposte, lui va oltre il nostro, a lui della trasmissione frega niente, l'importante è farsi le domande e darsi le risposte.
6: Lui è uno marzulliano.
0: Sì, dice ma non potevamo esserci noi a posto dell'Arsenal, devi guadagnartela, a parte che eravamo dall'altra parte del girone. Noi se avessimo battuto il Galatasaray andavamo nella parte del girone col Paris Saint Germain, col Bayern Monaco e col Liverpool, quindi in questo caso noi eravamo dall'altra parte. Però lui va così, adesso si interroga sul futuro di Vlahovic, vedremo il futuro di Vlahovic. Facciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale in attesa delle vostre domande sulla Next Gen.
7: Ciao Camillo, sono Cisco, volevo farti questa domanda a te, magari sentire anche la risposta dai vari ascoltatori, se prevale l'arrabbiatura per i due punti persi domenica col Verona, che erano ampiamente alla nostra portata, oppure prevale la preoccupazione in vista delle prossime tre gare per arrivare a centrare l'obiettivo di qualificazione alla Champions.
0: Addirittura Cisco vuole alimentare il forum della chat, punta addirittura ad alimentare la chat. In questo momento a me dà più fastidio il Verona, poi è una cosa che, cioè, non è o una o l'altra, è una cosa che si segue, cioè, nel senso che l'arrabbiatura per il pareggio col Verona porta ad avere più ansia per le ultime tre partite, cioè, è una cosa, c'è un fil rouge su questa roba qua. Quindi l'idea, io credo che sia un discorso molto più ampio rispetto alla Champions. La Champions devi andare a giocartela, sei consapevole, ma tutti noi in questo momento siamo consapevoli del fatto che dipende da noi, perché dipende da noi, quindi dobbiamo vincere le partite, ok? Però è una cosa, non aver battuto il Verona, non aver battuto il Milan, è una mediocrità che ormai viviamo da anni, perché quando hai la possibilità di crescere un briciolino e di essere un pochettino più più performanti in un campionato, riuscire ad arrivare terzi, riuscire a dare un segnale un po' di livello leggermente più alto, che succede? Succede che comunque sbagli sempre, no? Quindi io credo sia proprio diverso rispetto alla semplice Champions. Cioè, questa è una squadra che non dà risposte sul campo, che non dimostra cattiveria, non dimostra mentalità, e lo zoccolo duro è sempre lo stesso, quindi non saprei dirti una cosa o l'altra, Cisco. Mi sembra evidente che l'arrabbiatura per il pareggio con il Verona ha fatto sì che sostanzialmente ci sia ancora più ansia per le partite che verranno. È normale. È ovvio che con una vittoria contro il Verona ora saresti stato terzo in classifica, e quindi comunque avevi non solo da difendere, però è due squadre che dovevano passarti avanti, e invece adesso sei lì, e è normale avere anche un pizzico di paura. No, non facciamo gli splendidi e gli spavaldi sempre, che ci sia un pizzico di paura rispetto a una squadra che non ha battuto il Verona a retrocesso è lecito. È assolutamente lecito. Vocale, Manu.
8: Ciao Camillo, Luca D'Alcunio, buon pomeriggio, Forza Juve. Sì, non puoi fare quel tipo di prestazioni né contro il Milan né tantomeno contro il Verona. Cioè, la Juventus deve alzare il suo livello. Spalletti, secondo me, ha fatto molto bene a fargli quel discorso. Adesso speriamo che gli scatti la scintilla ai nostri giocatori per vincere la partita di sabato sera contro il Lecce, che è una partita che va vinta, perché sennò la situazione si complica. E boh, ti chiedo se hai novità su Yıldız, sperando ce la possa fare per la partita di sabato. Detto questo, vedremo. E soprattutto io, l'unico giocatore che farei giocare titolare, a parte Vlahovic, è Kostic al posto di Cambiaso. Forza Juve.
0: E Yıldız in gruppo, quindi sarà regolarmente in campo, perché ha lavorato in gruppo, quindi ha giocato anche 90 minuti, perciò è regolarmente in campo contro, sarà regolarmente in campo contro il Lecce, quindi non ci sono grosse novità da questo punto di vista. Allora, ciao ragazzi, innanzitutto grandissimi, domanda per aspetti interessanti alla Next Gen che potrebbero aggregarsi alla prima squadra, ammetto la mia ignoranza in materia. Roberto, molto male Roberto, oggi devi guardare la partita. Oggi facciamo così, Roberto, io ti do un compito, io non ti rispondo. Oggi guardi la partita e mi dici chi secondo te può avere un futuro nella prima squadra, e domani ne dibattiamo insieme, però oggi non ti rispondo. Quindi mi raccomando, aspetto una tua risposta, a un tuo messaggio domani, caro Roberto. Allora, sono diventato anche Camilla oggi.
6: Dopo Jennifer,
0: Simone, Camilla, qualcos'altro era venuto fuori,
6: Franco.
0: Franco non lo so, forse sì, cioè non lo escludo, Non lo escludo. Comunque sono diventato anche Camilla adesso. Allora, su Consenso ha ragione, però a volte con i suoi dribbling rallenta il gioco, da modo alla difesa di piazzarsi. Ogni tanto un cross teso, soprattutto di prima, ci starebbe. Dipende, di prima lui no, perché gioca a piede invertito e lui il destro non lo usa. Quindi di prima è molto difficile, molto molto difficile, quasi impossibile proprio, quasi impossibile. Però sì, ma è ovvio, cioè io non è che... Ragazzi, quando parlo bene di un calciatore poi non si critica mai. Ma è ovvio, infatti il palla con Seisao è rischioso, perché con Seisao non è tra i 10 più lucidi da un punto di vista proprio della scelta finale, della qualità, del passare la palla, tirare. Cioè lì è un jolly, ogni tanto la zecca. Però noi la diamo a lui perché lui accelera e punta l'uomo. Gli altri, a parte che Yıldız è ingabbiato e acciaccato, però... In questo caso noi siamo ad oggi con Seisao dipendenti, purtroppo a volte sbaglia, sì, è vero, lo sa anche lui, quindi non c'è molto da dire. Allora, Giusto il nostro schema palla con stessa o Ildis, bisogna trovare una soluzione per attaccare anche centralmente, che si era fatto un po' con McKennie. Infatti su McKennie secondo me va riportato in quella zona lì. Bisogna cercare un compromesso. Il problema è Cambiaso a sinistra nella difesa 4, un problema. Però McKennie va riportato lì in zona gol, perché è il nostro migliore dal punto di vista degli inserimenti. Tra l'altro Alberto Corridoni ha bocciato, perché McKennie è scritto in maniera atroce. Van Aerle è scritto anche in maniera atroce, ma sui giocatori della Next Gen posso chiudere mezzo occhietto. Però Van Aerle mi piace, lo trovo potenzialmente un giocatore interessante. Ha avuto bisogno di capire la categoria, lui in 2006. Sì, mi piace Van Aerle. In difesa secondo me siamo molto bravi, cioè troviamo giocatori di livello. Il mio preferito è Gil Puce, è il mio preferito, proprio il mio preferito, e credo sia anche il giocatore più sottovalutato. Ho intervistato Faticanti e per carattere vi assicuro che sono diventato un grande stimatore di Faticanti, nel senso che spero che possa ritrovarsi dopo aver sofferto qualche anno fa, quando era finito ai margini a Lecce. È ancora giocatore di proprietà del Lecce, ma quest'estate diventerà poi un giocatore della Juventus, molto probabilmente, quasi sicuramente. Quindi diciamo che in difesa mi piace la Juventus Next Gen, e Van Aerle mi piace, non credo possa giocare oggi, però mi piace. Matteo Silva, il pareggio basta questa sera, possiamo sia pareggiare che vincere per passare il turno, perché siamo arrivati meglio in classifica. Allora, ciao, sono Mapi, a me Francisco piace da matti, se riesce anche a segnare sarebbe bello, ma vederlo colpire di testa e per poco segnare è uno spettacolo. Capite, questo è con sei sa, non c'ho paura di niente. Bello questa sottolineatura, Mapi, cioè lui fa delle cose che nemmeno Ildiz fa, ovvero tagliare verso la porta. Ildiz questa cosa mi manda proprio ai matti, non taglia mai verso la porta, non attacca l'aria, non attacca la porta, non attacca la respinta, non c'è mai. Negli ultimi minuti doveva stare in aria, invece stava sempre fuori al limite dell'area. Quando arrivano i cross dall'altro lato sta larghissimo e dobbiamo far inserire un altro per quella posizione lì, e invece lui ha fisico, ha struttura, dovrebbe andare a prenderla di testa, a battagliare, a lottare. Quando l'ha fatto ogni tanto sono venuti anche dei gol, tipo a Roma Bogà. E però cosa sa, quella fame, a quel ghigno che permette di non avere paura di niente, di nessuno. News su Gunduz, io credo non ci sono news ufficiali, però io su Gunduz credo che il ginocchio sia andato, perciò adesso vedremo, aspetteremo il comunicato della Juventus, ma per il movimento che ha fatto domenica su Gunduz molta paura. È possibile non sapere quando si giocherà Juventus-Fiorentina? Certo, perché le ultime due partite si vanno in contemporanea, quindi per adesso molto probabilmente credo si possa giocare a mezzogiorno e mezza, però onestamente non c'è ancora una conferma, anche perché Sarri è stato abbastanza tosto nel parlare della possibilità di giocare a mezzogiorno e mezza il derby di Roma. Matteo da Pesaro, per me della Next Gen direi Puchka, scritto in una maniera atroce, come hai scritto Puchka Matteo, atroce. Faticanti e Licina, io stimo molto Faticanti, ma c'è ancora tanto da fare secondo me per giocare in prima squadra, e io su Puchka, sapete il mio pensiero, lo venderei. Licina mi sembra quello potenzialmente più forte. Poi ciao Kami, concordo, stasera guarderò Next Gen, 0 PSG Bayern. No vabbè, oddio Peppe, puoi guardare anche un po' di PSG e Bayern magari sul telefonino, e poi secondo tempo te lo puoi guardare. Adesso non essere sempre così esagerato, Peppe. Dei ragazzi di Brambilla mi piacciono Puchka e Gil Puce, mi ha sorpreso domenica Faticanti. Anghele è bravo ma deve crescere. Anghele è grandicello, Anghele comunque non è un ragazzino, cioè deve crescere, ha tanti anni di Next Gen, lui ha fatto anche un salto più veloce del tempo, perché comunque in quel momento lì la Next Gen aveva tanti infortuni in attacco, quindi hanno dovuto pescare già dall'Under 20 e lui si è ritrovato titolare, era il 10 capitano dell'Under 20 ed è salito 2 anni fa in Next Gen con delle difficoltà. ha sbagliato lo scorso anno, quest'anno a tratti deve crescere, non so se avrà più tante occasioni nel dover crescere. Anche la Juventus si è rinnovato il contratto, lui ha anche esordito già in prima squadra con la Juventus lo scorso anno a Verona con Thiago Motta, però ci vuole più carattere, più forza. Io credo che lui patisca molto la partita e non fa veramente tanta fatica a imporsi. Tra l'altro, quando aveva esordito, anzi il primo anno della Next Gen, ci ha messo 6-7 mesi per fare un gol. Io non credo che Angele possa avere un futuro in prima squadra, ma nella prima squadra io credo Gil e Licina. Il resto, secondo me, ad oggi è difficile. In futuro non lo so, ad oggi è difficile però. Però vedremo. Allora. Tony da Zurigo: non capisco come si possa criticare con 6 Sound, un talento che non si discute, dovremmo essere fieri di averlo, il giorno in cui se non andrà ci mancherà, ci darà tante emozioni in futuro, qualità rara e mentalità che con il tempo lo porterà a livelli ancora più alti. Se anche solo metà della squadra avesse il carattere di con 6 Sound, noi oggi lotteremo per lo scudetto, invece gran parte della squadra non ha quella mentalità lì. Allora, Antonello da Padova: io scherzo. Se non ti piace il modo di scherzare è un problema tuo, lo diciamo sempre. Se devi fare il permaloso puoi serenamente non mandarci il messaggino, qua si scherza. Se non c'è un po' di autoironia non avete capito il mood. Il portiere mangia poco, non c'è nessun tipo di parentela con Di Gregorio, non De Gregorio. No, mangia poco, ha fatto una buona stagione, come ha fatto una buona stagione Scaglia. E onestamente credo sia stato difficile per entrambi prendere il posto di un fuoriclasse come Daffara, che ha fatto una stagione pazzesca con l'Avellino, che ha dato delle risposte importantissime per il suo futuro, e prendere l'eredità di Daffara sarebbe stato difficile per qualsiasi portiere. Quindi Mangiapoco e Scaglia hanno fatto un'ottima stagione. Ovvio, non sono Daffara, non sono fuoriclasse. Però non tutte le volte riesce a cambiare un portiere con un fuoriclasse, cioè un portiere fortissimo con un fuoriclasse. E loro hanno fatto bene, quindi onestamente credo siano delle critiche ingiuste nei confronti di Mangiapoco, di Scaglia, che hanno comunque fatto una buona stagione. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
9: Buongiorno Cami, sono Marco da Modena, e mai mollare fino alla fine, ma secondo me è già finita. Io col Verona sono rimasto veramente veramente delusissimo e non mi aspetto niente di positivo. Potremmo anche vincere Lecce per quello scatto di orgoglio un attimo, ma le altre due secondo me faranno uguale come col Verona, e quindi sì, non sono per nulla positivo, chiaramente spero di sbagliarmi, ci mancherebbe, però dopo quello che ho visto vedo tanti giocatori secondo me che già hanno già finito la stagione per qualche motivo, qualcuno per il mondiale, uno poi solo per il mondiale, un paio forse, gli altri perché sanno già che cambieranno squadra, non lo so, però una cosa così... È vero che gli ultimi 40 minuti di arrembaggio, una volta entrato Vlahovic, qualcosa un po' più si è visto, ma di conclusione in porta non proprio, un po' casuali in un certo senso. Col doppio attaccante non abbiamo mica messo un cross per la testa degli attaccanti. Comunque, staremo a vedere, ma secondo me c'è anche caso che non ci qualifichiamo per la Champions, che sarebbe un disastro.
0: E che ti devo dire? Manca solo la pioggia. Dopo il tuo vocale, onestamente, temo che su Torino possa scatenarsi anche la pioggia. Non sto qua a dirvi che andrà tutto bene a prescindere, non lo so. Sono il primo che ha sofferto di quel brutto risultato della Juventus contro il Verona. Non so che tipo di reazione ci sarà. Penso che il Torino vivrà la partita della vita all'ultima. La Fiorentina non sarà sicuramente quella che ha giocato contro la Roma. Però ti sei complicato tu la vita, quindi adesso devi scegliere tu cosa vorrai fare, se vorrai cercare alibi o se invece vorrai farti sovrastare dalla pressione, o se invece reagirai. Io questo non lo so, lo sanno loro. Loro scendono in campo, loro hanno sbagliato due volte, sia col Milan che con il Verona, e vedremo cosa faranno. Però se cerchi in me conforto o risposte, io non ho né conforto né risposte da darti. Sono il primo, come tutti gli altri tifosi della Juventus, che domenica era esterrefatto del risultato, della prestazione e di questo passo falso brutto. Non ho altro da dire. Ci può stare l'atteggiamento anche da un punto di vista del tifoso, quello un pochettino più pessimista, ci sarà quello più ottimista e andremo avanti una partita alla volta. Manu ancora.
10: Buongiorno Luca da Terni, ma sinceramente ascoltando un po' anche le vicende di mercato così, a me Frattesi sembra un doppione di McKennie, alla Juve francamente non credo che gli serva, e McKennie lo trovo anzi più tecnico di quanto sia Frattesi, e più duttile. E allo stesso tempo concordo, Bremer e Cambiasso francamente potrebbero essere sacrificabili, farti fare un centinaio di milioni di cassa, e ci sono dei parametri da panchina come Martin del Genoa, terzino sinistro a zero, c'è Selic della Roma a zero a destra, c'è Holm eventualmente da trattare, il riscatto sui 9-10 milioni, o eventualmente io punterei forte su Kadioglu, il terzino sinistro della nazionale turca, abituato già a giocare con Yıldız, molto molto forte, bravo difensivamente, bravo anche a spingere, è uno che sul fondo ti allarga la squadra, a differenza di Cambiasso che si stringe sempre dentro a occupare posizioni che non gli competono. Cosa ne pensi?
0: Ti ho già risposto, c'è scritto anche il vocale, cioè è scritto anche il testuale, quindi Luca ti ho risposto, onestamente vediamo, ecco, dipende, tu hai fatto un sacco di nomi, da Kadioglu, da Martin, che tra l'altro gioca e non gioca al Genoa, da Holm a Selic, Selic ti chiede 4 milioni di euro l'anno, quindi vediamo, onestamente per una riserva 4 milioni di euro l'anno eviterei, visto e considerato che lì abbiamo Kalulu, però sono tutti nomi, sono tutte ipotesi, bisognerà vedere anche a seconda del tipo di competizione faremo, del budget e tante altre cose. Ancora un vocale, Manu, poi salutiamo.
11: Ciao Camillo, Max da Trento. Volevo farti due domande, oppure due considerazioni, come vuoi. Nel senso che io mi chiedo, ma Lewandowski, 38-39 anni, qual è il problema riferito all'ingaggio? Nel senso che 5-6 milioni all'anno non bastano? Per me può rimanere dov'è in questo momento. E in secondo luogo, per Cambiasso va bene la cessione anche all'Inter, ma solo per cash. Ciao, grazie e vi ascolto per radio.
0: Grazie a te per il messaggio. Cambiasso ha già giocato all'Inter. Cambiasso, non lo so, ci sta il tuo pensiero, ci sta, sono d'accordo. Scherzo, che sennò poi Antonello da Padova si offende. Scherzo, ovviamente. Non lo so, su Cambiasso vediamo, ancora abbastanza lunga la partita. Non escludo che possa essere uno dei sacrificati della Juventus, poi magari sarà l'Inter o sarà un'altra squadra, però credo che lui possa essere realmente uno dei più sacrificabili della rosa della Juventus. E su Lewandowski lo sa solo lui. Lo sa solo lui, anche qua in questo caso. Io non credo sia una questione di soldi. Ovviamente è sempre una questione di soldi, però è proprio di progettualità, di Juventus, di discorsi, di dialoghi, di ambizione. Ecco, per sederti al tavolo con Lewandowski, con Bernardo Silva, tu devi essere ambizioso, devi essere serio, devi fare le cose bene, perché sennò loro ti dicono no, non sei alla mia altezza, perché sono abituati a competere. Uno gioca nel Barcellona, che è una squadra che comunque arriva quasi sempre o in quarti di finale di Champions, semifinale, o addirittura va in finale, vince la Liga, compete sempre per vincere. Tu in questo momento non competi mai per vincere, perciò o fai vedere che ci sono dei segnali importanti in quella direzione, o allora ti dicono grazie, arrivederci. Perciò vedremo se l'evento sarà credibile e se riuscirà a strappare il sì sia di Bernardo Silva, di Lewandowski o almeno uno di questi. Vedremo, una partita molto molto aperta. Grazie Manuel, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco, ha lasciato in auto la procura di Pavia, dove nella mattinata di oggi è stato convocato per essere interrogato. Come annunciato, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, un confronto che la difesa si riserva eventualmente di chiedere dopo la chiusura indagine. Uscendo dalla procura scortato da una berlina con la sirena, Sempio non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Anche Marco Poggi è comparso oggi davanti ai magistrati della procura di Pavia, dove è stato ascoltato per un paio d'ore come testimone nella nuova inchiesta.
0: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare, secondo due funzionari statunitensi e altre due fonti informate sulla questione. Lo riporta Axios, aggiungendo che gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora

0: legale incaricato dall'Avvocatura Generale. In particolare, tra i costi supplementari ci sarebbero anche le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti.
1: Spavento, ma nessun ferito questa mattina a Milano in un asilo nido comunale dove per la pioggia sono crollate porzioni di controsoffitti. Nessuno dei bambini presenti è rimasto ferito e tutti sono stati riconsegnati ai genitori o trasferiti in altre strutture. A causare il rigonfiamento e quindi per il peso accumulato e il crollo in almeno 3 punti del controsoffitto è stata un'infiltrazione d'acqua dal tetto non manutenzionato. Da ieri sera su Milano si sono verificate abbondanti precipitazioni, tanto che per oggi è stata dichiarata un'allerta gialla.
0: È terminato dopo circa un'ora e mezza il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, un incontro a cui hanno partecipato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i 2 vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il leader di NM Maurizio Lupi. Sembrava che questa riunione fosse stata fissata per definire un'intesa politica sui nomi per la presidenza di Consob e Antitrust. Invece, dopo il vertice, Salvini ha spiegato che non si è parlato né delle nomine in Consob e all'Antitrust né di Stati Uniti. Il leader della Lega ha detto che si è parlato di energia.
1: Il tennis, il derby italiano tra wild card nel primo turno della WTA 1000 di Roma, va Taira Caterina Grenta, la prima vittoria in carriera nel torneo numero 234 del ranking, che rimonta ed elimina Lisa Pigato, 141 del mondo e terza d'Italia, sconfitta con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 3 minuti di dura lotta emersa soprattutto nel set decisivo. Per l'azzurra al secondo turno ci sarà la canadese Victoria Mboko, numero 10 del seeding.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: E di nuovo buon pomeriggio a tutti quanti voi. Comincia un'altra puntata di Due in Bianconero, un pomeriggio nel quale un po' ci proiettiamo verso quella che sarà la sfida poi fondamentale di sabato sera contro il Verona, il Verona abbiamo già dato purtroppo, è male, e un po' anche parlando di quello che sarà naturalmente il futuro della Juventus, che oggi potrebbe aver vissuto un'altra tappa importante, perché come raccontano gli esperti di mercato la Juventus avrebbe ormai in mano l'accordo con Alisson Becker, che sarà con ogni probabilità, non con certezza, il prossimo portiere della Juventus. Tutto questo perché l'accordo con il portiere c'è, adesso bisogna trovare l'accordo con il Liverpool. Provo a spiegarvi un po' come funziona la cosa. Allora, intanto il giocatore era a scadenza di contratto, ma il Liverpool aveva la possibilità, questo è fare il riepilogo delle puntate precedenti, il Liverpool aveva la possibilità di prolungare di un altro anno il contratto del portiere in maniera unilaterale, un po' come per esempio ha il Napoli con Lobotka o come fanno tante società, cioè la possibilità nel momento della scadenza non

0: di doversi risedere al tavolino e trovare un rinnovo, ma di poterlo rinnovare per un altro anno proprio per evitare di perderlo a zero. Opzione che il Liverpool fece scattare e a quanto pare, stando a quello che poi dopo raccontarono gli agenti Alison Becker, che mi raccontano essere molto molto amici della Juventus, erano un po' stupiti perché si aspettavano che magari il Liverpool potesse far scattare questo prolungamento annuale unilaterale del contratto, però si aspettavano di essere chiamati e perlomeno di essere avvisati del fatto che avrebbero fatto scattare appunto questo rinnovo. In realtà il team di Alisson, lo stesso portiere, non sarebbero stati informati e quindi c'era un po' di perplessità, comunque un po' di, tra virgolette, fastidio, ecco, da parte dell'entourage del giocatore e del giocatore stesso, che però tiene molto a Liverpool, che tiene molto alla storia scritta con il Liverpool, e quindi lui vuole muoversi nel modo più corretto possibile. L'accordo con la Juve ce l'ha, anche se poi sapete, quando un giocatore è sotto contratto in genere si trova prima l'accordo tra società e poi si può parlare con il portiere, ma in questo caso era a scadenza di contratto, si era parlato già prima con Alisson, poi era scattato il suo rinnovo di un altro anno, nel frattempo i dialoghi con Alisson erano andati avanti e si è trovata la quadra. Alisson giustamente ha informato il Liverpool che ha un accordo con la Juventus, ma che vuole ovviamente che adesso siano a parlare le due parti, cioè la Juventus e il Liverpool. Difficile pensare francamente che il Liverpool possa fare muro su questa trattativa, è chiaro che elaboreranno quello che sarà poi un compenso sostanzialmente economico neanche troppo elevato per liberare il giocatore. Si parla di una cifra che si avvicina ai 10 milioni, ma per adesso, ripeto, sono tutte questioni che poi verranno alla luce a breve. Il Liverpool non farà praticamente muro, la Juventus avrà l'opportunità di pianificare questo primo acquisto, che è importante, che stabilisce, che certifica e fa capire come la Juventus abbia capito che intanto ha bisogno di un portiere di sicuro affidamento ed Alisson lo è. Dopodiché parleremo magari anche in questa puntata quale può essere poi il futuro di Perin, di Di Gregorio. Entrambi via Perin dentro Di Gregorio come secondo, via Di Gregorio, resta Perin come secondo, ne parleremo. Prime mosse che si stanno cominciando a mettere sul tavolo ed è fondamentale cominciarsi a muovere con largo anticipo, anche perché poi di mezzo c'è il mondiale, anche perché bisogna cercare di anticipare i tempi di una possibile concorrenza che possa essere allettata da determinati giocatori, anche perché la stagione testimonia con la partita di Verona una volta per tutte, una volta in più se vogliamo, che c'era e c'è bisogno nella Juventus di andare a rinforzare la rosa. Rinforzarla non significa andare a prendere un giocatore che magari ha fatto 200 gol in Ligue 1 o che ha fatto bene all'Ipsia. Rinforzarla significa tornare a fare un mercato da Juve, cioè non puoi andare a prendere i grandi campioni, perché in questo momento in Italia in particolare non si può, perché in questo momento le difficoltà economiche dei club italiani e della Juventus non ti permettono di andare a entrare in concorrenza con i grandi club, ma andare a scegliere, come dico spesso io, l'uomo dietro il campione. A tal proposito, come avevo già più o meno annunciato ieri, oggi sulla mia pagina Facebook mi sono dilettato a raccontare, dopo averla studiata attentamente, un po' parte della storia di Carlos Tevez, che racconta cosa c'era dietro l'uomo prima di arrivare al calciatore e al campione. Uno dirà, anzi qualcuno in realtà già l'ha scritto, sì, però vabbè, avere subito un impatto positivo in una Juventus già costituita da campioni, con una società forte e solida che veniva già da un anno di Antonio Conte, perché poi Carlos Tevez si accavallò tra l'ultimo anno di Conte e il primo di Allegri, quindi c'erano stati già 2 anni di Conte, lui subentrò al terzo anno di Conte e poi fece anche il primo anno di Allegri e poi, come sapete bene, andò via dopo anticipando la chiusura contrattuale con la Juventus, che era di 3 anni, ma lui chiese di tornare un po' per nostalgia anche nel suo paese, un po' perché ci voleva tornare non da giocatore finito, ma da giocatore che poteva ancora dare qualcosa a quella terra da cui era nato e di cui leggerete eventualmente, se volete, la storia sul profilo Facebook mio, che ho appunto raccontato perché poi fu un'operazione sicuramente dispendiosa. Come abbiamo detto ieri, il costo del denaro è cambiato, quindi le cifre sono diverse rispetto a quando poi arrivò Tevez, parliamo di 10 anni fa più o meno. È chiaro che quindi le cifre sono diverse, però arrivò un giocatore a 14 milioni e rotto. tutti e firmò un contratto da 4 milioni più bonus, che per quanto il costo del denaro era diverso rispetto ad adesso, comunque non erano cifre enormi, anche se quel contratto era il contratto che in quel momento era tra i più pesanti della rosa della Juventus. Ma lì c'era l'intuizione. Intanto si andò a prendere Tevez, che aveva litigato con Mancini, che era all'epoca l'allenatore del Manchester City, e la comprensione che non era soltanto un giocatore forte, ma un giocatore che aveva una tempra forte, nata da una storia che si portava letteralmente sulla pelle e anche dentro di sé. E quando capita questo, poiché la squadra sia forte già o non sia forte, tu porti con te dei valori, un carattere che non ti deve, non ti mette nelle condizioni di aver bisogno di più tempo per andare a dimostrare qualcosa, ammortizzare il peso della maglia. Tu sei già una garanzia per qualsiasi maglia importante indossi. Breve premessa per dire che chiaramente Alisson, per esempio, rappresenta un portiere super, un portiere top, che chiaramente, se dovesse concludersi questo accordo con la Juventus, arriverà alla Juventus non dicendo chissà che impatto avrà. Tra l'altro conosce anche molto bene Spalletti, all'epoca lui faceva il secondo di Szczęsny, che conosce la Juventus e che noi conosciamo molto bene, però parliamo di giocatori che hanno qualcosa di più dietro il semplice valore, la semplice cifra tecnica, e la Juventus deve ripartire necessariamente da qui, detto che poi restano in piedi tutti i discorsi che facemmo ieri riguardo la società. Detto questo, quindi parleremo di questo aspetto, parleremo degli altri nomi sul tavolo su cui sta lavorando la Juventus, ma parleremo soprattutto di questa partita contro il Lecce, che sarà fondamentale. Lecce che ha un bonus da giocarsi, visto che la Cremonese poi è stata battuta dalla Lazio, quindi si trova a 4 punti di vantaggio sulla Cremonese, tecnicamente potrebbe anche perdere questa partita senza veder compromessa la zona salvezza, anche se poi dopo ci sono altre due partite molto complicate, mentre la Cremonese affronterà il Pisa nella domenica, nel sabato in cui il Lecce affronterà la Juventus. Insomma, quindi sarà una partita estremamente difficile, dove servirà una squadra che abbia un carattere leggermente, anzi totalmente diverso rispetto a quello che è traperato dalle parole della eccessiva sicurezza di un Cambiaso che abbiamo bacchettato. Ecco, poi abbiamo parlato di Tevez, adesso parliamo di Cambiaso. Io vedo ancora di più la differenza, non tecnica, quello è facile individuarla e sarebbe anche sbagliato, ma caratteriale, di sostanza, di voglia, di grinta, di appartenenza, di orgoglio anche, perché ci vuole orgoglio nelle prossime tre partite. O ce l'hai e combatti su ogni pallone, o non ce l'hai e quella Champions la vediamo col cannocchiale. Nel frattempo continua anche l'inchiesta arbitri. Come sapete, oggi ci sono state altre due audizioni. Butti, di cui avevamo già anticipato, il famoso uomo dei calendari della Serie A, colui il quale aveva lavorato fino al 2013, se non ricordo male, con l'Inter, e Pinzani, ex dirigente AIA, oggi responsabile degli arbitri della Lazio. Si stanno continuando a raccogliere informazioni, non trapera niente, come giusto che sia, ma sarebbe stato giusto anche quando di mezzo c'era la Juventus. Vediamo, noi monitoriamo, io sono sulla riva del fiume da quel punto di vista, per avere la giustizia che mi passa davanti. Ora voi direte, la giustizia passerà o non passerà? Lo scopriremo tra chi ci crede ancora e chi non ci vuole credere più. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Federico Rossi in cabina di regia, e soprattutto da lui, Alessandro Santarelli. Santa!
1: Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Come stai?
1: Meglio. Si combatte per essere sabato pronti.
0: Non ti sei cambiato da ieri?
1: No, mi sono rimesso, sai, essendo barricato in casa in questi giorni, non è che io non sono come te che sei in malattia e poi vai in giro, essendo barricato in casa.
0: Io non vado mai in malattia, quello è il problema. Tu hai preso 8.000 volte il Covid,
1: sì,
0: 1.000 malattie,
1: come no, guarda,
0: ti fai i vaccini.
1: Il COVID...
0: Oddio, allora, oggi è finito il vaccino, oggi è finita la copertura del vaccino.
1: Il COVID
0: che
1: l'ho preso una volta per colpa tua e la seconda sono venuto rigorosamente al lavoro.
0: È vero.
1: Nonostante il traffico, stato lasciato, c'era il traffico. Aspetti 10 minuti. No, me ne vado e partivo gli eroi in bianco e nero. Va bene, ricordiamo tutto. No, detto questo, combattiamo. No, racconto fatti. Combattiamo perché sabato, venerdì e sabato, insomma, ci saremo. Domani sera ci sarò per il serale. No, allora, hai messo tante cose sul piatto, Vincenzo. Molto interessanti. Ti ascoltavo con grande interesse. Bravo. Molto bella la ricostruzione. Grazie. Molto bella la ricostruzione che hai fatto su Tevez. Però lì veramente vai a toccare. Vabbè, mi tocchi il cuore, insomma, lo sai bene. Parallela in questo momento, no? Acquisti, mercato, cessioni, Champions. E te l'hai toccata sapientemente tutti. Perché? che intanto ci sono dei nomi che girano. Per esempio, leggevo che, e io lo farei domani mattina, cioè, ma veramente, tanto siamo a Roma,
0: siamo a Roma.
1: Si fa tutto qui a Roma, sì, che la Juve sarebbe interessata a Ndicka, sai che è un altro mio vecchio pallino,
0: Ndicka.
1: E che si potrebbe, Ndicka, st'operazione si potrebbe fare con Koopmeiners che torna all'Ovile, ma Dio lo volesse.
0: Guarda,
1: ma
0: penso Dio che possa, faccio venire i battenti da Napoli, o lo portiamo in braccio,
1: ma,
0: così.
1: Tattara, ma guarda, tattara. Anche una cosa in più: per me potrebbe fare anche 49 gol, non lo rimpiangerei mai, perché è un giocatore che fa bene nelle piazze medie. Perché Roma, da questo punto di vista, sì, tutto quello che volete, hanno vinto 3 scudetti in 897 anni, quindi è una piazza media. Ndicka è un giocatore che a me piace moltissimo. E perché parlo di Ndicka? Perché mi aggiungo, caro Marangio, a qualche mal di pancia che sembra avere il nostro Gleison. Attenzione, legittimo, perché
0: che non
1: sono
0: i mal di pancia che hai tu, che sono di un'altra natura.
1: No, ma non li ho mal di pancia. Oddio,
0: Te l'ho detto.
1: Sai, no, sai, quando devi prendere un tipo di antinfiammatorio senza fare pubblicità, no? È chiaro che quell'antinfiammatorio poi ti va a toccare un po' anche l'apparato digerente.
0: Figurati, sì. Già normalmente.
1: No. Vai proprio, che è una meraviglia.
0: In genere quindi, non vai.
1: No, per fortuna vado regolarmente, ma non credo che questo interessi molto.
0: No, anche troppo
1: amici.
0: Regolarmente. No, interessa a Rossi per sapere se può tenere le porte aperte i prossimi giorni. Ma andiamo avanti con le nostre analisi.
1: No, perché sai che l'antinfiammatorio poi lo smaltisci nei giorni successivi. Quindi l'effetto non c'è in questi giorni.
0: Ho salutato Rossi con simpatia.
1: Sì, però mi hai distratto.
0: No, torna.
1: Ah,
0: parlavamo
1: Bremer,
0: di Ndicka, Bremer e mal di pancia.
1: Bravissimo. Siccome Bremer sembra che faccia trapelare qualche mal di pancia, io non rimango sconvolto da quella intervista, perché lui dice giustamente: io ho 29 anni, voglio vincere, e ha perfettamente ragione. Però pare che lui sia rimasto un po' così male del fatto del mancato rinnovo, bla bla bla bla. Bene, se noi dovessimo cedere Bremer, e a me dispiacerebbe, ma lo capirei, beh, insomma, ripartire con Ndicka in difesa mi sembrerebbe veramente tanta roba. Poi ci metti vicino, leggevo mi pare su Tutto Sport o sul Corriere dello Sport, non ricordo, l'idea Kim. Sai che a me Kim non fa impazzire, però mettilo vicino a Ndicka, ci sto con Kalulu. Bene, quindi mi sembra una mossa molto interessante laddove si dovesse fare. Portiere, beh, lì Vincenzo non c'è niente da aggiungere, ma io, guarda, spariglierei tutto, nel senso che, sai, a me piacerebbe tenere Di Gregorio come secondo, però secondo me, scusate il gioco di parole, Di Gregorio il secondo non rimane a fare, e allora lì hai due alternative: o ti lanci su Daffara, che sta facendo un grandissimo campionato ad Avellino,
0: quindi
1: ha fatto la sua gavetta, oppure prendi un altro portiere giovane, interessante, però io a questo punto l'idea Allison Daffara non la scatterei.
0: No,
1: cioè,
0: però non perdiamo, scusami se entra a gamba tesissima, non ci dimentichiamo che Allison ha un piccolo problema, nel senso che spesso e volentieri assente per problemi muscolari, che speriamo non abbia, poi vanno gestiti in maniera particolare, però l'ipotesi di avere un secondo portiere pronto, se vuoi fare una stagione da scudetto
1: e
0: da
1: sta.
0: Fare una bella figura in Champions, se ne hai bisogno.
1: Ci sta, d'accordo con te. Però il portiere, e tra l'altro ho letto, ma lo sappiamo molto bene, che sul portiere Spalletti non deroga, ma non perché non voglia bene a Di Gregorio, gli vuole bene, ma vuole il portiere più forte come tutti noi, quindi su quello non deroga. E poi Vincenzo, il famoso piano B, che tra l'altro, leggendo i giornali, sembra che insomma ieri la nostra trasmissione sia stato fatto un copia e incolla, perché oggi si parla proprio di quella roba lì. Il piano B, se non va in Champions, occhio alle partenze anche di livello. Ma io ripeto e chiudo e vado al bagno. No, scherzo.
0: Di nuovo.
1: No, scherzavo. Io, per quanto abbia nella mia mente, come tutti gli amici da casa, dei giocatori intoccabili, però dobbiamo anche capire che di intoccabile non c'è nessuno.
0: No, certo.
1: La cosa che eventualmente mi preoccupa è far fare un mercato dove stavolta non puoi sbagliare nemmeno la virgola a qualche dirigente. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa di più, però voglio essere fiducioso.
0: E torniamo un po' su quei discorsi di ieri. Serve chiaramente una pianificazione fatta bene, e secondo me già cominciare a puntare su nomi fa capire quanto ci sia bisogno di nomi di qualità, di esperienza, nelle zone più importanti del campo, e questo già è un aspetto positivo. Non potrai, anche se vai in Champions League, andare a rifare tutta la squadra, che fosse per Spalletti ne cambierebbe 14. Ecco perché devi cercare di puntare su quei giocatori che ancora ti possono dare qualcosa, che possono ancora crescere, guarda un po', vicino però a nomi importanti. Però dobbiamo andare in Champions, perché magari Ellison ti viene lo stesso, qualcun altro già no. Adesso, per esempio, a proposito di acquisti, è atteso in settimana anche l'arrivo degli agenti di Lewandowski, il che non significa, sia chiaro, che trovi l'accordo e Lewandowski va alla Juve, perché probabilmente andranno a parlare con la Juve per sapere quali sono le offerte della Juve, qual è il progetto tattico della Juve, tecnico, eccetera. Andranno a parlare contestualmente forse anche al Milan, che si è detto interessato. Insomma, è il classico momento in cui agenti si muovono per i propri rappresentanti, i propri giocatori, e vanno a cercare le varie offerte, i vari scenari, e li propongono.
1: Certo.
0: Proporre uno scenario da Champions con un'offerta equilibrata rispetto a quelle che sono le possibilità del club, e con una prospettiva di arrivo di altri campioni, permetterebbe allo staff, per esempio, all'entourage, per esempio, di Lewandowski, di tornare con qualcosa di sostanzioso nella valigetta. Se dovessero venire e dire: ma che campionato fate? Non lo so, dobbiamo vedere, forse Conference, forse Europa League, li verranno in settimana, ovviamente. Per adesso la Juventus è in Champions, ma la Juventus, se sbaglia le prossime partite, rischia di scivolare giù. Quindi è già uno scenario un po' più contorto. È chiaro che sul tavolo tu devi mettere che farei di tutto per arrivare in Champions, e la Juventus di tutto deve fare. Tra l'altro, leggevo di uno Spalletti che ha un po' catechizzato la squadra, ma non avevo dubbi vista la faccia buia che aveva alla fine della partita col Verona.
1: Però vedi, Vincenzo, io ho letto il tuo editoriale, no? Le prime tre righe.
0: Ah, le prime tre righe.
1: Per protesta, sì, perché tu non leggi più i miei, quindi io per protesta ho letto solo le prime tre righe. Anzi, mi sono fermato al titolo. Anzi, ho letto solo la prima parte del titolo. No, l'ho letto.
0: Solo il primo articolo del...
1: Sì, il primo articolo. No, l'ho letto tutto. Per la prima volta, devo dire, Marangio, anche tu cominci a mettere in dubbio il tuo proverbiale ottimismo. E fai bene.
0: Ma perché
1: bene.
0: Se io vedo che questi dicono va tutto bene, mi arrabbio. Cioè, se io ti ripeto, l'ho detto anche stamattina a Riccardo, in occasione di quella che è stata la rassegna stampa, quella stampa è arrivata dopo. Se avesse detto: siamo arrabbiatissimi per come è andata, siamo fiduciosi per come andrà, però sicuramente dobbiamo fare uno switch clamoroso nelle prossime tre partite, dobbiamo far vedere tutto quello che non abbiamo fatto di stasera, io sarei stato ottimista, perché credo che sia possibile. Ma se l'atteggiamento è questo, mi preoccupo.
1: Ma io lo sono molto. Solitamente sono favoriti i cavalli che partono con la rincorsa, non al Palio di Siena, ma insomma un cavallo che anche al Palio di Siena a volte, ma un cavallo che arriva con l'abbrivio. Noi abbiamo un cavallo dietro, cioè la Roma, che sta galoppando, no? Sta galoppando bene. Sì. E noi stiamo andando, altro che corto muso, stiamo andando con le briglie, non a briglie sciolte. Perciò io, caro Vincenzo, magari mi sbaglierò, anzi voglio sbagliarmi, ma quelle, non dico certezze, ma insomma, quelle piccole garanzie che mi ero costruito pensando a un più 5 a 5 giornate dalla fine, io oggi non ce le ho più. E ritengo che sabato sera sarà la partita. Perché sabato sera, se vinciamo, poi la Roma può fare tutto quello che gli pare. Comunque il musetto avanti lo teniamo sempre noi.
0: Non solo, gli mettiamo anche il carico noi, allora.
1: Bravo. Alla vigilia di una partita, delle ultime due che verranno in casa con la Fiorentina. E non voglio sentire storie, non voglio sentire storie con la Fiorentina, perché l'abbiamo visto come si affonda la Fiorentina, l'abbiamo visto, ma non mi voglio portare.
0: Abbiamo visto come è affondata a Roma.
1: Bravo, bravissimo.
0: Se capite la sottile sfumatura.
1: Bravissimo, io l'ho capita.
0: Lo so.
1: Ma se noi io te lo dico proprio, Vincenzo, e stavolta purtroppo penso di non sbagliarmi. Se noi non usciamo dalla terz'ultima giornata ancora con un punto di vantaggio, è finita. Perché se vai sotto non li recuperi più. E questo mi sembra di metterci la mano sul fuoco. Ecco perché il sabato sera, poi purtroppo di tutto questo parliamo non per la vittoria dello scudetto, ma per blindare un maledetto quarto posto. Ma sabato è la partita. Se non vinci sabato, per quanto mi riguarda, cominciamo a pensare all'Europa League. Anzi, per quanto mi riguarda, Europa League. Quindi vediamo sabato se e tu tirano che fuori.
0: Tu che sei uomo dei numeri, magari nella pausa mi tiri fuori tutte le volte che già quest'anno, in questa stagione, eravamo avanti, siamo tornati indietro e siamo ritornati avanti. Perché credo sia successo già 3-4 volte.
1: È già successo.
0: E questa,
1: sì, certo,
0: e questa non deve succedere più perché c'è più tempo, che è finito il tempo.
1: Però già, l'hai detto bene, è già successo.
0: Purtroppo
1: quindi...
0: sì. Il problema è quello.
1: Quindi io... Ma ti rendi conto che noi, Vincenzo, poi è chiaro che ogni stagione racconta una storia a sé, ma che noi ci stiamo preoccupando di Lecce Juventus?
0: Lo so.
1: Lecce!
0: Lo so.
1: Lecce!
0: Lo so.
1: Lecce!
0: Lo so.
1: Lecce!
0: Lo so.
1: Io adoro Lecce, mi piace il Salento, mare straordinario, Lecce è una città meravigliosa, ma ci stiamo preoccupando
0: anche
1: di
0: lì
1: Lecce.
0: C'è la via del mare.
1: Anche lì c'è la via del mare, che però porta
0: allo stadio,
1: molto bella la via del mare. Noi ci stiamo preoccupando del Lecce. E allora ti rendi conto, no? Ti rendi conto. Quindi io non ho garanzie da questa squadra.
0: No.
1: Ma da nessuno. Spero, leggevo, che l'attacco sarà affidato a Vlahovic. E per me questo è un minimo di speranza. In porta, Vincenzo mio, io non so chi metterei. Perché se tu oggi mi dici uno o l'altro, io non ti saprei dire chi. Perché onestamente non te la saprei dire. E mi affido alla speranza. Cioè, mamma. Guarda. Oggi è mercoledì, sono passate 72 ore, ma la botta di Juventus Verona io non l'ho proprio assorbita, e se ci penso, ieri ho preparato le slide che faremo vedere domani sera, veramente sembra di essere ritornati indietro, Vincenzo, ma nemmeno di mesi, di anni, cioè alle gestioni precedenti.
0: È così.
1: Segnale di un gruppo che non è maturo. Segnale di un gruppo che nella stragrande maggioranza, mi dispiace, non è da Juventus. Ma guarda, lo dirò anche in caso di 5-0,
0: sì,
1: a Lecce,
0: sì, sì, ma anche in caso di raggiungimento alla Champions, come ti ho detto, in un senso o nell'altro, l'ho scritto nell'editoriale che tu hai imparato a memoria, certo. Sia dentro sia fuori dalla Champions, noi questo discorso lo dovremmo fare a prescindere, perché non esiste quello che si è visto fino ad ora. Allora, prima mezz'ora in cui abbiamo buttato un po' di cose sul tavolo, tu vuoi proporre qualcosa o vuoi leggere i messaggi dei nostri amici al rientro?
1: No, io voglio proporre proprio la tematica Bremer.
0: Vai,
1: caro Vincenzo.
0: Vai.
1: Io, allora, detto che nessuno è da è incedibile, ok? Il Diz, Bremer, sono tutti potenzialmente sul mercato, ma Bremer è un giocatore da tenere oppure fareste lo scambio? No, Bremer, Ndicka, ma nel senso va via Bremer e si riparte da Ndicka per blindare la difesa, oppure Bremer va comunque tenuto? Che sono curioso, però voglio chiedere una cosa agli amici. Non fatevi influenzare
0: dall'ultima prestazione. Esattamente. Mettete sul peso il valore di Bremer, ma anche il valore economico e il fatto che probabilmente l'anno prossimo questo valore economico non c'è più. Chiudo questa prima parte con un messaggio sacrosanto che manda il nostro amico Vincenzo. Ma com'è che tu, che fai bagordi di cibo, alcol e bella vita, stai sempre bene, il Santa dentro la campana di vetro sta sempre male?
1: No, allora intanto
0: a voi questo, la risposta.
1: Questo mi fa arrabbiare per la prima cosa, perché sempre male quando? Cioè, onestamente, uno si può permettere di prendere un raffreddore,
0: una battuta, ci ha messo il sorrisino, sì, però il raffreddore ti viene...
1: Un raffreddore è un'infiammazione in un anno?
0: Tu dovresti stare
1: ditemelo.
0: Benissimo, dovresti stare sempre benissimo.
1: Ma io benissimo. Sto
0: benissimo.
1: Ricordo,
0: benissimo.
1: Colpo di tacco, 46 su 46. 46 su 46.
0: Rivendica qui, la presenza... Ragazzi. Che tra l'altro non è mai, neanche la libertà stia tirato lontano dal colpo di tacco, diciamolo.
1: No, infatti, perché appunto, quindi un raffreddore e un'infiammazione, perché a me più del raffreddore mi annoia un'infiammazione che non,
0: è
1: l'età. Che non devo spiegare.
0: Pugnandi. L'animus pugnandi, dimostra l'animus pugnandi.
1: A proposito, Fede, mi devi far sentire quella roba lì di ieri, ma te l'hai sentita? C'è una chicca di Quintiliano, ragazzi,
0: no,
1: meravigliosa.
0: Ma la possiamo sentire adesso? Beh. Ce l'hai adesso? Vai! Zitti!
1: Senti,
2: Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo. Quale?
0: Sei un cinematografo.
1: È un cinematografo.
0: Addirittura è un cinematografo.
1: Non è un esperto.
0: Non è
1: di cinema.
0: un cinefilo, è un cinematografo. Cioè, è una roba enorme.
1: È una vista in grasso.
0: È lui che ha risposto, scusami, discreti. Sì, ce l'abbiamo la risposta, discreti. La recuperiamo e ve la facciamo sentire. Quindi Stefano, da oggi, Stefano Discreti è un cinematografo. C'ha tutto,
1: tu
0: c'ha... quanti posti
1: ieri
0: a sedere avrà?
1: Stavo preparando le slide e mi stavo ascoltando il dibattito, molto bello tra l'altro, tra Stefano e e Quintiliano. Ma quando ho sentito Stefano che sei un cinematografo, penso di, ecco, la mia infiammazione è aumentata perché ho cominciato a tossire.
0: No ragazzi, che una cosa incredibile. Eccolo, è una roba incredibile. Quindi Stefano, discreti, quanti posti? Allora, la domanda oltre a quella di Bremer è un'altra. Quindi rispondete a quella di Bremer, che è quella seria. Quella non seria, quanti posti ha Stefano Discreti, visto che è un cinematografo secondo voi? Torniamo tra poco e lo scopriremo, a tra poco.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e la Champions League. I Gunners di Arteta battono l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo l'1-1 dell'andata a Londra decide un gol di Saka poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Simeone rivoluziona la squadra togliendo anche Griezmann e Alvarez, ma a sfiorare il raddoppio e Gyökeres. L'Arsenal, grazie all'1-0, torna in finale di Champions dopo 20 anni. L'avversaria degli inglesi sarà la vincente di Bayern Paris Saint-Germain. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del PSG, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva all'Allianz Arena. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castelvolturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Intanto il calcio è in lutto per la scomparsa nella notte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno però le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Ci ha insegnato che il calcio può essere arte. Allestita la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente e i funerali venerdì. Super mercoledì di tennis all'Internazionale d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra gli uomini Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Munar. In serata Cina affronterà il tedesco Blocks. Per le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dall'Austapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golubic il sogno di Federica Urgesi, battuta con un doppio 1-6. Il primo derby azzurro se la giudica invece Taira Caterina Grant, che batte 2-7-1 Lisa Pigato. E Flavio Cobolli arriva agli Internazionali d'Italia con rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato. Reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera, il tennista azzurro si presenta a Roma con l'obiettivo di cambiare marcia, soprattutto sul piano mentale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: Questo per me è il torneo di casa, sono vicino alla curva sud e questo è ancora più il torneo di casa e quindi c'è un po' più di pressione. Forse è stato il torneo che mi ha dato di meno a livello professionale, però è quello che vorrei che mi desse di più.
5: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali. Ancora qualche temporale, specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, terreste a tutti i costi Bremer oppure lo mandate via? E quanti posti ha discreti, il cinematografo discreti? Queste le domande che vi abbiamo posto. Ciao ragazzi, Diego da Verona, comincio dall'ultimo stavolta. Bremer a 29 anni ha collezionato solo 6 presenze in nazionale, spesso subentrando come riserva. Secondo me dopo l'infortunio non è più tornato quello di prima. Rimane un buon difensore, ma se arrivasse qualcuno che paga la clausola rescissoria, 58 milioni e non 60, io scederei senza rimpianti. Spero che il sostituto venga scelto da un dirigente competente, basta errori. Cinematografo da quintiglianata di posti, dice Andrea da Modena, quindi una quintiglianata di posti ci può stare. Sì, la multa l'abbiamo raccontata ieri, questa storia che è assurda. Non era manco Maurizio, non era manco simulazione, ma insomma l'arbitro, non solo la simulazione, poi hanno dato anche questi 2000 euro di multa a Locatelli, mentre Bastoni sì, che faceva ma vieni bene, se così sei il numero uno ti diamo il premio Rosa Cavuna. Vai Santarelli.
5: No, poi dobbiamo chiedere scusa all'amico Ennio, perché l'amico Ennio dice: se non la smettete con i blob di Quintiliano, e noi sottolineiamo sempre che a Quintiliano vogliamo talmente bene, sì, che ci permettiamo, a questo diciamo sempre, ci giochiamo, perché Quintiliano è una bomba con noi, è bravissimo,
4: assolutamente,
5: è l'inviato che tutti noi vorremmo avere, quindi sottolinea.
4: Sì, sì.
5: Sempre, se no poi sai, arriva Quintiliano è uno di noi, punto. Però l'amico Ennio dice:
4: ma se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, Quintiliano.
5: Bravo, Quintiliano, se non ci fosse io lo porterei in guerra sempre, Quintiliano, con me, sì, perché sì, so che che il nemico me lo porta lui, cioè, è riuscito a far parlare John Elkann, quindi detto questo dice Ennio: se non la smettete io passo tutto il giorno a dire non c'è dubbio, senza dubbio, ho pochi dubbi. Hai ragione Ennio, è colpa nostra.
6: Ma su questo non c'è dubbio.
4: Eccolo.
5: Perfetto. Beh, eccolo. Allora, stavo leggendo, no?
4: Che leggi?
5: Intanto rispondo alla domanda su Discreti. Discreti è una multisala, perché lo vedevo ieri, non mi capita spesso di vederlo, cioè è ormai talmente ingrassato che sta così, no? perché non riesce a tenere la panza.
4: Pensa che oramai diciamo, spotti più lui di me sulla panza. Pensa
5: a ma sì, ma Dischetti ormai si è lasciato andare. Cioè, Dischetti, io quando l'ho conosciuto tanti anni fa, era un ragazzo perfetto, in forma, si teneva. Adesso Dischetti veramente è diventata una cosa esteticamente parlando brutta da vedere.
4: Scherziamo brutta anche su questo, sennò poi.
5: No, no, a Stefano lo dico. Sei brutto da vedere.
4: No, hai visto come è abbronzato, tra l'altro. Beato lui, lui vive su quelle spiagge.
5: Stefano sta in un posto meraviglioso.
4: Lui c'ha una casa tipo Montalbano, cioè lui scende la scaletta e sta sulla spiaggia. Chi sta meglio
5: e
4: di
5: poi... Stefano? E poi devo dire, guarda, le farò poi i complimenti perché non ci capita spesso di sentirli perché capitano dopo di noi. Però sono una bella coppia, Quintiliano e Stefano, perché argomentano molto bene. Cioè, bravi, bravi.
4: Finalmente come abbiamo trovato la coppia perfetta per Quintiliano.
5: Come tutti li dentro Radio Bianconera.
4: Li ci mancherebbe altro. Anzi, però, approfitto, visto che hai fatto complimenti a tutti Radio Bianconera. Noi erroneamente, ma perché entriamo subito nella rabbia agonistica della puntata, ci siamo dimenticati di fare una cosa che vogliamo fare veramente con il cuore in mano. I complimenti a Camillo per l'ottima esclusiva che ha fatto con Mr. Brambilla, perché questo dimostra la qualità poi dei giornalisti di Radio Bianconera. E Camillo è uno che ha una qualità enorme dal punto di vista giornalistico, è uno che si crea i contatti, è uno che va avanti e indietro, è uno che non si ferma mai, è uno che anche lui sa fare benissimo il suo lavoro, ed è stata un'esclusiva molto importante Radio Bianconera, e quindi gli facciamo assolutamente i complimenti in diretta.
5: Sì, poi io lo distruggo ogni domenica nei collegamenti, ma questa è un'altra cosa.
4: Ma perché insomma. Sei tu che perché sei un problema.
5: Perché ci vogliamo bene. Allora, Camillo è un fiore all'occhiello della nostra emittente, assolutamente. Ma guarda, io in questo momento sono per un po' di cambiamento, lo sai, Vincenzo? Sono per il cambiamento anche dovendo sacrificare qualcuno di importante. Credo che serva veramente una sterzata, Vincenzo, e questa sterzata è inutile che arrivi mandando via Zegrova, nel senso cambia poco, però il segnale di Bremer intanto ti porta dei soldi e noi ne abbiamo bisogno, che entri la Champions o che non entri, soprattutto se non entri. E secondo me anche Gleison, che io adoro, è uno di quei giocatori per i quali veramente di quali mi comprerei la maglietta, ti dico la verità. Però siamo arrivati in un momento in cui, lo dico anche con un po' di malinconia, però non si può più guardare in faccia a nessuno.
4: No,
5: non si può più guardare in faccia a nessuno.
4: Ale, dico anche la mia, che in realtà avevo già anticipato, perché io sono stato forse uno dei primi a dire: non mi uccidete, non mi linciate, ma se mi portano 58 milioni lo lascio partire. Quindi io ribadisco quel concetto, e l'ho detto prima della partita contro il Verona, l'ho detto mentre lui stava veramente riprendendo in mano la difesa della Juve, perché io non metto in dubbio la sua forza fisica, le sue qualità, tra l'altro anche in termini di gol, perché comunque anche uno che il suo gol lo fa a Verona, se avesse segnato invece di prendere la traversa, quindi siamo stati anche un po' sfortunati, probabilmente le cose sarebbero andate anche in maniera diversa, perché poi era eventualmente il gol dell'1-0. E però allo stesso tempo io sto facendo la tara a tutti. Io ho deciso di fare la tara a tutti, a tutta la squadra. Cioè, non mi voglio dare mala faccia a tu, chiaramente salvo Yıldız, che Yıldız per me resta intoccabile, ma non perché è intoccabile, cioè perché lui ci vedo anche l'appartenenza, ci vedo anche il carattere, ci vedo tantissimi margini di crescita ancora, ci vedo una qualità straordinaria, infinita, quindi su di lui non metto bocca. Poi faccio la tara su tutti in questo momento, e quindi per quanto mi riguarda, se mi dicessero: Vince, si può cambiare, Vince, si può cambiare, si può cambiare tutto tranne un giocatore, lo fai? Io ti dico sì. Siccome ovviamente non si può cambiare tutto tranne un giocatore, allora io che ne so, Locatelli ovviamente lo tengo per dei motivi, su Thuram ci voglio puntare ancora per altri motivi, chiaro, se mi portano 75 milioni accompagna anche Thuram, su McKennie ci voglio puntare ancora per altri motivi, il Dizzo l'ho detto, tutto il resto, anche la riconoscenza che provo per Gatti non è sufficiente da impedirmi di dire: se arriva l'offerta non deve andare via. Quindi sto tarando veramente tutti, e Bremer, guarda, è uno sacrificato.
5: e io leggo un po', poi andiamo sui vocali. Devo dire che a parte la nostra Terry, che salutiamo e abbracciamo, che dice: però perché privarsi uno dei pochi buoni che abbiamo? Non rinuncia a Bremer per prendere poi uno che sicuramente non si adatterà, e questo è comunque un messaggio molto sensato. Poi però, vedi, dice Alessio, Bremer va tolto non solo perché non lo considero né un Cannavaro né un Torino. Mamma mia, con Cannavaro mi hai riacceso certi ricordi, per l'amor di Dio Cannavaro, però capisco l'evento che fai. Dice anche per l'età, ultimo anno, è l'ultimo anno buono per fare cassa, e questo ha ragione. Poi per me va venduto Bremer perché ha 29 anni e non ha mai vinto nulla. Poi cioè, ragazzi, sinceramente il Bremer prende infortuni, non l'ho più visto, noto adesso un Bremer lento, ogni tanto in confusione. Carla dice: se qualcuno si avvicina alla clausola Bremer, via subito assieme a molti altri. Poi Francesco dice: Ale, ti ricordi due verbi fondamentali, dovere e volere? Spalletti disse: noi vogliamo vincere, serve un bel punto di partenza per sabato. Poi sento oggi nelle nostre previsioni: dobbiamo vincere. Questo mi sembra un punto debole di partenza. Questa è una squadra che non sa coniugare entrambi i verbi. Bellissimo messaggio, Francesco, hai perfettamente ragione. E anzi, aggiungo una cosa: secondo me quando sente il dovere è il momento in cui rischia di più di non arrivarci.
4: E lo sai perché?
5: Bello questo messaggio di
4: molto
5: Francesco,
4: bello perché, il messaggio. Lo sai perché?
5: Perché non hanno...
4: No, perché il dovere implica che tu abbia delle spalle non grandi di più e abbia una corazza addosso. Perché se io ti dico: Ale, devi portare assolutamente questo risultato, allora se tu sei una persona ansiosa o che comunque in fondo sa di non poterlo riportare, ti abbatti. Se tu sei una persona orgogliosa ma su una base di qualità che sai di avere, tu dici: io te lo porto anche prima di quando me l'hai chiesto tu questo risultato, e quindi non mi spaventa. E torniamo a Tevez di turno, per fare un esempio. Se io dico a Tevez: ok, ti faccio fare 2 anni invece che 3, però mi devi portare 2 scudetti, Tevez dice: sì signore, te li porto. Se a Gonzalo Higuain il fratello disse: vedi che mamma avrebbe voluto vederti segnare ancora, lui chiama al coach, dice: sono pronto a rientrare Inter Miami, sono pronto a rientrare, ti faccio 2 gol nella prossima, in quell'altra sfida. Higuain te li fa. Ecco perché voglio è un po' per tutti, perché voglio è anche per il sognatore o per quello che pensa di essere ciò che magari non è. Devo è solo per chi ce le ha quadrate.
5: Lo so, Vincenzo, e qui ce ne sono veramente pochi. Sentiamo un po' i vocali, poi leggo altri testuali.
4: Rossi e Ubi Maior, comanda Santarelli, sentiamo i vocali.
5: Certo, andiamo al cinematografo.
7: Ciao ragazzi, Alessandro da Zurigo qua.
4: Ciao Ale.
5: Ciao caro.
7: Pensavo a quello che state dicendo adesso sulla nostra situazione, il cavallo con la rincorsa o meno. Francamente io penso che se c'è un anno veramente difficile da fare pronostici partita per partita, che riguarda almeno 4 squadre, Milan incluso, quindi Milan, Roma, Juventus e Como, è che non sai mai che pronostico, cioè se fai un pronostico non lo azzecchi mai.
5: È vero.
7: Ogni partita è una tripla, quindi francamente non so che aspettarmi. L'unica cosa su cui mantengo la fiducia è che comunque sia, anche nelle partite peggiori, Spalletti ha poi saputo dare dopo la scossa, eccezion fatta per quel mese terribile che è stato febbraio. Quindi veramente sono molto confuso, e probabilmente la società deve iniziare subito a programmare, ma capisco anche che non sia facile, perché Champions League, Europa League, qua io direi 50-50, diciamo 51-49, sì. 49, perché ci teniamo questo punticino di vantaggio almeno per i prossimi giorni, magari.
4: Sì,
5: messaggio
4: sì,
5: perfetto.
4: Sì, che
5: perfetto.
4: Inquadra chiaramente lo stato, ma questo messaggio inquadra anche, lo ribadisco che l'ho detto già ieri, quelle parole che già disse Spalletti quando disse: io ad oggi vi dico che non so che squadra siamo. Ancora non ho capito se questa è una squadra che ce l'ha o che non ce l'ha, perché anche lui riconosce, poi è chiaro non te lo dice più perché adesso devi cercare di dargli convinzione alla squadra, però Spalletti è il primo che, se fosse per lui, cambierebbe tutti, perché vede dei giocatori che magari in una partita ti sembra che spaccano il mondo, in un'altra partita spariscono, e non va bene, perché serve la costanza di rendimento, e così vinci, altrimenti è inutile che fai 2-3 super partite, fai 4 risultati utili consecutivi, roba che, ragazzi, con Motta e con Tudor ci eravamo dimenticati i risultati utili consecutivi, non so se te lo ricordi, Santa. Con
5: Spalletti... Mi sembra che Motta fece una serie di pareggi, risultati di, perché anche quelli sono utili consecutivi.
4: Sì, sì, però mi pare che di vittorie consecutive ce le dimentichiamo proprio.
5: Tre, cioè, arrivò a tre.
4: Arrivò a tre. Sì, noi con tre. Spalletti abbiamo riassaporato questo gusto, però, però poi dopo... ciclicamente arriva il momento della grande delusione e quindi questa squadra, come dimostrerai domani con le slide, sembra fare 20.000 passi indietro e quindi,
5: sì, tra diciamo... l'altro Vincenzo, qui c'è da fare un'altra mini impresa, no? Parlando, e anche qua mini impresa mi viene da sorridere, però tu dovresti vincere, cioè dovresti, devi, anzi no, dovresti vincere tre partite di cui due in trasferta, Lecce, Torino e una in casa con la Fiorentina. Vabbè, però comunque devi fare percorso netto. Sì.
4: Diciamo che poi i complimenti ai tifosi del Toro che sono stati assenti ovunque, sono stati anche a contestare a Superga dove non c'era il presidente Cairo. Guarda caso un giornale in particolare si è dimenticato,
5: non ne ha parlato.
4: Si è dimenticato di, ha omesso stranamente questo dettaglio. Per il derby ricordiamo che loro saranno presenti,
5: sì,
4: perché lo hanno annunciato, quindi sarà comunque Torino per Torino, ma sarà comunque un clima abbastanza infuocato, anche che si sono tenuti tutto l'anno per questa partita. Eh sì.
5: Due cose volevo dire. La prima, volevo ricordare Evaristo Beccalossi.
4: Assolutamente sì. Assolutamente
5: Evaristo Beccalossi è stata una persona, al di là del fatto che ha indossato la maglia dell'Inter, ma una persona di grande qualità, anche nelle dichiarazioni, anche nel modo di porsi, e quindi lo ricordo volentieri. L'altra cosa, ho letto sempre stamani, certo sono tutti loro, c'è un'intervista sul giornale Rosa, sempre perché appunto prendendo l'antinfiammatorio ci vai un po' di più, no? E quindi ho avuto più tempo per leggere il giornale Rosa, che leggo rigorosamente in quella posizione. C'è un'intervista al
4: posizione
5: personaggio
4: Morroy.
5: Sì, al personaggio che vuol portare l'Italia ai mondiali, no? L'amico di Trump, il quale dice: io sono il grandissimo tifoso dell'Inter.
4: Strano.
5: Da ragazzo andavo in curva nord.
4: Strano.
5: Ho pensato, porca di quella miseria, ma questi sono ovunque, questi sono ovunque. Sono ovunque, sì, da piccolo andavo in curva nord, sono un grande tifoso dell'Inter, e lui dice in questa intervista che se io fossi veramente un non so in questo momento chi comanda la federazione, ma mi vergognerei, perché lui dice no ma ci sono buone possibilità, io voglio portare l'Italia al mondiale, dove, perché l'Italia, cioè bisogna essere orgogliosi di questa roba qua, cioè ma ti rendi conto? Ma soltanto il giornale Rosa che gli dà spazio a una cosa del genere.
4: No vabbè. Hai fatto bene a ricordarlo e a dirlo, io calo proprio stendo un velo pietosissimo. Voglio ricordare anche qui, dopo averlo fatto stamattina su TMV Radio, Evaristo Beccalossi, perché veramente parliamo di una persona che aveva qualità umane al di là di qualità tecniche, è un po' come quei giocatori come era Paolo Rossi per esempio, che sì, hanno indossato una maglia, sono stati eroi e rappresentanti di quella maglia, ma sono stati anche un po' campioni di tutti, diciamo così, e devo dire che agli inizi di TMV Radio spesso interveniva anche con noi, è sempre stato di un garbo pazzesco, una persona squisita, quella volta che non ti rispondeva ti chiedeva scusa mille volte, non era tenuto neanche a farlo, quindi parliamo veramente di una persona che merita il nostro saluto, il nostro,
5: e sai Vincenzo, anche lì, e poi sentiamo un paio di vocali, anche lì c'erano, e mandiamo un bacio al cielo, i Beccalossi e ci sono i Berti e Materazzi,
4: certo, ma certo, insomma, ma certo, c'è differenza ragazzi, per questo poi c'è chi merita e chi di meno. C'è il messaggio poi delle note, prima delle note audio, di Severino che condivido, che dice: vedi, Calafiori e Ancico giocheranno la finale di Champions League e noi storcevamo il naso quando li accostavamo alla Juve. Beh, Calafiori più che altro per una questione di costi. Ieri in semifinale c'era anche Ruggeri della ex Atalanta. Servono giocatori funzionali, non leghiamoci ai nomi o alle simpatie, se serve anche Bremer può essere ceduto. Il concetto è questo. Io più che non legarsi ai nomi e giocatori funzionali, ribadisco, servono giocatori che io lo guardo, non tutti hanno storie chiare, conosciute, che tu dici questo è una scienza esatta, lo prendo, lo metto qua, mi butta giù tutto, chiamo Mandzukic, gioco facile, no, prendo Mandzukic, non devo domandare se questo giocatore può portare il peso della maglia della Juve, è in carro armato e lo prendo, prendo Higuain, è lo stesso. Però bisogna cominciare a guardare i giocatori non soltanto, e sono d'accordo con Severino, dal punto di vista del nome, della qualità conclamata, ma quelli che hanno il fuoco dentro, quel maledetto fuoco dentro, quella struttura caratteriale. Quante volte, Ale, qui negli ultimi anni io ti dicevo non ce la faccio più a vedere gente che si deprime e quello che piange,
5: tante,
4: e quell'altro che si
5: lava,
4: e dicevo detto, non ce la faccio più, voglio guerrieri con questa maglia, altrimenti non se ne esce più. Quindi,
5: guarda, a proposito di questo, ti leggo il messaggio dell'amico Alberto da Fubine Monferrato, un principe Alessandria, che dice: per me questa è una squadretta intesa come personalità, vedi quello che dici te, Vincenzo, e la stringa di vittorie illusorie non mi ha mai fatto sentire tranquillo, è da almeno 3 campagne acquisti che lo penso, purtroppo. Esattamente quello che tenesco, come io butto l'occhio su tutti,
4: no,
5: i messaggi che
4: bene,
5: arrivano,
4: bene,
5: l'ho preso perché la sensazione è questa. È questa, non c'è, però Vincenzo, la personalità, io ritorno al ragionamento, non l'alleni.
4: No.
5: Ce l'hai o non ce l'hai.
4: Oh,
5: puoi
4: è
5: allenare.
4: Che sto dicendo. Cioè, qua sto dicendo, se tu c'hai una storia dentro è facile. La storia di Tevez, ti ho detto oggi, è facile, dici questo c'ha il fuoco dentro, lo guardi in faccia, dici questo ce la fai a fare 2 anni con noi che ti butti giù tutto, quello ti dice sì e ti butta giù tutto. Ci sono dei giocatori che chiaramente possono rappresentare una scommessa. Io onestamente non voglio buttargli la croce addosso, però prendo 2 esempi, con Miners e Openda. Se guardi i numeri, noi eravamo contenti, perché non potevi non essere contento. I numeri con Miners li aveva l'Atalanta, i numeri Openda li ha avuti. Poi li guardi, li devi guardare con la sensibilità del direttore sportivo, con la sensibilità con la quale Paratici guardava questi giocatori, per fare un esempio. È lui che deve capire, sì, questo ha fatto 15 gol e 13 assist con l'Atalanta, ma questo da noi non c'entra proprio niente. Sì, questo ha segnato con l'Ipsia, ma questo da noi non c'entra niente. Così come si facevano all'epoca i ragionamenti sui Cassani e sui Balotelli, che dicevano:
5: bravissimo,
4: e mi puoi fare tutti i gol che vuoi, colpi di tacco, bravissimo, la classe, cioè tu da noi non entri, non metti piede, perché tu non c'entri con noi. E quella è la sensibilità che devono avere i dirigenti. E torno sulla questione dei dirigenti. Ieri ti ricordi che facevamo, per fare un esempio, facevamo l'esempio di Carnevali, che magari potrebbe essere uno che in finale ci vanno Berta e Micheli. Cioè ci sono 2 dirigenti italiani che hanno fatto un cavolo di lavoro. L'Arsenal non mi è piaciuta ieri e vabbè, magari ti vince 1-0 la finale col Paris Saint-Germain, per dire. Il City si è mezzo suicidato con l'Everton e quindi può spostare. Però questi ti fanno vincere una Premier all'Arsenal in un campionato dove c'è il Liverpool, dove c'è il City, dove c'è lo United, nella Premier League. E ti portano quantomeno in finale 2 dirigenti italiani che noi non abbiamo visto.
5: Sì, sì, Vincenzo, ma è anche qui
4: tocco per andare a fare cosa? Andare a... Come lì, io i numeri, eccetera. No, è quello che è sbagliato. E su questo posso dare ragione agli amici che si lamentano poi con John Elkann, magari. Perché c'è qualcuno che ha pensato: oh, ma Berta sta all'Atletico Madrid, mi pare.
5: Sì.
4: Fratelli, vuoi venire da noi? Ci servono uomini che ci portano, li mettono in piedi, e tu lo sei.
5: Se ti ricordi, Vincenzo, ne poi parlando, promettiamo che nella seconda parte diamo spazio agli amici. Nel 2000, cos'era quando venne Giuntoli? 2024?
4: Due anni fa.
5: C'era anche Berta. Il problema è che poi, per come sono andate le cose, si è scelto Giuntoli. Berta era all'Atletico Madrid.
4: Sì.
5: O forse Berta non è voluto venire alla Juventus, perché poi noi le cose non è che le sappiamo tutte al 100%. Berta, e lo stesso discorso vale per Micheli. Dietro un grande direttore sportivo, vedi, ritorniamo a ieri, ci sono i collaboratori. Noi, quando è venuto Giuntoli, abbiamo preso collaboratori, ce n'aveva uno da 10, che era Berta, che era Micheli. E abbiamo preso 2 da 6, Pompilio e quell'altro, e l'abbiamo visto.
4: È così.
5: Quindi... purtroppo oggi paghiamo tutte queste cose che da anni ci fanno incavolare. Chiudo questa parte con un amico che diceva prima: amici, non è il problema di vendere, eccolo qua, dice, non è il problema di vendere Bremer, che dobbiamo dar via Miretti, con Maines, Caballo, Pendà, Davide, Zegrova, Rugani, Douglas Costa, Nico Gonzalez.
4: Non ti pagano 60 milioni per prenderli, quindi sì,
5: ragazzi,
4: gli altri
5: quelli...
4: sono d'accordo.
5: Quelli ce li abbiamo, quelli ce li abbiamo. Arthur, non so, sinceramente ho perso anche la cognizione della situazione di Arthur, credo che rimarrà lì e non torna più, però tutta questa roba qua ti ritorna indietro, per cui è vero, bisognerà fare anche quello. Ma infatti, Champions o no Champions, il nostro mercato partirà dalle cessioni. Con la Champions magari arriva anche un cucchiaino di miele e poi arriva l'amaro, ma con la senza Champions arriva prima l'amaro, cioè le cessioni, alcune delle quali magari, Vincenzo, applaudiremo, ma magari anche quelle che non applaudiremo, e poi dopo arrivano gli acquisti. Questa è la differenza, però prepariamoci a tutto.
4: E prepariamoci anche alla prossima ora insieme, dalla quale cominceremo però con i messaggi su Bremer, fatto rispondere, e poi dopo ci sarà un altro quesito che ha partorito Alessandro.
5: E poi vorrei risentire però dopo anche il cinematografo.
4: No, lo sentiamo subito, perché lo
5: sentiamolo subito, dai, ora.
4: Sei pronto? È successo anche questo ieri su Radio Bianconera.
8: Stefano, sbaglio, tu che sei un cinematografo. Quale?
4: Cinematografo, cioè l'ha proprio puntualizzato. Continuate allora a dirci quanti posti sono il cinematografo discreti. Torniamo tra poco.
0: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione. Possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il progetto.

0: Politica estera del Parlamento iraniano ha definito su X i punti indicati nel memorandum svelato da Axios una lista dei desideri americana e non una realtà.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggio a Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia, dove nella mattinata di oggi è stato convocato per essere interrogato. Come annunciato, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Uscito dalla procura, scortato da una berlina con la sirena, Sempio non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Anche Marco Poggi è comparso oggi davanti ai magistrati della procura di Pavia, dove è stato ascoltato per un paio d'ore come testimone nella nuova inchiesta.
0: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. Di fronte ad una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie. Intanto la ministra spagnola della Sanità, Mónica García, ha confermato che la nave da crociera attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio.
1: Solo il 58,2% delle madri con i figli piccoli ha un lavoro e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, con una penalizzazione pari al 33%, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall'undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, che viene diffuso nell'occasione della festa della mamma.
0: Prosegue presso la Procura di Milano il lavoro del PM Ascione, che dal 2024 sta indagando sul mondo arbitrale. L'inchiesta, che ha fatto arrivare sul tavolo di Rocchi e Gervasoni un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di concorso in frode sportiva, è arrivata alla fase successiva. L'obiettivo è quello di far luce sui rapporti tra i club e i vertici arbitrali in merito alle designazioni pilotate e quindi ai possibili arbitri graditi o poco graditi. Gli indagati al momento sono 5.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Volevo dire due cose, se mai questo messaggio passerà. Allora, prima cosa, il Diz la vedo dura che possa partire, perché si è speso in prima persona Elkan, mi ha fatto quasi una cosa sua personale, per cui la vedo veramente dura. Poi tutta sta presentazione in pompa magna per poi farlo partire? Bah, ci credo poco. Seconda cosa, Bremer, come fa a avere mal di pancia se nella conferenza che ha fatto è stato lui stesso a dire che adesso bisogna vedere la stagione, poi vuol vedere, parlare con la società, vedere il mercato? Cioè, non mi sembra che fossero parole di uno che si aspettava di essere convocato per il rinnovo.
5: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Innanzitutto nessuno si permetta di toccare il mio Santarelli, mi raccomando, scherzi a parte. Per quanto riguarda il mercato, io mi auguro vivamente che non sia come quello dell'anno scorso, non tanto a livello di nomi, ma quanto a livello di idee, nel senso l'anno scorso si andava a tentativi. Quello non arrivava, allora si cercava la ruota di scorta, poi la ruota di scorta non arrivava, si cercava un'altra ruota di scorta, quindi che si identifichino delle alternative valide tutte quante per quel ruolo. Non va bene la prima, andrà bene l'altra alternativa, ma che siano più o meno di pari livello.
6: Salve Marangio, salve Santa, Marco da Imola. Vi devo dire una cosa, io sono rimasto sbattezzato dalle parole di Cambiaso. E dire che è uno che stimo, cioè gli do fiducia, ma non puoi dire quelle parole lì. Cioè non è l'atteggiamento da Juventus, non è l'atteggiamento da Juventus. Cioè veramente sono rimasto sbattezzato, veramente me la sono risentita 2-3 volte. Cioè non ce la faccio. Poi una cosa che non capisco è perché dobbiamo andare via un pezzo buono per prendere non so chi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso

0: bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bene, bene, bene. Siccome Alessandro si è letto tutti i messaggi che avete scritto, io comincerei testuali. Cominciamo a fare un misto di testuali, poi andiamo con...
2: Sì, intanto ringrazio l'amico Andrea di Montevarchi, Andrea, vedi, meno male c'è qualcuno che mi difende. Tra l'altro l'abbiamo conosciuto al raduno. A proposito, vi ricordo il raduno di Torino, segnatevi il 29 di maggio. Per tutte le info basta mandare una mail a eventi@radiobianconera.com, avrete tutti i dettagli. Sarà una bellissima giornata che partirà con il ricordo naturalmente dei nostri fratelli, dei nostri angeli dell'Aisel, e poi dentro il J Hotel, quindi eventi@radiobianconera.com. Poi l'altra cosa che volevo dire prima dei vocali e dei testuali che ho letto: lo sai che si rischia di giocare Juventus-Fiorentina di lunedì? No, di lunedì. Allora, perché, vedi Marangio, io anche se sono off, nel senso che mi sto curando, però leggo, al contrario tuo, che stai in redazione senza scarpe, perché svegliamole le cose, Marangio si toglie le scarpe.
1: Gli artisti sono così.
2: Allora, pare che non si possa giocare alle 12.30 di domenica Roma-Lazio, e io lo capisco pure, perché? Perché, per chi non è di Roma lo raccontiamo, ma per chi è di Roma lo sa, il Foro Italico è proprio a due passi dallo stadio, cioè per andare al Foro Italico, dove è prevista alle 17 la finale dell'Internazionale di tennis, si deve per forza percorrere Viale dei Gladiatori, che porta poi allo stadio. Ma tu immaginati il caos che si potrebbe creare alle 12.30, cioè gli innocui amanti del tennis, no? Sì. Che vanno, che magari dice, ma che
1: nelle forche
2: c'è oggi? Cos'è lo stadio? What's football? What's football? No? Blobbami.
1: Blobba, che what's vanno? Football?
2: What's football? Football? What's football? Che vanno allo stadio con... che vanno al Foro Italico con i tifosi della Roma e della Lazio, che magari si scambiano carezze. Non mi sembra proprio una grande idea, perché occhi e croce, Roma-Lazio può finire intorno alle... facciamo alle 15, bene, e quindi incrociano quelli. Si può giocare la sera? No, per motivi di ordine pubblico. Si può giocare alle 15? No. Per cui o si anticipa al sabato, ma non si può fare perché la Lazio ha la finale di Coppa Italia il mercoledì, o altrimenti si va lunedì.
1: Questo sempre grazie, quindi, all'organizzazione
2: del
1: calendario, bravi, di Serie A, dove si sono dimenticati di mettere nel cervellone che c'è la... una finale di internazionale di tennis, che c'è sempre praticamente la stessa data. L'anno scorso abbiamo sbagliato, abbiamo messo Roma-Milan proprio oggi, e l'anno dopo mettiamo il derby, che è più comodo, diciamo, come situazione.
2: Allora, scusate, da oltre un mese, scrive Enrico, che scrivo ma non vengo preso in considerazione, perdonaci. Era soltanto questo. Sei collegato? Certo Enrico, era soltanto questo il messaggio. Più che cessioni, quelle che avete detto dovranno essere fatte delle svendite, perché in Italia con gli stipendi che prendono e le prestazioni fatte, chi li prende? Con Miners e compagnia. Bella, scrive Renzo da Perugia. Ci vuole un comitato esecutivo di persone competenti come era il Bayer, ma che avevamo già noi 10 anni fa con Andrea Agnelli, Nedo e Marotta, Paratici. Loro facevano selezione e poi decidevano. Ragazzi, c'è da dire un'altra cosa sui mercati passati. Come si può programmare se fino a fine maggio non sai ancora in che competizione militerai? E questo hai perfettamente ragione. Vi faccio una domanda: perché la Roma, questo è l'amico Gaetano, ciao caro Gaetano, perché la Roma e il Como stanno a pochi punti da noi? Non credo abbiano giocatori così più forti, bastava un vero portiere, un vero attaccante, e chi gioca in quei due ruoli? Io cambierei tutti tranne il Diz, Gatti, Calulu, Locatelli e forse Vlahovic. No, ma su questo Gaetano lo raccontiamo anche ieri, cioè noi abbiamo fatto una stagione con un portiere a mezzo servizio e con un attaccante che non c'è mai stato.
1: Senza attaccante.
2: Sì, perché per me l'attaccante c'è stato fino a quando ha giocato Vlahovic, detto che anche Vlahovic in campionato aveva fatto 3 gol.
1: Appunto, non è che mi stiamo pare rinunciando a un bomber.
2: Però
1: di
2: almeno
1: razza.
2: Avevi una parvenza di attaccante.
1: Sì, quello sì.
2: Quindi è assolutamente
1: quello
2: vero.
1: Sì, quello sì.
2: So che fa male dirlo, ma al momento uno dei dirigenti migliori è stato Marotta.
1: Beh, quello che ha vinto più trofei negli ultimi anni, ma insomma.
2: Bremer, meglio che vada via, scrive un altro Alessandro. Scusate, chi ha mandato via i giocatori con minimo di personalità? Lo sappiamo, Giuseppe, però ormai anche ritornare lì è inutile, però capisco il tuo ragionamento. Luca dice, ci vuole Corvino il prossimo anno come direttore tecnico, coordinato da Spalletti e Ottolini come scout in giro per il mondo. I due francesi via il prima possibile. Estigarribia, Sturaro e Caceres per dire hanno gli attributi superiori a quasi tutti quelli che abbiamo ora. Pure
1: ci
2: questo...
1: aggiungo Pepe se vuoi.
2: Vincenzo, stai dicendo molto bene, ma con questa società quello che stai raccontando è impossibile. Dei giocatori che abbiamo, chi giocherebbe titolare nel Bayern, PSG, Arsenal o Atletico Madrid? Nessuno, Valerio Lanluca, come dici te.
1: Forse Ildiz.
2: Forse Ildiz. Poi ancora, c'è la situazione di Vincenzo, purtroppo questa cosa è inadeguata, manca qualità e personalità, gli unici da Juve sono Kalulu e Bremer, anche se dopo l'infortunio è difficile tornare come prima. Beh, c'è anche il Diz, direi. Buonasera, al pareggio con il Verona rischia di pregiudicare quello di buono che avevamo fatto, con il calo di McKennie e di Diz stiamo pagando dazio, scrive Andrea da Napoli. Dai, sentiamo anche un po' di vocali che ho dato una bella lettura, anche se sono una marea.
1: Fatto, hai fatto la prova voce. Vai, Rossi!
2: What's football?
3: Ciao ragazzi.
1: Che poi soccer ci dice uno, giustamente.
3: Scusate se esco un po' fuori dalle vicende calcistiche, però volevo solamente dire che ieri tra Quinti e Stefano c'è stata una battaglia che ad un certo punto ho pensato che sarebbe finita male.
1: Addirittura.
3: Però devo dire che è stato un bel intrattenimento, mettendo da parte chi aveva ragione. Insomma, credo che sia una coppia un po' strana, ma che lavora bene.
1: Vedi?
3: Devo fare i miei complimenti.
1: Bravo,
3: bravissimi,
1: bravo,
3: a tutte e due.
1: Bravo, bravo.
3: Ovviamente a voi due, senza dubbio.
1: No, no,
3: number
1: però,
3: one.
1: Ci fa
3: però senza dubbio. Loro due hanno qualcosa in più, a dirvi la verità.
2: Ma è vero, ciao a tutti. Prima. Ciao. Lo dicevamo prima. Ma noi siamo una famiglia, ragazzi, Radio Bianconera è Radio Bianconera dalle 8 del mattino alle 21 della sera,
1: Da cioè, Riccardo non è che... a Quintiliano e sei discreto.
2: A Quintiliano. No, no, ma è stato molto interessante, io l'ho ascoltato con grande interesse, sai, poi la battaglia era sempre la solita, io la penso esattamente come Quintiliano, cioè perché Discreti è una vedova, ma a noi le vedove non ci piacciono, però vedete, il bello...
1: Lo stai sfondando a quel povero Stefano, che è un...
4: su questo sono d'accordo anch'io.
2: Discreti li vuole Conte.
1: Lo so che lo rivuole.
2: Io non sono sulla linea di Discreti.
1: No, per niente.
2: Però questo è, come dire, la prova provata, se ce ne fosse bisogno, che in questa radio ognuno esprime la propria idea e ci mancherebbe altro. Evviva!
1: Ci sono anche, penso, degli ascoltatori che ancora rivorrebbero Conte. Io vorrei un sondaggino così al volo. Chi di voi che sono all'ascolto in questo momento rivorrebbe...
2: No, ma perché dobbiamo parlare dei parrucca? Io non voglio parlare di parrucca.
1: Per capire quanti sono dalla parte di Discreti.
2: No. Ma guarda, Stefano...
1: Per me andrà via. Per me, allora, per quello che mi hanno raccontato oggi, e sono fonti molto attendibili, De Laurentiis non vede l'ora che Conte gli presenta, che dice vado via. Più probabile Premier che non nazionale. E hanno già parlato con Sarri e hanno già un accordo con Sarri, quindi si prevede un ritorno di Sarri al Napoli con partenza eventuale, però dipende dalla partenza di Conte, perché se parte Conte domani, cioè fanno fare la finale di Coppa Italia Lazio-Inter e poi chiamano Sarri e prende il primo treno, primo freccia rossa e raggiunge Napoli.
4: O va via uno o vanno via gli altri due.
1: Esattamente, esattamente.
2: Appunto. No, ma è vero. Ma tanto grazie Roberto, lo so che anche te mi difendi, ma è Marangio che è cattivo.
1: No, io non ho detto niente.
2: Il problema, Vincenzo, è che noi dobbiamo, vedi, quindi boccio clamorosamente quello che hai detto.
1: Bravo.
2: Perché noi di allenatore ne dobbiamo parlare per criticare o elogiare quello che abbiamo, ma non per parlare di un altro, perché tanto questo allenatore per 2 anni lo teniamo, punto.
1: E io me lo tengo strettissimo, strettissimo.
2: Io poi fra 2 anni viro verso qualcosa di più giovane, ma io sono stato d'accordo con te. E comunque guarda, guarda, no, allora i primi che hai mandato, a hai parte visto? Michele da Fiumicino che dice io lo voglio, poi mai nella vita Torino è chiuso per lui, basta parlare del fuggitivo, mandatelo via, io sono della
1: Ivan D'Amantova lo vuole,
2: Ivan D'Amantova lo vuole, vedi li hai comunque scatenati, io no. Io i fuggitivi e i traditori alla Juventus non li voglio più. Traditori doppi, perché non ve l'ha raccontato Santarelli e Marangio, ve l'ha raccontato gente anche di grande esperienza del mercato. L'anno scorso lui ha giocato sulla nostra Juventus per ottenere le cosine in più. E quindi per me Torino è, per il signor Parrucca, può andare quando vuole, stare a casa sua, ma io non lo voglio mai più vedere.
1: E devo dire, questa è la cosa che mi ha reso più felice, sentire la Curva Sud intonare i canti per Spalletti.
2: Appunto.
1: È un grande segnale che arriva dal popolo della Juve, da quello che canta, che lotta insieme alla squadra, che hanno apprezzato.
2: Ma la curva della Juve lo ha offeso Antonio Conte, esatto, quando c'è stato, esatto, il Juve-Napoli. Esatto.
1: L'hanno scaricato, invece hanno... Però è più facile per la curva scaricare. Già... E questo è un termometro molto importante, perché la curva della Juve non è una curva che subito si attacca all'allenatore, soprattutto per le vicissitudini ultime che sono avvenute. Sono diffidenti, ascoltano, cercano di vedere, poi dopo a un certo punto, quando sono conquistati, te lo dicono. E loro sono conquistati da Spalletti e lo hanno gridato, intonato e cantato. Quindi questo è un altro aspetto sicuramente molto importante. Altra
2: vocali
1: nota, vocale, sarà lo stesso momento, io lo stavo chiedendo, guarda là, un impertinente proprio.
5: Ciao ragazzi, Ross da Rivoli, mi fate morire come sempre, grazie. Ciao, per Ross. La compagnia, e sono contento, grazie, di essere una grande famiglia, che senza di voi o senza Radio Bianconera si fa poca strada. Solo una cosa ragazzi, che io non, grazie, sono molto d'accordo. Se noi torniamo indietro di 12 mesi o 24 mesi, quando noi abbiamo acquistato comunque con Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, erano tutti i giocatori che in quel momento, se tu ci pensi, io per primo, come anche David, Openda, Zegrova, eravamo contenti. Io non riesco a dare colpa a Comolli per questi acquisti, perché quando sono stati comprati, comunque, io mi ricordo che vi ascolto, perché è anni che vi ascolto, eravamo tutti contenti.
1: Certo,
5: dicevamo,
1: detto prima,
5: mamma mia che squadra che abbiamo.
2: Bravissimo.
5: Sai dove sono deluso oggi? Sono deluso dalla vecchia guardia. Perché se noi con tre allenatori abbiamo sempre gli stessi problemi, probabilmente i Locatelli, i Cambiaso, i McKenny, Turam in parte, Bremer, sono loro che non hanno la mentalità da Juve e non ci fanno fare quel salto di qualità. Perché quelli nuovi, quando li abbiamo presi, io mi ricordo che eravamo contenti. Quindi
2: bravo,
5: se
2: bravo,
5: poi chi dovrebbe insegnarti la Juventinità non riesce a farla venire fuori, e allora vuol dire che il problema non sono gli acquisti che sono stati fatti negli ultimi due anni, ma chi c'è da ormai da 4-5 anni a sta parte, perché i problemi sono sempre gli stessi.
1: Più che a farla venire fuori, io aggiungerei chi è che non riesce a intercettarla, perché è chiaro che non esistono, non è che tu dici mi devo prendere solo i juventini, motivo per il quale io quando si dice ah però quello è juventino allora lo voglio, no, non è quello che fa la differenza. Intercettare la juventinità significa intercettare quel carattere da Juve, perché come dice il nostro amico molto saggiamente, eravamo con te, wow, che squadrone che stiamo facendo, perché i numeri magari ti raccontavano cose che poi al dato di fatto, al momento in cui indossi la maglia bianconera, non metti più in essere. Perché? Perché non hai intercettato l'aspetto caratteriale che va oltre i numeri, che devi sapere intercettare. Quello ci vuole anche sensibilità.
2: Fatto grazie a Flora che è sempre molto gentile e carina con noi, grazie Flora, ti vogliamo bene.
1: Grande,
2: allora
1: Flora.
2: Stavo leggendo un messaggio di Umberto da Roma che è un po' lungo e lo riassumo. Tocca un tema, Umberto da Roma, quello di Ildiz, leggilo Vincenzo, perché ovviamente è molto molto interessante. Si parla, no, della forza di Ildiz, dell'investitura a numero 10 di Ildiz e anche delle aspettative. Allora Umberto, tocchi un tasto anche qui molto interessante, vi faccio veramente complimenti, grazie, perché siete straordinari. Io credo che il Diz sia un giocatore forte, forte, forte, forte, forte, forte, forte, un campione, però occhio a paragonarlo. Io credo che i paragoni fanno sempre male. Il Diz non è Del Piero, il Diz forse non... io glielo auguro, perché io vorrei il Diz con me oggi a 20 anni, no? Io lo vorrei fino a 40 anni il Diz, questo per farvi capire quanto tenga a questo giocatore. Però io oggi non ho la certezza di dire che il Leeds diventerà Del Piero, ma diventasse anche metà Del Piero, noi siamo a cavallo, Vincenzo. Allora. Però quel tipo di investitura, secondo me, c'è stato, è stata un po' troppo frettolosa. E sapete perché è avvenuta? Perché noi abbiamo bisogno di un simbolo. Noi da anni non abbiamo più simboli. E Kenan, per tutta una serie di cose, oggi è il nostro simbolo. Però forse un pochino frettolosa è stata. Ma oggi Kenan è un giocatore sul quale io investo per il futuro, tutta la vita.
1: Allora, questa volta non sono d'accordo con te. Vedi? Ovviamente non intendo minimamente paragonare la statura complessiva di Del Piero a quella di Yildiz. Però quando il buon Marco Piccari, fammelo sentire dopo, ha tirato fuori quei numeri, erano numeri che raccontavano comunque di un qualcosa di oggettivo. Cioè sì, i numeri di Yildiz all'età che ha sono addirittura superiori a quelli di Del Piero. Fermi, non significa che è più forte, perché i tempi sono cambiati, perché Del Piero giocava in un calcio pieno di talento, in un calcio molto più complicato, in un calcio molto più difficile, in un calcio diverso totalmente da questo. Quindi i numeri di Del Piero, secondo me, di quel calcio valgono molto di più rispetto a quelli di Yildiz. È un punto. La statura caratteriale anche non è paragonabile, perché Alex, anche quando era giovane, appena arrivato, aveva delle eredità pesantissime. Aveva Roberto Baggio, c'era l'avvocato Gian Agnelli che non a caso disse: se Baggio è Raffaello, Del Piero è Pinturicchio. E là è un attimo che perdi la famosa Trebisonda, te ne vai, se non hai le spalle larghe e il carattere grande che invece ha dimostrato di avere Alex, che sta molto bene, te lo dico, la barba. Aggiungo che però questo non significa, la stessa taratura la dobbiamo fare all'inverso, cioè in questo calcio dove talenti alla Yildiz non ce ne sono tantissimi, sono tantissimi, io me lo tengo stretto, me lo tengo molto stretto, perché qui rischiamo di andare fuori strada rispetto a quello che è l'Yildiz che stiamo vedendo adesso, rispetto a quello che abbiamo visto, che l'Yildiz che abbiamo visto fino a poco tempo fa, che faceva impazzire gli avversari, li faceva girare 3-4 volte, adesso non lo vediamo perché c'ha problema fisico, si è fermato per molto tempo, ha giocato praticamente tutte le partite, quindi io gli concedo anche un momento di stanchezza, di appannamento, di difficoltà, c'è il mondiale anche in questo caso, eccetera eccetera. Però credo che Yildiz sia invece un giocatore attorno al quale cercare di costruire, perché se io mi tolgo
2: Yildiz,
1: c'è qualcuno che dice magari se ci fosse una bella offerta sarebbe una grande plusvalente, chi prendi? Perché non è che vendi Yildiz, dici vado a prendere Bernabé, dico per dire, nome a caso.
2: Ma per l'amor di Dio,
1: ho capito.
2: Qualcuno c'ha scriveva Yildiz prima, perché anche qui stamani da qualche parte ho letto, Yildiz al Real Madrid, Nico Pazza alla Juve. Io non lo farei mai.
1: Non lo farei.
2: Però non ti dimenticare, Vincenzo, e non dobbiamo dimenticare che Yildiz è sicuramente l'ultima pedina che lascerebbe la Juventus. Ma in caso di Europa League, ok, io dico che al 90% Yildiz rimane, ma quel 10% che escludo se va in Champions, cioè se va in Champions la Juve lo tiene al 100%. Io ti dico, in Europa League 90-10, io quel 10 non posso toglierlo.
1: No, io lo tolgo invece, ti spiego pure perché. Secondo me, nel momento in cui tu rinnovi e fai un rinnovo, ragazzi, stavano tutti in giacca e cravatta, arriva Ekan,
2: sono d'accordo, certo,
1: tu non fai una diventa invece che un'investitura una pagliacciata. Quella invece è stata un'investitura come a dire: caro Kenan, noi ti blindiamo, ti abbiamo accontentato su tutto, questo significa che con, senza Champions, in Conference League, senza coppe, tu sei un punto di partenza sul quale quello che se no diventa una pagliaccia, sennò tutti quanti tireranno fuori dal cassetto dei ricordi, non ci vuole nemmeno molto, perché è capitato poco tempo fa, ma come l'investitura, l'elicottero, tutti giacca e cravatta, spalletti in cravatta a fare l'intervista e poi non vai in Europa League, ho venduto Yildiz. Lì mi arrabbierei con la società, a prescindere dall'affare, perché poi significherebbe, sarebbe un segnale veramente preoccupante, ma non per una questione economica, proprio di statura societaria. Quindi secondo me Yildiz è un punto fisso sul quale la Juventus, al quale penso non si smuoverà né Europa League né Conference, né non Champions, non Conference, non Europa League e fuori dalle coppe. Quindi questo io credo che si
2: però
1: possa escludere.
2: Sei d'accordo, Vincenzo, che Yildiz è stato anche affrettato un suo percorso, perché noi non avevamo giocatori nei quali potevamo rivederci. Cioè, qual era il simbolo della Juventus? Oggi ce l'abbiamo, il Diz.
1: Ma è stato affrettato perché la tecnica che ha non la intercetta. Cioè, se tu dovessi andarti a comprare, metti che il Diz usciva al Real Madrid o al Bayern Monaco, tu molto lo potevi comprare.
2: Figurati.
1: Mai, quindi nel mai. Momento in cui lui ti ha detto guarda, io non voglio fare la next gen, sono pronto per, perché ci sono squadre che starebbero già puntando su di me, io prendo e ti porto in prima squadra. Nel momento in cui io ti porto in prima squadra e tra i normali e i fisiologici alti e bassi, bassi pochi per la verità, ma più alti, io ti dimostro che sono pronto, io ho trovato un tesoro in casa.
2: Oh,
1: e non l'ho pagato nulla,
2: detto,
1: quindi io
2: me lo voglio.
1: Ci lavoro. E là torniamo all'obiezione che qualcuno mi ha fatto sulla questione Tevez eccetera, però là era facile perché eri in un gruppo di campioni, e questo è un aspetto positivo. Poi però quando sei un campione tra i campioni ed emergi, vuol dire che sei un campionissimo. Qui in un gruppo dove non ci sono campioni, e guarda che è più difficile anche per Yıldız fare quello che sta facendo. Metti vicino a Yıldız Bernardo Silva, mettici Lewandowski, mettici Alisson in panchina. Già sai che non dipendi solo da Yıldız. Già sai che Yıldız non deve andare a fare la copertura che ha fatto nella partita contro il Verona a un certo punto davanti alla difesa a recuperare il pallone e ripulirlo, perché sai che ci sarà Bernardo Silva a ripulire quel pallone. Hai meno metri, hai meno corsa da dover fare prima di ritrovare la tua posizione. Già se sai che io ti faccio una serpentina, la metto in mezzo, c'è Lewandowski che il pallone me lo porta, me lo butta in rete, non lo mette in tribuna o vicino al fallo laterale, io valorizzo anche quest'altra skill di Yıldız. Quindi il discorso che si fa di quando un campione è facile che venga valorizzato in un gruppo che funziona, si deve fare all'inverso per Yıldız, che in un gruppo che è carente di grandissimi livelli, e lui ha tirato tantissimo la carretta con la sua qualità, ma emergerà ancora di più con dei campioni che eventualmente arriveranno. Questo è quello che dico.
2: Nelle slide che faremo vedere ieri sera.
1: Domani sera al limite. Vogliamo tornare indietro nel tempo. Ho detto ieri sera.
2: E quando? Ah no, domani sera. C'è... hai presente quando Davide in area di rigore gli arriva il pallone, mi pare di Conceição, si gira e tira fuori dallo stadio praticamente?
1: Sì, di sinistro.
2: Bravo, ecco, c'è anche quello.
1: Ma certo che c'è anche quello.
2: E pensa che lì fa un movimento discretamente buono, poi tira fuori dallo stadio.
1: Ma perché è storto? L'ha fatto storto, non... no, si è girato storto. Si è girato storto. Ma tu non è che... A rugby va bene, facevi meta, ma calcio no.
2: Devi avere
1: la sensibilità. Sensibilità della porta alle spalle. Non c'è nessuno che ha sta sensibilità. Porca miseria.
2: Guarda, sempre nelle slide che vi farò vedere domani sera.
1: Domani sera. Tutto domani
2: io
1: sera.
2: Io volevo toglierla.
1: Non mettere l'analisi del sangue.
2: No, però ci ho messo l'errore, ragazzi. Noi io non so se l'avete rifatto, l'avete rivisto, spero di no, veramente mi auguro di no, ma guardate che rivedere il gol preso da Di Gregorio.
1: No ragazzi,
2: Vince, io
1: no
2: Vince!
1: Non me lo fa ricordare, non me lo fa ricordare.
2: È vero che Bremer e c'ho anche quella, fa una cavolata enorme, ma quella che fa Di Gregorio, io credo, Vince, che sia forse la peggiore dell'anno, sai?
1: Insieme a quella del Como, insieme a quella con l'Inter, insieme a quella con la Fiorentina.
2: Sì,
1: guarda,
2: ma
1: che
2: guarda,
1: ne ha fatte
2: che...
1: una
2: quella
1: un turbillon.
2: Perché il pallone va a 10 all'ora, perché lui è sul primo palo.
1: Perché si sdraia sul posto, non esiste. Ma io avrei voluto essere nella testa di Spalletti in quel momento.
2: No, io invece di Gregorio, lo sai? Perché io mi immedesimo. Perché ragazzi, non è facile. Guardate, noi analizziamo, vediamo. Tu però, quando hai una responsabilità così grossa, perché ce l'ha? Sì, fa cacciatore, ok. Io mi immedesimo. Allora, in quel momento mi sono profondamente incavolato. Però lo sai cosa mi sarebbe venuto da fare dopo, a fine partita?
1: Abbracciarlo, comunque... facciamo il libro cuore.
2: Sì.
1: No,
2: sì.
1: No,
2: sì,
1: una
2: carezza.
1: No,
2: ma io sono così.
1: Ho capito, è sbagliato. Bisogna essere duri per avere una squadra di duri. Ale, tant'è che io non me l'aspetti in porta contro Lecce, te lo dico. E sarebbe una presa di posizione che secondo me sarebbe valida, giusta. Bisogna essere due, no, non puoi dare la pacca a tutti, vabbè sarà per la prossima volta, vabbè sarà per il prossimo no. anno, cambia la sobbe, no perché una va bene, ma l'ultima di una collezione non va più bene. E aggiungo anche un'altra cosa, cioè perché a me questa, tu dici sì uno può sbagliare eccetera, però io mi sono messo nella sua testa. Lo porti tu come esempio tante volte. Il rigore sbagliato l'anno scorso, tre anni fa, perché non giocavo 2 anni scorso, da Milik su calcio di rigore, che poi dopo si rimette in piedi e sei. Ma il campione è questo qua.
2: A Bologna. Bravo,
1: il campione è questo qua.
2: Hai detto tutto. Gli è stata data una responsabilità più grossa di
1: e
2: lui.
1: Allora,
2: e quella
1: stop. Allora,
2: ho capito.
1: Allora, come si dice
2: capito.
1: In questi casi, le faremo sapere. Ci siamo voluti bene, tutto apposta. Auguri ai figli maschi.
2: Ma certo. Però quando tu fai quella scelta lì, ok, 2 anni fa, gli dai, beh è chiaro che chiunque, cioè vice, se a me mi chiama e dice oh, vieni a far portiere della Juve, lo so che in son grado, ma ci vado per l'amore che ho per la Juve, lui per tutta una serie di cose, giustamente per la carriera, ma probabilmente anche lui sapeva di non essere all'altezza ancora della Juventus e gli fanno del male. E io fossi lui chiederei danni a Giulio.
1: Mamma mia.
2: Pensa che sì, perché quando mandi via Szczęsny, certo, quando mandi via Szczęsny, ok, gli togli a lui anche la possibilità di stare un anno a crescere. Perché una dirigenza seria è importante, cosa fa? Quello che fa Szczęsny Buffon, prende Szczęsny già campione, ma il primo anno lo tiene alle spalle di Buffon. Già campione Szczęsny. Poi Buffon si fa male alla spalla in Champions e lui entra. Tu non prendi un portiere bravo, ma che viene dal Monza e lo metti subito, gli dai subito la responsabilità di fargli fare il primo della Juventus. Perché allora vuol dire che forse la Juventus non sai cos'è se fai una cosa del genere. Quando avevi comunque ancora Szczęsny che poteva farli da chioccia. Però
1: sì,
2: tanto ormai
1: però
2: è successo.
1: Oramai.
2: E oggi Di Gregorio ne paga le conseguenze di questa scelta scellerata.
1: Tutto a posto, però poi ci devi mettere anche del tuo, perché non puoi nemmeno dire oh non me la senti, cioè io non me la sentivo, però ho accettato perché la Juventus e non cresco. Ci sarà un modo per crescere, dici non ho il talento del grande portiere, però nemmeno che mi devo sdraiare a terra su un tiro sul primo palo. Perché sennò a quel punto veramente vale tutto, cioè allora va bene anche con Miners che viene, gioca e passa la palla all'avversario e noi diventiamo questa roba qua. Prima di chiudere questa mezz'ora e poi ritorniamo su questa scia di argomenti che abbiamo tirato fuori. Hai visto ieri che si è mangiato Sorloth? Non l'hai visto?
2: Allora io ieri sera non ho visto la partita.
1: Si è divorato un gol, per carità. Magari abbiamo visto Fat David qualcosa di molto peggio, però c'aveva la porta davanti, doveva mettere il sinistro la palla all'incrocio, l'ha lisciata totalmente e ha avuto feroci critiche. Per quella.
2: Ma Sorloth lascia l'Atletico Madrid?
1: Ma
2: con 30 milioni lo prende.
1: Sì, però anche lì poi io ci penso. Ma non per l'errore di
2: Lewandowski, Sorloth,
1: Lewandowski tutta la vita, tutta la vita. Dai, ci fermiamo e torniamo tra poco.
0: Due colori, due voci.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e la Champions League. I Gunners di Arteta battono l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo l'1-1 dell'andata a Londra decide un gol di Saka poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Simeone rivoluziona la squadra togliendo anche Griezmann e Alvarez, ma a sfiorare il raddoppio e Gyökeres. L'Arsenal grazie all'1-0 torna in finale di Champions dopo 20 anni. L'avversaria degli inglesi sarà la vincente di Bayern Paris Saint-Germain. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del PSG, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva all'Allianz Arena. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castelvolturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Intanto il calcio è in lutto per la scomparsa nella notte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno però le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Ci ha insegnato che il calcio può essere arte. Allestita la clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente e i funerali venerdì. Super mercoledì di tennis all'Internazionale d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra gli uomini Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Munar. In serata Cina affronterà il tedesco Blocks. Per le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dall'Austapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golubic il sogno di Federica Urgesi, battuta con un doppio 1-6. Il primo derby azzurro se la giudica invece Taira Caterina Grant, che batte 2-7-1 Lisa Pigato. E Flavio Cobolli arriva agli Internazionali d'Italia con rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato. Reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera, il tennista azzurro si presenta a Roma con l'obiettivo di cambiare marcia, soprattutto sul piano mentale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
8: Questo per me è il torneo di casa, sono vicino alla curva sud e questo è ancora più il torneo di casa e quindi c'è un po' più di pressione. Forse è stato il torneo che mi ha dato di meno a livello professionale, però è quello che vorrei che mi desse di più.
7: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali. Ancora qualche temporale, specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Il vostro ragionamento su Yıldız non fa una piega, dice Claudio Damazze. Però se arrivasse il Reale e offrisse a Yıldız un ingaggio a 15 milioni in linea con i suoi giocatori, secondo voi cosa direbbe Yıldız? Niente, perché è stato appena rinnovato, poi la brutta figura la fa lui, perché c'aveva già un contratto fino al 2029, è stato allungato alle cifre che ha chiesto per essere blindato. Dopodiché non so se la Juventus ha messo una clausola, però io a quel
7: non
6: punto,
7: credo,
6: io a quel punto l'avrei messa, però poi dopo la brutta figura la fa Yıldız, ma in ogni caso non è che si può impuntare, non lo vedo neanche il tipo che si impunta e dice oh, vado là oppure faccio come come Lookman che non vengo più a giocare, non conviene a lui e penso che una volta che abbia rinnovato soltanto qualche mese fa con la Juventus abbia fatto tara su tutte le cose e le possibilità, quindi non è che tu dici va bene, ok, mi ha accontentato, no, ti chiudi nelle segrete stanze con il tuo procuratore, con la tua famiglia eccetera e ti dicono sei per rinnovare, vuoi rinnovare o ti aspetti un'offerta del Real Madrid? E se arrivasse un'offerta da queste cifre del Real Madrid, detto che non credo che farebbe un'offerta del genere contrattualmente, pronti via, sei pronto a mandarla via? Perché se sei pronto a mandarla via ti conviene dire che non rinnovi e che resti fino al 2029, ti prendi queste cifre che ti stai prendendo e poi dopo te ne vai, ma non credo onestamente che ci sia questa possibilità.
7: Vedi, c'è un messaggio molto bello anche l'amico Ivan dal Salento, lo riassumiamo perché lui ha scritto molto bene e molto bello, sì, dove fondamentalmente lui racconta quello che noi stiamo dicendo purtroppo ogni anno, no? Il fatto che storicamente la Juve quando andava a riorganizzarsi, mettiamolo così, aveva sempre uno zoccolo duro che aveva trasmesso Juventinità e che bene o male riusciva a trasmetterla agli altri. E qui dov'è quello zoccolo duro? Lui fa un esempio molto, molto carino, dice magari adesso la maglia sudata dall'allenamento la prendono e la buttano nel cestone, la maglia della Juve, no, va piegata e messa, diciamo, nel cesto della lavanderia. È molto bello come esempio,
6: sì,
7: perché ti fa capire il valore che si dà e non si dà. Vedi Ivan, io su questo ti direi chi glielo insegna, boh, mi verrebbe da dirti Locatelli, mi verrebbe da dirti Gatti,
6: Chiellini,
7: che però nello spogliatoio, addirittura mi verrebbe da dirti Pinzoglio. Ma ti rendi conto che non abbiamo, in parte Vlahovic, che non abbiamo citato nessun campione?
6: No, oh, io però ti dico anche un altro nome che tu non hai fatto.
7: Gatti.
6: No. L'ho fatto. Sì, ho detto un nome che non hai fatto. S50. No. Perché non è necessario, secondo me, che un discorso del genere te lo faccia un ex juventino, necessariamente. È necessario, cioè te lo può fare anche chi conosce e riconosce il valore del club. Quindi secondo me Spalletti è uno che queste cose te le può dire. Spalletti, da quando è arrivata la Juve, non sto facendo la santificazione, la beatificazione, perché anche lui ha commesso gli errori, però da quando è arrivato alla Juve non ha sbagliato una virgola dal punto di vista comunicativo. Ha dimostrato di essere uno che ha capito dove si trovava, che ha raccontato a tutti e anche a se stesso dove si trovava. E non è un caso, ribadisco, che la Sud poi inneggia a lui. E non è un caso che ho letto tanti messaggi, anche tra di voi ci avete scritto sulla messaggistica, di gente che dice finalmente uno che ha capito il valore che ha il tifo. Come quella volta che Spalletti disse: noi non dobbiamo farlo perché dobbiamo alzare il trofeo, abbiamo il trofeo in più nel nostro palmarès personale, poi dobbiamo andare in vacanza. No, lo dobbiamo fare per l'amore che spinge anche i tifosi a spendere, a investire, a seguirci ovunque andiamo, per dargli restituirgli l'amore che loro ci danno. È un discorso che non fa nessuno, che non ha fatto nessuno alla Juventus. Quindi non c'è necessità che tu sia questa stato alla Juventus per capire determinate cose. E io confido in lui che anche nelle piccole cose faccia capire che lì bisogna lavorare. Alla Juventus bisogna lavorare e rispettare.
7: Due cose. Rispetto a questa cosa dello zoccolo, con la O, non con la, mi raccomando,
6: no,
7: perché se no zoccolo. Daniel dice una cosa molto vera, poi rispondiamo anche all'amica Raffi. Noi abbiamo uno zoccolo molle, ed è vero, Daniel, è profondamente vero.
6: Dice anche Fabio, perché,
7: è perché un minimo di zoccolo duro ce l'abbiamo, ma è uno zoccolino, è di un puledro, di un puledrino, non di uno stallone come Marangio. Quindi questo è un problema serio, e lo sottolinei purtroppo, e ti devo, in questo caso penso che mi capirai, Daniel, purtroppo ti devo dare ragione, perché è così. Preferivo dirti no, guarda, ce l'abbiamo, e invece hai perfettamente ragione.
6: No, ma
7: mica Raffi dal Belgio ci posta un qualcosa che ha lanciato pochi minuti fa Gianluca Di Marzio, secondo cui il procuratore Lewandowski ha detto la Juve non è in corsa per Lewandowski. Raffi, può succedere in questi giorni, in queste ore, in queste settimane, in queste mesi, ci sarà di tutto. Può darsi che la Juve non sia in corsa per Lewandowski, ci sta. Io è un desiderio che avrei, quello di portare Lewandowski alla Juventus, però mi rendo conto che non è proprio un'operazione così semplice.
6: Sì, ci sono diciamo anche delle strategie. Stavo appunto leggendo l'approfondimento, se voi lo possiamo andare a leggere.
7: Certo.
6: Ok. Pini Giavi, agente tra gli altri di Robert Lewandowski, è stato nelle ultime ore in Italia, lo leggiamo appunto sul sito di Gianluca, che salutiamo e abbracciamo sempre perché è un amico, dove ha tenuto, anzi saluto anche Luca Marchetti, gli faccio anche gli auguri che oggi è il suo compleanno. Dove ha tenuto incontri con vari club in Italia, tra questi anche la Juventus. Le due parti si conoscono bene e hanno affrontato vari temi in una panoramica generale sugli assistiti della gente. Tra questi c'è ovviamente anche l'attaccante del Barcellona. Il club bianconero ha grande rispetto e stima verso il campione polacco e lo considera chiaramente un giocatore di altissimo profilo. Ciò nonostante, al momento,
7: certo,
6: non ci risulta che la Juventus abbia approfondito il discorso, né che sia pronta ad entrare in corsa per lui, sia per ragioni di età che per le aspettative economiche. Xavi in seguito è atterrato a Barcellona con un volo da Milano, nelle prossime ore incontrerà i vertici del club blaugrana per parlare del rinnovo di Flick e anche del futuro attaccante polacco, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2026. Allora proviamo a tradurre, perché ormai questo linguaggio calcistico di mercato lo conosciamo. La Juventus si trova in questa situazione. Intanto deve capire che deve fare con Vlahovic ed è ancora in stand by. Poi,
7: vero,
6: uno, prima cosa. Seconda cosa, deve capire se va in Champions o se non ci va. Perché se vado in Champions io posso fare un determinato tipo di investimento, se non ci vado ne posso fare un altro. E magari l'agente Lewandowski ha detto ne parliamo, soprattutto se andate in Champions. E allora lì la Juventus potrebbe dire ok, a noi piace, tutto a posto, ci risentiamo di qui per il momento. L'altro ragionamento da fare è capire, ma David e Openda che fine faranno? Cioè, ci saranno estimatori? Perché io non posso dire alla gente faremo tutto quello che si può fare per prendere Lewandowski. Io questo lo faccio, e la Juventus lo ha fatto e lo sta facendo per Bernardo Silva, perché dice Bernardo Silva non ce l'ho proprio come caratteristiche di giocatore e mi serve. E so che lui è diviso tra Juve e Barcellona, un po' più Barcellona che Juve. Allora io là ti dico alla gente di Bernardo Silva, parliamone, io ti do quello che è il massimo dell'offerta che ti posso fare e sono pronto a chiudere. Mi serve il portiere? Assolutamente. Parliamo con Alisson e poi parliamo con Liverpool. Io voglio questo giocatore, c'ho già l'accordo con lui. Sull'attaccante, benché faccia gola, come si evince anche dalle parole del sito di Gianluca, benché faccia gola, io ora non mi posso sbilanciare, oltre che dirti a me piace, se va via dal Barcellona e accetta di parlare con noi, fammelo sapere. Ma io ora un'offerta non te la posso fare, perché devo capire il futuro di Vlahovic, perché c'ho Openda, perché c'ho Devi che devo vedere come piazzarli da qualche parte, perché non posso poi a un certo punto affondare per Lewandowski e mi trovo Lewandowski, Devi, Openda e Vlahovic che a quel punto va via perché non lo posso tenere pure a lui, perché comunque mi chiederebbe 2 anni a determinate cifre e loro ci avranno dei tetti stabiliti, posso alzare un po', ma ne posso avere 5 o 6 che hanno lo stesso ingaggio di Illis, non di più, forse anche di meno. Quindi io la leggo così, la leggo come un temporeggiare intanto che si capisce se si va in Champions League e che testa ci hanno con Vlahovic. Chiaro che l'attaccante ci serve. Poi, nel questo temporeggiare, è chiaro che se Lewandowski avesse 4 anni in meno e avesse espresso lui la volontà della Juventus, forse la Juventus avrebbe detto ok, parliamone, però noi ci possiamo spingere fino a tot, perché Lewandowski credo che prenda 4 volte, 3 volte quello che prende il Dizzo comunque.
7: Mi pare 14.
6: Capisci bene che bisogna lavorarci.
7: Intanto vi faccio un indovinello. Secondo voi, quale quotidiano pubblica in home page questa intervista? Arbitri, Meani. Meani, vi ricordo, essere l'ex addetto agli arbitri del Milan, quello che incontrava Collina nel ristorante, ma solo quando il ristorante era chiuso di lunedì. Mi voleva l'Inter, poi con Calciopoli finì sotto scorta. L'inchiesta di oggi, molto meno grave.
6: Vabbè, che...
7: Cosa sarà? Il Corriere dei Piccoli?
6: No!
7: Oppure sarà... No! Oppure sarà... Playboy?
6: No!
7: Oppure sarà... Sarà... Chi sarà?
6: La Gazzetta dello Sport!
7: Bravo!
6: Vince Marangio! Beh, tutto molto semplice.
7: Molto meno grave. Marangio, molto meno grave.
6: Certo. Loro non sanno, non sanno ancora manco che c'è, però è molto meno grave.
7: Con Calciopoli finì sotto scorta. Poi però il signore era quello che... le intercettazioni, non è che parlava con Collina, là ci vediamo nel ristorante, sì, quando? Sì. Il lunedì, perché è chiuso. Ma scusa, se è chiuso non è che c'è, che di cosa ti devi nascondere, eh. Va bene, sentiamo
6: qualche nota vocale, vai Rossi, un po' di pazienza ragazzi, finirà tutto.
7: Cinematografo, andiamo al cinematografo, va che è meglio.
8: Ciao Vinci, ciao Ale, Fabio dalla Bahia Brasile. Ciao, secondo me è intoccabile, veramente non c'è nessuno in questa Juve, lo dicono i risultati, lo dice l'andamento. Per cui, fatta questa premessa, è un discorso che applico anche chiaramente a Bremer. Ci ho detto, dovendo fare tanto e non potendo rivoluzionare la rosa per ovvi motivi, è uno di quelli da cui sicuramente partirei. Più che altro mi preoccuperei di affiancargli un giocatore che possa magari completarlo, ecco, perché se lui è un marcatore vecchio stile che fa della fisicità e anche di una certa rapidità e velocità in campo aperto le sue caratteristiche migliori, lo stesso non possiamo dire delle sue capacità di impostazione. Quindi, volendo migliorare questo aspetto, quello che serve è un Bremer mancino, più pulito tecnicamente, più capace di impostare, di rompere le linee, di condurre palla. Questo è quello che serve, non liberarsi di Bremer.
6: Vabbè, poi anche la questione del completare il reparto difensivo è un altro aspetto, perché se anche restasse Bremer è abbastanza chiaro che Bremer ha bisogno di qualcuno che sappia portare palla lì, a meno che non gli metti pure il centrocampista Bernardo Silva che se la viene a prendere. Però Attualmente, secondo me, visto anche la capoccia tanta che sta facendo Spalletti a Kelly ogni volta che c'è il pallone, avrebbe bisogno di chi sappia rilanciare il pallone, di chi sappia essere preciso, di chi sappia farla partire l'azione e non fare il passaggio in orizzontale difensivo che fa impazzire Spalletti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
7: Per me, Vincenzo, ci sono 2/3 difensori in partenza. Gatti e Kelly per me sono entrambi in partenza, sempre di fronte poi a offerte, e /3 se c'è Bremer. È chiaro che se tu mi dici preferisci vendere Bremer o ottenere Gatti Kelly, io ti dico preferisco vendere Gatti Kelly, affiancare, come dice Fabio, un altro tipo di centrale accanto a Bremer, e mi faccio Bremer, che ne so, ora perché è il nome di cui si è discusso oggi, Indica, Kalulu, e a quel punto te ne serve anche un altro, anzi forse addirittura te ne servirebbero 2 se Kalulu lo consideri un esterno a destra. Però secondo me Kelly e Gatti sono in partenza, e secondo anzi, me anche. Tolgo il secondo sempre al ragionamento di prima: se vai in Champions forse perdi Gatti e non perdi Kelly, o viceversa, se non vai in Champions li perdi tutti e due. Perché poi, ragazzi, quello non si tocca, quell'altro non si tocca, quell'altro non si tocca ancora, e chi si vende?
6: Appunto.
7: Cioè, comunque, se devi monetizzare, io non so oggi oggettivamente quanto puoi fare dall'accoppiata Kelly-Gatti. Però io credo che Gatti degli estimatori li possa avere, e secondo me è un giocatore che intorno ai 20-25 vendi. E Kelly l'hai pagato, quanto l'abbiamo pagato? 26-27?
6: Se arriva a 28.
7: Ok, però c'è già un anno e mezzo di ammortamento. Io credo che a 30 tu lo possa piazzare, riusciresti a fare una cinquantina di milioni con questi due giocatori, sai. Poi l'artificio dell'eventuale mercato d'Europa League è questo,
6: sì.
7: Cioè o ne vendi 2 da tot milioni, o ne vendi 4, 5, 6 per arrivare ai milioni di quei due.
6: E poi devi essere bravo, secondo me, a puntare anche eventualmente su giocatori che altrove non hanno funzionato, ma che tu pensi che da te possano funzionare, perché intanto hanno talento. Non sto dicendo vado a prendere uno scappato di casa che all'improvviso alla Juve, già che i bravi non emergono, figurati uno scappato di casa, per dire. Però il Kim della situazione, per dire, no? Magari un giocatore che vai a Monaco, ti accompagna volentieri, certo. e può funzionare, ma come potrebbero essercene altri? Adesso sto tirando un nome assolutamente a caso, però bisogna anche nell'ottimizzazione fare una roba del genere, anche perché adesso una questione di cessioni non sarà semplicissimo, e tu non devi dare soprattutto quella sensazione che hai bisogno di vendere per fare la squadra, perché altrimenti gli altri dicono ok, vendi, ma lo facciamo alle cifre mie, e invece tu devi cercare di dettarle un po' le cifre.
7: C'è anche l'aspetto degli ingaggi, perché comunque questi sono giocatori. Ora Gatti non mi ricordo quanto prenda, mi pare intorno ai 3,5, mi sembra, o 3.
6: Secondo me è tanto, sì.
7: Però è tanto, cioè è tanto. È tanto per fargli fare la panchina. Sono normali se vai a fare il titolare, perché un titolare mi pare 3,5 prenda Gatti, non vorrei dire una stupidaggine, comunque diciamo in un range 3,5.
6: Vabbè, diciamo che il Milan Allegri se lo prenderebbe subito. Beh,
7: bravissimo.
6: Ma proprio facile, okay, facile.
7: Perfetto.
6: Tiene a De Winter.
7: Il punto, esatto. Il punto però è, ora non abbiamo più tempo per affrontarlo e speriamo di non doverlo affrontare, ma conviene fare il botto con 2 cessioni per cui ti metti in casa 100 milioni privandoti di 2 giocatori? Oppure è meglio arrivare a quella cifra smantellando? Perché per arrivare a 100 milioni tu in questo momento ne vendi almeno 5 o 6, perché ci metto Gatti, ci metto Kelly, ci metto Cambiaso, ci metto Kuhn Miners nel mucchio, ci metto
6: Zegrova.
7: Chi ci metto poi? Zegrova. Ci metto Nico Gonzalez, ci metto Luiz. Io ti ho messo 7 giocatori che però forse 100 milioni non te li portano.
6: Sono 7. Quindi
7: sono 7.
6: Tu devi avere una rosa comunque adeguata, una rosa rinforzata, e probabilmente non arrivi.
7: David, open a 100.
6: Guarda,
7: e siamo a 9. Cioè, ne abbiamo venduti 9 in un momento, Vincenzo.
6: Sì, sì. In chiusura, diciamo che speriamo appunto non ci serva questi tipi di ragionamenti, però il mondiale quest'anno può dare una grande mano, perché se molti giocatori non hanno avuto spazio e soprattutto non hanno acquisito valore in questa stagione con la Juve dovessero emergere durante il mondiale, ecco che da lì la Premier assegni copiosi, importanti, li stacca senza problemi, qualora,
7: speriamo,
6: Openda viene convocato, impazzisce, segna ogni partita, vengono da te e dicono 30 li vuoi? Anche io te l'avrei dato gratis, però va bene anche per 30.
7: Io farò il tifo per il Belgio. Cioè, Claudia si è pure comprata la maglia di Openda. Non lo ricorda, se ne vergogna, ma c'è pure la maglia di Openda.
6: Clamoroso.
7: Quindi io la indosserò per il Belgio. Mi hai detto una cosa sacrosanta. Noi dobbiamo sperare che questo mondiale valorizzi tutta una serie di giocatori per poi venderle.
6: Sì. Santa, vabbè, ci ritroviamo domani, ma con te direttamente nel serale.
7: Domani ci sarò io nel serale.
6: Lo diciamo ora, che sennò domani pensano che sei di partito.
7: No. Ti è Marantz.
6: Pensano.
7: Domani avevo un impegno programmato, quindi domani pomeriggio non ci sono, ma ci sono nel serale. Perfetto. Quindi ci vediamo domani.
6: Con il sottoscritto invece ci troviamo domani pomeriggio e poi nel serale, dove ci sarà anche Scarponi, che poi racconteremo. Perché sta diventando sempre più grande il suo castello.
7: Messaggio a Scarponi, se ascolta. Sei veramente una brutta persona.
6: Ti ripeto, lui mi ha scritto parlando a tutti e due.
7: Urbi e Torbi. Di fronte alle centinaia di migliaia di persone che sono all'ascolto. Scarponi, ricordati che ti ho scoperto io e devo venire a sapere le cose.
6: Ti ho inventato.
7: No, ma è vero. Comunque Scarponi,
6: il castello di Scarponi potrebbe diventare ancora più grande e quindi potrebbe far fatica a gestire tutti gli impegni tra noi playbay, diciamo. Però
7: Scarponi, guarda, non mi telefonare, non mi mandare messaggi, perché sono talmente, lo voglio dire di fronte a tutto il popolo Radio Bianconera, sono talmente indignato da quello che è successo. Cioè, Scarponi, quando l'ho inventato, ricordo sempre che mandava i vocali ed era Enrico da Montalto. È diventato Scarponi grazie a me, e adesso le cose
6: faceva volantinaggio per strada,
7: e faceva volantinaggio per strada, e adesso le cose devo venire a scoprire da Marangio, ma è tutto a posto.
6: Adesso è il re e noi lo abbracciamo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ma poi capiremo e parleremo.
7: No, io non ci parlo più,
6: stai zitto, vatti a riprendere. Ciao Santarelli, è pronto Quintiliano, ragazzi. Saluto Federico Rossi e tutti quanti voi, appuntamento a domani 2 in bianco nero 17-19 come sempre, e poi domani, che è giovedì, c'è il serale, ricordiamolo, 21-22-30. Ciao a tutti.
9: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buonasera dalla redazione.
11: La procura di Pavia svela le carte e mostra tutti gli elementi raccolti contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi e

0: due funzionari statunitensi ed altre due fonti informate sulla questione. Lo riporta Axios aggiungendo che gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma alcune fonti affermano che questa è la situazione più vicina ad un'intesa tra le parti dall'inizio della guerra.
1: Entro fine mese l'Europa potrebbe restare senza carburante per gli aerei. Le parole di Pietro Cipollone, membro del board della BCE al Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS, restituiscono senza incertezze la portata della crisi energetica che la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sta imponendo al mondo e in particolare all'Europa. Restare senza carburante per gli aerei vuol dire sostanzialmente rallentare, se non fermare, l'attività economica in diversi settori, con la conseguenza di un rialzo dell'inflazione e di un indebolimento della crescita.
0: È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della CNN, la prima rete all news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore, visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l'intero panorama mediatico globale. Fu sposato con l'attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001.
1: L'antivirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Ondius può essere trasmesso da uomo a uomo. Il Ministero della Salute sudafricano ha comunicato che in due dei passeggeri della nave da crociera che erano stati portati nel paese nei giorni scorsi è stato riscontrato il raro ceppo Amdes, noto per la sua capacità di diffondersi tra persone a stretto contatto. La notizia è rimbalzata sui media internazionali dopo che da Johannesburg è stato reso noto l'esito delle analisi e degli approfondimenti che erano in corso sui casi.
0: Il calcio. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera, sono Marco da Terracina. Per Bremer, nonostante sia una colonna ad oggi fondamentale della difesa della Juve, io alla giusta offerta lo farei partire, perché l'integrità fisica del ragazzo non è più ottimale, secondo me. Quindi se riesce a realizzare una bella plusvalenza e a rimpiazzarlo come si deve, ovviamente, lo lascerei andare. Ciao a tutti.
5: Cioè, ciao Doc da Bari. Cioè, siamo stati un anno e mezzo a rimpiangere l'assenza di Bremer. Abbiamo sempre detto tutti quanti che esiste una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, e adesso per un errore vogliamo dire che Bremer si può cedere. Ammesso che prendi 50-58 milioni, sì, vabbè, ma che cosa compri? Dove stanno i grandi difensori? E poi consideriamo che è vero che ha 29 anni, ma un grande difensore in Italia può giocare fino a 40 anni a occhi chiusi. Ciao.
6: Buonasera. Dopo la candidatura di questi giorni scorsi con il Verona, invece bisogna provarci a essere ottimisti e andare avanti, e forse ci vogliono queste partite qui, no, per buttarci, per farci vincere, per tirare fuori quello che siamo. Tanto con le squadrette piccole noi siamo così. E comunque sul mercato io muoverei, ci me lo darei all'Inter, anzi se lo vogliono 50 milioni come fanno le altre squadre, e altrimenti si dà via Gatti e si prende lui, e comunque ci sa il futuro in mano, e speriamo di andare in Coppa Campioni. Dai, forza, è vinto da Grosseto.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al

0: mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Che strano, ragazzi, in questi giorni, che peraltro dovrebbero essere insomma un po' più dedicati, diciamo così, alla corsa Champions, sto leggendo ovunque giocatori della Juventus che potrebbero andare via. Ovviamente non da parte nostra, non lo stiamo leggendo nelle varie testate, a partire da Gatti, addirittura Bremer non è addirittura, ok, ci può stare, con Sesao, piace in Inghilterra, attenzione che se non si va in Champions pure il Diz, poi l'ultimo che ho letto poco fa, non mi ricordo, insomma, strano che esca fuori proprio adesso, speriamo che insomma tutte queste voci non destabilizzino l'ambiente bianconero. Caro Federico Rossi, invece, Gianluca Di Marzio, a proposito di mercato, scrive che vi dico com'è andato l'incontro tra la Juventus e l'agente Zahavi di Lewandowski. È stata nelle ultime ore in Italia questo incontro, dove l'ha tenuto anche con altri club, tra questi anche appunto la Juve. Le due parti si conoscono bene e hanno affrontato vari temi in una panoramica generale, scrive Di Marzio, sugli assistiti della gente. Tra questi c'è ovviamente Lewandowski stesso. Il club bianconero ha grande rispetto e stima verso il capitano polacco e lo considera un giocatore di altissimo livello. Questo però, dice, al momento non ci risulta che la Juve abbia approfondito il discorso e che sia pronta ad entrare in corsa per lui, sia per ragioni di età che ovviamente per questioni economiche. Però insomma c'è stato questo incontro, staremo a vedere. Nelle prossime ore incontrerà i vertici del club blaugrana, la gente, per parlare del rinnovo eventuale di Lewandowski, che come sapete va in scadenza. Primo. Secondo, invece, sempre a proposito di ipotetici acquisti, comunque obiettivi della Juventus, sembra invece, lo scrive Nicolò Schira di Tutto Sport sul suo profilo X, che sia stato trovato invece l'accordo tra la Juventus e Allison. L'avevamo un po' detto, lo stiamo capendo, che dei nomi di questi giocatori di un certo livello, dei nomi fatti, insomma, Allison potrebbe essere quello più plausibile. Anzi, è stato trovato l'accordo, sembra che la Juventus e l'entourage del giocatore brasileiro, portiere del Liverpool, che ha un anno di contratto ancora con i Reds, che tornerebbe volentieri a farsi allenare da Spalletti dopo che è stato suo giocatore nella Roma, ci sia un accordo di un triennale, contratto triennale da 5 milioni netti a stagione. Ora però ci sarebbe da parlare con il Liverpool, sia la Juventus sia anche Allison, o meglio, Allison non vuole lasciarsi male con i Reds, no, perché comunque ha avuto una bella esperienza, ma soprattutto la Juventus vuole capire quanto chiederebbe il Liverpool nel caso in cui decidesse di cederlo. Ma se alla fine c'è la volontà del calciatore, è stato trovato un accordo tra il portiere e la Juve, alla fine dovrà cedere il Liverpool. Si parlava nei giorni scorsi di una quindicina di milioni di euro, e vedremo un po' se alla fine si farà. E poi sono altre situazioni delle quali parleremo anche con Alessia alle 20.05, oggi è mercoledì, sapete, tutte situazioni. Parleremo anche di chi la Juventus potrà avere a disposizione per la sfida contro Lecce, che sarà importantissima. Io, mi è venuta in mente una cosa, secondo voi in questa corsa Champions quale sarà la cosa più importante tra Juve, Como, Milan e Roma? Perché lì, ragazzi, i quattro squadre si giocano due posti, con il Milan che ha due punti in più, ma forse è quella che sta peggio, la Juventus a sua volta un punto in più della Roma, tre più del Como. Insomma, io, mi sta venendo in mente, guardando soprattutto la Juventus, ma il problema riguarda anche il Milan, che saranno decisivi gli attaccanti che la Juventus non ha. Ora sono uscite delle statistiche particolari, perché la Juventus negli expected goal, cioè i gol attesi, è seconda solo all'Inter. Però rispetto alle occasioni che ha creato, avrebbe dovuto segnare 63-65 gol, ne ha segnati solo 58. I problemi sono sempre quelli. Il Milan non ne parliamo, non ha un centravanti, nemmeno il Milan. La Juventus adesso speriamo che per le ultime tre abbia a disposizione Vlahovic per 90 minuti, per buona parte della gara, non lo so, comunque un numero 9 che non ha avuto, perché Vlahovic, ricorderete, fu operato il 5 dicembre scorso, è rientrato il 3 maggio, ha segnato un gol su punizione, cosa che non avveniva da secoli nella Juventus, e quindi secondo me saranno decisivi gli attacchi, cioè i gol. Chi segnerà di più? Perché la Juventus finora il problema è quello, ragazzi, in 4 partite, analizzavo l'altro giorno le famose partite in cui ha preso 3 punti la Juventus, ha fatto tanti tiri ma ne ha segnato pochi gol che non gli hanno poi permesso di vincere. Ecco perché, seppur nelle ultime 3, deve dare un cambio di marcia, perché, e qui andiamo al punto, la Roma invece ha un centravanti vero, che ha segnato, pensate, 11 gol, Malen, ed è arrivato a gennaio, ha segnato più gol Malen che tutti gli attaccanti della Juventus messi insieme. Consideriamoci anche, allora, dei centravanti sicuro, Vlahovic, Openda e David, ma se ci aggiungiamo anche Boga, che però non è un centravanti, ha fatto il falso 9, è comunque un attaccante, ha segnato 4 gol, questi 4 della Juve avrebbero solo un gol in più di Malen. Cioè, vi rendete conto di quello che, di cui stiamo parlando? Cioè, è una cosa clamorosa, quindi secondo me attenzione, perché potrebbero essere decisivi proprio gli attacchi, i gol, anche perché quest'anno, ora aspettiamo queste ultime 3 giornate, ma finora in testa al campionato il campionato l'ha vinto già con 3 giornate di anticipo l'Inter, che non ha la migliore difesa. Siccome in Italia vincono quasi sempre, se non sempre, le squadre che hanno la miglior difesa, invece l'Inter ha il miglior attacco. Però c'è questo cambio di tendenza, anche se non è paragonabile nulla ovviamente a quello che succede all'estero, ci mancherebbe. Ora questa sera c'è Bayern Monaco, Paris Saint Germain, purtroppo farò in tempo a vedere il secondo tempo, vediamo se usciranno fuori altri 9 gol, ma non credo, non lo so, e quindi stava venendo in mente che secondo me, al di là del discorso tecnico, al di là di quello mentale, che ovviamente è sempre importantissimo se non fondamentale, secondo me poi, se dovessimo, per come la vedo io, poi ditemi anche la vostra al 340 54 25 324, se dovessi pensare a un elemento, non come calciatore, un elemento, a un fattore decisivo, per me saranno i gol fatti. Ragazzi, Malen ha salvato la Roma. Nella prima parte della stagione ci si è messo Svilar, che tante partite le ha salvate. Svilar ha dato tanti punti parando tanto in alcuni match, no? Invece poi da gennaio in poi questo Malen, ragazzi, ma che poi lui, al di là degli 11 gol che sono tantissimi da gennaio, ripeto, da gennaio, ragazzi, lui partecipa proprio all'azione, perché fondamentalmente lui non giocava centravanti nella squadra precedente, tant'è che Gasperini, mi dicono che per farlo venire a Roma pare che l'abbia convinto a dire: ti faccio giocare centravanti, prima punta, ma fa tutto. E quindi attenzione, la Juventus, basti pensare che il capocannoniere della Juventus con 10 gol è il Diz, che è il numero 10, non è un che gioca in maniera ancora diversa da Nico Paz, che invece, sempre con 10 gol, è il capocannoniere del Como. Però lui gioca un po' più avanzato spesso, il Diz parte da sinistra, non si accentra tantissimo, e quindi attenzione a segnare. La Juventus deve invertire assolutamente la tendenza, perché se continuasse con la tendenza delle tante occasioni create, pensate che in 4 match, 2 di andata e 2 di ritorno con diverse squadre, 79 volte ha tirato in porta, ragazzi, ma non ne ha vinta nessuna. Cioè, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Di qualcosa di grave. Se solo avesse segnato qualche gol in più, sarebbe tranquilla in Champions League. È vero, come ha scritto ieri un amico, giustamente, se però avessimo segnato, perché poi se andiamo a estremizzare tutto, se avessimo segnato 2 rigori che purtroppo sono stati sbagliati, con il Lecce lasciamo perdere, David, ma anche quello di Locatelli con il Sassuolo, lì sarebbero stati altri 4 punti, e con 4 punti eri praticamente in Champions League. Però devi segnare, devi mettere la palla dentro. Adesso ormai il calcio, no, è cambiato al punto tale che devi veramente fare un gol più dell'avversario. Ora all'estero ne fanno tanti, no, soprattutto poi se si sfidano due, la vera finale secondo me è quella di questa sera, no, per come la vedo io. Poi però l'Arsenal devi sfidarlo, o Bayern o Paris Saint Germain, lì stanno a livelli superiori. Però in piccolo, anche in Italia, sto vedendo che chi segna più gol alla fine va avanti. L'Inter ha il miglior attacco, forse, anzi senza forse, non a caso. Vi dicevo di Gatti, che in buona sostanza, ragazzi, io ho fatto il podcast e andando poi a vedere le statistiche, ma veramente ha giocato pochissimo con Spalletti, e per questo lui, giustamente dal suo punto di vista, alla fine, se continuerà così, perché comunque resterà Spalletti, vorrà andare via in un club, in una società, in una squadra che lo faccia giocare titolare, perché lui veramente con Spalletti, al di là che da quando è arrivato Spalletti, sfida contro la Cremonese all'andata, lui ha avuto 10 presenze, però solo 2 da titolare con Spalletti, le altre da subentrante. È rimasto 7 volte anche in panchina, quindi possiamo dire questo, sintetizzando il concetto: certamente Gatti non è il difensore ideale, tra virgolette, per quello che riguarda le idee di Spalletti, e quindi c'è l'Inghilterra che preme sulla carta 20-25 milioni, ma se c'è concorrenza, perché più di un club lo vuole, in primis l'Everton, leggo, se c'è concorrenza, se c'è una sorta di asta, si potrebbe, la Juve potrebbe incassare più soldi. Di fatto sarebbe, nel caso in cui avvenisse, un sostanziale divorzio consensuale e per reciproca, ho detto io, ho scritto io, per reciproca convenienza. Poi gli altri non lo so, ragazzi, perché qui stanno veramente con Cesao, l'abbiamo detto qualche giorno fa, Liverpool e Manchester United sarebbero su questo giocatore, però poi dipende anche da quello che gli dirà Mendes, il suo agente. Bremer, io ve l'ho detto come la penso, secondo me la Juventus farà una grossa riflessione sul difensore brasiliano. Ora leggo che l'Inter starebbe tornando su Cambiaso, insomma stanno uscendo tutte queste cose qui, cari ragazzi, stranamente nel momento in cui la Juventus si sta giocando il quarto posto. Insomma, non lo so se siano casuali o meno questo. Mentre noi parliamo di Champions League, parliamo di mercato, mi è venuto un po' da ridere, no? Perché l'Inter, nel giorno sabato 9 maggio, l'Inter verrà ricevuta dal Papa. Spero che, insomma, che non facciano diventare Papa, faccio una battuta scherzando, Marotta, se succede, perché loro dovranno fare poi la finale di Coppa Italia. Vivrà in programma sabato, l'incontro in programma sabato 9 maggio alle ore 10, e si aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio alle 18. Tra l'altro c'è un caos perché ci sono gli internazionali, c'è il timore rispetto alla sicurezza, come al solito a Roma c'è caos quando devono organizzare. E tra l'altro aggiungo, il derby di Roma si giocherà alle 12:30, e ha detto Sarri, secondo me, che ha avuto quest'idea di metterla in calendario, alle 12:30 dovrebbe essere licenziato. A proposito di chi ha avuto quest'idea, l'uomo dei calendari Butti è stato ascoltato per il caos arbitro. Ora, finora si era parlato di cose circoscritte al mondo arbitrale. Butti però è un dirigente della Lega Calcio, anche l'uomo che si occupa di calendari, oltre che comunque un manager, e soprattutto è l'ex team manager dell'Inter. Stranamente sono quasi tutti questi qui nelle istituzioni, stranamente sono quasi tutti, se non tutti, ex dirigenti dell'Inter. E sembra che sia stato ascoltato anche l'addetto agli arbitri della Lazio. Non so se poi convocheranno, devono convocare quello dell'Inter, Schenuno, che è stato il primo sulla carta ad essere nominato da Rocchi. Forse poi ascolteranno anche gli altri due addetti, perché ci sono 4 squadre: Inter, Lazio, Parma e Juventus, che hanno l'addetto all'arbitro. Non è obbligatorio come figura, e quindi chissà, magari chiameranno anche loro. Però quello che voglio dire è che mi pare si stia un po' allargando, diciamo così, l'inchiesta, no? Perché se prima era soltanto il mondo arbitrale, Butti non c'entra col mondo arbitrale. Però mi chiedo perché un dirigente della Lega, rispetto a questo caos, non lo so, alzo le mani. Quindi staremo a vedere. Mi è venuto in mente Butti, ovviamente, perché io l'ho anche conosciuto quando era team manager dell'Inter. Allora, 340 54 25 324, alle 19:35 recuperiamo Buccheri Guglielmo della Gazzetta dello Sport, che ieri è saltato perché ha detto: è per colpa del tuo capitano. Mi ha scritto ieri, sono stato in quell'evento alla Continassa e c'era Locatelli, ha parlato fino a tardi con i giornalisti, quindi ha detto: purtroppo non ho fatto in tempo e recuperiamo questa sera. Mandiamo qualche audio, vai Fede.
2: Grande Quinti, Valerio da Lucca.
1: Oi Valerio.
2: Per quanto riguarda Moremovic, visto che c'è di mezzo l'Inter, no, sono amici, la super coppia Marotta e Carnevale, se la Juve ci deve guadagnare 10 milioni di euro, io ho sentito dire che il cartellino dovrebbe essere valutato sui 20, allora la Juve per 10 milioni di euro solo può prendere la Juve, altrimenti gli dice a Sassuolo: quanto abbiamo offerto per Moremovic? Così pareggio l'offerta. Bisogna un po' farsi rispettare, farla un po' finita, che certe squadre con altre fanno come gli pare, quando arriva la Juve invece i cartellini costano sempre di più.
1: Grazie Valerio. Guarda, ti dico, ho letto la questione di Moremovic. La Juventus vorrebbe anche provarci. Tu sai benissimo che rispetto all'accordo che aveva fatto con il Sassuolo, la Juventus in un'ipotetica futura vendita, io credo che il Sassuolo quest'estate alla fine lo cederà. Pare che il ragazzo bosniaco, lo sappiamo, voglia l'Inter, però poi bisogna vedere gli accordi, perché chiederebbero quelli del Sassuolo, usiamo i condizionali, una quarantina di milioni, quindi 20 andrebbero alla Juventus, perché in base all'accordo fatto con il Sassuolo la Juve deve percepire il 50% della futura rivendita di questo calciatore. È chiaro, l'Inter vuole inserire una contropartita, quindi il cash sarebbe inferiore, mentre c'è qualche club estero che lo vuole. La Juventus ovviamente preferirebbe, nel caso in cui non riuscisse a prenderlo, preferirebbe che andasse all'estero, intanto perché non andrebbe all'Inter, ma anche perché sicuramente lo pagherebbero di più e darebbero tutto cash, e quindi di conseguenza la Juventus incasserebbe il suo 50%, che sarebbe superiore, no, nel caso in cui il giocatore andasse all'Inter. Peraltro aggiungo che sarebbe una plusvalenza per la Juventus, perché sapete che è cresciuto nella Juventus questo ragazzo, quindi anche lì antenne dritte sulla questione Moremovic. Vedremo come andrà a finire la questione, perché alla fine, se prevarrà la volontà del calciatore, andrà all'Inter, altrimenti andrà o alla Juventus o a qualche club appunto estero. Buonasera Quintiliano, cosa ne pensi dell'idea che Spalletti potrebbe voler fare una rivoluzione come nell'anno dello scudetto a Napoli? Daniele da Brunico. Guarda Daniele, ti dico la sincera verità, la Juventus avrebbe bisogno di tanti acquisti, no? E di conseguenza anche a quel punto di cessioni superiori rispetto a quelle che sono secondo me scontate, i nomi è inutile che le rifaccia, Openda, Copomenes, David eccetera, potrebbe essere una buona idea, però rivoluzione poi ripeto, la prima cosa deve andare in Champions League, 64 milioni minimo l'incasso, e quindi saresti favorita. Poi magari puoi cedere, non lo so, faccio un esempio, Bremer altri 58, insomma devi avere il tesoretto, come si dice in questi casi, per fare un buon mercato. Questo è un po' il succo del discorso. Allora Alessandro D'Ostia dice: secondo me dietro serve uno forte, prenderei Ghila della Lazio, però mi pare che sia stata una dichiarazione del suo agente, no? Ha detto: non è vero nulla, che vuole andare via, però sapete che sul fronte del mercato si dice non è vero, smentite, conferme, poi alla fine chissà, staremo a vedere. Vediamo anche la Lazio cosa farà, perché si parla di un possibile ritorno di Sarri al Napoli, però dovrebbero far pace, perché si è lasciato malissimo con De Laurentiis, ma difficile che qualcuno si lasci bene con De Laurentiis. Ma io sono convinto che se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, cosa che spero, contro l'Inter, che ne sai, magari alla fine lo Tito gli propone, un po' difficile pensarlo, però un progetto buono, e lui resta alla Lazio, perché ho capito che questo allenatore alla fine ci tiene alla Lazio. Tra l'altro aggiungo che nell'ultimo mese la Lazio ha avuto una marcia, pensate, una marcia quasi da scudetto, e questo lo dico proprio senza essere smentito, è merito tutto di Sarri, perché a Sarri gli hanno detto che il mercato era bloccato quando già aveva firmato il contratto e voleva andare via, vi ricorderete l'estate scorsa. Dopodiché a gennaio, come non bastasse, gli hanno ceduto Guendouzi, Castellanos, cioè gli hanno ceduto dei big. Dopodiché c'è stato tutta la protesta dei tifosi, non sono andati allo stadio eccetera, la Lazio sembrava destinata veramente, è vero che in classifica sta molto dietro, però comunque è andata in finale di Coppa Italia, se dovesse vincerla andrebbe, si qualificherebbe direttamente in Europa League, tra l'altro aggiungo che ha la possibilità ancora di arrivare settima se non sesta addirittura, quindi miracolo, possiamo definirlo così, sportivo, secondo me a firma di Sarri. Insomma, staremo a vedere Ghila se poi lo metteranno meno sul mercato, per rispondere al nostro amico. Ma siamo giunti al primo break, caro Federossi, quindi tra poco, questa volta insomma non dovrebbe fare scherzi perché non è la continassa, Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport.
0: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. L'inchiesta sugli arbitri prosegue, si apre la seconda fase. Il PM Ascione prosegue il lavoro iniziato nel 2024. Si cercano i presunti concorrenti di Rocchi nella frode sportiva. Ascoltati Riccardo Pinzani, ex arbitro e fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA, e Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega di Serie A. Gli indagati al momento sono cinque. Per ricostruire la faccenda, Ascione ha convocato diversi testimoni. Champions League, conto alla rovescia per conoscere chi giocherà la finale insieme all'Arsenal. I Gunners di Arteta hanno infatti battuto l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo l'1-1 dell'andata, Londra decide un gol di Saka poco prima dell'intervallo. L'Arsenal torna così in finale di Champions dopo 20 anni. E questa sera, dopo lo spettacolare 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva all'Allianz Arena contro il Bayern. Elezioni FIGC, continuano i confronti. Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: la mia candidatura va avanti.
5: La Lega di B farà le riflessioni che riterrà di fare. Per me è importante che in questa fase ci siano momenti di approfondimento dei problemi. Alcuni sono endogeni alle singole componenti, altri riguardano i rapporti delle componenti tra di loro, altri riguardano una priorità di richieste motivate che va fatto alla politica e quindi al Parlamento e al governo.
4: L'ex numero uno del CONI Malagò, anche lui in corsa ma in attesa di ufficialità, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti.
6: Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto insomma sono uscite fuori tante idee, ragionamenti. Abbiamo sviscerato quelle che possono essere priorità. Non me le fate dire a me perché non sarebbe giusto.
4: Super mercoledì di tennis all'Internazionale d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi, tra le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golovic il sogno di Federica Urgesi, battuta con un doppio 1-6. Out anche Nuria Brancaccio, battuta 2-0 dall'americana Taylor Townsend. Il primo derby azzurro se lo aggiudica invece Tyra Caterina Grant, che batte 2-7-1 un'ottima Lisa Pigato. Infine, tra gli uomini, bene Matteo Arnaldi, che piega lo spagnolo Munar 2-7-1. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, cari ragazzi, il Torino sta... Ragazzi, io non avevo dubbi su questo. Il Torino sta preparando quella che per loro è la partita dell'anno, cioè il derby nell'ultima giornata a casa loro, ok? Sperando la Juventus sia già qualificata, cosa a questo punto un po' più difficile rispetto alla settimana scorsa. Allora, hanno scritto, al momento non sono ancora noti né la data né l'orario precisi della stracittadina. Staremo a vedere quando metteranno questa per esempio con la Fiorentina, Fede, 12:30. Allora, nel frattempo il Torino ha già cercato di scaldare l'ambiente e scrive sul proprio profilo X, scrive: manca sempre meno al derby, a quella partita vogliamo accendere lo stadio in un solo colore insieme, per questo prosegue la prevendita speciale, solo chi ha la tessera cuore granata può prendere fino a 4 biglietti, bla bla. Quindi vogliono protagonisti uno stato che si sta colorando giorno dopo giorno. Se non l'hai ancora fatto, dipingi anche tu di granata l'ultima di campionato. Insomma, come era prevedibile, il Torino, diciamo così, aspetta la partita contro la Juventus sperando che la Juve abbia bisogno di punti e sperando ancora di estrometterla dalla Champions League. Sarebbe un sostanziale scudetto per i granata. Ma da granata ripassiamo ovviamente al bianconero e ci colleghiamo. Ieri è saltato per colpa, mi ha detto, del tuo capitano Locatelli, cioè con Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport. Ciao Guglielmo!
1: Eccoci, buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, a noi ci puoi dire qualcosa di segreto? L'avrà detta Locatelli o no rispetto a tutto quello che abbiamo letto?
1: Ma no, Locatelli è Locatelli in questo momento, ma non solo in questo momento, rappresenta a mio modo di vedere il massimo, il meglio che posso rappresentare un capitano della Juventus. Tra l'altro, per fare una piccola, come dire, digressione, a me è piaciuto tanto, tra l'altro, oltre che nel contesto bianconero, subito dopo l'eliminazione, sì, dolorosissima, no, della nostra nazionale, è stato l'unico che la partita successiva a bordo campo, almeno questa è stata una mia sensazione, che mi piace però sottolineare, che ha trasmesso il dolore di quella, vero, di quell'eliminazione, mentre abbiamo visto in giro, insomma, scene anche di esultanze. Parlo di Azzurri che 5-6 giorni prima erano in campo, erano stati non protagonisti, diciamo così, a Zenica. Lui mi ha colpito molto, infatti gliel'ho anche detto, perché mi dà proprio l'impressione di un ragazzo che si porta e si portava in quelle ore, ma si porterà la sofferenza di quanto era accaduto pochi giorni prima.
0: E sicuramente, caro Guglielmo, si sta portando addosso da capitano, non solo, perché parecchi lo criticano, dice se dobbiamo affidarci a Locatelli la Juve sta messa male. Io gli dico: ragazzi, bisogna contestualizzare, non possiamo tornare al centrocampo di Vidal, Marchisio, Pogba, Pirlo eccetera. Comunque, al di là del discorso tecnico-tattico, sotto il profilo emotivo hai perfettamente ragione, peraltro lui lo sa, insomma, di famiglia juventino da quanto era bambino, e immagino si stia portando dentro, a qualcosa anche detto ieri, questo peso, questa attenzione, questa voglia di voler fare lo sprint decisivo insieme ovviamente alla Juventus per le ultime tre di campionato. A proposito di questo, caro Guglielmo, tu oggi scrivi sulla Gazzetta ovviamente: video e ritiro, unità di crisi per il quarto posto. Questo è il titolo. Puoi spiegarlo un po' ai nostri amici? Io ovviamente ho letto il pezzo.
1: Sì, beh, unità di crisi è un po', naturalmente, è quell'immagine che si tira fuori, no? Proprio parlavamo adesso di nazionale, quando c'erano le ore prima dello spareggio della finale, insomma, l'Irlanda e la Bosnia, l'unità di crisi era legata a Gattuso, a Bonucci, a Buffon, a tutti i personaggi che potevano dare e contribuire, no? Dare una mano per poter arrivare al mondiale. In questo caso l'unità di crisi è l'immagine di una, diciamo, di un momento molto molto delicato, e questo è palese, insomma, ed è un momento molto delicato che si sente, perché lo stesso Spalletti, subito dopo il pareggio con il Verona, ha usato dei toni nei confronti della squadra, e mi riferisco lunedì, per, diciamo, trasmettere la classica scossa eccetera. Oggi ne ha usati altri alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo di ieri, altri, perché in questo momento è il momento, appunto, di trovare la motivazione, cioè lui ha puntato molto sul fatto, com'è, che poi quello che dice spesso, no? Che se questa squadra diventa banale, non è una squadra, cioè questa squadra deve sempre cercare di dare qualcosa di diverso, di vivere le partite in maniera diversa, altrimenti se entri appunto in quel cono d'ombra della banalità, la Juventus non ha i giocatori oggettivamente che da soli possono risolverti la partita, o meglio ne aveva uno forse, no? È chiaro che riferimento a Yildiz, però sappiamo qual è la
0: condizione. Non è al meglio, certo.
1: Non è al meglio. Infatti io credo che il problema centrale, spostando un po' il ragionamento sui singoli in questo momento, riguarda ad esempio McKennie. Cioè io vedo che ci sono dei giocatori che sono arrivati un pochino, poi ora ci smentiranno naturalmente, e ieri tra l'altro Locatelli ha detto che non è questo il momento di dire a quale percentuale di condizione fisica e mentale sei, perché bisogna essere tutti convintamente al 100%, però è chiaro e innegabile che alcuni giocatori hanno il motore un po', diciamo così, ingolfato. Dico McKennie perché poi qui rientro in un mio ragionamento e so di andare in controtendenza, un po' come quando si dice, no, se a proposito di Champions e di partita che inizierà tra poco, se l'andata è stato uno spettacolo, uno spot, la miglior partita del secolo, cioè molti, quasi tutti dicono, e gli altri dicono che invece l'arte della difesa non si sapeva nemmeno cosa fosse, no? Con i principi. E qui dico questo perché McKennie, sì, è giusto sottolinearne la duttilità, no? Le criticità, i movimenti, eccetera. Però io porto sempre poi come punto di riferimento un giocatore che è stato un gran giocatore, Alessandro Florenzi, che a mio modo di vedere, a furia poi di fare troppi ruoli e di essere etichettato come il jolly perfetto, alla fine troppi ruoli, nessun ruolo.
0: Ora, è diventato un ibrido, drastico, hai ragione, è diventato un
1: esatto,
0: ibrido.
1: Sono diventato un po', ora sono stato un po' forse tranciante, anzi sicuramente, però perché il ragionamento vale anche per Cambiaso, no? Ci ricordiamo, ne abbiamo parlato forse anche noi, il famoso giocatore in 3D,
0: sì,
1: quello che
0: sì.
1: Vede il campo non solo in maniera verticale, orizzontale, ma anche circolare. Alla fine onestamente di Cambiaso abbiamo perso le tracce, e quindi ora non sto generalizzando, perché McKennie ci riferiamo, diciamo, all'ultima partita e mezzo, però onestamente almeno la sensazione che mi ha trasmesso è quella lì, come allo stesso tempo Thuram però sappiamo che ha questo problema, questo edema osseo che lo condiziona da un po' di tempo. Bremer stesso, vedevo prima tra l'altro neanche a apposta dei numeri di Bremer pazzeschi, quindi non bisogna certo gettargli la croce addosso per quella leggerezza sul gol di Bovi quando è stato domenica
0: pomeriggio. Conto il vero anche non è la prima però quest'anno.
1: Che non è la prima, però non so se sei d'accordo, se siete d'accordo, ad esempio io personalmente l'avevo visto, mi ricordo anche nelle mie pagelle della partita, credo Bergamo, Bologna, che invece mi ha dato l'idea che stesse tornando il Bremer,
0: sì,
1: quello un po' dominante, no? E quindi siamo rimasti anche nei voti, nei giudizi, che poi il giudizio esprime molte volte non una cattiveria tra virgolette, ma quando tu ti aspetti tanto da un giocatore e consideri un giocatore impeccabile, diciamo così, quando ti cade in situazioni come quella di domenica pomeriggio col Verona, è normale che ti senti un po', cioè che calchi più la mano, perché
0: certo.
1: Quei personaggi non ti aspetti certi errori, diciamo, no? Che poi sono umani naturalmente. Ecco, io su Bremer ho avuto questa impressione, che ero convintissimo. Però anche lì evidentemente rientra un po' nella stagione particolare, perché poi ti presenta il conto quando devi andare incontro a degli infortuni, insomma non hai la regolarità e quindi devi poi forzare per tornare quello che sei sempre stato.
0: Peraltro l'ho fatto giocare quasi sempre, ricordiamolo che nel giro di un anno ha subito due interventi al ginocchio sinistro,
1: esatto.
0: Quindi fisiologicamente credo che purtroppo possa cedere. Quindi diciamo unità di crisi, nel senso momento delicato, no, Guglielmo? Perché adesso
1: sì,
0: la Juventus è passata da un ipotetico terzo posto al rischio di perdere il quarto, no? Contro il,
1: dove... io ti dico, facendo ora i calcoli naturalmente a bocce, cioè, per chiudere il ragionamento, ecco anche il fatto che vadano il venerdì, la squadra vada a Lecce, anche quello rientra un po' naturalmente, niente, cioè si torna alla normalità, perché poi la normalità è andare
0: in ritiro.
1: Spalletti da Napoli in poi, di fatto ha preferito sempre partire il giorno della partita, però questo per chiudere il discorso sul momento particolare, inevitabilmente particolare. Per quanto riguarda il calendario, cioè se uno mi dovesse chiedere a me, cioè io ti dico, a me la Juve, cioè, lasciamo il Como che le può fare tutto, può fare 9 punti, ma la Roma onestamente, qualcuno dice beh il derby, però ragazzi il ragionamento è molto semplice, la Lazio gioca la partita della vita mercoledì sera
0: con l'Inter,
1: si gioca alle 12:30 e avete visto la reazione di Sarri,
0: esatto.
1: Fatto gli toglie un giorno di preparazione, perché poi il giorno dopo defaticante fai un allenamento e mezzo. Un ambiente come quello di Roma, un derby come quello di Roma senza tifosi in curva.
0: Esatto.
1: Che io sono ancora vecchia maniera, per me il tifoso non fa gol, ma comunque incide.
0: Sì,
1: certo,
0: sì, sì.
1: Tifoserie, sappiamo l'importanza del tifoso laziale, della curva, no? Del derby, eccetera, eccetera. quindi onestamente non vedo un ostacolo insormontabile con queste
0: variabili. L'ho detto anch'io, Guglielmo, lo sai, ho detto che emotivamente per la Lazio è depotenziato, oltre che fisicamente rispetto all'impegno di Coppa Italia, quindi diciamo un po' un derby depotenziato a favore poi ovviamente della Roma. Quindi tu dici la Roma può fare il tris, il Como anche sulla Juventus hai dei dubbi?
1: No, appunto dico, e soprattutto l'unica condizione che credo appunto, tornando all'unità di crisi, è quella che tu devi fare 9 punti.
0: Esatto.
1: E 9 punti significa vincere il derby il 24, quando sarà il 23 maggio, quando
0: l'ultima giornata.
1: L'ultima giornata. Io credo che la strada sia quella, cioè Juventus deve fare esclusivamente, cioè non è il momento in generale di fare calcoli, ma soprattutto nello specifico guardando le avversarie e calendari alla mano, secondo me Juventus deve ragionare esclusivamente sui 9 punti, su 9 da prendere. Quindi si può fare, il destino, come dicono quelli bravi, è nelle tue mani, cioè della Juventus, però i punti di interrogativo sono tanti, soprattutto alla luce anche appunto di non tanto, cioè sul discorso di una squadra, ma non voglio nemmeno entrare ora nella maturità o meno, l'esperienza, la Juve non ha giocatori che hanno vinto tanto, cioè io parlo proprio a livello di condizione fisica, perché tra l'altro Indiz dopo due scatti al fiatone, McKennie ne parlavamo prima, Thuram, Bremer, che non è che arriva come tutte
0: al meglio,
1: squadre, sì, lunga. Però Juventus nei suoi uomini chiave, che non sono tantissimi, non arriva onestamente nelle migliori condizioni.
0: Invece mi ha impressionato anche impressionato tra virgolette anche il tuo pezzo di ieri, perché poi parleremo di come lì hai citato Indiz, hai citato Bremer. Cioè la Juventus, secondo te, Guglielmo, a prescindere dalla qualificazione in Champions League, sinonimo di minimo una sessantina di milioni, quest'anno ne ha incassati 64,3 pur uscendo ai playoff, c'è la possibilità che rischi di perdere qualche big? E chi nel
1: Guarda,
0: caso?
1: Io ti dico, secondo me un forte rischio ruota intorno al destino di Conceição, perché comunque Conceição onestamente negli ultimi due mesi almeno il migliore della squadra sempre, e è chiaro che, cioè, sono classici discorsi, no? Che se uno discorso Yildiz, ma come ha rinnovato, però oramai noi insomma tutti sappiamo come funziona il calcio, no? Le famose proposte indecenti degli ultimi anni, ma andando anche oltre le proposte indecenti, nel calcio cambia tutto nel giro di 12 ore e mi tengo largo. Quindi di fronte ad una squadra, oggi è chiaro che dici l'attrattività rimane, come ha detto appunto l'amministratore delegato Comolli un mesetto fa, anche se dovessimo, invece quel discorso generale a Pinerolo,
0: sì,
1: no?
0: Ricordo.
1: Un incontro, però io non sì, rimane l'attrattività, ma per un livello di giocatori non alla Bernardo Silva, per intendermi, qualora mai dovesse Bernardo Silva pensare di veramente di accettare o di pensare a coltivare, diciamo, alimentare una proposta, un'offerta della Juventus. Quindi su questo argomento io credo che poi c'è un'altra variabile banale, ma fino a un certo punto il campionato del mondo. C'è un giocatore come Bremer, che ora non mi ricordo chi sia infortunato, comunque Bremer si candida a fare il mondiale con il presidente Ancelotti da titolare, con Cesao stesso, e quelle sono vetrine pazzesche per loro, ma devastanti tra virgolette per i club di appartenenza, perché di fronte a una eventuale non qualificazione in Champions, se questi giocatori vanno in America e ti fanno un discreto, buono, ottimo campionato del mondo, è chiaro che aumentano i costeggiamenti, le proposte, le possibilità che vadano via. Tornando anche Indiz stesso, io non sto dicendo, cioè, è quello che abbiamo scritto ieri, che Indiz andrà al Real Madrid, però allo stesso tempo posso dire che non vorrei che Indiz si trovasse nelle condizioni di dover dire no al Real Madrid. È una prospettiva, no, sostanzialmente
0: sì,
1: diversa,
0: certo.
1: Perché in quel caso cosa accadrebbe? Un ragazzo di 21 anni l'altro giorno senza la Champions, se veramente, visto che non è un segreto che Yildiz è un pallino di Florentino Perez, anche se loro poi hanno Nico Paz, quindi è difficile che se dovesse tornare veramente Nico Paz, immagino che avranno altri pensieri, però Nico Paz non sappiamo se tornerà a Madrid con tutte le voci di mercato che girano. E quindi dico, un ragazzo così, sì, ha firmato il cuore alla Juventus, ama la Juve, però poi un punto di domanda te lo devi fare. Quindi ecco perché ti dico che Bremer stesso, no, per chiudere il discorso,
0: che ha una clausola rescissoria peraltro che scade, esatto, il 10 agosto,
1: ma poi lui stesso ha detto, credo 10 giorni fa se non ricordo male, che comunque inizia ad avere un'età dove
0: sì, non possiamo galleggiare, qui bisogna vincere, sì, sì.
1: Non è che possiamo aspettare, poi è chiaro che uno gli dice vabbè la Juventus ha aspettato un anno adesso tu, ma non è questo, ormai sono discorsi superati, non è una questione di, eventualmente sarebbe una situazione di ingratitudine, proprio se non dato il fatto, ragazzo di credo che abbia 29 anni.
0: 29 no? anni, sì, sì.
1: Capisce che quindi per quello dico la Champions è dirimente. Spalletti, perché non mi aspetto colpi, non mi aspetterei colpi di scena di Spalletti, anche se perché comunque è il punto fermo, ha firmato, c'ha il contratto e lui non credo che possa tornare, al di là di quella sarebbe la grande delusione dopo la nazionale, lui che vive, no? Lo dice sempre, per il quarto posto non riuscirci. Però insomma, ora vediamo la
0: stagione,
1: la squadra, cioè che il cammino sia segnato. Non è così, è difficile, quello diciamo prima, però ecco, l'attrattività, l'appeal, come si diceva una volta, verrebbe meno e quindi faresti un mercato importante, perché credo che Juventus farà un mercato importante, però ecco, evidentemente qualcuno da sacrificare, diciamo il cambiato di qualche mese fa, che non è ora sacrificabile per avere diciamo un congruo tesoretto, e inevitabilmente puoi rischiare di perdere qualcuno. Io, come dicevo prima alla tua domanda, secondo me uno molto molto invece appetito è Contessao, perché è un giocatore onestamente che sta crescendo, crescerà ancora, 23 anni, soprattutto un po' cioè, atipico, no? Noi molte volte diciamo, sì, lo riduciamo al fatto il calcio di strada, il calcio divertente, ho capito, però lui quel tipo di calcio adesso lo sta facendo anche più, diciamo, ha avuto anche sfiga, perché
0: sì,
1: se non sbaglio, i portieri che ha trovato sono stati i migliori in campo, se no ad oggi sì, avrebbe fatto anche 3-4 gol in più,
0: esatto,
1: era la sua pecca, no?
0: Che sarebbe diciamo lo step successivo per crescere ulteriormente, fare gol.
1: Quindi lui, che tutti lo diciamo, lui ci prova, infatti visto che sta provando, perché è chiaro che Spalletti
0: certo,
1: gioca più dentro al campo, tira di più, e sulla sua strada ora nelle ultime domeniche ha trovato i migliori in campo nel portiere avversario, se no avrebbe anche questo ulteriore dote
0: sì,
1: personale.
0: Sì, sì. L'ultima, Guglielmo, ma rischi anche Comolli?
1: Ma guarda, Comolli, cioè Comolli, no, il punto di partenza è che è stato scelto direttamente da John Elkann, quindi non è come la passata esperienza, no? La più recente esperienza che ha portato alla rivoluzione, e quindi diciamo la fiducia è profonda, no? Perché è un tuo uomo, come si dice in estrema sintesi. Io credo che, cioè, inevitabilmente una riflessione verrebbe fatta, quello è come dire, è anche logico, no? Di fronte a
0: a una mancata qualificazione,
1: esatto,
0: rispetto al mercato estivo che ha fatto,
1: esatto. Però è chiaro che se dovessi dare una risposta più tranciante ti direi non è all'ordine del giorno oggi. Ci sarebbe una riflessione, però questa diciamo questa diciamo dote di credibilità nei confronti della proprietà non verrebbe esaurita dall'oggi al domani, però è chiaro che si inizierebbe ad aprire, non dico delle riflessioni nell'immediato, però nel quasi immediato sì, perché poi tradotto gli verrebbe data evidentemente magari un'altra chance, un'altra possibilità per ricostruire la squadra, e poi a quel punto quindi ti giocheresti diciamo una parte inevitabilmente del credito, però se mi dici fuori dal quarto posto come Olivia, questo in questo momento
0: no.
1: Onestamente non si può dire.
0: Esatto, grazie mille Guglielmo e buon lavoro, grazie
1: a voi, grazie,
0: un abbraccio, un abbraccio Guglielmo Buccheri. Allora, bisogna provare di più a tirare da fuori area. Aldo da Avola, guarda Aldo, con me l'abbiamo detto con Leonetti lunedì, giustamente esistono anche i tiri dalla distanza che la Juventus non fa più, non segnava più sul calcio di punizione, finalmente arrivato con Vlahovic, chissà, magari il prossimo gol la Juventus lo farà da fuori area. Poi ovviamente ieri quell'amico mi ha ricordato, guardate, avevo quasi rimosso il rigo, perché ieri dicevo a dischetti ma quale il secondo, e poi bisognerebbe segnare anche calci di rigore, perché se la Juventus avesse segnato il rigore De Vidi con quello scavetto da prendere a schiaffi, ma anche Locatelli non è stato impeccabile come ha tirato quel rigore contro Sassuolo, la Juventus avrebbe 4 punti in più, ragazzi, e sarebbe quasi matematicamente in Champions League. Però sì, bisogna tirare. tirare. Alcune volte sembra che abbiano paura di tirare. Buonasera Radio Bianconera, Lecce difesa forte, vuole un punto. Se il destino avesse avuto aprire le porte della Champions alla Juve contro il Verona si sarebbe vinto, lo so, però il destino devi anche cercartelo, Luigi. Pertanto ritengo che questi giocatori che rappresentano la squadra bianconera non raggiungeranno l'obiettivo, mamma mia. Speriamo che tu sbagli, Luigi, speriamo invece l'obiettivo venga raggiunto. Guardate che io sono d'accordo con Guglielmo, ma l'ho detto subito dopo la vittoria della Roma, che era prevedibile, magari con una Fiorentina un po' diversa, però non con una Fiorentina in vacanza, però era prevedibile. Io ho detto, ragazzi, è chiaro, parecchi dicono non guardiamo il calendario, però guardiamo la Juventus. La Juventus rispetto a queste tre partite, secondo voi è affidabile? È in grado di vincerle tutte e tre? Non lo so, io non lo so, perché la Juventus, ragazzi, è un po' bipolare. Soprattutto dovrebbe cambiare radicalmente marcia proprio nelle ultime tre, rispetto a quello che abbiamo detto prima, cioè finalizzare di più in base a quanto crei. Però riesce a farlo. Speriamo che Vlahovic, che tra l'altro sto leggendo vorrebbe giustamente una maglia da titolare, ma lì è solo una questione fisica, non è che Spalletti è matto e decide di far giocare De Vigne titolare. Speriamo che sia in grado di scendere in campo dal primo minuto e via a Lecce. Questo è un po' il punto. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Nordo Roma. Una cortesia, siccome sta passando il messaggio un po' da tutti che se la Juve non va in Champions mi rientrerebbero quei 60 milioni, dovrebbe recuperare i 60 milioni dalle cessioni, diciamola tutta la verità. Se la Juve non va in Champions probabilmente va in Europa League. In Europa League prendi 30 milioni, quindi i soldi da recuperare, se mai dovesse essere necessario, non sono 60, ma sono una differenza, quindi sono 30. Una cessione da 30 la Juve la può pure fare, no? Tra i vari Nico Gonzalez, Douglas Luiz, tutti gli esuberi che abbiamo, lo stesso David, Openda, Cambiaso, ma anche Bremer, quindi secondo me le cessioni nostre ammonteranno a molto più di 30 milioni. Ciao.
0: Ma io non lo so, sta passando il messaggio dove, chi, come, quando, perché io non credo questo. Cioè non è che se la Juventus non va in Champions League deve recuperare 60 milioni. È chiaro che a meno 60 milioni in meno per fare mercato. Però le cessioni di cui abbiamo qualche cessione, io sto avendo l'impressione che potrebbe anche farla, a prescindere dalla qualificazione. Che poi incassi 50, incassi 60, non lo so, automaticamente le recuperi, ma non è una legge, se non vai in Champions League devi per forza vendere per recuperare. È chiaro che però se non vai in Champions League è possibile, no, che qualche cessione tu debba farla, anche perché magari, che ne so, ti chiedono un calciatore, questo calciatore che invece era convinto di stare alla Juventus, la gente gli dice oh, guarda che qui non fai la Champions League, ti chiede l'Aston Villa che invece probabilmente farà la Champions League, oppure un'altra squadra inglese, una squadra spagnola, non lo so, no, però io non lo so a chi tu ti riferisca. Non lo so, io non credo questo, ecco. Credo però che è chiaro che è meglio andare in Champions League. Su questo, ragazzi, ci sono pochi dubbi. Io però ripeto, per esempio, ora si sta parlando molto di Conceição e non è l'unico, Guglielmo, perché mi pare di aver capito che in primis il Manchester United, ma poi in seconda battuta anche il Liverpool, mi pare che non si fermino al primo tra virgolette sondaggio. E voi lo sapete, ragazzi, che se un club di Premier League, una big di inglese, se si mette in testa di prendere un calciatore, non tanto e non solo sotto il profilo del cartellino, non so quanto offrirebbero alla Juventus, ma la Juve ha speso tra prestito, riscatto eccetera una quarantina di milioni. Io vi dico la sincera verità, se venisse un club inglese a bussare alla porta comunque chiederei una cifra molto alta. Lo vuoi? Questa è la cifra, punto. Ma sono stati venduti in Europa dei calciatori che poi sono rivelati dei flop, perché non lui, innanzitutto. Quindi, non lo so, qualcuno forse alla fine potrebbe andare via, ma non automatico se non va in Champions League, c'è l'Europa League, che però non sarebbe la stessa cosa, ovviamente, Ronaldo, questo va detto. Siamo giunti però al break. Tra poco Alessia che ci darà un po' di news anche rispetto ai giocatori che la Juventus recupererà o meno per la trasferta di Lecce.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La procura di Pavia svela le carte e mostra tutti gli elementi raccolti contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi e convocato nella mattinata di oggi per essere interrogato. In circa 3 ore e mezza i magistrati titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco mostrano all'indagato le prove raccolte in circa 1 anno e mezzo e anticipano: le indagini non sono ancora concluse. Sempio ha ascoltato in silenzio e, come ha annunciato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
5: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare, secondo 2 funzionari statunitensi ed altre 2 fonti informate sulla questione. Lo riporta Axios, aggiungendo che gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma alcune fonti affermano che questa è la situazione più vicina ad un'intesa tra le parti dall'inizio della guerra.
6: Entro fine mese l'Europa potrebbe restare senza carburante per gli aerei. Le parole di Pietro Cipollone, membro del board della BCE al Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS, restituiscono senza incertezze la portata della crisi energetica che la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sta imponendo al mondo e in particolare all'Europa. Restare senza carburante per gli aerei vuol dire sostanzialmente rallentare, se non fermare, l'attività economica in diversi settori, con la conseguenza di un rialzo dell'inflazione e di un indebolimento della crescita.
5: È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della CNN, la prima rete all news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore, visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l'intero panorama mediatico globale. Fu sposato con l'attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001.
6: L'antivirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Ondius può essere trasmesso da uomo a uomo. Il Ministero della Salute sudafricano ha comunicato che in 2 dei passeggeri della nave da crociera che erano stati portati nel paese nei giorni scorsi è stato riscontrato il raro ceppo Amdes, noto per la sua capacità di diffondersi tra persone a stretto contatto. La notizia è rimbalzata sui media internazionali dopo che da Johannesburg è stato reso noto l'esito delle analisi e degli approfondimenti che erano in corso sui casi.
5: Il calcio: dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao Salvatore da Roccarino. Allora, volevo porre l'attenzione su una cosa di cui non si parla mai. Allora, io non so perché, ma da 4-5 anni noi quando parliamo della difesa della Juve parliamo solo di un giocatore, di Bremer, nel bene o nel male. Cioè, noi non ci siamo mai messi a ragionare sulla coppia. Noi dobbiamo avere la coppia di centrali forti, non un centrale forte.

0: Ciao Salvatore Taraccarino. Allora, volevo porre l'attenzione su una cosa di cui non si parla mai. Allora, io non so perché, ma da 4-5 anni noi quando parliamo della difesa della Juve parliamo solo di un giocatore, di Bremer, nel bene o nel male. Cioè, noi non ci siamo mai messi a ragionare sulla coppia. Noi dobbiamo avere la coppia di centrali forti, non un centrale forte. Il Real Madrid c'aveva Pepe Ramos, il Barcellona Puyol e Piqué, il Bayern Monaco Dante e Boateng. Noi avevamo Barzagli, Bonucci e Chiellini, non solo Bonucci. Alla Juve non si sa perché si parla solo, cioè come se un solo pilastro deve reggere un'intera difesa.
1: Ciao ragazzi, mi associo alla sacrificio, alla sacrificabilità sia di Bremer che di Cambiaso, perché Bremer è bravissimo a giocare uomo contro uomo fuori dall'area, ma o gli affianchiamo un difensore che sa presidiare l'area, sa comandare la difesa, oppure meglio impostare la difesa in maniera diversa. Cambiaso perché ha avuto mille chance, ci metterei Kelly a sinistra, guarda che è diventato bravo anche a difendere, quindi farei una difesa, una super difesa.
2: Buonasera amichetti miei, Marco da Roma, scusate la voce, ma sto a casa con l'influenza, con la febbre. No, ho mandato prima un messaggio, ma ho visto poi che era troppo tardi e passava alla successiva. Volevo dire, noi praticamente intanto sono certo, quasi certo, diciamo così, che arriveremo in Champions. Detto questo, sono fiducioso quest'altro anno perché questa non è la squadra di Spalletti, quella creata da Spalletti, ma è la squadra mediocre che ha creato Thiago Motta e Tudor grazie a quel come fate dire, dei giuntoli.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Di nuovo in diretta 340-54-25324. Tornando al discorso di Leonardo, dice saranno 30-35, li prendi, ma devi arrivare quasi in fondo in Europa League, perché sono molto meno i soldi, di incasso, di partecipazione, di bonus alle vittorie, un po' diverso, Leonardo, non è proprio così. Allora, ci stiamo per collegare con Alessia, però andiamo con qualche audio, che ne abbiamo un po'.
6: Eccomi Quinto, Michele da Casale. Prendo spunto dalla discussione di ieri sera, interessante. Io su una cosa sono d'accordo con Stefano, ovviamente per me non c'è paragone tra Tudor e Spalletti, non c'è paragone tra la Juventus di Spalletti in termini di prestazione, di identità, con quella di Tudor. Però è pur vero, ed è un pensiero che esprimevo a novembre alla luce dei pareggi con Torino e con la Fiorentina, che senza giocatori forti Spalletti i miracoli non li può fare, perché non scende lui in campo ma fanno i calciatori. Quindi su questa ragione servono giocatori forti per ottenere i risultati. Ricordo delle parole di Spalletti: uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra scelta. Ecco, adesso sarei curioso di capire da Spalletti che tipo di uomini ha a disposizione, lo vedremo forse nelle prossime partite. Poi faccio anche riferimento alle parole di Pierpaolo Marini, ospite da te tempo fa,
5: sì,
6: per quanto riguarda il rinnovo di Spalletti. Io spero che le condizioni siano state chiare, cioè in termini di contratto, insomma di idee, di intenzioni, perché se deve essere tutto vincolato alla Champions League era meglio non rinnovare, cioè che non si creino dubbi, che non si creino confusioni o contraddizioni nella prossima stagione. Cioè se firmi il rinnovo lo firmi al di là della Champions oppure no, perché nella società c'è l'intenzione insieme a te di costruire una certa Juventus. Un abbraccio.

0: Grazie Michele, infatti così sembra questo proprio. Lui ha avuto delle rassicurazioni, delle certezze rispetto al mercato, però no, non sono d'accordo, cioè tu dici no, ha ragione, destini uomini fa, però io non sono d'accordo, lui ha proprio, secondo me è proprio sbagliato dire che con Spalletti non è cambiato nulla, perché di Schedieri quello ha detto, questo è stato oggetto della nostra lite, perché se dice una cosa di questo non vedi le partite, oppure non lo so, oppure sta in malafede perché magari tu volevi un altro allenatore, questo è poco ma sicuro. Chissà se invece è soddisfatta di Spalletti. Alessia Mingione, ciao Ale,
1: buonasera. Quindi buonasera a tutti.
0: Domanda: sei soddisfatta di Spalletti o no?
1: Assolutamente sì, ecco. Io credo che se la Juve fosse partita fin dall'inizio con Luciano Spalletti non starebbe lottando per il quarto posto, ma si troverebbe, diciamo, un pochino più in alto. Infatti l'obiettivo è quello di formare una squadra solida in vista del mercato estivo, proprio per ritornare ad essere competitivi e proprio per lottare per riconquistare quel tricolore che finora manca da fin troppo tempo.
0: Esatto. Allora, a proposito di Spalletti, Alessia, mi pare di capire, sai che insomma tutti i papà, gli allenatori eccetera, insomma si dice sempre bisogna usare il bastone e la carota. In questi ultimi tempi tanta carota, no? Ha utilizzato Spalletti, e invece dopo questo pareggio che sa che ha il sapore di sconfitta con il Verona, ha cambiato un po' atteggiamento con i suoi ragazzi.
1: Sì, assolutamente sì, perché il pareggio contro il Verona si può tradurre in una sconfitta, perché contro una squadra già retrocessa era importante vincere in vista della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e invece conquista solamente un misero pareggio, tra l'altro su palla inattiva, grazie alla punizione di Dusan Vlahovic, che si può considerare come la vera vittoria. Definiamola così. E quindi proprio Luciano Spalletti, in vista della gara contro il Lecce, spinge la sua squadra, infatti ha fatto un discorso proprio ai suoi calciatori dicendo noi siamo la Juve. Quindi lui, sappiamo che ha un carattere abbastanza forte, è il solito filosofo che attraverso le sue parole cerca di inculcare il giusto messaggio appunto alla sua squadra, e in vista appunto della gara di sabato è importante, perché non sarà una gara semplice, perché il Lecce si deve salvare, tra l'altro è vicino in classifica con la Cremonese, che sfiderà il Pisa, ovviamente già retrocesso, quindi la Cremonese è alla conquista di punti, perciò il Lecce in casa sicuramente mister Di Francesco lotta alla conquista dei tre punti.
0: E a proposito di
1: sfida... D'altro canto la Juventus non può permettersi di perdere, né tantomeno di collezionare un altro pareggio,
0: no,
1: perché la Roma è vicinissima, è solo ad un punto,
0: e c'è anche il Como, che ha tre partite piuttosto semplici. A proposito di Lecce, com'è la situazione infermeria, recuperi, dubbi, ipotesi?
1: Stamattina si è svolto un nuovo allenamento alla Continassa. Diciamo che le condizioni incerte riguardano Kefren Turam, perché sta rimediando il suo fastidio al ginocchio destro, infatti contro il Verona ha giocato solamente 45 minuti, però Spalletti ha, diciamo, il piano B, perché qualora Turam non dovesse recuperare sposterebbe McKennie a fianco di Locatelli, mentre sulla fascia destra ci sarebbe occasione per Holm. Per quanto riguarda Yıldız invece, diciamo che non ha recuperato del tutto l'infiammazione al ginocchio sinistro, e infatti continua a lavorare, anche infatti contro il Verona, il giovane turco non ha proprio dimostrato una prestazione eccellente, però l'obiettivo è quello di giocare tutti i 90 minuti. Però la notizia bella, la notizia positiva è il ritorno ufficiale di Dusan Vlahovic, che potrebbe partire proprio dal primo minuto. È in ballottaggio con David, però
0: mamma mia, non me lo nominare, ti prego.
1: Però le sensazioni sono positive, e Luciano Spalletti vorrebbe schierarlo proprio dal primo minuto.
0: Esatto,
1: considerato il gran gol segnato su
0: punizione. Sì, ma poi è il suo centravanti titolare, quindi dipende solo da una questione fisica. Speriamo, insomma, che sia in grado di partire dall'inizio. Invece, per quanto riguarda il discorso mercato, cara Alessia, io qualcosina ho accennato, però Io sto leggendo l'ho detto anche, ne ho parlato anche con Buccheri della Gazzetta, che la possibilità che la Juventus possa cedere qualche big o comunque qualche altro calciatore non proprio big. Mi viene in mente l'uomo che di fatto, grazie al quale secondo me la Juventus è al quarto posto perché stava sprofondando a meno 7, invece la zampata, diciamo il graffio, visto che Gatti contro la Roma ha
1: Gatti, sì.
0: permesso il 3-3, quindi di restare a galla e poi pian piano avanzare. Mi pare di capire che siccome gioca molto poco, io ho fatto anche il podcast oggi su Gatti, in effetti non mi pare proprio il difensore ideale per Spalletti perché lo sta utilizzando molto poco, c'è la possibilità che vada via, no?
1: Sì, infatti per la Juventus Federico Gatti non è incedibile ed è oggettivamente sul mercato. La valutazione del suo cartellino oscilla tra i 20 e i 25 milioni, è molto corteggiato in Premier, in club come Crystal Palace, Aston Villa, Everton ed è appunto in vista della sessione estiva di calciomercato, qualora si dovesse aprire un'asta, la Juventus invece vorrebbe alzare le sue richieste.
0: È un altro giocatore scomparso dai radar praticamente, perché sembrava invece potesse essere il giovane adatto per, parlo di Miretti, anche
1: Miretti,
0: lui c'è la possibilità che venga ceduto, no?
1: sì, assolutamente sì, perché si può dire che Miretti è ufficialmente sul mercato perché con Luciano Spalletti non ha trovato la sua dimensione. Infatti, l'allenatore toscano non lo considera, diciamo, parte del progetto, però la Juventus, dal suo canto, accetterebbe offerte solo a partire dai 20 milioni. Su di lui ci sono alcuni club di Serie A come Bologna, Lazio e Fiorentina, e quindi staremo a vedere le prossime mosse di mercato.
0: Invece dei giocatori, diciamo,
1: Notizie positive,
0: esatto,
1: arrivano notizie positive perché
0: esatto, dei giocatori che Spalletti avrebbe o ha indicato,
1: sì.
0: di questi, diciamo, di un certo livello, sembra insomma che con Alisson passi avanti, no?
1: Esatto, ci sono grandi passi in avanti per Alisson perché si sarebbe trovata ufficialmente l'esito, si sarebbe ufficialmente trovato appunto come dire, mi sono
0: L'accordo.
1: mangiato le parole, l'accordo, sì, scusami, ho avuto una defiance, perdonami. Sì, si sarebbe ufficialmente trovato l'accordo, un triennale da 5 milioni netti a stagione, e quindi c'è l'ok tra il calciatore e la Juventus che però dovrà ovviamente discutere con il Liverpool. Che infatti ricordiamo che qualche settimana fa aveva prolungato il contratto
0: Sì.
1: del calciatore fino al 2027 per evitare di perderlo a zero.
0: Ma una cosa volevo chiederti, Ale, Milik ok, ma anche Cabal è scomparso, ancora in infermeria, non recupera più.
1: Sì, esatto, anche sì, esattamente, anche Cabal non ha recuperato e quindi è ancora sottoposto alle cure delle J Medical.
0: Non mi pare sia un altro degli elementi che proprio piaccia a Spalletti, però staremo a vedere. Invece, la mingionata di oggi, alias chicca di oggi di Alessia, riguarda.
1: Riguardano i numeri del giovane e il nostro talento turco Kenan Yildiz,
0: Gliel'hai fatti gli
1: perché
0: auguri a
1: ricordiamo che
0: proposito? Gliel'hai
1: due
0: fatti gli
1: giorni fa ha
0: auguri, tu che
1: compiuto
0: sei
1: gli
0: so
1: anni.
0: tu sei social, gliel'hai fatti gli auguri?
1: Sì, no, non gli ho fatti gli
0: Vai,
1: auguri. Ero più concentrata a festeggiare ieri il ricordo del 26esimo titolo della Juventus, grande scudetto festeggiato. Insomma, ricordiamo sempre il 5 maggio 2002 con tanta gioia. Tra l'altro, è stato il mio primo scudetto, ed è infatti io lo considero il giorno in cui io venni ufficialmente battezzata. Ritornando a Kenan
0: Diz.
1: Yildiz. Esattamente, il nostro gioiellino turco finora con la maglietta della Juventus ha collezionato 8.129 minuti giocati in 129 presenze. Finora in Serie A ha segnato 19 gol e fornito 13 assist, mentre in Champions League è andato a segno due volte e fornito 3 assist. Però è emerso per lo più nel Mondiale per Club, perché è lì dove ufficialmente i riflettori si sono accesi su di lui, perché in quattro presenze ha totalizzato 3 gol e 2 assist.
0: Bene, quest'anno ricordiamolo, 10 gol e 10 assist, il numero 10 è per lui, 10 gol, insomma, ha contribuito, è entrato in 20 gol, mi sembra 10 sicuro di gol, gli assist anche 8 o 10, comunque è entrato in tanti gol della Juventus, purtroppo adesso è da un po' in realtà che ha problemi con il ginocchio, evidentemente è una fase acuta del dolore, speriamo bene che, insomma, che recuperi per Lecce perché è necessario la sua presenza, è l'uomo in più, cioè secondo me è l'unico fuori classe, se vogliamo definirlo così, forse ancora presto, però è l'unico top che abbiamo in squadra per quanto mi riguarda. Speriamo che appunto che recuperi. Ale, grazie mille, ci sentiamo la prossima
1: grazie
0: settimana
1: a te, a mercoledì
0: e
1: prossimo,
0: buon lavoro. Sì. Grazie. Ciao.
1: Grazie anche a te, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, Alessia Mingione, Bianconera News, che è sempre a vostra disposizione per qualsiasi cosa, ragazzi. Adesso lo ridico sempre in italiano, non, perché spero insomma che insomma riesca a farmi comprendere quando parlo. È inutile che mandiate 20 messaggi, tra l'altro sul contenuto anche ci sarebbe da parlare, tanto non li leggeremo e non li manderemo in onda, perché mandate un messaggio, punto, perché ci sono anche gli altri radioascoltatori ed è giusto che tutti abbiano spazio. Vai Fede.
2: Salve, Massimo da Lecce.
0: Ciao.
2: Cioè, sento continuamente questi pseudo direttori sportivi considerare la Juventus come un'acqua santiera dove praticamente attingere e comprare tutti i giocatori. Dico, qualcuno lasciatecelo però, solamente quello voglio dire. A Breme, con Senzao, diamo tutti quanti. Ildiz, su, per favore, facciamo i seri. Allora, andiamo a cercare un portiere, una punta come si deve. Forse un terzino sinistro, forte, e un centrocampista, basta. Il resto se lo troviamo a vendere, ma chi? I vari Openda, i vari David, i Coop Manners, vendiamo quelli. Il resto io lo lascerei con la Juve. Io sento pure che vogliono dare Cambiaso, dai. Parlare male di Cambiaso significa non capire niente di calcio, per me.
0: Grazie Massimo, hai la voce di, guarda, se rimandi qualche messaggio durante questa serie te lo dico, di qualche calciatore che adesso non mi viene, però uguale. Ah, un po' ecco, come timbro di voce, Gianni Chedda. Come Gianni Chedda ogni tanto è ospite nostro, anzi nei prossimi giorni magari lo chiamo. Buonasera Quintiliano, all'improvviso tutti pazzi per i calciatori della Juve. Secondo me scrivono tante cavolate perché senza Juve nessuno legge determinati giornali. Sabato, a chi dobbiamo pregare per vincere? Un abbraccio, grazie Terry. Guarda Terry, magari spero non inventino, anche se magari nel mio mestiere ci sono anche dei colleghi sensazionalisti. La Juventus lo sappiamo, ragazzi, fa vendere di più, fa ascoltare di più, fa seguire di più, ecco, diciamo così, soprattutto quando se ne parla male, questo bisogna dirlo, perché quando la Juve va male gli ascolti, la vendita dei giornali, gli accessi sui siti sono sempre molto molto elevati. In questo caso qualche voce in più c'è rispetto ad alcuni calciatori, e poi se consideriamo qualche elemento della Juve, forse mi viene in mente Bremer. Io insisto ragazzi, perché secondo me la Juventus a fine stagione una riflessione la farà. Aggiungo che la Juventus, se non vuole cedere Bremer, gli deve prolungare il contratto, ragazzi, non c'è una via diversa. Vi spiego anche perché se entro, allora la clausola vale dal 1 luglio, che sostanzialmente quando inizia il mercato, al 10 agosto. Si è data questa data alla Juve perché nel caso in cui arrivasse un club il 9/10 agosto avrebbe tempo per acquistare un altro centrale, fermo restando che già da adesso dovrà la Juventus provvedere, no, come tutte le squadre. Però ripeto, se la Juventus non dà un segnale di rinnovo a Vlahovic, secondo me ha deciso di venderlo. Se arriva un club con 58 milioni, tra 54 e 58 è la clausola rescissoria, Bremer va via. Cioè non è che la Juventus può dire qualcosa, come il Napoli con Higuain. La Juventus si presentò con 90 milioni e alla fine Higuain andò alla Juventus. Quando c'è la clausola rescissoria non può fare nulla. Quindi se la Juventus vuole tenere Bremer, ma secondo me già da adesso dovrà mettere attorno a un tavolo e dire: Gleison, noi crediamo ancora in te e quindi ti prolunghiamo il contratto. Almeno la clausola rescissoria sostanzialmente decadrebbe nel caso in cui. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano da Civitavecchia. Io sinceramente rimango un po', diciamo, confuso. Se l'idea è quella di dare 12 milioni a Liverpool e 5 milioni al giocatore per 3 anni, cioè ragazzi, 5 milioni devi meritare. È un giocatore, per carità, non si mette in discussione la bravura, l'esperienza, ma è un giocatore soggetto a tanti tanti, tanti infortuni. Il portiere che si infortuna non è una cosa proprio ottimale. Poi che facciamo? Se gioca a metà delle partite, l'altra metà delle gioca Di Gregorio, se spendi 5 milioni poi c'è lo stesso problema. Io non capisco veramente con che tipo di mentalità. Allora, ci stanno le volte che non si prendono i giocatori per 2-3 milioni per principio, e poi se buttano, secondo me sono buttati 5 milioni per Allison.
0: Quindi non la perché proposta non li valga, tua, la proposta tua
3: comunque
0: qual
3: è soggetto a questi infortuni che te lo porteranno fuori dal campo, magari in partite decisive, che tu dovrai affrontare con chi? Con Perino o con Di Gregorio? Li stiamo da capo a 12. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao sempre e comunque.
0: Grazie,
3: fino
0: alla fine. Io penso che se l'ha chiesto la ora, se l'accordo è io do indicazioni, mi potete prendere questo, se lo vuole Spalletto lo devi prendere, perché adesso il mercato fortunatamente credo non si stia facendo più con l'algoritmo di Como lì, lo devi prendere. Però allora ti dico, vero degli infortuni, però si può discutere Allison secondo me, però soprattutto ti chiedo l'alternativa tua quale sarebbe, perché poi siamo tutti bravi a dire questo non va bene, quell'altro non va, a parte non ci accontentiamo di nulla, non va bene nemmeno Allison adesso, vabbè, per carità, è una tua idea, ci mancherebbe, la rispetto, però mi devi dare un'alternativa tua se non arriva Vlahovic, chi prendereste nel caso in cui, questo è un po' il succo, altrimenti è un po' semplice dire no, questo non va bene, quest'altro non va bene. Allora, diciamo così, ho capito, fa il democristiano, loro ci massacrano, e fa il signore Vittorio, non so cosa significhi Vittorio, magari se riesce a spiegarti. Ma del caso Aia, che dice questo signore che scrive per quel giornale che non voglio nemmeno nominare, Vittorio, ma che cosa c'entra adesso l'Aia? Io ho chiamato, a parte Guglielmo è in gambissima, ex La Stampa, da poco alla Gazzetta, ma non c'entra nulla. Io gli voglio chiedere della Juventus perché lui segue la Juve, tra l'altro uno dei più bravi. Vai Fede.
4: Buonasera popolo bianconero.
0: Ciao.
4: Ma dare 45-50 milioni per male? Perché ormai noi dobbiamo andare al sicuro, non possiamo più sbagliare, perché dopo che Agnelli ha cacciato Marotta, ne abbiamo sbagliati 100 su 100, ne abbiamo sbagliati. Da ultimo Turan che c'è più dei quadrati. Comunque, io farei questa offerta qua e Bremer me lo terrei stretto, perché poi già non sappiamo acquistare giocatori in sé, un altro difensore dove lo andiamo a prendere? Comunque forza Juve, un abbraccio.
0: Scusa amico mio, ma Malen alla Roma ha il prestito con obbligo di riscatto e lo riscatterà ovviamente, tra l'altro 18 pure è poco, il problema è non averlo preso prima, altro errore. Malen la Roma lo riscatta lei sicuramente se va in Champions League, perché tra l'altro mi dicono alcuni colleghi che seguono la Roma che se non dovesse andare in Champions League, intanto la Roma a prescindere avrà bisogno di fare plusvalenze di una bella cifra entro il 30 giugno, come ormai accade da anni, che tutte le squadre italiane hanno problemi ragazzi. Però pare, così mi dicono ragazzi, loro seguono la Roma, una volta la seguivo io quindi sapevo un po' di più, che però l'unico che sicuramente non cederanno sarà proprio Malen. Lo ha scelto Gasperini, lo ha voluto Gasperini. Ora Gasperini non dico sia un plenipotenziario dopo l'addio di Ranieri, ma è molto al centro del progetto e quindi è l'unico che terrà. E magari sacrificheranno Coné, il centrocampista, addirittura qualcuno parla a costo di sacrificare, mi ha risposto un collega, anche Svilar, ma Malen proprio no, non sono mica stupidi, questo è il problema. Il problema è stato un altro, amico mio, perché la Juventus non è andata su questo calciatore invece di pensare a algoritmi, quello, quell'altro, questo è il punto. Ecco perché purtroppo c'è il rammarico, perché sono stati sprecati dei soldi per due mercati estivi, in realtà anche quello di gennaio di Giuntoli è stato deficitario, ma lì avevamo capito che aveva già rotto con Allegri, lui chiese due giocatori, gliene presero altri, vabbè lasciamo perdere. Peraltro era almeno uno dall'Inter, anche se secondo me alla fine avrebbe vinto comunque l'Inter lo scudetto, io ho quest'idea, ma quelli estivi sono stati fallimentari e quindi non riusciamo, ecco questo vorrei dire, di due mercati fatti, secondo me alla fine, vi posso dire la mia, forse ne abbiamo anche parlato qui, il colpo più azzeccato è stato Kalulu, secondo me, ma veramente rispetto a quanto l'ha pagato, a quello che ti sta dando, che non si infortuna mai, tocchiamo ferro ovviamente, però poi il Malen perché non l'hai tirato fuori tu? E allora dico io, rifacciamo, rafforziamo la squadra dei talent scout, perché è fondamentale scegliere anche dei calciatori che Malen sì, lo conoscevi, avevi visto qualcosa, ma non era questo eppure alla fine vedi, non funzionare di più, ma è proprio forte, ma non solo perché segna, fa reparto da solo, è un attaccante fortissimo ragazzi, se continua così ha fatto 11 gol da gennaio. Ecco, la domanda non è tanto andiamo a prendere adesso che non te lo danno, ripeto, la Roma lo riscatterà da come mi dicono, ragazzi, non seguo il mercato della Roma, già non seguo tanto quello della Juventus, e il perché non è stato preso, perché non l'hai visto tu Juventus e invece l'ha visto la Roma, questo è un po' il succo del discorso. Ma siamo giunti all'ultimo break, 340 54 25 324, ve l'ho detto poco questo numero, scrivete qualsiasi cosa voi vogliate rispetto a tutti gli argomenti, e sono tanti, di cui stiamo parlando.
5: Fuori di Juve.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. L'inchiesta sugli arbitri prosegue, si apre la seconda fase. Il PM Ascione prosegue il lavoro iniziato nel 2024. Si cercano i presunti concorrenti di Rocchi nella frode sportiva. Ascoltati Riccardo Finzani, ex arbitro e fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA, e Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega di Serie A. Gli indagati al momento sono 5. Per ricostruire la faccenda, Ascione ha convocato diversi testimoni. Champions League, conto alla rovescia per conoscere chi giocherà la finale insieme all'Arsenal. I Gunners di Arteta hanno infatti battuto l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo l'1-1 dell'andata, Londra decide un gol di Saka poco prima dell'intervallo. L'Arsenal torna così in finale di Champions dopo 20 anni. E questa sera, dopo lo spettacolare 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva all'Allianz Arena contro il Bayern. Elezioni FIGC, continuano i confronti. Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: la mia candidatura va avanti.
8: La Lega di B farà le riflessioni che riterrà di fare. Per me è importante che in questa fase ci siano momenti di approfondimento dei problemi. Alcuni sono endogeni alle singole componenti, altri riguardano i rapporti delle componenti tra di loro, altri riguardano una priorità di richieste motivate che va fatto alla politica e quindi al Parlamento e al Governo.
7: L'ex numero uno del CONI Malagò, anche lui in corsa ma in attesa di ufficialità, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti.
9: Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto insomma sono uscite fuori tante idee, ragionamenti. Abbiamo sviscerato quelle che possono essere priorità. Non me le fate dire a me perché non sarebbe giusto.
7: Super mercoledì di tennis all'Internazionale d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi, tra le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golovic il sogno di Federica Urgesi, battuta con un doppio 1-6. Out anche Nuria Brancaccio, battuta 2-0 dall'americana Taylor Townsend. Il primo derby azzurro se lo aggiudica invece Tyra Caterina Grant, che batte 2-7-1 un'ottima Lisa Pigato. Infine, tra gli uomini, bene Matteo Arnaldi, che piega lo spagnolo Munar 2-7-1. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali. Ancora qualche temporale, specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: sei pronto per questa sera? Bayern Monaco, Paris Saint Germain. Dai, dammi un pronostico. Bayern Monaco vince. Stanno dando tutti per favorito il Bayern, ragazzi. È come se il PSG fosse, oh, ragazzi, è campione in carica, eh? Questo è. Ma non è che Bremer ci dice Marco sta un po' arrabbiato perché non gli hanno allungato il contratto. No, questo no, però secondo me, guarda, mi hai dato uno spunto, Marco, grazie del messaggio. Però secondo me, io credo adesso, senza essere un agente, senza essere un direttore sportivo, senza essere Bremer, quindi un giocatore di Serie A di quel livello, credo che se tu, Juventus, allora c'è una clausola rescissoria, sa benissimo che sento il 10, viene, faccio un esempio, Newcastle, non mi ricordo, 3-4 squadre inglesi lo vogliono. Caro Juventus, quanto è? 57 milioni della clausola? Eccoli qua. E quindi sai benissimo che io devo andare via per forza. Se però tu non mi chiami adesso, perché siamo a maggio, sta finendo la... Oh, può darsi anche che a giugno. Però se non mi dai un segnale di, diciamo così, per farmi capire che tu vuoi rinnovarmi, magari lui se l'aspetta. Ora arrabbiato un parolone, magari se l'aspetta. E poi quella frase è un po' da interpretare, un po' quando ha detto la Juventus sono 6 anni che galleggia, non è possibile, qui voglio vincere. Voglio vincere, vogliamo vincere un po' tutti, non so se sia stato un messaggio alla società, un messaggio nel dirgli guarda che c'è l'ipotesi che io alla fine vada via, ma vada via rispetto alla clausola, ecco perché arrabbiato probabilmente no, però... Credo che si aspetti una chiamata, magari ci sarà, lo vedremo. Poi ricordiamoci che c'è sempre il mondiale. Vai, Fede.
1: Ciao Zio Quinti, Marco Moretta. Marco, so da dove... È difficile pensare ad una Juve che non giochi in Champions, però alla fine, se le condizioni sono quelle che dobbiamo andare e fare comunque figuracce, forse, forse un po' di ragione ce l'hanno i tifosi, posto che io personalmente lotterò fino alla fine, come dice il nostro motto, per arrivare in Champions League, e secondo me ce lo meritiamo anche, più che altro come blasone di squadra, perché vedere squadre di campionati minori anziché noi in Champions League è un dolore, peccato. Speriamo per Gatti, che voglio che rimanga. A me piace tantissimo anche come grinta, che è quella che manca.
0: Bravo,
1: quello... Ciao Gio Quinti, buona serata.
0: Grazie Marco. Allora, intanto, da come hai parlato sembra quasi che tu debba scendere in campo. Lotterò fino alla fine. Scherzo, ovviamente anch'io voglio che la Juventus vada in Champions League, ragazzi. Hai ragione, figuracce. Ragazzi, se non andava così con il Galatasaray si passava, in meno. Stava facendo un'impresa la Juventus. Però con chi ne parlavamo? Con un amico, mi pare, oppure con Discredieri. Alla fine, adesso lo disse, pensate, Gasperini all'inizio della stagione. Ricordate, la Roma navigava tra il primo, secondo, già avevano parlato di scudetto qua a Roma, perché sono fatti così i tifosi della Roma, no? E Gasperini gli fece una domanda, dice, vabbè, ma tanto disse, ad oggi le squadre italiane non viene chiesto quasi più lo scudetto, l'importante è qualificarsi in Champions League. È sempre il discorso economico, Marco, questo è il punto, perché se tu non vai in Champions League ci hai mancati introiti pesanti della cifra che ti ho detto. Primo punto. Secondo, Gatti, anch'io, infatti ho concluso il pezzo che ho fatto, il podcast, se vuoi, se hai la pazienza, la voglia, vai su Bianconera News, lo puoi anche ascoltare, no? In quanto podcast, alla fine ho anche scritto, la Juventus sta cercando sì calciatori per innalzare il livello tecnico della rosa, ma anche con personalità. Gatti ne ha da vendere. La domanda finale, siamo sicuri sia giusto cederlo? Questa è la domanda. Poi ragazzi, le dinamiche le conosco loro. Certo che anche Gatti, se vede che viene impiegato poco, gioca poco, dice mi vogliono in Inghilterra, sicuramente gli darebbero di più a livello di ingaggio, e probabilmente gli assicurerebbero quantomeno la titolarità. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Angelo da Roma.
0: Angelo,
2: infatti come lì, dov'era? Quando Roma prendeva Malen, mentre noi andavamo a prendere Openda? Cioè, voglio dire, ma queste persone hanno una responsabilità sul loro operato? Perché voglio dire, è veramente assurdo che la Roma abbia scovato uno come Malen per poi per quattro soldi tra le altre cose rispetto a quanto sta rendendo, e invece noi siamo stati costretti a prendere un Open Da qualsiasi, un debit qualsiasi, che effettivamente ci fanno sempre giocare in 10 contro 11 fino alla fine.
0: Grazie Angelo, però aspetta, tu ti riferisci in assoluto come scelta, perché non è lo stesso periodo. Open Da è stato preso, ahimè, la scorsa estate, male a gennaio, mi dirai dov'era la Juventus quando a gennaio, perché dobbiamo circoscrivere lì, Malen è arrivato a gennaio ed è stata la fortuna della Roma e rischia di portarla in Champions League con i suoi gol, a parte questo, speriamo di no ovviamente, che ci vada la Juventus. Dov'era la Juventus che cercava? Di nuovo Colomani, El Nasiri, chi altro ha cercato? Matetà, che poi abbiamo scoperto è andato a fare le visite con il Milan, che era infortunato. Icardi, io per esempio me lo sarei preso. Cioè, ha pensato a diversi calciatori, non ha pensato a questo qui. Però, ripeto, Open Da sì, in assoluto, non so, da quello che so, l'ha scelto con l'algoritmo. Quindi lì meglio che non ci pensiamo, no? Però, ripeto, Open Da è stato preso in estate e Malen è stato preso a gennaio, che è un po' un aggravante per la Juventus, perché, ripeto, ha fatto più gol Malen che tutti gli attaccanti della Juventus messi insieme, certo. Solo tre Vlahovic, ma Vlahovic è stato infortunato per tanti mesi. Vai Fede.
3: Buonasera Quinto, Francesco.
0: Oi, Francesco.
3: Con riferimento al quesito che tu hai posto, cioè su quali possano essere i fattori decisivi in queste ultime tre giornate, io effettivamente penso che i fattori, e quindi i giocatori decisivi nelle ultime tre di campionato per questo verdetto Champions possano essere gli attacchi, quindi gli attaccanti. La Roma è messa non bene, benissimo,
0: ragazzi.
3: Ma penso che noi con il recupero di Vlahovic,
0: speriamo,
3: è secondo me un utilizzo a supporto di Boga e di Ildiz, che si può comunque considerare recuperato, speriamo. Noi possiamo dire la nostra ed estromettere il Milan da questa corsa, perché è quella che io vedo messa peggio. Un'ultima cosa, quindi, davvero c'è un'inversione culturale nell'ambito del nostro sport del calcio, perché c'è un ritorno un po' agli anni 30. Basti vedere i punteggi delle partite degli anni 30, sembrano i punteggi delle partite di Champions di questi ultimi anni. Non so tu cosa ne pensi, un abbraccio.
0: Grazie Francesco, speriamo intanto che la tua sia una profezia, no? Il fatto di Vlahovic, io lo spero, perché al di là del gol che ha fatto su punizione, lo vedi lì, tira, cioè è un centravanti, è un numero 9, gioca da centravanti, quello serve alla Juventus, purtroppo si è infortunato ed è il centravanti di Spalletti, dall'inizio, da quando si è insediato sulla panchina della Juventus, primo punto. Secondo, ritorno agli anni 30, l'estero però... Così giocano all'estero, tu ti riferivi alla Champions League ovviamente, perché in Italia non mi pare che si vedano quelle partite, fermo restando che io sono un po' della corrente rispetto alla quale il 5-4 non è uno spot per il calcio, per me. Lo spot per il calcio è una partita in cui c'è anche la fase difensiva, in cui ci sono anche le difese, in cui i portieri parano. Poi è chiaro che questi sono forti, hanno giocatori forti e segnano tanti gol, però insisto, se dovesse uscire il Paris Saint-Germain, ma anche il Bayern, ma soprattutto il Paris Saint-Germain, io non credo che Luis Enrique sarebbe contento, bella partita eccetera, ma soprattutto penserebbe, caro Francesco, al 5-2 provvisorio dell'andata, perché ricordiamolo, il Paris Saint-Germain aveva 3 gol di vantaggio. Io credo che se dovesse uscire questa sera ripenserebbe, dice, ma come, io ero 5-2, mi sono fatto quasi raggiungere, perché poi si è chiusa 5-4. Ecco perché ti dico, sono un po' a metà tra, diciamo, qualcuno dice difensivista, alcuni invece offensivisti, alcuni, non è offensivismo, che bisogna fare anche in questo sport, esistono due fasi, la fase offensiva e la fase difensiva, non bisogna cedere né nell'una né nell'altra. Se hai calciatori forti ovviamente fai più gol, non c'è dubbio, però bisognerebbe averli anche dietro, altrimenti poi rischi. No, Aldo Davola, che avevo letto che bisogna provare a tirare più da lontano, poi aveva fatto un'aggiunta dopo. Copp una volta lo faceva, bravo, hai detto bene, una volta quando era all'Atalanta, non so perché è arrivato alla Juventus, non ha fatto più nulla, nemmeno il 20% di quello che ha fatto vedere all'Atalanta, di un calciatore che io insisto, per me è forte dal punto di vista tecnico, però evidentemente sotto il profilo mentale, quindi ed emotivo, non è da Juventus, punto. David non è uno scarso, ma non è da Juventus, soprattutto per come gioca, almeno sta facendo vedere, non serve nemmeno alla Juventus. Openda per me non lo so, boh, magari in un altro club farà 40 gol, boh, ma io non l'ho proprio inquadrato questo calciatore. Vai Fede.
4: Nico Paz ha segnato 12, non 10.
0: Ah, 12?
4: In questa stagione.
0: Perfetto. Vabbè, ok, quindi mi vorrei solo correggere, io non mi ricordo, avevo detto 10, però 12, ok. Vai Fede.
5: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao.
5: E temo che la questione Inter, arbitri, eccetera, finisca a tarallucci e vino, perché sappiamo, come sempre, quando ci sono di mezzo loro,
6: difficile,
5: finisce sempre così, con un nulla di fatto o al limite una multina. Però chissà che non ci sia mai una prima volta e anche loro subiscano una punizione esemplare. Lo possiamo solo sperare, quello non nuoce sperare. E il derby di Roma è la nostra speranza, no? La Lazio, Sarri magari avranno un'impennata d'orgoglio al di là poi delle fatiche della Coppa Italia o della preparazione stessa per la Coppa Italia. Comunque il derby Roma nessuno lo vuole perdere, un po' come il nostro derby col Torino, quindi il grado di difficoltà è lo stesso per loro. Certo, se la Roma vince il derby e noi lasciamo punti, è chiaro che non, in quel caso lì non meriteremo. E poi attenzione al Como, che potenzialmente le può vincere tutte e
0: certo.
5: Ciao, buona serata.
0: Grazie a te Cristiano. Sul discorso arbitri vediamo, perché comunque sia, come ho detto all'inizio, era stato scritto che è circoscritto al discorso arbitrale, me l'ha detto anche il mio amico della Federcalcio. Dal momento mi pare ha detto che tutto è chiuso, rinchiuso nel perimetro arbitrale. Ora però è stato sentito questo Butti, che è dirigente della Lega Calcio, non di società, è stato per molti anni di manager dell'Inter, io l'ho conosciuto. Vediamo ragazzi se esce fuori, però sicuramente si sta andando un po' oltre il perimetro arbitrale, vedremo come andrà a finire. Buonasera Lord Quintiliano, grazie del Lord, sarà con Sesa a portarci in Champions fino alla fine sempre, forza. Io guarda, ti dico Giancarlo, per me ci può portare chiunque, anche Coppa Mener se entra e segna il gol decisivo, l'importante è che ci si vada. Io non sono d'accordo con chi dice è meglio non andarci, la penso così. Le vinciamo tutte, tutte e tre, Luciano d'Arezzo, speriamo Luciano, speriamo. Vai Fede.
7: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
0: Poi Marco.
7: Sentendo ora, ho visto anche le notizie più parti delle varie agenzie di stampa, il problema degli orari della partita del derby di Roma, che è in concomitanza tra l'altro con l'Internazionale d'Italia. Ecco, siccome questo Butti, dato che oggi è stato sentito anche in procura quello dei calendari, quindi non riesco a capire questo come ha potuto nel computer non mettere diciamo così un blocco, qualsiasi elemento che poteva anche dal punto di vista così tecnico bloccare
0: evitare
7: una
0: questo.
7: Partita così calda in contemporanea all'evento
0: c'è
7: mistico,
0: di tutto.
7: Anche perché di anno in anno si sa che ci sono internazionali d'Italia,
0: esatto,
7: sempre in quel periodo.
0: Esatto.
7: Quindi ora si rischia addirittura che, ho sentito, non so se te puoi dare conferma, che potrebbe anche giocare la partita, il derby, e anche in contemporanea le altre, quindi Juventus-Fiorentina, il lunedì. E la domenica lo so che c'è problemi di ordine pubblico, la sera non lo possano fare, neanche alle 18. Alle 15 nello stesso, quindi dovrebbero posticipare la lunedì. Il sabato è impossibile perché la Lazio gioca in Coppa Italia, quindi è un problema. E poi fino a lunedì non ufficializzano l'orario, anche questo per chi si deve spostare per andare a vedere le partite, insomma, non è una cosa piacevole. Complimenti a questo Butti, tutti fede interista chiaramente. Buona serata, un abbraccio.
0: Grazie Marco, io non lo so se questa cosa del lunedì, francamente non lo so, vediamo nei prossimi giorni. Però siamo alle solite, l'ha detto bene, già gli internazionali ci sono tutti gli anni, nelle stesse settimane, e quindi tu devi prevedere di non far coincidere questo derby. Ma guardate che Sarri ora avrà mille difetti, ma questa volta io sono d'accordo con lui, lui è proprio andato oltre, ha detto: per me chi ha messo il derby alle 12:30 dovrebbe essere licenziato. Tra l'altro ci sarà un caos totale, sicuramente qualche altro evento, siccome Roma è pieno di eventi ormai, da sempre in realtà, gli internazionali, la partita, il derby, non lo so. Io sapevo che la gara con la Fiorentina è 12:30 di domenica per coincidere, non lo so ragazzi se sarà spostata a lunedì, che non sarebbe nemmeno, sarebbe comunque anche un giorno lavorativo, comunque sì, a Roma c'è caos. Però certo, 12:30 di lunedì durante gli di domenica durante l'internazionale d'Italia, ragazzi. Ciao Quinta, Ale da Civitavecchia, lista spesa in uscita, Open Da, prestito, per forza. David 20-25 milioni, Zegrova 15-20, Coppomenes 30-35, Meretti 10, Gatti 30, non lo cedere, non lo cederei, Caballe 10, gli darei un'altra possibilità come non titolare. 10 o gli daresti un'altra possibilità? Lucas Lewis 25, Nico 20, circa 130 milioni, prima questi problemi, poi si costruisce. Facile a scrivere tutte queste cifre, Alessandro, magari alcune, no? Allora, buonasera, stavo pensando ad una strana statistica del calendario che ha messo nelle ultime 5 partite delle rivali che non siano riuscite a battere all'andata: Milan, Verona, Lecce, Fiorentina, Torino, Milan. Milan, Verona, Lecce, Fiorentina, Torino, Milan e Verona non le abbiamo battute neanche al ritorno, Mario, questa però è colpa nostra. Cioè, se non l'abbiamo battuta è colpa nostra, soprattutto il Verona. Non è vero, caro Federico Rossi, che ci sarà caos, ci scrive un amico, ma come no? Vai.
6: D'accordo, quindi Cimmo dalla Reggio Calabria.
0: Ciao.
6: Da molto ho indovinato il nome, quindi gli ha.
0: Sì, sì, sì, va bene, uguale.
6: Sì, manca un centrale. Però se io faccio una piccola mente locale, quanti gol ha segnato Çalhanoğlu nell'Inter da fuori area, con tiri eccezionali? E anche questo, Çalhanoğlu non è un attaccante, voglio dire. Per cui se i nostri ragazzi tirassero di più da fuori area e avessero, diciamo, la capacità di mantenere la palla dritta e non alle stelle, beh, le cose capirebbero. Ma qui siamo sul discorso: c'è chi è più bravo e c'è chi è meno bravo, purtroppo.
0: Grazie Mimmo, tra l'altro ha citato Çalhanoğlu che è veramente forte. Io mi ricordo che l'estate scorsa, siccome ha avuto degli attriti, no, con lo spogliatoio, soprattutto con Lautaro, si parlava di un ritorno in Turchia. Io, se vi ricordate, dissi: ma magari lo prendesse la Juventus, perché è veramente forte il giocatore turco. Tra l'altro è stato infortunato un paio di volte quest'anno, può fare il regista, può fare la mezzala, può fare addirittura il trequartista, è uno forte forte, e poi sa tirare da fuori area. Sia corretto, sì, il corretto discorso su Alisson, io punterei su Carnesecchi, che è più giovane italiano. Marco, c'è una differenza però, che Carnesecchi, anch'io, per me è il mio preferito, ti chiedono 40 milioni, Alisson, che però ne ha 33 di anni, con una quindicina dovresti portarlo a casa. Vai Fede.
8: Ciao ragazzi, Alessandro, mi collego ora, quindi magari avete già parlato di questa cosa, ma vedo girare dei post con un'ammenda per Locatelli per simulazione, ma è un bluff, è una
0: no,
8: fake.
0: È vero, è vero.
8: Perché sennò veramente siamo
0: alla follia,
8: all'apoteosi. Io mi auguro, se fosse vero, che la società faccia veramente qualcosa.
0: Non farà nulla.
8: Ditemi voi, Alex.
0: Grazie Alex, Alex non farà nulla. Buonasera fratello bianconero quintiliano, sono Angelo da Salerno, vorrei dire una cosa a tutti quei tifosi della Juve a convenienza: ma secondo voi il grande Spallettone ha firmato il contratto giusto per firmarlo? Esatto, è un allenatore che vuole vincere. Ricordatevi una cosa, che se Spalletti ha firmato il rinnovo perché ha ottenuto grandi garanzie dalla società, e fidatevi di me, costruirà una grande Juve. Ci sono troppi tifosi che non meritano di fare la mia amata Juve. Un abbraccio fratello bianco nero. Giovanni dal Brasile dice: invece penso che Alisson con Daffara a fare il secondo sarebbe tanta roba. Anche secondo me con Alisson sarebbe tanta roba. Certo, gli infortuni purtroppo, quello è vero, è un dato oggettivo. Vai Fede.
9: Ciao Radio Bianconera, Leonardo sempre da Roma, non mi mandate mai in onda, vabbè, scoccerò comunque. No, io vorrei farvi una domanda perché non ho proprio la concezione. Se noi entriamo in Coppa dei Campioni, chiamiamola Coppa dei Campioni alla vecchia maniera, hai detto che sono 60 milioni, va bene? Facciamo finta che noi ci entriamo e veniamo eliminati, come probabilmente nei turni principali, o passiamo al primo turno, prenderemo 60 e qualche cosa. Ma quanto prenderemo noi se andiamo in Coppa UEFA, la famosa di una volta Coppa UEFA, e arriviamo minimo in semifinale? Qual è la differenza economica? E questo vorrei sapere. Ciao a tutti.
0: È un bel po', te lo posso fare. Ora stiamo quasi per chiudere, però prendi proprio meno, perché il premio di partecipazione è 3,63 milioni. Il bonus di posizionamento 1,1 milioni di euro per il primo posto, eccetera eccetera. Insomma, alla fine, se vai fino alla fine, scusate il gioco di parole, arrivi sui 30-35, ma devi arrivare proprio alla fine. C'è proprio differenza, cioè la Champions League è proprio è come il Super Enalotto, Fede. Se tu fai 6 guadagni, che ne so, 80 milioni. Se fai 5 non è che guadagni, che ne so, 40 milioni, ma che guadagni forse 40.000 euro. C'è una differenza abnorme tra, adesso qui è esagerato, vai Fede.
10: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico,
10: mi hai fatto venire un dubbio, un quesito da sottoporti in merito a Muremovic. Noi abbiamo il 50% sulla futura rivendita,
0: esatto.
10: Ma è sulla parte cash dell'operazione o sul valore complessivo della
0: sì, ho capito, questo devo verificare.
10: Cioè, se ne ho valutato 40 milioni,
0: comunque 20,
10: 30 in contropartite tecniche, 10 cash, siamo fregati.
0: Credo che valga anche il valore della contropartita, cioè si somma il cash, che credo, però ti dico la sincera verità, Enrico, non ne sono certo. Faccio una verifica e domani rispondo. Sono Giorgio da Cava dei Tirreni. Ciao Giorgio, non sono un esperto di calcio né di mercato, parlo semplicemente da tifoso e da quello che riesco a vedere. La sensazione che ho è che la Juve stia cercando un po' di equilibrio tra rinnovi, ambiente, scelte societarie. Vedo più prudenza e forse più ordine. Poi sugli acquisti è difficile proporre, perché però vedo tanta prudenza, la vedo così. Prima bisogna trovare stabilità, poi il resto verrà di conseguenza. Cosa ne pensi? Sì, tutto vero Giorgio, però devi anche qualificarti, perché è fondamentale. Caro Quintiliano, cosa mi dici di Insigne, che non ha potuto calciare il rigore condannando il Pescara alla C? Era arrivato per salvarci, ed invece Tiziano di Milano, ma abruzzese, c'è stato Chietino, abruzzese Chietino, lo so, io quando si tirano indietro li capisco fino a un certo punto. Vi ricordate Falcao, no? La finale della Roma con il Liverpool, che addirittura pare che Di Bartolomei lo attaccò al muro perché non ha voluto battere il rigore. Non lo so, l'ha difeso Sebastiani, il presidente, però non è il massimo se ti tiri indietro, a meno che non hai un motivo serio, perché sei stato preso tu, esperto, un giocatore di un certo livello, che fai? Proprio tu non batti il rigore, capisci? Poi se aveva altri motivi che non sappiamo è un altro discorso. Però così mi sento dire che mi ha deluso, ecco. Vai Fede.
11: Ciao Quinta, le da Civitavecchia. In merito a quello che dicevi tu, i calci da fuori, i calci piazzati, la vedi proprio che ti tirano dietro la gamba quando hanno le linee di tiro aperte.
0: Non l'abbiamo già mandato, sempre lui però.
11: Cinque anni, sono tre anni che ci qualifichiamo, sono tre volte che ci qualifichiamo all'ultimo minuto utile, impedendo poi la programmazione a chi fa mercato, che sia stato Giuntoli o Comolli, perché se non sai fino al 28 maggio che tipo di competizione farai, che tipo di entrativa avrai, come puoi, diciamo, fare il mercato, programmare il mercato?
0: Lo puoi programmare rispetto al fatto che il prossimo anno spero che si debba lottare per lo scudetto, e quindi di conseguenza fai comunque un mercato di livello. È chiaro che se hai la Champions League e i soldi lo fai ancora meglio. Vai Fede.
12: Buonasera Quintiliano, sono Giuseppe da Civitavecchia. Io Giuseppe, per rispondere a te quando hai risposto a quell'altro di Civitavecchia, l'alternativa è una sola: Taffara è giovane, forte, è della Juve, non spende una lira, prende due soldi e ci devi puntare. Poi dopo, se vendi Bremer, all-in sul Palestra, giovane, forte e rivendibile. Grazie. E sulle dell'Udinese, così fai e così fai una difesa forte e non spendi tanti soldi. Grazie, buonasera.
0: Sì, ma d'affare non puoi rischiare. Io, per esempio, la formula, la combo che ha detto il nostro amico prima, sarei d'accordo. Uno aspetto, quindi Alisson e D'Affara, che sta facendo bene però nell'Avellino, non darei la porta, la titolarità della porta della Juventus a un ragazzo giovane, seppur bravo, rischieresti molto, eh. Allora, siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi, quindi grazie a tutti voi, grazie a te, domani stesso posto e stessa ora, ciao.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali. Il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter, e sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri.

0: oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi tu stesso adesso.
1: Sì, ma io ci ho giocato insieme quando 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo dal Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante perché sapevo delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica. Insomma, alla fine per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. Come ha ripetuto, come ha detto qualche altro mio ex compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, perché sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, penso che anche in quel periodo non fece bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra e a sinistra, era tecnica incredibile. Mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo, ecco.
0: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce n'erano in abbondanza, a differenza di oggi in Serie A. Infatti, mi verrebbe da chiederti curiosamente: c'è un calciatore di oggi, anche all'estero volendo, che un po' ti ricorda lui per movenze, caratteristiche?
1: Ma mi ricorda un giocatore Cherki, quello del Manchester City,
0: Sì.
1: perché non si sa se è destro o sinistro, e Beck era la stessa cosa, non si sa se è destro, non si sapeva se calciava col destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti dribblava, sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così. Cherki non è ancora, diciamo, si è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite del Manchester City vedo che è un giocatore di altissima qualità, anche giovane tra l'altro. Il Becker è uguale, è un giocatore così, è un giocatore che è imprendibile. Però ripeto, questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse il piccolo difetto, è non hanno la continuità, ma i talenti sono così.
0: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo Beccalossi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in
1: Sì.
0: mente pensando a lui, perché mi hai detto prima giustamente di esservi frequentati anche fuori dal campo, però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza alla testa.
1: No, un ricordo particolare c'è stato, quando abbiamo giocato, non bello per lui, ma bello per me, però poi alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò 2 rigori e poi venne sostituito, no? Io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol al Tobelli. Quando rientrò nel spogliatoio mi abbracciò e mi fa: oggi mi hai salvato, perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vincevamo la partita sarebbe stato un disastro. Quello forse, diciamo, è quello che mi ricordo maggiormente di lui nello spogliatoio dell'Inter.
0: È un bel ricordo di tempi che
1: Sì, un bel
0: purtroppo non
1: ricordo
0: torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, te lo
1: sì.
0: porterai per sempre con te.
1: Sempre, sempre. Infatti, molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha sbagliato 2 rigori e io che ho fatto gol. Però le parole più importanti sono quelle che lui mi disse negli spogliatoi. Quindi la cosa più importante mi rimane quella, sono contento per quello che mi disse. Ecco. Mi abbracciò e mi disse: grazie Antonio per oggi.
0: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Evaristo Beccalossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21esimo scudetto della storia nerazzurra alle porte di un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A, sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu, Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora a questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo.
1: Ma lo scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nella

0: cosiddetto pagellone dello scudetto, dove fanno tutti i giornalisti, anche perché è stato un grandissimo gestore. È riuscito a gestire una squadra dopo grosse delusioni nella scorsa stagione. È un giocatore che è riuscito a rivalutare molti giocatori che a fine stagione scorso erano praticamente un po' depressi, un po' per il risultato, un po' per la stanchezza fisica. Quindi il merito è tutto suo, perché alla fine non ha cambiato molto la squadra, ha saputo gestire. E quindi il lavoro più importante l'ha fatto lui. Molte volte è importante essere un gestore e non forse un allenatore che insiste sulla parte tattica e alla fine praticamente non ottiene poi niente. Lui è stato un grandissimo gestore e questo dimostra che secondo me farà una grande carriera come allenatore.
1: Ecco, ti chiedo se questo scudetto un po', non voglio dire ridimensiona, perché non sarebbe il verbo giusto, però va un po' a rivedere anche l'anno scorso il campionato non vinto dall'Inter di Inzaghi, nel senso che l'anno scorso l'Inter fece un cammino enorme, stratosferico in Champions, raggiungendo la finale. Perse lo scudetto a discapito del Napoli, quest'anno. In tanti dicono ora, Chivu con sole 13 panchine alle spalle prima di quest'anno ha vinto lo scudetto senza neanche troppi problemi, con una squadra abbastanza simile a quella che aveva l'anno scorso Simone Inzaghi. Secondo te sono due annate paragonabili in qualche modo?
0: No, no, no, non sono paragonabili. No, la differenza è enorme. La differenza è data da molti singoli giocatori che sono stati inseriti, Susic e soprattutto i due giovani attaccanti che hanno dato una grossa mano a quando sono mancati i Thuram, quando sono mancati Lautaro. E lo stesso Pio Esposito è stata una rivelazione. Bonini si è comportato bene, quindi alla fine. Cioè, stiamo parlando di giocatori che sono subentrati e hanno dato un grosso aiuto in momenti di difficoltà, soprattutto nella parte offensiva. Lo scorso anno questo non c'era. Chi abbiamo avuto? Abbiamo avuto Taremi che non ha mai fatto, Arnautovic che ha fatto male, quindi Taremi ha fatto male. Quando mancava sia Lautaro che Thuram abbiamo avuto grossi problemi. Quest'anno abbiamo avuto i sostituti si sono comportati bene e questi sono stati una risorsa, come è stato Susic, come possono essere stati anche altri giocatori che abbiamo preso, quindi non si può fare un confronto con la scorsa stagione. Quest'anno, questi nuovi che sono arrivati hanno dato anche loro un grosso contributo, ciò che lo scorso anno non hanno dato, ecco, quelli che abbiamo preso.
1: L'ultimo tema che volevo sottoporti, collegandomi sempre al tuo passato da calciatore, è stata la settimana di Superga, della ricorrenza del Grande Torino, lunedì 4 maggio, come tutti gli anni la squadra è andata in pellegrinaggio a Superga per rendere merito e onore, come appunto ogni anno, agli eroi del Grande Torino. La squadra a inizio del pellegrinaggio è stata fischiata per il campionato in corso, poi dopo si è svolta la normale, tra virgolette, cerimonia. Secondo te è stata per i tifosi del Toro l'occasione sbagliata per protestare, nel senso che il tifoso ha tutto il diritto di lamentarsi allo stadio, al centro sportivo, sotto la sede? Per qualcuno, ecco, il giorno della ricorrenza di Superga non era
0: No.
1: proprio il momento ideale. Tu come la vedi da ex Granata?
0: No, sono d'accordo. Cioè, quando si contesta Superga si sbaglia. Cioè, a Superga si va per onorare questa grandissima squadra che è morta in questo incidente aereo che ancora non riesco a capire come possa essere successo. Ecco, tutto qui. Però, se vuoi contestare, contesti in altri luoghi, lì si sta facendo una ricorrenza a un evento tragico per una società come il Torino Calcio e quindi secondo me bisogna avere rispetto, bisogna avere rispetto per questa grande squadra e per questa grande società. Se poi c'è un presidente che viene contestato, lo contesti in altri luoghi, ma non sicuramente a Superbia. Questo non, secondo me non andava fatto. Io reputo che se vuoi contestare, puoi contestare benissimo allo stadio, a qualsiasi altro luogo, ma non sicuramente a Superga, dove c'è una ricorrenza importante per i tifosi del Toro.
1: Antonio, grazie mille come sempre, a presto e buona
0: Prego.
1: serata.
0: Ciao Ludovico, grazie, buona giornata anche a te.
1: E dopo un bel ricordo di Evaristo Beccalossi e aver spaziato anche sul mondo Inter, sul Torino e sull'attualità del calcio italiano in generale, continuiamo a parlare proprio di quest'ultimo tema, grazie a una serie di contributi raccolti dai nostri corrispondenti sparsi per l'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con vari volti noti del mondo del calcio italiano, tra questi anche Daniele Doveri, arbitro con tanta esperienza ormai in Serie A, che ci ha fatto il punto sulle polemiche scaturite in questi giorni, l'atteggiamento che ha un arbitro in campo e cosa invece non deve avere un fischietto per essere sui campi di Serie A ogni domenica. Ci ascoltiamo allora le parole di Daniele Doveri.
2: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante. Cosa rappresenta per lei e per l'AIO questo premio?
3: Un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal comitato nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi perlomeno nel mio caso mi rende orgoglioso due volte, primo per quello che ho fatto e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri, ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
4: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che le ha
3: Sì.
4: fatto questa domanda, e ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra. Non deve essere stato facile, anzi,
3: No, come
4: forse.
3: dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema, mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro, ma di Daniele, l'essere umano, della persona. Quindi ero preoccupato, come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio: spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
4: È riuscito poi a riparlarci con Bove, l'ha
3: Ci siamo
4: risentito.
3: rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Daniele, prima il presidente ha detto che possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tipo di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste. Questo premio è la testimonianza di ciò.
3: Scusate, questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che domenicalmente mi trovo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante, perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento un protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni, ma e favorisca il gioco dei veri protagonisti, che sono i calciatori.
1: E infine spazio anche a qualche momento a Marcord, se così si può dire, con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, grande ex presidente del Milan, non necessita di altre presentazioni, che con noi di tuttomercatoweb.com e altri media presenti ha parlato un po' dell'attualità che riguarda il calcio italiano, ovviamente a tinte rossonere e molto altro ancora. Ce l'ascoltiamo allora, Paolo Berlusconi.
6: Presidente, se le dico Milan, qual è la prima delle tantissime cose che le viene in mente, la prima cosa? Anche
7: Berlusconi.
6: i tifosi del Milan viene in mente Berlusconi ancora.
7: Sì, beh, il Milan è stato targato Berlusconi da mio fratello per 30 anni. Abbiamo regalato ai tifosi milanisti, a noi stessi, dei momenti indimenticabili. Io stesso guardo molte volte, quando sono un po' depresso, su YouTube le finali di Champions del Milan, tranne quelle, le poche che abbiamo perso, però ci sta anche quello, ti fanno capire com'è importante vincere in Coppa dei Campioni. Silvio, da lassù, io penso che stia guardando la domenica il Milan, ogni tanto toglierà lo sguardo perché non è il Milan che gli piace, però dobbiamo avere fiducia, sperare di entrare in coppa, di modo che entrano un po' di soldini e consentono di fare una campagna acquisti bella. Il Milan ha bisogno, avrebbe bisogno di più italiani in campo, come tutte le squadre di oggi, perché sennò poi vediamo la nazionale quali delusioni ha dato a tutti gli italiani. Comunque si vive di presente, di futuro, ma soprattutto di passato. Io dico a tutti i miei amici milanisti o i tifosi, dico: ricordatevi, siamo la squadra in cui i tifosi sono i più felici. Pensate di essere stati interisti per tanto tempo. Io adoro i cugini, a cui faccio tanti complimenti, e naturalmente abbiamo una competitività con la Juventus, e dico: guarda che i 9 anni di Juventus non hanno niente a che vedere con i nostri 30 anni di Coppa dei Campioni, quindi sempre forza mia.
8: Ma lei è sicuro che poi i soldi della Champions possano essere reinvestiti sul mercato? Non è che servono nuovi dirigenti e non nuovi calciatori?
7: Allora, bisogna sempre essere positivi, avere fiducia nelle persone, e quindi io credo che il Milan, se guardano lassù, penso che possano avere qualche ispirazione buona, e quindi sono sicuro che il Milan di domani sarà sicuramente meglio del Milan di oggi. Se poi Modric resiste un altro anno, Modric è il nostro francesino, beh, penso che possano costituire una buona base di partenza. E poi italiani, italiani e italiani.
9: Ecco, italiani, ma chi porterebbe al Milan di italiano? Magari Sandro Tonali?
7: Guardi, peccato che mio figlio ha 44 anni, ma era un buon giocatore, se no avrei portato lui. Sandro Tonali sicuramente è un esempio, ma ci sono tanti italiani buoni. L'importante è avere la mentalità di non voler tutto subito, ma di fare una squadra che cresca.
10: Ma il Milan tornerà mai a un Berlusconi? Come l'Inter tornò ai Moratti?
7: Ma c'è mio nipotino, che è il figlio di Billy, che è un Berlusconi e gli piace il calcio e tifa Milan, quindi mai dire mai.
8: Cosa avrebbe
7: Ciao.
8: Detto suo fratello di Leao?
7: Leao ha detto che è una bellissima potenzialità da far maturare.
1: E dunque siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, comment ça va? Good morning everybody! Gute, danke, come andiamo? Siamo al 6 maggio! Oh, giornata incredibile, voi non ve lo ricordate, ma il 6 maggio del 2012, in questo momento eravamo a Trieste, ci giocavamo una partita storica, il primo dei nove scudetti, e quella sera lì, maratone, con la boccia, io ce l'ho ancora in cantina, Ce l'ho in cantina, la boccia Ferrari con lo scudetto numero 30 che Marotta stappò e disse: sono tutti conquistati sul campo, Calciopoli un'ingiustizia, nel 2012. Poi vabbè, tempi sono cambiati, cambiano le inchieste, cambiano i modi di confrontarsi. Allora c'è Ivi in cabina di regia per voi, per i vostri vocali. Sono qua per le consonanti. Oggi grande giornata con il sindaco. Il nostro inviato non c'è, ma ci ha lasciato in eredità oggi un bel 6 minuti di Locatelli che più tardi andremo ad ascoltare, perché ci sono delle riflessioni da fare. Ma soprattutto c'è Marco da Crema, perché Marco da Crema ha questo compito meraviglioso e lui lo assolve a gratis. Tutte le mattine ci manda la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 2006 e quindi il 6 maggio del 2006 la Gazzetta dello Sport aprì così: terremoto su Moggi, si scopre un'informazione di garanzia da Napoli, un'altra in arrivo, un anno intero di pesanti intercettazioni e allo studio dei magistrati, la punta dell'iceberg, l'editoriale di Palombo, tutto il resto era relativo, terremoto su Moggi. Oggi, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 6 maggio 2026, sono passati 20 anni, vedo solo l'Inter la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma non avevamo dubbi, vedono solo l'Inter loro. Thuram scatenato, tifosi impazziti, gli occhiali da sole, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto. Ah, lo sanno però che gli hanno regalato lo scudetto. Ogni tanto gli sfugge qualche lapsus freudiano. Il futuro è a tinte nerazzurre, lo scudetto dei conti. 7 pagine al terzo giorno, 7 pagine sullo scudetto dei conti, che poi non li sanno fare molto bene, devo dire. Però va bene, ci sta anche quello. Ah, tra l'altro è passato inosservato, ma non sarebbe più neanche Tri, la proprietà di quest'anno. C'è un piccolo passaggio di consegne che sfugge di più, ma fa niente. Modric c'è sulla sponda rossonera, in panchina col Genoa, in campo col Cagliari, recupero lampo, ma come? Scontro con Locatelli, adesso Modric non c'è più. E invece già gioca, vabbè, ma tanto tra Modric e Locatelli c'è già stata, diciamo, amicizia, quasi amore, bacio sulla fronte, grandi scambi di complimenti, a differenza di qualcuno che a Calulu dovrebbe ancora mandare un messaggio di scuse, ma pare non l'abbia mai ricevuto. In tutto si gioca, c'è la Champions League, l'Arsenal va in finale, vince 1-0 di misura sull'Atletico, partita un po' sulla falsa riga dell'andata. Stasera Bayern e PSG all'ultimo gol, la Gazzetta prevede uno scoppiettante scambio di gol tra Bayern e PSG, ricordiamo, ha vinto 5-4 la gara di andata. E allora veniamo alla Juve. Luciano, garanzia Luciano, video e ritiro, unità di crisi per il quarto posto in casa Juve. Spalletti motiverà il gruppo mostrando le immagini delle partite migliori dell'anno. Voi, se doveste motivare la Juve in vista di Lecce, quali immagini, quali sono le partite mie? Sondaggio in chat, quest'anno, non fate gli spiritosi, fate i seri. Quali sono le migliori partite della Juve? O meglio, le migliori immagini? Voi adesso siete, facciamo il giochino, voi siete il motivatore della Juve, dovete motivare sta banda di pareggiometri delle ultime due partite in vista di Lecce. Quali immagini fate vedere per motivare il gruppo? Così vediamo se sono quelle che fate vedere Spalletti. A Lecce si va alla vigilia, cambio cambio, non si va più in giornata, ma si va alla vigilia, si dorme lì. Non possiamo arrivare, non possiamo non arrivare tra le prime quattro, siamo la Juve. Questo un po' il sintesi del discorso che avrebbe fatto il buon Spalletti alla squadra. Locatelli e Olm saltano il riposo. Vabbè, Locatelli era anche all'evento ieri allo Stadium. Oggi la ripresa, sabato tocca ai fedelissimi, quindi i titolarissimi. Quindi sapete che c'è un'inchiesta in corso, sapete che noi vi diamo conto anche di quello, perché è importante. La Gazzetta no. Oh, ho letto tutte le quasi 50 pagine di oggi, ragazzi, vi assicuro che non c'è neanche un rigo, non c'è niente. C'è l'inchiesta di oggi, siamo passati in 20 anni da terremoto su Moggi a il silenzio dell'inchiesta. Ora, io non voglio dire, ma questa settimana il PM inizia delle audizioni nuove. Mi dicono che sentirà Butti, quello dei calendari, casualmente nell'azzurro, il boss marketing di DAZN, altro tifoso dell'Inter, l'addetto stampa dell'Inter, cioè l'addetto agli arbitri dell'Inter, pardon, ho fatto un po' di crasi con l'addetto ai calendari, che è un ex ufficio stampa dell'Inter. Insomma, sentirà molte voci, tra virgolette, nell'azzurre. Ora, dal terremoto su Moggi al silenzio degli innocenti o dei colpevoli, non lo so, perché c'è uno strano silenzio sul quotidiano nazionale sportivo più letto dagli italiani. Uno stranissimo silenzio. Cioè, non una notizia, proprio il silenzio. Che strano. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Andiamo ad aprire Tutto Sport, che va sulla Juve diretto e su un caso che sta facendo discutere: mal di Bremer. Attenzione. Mal di Bremer, titola la Gazzetta dello Sport. No, è Tutto Sport che lo titola. Tre big da Juve, dubbi reciproci. Il brasiliano può essere ceduto. E allora Kim, 29 anni, 10 milioni per guadagnare stipendio Kim, è così, piccolo dettaglio, ha il 50% di possibilità di sostituire Bremer. E allora Stones, il famoso Stones, 31 anni, ha il 30% di possibilità di vestire la maglia della Juve, però lui guadagna, o meglio, vorrebbe 2 anni a 6 milioni netti. E poi Ake, il sempreverde Ake, anche se gli anni passano, 31 anni, ha il 30% di possibilità di vestire la maglia della Juve. Sono tutti e tre in corsa per la nuova difesa di Spalletti. Perché Gleison ha chiesto scusa per l'errore, ma si aspettava una chiamata del club per il rinnovo e l'adeguamento. Adesso, io spero che sia una vostra supposizione, perché se Gleison si aspettava la chiamata del club per il rinnovo e l'adeguamento dopo che ha fatto la vaccata col Verona, adesso c'è, mi sembra un po' troppo, no? La famosa clausola dei 58 milioni. E quindi la Juve potrebbe incassare 58 milioni poi da reinvestire su nuovi giocatori. Intanto Marco vuole raddoppiare, allora dopo andiamo a vedere anche questo. Bravo Marco, ti voglio così, ma ne parliamo tra poco. L'editoriale di Tutto Sport è il Cansà. Cosa sa il Cansà? C'è troppa gente non da Juve. Vabbè, però qui non è che possiamo fare un'altra rivoluzione, perché sennò si appunta a capo, Juve è un muro da rifare. Per Gatti cresce il numero di ammiratori in Premier, ce n'è un sacco, via Gatti, via Bremer, rifacciamo tutta la difesa, via. Intanto Locatelli, su Tutto Sport se ne sono accorti, perché sulla Gazzetta dello Sport, oltre al silenzio sull'inchiesta, c'è anche un po' di silenzio strano da 2 settimane su questa parte su Open Bar. Nel finale di campionato Open Bar era molto attenzionato, adesso Open Bar non lo considerano. Open Bar ieri ha fatto vedere delle robe sui contatti che non sono sempre rigori di un certo tipo, si è dimenticata totalmente di Juve Verona. Dopo 5 minuti, io l'ho rivisto, c'è un clamoroso fallo da espulsione del signor Gagliardini ai danni di Devi dopo 5 minuti della partita, che può cambiare tutta la partita, però Open Bar non se ne interessa. Poi ci sarebbe questa ammonizione a Locatelli per una simulazione che c'è, ma Open Bar non se ne interessa, e quindi silenzio anche su Open Bar. E invece tutto sport lo ricorda, dice Locatelli, pure la beffa della multa, perché Locatelli si becca il giallo per simulazione che non c'è, entra in diffida, quindi occhio che se per caso a Lecce mi becca l'ammonizione salta Juve Fiorentina, o se la becca dopo salta il derby, quindi entra pure in diffida, e si becca pure 2.000 euro di multa, perché il giudice Mastrandrea in questo paese prende il referto arbitrale che gli ha dato un giallo per simulazione che non c'è e via, copia e incolla, noi facciamo copia e incolla di quel che succede, dei referti e si va, e non si entra mai nel merito. Quindi dopo il famoso giallo, rosso, simulazione che non c'era, e due giornate di squalifica, e Juve in 10 col Cagliari di Conceição, siamo passati da Bastoni Calulu e arriviamo a Locatelli. Abbiamo l'esclusiva dei cartellini per simulazione che non c'è, mentre gli altri hanno l'esclusiva di non cartellini per provocazione e simulazione che c'è. Benvenuti in Italia, il paese delle inchieste se riguardano la Juve e del silenzio se riguarda qualcun altro. Io non simulo, si ripete, dopo andiamo a sentire Locatelli, dice, oh, io non simulo, non parlo mai di arbitri, non simulo, però questa non mi è piaciuta. Questa Juve non è immatura, sostiene il nostro capitano, anche questo dopo lo andiamo a discutere. Festa Ciaca ieri perché ha segnato il gol, Furiaciolo, Simeone reclama 2 rigori, non ce n'è manco mezzo però. Lui così nel dubbio dice, oh, io intanto vi dico che ci sono 2 rigori, poi vediamo se qualcuno coglie la palla al balzo. Juve, torniamo alla Juve su Tutto Sport. Juve con la strana coppia Vlahovic insieme a David. Spalletti studia la soluzione che prevederebbe Yıldız in panchina, cioè occhio alla genialata. Siccome Yıldız non sta bene, teniamolo in panca che magari gli ultimi 20 minuti può servire. Partiamo con Vlahovic e David a supporto. Però col Verona l'abbiamo visto Vlahovic e David a supporto. Non benissimo. Non benissimo. Intanto stasera la grande serata della Next Gen, Brambilla, che ha avuto il nostro Camillo De Michelis l'altro giorno in esclusiva su Radio Bianconera. Brambilla recupera il leader Puccia, ma Pagnucco sogna la riconferma, che Pagnucco dice, però mister, io ho giocato bene. Next Gen stasera contro il Pianese di Birindelli ad Alessandria alle ore 20, la seconda gara dei playoff, abbiamo 2 risultati su 3. Possiamo anche pareggiare come abbiamo fatto con la Vispesaro e passiamo la seconda gara dei playoff, sarebbe un risultato clamoroso e molto importante. Infine su Tutto Sport non si dimenticano che c'è un'inchiesta in corso e fanno parlare l'avvocato Intieri che si pone delle domande, ma quella più grossa è: chi vuole il silenzio sull'inchiesta? Beh, a me qualche parola viene in mente così, qualche nome, qualche cognome, qualche testata mi viene in mente. Chi vuole il silenzio su questa inchiesta? Dice l'avvocato Intieri. Perché mediaticamente è importante. Lui dice, vi ricordate il sequestro Paparesta di Moggi? Era una vanteria, ma è diventata una verità, nonostante un tribunale abbia sentenziato che il fatto non sussiste. Quindi Moggi non ha mai chiuso nello spogliatoio Paparesta, ma è diventata una realtà e mediaticamente è diventato uno dei capi di imputazione di Calciopoli. E allora chiude il suo intervento l'avvocato dicendo, è un po' presto per archiviarla come irrilevante questa inchiesta, voi che dite? Allora facciamo così, chiudiamo Tutto Sport e Marco da Crema, che vuole raddoppiare oggi e fa molto bene, ci manda la prima pagina del Corriere dello Sport online di 20 anni fa. La prima pagina era Piazza Pulita, scandalo delle intercettazioni, Carraro annuncia faremo giustizia in fretta. Oh, Carraro, che nelle intercettazioni era quello di, per carità di Dio, che non favorisca la Juve, ricordate, infatti ha favorito l'Inter. Giraudo dice tutto assurdo, non mi dimetto, Moggi indagato a Roma e Napoli, il presidente federale, il numero uno della Juve, la procura di Roma, la GEA. Ricordate la GEA, la fantomatica GEA di cui la Juve aveva uno in squadra della GEA, la fantomatica GEA che muoveva il calciomercato. Oggi a 20 anni di distanza la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio è Muha, il dispetto. Chi è Muha? Chi è Muha? Ah, scontro totale su Moremo, sapete che loro lo chiamano col nome di battesimo, col vezzeggiativo, col soprannome. Mossa a sorpresa del club di Elkan, attenzione su Muha il dispetto. L'Inter spinge per chiudere, ha già intavolato con Carnevali, ma la Juve chiama Sassuolo e dice, uè Sassuolo, io ho il 50% qua su Moremo, come la mettiamo? Intanto riflessioni su Bastoni, oh, finalmente, Ah no, scusate, futuro in sospeso, rimane, non rimane. Pensavo che finalmente, insomma, dopo l'ennesima beffa Locatelli, qualcuno riflettesse sul fatto che Bastoni quest'anno ha regalato, tra virgolette, uno scudetto all'Inter, o no? No. Spalletti dice siamo alla Juve. La scossa di Lucio, un plus di personalità verso la Champions. Servono 3 vittorie. Se gli altri vincono le loro, perché se gli altri non vincono le loro 3, magari possono avere anche 2 vittorie o un pareggio, per dire, Locatelli sostiene tutto dipende da noi, ma fin qui c'eravamo arrivati tutti. Ildiz intoccabile su cui ricostruire la Juve, che deve essere ricostruita, ma Ildiz è l'unico intoccabile. Intanto Aia, dichiarata la decadenza di Zappi, il presidente degli arbitri. Aia, niente dimissioni però, commissione in arrivo. O commissione in arrivo col punto di domanda. È successa anche questa cosa qua, però dell'inchiesta anche sul Corriere dello Sport a 20 anni di distanza, visto che oggi riguarda un'accusa di frode sportiva al designatore con arbitro gradito o non gradito all'Inter, perché ricordiamo che l'accusa non è cambiata, è sempre quella, sul Corriere dello Sport neanche un rigo. Ora, verrete un po' dalla mia a pensare che tra terremoto, Moggi, Juve distrutta e neanche un rigo. Tra il terremoto e neanche un rigo ci può essere magari la voglia di dare un'informazione, per esempio quello che succede questa settimana. Ci pensa il quotidiano La Repubblica, sempre più piccolo, sempre più riquadretto, però almeno lo fa. Sulla Repubblica, 2 dirigenti della Lega e poi Schenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, nuovi e nuove audizioni del procuratore. Il procuratore milanese questa settimana ha in agenda interrogazioni a diversi personaggi del mondo del calcio, società arbitrale. Ma alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport di questa cosa non gliene frega assolutamente niente. E allora ecco la notizia incredibile che divampa nella notte. Non ve l'aspettavate? Io un po' sì. Ci sono andato coi piedi di piombo perché ho detto no, dai, anche lì. Ma in realtà la Gazzetta ha intervistato il signor Zampolli. Zampolli è l'amico di Trump che vuole a tutti i costi l'Italia al mondiale. Cioè, ci vuol far fare un mondiale di cartone. E allora lui dice, Italia, ma come? Ma l'Iran ha detto no! Lui dice, Zampolli che insiste, Italia al mondiale è una partita aperta e vi spiego perché l'Italia può partecipare al mondiale. Da ragazzo andavo in curva nord a San Siro, sono tifoso dell'Inter. Sapevo il mondiale di cartone, è un tifoso dell'Inter, lo sapevo. No, ma sembra fatto apposta, ma è quasi una comica questa cosa qua. Oh, come ti giri saltano fuori. Ma è incredibile. Oggi commentiamo anche con questa, col sindaco, perché lo vedo bello carico, così come voi nella chat. Allora, chiudiamo tutto. Grazie Marco da Crema, mi raccomando. Però questa roba qua la dobbiamo portare fino all'estate, Marco. Non mollare, tutti i giorni, fino all'estate. Vediamo, Gazzetta e Corriere dello Sport, come titolavano nel 2006 e come titolano oggi, che se ne fregano bellamente dell'inchiesta. E allora intanto apriamo la grande famiglia, caro il mio Viv. Cominciamo da tutto Juve, la capofila, eccola qua, sempre più apprezzata. In primo piano, la maglia del City, che è mercato per la Juve. C'è un pericolo di fuga e c'è un Bernardo Silva in arrivo? Vediamo un po' l'analisi mattutina, come solito, del buon Massimo Pavan, che dice la Juve in questo momento è tra incertezza e programmazione. La situazione attuale impone una riflessione chiara. La Juve deve costruire il proprio futuro indipendentemente dalla partecipazione UEFA alla Champions League, ma questo ve l'abbiamo sempre raccontato. Serve una società forte, capace di prendere decisioni senza farsi condizionare dai risultati a breve termine, ma con una visione chiara e ambiziosa. Quali sono i profili ideali? Qualità, sì, ma anche leadership per tornare competitiva. Quindi Bernardo Silva, Lewandowski, è quello l'identikit. E poi serve una mentalità vincente per cambiare rotta. Non basta il talento, serve una mentalità diversa che quanto pare, poi andiamo a sentire anche Locatelli, i ragazzi di oggi sostengono esserci, ma in realtà non c'è. Ma andate a leggere su tutto Juve il primo piano, cliccandolo, del buon Pavani in questo momento, e saprete tutto. Il box nero su bianco vuol dire il punto, e c'est moi. La Juve in gol, la parola chiave Juve che tira più di tutto tutte le altre. Ieri era il 5 maggio, oggi il 6, non cambia nulla. Di giorno in giorno, cari miei e care mie, c'è una parola che tira che è Juve, c'è una parola nascosta che è Inter. Scopri le differenze, ve l'abbiamo già fatte scoprire in questi 20 anni, anche grazie a Marco da Crema, Vedi, potete diventare giornalisti anche voi. In questo momento Marco da Crema sta facendo quello che tanti miei colleghi non fanno, il giornalista, anche se non lo è. Magari lo è, noi non lo sappiamo. Marco, sei giornalista. Il virgolettato del giorno, eccolo qua. Grandi novità nell'inchiesta su Rocchi, testimoni a confronto del procuratore. Ma non interessa, non ne vuole sapere niente nessuno. Chiudiamo tutto Juve.com, apriamo bianconeranews.it. A proposito di tutto Juve.com, andate anche sui profili social, non solo sui miei, ma anche il Facebook di tutto Juve.com, perché c'è la spiegazione di come metterla tra i preferiti delle vostre notizie. È una nuova iniziativa che ha intrapreso Google come motore di ricerca, quindi andate su tuttoyuve.com, anche sulla pagina Facebook, e scoprirete il perché. Oppure andate sulla mia, che ho messo come post fissato, come potete fare, perché se ve lo spiego ci metto un'ora. Invece andate sulla mia pagina ufficiale, è pubblica, Claudio Zuliani naturalmente, e post fissato c'è come mettere tra le notizie preferite quelle di tuttoyuve.com. Andiamo a scoprire bianconeranews.it. In questo momento in primo piano c'è il colpo Alisson. La Juve è pronta a chiudere il piano per riportare in Italia il portiere del Liverpool. Attenzione, il Liverpool apre alla rivoluzione. Tra i nomi in uscita spunta anche il portiere brasiliano, sempre più tentato dall'avventura in bianconero. Lo ha riportato anche Mediaset. Tu pensa, avessi detto. Un contratto triennale da circa 4,5 milioni a stagione più bonus. Una scommessa ragionata. E poi c'è il box giallo su nero col faccino del Sciurenzino, a firma di Vincenzo Marangio, l'editoriale del giorno, dal titolo Un preoccupante passo indietro, ma l'obbligo di vincere può aiutare. La vede così Enzo. Vuole partire provocatoriamente dalle parole di Cambiaso. Tanto già sanno di dover vincere tutte le prossime tre partite. E ne dice Marangio, se non sono preoccupati loro, ma neanche arrabbiati, vuol dire che questa squadra è consapevole di poter andare a battere il Lecce e il Torino a domicilio e il Fiorentino in casa. Che problema c'è? Se loro dicono che sono sereni e tranquilli, e tanto le ultime tre dovevamo vincerle indipendentemente dal risultato col Verona, io mi permetto di dissentire perché ho fatto un po' di conti e se noi avessimo vinto col Verona, caro il mio Cambiaso, non era necessario vincere le ultime tre. Non era necessario vincere le ultime tre. Perché adesso siamo un punto più della Roma, saremmo stati a tre. E siccome con la Roma abbiamo il vantaggio degli scontri diretti. Attenzione! Chiudiamo anche bianconeranews.it. Abbiamo due minuti. Cosa facciamo io? Lo facciamo in due minuti?
4: Sì, sì, va, perché c'è una cosa che piace a te.
3: Oh, meno male. Vedo ogni tanto Calcio e Finanza che ribatte la questione di conti, perché tutto è interpretato con i soldi, quindi Champions, sì, decidono le finaliste quanto vale il pass per l'ultimo atteo di Champions, però siccome sono soldi anche che girano intorno al mondo del calcio e alle inchieste, inchiesta arbitri domani al via, che sarebbe oggi perché questa l'hanno messa ieri prima di mezzanotte, domani al via le nuove audizioni, sarà ascoltato anche Butti. E guardate che c'è già un teorema che circola per chi lo vuol raccontare. Io ve lo racconto e ve lo giro come me l'hanno raccontato a me. Però io ogni tanto mi ricordo che la mia professione sarebbe anche questa, qualcun altro no. E cioè, perché in tanti hanno detto per insabbiare questa inchiesta, vabbè, ma scusa, ma qual è il cui prodest? Qual è il vantaggio di Rocchi a dare un arbitro gradito all'Inter o non gradito? Qual è il vantaggio? I soldi. Voi direte, quali soldi? Lo stipendio di Rocchi. Allora, nel teorema accusatorio, a corollario, ci sarebbe anche la motivazione, e cioè, io uso sempre il condizionale, guardate quanto sono bravo, uso sempre il condizionale, non vi dico è così, uso il condizionale, ci sarebbe la motivazione, e cioè, Rocchi in scadenza di mandato, e adesso ormai, ciao Rocchi, fine dell'avventura nel mondo del calcio, ma Rocchi in scadenza di mandato, e più o meno gli hanno fatto i conti in tasca, è una mezza milionata all'anno, tra le varie cose, se non ho capito male, tramite il favoreggiamento hai desiderata di Marotta e quindi dell'Inter, che poi il presidente dell'Inter è Marotta, e anche se poi magari no, lui dentro questa inchiesta probabilmente non ci entrerà mai, non è indagato, non è niente, però in Lega va a parlare lui. Quando c'era le conferenze stampa di Rocchi vicino c'era Marotta, cioè Marotta c'è sempre con le istituzioni, noi mai, lui c'è sempre. Quindi diciamo, il rapporto con Rocchi l'ha avuto lui. Secondo il teorema accusatorio, la motivazione sarebbe che Rocchi, in cambio di favori all'Inter, avrebbe avuto il là, quindi il benestare, il beneplacito, per avere come designatore degli arbitri un rinnovo di mandato di 2 anni che quindi vale qualche centinaia di migliaia di euro. Chiaro? Però queste cose interessavano più nel 2006 come teoremi. Oggi, perché oggi? Oggi siamo nel 2026, basta. Io ieri ho fatto una serata meravigliosa a 7 Gold Top Calcio, dove dalle 8:30 alle 11:30, quindi sono 3 ore, si è parlato di Milan, del mercato del Milan, della Juve, di chi ha vinto lo scudetto, la cronaca di Atletico Arsenal, ma dell'inchiesta zero. Non interessa. Questa roba qua non interessa. Fatevene una ragione, non interessa. Quindi se siete interessati, ascoltate la rassegna stampa, perché ormai è l'unica che vi spiega cosa sta succedendo e cosa succederà giorno dopo giorno, passo dopo passo. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
0: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica Poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata, e il 30 maggio a Budapest sfideranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 della gara d'andata, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Attesa per il debutto di Yannick Sinner a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale con un volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente allenamento in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche e nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece per Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza del Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra palline regalate, selfie e autografi. Motori, Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime 5 gare della Harley Davidson Baker Worlds, col debutto in programma al Gran Premio d'Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale a 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie MacDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez. Stasera andrà in scena Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
3: Allora, attenzione, super attenzione. Adesso apriamo la pagina blocco chat, quindi parola a voi. Prima, l'avete sentito anche dal radiogiornale, è venuto a mancare Evaristo Beccalossi. Che ovviamente è un ex calciatore dell'Inter, però dell'Inter di quegli anni A, quindi Beccalossi, Tobelli, eccetera, anni un po' diversi. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, Evaristo, ci ho fatto tante puntate insieme in televisione, lui da una parte, io dall'altra, e ho avuto la possibilità di fare con lui trasmissioni anche nel 2006, ed Evaristo Beccalossi è sempre stato molto schiscio, molto guardingo, molto corretto nell'entrare a parlare di quell'inchiesta lì. Quindi oggi, oltre a salutarlo come persona, perché era una ottima persona, voglio fargli un ringraziamento da parte anche dei tifosi della Juventus, perché a differenza di tanti suoi colleghi di tifo è stato molto corretto nel chiacchierare di quell'indagine. Chiuso qua. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Enrico Bianconerissimo scrive: ieri abbiamo ricordato uno scudetto vinto grazie a una sconfitta della Prescrinter, oggi invece 14 anni fa vincevamo il 30° scudetto grazie anche a una vittoria della Prescrinter nel derby. È vero, perché intanto che noi a Trieste battevamo 2-0 il Cagliari con Vucinic e Autorete, loro vincevano un pirotecnico derby contro il Milan, che combatteva con noi per lo scudetto. Francesco dalla Calabria dice: come ti dico spesso, anzi sempre, sentirla la mattina è poesia, ma che bello! Volevo chiedere come mai i prescritti stanno dicendo dall'inizio dell'indagine che nessuno dell'Inter è indagato, quando il PM Ascione ha già ascoltato Schenone, adesso Butti. No, Schenone lo deve ascoltare, Butti anche. Ha detto i calendari, ex membri, perché non sono indagati in questo momento dei dirigenti dell'Inter. Su questo è giusto, non ci sono indagati dell'Inter in questo momento, ci sono testimoni che vuole sentire il PM, che è una cosa diversa. Luca da Genova scrive: ora non è il momento del pessimismo cosmico, tutto sommato siamo ancora davanti. Conoscendo la Juve, paradossalmente la tensione delle ultime tre partite può essere un vantaggio. Ora tutti uniti per portare a casa a tutti i costi la qualificazione. Ma noi non conosciamo il significato della parola unità, siamo tifosi molto particolari. Male abituati, poi però ci sarà sempre tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo, caro Luca, ma noi saremo sempre così. Noi uniti non lo saremo mai, Luca, non ti preoccupare, non lo saremo mai, su questo sono convinto. Mentre Manuela scrive: penso che se ci fosse stata la Juve coinvolta in questa vicenda sarebbe stata massacrata. L'ha detto anche Cruciani in una trasmissione radiofonica, che non è certo un tifoso della Juve ma della Lazio, ma siccome ci sono i cartonati prescritti sappiano tutto. Buona giornata da Manuela di Camponogara Venezia, ciò, e sempre fino alla fine, forza Juve anche a te. Andrea da Vicenza: Vicenza e Venezia, non lo so se vanno d'accordo. Il braccio destro di Trump referente a USA in Italia è cartonato. Ma dai, ma dai, ma dai, questa non la sapevo. È inutile, siamo accerchiati. Ma noi, milioni di tifosi juventini, ma siamo tutti della classe operaria, non abbiamo nessuno di influente in giro. No, qualcuno ce l'abbiamo, ma tace. Simone da Cesena scrive: non sei aggiornato. I giornali oggi si leggono come i manga, ovvero al contrario. Così troveresti i fatti di Rocky in prima pagina, che prima della programmazione TV. Tegherasuna che ti. Attenzione, Andrew dice. Anche, no, anche lui colpito il braccio destro di Trump, ma no, non ci posso credere. E poi ancora Nicola da Ferrara. Nell'anno di Farsopoli c'era l'Arsenal in finale di Champions. Chissà, chissà, c'è lui. E c'era l'Arsenal, non me lo ricordavo, vedi. Simone scrive. La domanda semplice, semplice. Ma vista l'innocenza dei fatti, perché nelle telefonate ci si copre dietro a loro? Se non hai nulla da nascondere, puoi tranquillamente far nome e cognome, o no? Aggiungiamoci che l'ex patrone dell'Azzurro Zanga è la solita copertura finanziaria. Che fine ha fatto la solida copertura finanziaria? Se non erro, è notizia recente che sia crollato tutto. Erro? Non erri, Simone da Cesena. Anzi, sui social virali, che per fortuna oggi esistono i social, anche se qualcuno disconosce l'utilità. Io racconto sempre che i social sono molto utili. È l'uso che se ne fa che non va bene, ma i social sarebbero molto utili se tutti ne facessero un uso corretto. E con i social si può avere libertà di informazione. Allora, è molto virale tra ieri notte e questa mattina quell'inchiesta di Report, di cui non si ricorda mai nessuno, perché si ricorda solo se Report parla di Juve, dove c'era quell'esponente della Covisoc, che è l'organo che deve garantire le iscrizioni ai campionati, no? Che diceva riguardo all'Inter di Zhang che avevano ricevuto pressioni per, sai, c'erano dei problemi finanziari, ma insomma un po' come quando ai tempi, visto che siamo partiti da 20 anni fa stamattina, come quando, no, ai tempi di Carraro, per i passaporti dell'Inter avevano ricevuto pressioni dal mondo del calcio che dicevano: beh, non si può però penalizzare l'Inter di Moratti con tutti i soldi che ha messo nel calcio. Non si può. Agnelli sì, Moratti no. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno a tutti, amici bianconeri. Nino dalla Vagna. Wow. Allora, io non lo so, questi non lo sanno, un'entità che li protegge, perché non penso neanche che sia delle persone a livello materiale. Cioè, una cosa del genere, se era per la Juve, cioè, ricordiamo benissimo tutti il 2006, cioè, una cosa assurda, e questi non vengono nominati. Ieri cercavo nei vari siti, che non sto a nominare, se c'erano novità, se c'erano aggiornamenti. Sono costretto, non costretto tra virgolette, tra l'altro vi ascolto tutti i giorni, cioè sono costretto, sempre tra virgolette, a aspettare rassegna stampa. Complimenti Claudio, una buona giornata.
3: Sì, caro. Che almeno abbiamo un'utilità, dai, non da tutti riconosciuta, ma ce l'abbiamo. Massimiliano da Roma scrive: a me viene un po' di volta stomaco, non tanto per la vendetta impossibile contro di loro, che sai, ma per come tutti quanti continuano indisturbati al proprio posto senza che nessuno si scandalizzi e li cacci. Cioè, qui la cosa anche vergognosa è che nessuno fiata, e i club dovevano chiedere di spostare l'inchiesta da Milano a Roma, e qui invece nessuno fiata. Attenzione. Enzo da Milano dice: ieri ho visto la semifinale, vero che non avevamo budget, ma Joker è... guarda Enzo, sai che è la stessa cosa che ho pensato io ieri appena ho visto Joker in campo. Tu dici è costato solo 20 milioni più di Openda, e hai ragione, e hai ragione. Ieri ha fatto reparto da solo tenendo sui difensori spagnoli, indipendentemente dal fatto segni o non segni. Io ieri ho pensato la stessa cosa, siamo in sintonia. Io ho visto Joker e ho detto: ma porca di una miseria. Allora, abbiamo passato un'estate a raccontare, giustamente perché così ci facevano sapere, che Gyökeres costava troppo e quindi non era un obiettivo della Juve, anche se i giornali, no, Gyökeres di qua, Gyökeres di là. E io vi dicevo: oh ragazzi, a me dicono che costa troppo, perfetto. E però alla fine se ne hai messi 42 per Openda più, cosa sono, 16 nel Zegrova, comunque una sessantina tra Openda e Zegrova. E allora prendevi Gyökeres, no? Alessandro da Taormina scrive: perché l'arbitro di Juve Galatasaray arbitrerà Bayern PSG di questa sera? Forse è stato premiato per il delitto perfetto ai danni di Kelly? Io i giocatori farei vedere Inter-Juve. Se la Juve fosse rimasta in 11 avrebbe vinto tranquillamente. Bravo Ale da Taormina. Quale partita fareste vedere voi per motivare la squadra? Anch'io farei vedere Inter-Juve, ma farei vedere anche quella col Galatasaray, eh? Farei vedere anche quella del Galatasaray, che sono i due momenti che ci cambia la stagione, tra l'altro, e noi non ce lo ricorderemo mai più perché finiremo a 15 punti, 20, quel che lei, ma Bastoni Kalulu cambia lo scudetto e Juve Galatasaray cambia la Champions, eh? Tutto nel giro di poche giornate. Freddy da Ravensburg scrive: la partita che gli farei vedere è Inter-Juve, anche se abbiamo perso, ma vedere quel carattere, quella rabbia, quella compattezza che aveva portato quasi a una vittoria storica, ecco, quella è la Juve che vogliamo vedere per 95 minuti in campo. Un saluto anche alla Germania e a Freddy da Ravensburg. Mentre io piuttosto farei vedere la rimonta della Juve contro l'Atletico taggata Ronaldo, di ho capito, è Bonny, ma quella era l'altra Juve, gli fai vedere la Juve di Ronaldo, questi qua, ma fai il bravo, dai su, sii serio. Alfredo d'Aprilia dice: le partite giocate meglio sono state quelle giocate in 10, tranne l'andata in Turchia, anche se non hanno portato frutti, quindi siamo tutti d'accordo. La partita di Istanbul, nonostante come sia finita, è quella la mentalità che dobbiamo avere in queste ultime tre partite. Ma quella di Istanbul gliela devi far vedere a Comines, perché aveva fatto doppietta. Hanno perso 5-2, però lui aveva fatto doppietta, quindi quella secondo me bisognerebbe farla vedere tutti i giorni a Comines e dirgli: Cop, oh, la Cop sei tu, chi può segnare di più? Non so. Buongiorno anche a Massimo da Campli Teremo. Oggi 2014, Juve campione d'Italia, vecchi ricordi. Oggi Bucatini alla matriciana. Sì, però oggi era 2012. Non vorrei correggerti, ma era lo scudetto del 2012 oggi. Mentre lei la scrive: farei vedere il bellissimo video del 5 maggio, il vero significato di non mollare mai. Ho capito Leila, ma bisogna fargli vedere delle immagini di Juve di quest'anno a sti ragazzi qua, no? Il 5 maggio. Terry scrive: tutto può cambiare, il signor Marotta ha dimenticato tante cose. Qualcuno può mettere in dubbio la permanenza di Bremer, davvero? Per un errore fatto da lui, ma non solo da lui? Sono altri che devono lasciare la Juve, dice Terry. E allora Piero da Palermo chiude questo blocco scritto con: stiamo tranquilli, sarà prescritto tutto, con i cartoons poi escono le intercettazioni, come nel 2006 dopo, l'ho prescritto e basta, sì, ma che problema c'è? Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, sono Cristian da Mantova. Ma ciao, sai Cristian, cos'è secondo me quel silenzio sull'inchiesta in corso? Secondo me è paura, questa volta secondo me hanno veramente paura. Per esorcizzare la paura non ne parlano, hai capito? Perché non parlandone non mettono paura, ma ce l'hanno la paura. Questa volta secondo me ce l'hanno veramente, perché si vede negli occhi che hanno paura.

0: Aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui è sicuramente un qualcosa di positivo ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto perché è bello, emozionante, tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto, toccare con mano queste storie è una cosa bellissima e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa. Complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbracciati i genitori perché da genitore capisco cosa possono aver provato e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto e il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
1: Sempre forza Juve fino alla fine, bella iniziativa della Juve, buon messaggio quello di Manuel Locatelli che giustamente ricorda che non è soltanto calcio ma è anche ovviamente risvolti di umanità, perché noi insomma siamo un po' soliti trattarli come disumani e non umani, invece sono umani anche loro, e proprio perché sono umani, caro mio Manuel, non è vero che col VAR non si può simulare, perché che bastone ha simulato, il VAR c'è, il VAR c'è. Ah, con il VAR ci sarà giustizia. Elimineremo anche i simulatori. E infatti, Anstoni Calulu è lì davanti a tutti. Lautaro, Barella, Çalhanoğlu, Di Marco, Frattesi, Marcus Thuram. Dimentico qualcuno dei simulator? O li ho detti tutti? Nuove audizioni su calcio e finanza. Sarà ascoltato anche Butti. Verrà ascoltato come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schenone, club referee, manager dell'Inter, dopo, più avanti. E allora approfitto per andare a leggervi proprio, diciamo, lo stralcio finale dell'intervento su Tuttosport di questa mattina dell'avvocato Intieri, che si chiude un po' così. Qualche precisazione va fatta, ad esempio, parliamo ovviamente dell'inchiesta di cui molti vogliono silenziare. E tutti quelli che non ne vogliono parlare è perché, ve lo dico io perché, perché per parlare dell'inchiesta bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna approfondire, bisogna guardare tutti i giorni quelli che sono i fatti a disposizione e indagare con le proprie fonti sui fatti che non sono a disposizione. E quindi costa molta fatica, è molto più semplice dire non ne parlo oppure non volerne parlare, come fa qualche giornale questa mattina. Qualche precisazione va fatta, dice l'avvocato Intieri, che non è un tifoso della Juve, tra l'altro. Ad esempio, un'intercettazione per la giurisprudenza della Cassazione ha valore di prova e presunzione di attendibilità quanto al contenuto, perché viene reso in totale libertà dal soggetto, ascoltato a sua insaputa. Quindi, se il soggetto viene ascoltato a sua insaputa, intercettazione può avere valore. Ricordiamoci sempre che l'intercettazione è un mezzo per arrivare alla prova, non è una prova di per sé stessa, è un mezzo che deve essere usata dall'accusa per arrivare alla prova, o meglio, a quella che è, secondo l'accusa, la prova. Poi deve andare in dibattimento e ci deve essere dall'altra parte la difesa e in mezzo un giudice terzo. E allora conta in questi casi, dice l'avvocato, nell'intercettazione, lo dico per esperienza professionale, il tono, l'eloquio, il ritmo delle parole. Nessuno ha ancora sentito questa intercettazione famosa di questa inchiesta, no? Quella del famoso arbitro gradito e quello sgradito. Non ve l'hanno neanche sbattuta sui giornali. Dunque, stupisce che la si liquidi in via preventiva come irrilevante. Cioè, lui dice l'avvocato: ma perché ci sono quotidiani che dicono che questa inchiesta è irrilevante, ma non hanno neanche sentito l'intercettazione? Ma cosa ne sanno? Poniamo. Facciamo un esempio, dice l'avvocato, che il tono di Rocchi fosse quello di un uomo mortificato e preoccupato per il richiamo su doveri. In tale caso il criterio di valutazione sarebbe certamente diverso che se fosse stato invece scherzoso. Soprattutto renderebbe attendibile che un colloquio sulla designazione di un arbitro ci sia stato. Se io da avvocato andassi a dire al presidente del tribunale di non volere più aver di fronte un certo giudice, quantomeno ne dovrei rispondere in sede disciplinare. Immagino che sarebbe altrettanto rilevante in sede sportiva. Vi è poi un altro profilo che un addetto ai lavori coglie e concerne le singolari modalità di diffusione della notizia. Da qualche anno, dice l'avvocato Intieri, a seguito di una direttiva europea.

0: Europea, le notizie sullo stato di un'indagine sono esclusiva prerogativa del capo della procura. A Milano è il dottor Viola, procuratore capo di Milano, che invece tace e nulla dice. Certo è che qualcuno ha fatto trapelare la confortante assicurazione che non vi siano dipendenti dell'Inter indagati, dopo che qualcuno non sa se la medesima fonte ha fatto uscire la notizia su Rocchi ed il suo capo d'accusa, e forse sarebbe stato meglio lo avesse certificato una fonte ufficiale. Insomma, qualcuno ha parlato di tensioni nell'ufficio di Milano. Chissà. Ma certo è opportuno che qualche luce resti accesa su quello sgabuzzino buio. 20 anni dopo, che nessuno fu realmente chiuso nello sgabuzzino, ma in moltissimi credono ancora che ci fosse un arbitro, avvocato Intieri, avvocato penalista, in sintesi. Dopo 20 anni ancora vi vogliono far credere che Moggi ha chiuso un arbitro in uno spogliatoio, quando c'è un tribunale della Repubblica Italiana di Reggio Calabria che attesta il contrario, fatto che non si è mai verificato. Dopo 20 anni ti vogliono dire che questa è una prova per cui Moggi comandava sugli arbitri e quell'arbitro Paparesta, che non è stato chiuso nello spogliatoio, ci ha fatto perdere la partita di Reggio Calabria, quindi comandava un bel ciuffolo Moggi se perdevamo le partite con questi arbitri qui. Dopo 20 anni è calato un incredibile silenzio mediatico su questa inchiesta che oggi ha il procuratore dell'inchiesta che va ad interrogare il responsabile dei calendari Butti con, se vogliamo mettere un po' di colore come farebbero loro, un passato da ufficio stampa dell'Inter. Perché questa inchiesta viene silenziata dai media? Perché non ci sono le intercettazioni sbattute in prima pagina? Che alla procura di Milano ci raccontano di una certa maretta, di una certa insoddisfazione, di un certo malumore tra il procuratore che ha in mano l'indagine e il capo della procura, dottor Viola, che sempre per avere una nota di colore si presentò alla conferenza stampa dell'indagine Doppie Curve di Milano con la cover nerazzurra. A tutti questi perché vi daranno una risposta concreta, veloce, esaustiva, dettagliata, certificata, raccontata in modo onesto e corretto? Secondo me no, quindi tutte le mattine la rassegna stampa dalle 9 alle 11 se volete sapere quello che succede, quello che accadrà. Sulla chat di RBN Radio Bianconera Marco da Crema chiude con una domanda. Per 30 anni ci hanno tediato con il conflitto di interessi di Berlusconi. Oggi vediamo Gravina e Viglione a cena con Marotta, Giorgetti che incontra Marotta, Bucci, ex Inter, Butti, non Bucci, ex Inter e Calendari, senza parlare di Guido Rossi nel 2006, ma non esiste più questo fantomatico conflitto di interessi? A targhe alterne, Marco, il conflitto di interessi a targhe alterne, a maglie diversificate a seconda delle strisce, a voleri dei mezzi di informazione a seconda da chi condotti, è molto semplice. E allora vogliamo chiudere con voi, che siete il nostro sale, che siete la nostra linfa vitale, che siete l'aiuto quotidiano affinché la rassegna stampa non muoia mai. Vocale da casa.
1: Ciao Claudione, ascolta, vuoi sapere una cosa assurda? Questa mattina parlavo con un amico mio interista, stranamente simpatico, sì. E ho detto occhio che se viene fuori il problema di Rocchi lì con tutte le intercettazioni rischiate di perdere tutto, eh? E ho detto no, ma guarda che veramente noi pensiamo il contrario. Se viene fuori, siccome siamo stati danneggiati, ci danno pure lo scudetto dell'anno prima che ha vinto il Napoli. Capito come ragiona gli interisti? Massi d'Ancona, un abbraccio e sempre forza Juve.
0: Ti prego, non fare così sul finale di trasmissione, che c'ho la pressione. No, dai, non mi fare ridere così. Dai, no, non me ne fate queste cose. Malagò ineleggibile in FIGC? Lui tira dritto e dice fatte le verifiche, non mi preoccupo, ma come? Devo sciogliere le riserve, vediamo cosa dicono. La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio entra nella fase decisiva. Vi salutiamo con questa notizia. Ma attorno alla candidatura di Giovanni Malagò si sono addensate nelle ultime ore nuove tensioni politiche e giuridiche. A pochi giorni dal termine per il deposito ufficiale fissato il 13 maggio, il governo non sembra intenzionato a fare passi indietro e continua a cercare margini per ostacolare l'ex presidente del CONI. Di recente è emersa l'ipotesi di un possibile stop legato al cosiddetto cooling off period, noto anche come pantuflage, una norma che imporrebbe una pausa obbligatoria tra incarichi in enti controllanti e controllati. Il riferimento è al decreto legislativo 165 del 2001, che prevede un intervallo di 3 anni. Una lettura che, se applicata, metterebbe in discussione il passaggio dal CONI alla FIGC. Ma Malagò, dal canto suo, come riportato dal Corriere della Sera, dice di non essere minimamente preoccupato dopo attente verifiche di ogni tipo, perché lui si sacrifica per voi e per il vostro movimento del calcio. Ciao! Ciao Giulia, domani.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Martedì 6 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, ma partiamo dalla partita di ieri sera di Champions League, perché si è stata decretata la prima finalista di questa edizione della Champions, appunto, ovvero l'Arsenal. Leggendo da tutto Juve, Champions League, Arsenal in finale, Saka decisivo contro l'Atletico. L'Arsenal di Mikel Arteta supera l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e conquista la finale di Champions League, dove il 30 maggio affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, partita che si giocherà questa sera. Dopo l'1-1 dell'andata, la sfida si decide a Londra grazie a un gol di Bukayo Saka poco prima dell'intervallo, che indirizza la qualificazione dei Gunners. Nella ripresa Diego Simeone prova a cambiare volto alla partita con una serie di sostituzioni, tra cui quelle di Griezmann e Julian Alvarez, ma l'Atletico non riesce a reagire. Nel finale è ancora l'Arsenal a sfiorare il raddoppio con Victor Gyökeres, che va vicino al gol che avrebbe chiuso definitivamente la contesa, ma appunto decide Bukayo Saka e allora passa l'Arsenal in finale di Champions League. Milan e Juve frenano ancora, si legge sempre da tutto Juve in un articolo di ieri in tarda serata. Milan e Juve frenano ancora, la Roma ne approfitta, dimezzata la quota Champions per i giallorossi. La lotta per un posto nella prossima Champions League torna più incerta che mai. I passi falsi di Milan e Juventus riaccendono le ambizioni della Roma, che sfrutta il momento favorevole e rientra pienamente in corsa per la top 4. Secondo quanto riportato da AgiPro News, i bookmaker registrano un netto cambiamento nelle probabilità. Per i betting analyst, le chance dei giallorossi di chiudere tra le prime 4 si sono rafforzate sensibilmente, con quote scese nell'intervallo tra 2,50 e 2,75 rispetto alla quota 6 di pochi giorni fa. A spingere la rimonta della squadra guidata da Gasperini e soprattutto il rendimento recente, 10 punti conquistati nelle ultime 4 gare hanno rilanciato le ambizioni europee, cancellando gli effetti del pesante stop subito a San Siro contro l'Inter. Di contro il Milan paga un periodo complicato, con una sola vittoria nelle ultime 5 giornate. Nonostante il rallentamento, la formazione allenata da Allegri resta comunque in una posizione favorevole nella corsa Champions, con una quota di 1,16, leggermente più alta rispetto all'1,03 precedente all'ultimo turno. Anche la Juventus registra un lieve peggioramento nelle valutazioni, la quota passa da 1,20 a 1,40, segnale di un margine di sicurezza ancora presente ma meno solido rispetto alle settimane precedenti. Non riesce invece a sfruttare l'occasione il Como, che dopo lo 0-0 contro il Napoli ha perso, diciamo, un'occasione importante visto il pareggio della Juventus e dunque ha lasciato invariato il distacco con i bianconeri per quanto riguarda appunto la corsa alla Champions League. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve, il primo piano di questa notte: Juve, ecco il rimpianto di mercato, la corsa alla Serie A e soprattutto alla qualificazione in Champions League si arricchisce di un grande interrogativo. Quanto pesa oggi per la Juventus non aver puntato su Wesley, protagonista con la Roma, arrivato in estate dal Flamengo per circa 30 milioni, è diventato uno dei punti di forza della Roma. Prestazioni decisive, inserimenti offensivi e gol pesanti. Il suo impatto sulla stagione giallorossa è sotto gli occhi di tutti, un rendimento che lo ha reso uno dei fattori chiave nella corsa Champions della Roma. La Juventus aveva seguito il giocatore già in estate, il profilo era noto, apprezzato e persino consigliato da Danilo, ex capitano bianconero e suo connazionale, oggi tra l'altro Danilo proprio al Flamengo. Nonostante ciò la dirigenza ha scelto altre strade, investendo su profili diversi e lasciando spazio alla Roma. Un errore di mercato che pesa, col senno di poi la mancata operazione appare come un errore evidente. Wesley avrebbe potuto offrire profondità sulla fascia, qualità offensiva, capacità realizzativa, caratteristiche che sono mancate alla Juventus in diversi momenti della stagione. Sfida Champions, Juventus e Roma appunto sono le due che stanno lottando. La crescita della Roma rende ancora più acceso il duello con la Juventus per un posto in Champions League. Il rischio dei bianconeri è doppio: perdere terreno in classifica e dover rimpiangere una scelta di mercato che oggi pesa come un macigno. Il caso Wesley rappresenta un esempio chiaro di come una decisione estiva possa influenzare un'intera stagione. E quindi ecco, il primo piano di Massimo Pavan si concentra appunto su questo rimpianto designato e disegnato da Massimo Pavan. Noi invece ci dobbiamo spostare sulla Gazzetta dello Sport, perché arriva una breaking news dell'ultima ora, notizie che chiaramente non fanno piacere, ovviamente, ed è una breaking news appunto di questa mattina. Un lutto, si legge dalla Gazzetta dello Sport: addio a Evaristo Beccalossi, è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi. Con i nerazzurri giocò dal 78 all'84, vincendo lo scudetto con Bersellini in panchina. Idolo dei tifosi, divenne celebre anche per la sua ironia e per i due rigori sbagliati in 7 minuti nella Coppa delle Coppe contro lo Slovan Bratislava. Lui era nato a Brescia il 12 maggio del 56, aveva iniziato la carriera con il Brescia, appunto nel 78 il grande salto all'Inter, gol, vittorie, tra cui uno scudetto e una Coppa Italia, e grandi prestazioni. Diventato velocemente idolo dei tifosi nerazzurri fin quando non aveva lasciato Milano per Genova sponda Samp. E quindi ecco, arriva questa notizia del lutto. Lui che avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, è morto nella notte tra martedì e mercoledì nella clinica poliambulanza della sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo il malore accusato a gennaio del 2025. Negli ultimi anni aveva lavorato come opinionista televisivo, celebri i suoi spot con lo slogan "Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto", ma era rimasto anche nel calcio, ricoprendo il ruolo di capo delegazione delle giovanili della Federcalcio. E quindi ecco, è arrivata questa notizia dell'ultima ora, che chiaramente non sono notizie che ci piacciono, specialmente di prima mattina, però insomma è anche per dovere di cronaca giusto riportarle, al di là poi di tutti dei colori del colore della maglia, però insomma queste notizie vanno giustamente riportate. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, a partire da quella della Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'Inter, sullo scudetto vinto dai nerazzurri. "Vedo solo Inter", questo è il titolo in prima pagina. Sulla rosea, Thuram scatenato, i tifosi impazziti. "Vedo solo Inter", Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro è a tinte nerazzurre. In taglio alto si parla del Milan, rientro record per il croato, Modric c'è in panchina con il Genoa, in campo con il Cagliari, derby di Roma e sicurezza, caos calendario, con Sarri che torna a prendersela con il calendario. È una vera vergogna farci giocare il derby contemporaneamente con la Roma. Questo è... E sono state le parole di Maurizio Sarri. Si parla anche di Champions League in prima pagina. L'Arsenal vola in finale, Bayern Paris Saint-Germain oggi all'ultimo gol. Ieri i funerali a Padova invece di Zanardi, migliaia all'addio, seguiremo il tuo esempio, con appunto i funerali dell'ormai ex atleta paralimpico. Si parla anche di tennis, di spalla, degli internazionali d'Italia, Sinner match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che appunto si concentra principalmente sulla vittoria dell'Inter in campionato e della volontà di rimanere in nerazzurro per quanto riguarda Marcus Thuram. La prima pagina del Corriere dello Sport invece si concentra sul derby d'Italia che si può accendere sul mercato. Si parla del nome di Muharemovic, ex difensore della Juventus, che l'Inter sta cercando. e appunto si legge Muharemovic che duello, il titolo è Mua il dispetto, scontro totale su Muharemovic, mossa a sorpresa del club di Elkan, tavolo per tre, l'Inter spinge per chiudere ma la Juve chiama il Sassuolo, Ausilio ha impostato l'affare con Carnevali, Ottolini prova a riportare a Torino il difensore facendo leva anche sul 50% della rivendita, riflessioni su Bastoni, futuro in sospeso per quanto riguarda appunto la difesa dell'Inter. E poi si parla anche di Champions League in taglio alto e in finale di Champions e può vincere la Premier dopo 22 anni, Arsenal febbre a 90, Arteta elimina l'Atletico, 1-0 gol di Saka, rissa nel recupero, i Gunners non hanno mai alzato la coppa più prestigiosa, alle 21 Bayern Paris Saint Germain, Luis Enrique riparte dal 5-4 dell'andata, in palio c'è l'altro posto per la sfida di sabato 30 maggio a Budapest. Di spalla si parla anche delle altre big del campionato, il confronto dopo un mese e mezzo di gelo, Napoli tregua tra Conte e Lukaku, Big Roma è tornato a Castelvolturno, ha incontrato l'allenatore e i compagni, si allenerà ancora a parte. Un anno da incubo per Rafa, Leao agita i pensieri del Milan, dal 2019 mai così male in rossonero, ha completato solo 24 dribbling su 56 e il gol gli manca da 65 giorni, conferma in bilico. I messaggi di Giampiero ai Friedkin, Roma, Gasp chiede patti chiari, acquisti, nuovo direttore sportivo e staff medico, il tecnico vuole incidere di più. Quest'anno all'inizio non ci siamo capiti. Dichiarata la decadenza di Zappi per quanto riguarda l'AIA, niente dimissioni, commissario in arrivo. Tennis internazionali a Roma, Berrettini dice Sinner campione in tutto e poi sempre in taglio basso si parla anche ieri a Padova dell'addio ad Alex, amare la vita, l'eredità Zanardi, appunto come dicevamo prima, ieri sono andati in scena i funerali di Alex Zanardi e quindi questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. C'è anche la prima pagina di Tutto Sport come al solito e si parla del mal di Bremer, dubbi reciproci, il brasiliano può essere ceduto, mal di Bremer, tre big da Juve, Kim, Stones e Ake in corsa per la nuova difesa di Spalletti, Gleison ha chiesto scusa per l'errore col Verona ma si aspettava una chiamata dal club per rinnovo e adeguamento, le parole del tecnico e la clausola da 58 milioni, oltre al sudcoreano Kim del Bayern e ai due centrali del City, Stones e Ake, in ballo anche Baidu e Ordóñez, a sinistra c'è El Karouani, nomi che insomma sono ancora meglio, ancora bene da studiare, perché così alla prima lettura probabilmente forse non sono considerabili da Juve. L'addio a Zanardi, commozione ma anche gioia, grazie Alex, ci hai cambiato la vita, personalità, atleti disabili, tantissima gente comune sotto la pioggia di Padova hanno salutato il campione capace di andare oltre ogni limite, il tuo esempio ci ha fatto pensare a cosa abbiamo e non a cosa ci manca. Di spalla si parla delle semifinali di Champions, festa Saka, furia Ciolo, godiamoci Bayern, Paris Saint-Germain, l'Arsenal elimina l'Atletico 1-0, Simeone reclama due rigori, che attesa in Baviera dopo la fantanotte di Parigi, Luis Enrique parte da 5-4, insomma se non avete niente da fare questa sera Bayern e Paris Saint-Germain può essere un'ottima soluzione televisiva. Il portiere ai saluti, si parla anche del Toro su Tutto Sport, Falcone ciao Lecce, il Toro va in pressing pronto per un'altra esperienza, Petrachi lo marca stretto da mesi ma cresce la concorrenza, l'alternativa è Livakovic, portiere che il Toro segue già da diversi mesi. Effetto scudetto, Inter, Jones manda like, Nico Pass anche in leasing. E poi che caso a Madrid, la bella vita e i mondiali, rabbia Real per Mbappé, che tra l'altro è stato anche avvistato in un weekend di vacanza a Cagliari e quindi forse il Real non ha particolarmente gradito. La prima pagina anche del QS, del quotidiano sportivo, si concentra sulla Juventus con l'abbraccio tra Yıldız e Spalletti in prima pagina. Tre gare per il quarto posto decide mercato e futuro, Juve volata da Eurobrividi, questo è il titolo dedicato alla Juventus. I piani di Kibu dopo il trionfo, Nico Pass diventa l'obiettivo numero uno con l'Inter che appunto sembra aver definitivamente messo gli occhi e l'interesse sul trequartista e sul fantasista argentino che verosimilmente tornerà al Real Madrid a fine stagione. Champions, l'Arsenal vola in finale, Bayern, Paris Saint-Germain, aria di show, e speriamo che non venga messo troppo hype su questa partita e ne venga fuori 1-0-0. Allegri tiene a rapporto il gruppo, luce a Milanello, Modric si rialza e torna in campo, il croato accelera dopo l'operazione allo zigomo, rinnovo in sospeso, il futuro resta un'incognita. Questo il quadro anche della prima pagina del quotidiano sportivo. Citavo Nico Pass, trequartista e fantasista, e a proposito di trequartista ne ha parlato Franco Ceravolo ieri, ospite a Cose di Calcio, i microfoni di Radio Bianconera. Un trequartista, una figura che manca alla Juventus e che sta cercando appunto di colmare prendendo Bernardo Silva. Franco Ceravolo, che ha parlato anche di Luciano Spalletti.
1: Ma non devo finire nulla, stiamo parlando di un profilo importante, un allenatore, diciamo, che non c'è bisogno di, diciamo, di dire null'altro su di lui. I risultati parlano dell'esperienza, lui sa cosa fare in queste circostanze, ma in campo non va lui, ma la squadra. Quindi sappiamo che la Juve ha delle carenze, diciamo, di organico su alcuni ruoli. Io credo che Spalletti avesse fatto non un buon lavoro, ma un grande lavoro, quindi ha meritato ampiamente la riconferma e creando i presupposti, spero naturalmente raggiungendo un obiettivo che almeno, insomma, sembrava prima di domenica sulla carta abbastanza agevole, invece adesso, diciamo, ci sono complicati un po' la situazione, ma non è, ha sempre un punto di vantaggio sulla Roma. Voglio dire, è lì, per cui spero che possa raggiungere l'obiettivo, ma altrimenti penso che la società sa già i passi che deve fare, avendo confermato, facendo bene Spalletti, e creando i presupposti per avere una squadra in futuro importante che possa veramente lottare per lo scudetto. Se ha detto Spalletti, lui sa più di tutti che cosa manca, li vede tutti i giorni il calciatore, non ha bisogno di consigli. Ma ha detto bene, qua c'è bisogno di intervenire naturalmente in ogni reparto, sicuramente va preso un pezzo da 90 per essere, diciamo, trainante per gli altri, ma soprattutto anche a livello caratteriale, perché ci vuole anche giocatore di qualità, ma anche giocatore di personalità, perché se hai qualità, non hai la personalità, alla fine se la magna è presa, quindi bisogna cercare di non sbagliare in sostanza.
0: Queste le parole di Franco Ceravolo. Noi facciamo un passo indietro rispetto alle prime pagine sulle notizie di Tutto Juve, perché parliamo di un nome che è stato citato da Tutto Sport in prima pagina, ovvero quello di Kim Min-jae. Il nome di Kim Min-jae torna protagonista, si legge su Tutto Juve, torna protagonista del calciomercato europeo. Il difensore sudcoreano, sempre meno centrale nel progetto del Bayern Monaco, potrebbe dire addio alla Baviera già nella prossima finestra estiva, riaccendendo l'interesse dei top club. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayern avrebbe già stabilito la valutazione del difensore tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra importante ma considerata accessibile per diverse big europee alla ricerca di rinforzi difensivi. Tra i club più interessati spiccano Juventus in primo piano, ma poi anche Inter, Newcastle, Tottenham e Milan. Una vera e propria corsa internazionale per assicurarsi un centrale esperto, fisico e già abituato ai palcoscenici di livello. La stagione al Bayern Monaco è stata condizionata dalla forte concorrenza interna con Ta e Upamecano, un contesto che ha ridotto il suo minutaggio e aperto concretamente alla possibilità di una cessione. Anche il Fenerbahce segue con attenzione la sua situazione, ma l'elevato costo complessivo dell'operazione rende la trattativa complicata. Con esperienza internazionale e qualità difensive di primo livello, Kim rappresenta una delle migliori opportunità del mercato estivo. La Serie A sogna il ritorno dell'ex Napoli, mentre Juventus e Inter valutano seriamente il colpo per rinforzare il reparto arretrato. I bianconeri però non spenderanno più di 35 milioni di euro. In questo senso il rapporto con Spalletti, che lo ha avuto appunto al Napoli, potrebbe fare la differenza. Il primo piano di Massimo Pavan di questa mattina su tutto Juve: perché non Gatti? La scelta fa discutere, la gestione dei cambi continua a far discutere in casa Juventus, e soprattutto dopo quanto visto nell'ultima gara contro il Verona. L'esclusione di Federico Gatti nei minuti finali ha sollevato più di qualche dubbio tra tifosi e addetti ai lavori. Cup Miners dentro, Gatti fuori, scelta che fa discutere. Nel momento in cui la Juventus cercava presenza in area e peso offensivo, dalla panchina è entrato Thun Cup Miners, mentre Federico Gatti è rimasto fuori. Una decisione che lascia interrogativi. Proprio Gatti, già decisivo con il gol contro la Roma, avrebbe potuto rappresentare un'arma importante nel forcing finale. Nonostante alcuni limiti tecnici in impostazione, Gatti ha caratteristiche uniche nella rosa bianconera: grande presenza fisica in area, pericolosità sulle palle inattive, capacità di creare scompiglio tra le difese avversarie, determinazione e grande carattere, qualità che soprattutto nei minuti finali possono fare la differenza. Scelte tecniche e dubbi tattici, le valutazioni di Luciano Spalletti in questo contesto decisionale fanno discutere. L'ingresso di Cup Miners non ha inciso, mentre l'assenza di Gatti ha tolto una possibile soluzione offensiva alternativa. Non c'è certezza che con Gatti la partita sarebbe cambiata, ma è plausibile pensare che sulle palle alte avrebbe potuto creare maggiori pericoli. Difensori decisivi da Gatti a Bremer. Giocatori come Gatti e Bremer hanno spesso risolto partite complicate, risultando decisivi anche in zona gol, e ignorare questa opzione nei momenti chiave può rappresentare un limite nella gestione della gara. E la partita contro il Verona conferma una sensazione: la Juventus deve sfruttare meglio le proprie risorse, soprattutto nei momenti decisivi. Le scelte dalla panchina possono cambiare le partite, e in questo caso l'esclusione di Federico Gatti resta un punto interrogativo pesante. Questa è appunto la sentenza e la domanda anche che si pone Massimo Pavan nel suo primo piano di questa mattina. Garanzia Luciano, si legge su tutto Juve. Juventus missione Champions, Luciano Spalletti carica il gruppo con i video e cambia i piani verso il Lecce. Alla Continassa scatta la fase decisiva della stagione, la Juventus si gioca tutto nelle ultime tre giornate e non può più permettersi passi falsi. L'obiettivo è chiaro: qualificazione alla Champions League senza calcoli. Per riuscirci serviranno tre vittorie, a partire dalla trasferta contro il Lecce. Per ritrovare fiducia e identità, Spalletti punterà su una strategia già utilizzata in passato: mostrare al gruppo le migliori prestazioni stagionali, un modo per riaccendere certezze e ricordare alla squadra il proprio potenziale. Il messaggio è diretto: niente alibi, niente percentuali. Come sottolineato anche dal capitano Manuel Locatelli, la squadra deve sentirsi al 100% sotto ogni aspetto. Servono imprevedibilità per tornare incisivi, cattiveria per concretizzare le occasioni. Il recente pareggio contro l'Hellas Verona ha alzato il livello di allerta, rendendo inevitabile una reazione immediata. Spalletti vuole una squadra libera dalla paura e capace di esprimersi nella sua versione migliore. La risposta arriverà dal campo, ma il segnale è già chiaro: la Juventus ha tutto nelle proprie mani. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Locatelli e Holm al lavoro anche durante il riposo. Juventus, Locatelli e Holm al lavoro anche nel giorno di riposo. Obiettivo Champions e possibili scelte di formazione verso Lecce. La Juventus non si ferma nella corsa alla Champions League anche nel giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Due giocatori hanno risposto presente alla Continassa, Locatelli e Holm. Per entrambi solo terapie, ma il rientro in gruppo è già previsto nelle prossime ore. Juventus testa a Lecce mini campionato per la Champions. Archiviato il deludente pareggio contro il Verona, la Juventus guarda avanti. L'obiettivo è chiaro: vincere le ultime tre partite e conquistare la qualificazione senza dipendere dai risultati delle rivali. Con la Roma a meno 1 e il Como a meno 3, il calendario propone tre sfide decisive: Lecce in trasferta, la Fiorentina e poi il derby con il Torino. Tre sfide da non sbagliare, secondo la Gazzetta, ma non solo, perché è abbastanza lampante ed evidente come per la Juventus sia necessario vincere tutte e tre le partite. La Juventus allo stato attuale ha non la fortuna, ma il vantaggio di poter avere il proprio destino nelle proprie mani, e di conseguenza vincere le tre partite significherebbe assicurarsi di diritto e senza dover guardare gli altri risultati e la qualificazione alla prossima Champions League. Andiamo a sentire invece le parole di Paolo Pirisi, che ieri ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a RBN Caffè, lui che ha parlato della situazione legata al fair play finanziario.
2: Ma allora, è una il fatto che la Juve debba da qui al 30 giugno, per motivazioni di fair play finanziario, incassare almeno 30 milioni di euro, non dipende dal quarto posto meno, quindi è un argomento che va al di là del quarto posto e del piazzamento Champions. La Juve di quegli introiti ne avrà bisogno. È chiaro che diventa appunto complicato dover gestire determinate voci su Ildiz in particolare, o comunque su Fiori. Mi sento di dire che il rinnovo di Spalletti, a prescindere dal quarto o dal quinto posto, è una garanzia affinché i big, appunto i giocatori che quest'anno hanno reso meglio sotto la guida di Spalletti, rimarranno tutti, a prescindere dal discorso Champions. Poi è chiaro che un sacrificio potrebbe essere fatto, quello sì, ma appunto non è detto che debba essere un giocatore di prima fascia. E i big che hanno appena rinnovato, per esempio, quindi penso a Illis, Locatelli, okay, McKennie, sì. Calulu. Poi gli altri invece, su qualcuno qualche riflessione verrà fatta. Gli esempi sono Bremer, Cambiaso e Thuram, sostanzialmente. Cioè, intorno a loro dipenderanno anche le strategie della Juve in uscita e in entrata. Cioè, diciamo che in questo momento l'indiziato numero uno in uscita potrebbe effettivamente essere Bremer, per varie ragioni, un po' per età, perché comunque è un giocatore che va verso i 29 anni e che ha un vissuto di problemi fisici che impongono delle riflessioni. A maggior ragione, se dovesse fare un buon mondiale, le possibilità che vada via potrebbero aumentare. Ha una clausola di 58 milioni, quindi chi si presenta con 58 milioni dalla Juve rischia di, cioè, lo prende, per cui su Bremer sono valutazioni che appunto verranno fatte sicuramente. Ma allora, lui secondo me nella conferenza stampa pre Milan-Juve ha detto delle cose verissime e innegabili, nel senso che la Juve effettivamente da anni galleggia e da anni non ha obiettivi più importanti del quarto posto da raggiungere.
0: Queste le parole di Paolo Pirisi. Noi continuiamo la nostra carrellata su tutto Juve, perché si legge: una signora paura, la Juve gioca con il fiato sul collo. Milan e Juventus, corsa Champions, gol, calendario e punti decisivi per l'Europa, ne parla il giornale. La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League si è diciamo entrata nel vivo e coinvolge direttamente Milan e Juventus. Tra difficoltà offensive, calendario sulla carta favorevole e rivali sempre più vicine, le ultime giornate diventano decisive per l'accesso all'elite del calcio europeo. Milan, crisi gol e 6 punti obbligati per la Champions. Dopo la vittoria della Roma, il cammino del Milan verso la Champions si è complicato. La squadra di Allegri è ora chiamata a conquistare almeno 6 punti nelle ultime 3 partite contro Atalanta, Genoa e Cagliari. Il vero problema resta l'attacco. I rossoneri hanno segnato appena un gol nelle ultime 5 gare, un dato allarmante che evidenzia una crisi offensiva profonda. L'ultimo acuto degli attaccanti risale a settimane fa, mentre i pochi gol recenti sono arrivati da centrocampisti e difensori. Senza continuità realizzativa, anche un calendario favorevole rischia di diventare un ostacolo. Il Milan resta favorito negli scontri diretti, ma la rincorsa passa inevitabilmente dalla capacità di ritrovare il gol. Juventus, calendario favorevole, ma vietati gli errori. La Juventus si gioca tutto nelle ultime 3 giornate. Lecce, Fiorentina e Torino, sulla carta un percorso accessibile, ma la stagione altalenante dei bianconeri impone prudenza. Gli uomini di Spalletti hanno raccolto meno di quanto prodotto, pagando caro diversi passi falsi contro squadre alla portata. Basterebbero 3 vittorie per assicurarsi la Champions, ma le incertezze restano, problemi evidenti, difficoltà a concretizzare le occasioni, limiti quantitativi a centrocampo, qualche disattenzione difensiva, poca continuità mentale nei momenti chiave. In attacco la squadra si affida per queste ultime partite a Vlahovic, tornato anche al gol, e al talento di Yıldız, chiamati a fare la differenza nel momento più delicato della stagione. Roma e Como, pressione alta nella corsa europea. Alle spalle di Milan e Juventus, Roma e Como continuano a spingere. I giallorossi sono a un solo punto di distanza, mentre la squadra di Fabregas resta pienamente in lotta. La corsa Champions si conferma quindi apertissima. Ogni punto può fare la differenza e gli scontri diretti insieme alla differenza reti saranno decisivi fino all'ultima giornata. Obiettivo Champions, ultimi 90 minuti decisivi, con 3 partite ancora da giocare, il margine di errore è ridotto al minimo. Milan e Juventus partono in vantaggio, ma devono trasformare il calendario favorevole in risultati concreti. La qualificazione alla Champions League non è solo un traguardo sportivo, ma anche economico e strategico. Ecco perché ogni dettaglio, dal rendimento offensivo alla tenuta mentale, può determinare il futuro dei due club. E quindi ecco, una corsa Champions che si fa sempre più serrata. Cambio di programma, si legge sempre su tutto Juve, ritiro anticipato prima di Lecce, novità importante nella gestione della prossima trasferta. In casa Juve niente viaggio il giorno stesso della gara, la squadra partirà venerdì alla vigilia con un ritiro in Salento, una scelta che rompe le abitudini introdotte dallo stesso Spalletti e che segnala la delicatezza del momento. L'obiettivo è ritrovare concentrazione, ma anche lavorare meglio sulla condizione fisica, altro nodo critico emerso nelle ultime settimane. Condizione fisica, i giocatori da recuperare, diversi elementi chiave sono chiamati a un'immediata crescita. Bremer, dopo segnale di ripresa, un errore contro il Verona ha riaperto dubbi. McKennie in calo dopo settimane di adattamenti tattici. Thuram condizionato da un edema osseo. E Kenan Yıldız alle prese ancora con un'infiammazione al ginocchio e in evidente stato di riserva. E come riporta la Gazzetta, il calendario non lascia alternative. Lecce, Fiorentina e derby contro il Torino sono 3 finali per evitare rischi. E quindi questa è la situazione in casa Juve. Una Juve che ha finito i jolly, si legge sempre su tutto Juve. Juventus, finiti i jolly, Yıldız in calo. Ora tocca a Vlahovic trascinare la corsa Champions. La Juventus ha esaurito i bonus, i jolly sono finiti e la qualificazione in Champions League, che sembrava prima compromessa e poi in cassaforte, è tornata in bilico. Dalla rimonta epica di Roma al recente rallentamento, i bianconeri vivono un finale di stagione tutto da scrivere. I pareggi contro Milan e Verona hanno riaperto crepe evidenti, sono tornati a galla limiti strutturali, calo fisico, poca lucidità nei momenti decisivi e una squadra che fatica a graffiare quando serve. Ora tutte le speranze passano da Vlahovic, secondo la stampa. Il centravanti serbo, tornato al centro del progetto in questo finale, è chiamato a essere leader nelle ultime 3 finali stagionali. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il presente della Juventus dipende anche dai suoi gol. Quindi la corsa Champions è ancora riapertissima, ma la Juve non ha più margine di errore. E a proposito appunto della situazione in Champions League, della corsa alla Champions League, ne ha parlato Davide Torchia ieri ai microfoni di Radio Bianconera, ospite alla rassegna stampa di Claudio Zuliani, lui che ha parlato appunto di Champions League, della corsa Champions League e anche della situazione sul mercato.
3: Perché adesso, anche andando in Champions, facendo un po' di calcoli, vedendo un po' come il nuovo Fair Play che ha cambiato nome, non entriamo molto in tutti i numeri perché sennò confondiamo i nostri ascoltatori, però sappiamo che negli ultimi 3 anni si può reinvestire prima 3 anni fa era il 90%, poi l'80%, ora siamo al 70% di quello che incassi, e in questo 70% ci devi mettere delle spese, tutti i stipendi, calciatori, allenatori, tutto quello che ne consegue, i costi delle quote d'ammortamento che ha in essere per i calciatori acquistati e anche le spese degli agenti, perciò tutti quanti devono concorrere, perciò devi far bene i calcoli di quello che avanza. Qual è la differenza? La differenza è che se fai 100 milioni in più per prenderla di media, no? 100 milioni in più perché fai la Champions, logicamente lo scarto della percentuale da poter spendere è maggiore. Questo però bisogna stare molto attenti, perché poi ci sono debiti vecchi, diciamo, che hanno un po' tutti i club, e allora poi se non ci sono le sanzioni che vanno dalla multa al blocco di determinate liste che hai, alla non iscrizione di determinati giocatori nuovi in Champion, ci sono tanti paletti, che non dipende solo da quanta forza ha la tua proprietà, perché poi dopo, se la proprietà immette un grandissimo capitale e poi il calcolo di quello che puoi spendere è solamente sulla percentuale di quello che incassi, vediamo che è differente. Insomma, non può la famiglia Agnelli dire ora tiro fuori 100 milioni dei miei e compriamo un giocatore da 100 milioni. Non funziona così.
4: E in realtà siamo ripombati a qua c'è il rischio del quarto posto, cioè siamo stati un po' troppo veloci nel giudicare la pratica chiusa?
3: No, non è che uno si giudica giustamente sui numeri dei punti, comincia ad avere di vantaggio, però voglio ricordare che come ti sono arrivati questi punti di vantaggio, perché hai fatto bene, ma anche perché qualche squadra ha bucato qualche risultato, ha ripreso subito una grossa, però come capita dagli altri vedi che può capitare a te e risei nel calderone. Come dicevo io, il grandissimo vantaggio è sempre quello che se sei davanti dipende solamente da te, ancora sei davanti un punto, mezzo punto, quello che è, sei davanti dipende completamente da te. Il vantaggio che c'era una, diciamo, un paio di pareggi di vantaggio, e ora i paio di pareggi di vantaggio sono arrivati, perché uno fatto col Milan, che comunque è un pareggio importante, comunque per la classifica fa un punto, i due pareggi al posto di due vittorie ti hanno portato che ti sei rosicchiato un po' i punti che avevi guadagnato, però comunque sei davanti, mancano queste partite qui, dipende unicamente da te. È logico che un jolly, diciamo quello del Milan, no, poteva essere preventivato, ma il jolly dell'altra sera è un jolly che ti sei giocato per stare a lottare ancora di più.
0: Questa era l'analisi di Davide Torchia sulla situazione attuale, appunto, nella corsa Champions della Juventus, una Juventus che non ha più possibilità di errore, come dicevamo prima, il pareggio contro il Verona, e come diceva lo stesso Torchia, era probabilmente l'ultimo jolly che la Juventus poteva giocarsi nella corsa al quarto posto. Adesso la vecchia signora ha il destino nelle proprie mani e dovrà giocare tre partite in cui dovranno esserci inevitabilmente tre vittorie contro Lecce, Fiorentina e Torino per riuscire appunto a ottenere la qualificazione Champions senza stare a guardare i risultati delle altre. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Vincenzo Marangio. Buongiorno Vincenzo.
5: Eccolo, buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo come al solito dal tuo editoriale e di conseguenza dal pareggio contro il Verona. Mi stava venendo da dire sconfitta, perché un po' il sapore è quello, la definisci un preoccupante passo indietro, ma forse ancora più preoccupanti sono le parole di Cambiaso poi nel post partita.
5: Sì, ci tengo a dire una cosa, perché poi ieri giustamente magari qualche ascoltatore ci diceva adesso non spariamo però tutti quanti a zero contro Cambiaso eccetera eccetera, non bisogna mai fare scegliere un capro espiatorio e prendersela con lui, sarebbe sbagliato, perché una sola persona non è responsabile delle cose che non vanno, però chi va a parlare davanti ai microfoni si prende anche la responsabilità, cioè rappresenta lo spogliatoio.
0: Certo.
5: E mette la faccia, quindi quando metti la faccia è chiaro che sei soggetto a applausi o critiche, e soprattutto tu parli per lo spogliatoio, e quindi bisogna imparare anche ad avere, secondo me, meno leggerezza quando si vanno a fare le conferenze stampa. Prima di tutto parlare con i giornalisti deve essere è comunque uno dei tanti obblighi che comunque il calciatore, l'allenatore hanno, perché fa parte anche proprio contrattualmente di quello che è il ruolo del calciatore e dell'allenatore. Quindi se mai ci fosse da parte di qualcuno, immagino, è un'ipotesi, non è un'accusa, anche quella cosa di dire mamma mi devo andare a parlare, va bene, vado là, dico che tanto va tutto a posto, non vi preoccupate, siamo sereni, siamo tranquilli eccetera eccetera, non va bene, perché intanto bisogna andare ad affrontare le domande, soprattutto nei momenti difficili, sapendo cosa rispondere e come rispondere. Io onestamente, quando sentivo per esempio Kalulu, trovavo un Kalulu sempre molto equilibrato e arrabbiato quando le cose non andavano bene, e giustamente Locatelli, che spesso e volentieri ci ha messo la faccia da capitano nei momenti difficili, è stato mandato veramente a dover parlare per il gruppo in momenti difficili, e si è preso, aveva gli occhi di tutti addosso, e anche lì lui si è sempre preso le responsabilità per se stesso e per il gruppo, quindi sempre apprezzabile. Poi magari uno poteva contestare qualcosa, ma in maniera garbata, elegante, non essere d'accordo, però quando vedi che comunque il capitano della squadra davanti a difficoltà si prende le responsabilità e parla di un gruppo arrabbiato, tu comunque dici, vabbè, l'importante è che comunque la squadra sappia che così non può andare avanti. E Cambiasso ha avuto quell'atteggiamento che si vede anche in campo, e quindi diventa la prova davanti ai microfoni di quello che poi vediamo in campo, cioè un atteggiamento di leggerezza, superficialità e anche quel pizzico di presunzione che questa rosa, questa squadra non si può permettere di avere, onestamente, perché perdere punti contro il Lecce, con Lecce in casa pareggiasti 1-1, con la Fiorentina che ancora non aveva vinto neanche una partita pareggiasti 1-1, con errori clamorosi, con l'errore con il Lecce a centrocampo, cioè l'errore con il Lecce è proprio di Cambiasso che passò la palla a banda, che segnò, e lì anche l'errore di Gregorio, va bene, l'errore di Thuram che passò la palla praticamente a Mandragora che segnò, e anche lì l'errore di Gregorio, va bene. Poi pensi al pareggio interno col Torino nel derby, e anche lì insomma le cose non andarono bene, il pareggio col Sassuolo, e lì vabbè, il rigore lo sbagliò Locatelli, ci mise la faccia, e va bene, l'errore, il pareggio adesso con il Verona, con l'errore questa volta di Bremer, che però da parte sua sui suoi social almeno ha chiesto scusa, e anche qui di Gregorio, e vabbè, e allora sentire un giocatore che dopo una serie di partite in cui la Juventus ha buttato dei punti, non è la prima, non è nemmeno la seconda, è la quinta, la sesta partita che la Juventus brucia dei punti con leggerezza e atteggiamento di superficialità, se poi questo atteggiamento di superficialità viene replicato davanti ai microfoni, e allora uno si arrabbia, e giustamente poi diventa chi parla viene messo sotto il mirino. Perché non mi si può dire, ok, a noi non cambia niente, perché tanto sapevamo che le prossime tre partite le dobbiamo vincere. Sì, ok, ma siamo sicuri allora che questa squadra si sente tranquilla di vincere le prossime tre partite? No, perché con Lecce in casa hai pareggiato, no, perché col Torino in casa all'andata hai pareggiato, no, perché con la Fiorentina all'andata hai pareggiato. Quindi queste tre partite tu intanto nelle gare di andata le hai pareggiate tutte e tre, e malamente. Quindi non mi sembra che questa squadra possa sentirsi tranquilla nel poter vincere queste tre partite che contano tantissimo per la società, per la proprietà, per i tifosi e per la Juventus in generale. E quindi andare a pareggiare una gara interna contro il Verona, laddove battendo una squadra già retrocessa avresti raggiunto il Milan e ti saresti messo un pezzettino ancora in tasca al quarto posto, anzi che sarebbe diventato addirittura terzo posto, sinceramente ti aspetti che Cambiasso di turno vado davanti ai microfoni a dire: noi siamo dispiaciuti, siamo arrabbiati con noi stessi, certo. Siamo dispiaciuti, abbiamo interpretato evidentemente con troppa superficialità questa partita, abbiamo dato per scontato questa partita come tante altre partite che abbiamo sbagliato, guarda caso proprio quelle partite che poi, le partite con quelle squadre che andremo ad affrontare da qui in avanti nelle ultime tre sfide. Quindi che questo ci serva da lezione, visto che le altre non sono servite da lezione, questa volta deve essere una vera lezione per noi. Ci siamo parlati, ci parleremo, ci confronteremo, ci arrabbieremo, cercheremo di fare di più, mancano tre partite, in queste partite ne dobbiamo dare di tutto. Se non riusciremo a raggiungere l'obiettivo, sappiamo che la parte della responsabilità è nostra, ma noi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo per la Juventus, per la proprietà, per l'allenatore, per i tifosi e poi per noi stessi. Quello doveva essere il messaggio che doveva arrivare da Cambiasso, non una faccia tranquilla, è tutto a posto, siamo sereni e convinti e tranquilli, perché questa convinzione non ce l'ha nessuno, ce l'hanno probabilmente soltanto loro, ed è una convinzione ingiustificata che racconta di uno spogliatoio, di una squadra che probabilmente quando scende in campo, in alcuni, non voglio parlare di tutti, ma in alcuni elementi evidentemente pensano che scendere in campo per loro basta essere la Juventus per vincere la partita. Un tempo era così, ma perché c'erano campioni veri che quando sbagliavano si arrabbiavano. E ragazzi, noi parliamo di campioni veri come Buffon, ricordiamo il famoso anno in cui la Juventus cominciò malissimo le partite, andò a perdere anche a Sassuolo, Buffon andò a metterci la faccia e disse: io figure così non ne voglio fare più. Chiusero addirittura l'allenatore all'epoca, Allegri, fuori dallo spogliatoio, non perché lo volevano escludere, ma perché volevano confrontarsi tra di loro. E da lì poi, se ricordi bene, ma lo ricordi benissimo Riccardo, lo ricordate bene tutti quanti, la Juventus non sbagliò un colpo. Poi, per carità, era la Juventus di grandissimi campioni, quindi tu dici è anche facile, però nonostante erano grandi campioni i risultati non arrivavano perché probabilmente si scendeva in campo con un atteggiamento sbagliato, quell'atteggiamento che venne corretto, venne denunciato davanti ai microfoni dal capitano che era Buffon e venne corretto immediatamente nello spogliatoio e trasformato in una rimonta scudetto clamorosa. E allora è quello che la gente si aspetta, è quello che la Juve come identità di società, di squadra, di storia si aspetta e pretende dai suoi giocatori. E quindi chiaramente se invece hai questo tipo di atteggiamento è ovvio che ti prendi le critiche e fai preoccupare tutto l'ambiente, perché qua nessuno si sente al sicuro, anche se sono tre partite che sulla carta la Juventus dovrebbe vincere. Ma di quale Juventus stiamo parlando? È meglio non rispondere a questa domanda in questo momento, che altrimenti ci vengono i brividi.
0: È senza dubbio una questione di mentalità più che oltre che di qualità. Vincenzo, ti ringrazio davvero, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
5: Grazie Riccardo, grazie a tutti quanti voi.
0: Grazie ancora al nostro Vincenzo Marangio. Noi siamo in chiusura perché siamo oltre le 9 e dopo di me vi aspetta la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento da domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Becca.

Avanti nei playoff. Olme Locatelli in campo nel giorno di riposo, ieri Thuram e Yıldız, oggi sotto osservazione. 60 milioni di motivi per non sbagliare le ultime tre partite, i soldi che entrerebbero con la qualificazione Champions. Inchiesta arbitri in procura, vertici della Lega Serie A e rappresentanti dei club. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. Eccoci con le notizie di giornata, a cui dobbiamo aggiungere anche la morte a 69 anni di Evaristo Beccalossi, avversario interista, tante battaglie in quegli anni. Tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerlo, di dibattere, di scontrarmi, però in questa giornata è doveroso ricordare, così come faremo in molti altri momenti quando capita live una brutta notizia come questa. Va bene alla famiglia, naturalmente alla figlia che conosco, anche il ricordo, l'abbraccio di un sentimento sincero di avversario in campo. Torniamo a noi, torniamo alle notizie della Juventus. Intanto lancio subito il tema di oggi, prima di dimenticarmene. Qual è la partita migliore che ricordate così immediatamente della Juventus di quest'anno? Parliamo della gestione Spalletti, da un certo punto in poi, dopo le prime 8 giornate di Tudor, che tra l'altro non avevo messo a fuoco tantissimo, abbiamo avuto poco tempo per pensarci. È arrivato a 9 giornate dal termine l'anno prima, è durato 8 partite in questa stagione, quindi capite che ha fatto veramente da ponte tra Thiago Motta, scomparso dai radar, e Spalletti, che nel frattempo aveva terminato la sua avventura non positiva al comando della nazionale azzurra. Detto questo, faccio riferimento a questa domanda, cioè qual è la partita migliore secondo voi della gestione Spalletti, o se ci vedete in quella partita il valore aggiunto di un allenatore, cioè qualcosa che è capitato, che ha portato naturalmente la squadra a alzare la testa in un modo diverso dal passato. Perché ieri c'è stato il riposo, il giorno prima invece per la squadra defaticante c'è stata la strigliata di Spalletti, il quale poi ha praticamente ammonito un po' tutte le lacune, ha evidenziato un po' tutte le lacune di questo campionato, di alcuni passaggi strategici di questo campionato, e ha fatto e farà rivedere invece le situazioni migliori della stagione ai giocatori, per avallare, per sottolineare gli aspetti positivi. Non si può continuare ogni giorno anche a sottolineare gli aspetti negativi. Allora io lo chiedo a voi: che partite secondo voi farà rivedere alla squadra? Quali elementi di quelle partite, e voi me ne farete notare magari 38 diverse o quelle che sono state, e metterà in luce? Cioè c'è stato un pareggio meritato, un pareggio sofferto, una vittoria, una sconfitta anche, dove però sono emersi degli aspetti, cioè Inter-Juve, il ritorno è stata una partita che ci dava anche fiducia, speranza, al di là di quello che è capitato legato all'arbitro, all'espulsione, eccetera. Perché si può migliorare dalle cadute, dagli scivoloni, dagli errori interni, dalle partite che meriti in casa e in trasferta. Quindi mi aspetto da voi di capire, di sapere quelle che secondo la vostra opinione è stata, diciamo, ne prendiamo solo una, poi magari non ce ne sono state neanche così tante, o forse sì, dove la Juventus, parliamo degli aspetti positivi, spesso il giorno dopo le partite analizziamo naturalmente partendo dal risultato. Mi dite quella che secondo voi è stata la migliore partita, quella che farà rivedere più volte alla squadra, per caricare il gruppo che deve arrivare naturalmente a non sbagliare le ultime tre partite. Vi dico anche che il Como è la squadra più prolifica delle inseguitrici, dietro che però insegue in classifica dietro Juve e Roma.
quindi bisognerà poi

0: incrociare tutti i dati, ma è ancora troppo presto, ha un calendario anche migliore. Però qui il destino è nelle nostre mani. Al di là che ieri abbiamo parlato, ce la facciamo, non ce la facciamo, il destino è nelle nostre mani. Qual è la partita, il giocatore simbolo di quella partita che secondo voi è stato un po' l'esempio, deve essere un po' l'esempio per questi ultimi tre atti del campionato in corso? Aspetto le vostre risposte. Tra poco ci colleghiamo con la redazione di Antenna Sud, dove con un collega, ieri ho partecipato alla sua trasmissione, seguono il Lecce, discutevano di tabelle anche lì, ho esordito ragionando sul fatto proprio che quando Lecce e Juventus si affrontano, come quest'anno, e sono costrette entrambi a fare conteggi, è un po' come cercare gli spiccioli nel cassetto per arrivare a pagare l'ultima rata. L'ultima rata, perché loro sono in ballo per rimanere in Serie A. Dietro c'è la pressione smorzata dall'ultima sconfitta della Cremonese, sconfitta in casa contro la Lazio, ma che naturalmente ci proverà nelle prossime tre gare a recuperare i punti che mancano dal Lecce, considerando che Lecce in questo momento ha 32 punti, sostanzialmente la metà della Juventus. 32 punti il Lecce, quart'ultimo, e 65 sì, la Juventus, quarta in classifica. Attenzione, 64 punti per la Roma. Quella Juventus che, ci dice Locatelli, e ogni volta però ci ripetono questo, la Juve, però mi sembra che quest'anno e anche un po' l'anno scorso, perché è stata più variabile l'anno scorso con due allenatori nuovi, cioè Tudor e Thiago Motta, nuovo è anche Spalletti ma con più esperienza, mi spiego meglio, ha portato... Diciamo, se ricordo bene, allo stesso rendimento, ovvero due punti in più rispetto ad un anno fa. A mio avviso, troppo poco per essere vera Juventus. Il mercato, i nomi, la Champions League, abbiamo visto ieri sera il passaggio del turno dell'Arsenal, che si avvicina, che arriva in finale dopo 20 anni, che potrebbe riconquistare, che arriva in finale per la prima volta, che potrebbe conquistare dopo 22 anni il titolo in Premier, e quindi una stagione in cui in crescendo partita con l'arrivo appunto del loro allenatore, dell'attuale allenatore che era stato il vice di Guardiola. Un po' tutte, Bremer lo vendono contro l'Inter, è un altro tema che non ho seguito. Bremer lo vendono, e beh, sapete che lo ha un po' accantonato, ogni tanto ci proviamo, eccetera. L'Arsenal è già arrivato in finale di Champions, mi sbaglio? Non è la prima volta? Mi sbaglio allora. Ah no, col Bayern, hai ragione assolutamente. Grazie, Nikiro, grazie. No, confondevo con un'altra squadra. Va bene, il cordoglio dell'Inter per Evaristo Beccalossi, anche noi ci stringiamo attorno alla famiglia del giocatore, un mancino di qualità, io ero ragazzino piccolissimo, ogni tanto vedevo tra le figurine e le partite questo piede che faceva brillare un po'. Col Barcellona, grazie, non mi ricordavo neanche più, sono vecchio, hai ragione. Allora, tornando a noi invece, torniamo alla nostra finale di Champions, perché ne resta, anzi la semifinale l'ho definita, di Champions, perché c'è la semifinale, andata e ritorno, con l'andata, con gara secca a dire il vero, con il buon Lecce, poi ci sarà l'altra un'altra gara contro tre finali sostanzialmente, contro la Fiorentina e la finalissima con il Torino. Allora ci colleghiamo con la redazione di Antenna Sud, con Alessandro Zanzico. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i nostri amici radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, grazie a te per la bella chiacchierata di ieri. Allora mi hai dato lo spunto, io sono entrato in casa vostra e ho detto restituisco il favore, l'aperitivo, la colazione, il caffè, quello che è. Perché mi ha colpito, mi faceva sorridere, volevo spiegartelo meglio, quel concetto in cui ieri ti ho visto ragionare, proiettare la classifica del Lecce, stessa cosa che facciamo qui a Torino sulla classifica della Juventus. Latitudini diverse, lo capisco. Era questa la... era questo l'obiettivo iniziale del Lecce, salvarsi o fare qualcosa di più, anche secondo te che segui il Lecce attentamente?
1: No, assolutamente, il Lecce nasce per soffrire, per lottare, per cercare la salvezza anche a costo e a patto che debba arrivare nell'ultimo secondo dell'ultima giornata, un po' come è accaduto al termine della passata stagione, perché il prossimo sarebbe nella migliore delle ipotesi il quinto campionato di Serie A consecutivo del Lecce, quindi un'ulteriore pagina di storia, perché mai prima di quest'anno ne aveva giocati neanche soltanto quattro consecutivamente, e quindi è normale che prima di pensare anche soltanto lontanamente di alzare l'asticella, perché ricordiamo, quella del Lecce è una società clamorosamente in salute, è una società tutta italiana cui presidente non è un chissà che cosa, è un banalissimo avvocato che però ci mette davvero tanto del suo. E quindi, tornando al discorso di ieri, in proporzione possiamo dire che l'obiettivo è lo stesso e che sostanzialmente il Lecce corre verso il proprio obiettivo essendo padrone del proprio destino, un po' come la stessa Juventus a tre giornate dal termine, perché la Juve di punti di vantaggio sulla Roma ne ha soltanto uno, il Lecce di punti di vantaggio sulla Cremonese ne ha invece quattro, ma sono quattro punti forse virtuali, perché il prossimo turno di campionato potrebbe un po' sparigliare queste carte in tavola. Il Lecce deve ospitare la Juventus e sappiamo tutti quanto sarà complicato riuscire anche soltanto lontanamente a immaginare di raccogliere punti e di evitare la sconfitta, mentre dall'altra parte la Cremonese se la vedrà contro il Pisa già retrocesso. La Juventus ci insegna che giocare contro una squadra già retrocessa non vuol dire nulla, però secondo me a Lecce, guardando la partita contro il Verona, facevano tanto il tifo per la Juve affinché potesse non scendere in campo a Livia del Mare con il coltello tra i denti, cosa che invece ovviamente accadrà, però ti posso dire che nell'immaginario collettivo dei tifosi del Lecce si è creata una piccola tabella rispetto al rush finale, rispetto alle ultime 5 giornate. Il patto era almeno 4 punti nelle due trasferte di Verona e Pisa, poi un punticino a Reggio Emilia, 3 punti per chiudere al meglio contro il Genoa e si è salvi, quindi non contemplando minimamente la possibilità di fare risultato contro la Juventus. È un po' questo l'umore, però ti posso garantire che sabato non sarà assolutamente facile per la Juve, un po' per quella che è stata la stagione, nella quale la Juve ha dimostrato di fare fatica contro le cosiddette piccole, e un po' perché vi garantisco che giocare al Via del Mare anche con queste emotività qui è veramente complicato per chiunque.
0: Tra l'altro, andando indietro, andiamo alla gara d'andata, ci incrociammo in quella giornata e finì come sappiamo che è finita, oltretutto. E, che cosa hai notato in quella circostanza e magari cosa ci ritrovi di simile nel tuo Lecce e nella Juventus che affronterete sabato sera al Via del Mare?
1: Quella partita è stata un unicum per la stagione del Lecce, perché in quel caso il Lecce ha strappato immeritatamente, a dir poco, un punto dall'Allianz, perché già vedere i primi 15-20 minuti lasciavano intendere tutt'altra partita. Io, la prima sensazione che ho avuto dopo quella prima mezz'ora è stata di una partita
0: finisce tanto a poco,
1: 4-5-0, sì, qualcosa del genere, quindi già immaginavo gli applausi di incoraggiamento nel finale dopo una debacle, cosa che però, va detto, è molto raro vedere per quanto riguarda il Lecce. Invece il calcio spesso sa essere figlio di episodi, è una frase che sentiamo veramente molto spesso, ma che tante volte accade anche in campo. Un episodio è stato quel gol di Banda sull'errore di Cambiaso, lo ricordiamo tutti benissimo, e quindi poi da lì sono nati un sacco di episodi, diciamo, utili affinché Lecce potesse tornare a casa con anche soltanto quel punticino, che si dimostrerà oro colato da qui alla fine, assolutamente, perché ricordiamo il rigore sbagliato da David, non voglio neanche dire parato da Falcone, perché quello è stato sbagliato da David nella maniera più assoluta, da quel rigore poi forse non si è mai più davvero ripreso quel calciatore lì. Ed ecco, ti posso dire che quella partita è stata l'unica nella quale il Lecce, non meritando, ha portato a casa punti, perché fino ad ora di solito è sempre accaduto un po' l'esatto opposto, avrebbe meritato qualcosa ma non è riuscito a portarlo. Ha vinto tante volte, ha pareggiato tante volte, ma sempre con merito. In quel caso lì è successo un qualcosa di unico per quanto riguarda questa stagione.
0: Le ultime 5 partite ci dicono, per la Juventus, 3 vittorie e 2 pareggi. Tra l'altro quelli che ricordiamo di più, cioè sono 2 sassi nella scarpa per la classifica della Juventus. E per il Lecce invece, se ricordo bene, 2 pareggi e 3 sconfitte.
1: Per il Lecce le ultime 5, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.
0: Due sconfitte, ok.
1: È stato uno sliding door importante e nella gara di e nel girone di andata e nel girone di ritorno, perché dopo il Bologna il Lecce ha dato uno smacco clamoroso, anche dando una svolta sotto il punto di vista tecnico, perché inizialmente si giocava 4-3-3, poi si è passati al 4-2-3-1 dopo la gara di andata contro il Bologna. Dopo quella di ritorno, quella col Bologna fu la 4ª sconfitta consecutiva dopo quelle con Atalanta, Roma e Napoli, e quindi lì davvero il Lecce aveva la testa molto bassa. Poi è arrivato quel punticino contro la Fiorentina, è arrivato quel pareggio a Verona, è arrivata la vittoria di Pisa. Insomma, adesso il Lecce ci arriva bene con l'intenzione, però secondo me, di ragionarla non su gara unica ma sul blocco delle ultime 3. Ve l'ho raccontato anche prima, nell'intenzione, nell'immaginario dei tifosi del Lecce non è contemplata una possibile vittoria, una possibile impresa contro la Juventus. Perché? Perché comunque i punti di vantaggio sulla Cremonese sono 4, verosimilmente facendo risultato a Reggio Emilia e poi vincendo l'ultima in casa contro un Genoa che non avrà più nulla da chiedere al proprio campionato, la missione potrà compiersi anche non facendo risultato contro la Juventus. Io penso che più che il punto si cerchi la prestazione, dalla quale poi comunque ripartire con quella chiave giusta e ottimale e ottimistica per poter affrontare poi al meglio le ultime 2 partite. Ovvio che il Lecce ci proverà, però è naturale che in campo ci sia una disparità tecnica notevole sulla carta e non soltanto, però poi lo sappiamo, il pallone rotondo, può accadere qualunque cosa.
0: Alessandro Zanzico, Antenna Sud, segue il Lecce, quindi ci stai aprendo un po' la visuale su questa prossima partita, la terz'ultima del nostro campionato. 2 ultime curiosità, poi ti lascio al tuo lavoro, al tuo momento libero, a dire il vero, da quanto mi hai scritto, caro Alessandro. Ti volevo chiedere il rendimento in casa del Lecce, sostanzialmente, ma riferito agli scontri con quelle che in questo momento si stanno giocando un posto Champions, cioè dall'Inter la lasciamo, ormai ha vinto lo scudetto, con Napoli, con Milan, con il Como, piuttosto che dovete ancora giocare, e con la Roma.
1: Allora, il discorso del rendimento interno-esterno non fa tanto testo in casa Lecce, perché fino ad ora il Lecce ha collezionato 17 punti in casa ed è la quart'ultima squadra in tal senso in Serie A, ed è la quart'ultima anche per punti conquistati in trasferta, che sono 15, gli stessi della Cremonese per intenderci, quindi 4 vittorie fuori casa, 4 vittorie in casa, non c'è tanto questo discorso. C'è però il discorso legato agli scontri diretti e agli scontri proibitivi, perché anche nel corso della passata stagione si faceva questo discorso. Il Lecce l'anno scorso riuscì a salvarsi in maniera clamorosa praticamente vincendo solo gli scontri diretti, perché poi il colpo, quello che spesso alla piccola tra virgolette serve per riuscire a salvarsi contro la grande, il Lecce non l'ha mai fatto nel corso della passata stagione. L'ha fatto poi all'ultima giornata contro la Lazio, però poi guardando i numeri, che poi sono quelli che fanno da padrone, poteva anche non servire quella vittoria. Quest'anno lo stesso discorso. Contro le grandi il Lecce ha perso con chiunque praticamente. Ha fatto soltanto quel punticino contro la Juventus a Torino, l'abbiamo raccontato poco fa, e poi ha pareggiato la propria gara di ritorno in casa contro la Lazio, se possiamo annoverare la Lazio nella lista delle grandi, anche se volendo limitarci alle candidate verso un posto in Europa. Contro l'Inter ha perso, col Napoli ha perso, col Milan ha perso, con la Roma anche, con il Como idem. Insomma, è una squadra che contro le grandi fa veramente tanta, tanta, tanta fatica. Ci sono state delle partite nelle quali forse avrebbe meritato qualcosa in più. Mi viene in mente su tutte quella contro il Napoli, sia all'andata che al ritorno, forse di più all'andata. Contro il Como era passato in vantaggio, contro l'Inter aveva giocato una partita sontuosa a San Siro. Però è un Lecce che contro le piccole fa la grande, contro le grandi fa sostanzialmente...
0: Questo dà l'idea della stagione. Un'ultimissima, punto di forza del Lecce, la difesa, il centrocampo, l'attacco. Cosa sta funzionando, cosa meno?
1: Quest'anno sta girando tantissimo la difesa, veramente veramente tanto, perché volessimo cercare per numeri una squadra in quella zona destra di classifica che ha subito meno gol rispetto al Lecce, dovremmo scomodare sostanzialmente il Parma come 12ª forza, ma anche Sassuolo, Udinese hanno subito veramente poco in meno rispetto a un Lecce che ha trovato una solidità difensiva veramente impressionante, figlia non soltanto dei miracoli e delle prodezze di un Falcone che sta dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno per l'ennesima stagione, di non essere assolutamente un portiere da squadra che deve salvarsi, anzi, e la Juventus ci fa capire quanti punti può portare o ti può far perdere un portiere messo al posto giusto al momento giusto. E poi c'è stato l'exploit da parte di questo ragazzo veramente molto interessante, questo quasi classe 2005, perché è un dicembre 2004, Thiago Gabriel, che io sono convinto sarà il prossimo oggetto di plusvalenza targato Pantaleo Corvino. Si è trovato lì quasi per caso, perché lo scorso anno è arrivato a gennaio, era giustamente la prima alternativa in difesa alla coppia Gaspar-Bastirotto, poi Bastirotto è andato via, Gaspar si è fatto male, le redini della difesa le ha prese lui, quindi il punto di forza del Lecce è assolutamente la difesa. Però adesso, sebbene sia ancora il peggior attacco del campionato con appena 24 gol all'attivo, gli stessi del Verona, già retrocesso, adesso l'attacco sta cominciando un po' a segnare, si è sbloccato Khedira, Pierotti comunque sta facendo piano piano anche del suo sotto il punto di vista offensivo, è rientrato Camarda, Suric è sceso un po' nelle gerarchie, Banda sta prendendo davvero il Lecce sulle spalle perché ha segnato 4 gol, è il capocannoniere della squadra con 4 gol, tutte le volte che segna lui arrivano punti, perché quando ha fatto gol lui sono arrivate 3 vittorie ed un pareggio, proprio quello di Torino. Quindi insomma, se dovessi scegliere un punto di forza, scelgo la difesa, però l'attacco è sicuramente in crescendo.
0: E allora Alessandro Zanzico di Antenna Sud, sono costretto a darti questa notizia, la Juve calerà l'asso per scardinare la vostra difesa, Dusan Vlahovic, cosa ne pensi?
1: Non mi aspettavo nulla di differente.
0: L'ho visto nella tua probabile formazione di ieri, quindi esatto, sei intuitivo, la Juve è costretta.
1: Mettiamo un attimo il Lecce da parte, parliamo della Juventus, ti dico che...
0: Sì, chiudiamo con una battuta sulla Juventus da avversario.
1: Per raggiungere l'obiettivo qualificazione in Champions League, la Juventus a mio avviso non può prescindere da Dusan Vlahovic, perché mancano poche partite, ma ci sono in palio 9 punti, che sono tantissimi, perché secondo me il Como, perché alla fine le vince tutte. La Roma sta bene, l'ha dimostrato nelle ultime due soprattutto, ha un calendario leggero con Parma e Verona fuori, poi vabbè c'è il derby con la Lazio che non conosce classifica, sarà un po' più insidioso, però la Juve è padrona del proprio destino, ma deve provare a vincerle tutte, e se vuole provare a vincerle tutte non può prescindere da quello che per me è l'unico vero numero 9 che è presente in quella rosa, l'unico vero centravanti che è presente in quella rosa, e che se non si fosse infortunato avremmo una classifica molto diversa per la Juve.
0: Sono convinto anch'io. Alessandro Zanzico, grazie, Antenna Sud, grazie, ci incroceremo. Ah, tra l'altro, abbigliamento per Lecce, per chi si sposta come me o come tifosi magari?
1: Allora, la giornata è oggi è particolarmente uggiosa,
0: sì.
1: È stato un divisorio nella giornata di ieri,
0: uggiosa.
1: È finita così con qualche pioggerellina, però non dovrebbero esserci particolari criticità, quindi vi ricordo che state venendo al sud, che in questo periodo già a maggio è particolarmente caldo, un giacchettino,
0: vedi, l'informazione utile serve sempre, anche perché ho il tecnico di Bairi, no, in regia, e mi diceva, ma vai al mare, occhiali, crema... No, ma maschera, non ancora, non porterò nulla di tutto questo. Alessandro, grazie per la tua competenza, la tua professionalità, e ci vediamo allo stadio Via del Mare sabato sera. Grazie.
1: Grazie a te Antonio, verrai accolto da un bel pasticciotto sabato.
0: Ah, bello, bello, bello. A me piacciono i pasticcini, ma i pasticciotti di più. Ciao, grazie. Alessandro Zanzico, Antenna Sud, sapevo che avrebbe colpito nel segno, ma non che me li porta lui. Cosa pensi? Mica vado a Lecce per questo. L'US Lecce li mette lì, il pacchettino devi arrivare subito, perché se no ci sono colleghi come te, che passano prima e ti svuotano il sacchetto. Va bene, al di là di tutto, interessante, abbiamo aperto una finestra sul... Sì, quello sei. Che brutta persona. Ero a Lecce per lo scudetto dell'86, era fine aprile, c'erano 30 gradi, Andrea Presidente, però era nell'86. Metti che adesso mi presento con gli occhiali, come dice Manuel, poi mi becco l'influenza. Va bene, queste cose di calcio, questo è il primo blocco che se n'è andato, ma attenzione, perché ho guardato a Lecce, adesso guardo la Roma e tra poco sentiremo perché la Roma. È perché ci ha messo pressione, E allora parleremo con una collega di Repubblica tra poco.
2: Cose di calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata alla clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Black Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 1x2 con il Lecce, quindi sulla base di quello che ci è stato detto dal collega di Lecce, mi dite, sentite condoglianze alla famiglia Beccalossi, siamo vicini al loro dolore. Non vorrei che emergessero altri discorsi tra Juve e Inter, perché di fronte a questi eventi tristi, ricordo che prima di tifosi, prima di qualsiasi altra cosa, siamo anche esseri umani, onestamente. Poi ho avuto anche il piacere comunque di conoscerlo, perché i giocatori poi dovreste conoscerli anche di qualsiasi fede, di qualsiasi squadra al di fuori del campo, e diciamo che questo è un grandissimo privilegio. Per quanto riguarda la Juventus, abbiamo anche detto, e io sono convinto che giocherà Vlahovic questa partita, spetta a lui. Ieri parlavo di andare a sportellare con la retroguardia, ma faranno marcature serrate. Qualcuno mi diceva è una mentalità provinciale quella di giocare a sportellate. Non so che cosa potrei aspettarmi molto di più rispetto a quello che ho visto di provinciale a volte, o di qualcosa di meglio altre dalla nostra Juventus quest'anno. Le strigliate servono, probabilmente mette in luce tutto il deficit tecnico, l'elevato deficit tecnico della Juventus di quest'anno, che sta cambiando pelle, DNA, che sta provando a ritornare quella che deve essere necessariamente, almeno in asti di partenza, l'anno prossimo. Però tanto sto rivedendo il gol di Vlahovic da un'altra prospettiva, l'avevo vista velocemente, il portiere non è proprio incolpevole, il portiere del Verona. Quindi prendiamoci questo gol, ballava sulla riga di porta e poi si è spostato dalla parte opposta, ipotizzando un altro tipo di tiro, ci mancherebbe. Ieri ha parlato anche Manuel Locatelli, non abbiamo alibi, dipende ancora tutto da noi. È una Juventus che deve diventare più cinica sotto porta. Diventi più cinico quando la condizione fisica è ottimale. La Juve non mi sembra nella condizione fisica ottimale, non mi sembra che abbia troppi giocatori capaci di fare densità davanti all'area, ma ci arrivano occasionalmente, quindi le difese chiuse ci hanno bloccato puntualmente. E poi poi siamo stati anche sfortunati, rivedo il colpo di testa di Bremer, il palo di e la traversa conseguente, il palo di Zegrova alla fine, bastava poco per nascondere il problema. Fortunatamente è arrivato il gol di Vlahovic, che ritengo rientrato. C'è mancato, qualche gol in più avrebbe dato quei punti e magari saremmo anche davanti al Milan, diciamocelo chiaramente. E quindi i gol mancano, anche se l'expected goal, cioè i gol attesi della Juventus, che ne ha segnati 58. Ecco, 5 in più, 63 è l'indicatore che ci dà l'XG, cioè l'expected goal, ovvero quelli che, confrontandoli con tutti i gol, le azioni, 300.000 casi simili, eccetera, 5 gol, io dico che magari, vicino al Napoli ci saremo anche. Sarebbe un'altra stagione e sarebbe sicuramente da dire quanta fatica, ma magari l'impresa è vicinissima. Adesso tremiamo anche un po'. Sto rivedendo anche il gol, la parata sul tiro dal dischetto di David, stava per venire la sciatica al buon Spalletti, che era fuori, la parata di Falcone con i piedi, finta di andare da una parte, tiro centrale basso. Cioè lì anche il nostro Manuel l'avrebbe parato, probabilmente stando anche solo fermo. Va bene, salutiamo tutti. Peccato, vero, col Verona bisognava portare a casa i 3 punti. C'era la partita, ve lo ripeto, secondo me era la più semplice. Queste, sì, il Lecce non fa affidamento alla partita, alla sfida con la Juventus. Con le grandi è stata anche un po' sfortunata, non ha raccolto punti. Con le piccole ha fatto la grande. Però diciamo che non è la grande lei del campionato e deve gonfiare il petto per fermare magari la Juventus. Quindi attenzione su quei campi, la sera, il fresco, il vento, la paura. Cioè, noi l'anno scorso siamo andati in Champions all'ultima giornata e sappiamo com'è andata, com'è iniziata Venezia-Juventus. E quindi catalogo nello stesso modo una partita con Lecce. Una partita con Lecce è il Venezia dell'anno scorso. Cosa ne pensate? E intanto torniamo, ascoltiamo qualche vocale prima di collegarci con la redazione di Repubblica con la mia domanda. Qual è la partita migliore di quest'anno che secondo voi ha fatto vedere o farà rivedere mille volte? E con quale migliore interprete di quella partita Spalletti, visto che ci raccontano che dopo la strigliata ha detto però guardiamo anche gli aspetti positivi. Quali sono questi aspetti positivi? Riguardiamo le partite migliori, guardiamo cosa abbiamo fatto di buono. Quali sono queste partite migliori, questi momenti migliori? Chi è stato il migliore in quella partita al di là di chi segna? Me lo dite al 340-54-25324, vocali, Manuel, e poi preparami la nostra mail perché stanno proseguendo le prenotazioni e l'interesse attorno al nostro raduno, ma ve ne parlo tra pochissimo.
6: Buongiorno direttore, Leonardo da Roma. Una cortesia, magari voi avete modo di saperlo.
0: Se posso.
6: Ha detto 60 milioni di motivi perché la Champions porterebbe minimo 60 milioni.
0: Sì.
6: L'Europa League quanti ne porterebbe? Perché poi alla fine
0: 37.
6: Bisognerebbe vedere una differenza.
0: La metà.
6: Nel senso che se, provo a dire, invento, l'Europa League ne porta 20, diciamo sono 40 i milioni di motivi in più per poter arrivare alla Champions.
0: Bravo, bel conteggio. Cioè, questo è l'esatto, se è l'esattore delle tasse, è vero, tra 40 e 60 per noi umani non è proprio la stessa cosa. È anche vero che la Champions, il passaggio del turno, i 37 dell'Europa League, se arrivi fino in fondo. Quindi capite, sono due dati che si lanciano un po' così, però effettivamente intanto il passaggio del turno, metti a bilancio i 60, bene o male, perché poi l'incasso, botteghino, cioè ce ne sarebbero altri. La media fa comunque sempre un 60 milioni, ipotizzando la prima fase, onestamente, però fai bene a sottolinearlo. E magari ne parleremo domani dettagliatamente con l'esperto di economia e finanza, ovvero Gabriele. Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires. Abbiamo l'email, eccola qui: eventi@radiobianconera.com. Magari parleremo, magari risponderemo anche alle domande dei presenti. Dobbiamo arrivare ad una cinquantina, da quel numero lì sicuramente sarà bello dibattere anche quella sera e ricordare anche gli angeli della Isel, sempre presenti nei nostri ricordi e non solo il 29 maggio. Ecco, per chi vuole avere informazioni anche sui costi, c'è un aperitivo, c'è una sala da affittare, c'è il Geo Hotel che ci ospiterà, quindi capite qual è prestigiosa location abbiamo pensato quest'anno, un po' più elegante, diciamo così, da un consueto ristorante. Quindi l'idea è caduta quest'anno su questa, poi potremmo ritornare ai canoni del passato, ma non c'è un giusto e uno sbagliato. Ecco che il 29 maggio alle 17:30 ci ritroveremo, anche solo chi è di passaggio, per un momento di ricordo, di testimonianza, di abbraccio tra fratelli Gobbi, per ricordare dove eravamo in quell'annata 41 anni fa, davanti al monumento verso Altrove, alla Continassa. Poi verso le 18, quindi 17:30, 29 maggio, aperto a chiunque, anche a chi scende dall'autobus e ci trova per caso. Poi invece chi avrà prenotato, ci sposteremo verso il Jay Hotel, e al Jay Hotel avremo una stanza, una meeting room, dove dibatteremo per 90 minuti una partita, quindi 90 minuti più recupero, dovremmo arrivare ad una conclusione con alcuni dei nostri speaker. Gli impegni naturalmente ci portano un po' qua, un po' qua e un po' là in una data particolare quel giorno, con certamente degli inviti che andremo a confermare poi nelle prossime giornate. Detto questo, alle 20:30 avremo terminato anche il nostro aperitivo e chiunque potrà andare e rientrare alle proprie abitazioni. Per avere informazione, costi, curiosità, scrivere a eventi@radiobianconera.com. Mi fai ascoltare un vocale, caro Manuel? Intanto abbiamo ricordato anche l'evento.
7: Direttore, io seguo, parte che seguo Radio Bianco Nera quotidianamente, ma la sera giro su 7 gol, seguo il dibattito per capire la disanima che fanno del calcio su tutte le squadre, e in particolar modo anche sulla Juventus. Noto con dispiacere che molti noti juventini,
0: lei dice che sente
7: parecchi, anche alle volte anche il nostro ex direttore, a cui dobbiamo molto, c'è un accanimento sulla Juventus che è incredibile, c'è una condanna perentoria, cioè ora il giudizio critico è ovvio che ci sia nei momenti in cui le cose non vanno, ma sistematico a trovare il colpevole nella dirigenza, su Comolli, poi qualche volta su Chiellini, su Elkan, addirittura anche su Spalletti, è una cosa incredibile, e sui giocatori stessi. Ma a questi poltronisti farebbero meglio qualche volta a tacere e a fare gli juventini.
0: Dici probabilmente una sacrosanta verità. Io ho lasciato a libera la mia poltrona perché la sera voglio andare con gli amici, stare in famiglia, distaccarmi dal tema calcio, altrimenti esaurisco prima del tempo, magari lo sono anche già un po', in annate difficili come le ultime, perché quando si vince è una squadra forte, è tutto semplice. Andare a dibattere, non dico sul nulla, ma sugli spigoli vivaci, quelli pungenti, è complicato. Intervenire su altre trasmissioni, mi basta Radio Bianconera, dove vedete che dibattiamo e a volte magari la si pensa anche diversamente. Ti devo dire però che io preferisco il modello dove col dibattito civile naturalmente cerco di capire le problematiche senza uscire troppo dal ruolo di tifoso, opinionista o altro, piuttosto che non dire nulla, come a volte capita in tutte le società di Serie A, dove un pareggio, no? Se non ci fosse anche la domanda banale di un cronista, ti direbbero la prossima volta orgoglio, lavoro, cioè le solite banalità. Quindi, usando ognuno la propria intelligenza, la mia superficiale, la vostra approfondita, riuscite a diversificare. A quel punto, amico mio, c'è il telecomando, puoi girare. È vero che se giri poi parlano di Garrasco, è vero che se poi giri parlano della guerra, è vero che se poi giri di qua e di là, diventa tutto complicato. Va bene, ascolta, dammi... Allora. Esatto, mi sta dando un altro numero e quindi te lo giro perché vi sentite, e un altro vocale, grazie.
8: Buongiorno direttore, sono Giampaolo e ieri sentivo sulla trasmissione grandissimo, secondo me, il giornalista romano Franco Melli, che leggevo negli anni '80 dalle colonne del Corriere della Sera, perché mi piaceva, perché aveva uno stile simile, ovviamente solo simile, all'immenso Vladimiro Caminiti. Comunque, a parte questo, Melli ha detto: la Juventus oggi è praticamente come quegli hotel vecchi dove è rimasta soltanto l'insegna, ma dietro non c'è nulla. E sono perfettamente d'accordo, perché per me, a parte che la Juventus per me è morta la sera della finale di Coppa Italia, quella del famoso Dove Rocchi, perché poi è iniziata l'opera di deagnellizzazione che ha fatto fuori prima Agnelli, vabbè, per motivi che sappiamo, poi Allegri grazie a Giuntoli e anche i giocatori legati ad Allegri, quindi Agnelli, quindi Szczęsny, quindi Daniele, quindi ci metto anche Rabiot, anche se c'è il discorso del contratto, e quindi basta, la Juventus si sono convinto che non potrà più tornare, cioè perlomeno la Juventus che ricordo io, quella che era la Juventus, e ci siamo tutti allineati a questa mediocrità che salutiamo anche con esaltazione, perché vediamo il bel gioco, che sinceramente non lo vedo, esaltando anche un allenatore che onestamente tutti questi risultati non vedo. Ma proprio perché la narrazione, secondo me, ci ha portato a questo, anche noi tifosi, non solo alla società e ai giocatori in campo.
0: Interessante questa tua sottolineatura, però siamo riusciti a recuperare la collega Silvia Scotti, Repubblica, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie Silvia per questo tuo intervento. Oltre a leggerti quotidianamente dalla capitale, mi interessa capire quanto spinge la Roma sulla sua classifica e di conseguenza mette pressione anche sulla Juventus in vista di queste ultime tre partite. Cosa ha di positivo questo recupero della squadra di Gasperini, che fiducia ha ritrovato anche dopo un po' di caos societario? Lo chiediamo a te, che sicuramente conosci meglio la realtà giallorossa.
9: Allora, distinguerei i due aspetti, perché il caos societario sicuramente non è totalmente passato, ma questo è un altro argomento su cui, se vuoi, torniamo dopo, ne parliamo, ma l'aspetto invece tattico e tecnico e di classifica ha tutt'altro sapore, perché la Roma in questo momento è tra le tre squadre che si dovrebbero giocare i due posti in Champions, probabilmente quella che sta meglio sia di fiducia, sia di forma fisica, e sia un pregio che le altre non hanno: ha un centravanti che fa gol, ha un attacco che fa gol, e invece il limite grande di Milan e Juventus, più il Milan che la Juventus a essere sinceri, è il fallimento del reparto offensivo, perché se pensate che il Milan, dopo aver fatto 24 risultati utili consecutivi, ha fatto nelle ultime 5 partite un solo gol, quello chiaramente è un limite enorme nella volata finale. La Juventus compensa il fallimento del centravanti con una forma fisica buona e diciamo anche i gol che arrivano da McKennie, da Conceição, da giocatori offensivi ma sicuramente non centravanti, e quindi magari è un discorso che si proietta più per il futuro, quello che servirà, ma adesso in qualche modo è un limite che sta gestendo. E la Roma però invece da questo punto di vista ha dei risultati e dei numeri pazzeschi, che dopo il tracollo del Meazza ha fatto 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie, un pareggio, 10 gol fatti, uno solo subito, e questo è un grande pregio in questa volata. Dalla sua che si è tornata la fiducia, ma non ha un bel calendario.
0: Ecco, hai fatto un ottimo sunto, Silvia Scotti di Repubblica.
9: Diciamo, ho parlato un po' troppo.
0: Esame superato. Tra l'altro
9: sono preparata.
0: Sei stata una delle mie tutor a Repubblica, ma a Radio Capital, e quindi vedo che con l'età si migliora anche di più. Cioè, ormai potresti essere la preside del sottoscritto. Al di là delle battute, Silvia, ti chiedo...
9: Sì, comunque non tanta età, comunque.
0: No, nel senso...
9: No. L'età.
0: No, di esperienza. Di esperienza. No, l'esperienza giornalistica che porta a riassumere con...
9: No, tenevo a sottolinearlo. Che
0: Ha fatto bene. Senti, eppure sembrava che dopo quel 3-3 con la Juventus fosse in caduta libera.
9: Esatto, ma probabilmente c'è stato un momento di crisi totale, crisi di risultati, crisi societaria, e poteva essere una caduta libera. Forse, come dicevi tu, forse l'aspetto societario, l'addio di Ranieri,
0: sicuro,
9: un mini piccolo chiarimento che c'è stato da questo punto di vista, li ha sbloccati. Però effettivamente da quel 3-3, perché a 10 minuti dalla fine, prima del gol di Boga e poi di quello di Gatti, la Roma aveva 7 punti virtualmente più della Juventus, dopodiché ha infilato una serie di risultati negativi fino al tracollo terribile del Meazza, dove ha fatto una figuraccia contro l'Inter, non ha solo perso, cioè si è fatta mortificare perché non è mai praticamente entrata in partita, soprattutto nel secondo tempo. Allora a quel punto la caduta libera te la puoi aspettare, invece c'è stato questo modo di reazione, sempre guarda caso però un pochino collegato all'aspetto all'aspetto societario. Forse questo piccolo chiarimento ha un pochino ricaricato Gasperini, che è riuscito a ricaricare la squadra. Del resto provarci fino in fondo è stato la cosa che, l'unica cosa che aveva chiesto l'allenatore dall'inizio della stagione.
0: Anche su Repubblica si parla, salto su un altro argomento, accontento anche le volontà di quei tifosi juventini, sai che se non fai la domanda che loro vorrebbero in quell'istante diventano permalosi. Ma stiamo leggendo anche sulle colonne di Repubblica di questa situazione legata all'indagine sugli arbitri. Che idea vi siete fatti nella capitale, voi cronisti che seguite anche vicino alle sale del potere, non arbitrale in generale, del calcio, di questa situazione? Perché per molto meno la Juventus, questo lo aggiungo io, è sempre molto in fretta messa in prima pagina, non parlo del quotidiano Repubblica ma in generale dall'opinione pubblica, che è molto più pesante e aggressiva.
9: Allora, in prima pagina c'è stata parecchio, devo dire, su tutti i giornali, poi ovviamente ognuno ha la propria linea, chi cerca di essere un pochino più pompiere, chi cerca di pomparla invece un po' di più. Adesso la dimensione ce la possono dare solo gli inquirenti dopo che chiederanno il rinvio a giudizio, perché qui dobbiamo capire se questa inchiesta è una faida tra arbitri, se è una cosa politica che può avere a che fare con la politica, con il commissariamento della Federcalcio, con la candidatura di Malagò, con tutto quello che c'è dietro, o se che intercettazioni hanno, che intercettazioni ambientali hanno, quali sono i nomi di peso. Una volta che il PM comunque si espone e dice che i dirigenti dell'Inter non sono coinvolti, è chiaro che prende tutto un'altra dimensione l'inchiesta, perché l'inchiesta ha un peso, un suo peso specifico al momento stesso in cui vengono coinvolti i dirigenti delle società di Serie A. Quando ti dicono che i dirigenti delle società di Serie A non sono coinvolti, quindi anche l'ha detto agli arbitri dell'Inter, che è spuntato dalle carte e che avrebbe avuto comunque, o è stato nominato in una telefonata di Rossi, non so in quali termini, bisogna capire qual è il suo ruolo, se è stato nominato perché lo conosce e perché Rossi lo conosce, visto che è stato comunque un assistente di linea con cui ha lavorato tanti anni e quindi ha sentito che voleva, che sapeva che un arbitro era gradito o non gradito, oppure se c'è un'intercettazione tra loro che avrebbe tutto un altro peso. Ma stiamo sempre parlando tra l'altro di un addetto agli arbitri, non di un dirigente di peso, e non cambia nulla perché il Milan in Calciopoli aveva coinvolto il suo addetto agli arbitri, quindi è comunque un uomo della società, però bisogna capire che tipo di intercettazione hanno.
0: Che tipo
9: di intercettazione? Lo capiremo quando usciranno tutte le carte e quando gli inquirenti chiederanno gli eventuali rinvii a giudizio.
0: Chiarissima. Silvia Scotti, una battuta da 0 a 10 stamattina. Ti concentri sull'Arsenal, che è la prima finalista. E quanto dista l'Italia, perché c'è solo Calafiori italiano al momento in finale, quanto dista il nostro campionato?
9: Al momento, anche c'è solo lui, a meno che non ci mandi in un arbitro, ma visto il nome della situazione non
0: c'è. Ah sì, brava, non c'ero arrivato. No, però ti chiedo le proporzioni tra il nostro campionato in questo momento, con l'Inghilterra, con le partite della Champions viste nell'ultimo periodo.
9: Sono due sport diversi, Antonio, non sono neanche paragonabili, proprio un altro sport. Noi siamo il campionato primavera della Premier League oggi, per ritmo.
0: Mi dai il titolo? Ti ringrazio. Mi hai dato anche il titolo e quindi e quindi con questa ti libero. Grazie.
9: Grazie a te.
0: Silvia Scotti, firma di Repubblica. Grazie per questo tuo intervento extra sulle frequenze di Radio Bianconera. Grazie. Naturalmente abbiamo toccato tutti i temi: il Lecce che sta dietro, la Roma che sta dietro ma è vicinissima, gli arbitri. Qualcuno mi dice bisogna fare anche elementari, domande elementari in conferenza. Bisogna anche passare alle medie, ragazzi, perché sennò facciamo il gioco delle società. Io la penso così. Poi, sai, nei momenti finali di gara, amico mio, oppure come chiedere a Di Rocchi alla collega. Cioè, ma se io ti chiedessi Di Rocchi, tu mi racconteresti quello che succede o quello che vorresti che succedesse? Mi dai la tua risposta? Lo so, questa è una domanda, non è elementare, non è delle medie, forse di prima superiore solo. Però io penso di avere a che fare con gente collegata almeno col proprio cervello. A tra poco, ci lasciamo per un altro blocco, il prossimo, vediamo un po'. Libero tutti, liberi tutti per dialogare con noi al 340. 54252234. La partita migliore della Juve della gestione Spalletti, me la volete dire? Perché non vi sento parlare di queste robe. Troppi temi? Qui siamo all'università del calcio. A tra poco.
4: Cose di calcio.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
12: La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso Hormuz. Intanto una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto.
2: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave da crociera con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente col presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico. Intanto un ex passeggero della nave è stato ricoverato a Zurigo ed è risultato positivo al virus.
12: L'Ucraina ha accusato la Russia di avere violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa, colpita da un raid russo Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. Agiremo di conseguenza, dice il presidente ucraino Zelensky. Mosca però afferma di aver abbattuto questa notte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
2: Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, arrivato oggi in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato, ma non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta. Nel frattempo è arrivato negli uffici della procura di Pavia anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che è stato ascoltato dai magistrati come teste. L'interrogatorio è finito poco fa.
12: Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Sarà qui allestita in giornata la Camera Ardente. È stato uno dei fantasisti più talentuosi e imprevedibili del calcio italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80.
2: Vediamo lo sport. Super mercoledì di tennis agli internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Lucrezia Stefanini ha perso contro Irena Ostapenko 6-0 6-1. Più tardi tocca Urgesi al derby Pigato-Grente, ma sarà anche il giorno del debutto, tra gli altri, di Cina, Arnaldi e Coccialetto.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
10: L'unica che conta.
13: Direttore,
11: Ma sai, pensare a una partita bella, brutta, che abbia fatto migliore mister Spalletti, c'entra ben poco con la nostra situazione. Il fatto che se non ci qualifichiamo in Champions è un disastro assoluto. E purtroppo prevedo, non sono un veggente, ci mancherebbe, prevedo cessioni eccellenti sia con la Champions, figuriamoci senza. Se finiamo in Conference League, io penso che mi prendo un anno sabbatico, perché un'umiliazione del genere, neanche ai tempi di Del Neri e non mi ricordo mai, Zaccheroni, neanche ai tempi di Ciro Ferrari in panchina, sembra un'umiliazione enorme, ci prenderebbero in giro per non so per quanto tempo. Preferisco star fuori da tutto, fare una squadra di giovani, e sicuramente Bremer, Thuram, Ildiz se ne andranno tutti. Per il famoso pregio di bilancio, io ho questa idea che questo ineffabile direttore, questo francese,

0: ecco, per far capire cosa significa giocare nella Juventus. Detto ciò, vedremo l'inchiesta come si evolverà, soprattutto gara con il Lecce. Io ti dico una cosa, Vlahovic è titolare subito, perché ci va, e vediamo Ildiz se ce la farà o meno. Vedremo, forza Juventus e Kine, svegliati.
1: Buongiorno sportiva, buongiorno direttore, sono Enea da Besnate. Io direi, penso come la maggioranza di noi, la partita col Galatasaray, perché comunque hanno messo veramente il cuore. E io mi affiderei un po' più su Gatti, perché comunque quel giocatore che non è tecnicamente straordinario, però in quelle partite, come quella famosa partita col Galatasaray, ci ha messo il cuore, e secondo me serve un po' di cuore, perché se no purtroppo non voglio nemmeno dirlo e pensarlo. Comunque forza Juve sempre, dai che ce la facciamo.
2: Buongiorno direttore, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla sua domanda, che partita migliore userebbe Spalletti come esempio per la squadra, anche se è finita poi male, la mancata rimonta fino al 3-0 contro il Galatasaray, anche fino al possibile 4-0 di Zagrova, e anche i primi 15 minuti contro l'Inter, no? Fino al fallo del pagliaccio di Bastoni, chiedo scusa ai pagliacci, se l'ho chiamato i Bastoni, e quindi niente, direi queste due partite qui. Un saluto a tutti e fino alla fine.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Cose di calcio, vi ho ascoltato attentamente, ma penso, immagino ci siano anche altri vocali, e quindi visto che siamo alle 13.10 e abbiamo questo blocco interamente da dedicare a voi, lo continueremo a fare, magari anche con un let's goal, se qualcuno vuole intervenire ci scrive let's goal, sapete qual è l'abitudine, questa, vedete com'è pronto il nostro trequartista della regia? Let's goal, mandateci la scritta let's goal al numero 340 54 25 324, significherà che ci autorizzate a chiamarvi in questo momento, che non siete impegnati e nessuno vi licenzierà dal posto di lavoro, e magari mi dite live qual è la partita che Spalletti, non era la vittoria di Spalletti, nella gestione Spalletti, quando la squadra ha giocato al meglio. Mi colpisce un dato: l'Inter, il Galatasaray, nonostante la rimonta di qua di là, ma fate riferimento, secondo me, mai alla partita. Cioè non dico al risultato se è positivo o negativo, ci mancherebbe. Più facile individuare la partita positiva con risultato positivo. Ma ci sono anche, io penso, degli 0-0 che dicono tanto, in generale parlo. Quindi a chi scrive, a chi lancia, perché poi diventiamo tutti borbottoni, o facciamo domande facili, o le facciamo difficili, o inopportune, o diamo delle opinioni fuori luogo, io penso che ricordo dei Juve-Milan, degli 0-0 di Juve-Milan, dove se le davano di santa ragione, dove non vinceva la migliore, perché erano due squadre migliori, e dove ci può stare del tatticismo, dove ci può stare l'attenzione difensiva, dove ci può essere un'identità più difensiva o offensiva, perché altrimenti nei settori giovanili io vedo i 6-4, i 32-2 e roba del genere, dimostrano che forse il tasso tecnico è anche diverso, o magari non si dà attenzione ad una fase, cioè le belle partite finiscono anche in parità, che sia chiaro. In Italia anche le brutte partite prevalentemente finiscono in parità, perché poi vorrò vedere il risultato di Lecce, dove non è bravo se vinci 4-0, ma devi mettere pressione nei primi 20 minuti alla squadra avversaria.

0: prendendone due, ma finendo il primo tempo 3-2 eventualmente, perché hai commesso troppi errori, due, ma devi commetterne uno in meno facendo un gol in più, tanto per essere chiari. E quindi non è mantenere il risultato in bilico, chiuderla, chiuderla, approcciarla bene, ma ci vuole carattere, non ci vuole solo il riunirsi a centrocampo, tanto per essere chiari. Quella è la paura che vuoi spartire tra tutti, dividerla in parti uguali. Quanti siamo? 11. Venite qui che vi do il pezzo di torta, uguale per tutti e senza ciliegina sopra. Secondo me è questo che deve cambiare un po'. Però vi limitate a delle partite, perché non ce ne sono altre, secondo me, dove tutta la partita, anche sul 2-0, devi provare poi a fare la giocata, non addormentare la partita, dove devi provare a fare il lancio lungo, dove con Sensao, il migliore o il peggiore, devono fare una cosa diversa, tirare dalla distanza. L'Atletico Madrid, che è molto cambiato, prova a volte a calciare, a tirare da fuori, e sono delle ciofeche, diciamo, quando la guardiamo con gli amici, altissimo, quelle del giovedì sera quando gioco io, per dirti. Però ci provi, non è che la prendi, riparti da dietro, c'è l'uomo dietro, i difensori stiano dietro e i centrocampisti siano al limite dell'area di rigore, uno va avanti e a volte quell'uno potrebbe essere Gatti, potrebbe essere Kalulu. Invece deleghiamo a due persone, 3/3, il da farsi. Il gol dell'Arsenal ieri, se lo avete visto, il loro Consensao, autore del gol, era sulla destra, stava giocando una partita piatta, normale, ma tutte le volte che c'erano ribattute dentro l'area era davanti ai loro difensori, era davanti al loro portiere. Quindi certo che ci sono delle responsabilità anche nell'allenatore, perché tutti gli allenatori in Italia si preoccupano comunque, o la Juve ancora sincronizzata sul difensivismo. Quindi chi ha un po' di piedi magici sa fare la serpentina in più. Bisogna essere più completi, più globali, avere più personalità e andare verso la porta col pallone o per fare un assist e tirare dalla distanza, anche se quella non è la tua caratteristica. Cinici, perché se no la colpa è sempre dell'attaccante, in difesa è sempre del portiere, è sempre del difensore, è sempre del centrocampista. Già abbiamo dei limiti, così li evidenziamo anche di più. Emilio da Padova, mi dicono che ha raccolto il nostro invito, let's go, ciao!
1: Ciao Paolino, direttore, buongiorno!
0: Buongiorno, let's go, me lo devi gridare per la password!
1: Let's go!
0: Bravissimo, adesso
1: volevo fare però... Prima di parlare della Juve,
0: sì,
1: mi sembra giusto fare le condoglianze alla famiglia Beccalossi.
0: Tu l'hai conosciuto da avversario? Cioè ti piaceva come calciatore? Non dico l'avresti voluto alla Juventus?
1: No, avrei voluto alla Juventus no, però era un buon giocatore. Cioè, aveva i suoi lampi di genio, ecco.
0: Anche secondo me. Cioè guardi il calcio
1: preferisco... Preferisco Del Piero, ecco.
0: Assolutamente.
1: Dire, non c'è neanche da paragonare.
0: Assolutamente, assolutamente. Complimenti. Però, anche dai, per questo tuo ricordo.
1: Sì, no, è giusto ricordarlo, perché io sulle tragedie, come è stato sia per l'Isel e sia per il grande Torino, che era una grande squadra, lì non si può scherzare, lì dobbiamo essere delle persone serie.
0: E di fronte ai lutti anche. Anche se è il nostro peggior avversario in campo, non dico
1: sì,
0: Beccalossi,
1: sì,
0: ad altro. Ti fa onore, questa è la Juventus,
1: no.
0: Rispecchia l'identità anche di Radio Bianconera, altri magari...
1: Ma sì, io,
0: omaggiare
1: io
0: uno...
1: non vado mai disgrazie altrui. Quando io dico che una squadra deve morire, nel senso morire calcisticamente. Cioè, che l'Inter la vorrei vedere in Serie B, è ovvio. Però... Questo
0: e ci sta assolutamente e nella,
1: la salveranno sempre.
0: Secondo te la salveranno sempre? Sei convinto?
1: Sì,
0: perché?
1: Tanto, guarda, ormai si finisce sempre tutta tra luce e vino. Io spero di no, spero di sbagliarmi, perché sarei l'uomo più felice del mondo. Io ho sempre detto, prima di morire io prima di morire ho 58
0: fra 100 anni, prima di morire a 158 anni,
1: brava. Vorrei vedere che la Juventus vincesse una Champions League e vorrei soprattutto vedere l'Inter in Serie B. Questi sono i miei due cose belle.
0: Ho capito. E come te la pensano in tanti?
1: Io sono convinto che non salgono subito come ha fatto la Juve.
0: Questo è un altro dato interessante, perché poi bisogna ricordarsi che bisogna guardare il campo, bisogna guardare quelle che sono anche le protezioni del proprio club, la difesa del proprio club.
1: Adesso,
0: perché a me...
1: Tornando indietro, direi che sarebbe un grande caos se non c'entriamo la Champions League. È brutto parlare del quarto posto come ultima spiaggia, però a livello anche di soldi per la società, vorrei che la centrasse.
0: Emilio, al di là dei soldi, perché tanto non paghiamo né io né te, no? Preoccupiamoci solo delle cose che ci interessano, sto esagerando ovviamente. Che cosa verrebbe a accadere dopo tutti i tentativi con questo ennesimo fallimento? Cioè, cosa ci metteresti davanti al carro dei problemi?
1: Diciamo che ci metto davanti al carro, ci metto Comolli. Mi dispiace dirlo, ma d'altronde il mercato l'ha fatto lui e i disastri li ha fatti lui. Perché quando qualcuno chiedeva di prendere un attaccante come Dio comandava, nessuno gliel'ha preso. Anche Spalletti, che voglio che rimanga, e sappiamo che rimane, non è che può fare i miracoli, la squadra è questa. Cioè, adesso io voglio dire, Breme, tutti adesso crocifiggono Breme, per l'amor di Dio, ha sbagliato, non sta giocando in un modo eccezionale, però ragazzi, è sempre Breme. Adesso, se noi smontiamo Breme, mandiamo via quello, mandiamo via Conceição come qualcuno lo vuole mandare via, cioè, c'è da rifare una squadra intera. Dov'è che si vanno a comprare
0: i sostituti
1: dai 5-7 giocatori?
0: Quindi partiamo dalle certezze. Quali sono le certezze, secondo te, di questo momento, di questo periodo, di questa era?
1: Ildiz, Conceição io lo terrei,
0: sì.
1: Breme lo terrei,
0: sì.
1: E io sinceramente rischierei anche di tenere Zegrova. E ovviamente, vabbè, inutile dire centrocampo Locatelli, e poi soprattutto cercherei di tenere Vlahovic affiancandogli una punta. Io, a me piace molto Lewandowski perché è uno che vede la porta, però dovremmo anche pensare di prendere anche qualcuno più giovane, no?
0: Sì, magari poi ci sono i momenti di transizione dove intanto prendi quello e vai a chiudere con Vlahovic, sì, perché poi ti manca l'esperienza. Io penso che la Juventus metterà davanti il fattore esperienza.
1: Perché Lewandowski è forte, però a una certa età.
0: Però a una certa età non puoi... però sai, rischi un po' meno con l'esperienza che manca, anche solo come esempio in campo e nel corso della settimana. Emilio, io ti faccio i complimenti per queste tue riflessioni. E il portiere è da cambiare, quindi, ho capito. Non te lo sei neanche posto il problema.
1: Ma di cosa?
0: Il portiere.
1: Ho citato un momento che andato...
0: Il portiere.
1: Il portiere non voglio neanche parlarne, perché anche lì il gol sul primo palo. Breme ha fatto una cavolata, ma il portiere non può prendere il gol al primo palo.
0: Tu dici, una squadra ci deve essere sempre uno che rimedia l'errore del compagno eventualmente, nel limite,
1: ragazzi,
0: del possibile.
1: Io dico solo una cosa. Noi eravamo abituati con Stefano Tacconi.
0: È caduto, non siamo stati noi, non ha messo l'ultimo gettone. Se riusciamo richiamiamolo, lo salutiamo, o lo saluti almeno tu. Se mi fai ascoltare un vocale intanto, mentre lo prepari o chiami, due dirigenti della Lega in procura, poi Schenone, inizieranno oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Ascione, il PM, con la Guardia di Finanza in questa prima tranche sentirà come persone informate sui fatti Andrea Butti. Sentite il percorso, L'avrebbero messo in prima pagina. Responsabile delle competizioni della Lega Serie A, quello che fa i... Ce l'abbiamo, almeno per salutarlo. Emilio, mi sei caduto.
1: Sì, sono qua.
0: Sei caduto.
1: Senti, volevo dire una cosa.
0: Vai.
1: Lo volevo finire e poi vi lascio, perché è giusto dare spazio anche agli altri. Dico solo una cosa. Noi abbiamo avuto dei grandissimi portieri, come Tacconi, come Gigi Buffon, come Szczęsny, no, adesso tutti non me li posso ricordare, comunque Peruzzi, noi abbiamo adesso, chi abbiamo? Perin, Di Gregorio, ragazzi, io un portiere forte l'Andrea.
0: Emilio, ti lascio con questa provocazione. Se tu con le dovute proporzioni, Di Gregorio Perin con le dovute proporzioni, rapporto 1A, metticelo tu o chi ci ascolta da casa, con i portieri, se tu con le dovute proporzioni su ogni reparto applichi la stessa proporzione, scopri perché la Juve oggi fatica di più rispetto a tutte quelle Juve che hai appena raccontato. Non so se sei d'accordo.
1: Guarda, io sì, sicuramente, avendo 58 anni, ne ho viste di Juve. Ho visto le Juve dei 9 scudetti consecutivi, ho visto la Juventus del 5 maggio, che penso ero là, proprio io ero lì in curva.
0: Da Padova un attimo, ti sei svegliato al mattino, colazione, via, dai.
1: Sì, guarda, veramente, il biglietto l'avevo già preso 15 giorni prima, non ci credevo, però ho detto vado a salutare
0: i ragazzi,
1: dei grandi spettatori. Non ci credevo, però sai, quando ero lì, guarda, 2-0 la partita per me non è più esistita, perché eravamo tutte con le radioline con la situazione che arrivava da Roma, e ti posso garantire che ogni secondo erano palpitazioni di cuore, e vorrei viverle ancora, ma più che viverle io vorrei vincere la Champions, credimi, perché vedere giocare l'Arsenal ieri e l'Atletico Madrid, io penso che una Juve normale,
0: bravo,
1: le squadre le poteva far fuori.
0: E che non siamo ancora normali.
1: Non voglio dire il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain, che in questo momento fanno un altro calcio, però quelle due potevamo anche esserci, porca
0: sì,
1: miseria.
0: Dai. Sono d'accordo con te, e magari rappresentare anche la sorpresa della stagione, non sempre tornando poi sconfitti.
1: Vincerla, guarda, io spero solo una cosa, che se capiterà di riandare ancora in finale di Champions, io spero stavolta di vincerla, perché io ne ho viste tante partite di finale di Champions allo stadio della Juve, ed è brutto vederle perdere. E pensa che mio padre poverino è morto, da milanista, quando siamo andati a vedere le partite del Milan con mio padre, ho gioito forse di più tante volte
0: per lui,
1: la Champions del Milan,
0: per tuo papà,
1: ovviamente, certo. Per mio papà, perché eravamo assieme a vedere le partite della Juve, della Juve, del Milan, e non vedere neanche la partita della Juventus, sì, a Roma,
0: ho capito,
1: che non ho visto i rigori perché mi sono abbassato, ho detto non voglio neanche vederli. So che un mio amico mi ha tirato su all'ultimo rigore, fa, perché adesso la vinciamo, però stiamo parlando di anni fa, io non me li ricordo più.
0: Emilio, hai una storia bellissima, ce l'hai raccontata, sei stato emozionante, ti ringrazio e ti strappo questa promessa: se andiamo in finale,
1: portami,
0: andiamo,
1: portami
0: insieme, andiamo insieme, la guarda, raccontiamo insieme,
1: portami con te, te lo giuro.
0: Io vengo
1: il 18 maggio compio 59 anni, ma poi io e te, Paolino, ci siamo sempre sentiti anche su, perché io sono quello che trattavo vini pregiati.
0: Ah, adesso capisco tante cose. No, non mi ricordo, perdonami, tra l'altro non bevo. Sì, prima che allora sentiamoci più spesso, perché il nostro Manuel, lui assaggia tutti i tipi di vini, anche quelli pregiati, anche quelli,
1: guarda,
0: pregiati.
1: Io mi sento sempre con mamma mia, con
0: Franco,
1: Leonetti.
0: Franco Leonetti.
1: Con Franco, che è fantastico, ma anche con Santarelli, anche con il ragazzo,
0: tutti. Allora allora puoi fare.
1: Io vi seguo sempre. Io quando posso vi seguo.
0: Grazie.
1: Seguo te, Paolino. Ma senti, voglio lasciare spazio agli altri.
0: Sì.
1: Ho parlato troppo. Grazie di tutto e grazie di cuore.
0: A voi, a
1: ciao
0: te,
1: a tutti,
0: Emilio.
1: Alla fine, forza Juve. Let's go.
0: Portami alla finale di Champions. Ce l'ha detto Emilio. Vi porto,
1: sì,
0: tutti.
1: Ti devi portare, però.
0: Ricordati. Ricordati. Non finire.
1: Io mi ricordo, Paolino.
0: Sì.
1: Io mi ricordo, se andiamo in finale, io ti chiamo e mi devi invitare.
0: Questo
1: è poco massimo. Prima di morire,
0: te lo prometto. Te lo prometto. Resta qui con noi, dicono in parrocchia.
1: Ogni tanto mi tocco però, vedi che mi sto toccando,
0: Che grande! Ciao Emilio!
1: Ciao Paolino!
0: Mi hai rallegrato la giornata, mi hai rallegrato la giornata, va bene. Lasciamo Emilio. Ce n'è un altro come Emilio? C'è qualche Emilio da Roma, da Napoli? C'è qualche Let's Goal? Vai a Barletta. Andiamo a Barletta. Cosimo, ti stiamo chiamando. Intanto mettimi un vocale, dai. Arriva, Stiamo solo.
2: Buongiorno, direttore. Guido da Bologna. Io mi ricollego al radiospettatore di prima che parlava di Franco Melli e parlava dell'hotel con l'insegna vecchia. Allora, c'è da dire che il bel gioco non lo vede, Spalletti non è tutto so granché, ma noi siamo passati da Allegri a Thiago Motta a Tudor. Adesso abbiamo un allenatore decente, è subentrato, non ha iniziato la stagione.
0: Abbiamo invertito la tendenza.
2: Ci vuole un attimino di calma.
0: Sono d'accordo con te.
2: E quest'anno sarà il banco di prova, avrà il suo mercato, secondo me tutto questo disfattismo non porta da nessuna parte. Io sono convinto che ritorneremo e fino alla fine.
0: Grazie, risposta perfetta e che condivido onestamente, ma rispetto anche quello che ha detto il radioascoltatore precedentemente. Vedo che tra pugliesi se la stanno raccontando lì in regia, perché stiamo contattando, anzi il nostro Manuel ha già contattato l'amico di Barletta, lui è di Bari e quindi probabilmente stanno facendo ripetizioni di pugliese. Allora, ne approfitto, no, è pronto? Ce l'abbiamo?
3: Prontissimo!
0: Cosimo, vai con il tuo Let's Goal!
3: Let's Goal, direttore, buongiorno!
0: Ma cosa ti stava dando ripetizioni di di pugliese, il nostro Manuel?
3: Ma, no, sinceramente non ne ho bisogno.
0: Ah, non hai bisogno, no, gliela davi tu, onestamente, assolutamente. Allora, dimmi la tua, Cosimo, ben arrivato.
3: Innanzitutto un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ho avuto la fortuna di veder giocare per la squadra della mia città ed era tanta roba.
0: Ti piaceva quel piede mancino e lo ricordiamo, giocava, anche noi l'abbiamo...
3: Direttore, giocava da fermo, ma oggi, e non lo dico per fare il vecchiaccio...
0: Sì?
3: Oggi sarebbe forse tra i top europei.
0: Ho capito. Oggi. Quella qualità lì, quella capacità di pennellare assist e giocate.
3: Da fermo ti metteva in porta.
0: Certo, grazie anche per questo tuo ricordo, doveroso, lo giriamo alla famiglia e lo faremo ogni volta che coinciderà con la nostra diretta, qualsiasi sia l'avversario, naturalmente. Parlando della nostra Juve, Cosimo, veniamo a Lecce adesso. Cosa ci aspetta Lecce?
3: Ma guarda, io sono ottimista.
0: Come fai a essere ottimista? Faccio finta di essere cattivo.
3: Per un semplice motivo, quale? Direttore. Il Lecce è una squadra che praticamente non segna mai con gli attaccanti. Numero uno. Numero due, perché dopo il pari col Verona, io mi aspetto quello che in economia si chiama rimbalzo. Cioè una prestazione d'orgoglio. Mi aspetto.
0: Bella questa immagine del rimbalzo, cioè me lo spiegano anche gli analisti economici, cioè quando scende troppo
3: dopo
0: devi risalire.
3: Dopo la pandemia c'è sempre una ripresa, non dico a due cifre, ma una bella ripresa del PIL del 4-5%.
0: Ma che fai tu nella vita, Cosimo? Giochi in borsa? No,
3: ci mancherebbe. Io ho uno studio fotografico, in più sono un tuo collega, direttore.
0: Ah!
3: Sono pubblicista, come Nicolino.
0: Nicolino. Complimenti. Grazie. Quindi te ne intendi di rimbalzi. Il rimbalzo basta un minimo.
3: Quelli dalle mie amiche quando ero piccolino, hai voglia di rimbalzi quando ne ho presi.
0: Ma quelli sono i rimbalzi di Marocchino, sono un'altra cosa.
3: Vabbè, Marocchino top class. Ho un ricordo, un leggero ricordo sulle figurine dei panini di Domenico Marocchino.
0: Esatto, tu da fotografo te ne intendi, guardavi la luce, il riflesso, eccetera.
3: No, io guardavo i calciatori e basta.
0: No, anche le foto, cioè un esperto di foto come te, in quel senso lì, ovviamente.
3: Ovvio.
0: Senti, ti vuoi togliere qualche sassolino dalle scarpe però? Sugli arbitri, su quello, su quell'altro?
3: No, direttore, guarda, io sposo in cielo il Santarelli pensiero. Perché per come la vedo io, qua bisogna aprire certi, certi armadi. Diciamo che io avrei preferito una Juve che avesse difeso il suo, perché a me, se per assurdo mandano l'Inter in B, a me lo squadrone del 2006 non lo restituisce nessuno.
0: Interessante, così, interessante così questa tua equazione.
3: Nessuno mi restituisce il post 2022, quindi proverei solo una soddisfazione effimera. E poi quando ci si mette di mezzo il giustizialismo anche nel calcio non se ne esce più.
0: Senti, come la vedo io. Chiarissimo. Cosimo, toglimi una curiosità, stai correndo già per entrare, Tapirulan, per arrivare a Lecce?
3: Tapirulan, l'ho detto a Manuel.
0: Ah, Tapirulan, pensavo stessi andando già a Lecce da Barletta. Simpaticissimo, Cosimo, ti ringrazio, abbiamo già sforato.
3: Grazie a te, direttore, ciao.
0: Forza Cosimo, forza Barletta, forza Juve per tutti i pugliesi che si dirigeranno verso Lecce sabato per la partita alle 20:45. Noi saremo all'ingresso della tribuna stampa, se passate di là prima dell'inizio ci facciamo un bel selfie e ci mangiamo una mozzarella insieme, se avanza, un pasticciotto a dire il vero. Abbiamo terminato anche questo blocco, vedete ogni tanto sporadicamente lo lanciamo, ma vedo che è ben accolto da voi ascoltatori. A tra poco, la bacchetta, acceso il telefono per noi, è presente, aspettiamola. Che domande volete? A quale domande volete che la bacchetta risponda? Magari fatemene una voi. A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata alla clinica poliambulanza di Brescia, la camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis, gli internazionali d'Italia. Nel day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Jannik Sinner che esordirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale e in Jonathan e Milan per le volate. Non c'è Simon Yates, campione in carica, suo fratello Adam sarà però il capitano della UAE Emirates. Stasera andrà in scena Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Pala Berton prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Eurosuole Forum. I Brook Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno, a dire il vero, e tra poco ci colleghiamo con Alessandra Bacchetta, una volta ogni 15 giorni, con lei il punto della situazione, in campo da tifosa, fuori dal campo da conoscitrice delle cose bianconere, delle situazioni bianconere. Dicevamo, inizieranno oggi le nuove audizioni di testimoni, magari sono già cominciate, adesso non ho ben chiaro l'orario di apertura di incontro prefissato. Procura di Milano sul sistema arbitrale. Il PM Oscione con la Guardia di Finanza in questa prima tranche sentirà persone informate sui fatti. Come persone informate sui fatti, Andrea Butti, responsabile della competizione della Lega Serie A, ma anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega, oltre a qualche altra figura con un ruolo nella Serie A. Più avanti invece verrà convocato sempre come teste, al momento sono tutti testi, persone informate sui fatti, perché anche lui non è indagato al momento, Giorgio Schenone, Giorgio, quello che è nell'intercettazione, viene citato come Giorgio, in pratica l'ha detto agli arbitri dell'Inter. La sua audizione si potrebbe concentrare su un'intercettazione dell'aprile del 2025. Capite che ne basta una, vorrei far capire, perché la Juventus, a parte che discorsi, altri discorsi, bastava proprio citare solo in una telefonata Juve, bastava per essere condannata dal popolo garantista, ma in quel caso giustamente, subito, giustamente nel senso dal loro punto di vista, subito colpevolista. E la sua audizione potrebbe concentrare su un'intercettazione aprile del 2025, perché poi da dopo non è che serve richiamare. Se tu sai che Paolino non lo vuoi ad arbitrare, non lo devi neanche più chiamare, non lo chiami, se glielo metti loro devono capire, cioè è un linguaggio che poi non devi neanche trasmettere, è un messaggio che non devi poi neanche trasmettere al telefono. Allora, però c'è questa intercettazione dell'aprile 25 tra Rocchi e supervisore VAR, anche lui autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva. Andrea Gervasoni, in cui il primo avrebbe fatto riferimento a tale Giorgio in merito a pressioni su presunte designazioni pilotate di arbitri graditi o meno all'Inter. Sia chiaro una cosa. Se verrà chiuso il caso, io penso oggi più che tante altre volte, il casetto, il piccolo casino, bastava che chi ne è, bastava che non arrivasse la procura e finiva tutto. Se qui non escono prove certe, concrete, me lo state dicendo per altri casi non sportivi, meglio la teoria, meglio, perché io poi applico gli stessi teoremi, meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Questo non lo stanno dicendo la giustizia sportiva, ma questo ci dovrebbe far riflettere come ragioniamo e come è giusto ragionare, per molti versi, in base ai casi. Perché ci sono casi esterni alla politica sportiva che, se butti uno in galera, era quello il delinquente. Infame, delinquente, ladro. Se sei juventino è ancora peggio, ancora meglio che ti buttino dentro, senza se e senza ma. Poi scopriamo che la giustizia è anche sbagliata, probabilmente. Ci dicono, proviamo a fare i garantisti, perché certe cose sono abbastanza chiare. Se non fai bene le indagini, se nascondi delle prove, sei stato bravo a nascondere delle prove. E allora cosa torna d'attualità? Ahimè, che se sei difeso fortemente dal tuo club di appartenenza, se la Juve si fosse difesa meglio nel 2006, non sarebbe andata in Serie B. Io ne sono convinto. Le altre non sono andate in Serie B. Quelle che hanno fatto porcate più delle nostre. Perché nel calcio fanno tutti porcate. Anche adesso. Avete capito cosa vi voglio dire? Non sarà. Difendono l'Inter. Convivono col malaffare, no? Dell'arrangiarsi. Ma si difendono meglio. E tutte le regole e regolette, senza prove, vanno a tutela di un sistema. Perché voi potete immaginare che una società non chiami mai un arbitro? Potevate immaginare che Luciano Moggi non chiamasse l'arbitro? Non incontrasse e urlasse contro di me, contro un arbitro, contro un giocatore? Pensate che adesso non si faccia più? A me stupisce però che si possa concedere una norma che uno che sia stato in un club può passare alla Lega Calcio. L'orticello è quello. Uno della Lega, un arbitro fa carriera, poi finisce e va a fare l'addetto arbitri. Avete capito qual è da sradicare? Voi per fare un lavoro dovete portare l'antimafia. Dovete portare dei documenti che impiegate 20 anni a dimostrare che potete fare quel lavoro. Qui invece si può passare da un carro all'altro. La separazione delle carriere la vogliamo fare nel mondo sportivo? Non mi limito, non allargo ad altro, tanto per essere chiari. Vedete dove vengono blindati i posti che contano? Anche nello sport, anche nel calcio dove ci sono tanti interessi? Non sono solo parole lanciate al vento, sono meno chiacchiere di quelli che vorrebbero, per definizione, titolo Inter in Serie B. Ma ben venga, ma spero che i magistrati non abbiano fatto solo fumo, non mettendo neanche l'arrosto dentro la pentola. Oppure, ad oggi, sentir parlare ancora solo di un'intercettazione e di intercettazioni bloccate ad un certo punto, mi viene da pensare, hanno bloccato le intercettazioni. Bene, ma nel frattempo avresti dovuto raccogliere molte più prove. Magari arrivano, perché se un conflitto tra arbitri, una guerra tra poveri, lo sappiamo benissimo che dovrebbero riformare la Federcalcio, la Lega Serie A, la Lega Serie B. Tanta gente attorno a questo mondo succhia energie, stipendi e budget, ma non li porta per valorizzare budget che non arriva a chi dovrebbe arrivare. Ai serbatoi, ai settori giovanili, a chi veramente lavora seriamente, non al dilettantismo in tutto e per tutto. Spero di essere stato chiaro. Va bene, siamo quasi pronti, andiamo ad ascoltare un vocale, se ce l'abbiamo ancora, Manuel. Vediamo, no, sta provando a chiamare e quindi non ci sta ascoltando in questo momento. Allora io apro tutto mercato web, ce l'abbiamo? Ok, allora Alessandra Bacchetta, ciao, ne approfitto subito per salutarti e arrivare da te.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandra. Senti, dov'è Rocky? Perché tutti vogliono sapere dov'è Rocky. Sai qualcosa?
9: Dov'è Rocky? Sarà nella ballroom di Trump, che non esiste, visto che nessuno lo trova. Cioè, non so.
0: Ho capito.
9: qui tanto ormai.
0: Che idea ti sei fatta al di là, al di là di tutto?
9: Siamo circondati per un motivo o per l'altro.
0: Veramente.
9: Chi delinque per un motivo e chi per un altro.
0: Mm.
9: Circondati.
0: Si riesce a ripulire questo mondo da queste scorie? Si riesce? Cosa serve?
9: Bisogna vedere cosa serve. Serve, allora, attenzione, nel caso di Rocky sicuramente si riesce. E io ho fiducia, io ho sempre detto alla gente, guardate che la giustizia sportiva non serve a nulla, perché tanto è inutile contare su quella. Guardate a quella ordinaria, perché sarà quella che trova le cose. E infatti puntuale la faccenda è andata così. Perché quando si continua in maniera arrogante a commettere violazioni, poi arriva il momento in cui qualcuno che ci finisce in mezzo si stufa del giro delle cose e parla. E così è stato, perché a un certo momento questi hanno rovinato carriere di arbitri, distrattato gente a destra e a sinistra, poi arriva quello che dice, sai cosa c'è? Che non sto qui e me le piglio senza reagire, adesso vado da chi di dovere, e quindi adesso si trovano ad affrontare le conseguenze. Ma visto quello che ha in mano la magistratura, perché hanno le testimonianze degli arbitri direttamente coinvolti e hanno le intercettazioni, è evidente che non, come dire, non la fa Franca né Rocchi né nessuno dei coinvolti. Poi io non credo che sia un provvedimento utile né necessario commissariare la FIGC in questo contesto, perché con quel sistema lì alla fine finisce che ci smenano tutti invece di smenarci loro. Ok, quindi secondo me commissariare la FIGC non è una cosa utile. Io sono sostanzialmente certa che gli verranno tolti almeno 2 scudetti, perché chiaramente inficiati.
0: Attenzione.
9: Allora, attenzione, questa cosa qui succede indipendentemente dal fatto che accertino che l'Inter ha chiesto o che l'Inter ha pagato, mi spiego? Nel momento in cui c'è l'accertamento di frode sportiva, ok? Nel momento in cui l'arbitro ha favorito una squadra, che la squadra gliel'abbia chiesto, allora lo so che è ridicolo fare domandarsi, ma come la favorisce perché pensa lui senza che nessuno glielo chieda, ma bear with me, come si dice in inglese, ma qui sto solo facendo un ragionamento. Allora, se il designatore degli arbitri favorisce una squadra ed è appurato che lui facesse così, quella squadra lì vince titoli in maniera fraudolenta, che la squadra l'abbia chiesto oppure no, e quindi quei titoli vengono revocati, punto, perché non sono stati acquisiti in maniera regolare, che la squadra abbia chiesto che fosse così oppure no, punto, questo è.
0: Alessandra, secondo te è tutto lineare come la tua riflessione, anche per chi dovrà decidere, cioè non se ha delle prove o meno, che stiamo ancora aspettando, quelle pesanti, ma per poter anche solo applicare quel teorema che con noi è sempre stato applicato alla lettera, immediatamente, giustizia sportiva più che giustizia ordinaria nel caso del 2006,
9: allora,
0: la pena afflittiva, cioè deve essere afflittiva, allora, ci dicevano, vedremo qualcosa di afflittivo? Un punto, la retrocessione, 1000 punti.
9: Ma per forza, la retrocessione non credo proprio. Levatevelo dalla testa. Dovrebbe essere quello, alt. A meno che non accertino che non abbiano prove che l'Inter era coinvolta. Allora lì stiamo parlando di un altro paio di maniche. Io sto ragionando nella maniera più... Allora, intendetemi. Io sono assolutamente convinta che loro fossero dentro, ci fossero dentro mani e piedi, sto semplicemente cercando di ragionare in maniera più asettica possibile, ok? Ecco, capiamo.
0: Da dove nasce questo tuo sospetto? Perdonami la domanda per capire meglio,
9: fatto
0: farti
9: che
0: capire
9: loro
0: meglio.
9: Siano coinvolti?
0: Sì.
9: Ma perché secondo chi? Ma scusate, adesso non facciamo discorsi ridicoli, ma un arbitro, il capo degli arbitri alla mattina si sveglia e dice, ma aspetta che decido di lavorare per anni favorendo solo una squadra, senza che la squadra gli abbia detto niente? Cosa? Perché? Cos'è?
0: Questo è il quesito. Certo.
9: va in curva a Rocchi, no? Oddio, può anche darsi che sia un lavato di testa ultra dell'Inter, può anche darsi.
0: Ma soprattutto c'è quell'intercettazione, almeno una a San Siro, dove...
9: Cioè, capiamoci, signori, ma pensate veramente... Allora, scusate, adesso, detto tra noi, io so con certezza che di questa clamorosa svolta delle cose non sapeva nessuno, neanche in questura Milano. Ok? Mm-hmm. Che vuol dire che hanno giustamente lavorato sotto traccia, perché altrimenti qualcuno poteva intervenire, poteva cercare di, eccetera, eccetera. Ok? Allora, se nessuno sapeva niente ed è scoppiata una bomba del genere, pensate veramente che non abbiano in mano delle prove letteralmente inoppugnabili?
0: È questo che mettevo all'attenzione dei nostri radioascoltatori. Anch'io non credo, chiaramente.
9: Esatto, cioè, è evidente che
0: hai tracciato il giusto percorso di quello che sta capitando, e ci dobbiamo poi fermare, perché magari domani con altri esiti potremmo aggiungere eventualmente realtà, qualcosa.
9: Io non lo so, cioè, però io non so, nel senso, al momento non abbiamo ancora visto quello che hanno, ma giustamente, perché poi qui in questo paese ormai c'è l'abitudine,
0: sì,
9: specialmente grazie a certe trasmissioni, a fare i processi sulla pubblica piazza. I processi si fanno in tribunale, non sulla pubblica piazza, e qui abbiamo un altro tipo di problema che è diverso, e vabbè.
0: Però, lo affronteremo in altre circostanze.
9: Esatto, però in questo contesto comunque c'è da ricordarsi del fatto che nel momento in cui diventa pubblica una cosa di una gravità del genere, con le modalità con cui è diventata pubblica adesso, è perché hanno veramente in mano delle prove letteralmente inoppugnabili.
0: Chiarissima, chiarissima. Noi questo lo rilanceremo subito per far chiarezza, anche con degli elementi riassunti molto bene da Alessandra Bacchetta. Senti, arriviamo invece a riassumere bene la stagione della Juventus, e ci risiamo le ultime tre per aggrapparci al quarto posto. Lecce,
9: sì,
0: Juventus.
9: Perché ce li creiamo da soli.
0: Ce li creiamo anche, nell'ultimo periodo, ce li siamo creati sempre un po' da soli. Il destino è nelle nostre mani, ma poi abbiamo le mani bucate, diceva la mia nonna.
9: Ah sì, ma assolutamente. Sì, il problema è quello lì, cioè nel momento in cui c'è da chiudere la faccenda, aspetta, che devo, non lo so, andare a farmi un giretto sulla luna.
0: Tanto la risolviamo, tanto entriamo in banca, mi riconoscono tanto, e mi danno tanto, quello che mi serve.
9: Esatto, e poi ci si trova sempre con l'acqua alla gola.
0: Cosa manca? Che cos'è? Immaturità?
9: Esperienza.
0: Certo.
9: L'immaturità è immaturità perché manca l'esperienza. Mancano i giocatori di esperienza. I giocatori di esperienza che sanno che quando arrivano questi... Che il giocatore di esperienza, quando arriva il momento topico, è quello che ti chiude le cose. Ok? Allora, io dico sempre a tutti, il signor Sami Khedira, in 10 contro 11 a Udine, ha deciso che non aveva nessuna voglia di perdere la partita e ce l'ha fatta vincere. Punto. Quelli sono i giocatori che fanno la differenza. E che nessuno mi venga a dire, non è che dire, era sempre infortunato, perché se avessimo mezzo...
0: Con questa voce, tra l'altro.
9: Adesso, sì, no, lasciamo perdere. Se avessimo mezzo Sami Khedira adesso, saremmo in tutt'altra situazione, solo con metà Khedira. Cioè, fior di giocatore, uno dei giocatori più forti, dei centrocampisti più forti mai passati dalla Juve, altro che storie. Quello da solo a Udine in 10 contro 11 ha deciso, basta, mi sono rotto le scatole, non ho voglia di perdere sta partita, e ce l'ha fatta vincere. Poi è chiaro che lui ha trascinato gli altri, però chiaramente esagero, non la vince da solo la partita. Però ci capiamo, quello è il tipo di giocatore che fa la differenza. E non solo non ne abbiamo, ma non ce n'è mezzo in giro da comprare. Questo è il problema.
0: Certo.
9: Perché nel momento in cui tu per 3 stagioni di fila combini disastri, perché c'è quell'essere immondo di Giuntoli a fare il direttore sportivo...
0: Immondo perché ne conosce tanto, ne ha viste tante in quel senso lì, no?
9: Certo, assolutamente. Okay. E l'altro come si dice, Motta, che gli dà manforte, il suo sciagura della Juve.
0: Senti, poi... sei stata chiara, siamo quasi in chiusura. Due cose, uno lo devo fare doverosamente, pubblicamente, ma in chiusura. Secondo, com'è la situazione con Comolli? Perché cominciano a dirci, se qui falliamo, anche Comolli potrebbe essere rimesso in discussione, in quale modo? Cosa...
9: Io non lo so come sia la situazione con Comolli, ma secondo me, mio personale parere, per carità, lui ha poco a che vedere con la situazione in cui siamo, nel senso che lui è stato messo lì da gente che poi se ne infischia della Juve. Se non c'è la proprietà,
0: Tu sali ancora di piano, ho capito.
9: Dirigenti che sanno che cos'è la Juve, alla Juve non si fa nulla. Ci puoi mettere anche la persona più intelligente del mondo che non può avere colpe, perché se non sa che cos'è la Juve, e se levano Comolli, poi chi ci mettono?
0: Qui la lasciamo aperta perché non so anch'io la risposta, però ti chiedo, quando è che si sale ai piani alti? Cioè, quando è che si andrà a suonare ai piani alti?
9: Andrà a suonare ai piani alti quando arriva sta benedetta sentenza CGUE, che ancora non è arrivata.
0: Per quando dobbiamo aspettarcela?
9: Doveva essere già qui a quest'ora, però a sto punto non lo so, io non ho le date del...
0: era solo per aggiungere magari un'informazione.
9: Non lo so, perché dipende da loro, cioè decidono loro. Io spero che arrivi velocemente
0: e ci chiarisca tanti aspetti.
9: Esatto, allora lì, quella, e poi comunque devono anche avere,
0: e da lì si riuscirà a capire meglio. Alessandra, io sono con piacere, perché te l'ho fatto già in privato, noi il 29 maggio, una data particolare, speciale, organizziamo un raduno a Torino, naturalmente. Io so che sei molto impegnata, lavori con...
9: Appena posso mi presenterò.
0: No, aspetta. Intanto, in qualche modo volevamo garantire, perché ce lo stanno chiedendo, Alessandra, ma ci sa... Noi, Alessandra, in qualche modo, anche non potesse arrivare quella sera per impegni lavorativi, un collegamento Teams, ce lo prometti almeno? Un saluto?
9: Assolutamente. Sì.
0: Una pillola di saggezza, della bacchetta, di un'iniezione di fiducia, qualcosa, perché ne avremo bisogno. E anche un ricordo dell'Aisel. Sarebbe
9: assolutamente
0: importante.
9: Assolutamente, con massimo piacere.
0: Quindi aggiungiamo questo a quella serata, se potrà verrà con noi, però abita a qualche chilometro da noi, quindi immaginiamo anche il lavoro abbia la sua priorità.
9: A qualche centinaio di chilometri.
0: Esatto. In qualche modo un saluto di Alessandra ci sarà. Sappiamo che sarà possibile un collegamento Teams eventualmente, quindi la vedremo lì in tutto il suo calore bianconero. Grazie Alessandra, era doveroso, così lo aggiungiamo agli amici che ci stanno chiedendo informazioni anche su quel raduno di Radio Bianconera il 29 di maggio dalle 17.30 per ricordare gli angeli dell'Esel, ma per continuare poi con un aperitivo presso il G-Hotel e una chiacchierata, una partita 90 più recupero sui temi della stagione bianconera, che a quel punto sarà ben delineata. Grazie Alessandra Bacchetta, buon lavoro, buona
9: Grazie
0: continuazione.
9: Grazie a voi.
0: E con lei questi temi, ci andiamo a nozze con la bacchetta, con questi temi. Magari ci aggiungiamo identità bianconera e vedete che la serata diventerà speciale. Se volete avere informazioni, eventi@radiobianconera.com. Ho appena aperto adesso, risponderò immediatamente. Tra qualche minuto avrete la vostra risposta per partecipare in prima fila con Radio Bianconera il 29 maggio. Ciao, a domani, adesso a chi viene dopo. Ciao.
10: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Radio Bianconera.
13: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radio Bianconera.com.
16: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera Time.
12: Radio Bianconera.
17: Sono le 14 e 2 minuti.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: È durata circa 2 ore.